0: rovesciata da centrocampo come l'ottimo Bressan, si direbbe no vabbè, ma che gol del cavolo, vabbè. Buonferri, come mai i nostri campioni Totò, Mandragora e Ranieri non li vuole nessuno, nemmeno gratis? Questa è una domanda interessante. Ora non so se non li vuole nessuno, nemmeno gratis, forse non li vuole nessuno con la valutazione che ne dà la Fiorentina. Abbiamo anche un bel video che ci ha mandato l'ottimo Giacomo Galassi del riscaldamento della Fiorentina proprio da Klagenfurt. Seguiteci mi raccomando sul 92 del digitale terrestre in visual radio, perché così non vi perdete anche delle immagini che sono di ottima qualità, in questo caso appunto HD con le zoomate dell'ottimo Galassi, che ci fa vedere proprio le fasi di riscaldamento dei viola. Apprezzo un ottimo Roberto Piccoli che si avvicina al gruppetto Gigliato, fasi di riscaldamento che stanno ultimando. Nicolò dice: Ken non gioca, come mai? Mercato? Ne parlavamo anche con Giacomo Galassi, che ci diceva: secondo me c'è l'intento di preservarlo, di non rischiarlo sin da subito dopo un rientro dai problemi fisici che ha avuto, e quindi non parte da titolare, è in panchina però e si sta riscaldando, quindi possibile che magari venga utilizzato poi in una porzione di partita, magari nel secondo tempo. In questo momento un flash, dice Federico Bollito, ottimista viola. Pensate se nel 2019, subito appena arrivato commisso, avesse adottato una politica parattici come adesso. Scusate, ne avete parlato tante volte. No, ma è una bella riflessione, è un what if che ci porteremo però per sempre dietro, perché non è andata così. La Fiorentina, diciamo, nei primi 7 anni ha forse perso un po' di tempo a livello di gestione sportiva, sbagliando alcune scelte. Quindi è un what if, appunto, un se che ci porteremo bello grosso dietro. Credo che se Pellegrino sarà e diventerà il giocatore che sostituirà, Piccoli, quindi poi chi prenderà la Fiorentina? Allora, quindi per te Pellegrino è l'uomo che sostituisce Piccoli, quindi inevitabilmente pensi a un nuovo attaccante, a un nuovo attaccante ulteriore da aggiungere alla rosa, perché ti immagini Ken che se ne va. Beh, vediamo chi sarà eventualmente. Ad oggi, come ci diceva Galassi, Ken è a Klagenfurt, indossa il materiale tecnico della Fiorentina e si prepara a scendere in campo contro il Real Madrid. Stefano voleva sapere se Mastantuono potrebbe prediligere la Fiorentina per via del posto da titolare che può avere, mentre nella Roma sarebbe più difficile che con Dybala e Sulé. Ma sicuramente, come diceva l'ospite, in una squadra che fa l'Europa magari avrebbe più spazio, però nella Fiorentina ad oggi, con pochi esterni, potrebbe partire più vicino alla titolarità. Riflessione che ci può stare. Serena, che ci scrive evidentemente al Portogallo, visto che ha una bandierina lusitana nel nome su WhatsApp, ci dice: per quanto riguarda Piccoli, sia quel che sia, levarcelo in modo molto veloce sarebbe fantastico. Se parliamo di Ken, sinceramente c'è da pensarci parecchio. Buon lavoro ragazzi, ciao Serena. Questo è il pensiero di Serena, direi può essere il nostro penultimo di messaggio. Chiudiamo con Simone, che ci dice: pure lo schieramento tattico di oggi con Attai e Good dietro a Piccoli fa pensare a Mastantuono. Staremo a vedere ragazzi, sicuramente oggi Mastantuono non c'è, è dentro però i nostri pensieri, sicuramente anche in quelli di Pietro Lazzarini, che tra poco prende il testimone e vi porta per mano alla scoperta di questo match amichevole tra Fiorentina e Real Madrid. Per quanto riguarda il sottoscritto, è davvero tutto, un caloroso abbraccio in una giornata calorosa, a presto, vi lascio nelle sapienti mani di Pietro, ciao.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
3: Ed eccoci qua pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini, che vi terrà compagnia in queste 2 ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze. Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348 7513 933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055 77 11 171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove si gioca la partita, al Wörthersee Stadion, appunto, di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà, insomma, una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua la staffetta tra Ulahi e Fagioli, che quindi non giocano insieme, evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate di sicuro, poi che abbiano parlato ora in questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida, con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore alla Fiorentina, cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo, che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata, insomma, dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la federazione italiana ha chiesto, insomma, di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi insomma un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan, ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan, il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo, quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare la all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo, diciamo dopo 20 o 30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi, così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, i due centrocampisti danno Camavinga e Valverde, Dumfries, Buler, Ciria, i tre alle spalle dell'unica punta Hendrik, mentre per quanto riguarda la Fiorentina più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulahi e Endura centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo, vai Giacomo!
4: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Wörthersee Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento in possesso per la prima volta il pallone con Gudmundsson, che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora, che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dal gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale, l'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
3: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con il famoso momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League e tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione diversa rispetto a quella del ruolo di difensore centrale. Poi vedremo anche nel corso della partita come cambierà il volto della squadra, anche perché di fatto lo stesso Grosso non ha altri difensori centrali adulti, se vogliamo, comunque da prima squadra per giocare il secondo tempo. C'è Cospo, che pare comunque essere entrato nelle rotazioni potenziali della Fiorentina, almeno in questa versione estiva, e quindi probabilmente sarà lui a dare fiato a qualche giocatore, a un centrale magari nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che, come detto, ha un modulo che non è propriamente il 4-3-3, perché poi i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore non sono effettivamente degli esterni, quindi Gudmundsson e Attà di fatto sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti, che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. La Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire, non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1, e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione menomata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione ridata. Giacomo.
4: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Tà e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare, si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, e soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi, sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime, e c'è un'occasione per Hendrik che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Attà, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson, che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Attà si era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco molto bello, e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno. Quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencváros, e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a Cucurella, parte Dumfries, Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà, io dicevo, è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina, che ci sono tanti tanti giovani, e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché e tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra, quindi insomma no, comunque buona Fiorentina in questi nove minuti.
3: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, cioè qualcuno ti dice, ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale? Io credo che Vieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione, anche quella della Fiorentina, con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulai, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. È un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro in occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo. È normale anche sentirsi, per un ragazzo come lui, protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco.
4: Hendrik, gol del Real Madrid, così, ha segnato Hendrik, Dumblé che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' a sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato

0: sul giocatore del Real Madrid che va a effettuare il cross e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera, ha controllato e poi Di Mancino ha battuto De Gea incolpevole da quelle quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima andato a destra e poi a sinistra tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo...
1: Scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in area, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non infierire su Piccoli perché è il primo agosto, è il tredicesimo minuto, però diciamo tempi di reazione non proprio eccezionali, perché il Real Madrid aveva regalato palla alla Fiorentina in area, Gudmundsson l'aveva intercettata e il pallone è passato accanto a Piccoli che non ha fatto in tempo a prenderlo. Non era, come dire, semplicissimo, soprattutto quando poi sei in mezzo alla preparazione e non hai la prontezza anche nelle gambe dei giorni migliori. Però in realtà era un bel regalo che il Real Madrid aveva fatto alla Fiorentina, che non è stato sfruttato da Piccoli, che qualche istante prima era stato anche di nuovo liberato in area, però è il secondo stop che invece di farlo verso la porta di Lunin lo fa indietro, e quindi è chiaro che poi i difensori del Real Madrid hanno gioco facile a recuperare il pallone.
0: Scusami, reattività? No, no, per carità, io stavo raccontando il gol, ma poi hai giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo basso con i due difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrik, troppo distanti per intervenire, e Hendrik è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
1: Controfallo. Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
0: Ma di chi?
1: Faceva tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina aveva recuperato palla anche in posizione offensiva, in questa rimessa laterale l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Attà, in quei primi questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene.
0: Non lo stai mica dicendo di un sedicenne e non aveva mai toccato il campo.
1: Però ti dico, su Ulai ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulai ancora non l'ho capito bene, mentre Attà lo vedo veramente molto sicuro di sé, ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena riperso un pallone, vabbè, dirò che fa schifo Attà, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma, su Ulai ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
0: No, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi. C'è da dire che gli altri due centroapisi sono due fantasmi.
1: Dici,
0: Beh, io un Durre Mandragora ancora non li ho visti, poi
1: Andorra è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, ah no, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrick, che è partito bella, chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid, che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene, però è presente qual era la mia lamentela prima su Andur, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Andur precedenza, così come piccoli un po' per errori tecnici.

0: indurre proprio di concetto, erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrick, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrick. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid, insomma non è che mi aspettassi una Fiorentina che non concedeva occasioni al Real Madrid. Magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché ci è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere, però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
1: Sì, ora oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi verrà, affronterà, diciamo, no, il resto della stagione. Ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrick stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare. Poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero. C'è da dire che io vorrei vedere una Fiorentina che poi nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provare. Sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in 2 o 3 situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria, e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, che quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se non provi, sì, se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico che purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti, no,
0: che
1: cosa
0: non
1: accadendo,
0: è che stia succedendo niente di che,
1: sai, lui magari non la sta vedendo e quindi la chiede di raccontare.
0: Vabbè,
1: un po'
0: comunque
1: di partita.
0: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle 2 o 3 azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto, però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi ero interrotto un secondo, perché tutto lo stadio ha augurato con buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso del Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. Attada, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni, anche se anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia, credo, quello che sia il primo fallo di tutta la partita per un intervento scivolata su Ulai che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo. C'è da dire che io, anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova, e che tutte le volte che provano un dribbling, quelli del Real Madrid vanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato Ulai, ma poi ce n'aveva 3 attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva, quelli del Real Madrid corrono e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Endur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei, però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile, ci allora, aggiungiamo,
1: abbiamo detto
0: che
1: sono, dicevi, un sacco d'assenti, io eviterei,
0: no,
1: di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa, questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo, quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina, che per ora sì, ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è una come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio che in altri momenti si è visto di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale e non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
0: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area, palla per, eccolo, Caria, che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e 5 della Fiorentina, con Kudus che però era molto indietro, insomma scala alla fine sulla destra. Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria, che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea, che anche qui non poteva fare niente. C'è da dire, due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete. I calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo. Niente a che vedere con Firenze, dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
1: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure.
0: Ieri, Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 a minuti a parlare.
1: Vabbè, vorrei vedere perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. È un 2-0 che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina, che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali, oggi mi è sembrato anche un po' troppo innamorato della palla. Secondo me è un giocatore da Real lo dimostra, si vede, però ha una conduzione palla eccessiva, e quando hai Camavinga e Valverde a centrocampo, nel centrocampo avversario, insomma non è che ti puoi permettere troppo questa conduzione di palla. Ho visto degli sprazzi di buon gioco, in fondo lo diceva anche Giacomo, no? Due occasioni e due gol per quanto riguarda il Real Madrid. Tu davanti alla porta a volte sei andato, ma hai fatto confusione, no? Hai fatto confusione, Gudmundsson che ha provato a passare palla a Piccoli che non ha capito, insomma manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Atta ci stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non oggi insomma non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
1: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Ndur, palla toccata veramente poco. Ulaisha ha provato un po' di più, ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato, ecco, ho l'impressione che al di là proprio del singolo momento in cui prendi gol, quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un centrocampo che non sta facendo pressoché niente, diciamo.
2: Sì, però il centrocampo del Real è nettamente superiore, cioè non possiamo ignorare questo, no? Tu hai visto che però quando sono riusciti a superare quei due in mezzo al campo, poi qualche occasione, in qualche occasione si sono trovati davanti alla porta, che poi non hanno neanche saputo sfruttare le loro di occasioni poche, ma quando sei di fronte al Real Madrid devi saperle sfruttare, perché non te ne capitano tante, ecco. E comunque la coppia centrale del Real Madrid è sì forte, ma non insuperabile, non è quella del Real Madrid.
1: No, certo.
2: Vero e ecco,
1: non
2: quindi
1: c'è dubbio.
2: Secondo me il gol lo potresti anche fare.
1: Ecco,
2: sicuramente stiamo dimmi, scusami.
1: No, per carità, ma volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
2: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare. Era partito bene a Tà, tant'è che appunto l'avevo definito che forse stava nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare è un po' troppo individuale in questo momento, non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre, stavo fermo, ma insomma un po' ha sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso, anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Jimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma, ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo, mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
1: Bene, Luciana Magistrato, grazie, nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo, ti lasciamo.
2: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco, perché
1: si gioca a destra Dumfries.
2: No, ho detto
1: un'inesattezza, dai, non ti preoccupare Luciana, va bene, non c'è problemi, abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo e vede la Fiorentina sotto per 2-0, grazie Luciana, a più tardi nel caso.
2: A più tardi.
1: Allora raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire che non ci sa gioco. No, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando vedendo questa squadra che affronta un Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti, ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo, Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti, qui a forza di dire vedremo più avanti si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole, quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole e di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
0: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Attà che a me non era dispiaciuto nei primi 10 minuti, ma è di fatto scomparso dalla partita. C'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione. Insomma, Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra la Fiorentina, con Jimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori, gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio, sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca, perché c'è la punizione che se la divideranno una tra Ardo Guler e Trent Alexander-Arnold, va a Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo sopra la porta di De Gea, ma era in controllo, quindi si salva la Fiorentina, che però come detto sta soffrendo e non poco in questi minuti, con Grosso che continua a dare indicazioni, l'ha fatto anche Andur nel periodo non collegato un po' sul suo ruolo. Ulai sta provando un po' a tenere le redini del centrocampo, in precedenza ha fermato un'altra ripartenza del Real proprio poco prima del tiro di Dumfries, l'ha anticipato, però la Fiorentina fa molta fatica a fare gioco, anche perché i palloni, mi sembra che un'idea chiara di questa Fiorentina sia cercare un po' il giro palla indietro e poi il lancio per l'inserimento di Piccoli, però Piccoli non ne sta tenendo una fin qui, e credo che sì, abbia il 100% dei palloni persi in questa partita. Vediamo, perché tanto agli attaccanti ne basta uno, è fatto bene. Comunque Ulai un paio di serpentine e si è guadagnato campo, un po' di stile rugbistico, la Fiorentina sta guadagnando le punizioni, sta portando piano piano avanti il pallone, tant'è che su questa punizione un po' diciamo dai 28 metri, 25-28 metri, andrà Mandragora dalla destra e metterà nel mezzo, sono salite anche le torri, non Vieri, però entrambi i difensori centrali, sia Ranieri che Dragusin, che insieme a Piccoli, Attà e Andur proverà a colpire di testa questa punizione, che sarà calciata da Mandragora in direzione della porta di Lunin, insomma non proprio una posizione ottimale per il cross, però la Fiorentina prova a impensierire al Madrid, palla da fermo, bel cross di Mandragora, però attenta alla difesa del Madrid che allontana, palla ancora della Fiorentina con Dur che in precedenza tra l'altro ha rischiato tantissimo con un paio di dribbling tentati in aria, poi aveva perso palla, ripresa, poi perso, si è preso un po' un rimbrotto da parte di De Gea. Endur l'ha guardato per dire, ma è a chi la devo dare perché non c'è nessuno. La Fiorentina ha perso palla, aveva rischiato anche a ripartenza, ma Vieri con un doppio contrasto alla fine ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ora la palla la gestisce di nuovo il Real Madrid con Camavinga, che è stato fin qui secondo me tra i migliori. Lui insieme a Valverde e a Guler hanno un po' preso possesso del centrocampo, ora al di là di chi ha fatto gol, cioè Ciria che sta mettendo anche in grossa difficoltà Jimenez e Hendrik, ecco mi sembra che soprattutto a centrocampo poi il Real Madrid spadroneggi, poi la differenza la sta facendo sulle fasce, però a centrocampo c'è proprio un controllo da parte dei Blancos che fanno quello che dovrebbe fare una squadra, cioè col possesso palla piano piano arrivano e in avanti, infatti c'è Valverde al limite dell'area che trova un bel tocco per Hendrik che un po' inciampa sul pallone, un po' viene fermato da Vieri e quindi si salva anche qui la Fiorentina, però a questo punto è in grossa difficoltà. Restano due i tiri del Real Madrid verso la porta di De Gea, entrambi in gol, sì, però ecco, mi sembra che sai, questo succede anche spesso nel calcio, forte del doppio vantaggio, insomma il Real Madrid un po' si diverte mentre la Fiorentina ogni anche passaggio, ogni azione fa molta più fatica rispetto all'inizio a farla. Quindi
1: no, poi c'è
0: Real Madrid
1: da... vai, scusami,
0: 2 Fiorentina 0. Volevo chiudere dicendo che all'improvviso ha cominciato a piovere, tanto con occhio e piove, perché io ho le cuffie, ma mi sembrava di sentire dei tuoni talmente spaventosi e non riuscivo a capire se era il pubblico oppure i tuoni, visto che ha cominciato a piovere, non diluviare, per ora piove sul campo, insomma evidentemente erano i tuoni. In precedenza, e qui chiudo davvero, non avevo dato ancora il dato sui presenti, e in uno stadio che ha una capienza circa da 33.000 posti sono 31.500 gli spettatori paganti, quindi insomma un bel tifo chiaramente per il 90% di fede Blancos e di Fede Merengue per il Real Madrid.
1: Sì, o comunque curiosi che sono andati a vedere una delle squadre più importanti del mondo, perché è normale che il Real Madrid attraga tanti consensi anche.
0: Ah, Pietro, scusa, primo tiro in porta parato da De Gea su punizione diretta da Guler, e poi ormai sto andando a ruota con tutte le informazioni, perché ti dico anche chi si sta scaldando, perché altro tiro stavolta di testa è stato, se non sbaglio, Joan Garcia a colpire. Ora ve lo dico con precisione, quello che ci interessa però di più, perché insomma per fortuna questa azione si è conclusa con un nulla di fatto, era Joan Martinez, scusate. Ken si sta scaldando insieme a Fagioli, Fabian e Dodò, quindi insomma io mi immagino che loro saranno cambi all'intervallo, soprattutto per Ken, no? C'era un po' il dubbio di quanto avrebbe giocato, ora vediamo, non è un'indicazione sicuro al 100%, però si stanno scaldando solo loro quattro, quindi insomma è un'indicazione abbastanza forte. Invece Jimenez, fin qui ragazzi a me dispiace, ma da 4.5 ha appena perso un pallone anche da solo. Stiamo solo sulla partita, non stiamo dicendo che la Fiorentina è un disastro, non funzionerà mai, ma oggi il Real Madrid Fiorentina Jimenez per ora neanche un fantasma, ma un problema sulla fascia destra.
1: Eh sì, e non è il solito, cioè non è una cosa, insomma mi sembra una Fiorentina veramente in difficoltà. Per esempio io, uno dei pochi che nonostante stia giocando in un ruolo che non è il suo, che quantomeno vedo inquadrato nel discorso legato al suo rendimento in questa partita, è Vieri, che ci prova, soprattutto prova a contrastare il lavoro sulla fascia destra che potrebbe portare avanti Real Madrid. In quella zona di campo è stata meno pericoloso secondo me Real Madrid, nonostante ci sia Dumfries, quindi evidente che il lavoro di Vieri sia un discreto lavoro in una partita che per ora dice che la Fiorentina perde 2-0 e meritatamente, quindi almeno se vogliamo trovare qualcuno che sta facendo un po' meglio il proprio dovere, e ripeto un dovere un po' adattato, visto che Vieri sì ha giocato anche terzino nel corso della sua carriera, ma lo ha fatto più in singole occasioni che non in periodi continuativi, quindi benino Vieri. Per il resto trovo effettivamente, per esempio, siano completamente spariti dal campo Attai e Gudmundsson, entrambi che nei primi 10 minuti prima del gol del Real Madrid avevano quantomeno provato a farsi vedere nella parte centrale del campo e sulla tre quarti, adesso sono due desaparecidos, non si sa dove sono, e quindi questo è un problema grave che si va a accumulare anche all'assenza di un centrocampo che fa gioco, perché continuo a dire che Mandragora e Ndur sono due giocatori anche lì persi nel corso della partita. Certo, un centrocampo che sì è molto forte come quello del Real Madrid, pur come abbiamo raccontato con tante assenze, però ecco una Fiorentina che almeno nel primo quarto d'ora pareva intenzionata a provarci un pochino con più decisione, negli ultimi 20 minuti la Fiorentina è sparita dal campo, preda
0: bella
1: facile.
0: Giocata di Jimenez che imbuca per Piccoli, gol della Fiorentina,
1: meno male.
0: Finalmente hanno fatto quello che chiedevamo, cioè hanno puntato la porta, bravissimo Jimenez. A questo punto dovrò criticare tutti, Pietro, perché fate complimenti a Taira scomparso, ho detto che Jimenez aveva fatto una partita fin qui da 4.5, invece fa una grande giocata, perché su un cambio gioco di Attà fa finta di passare indietro e invece va avanti, quindi lascia un po' Hendrik e anche Camavinga un po' fermi nel mezzo, e si imbuca sulla tre quarti e poi la passa in avanti per Piccoli, che tira e buca Lunin da distanza abbastanza ravvicinata. Non mi è sembrato perfetto il portiere del Real, però bravo anche Piccoli a calciare forte, e soprattutto, insomma, dicevamo prima, no? Piccoli basta ne azzecchi una, ecco, l'ha azzeccata su un passaggi in profondità, non l'ha neanche stoppata, ha tirato direttamente in porta. E quindi Real Madrid 2, Fiorentina 1 al 41esimo sotto la pioggia di Klagenfurt.
1: Beh, sì, simile la, diciamo, il fatto che...
0: Attenzione, piccoli... scusa Pietro, perché c'è Dumfries in area, ok, fermato, e ha commesso fallo anche su Dragusin prima che Hendrik potesse calciare quasi a botta sicura davanti a De Gea, quindi nulla di fatto, Real Madrid aveva subito reagito, ma fallo per la Fiorentina, prego.
1: No, dicevo, simile alla situazione vista nella partita contro il Watford, nel senso che poi la Fiorentina stava giocando malino fino alla fine del tempo e poi è riuscita a passare, e diciamo che io piccoli ragazzi, come si dice, no? Tre indizi fanno una prova, questo è il terzo gol consecutivo, certo non aveva fatto niente di particolare, in difficoltà delle volte a gestire palla, sì amico mio, però quando poi arriva la palla giusta per tirare in porta è il terzo gol di fila, quindi bisogna dire anche la verità.
0: Assolutamente, fagli anche sbagliare questo, Gudmundsson è solo... No! Ah, che è successo? Vabbè, Gudmundsson aveva lisciato una sporbiciata a un metro da Lunin, però l'arbitro aveva fischiato fallo per una presunta spinta e francamente mi sembrava veramente leggerissima. Però ecco, Fiorentina che ha di nuovo impensierito di Real Madrid, dai, vediamo se in questo finale di primo tempo...
1: Un po' di coraggio,
0: qualcosa,
1: dai, un po' di coraggio.
0: Assolutamente, su piccoli, Pietro, va bene. Se valutiamo il calciatore solo per i gol segnati, assolutamente,
1: no,
0: niente da dire,
1: allora,
0: il marcatore del ritiro.
1: Allora, però, lasciami mettere i puntini sulle i. È chiaro che abbia delle difficoltà nella gestione della palla, perché spesso stoppa la palla a distante anche nelle situazioni in cui è a spalla alla porta, perché ha delle difficoltà nel gestire la palla quando la Fiorentina ha bisogno che lui la tenga, questo è indubbio, però questo gol è un gol da attaccante vero, perché il taglio che gli fa per far sì che Gimenez gli dia quella palla ottima verso la porta del Real Madrid e poi il tiro conseguente significa essere attaccanti, e siccome a piccoli gliene sono state dette di ogni tipo e di tutti i colori, bisogna sottolineare anche che in queste tre partite in cui ha segnato per tre volte consecutive, nel momento in cui è stato chiamato a provare a segnare, ha segnato. E scusami se me lo difendo, ma perché lo sai, io non è che c'ho niente nei confronti dei piccoli, però trovo che sia un attaccante che sta dimostrando di essersi messo in una condizione di forza anche nei confronti della Fiorentina e nei confronti magari di chi è interessato a lui, se mai la Fiorentina dovesse cederlo. Io
0: però
1: è già
0: Pietro,
1: una settimana che dico che per me, se piccoli resta a fare l'alternativa, la Fiorentina ha un'ottima alternativa come centro avanti. Poi se si vuole per forza dire che è un brocco, si può dire,
0: No, io allora i ragionamenti che faccio li faccio anche a fronte, no, di quelli che sono poi le ultime di mercato che ci raccontano, Moise Kean che potrebbe andare al Como, insomma, poi la posizione di Kean che si è in bilico.
1: Te la dico forte, se la Fiorentina sostituisce nel caso in cui venga ceduto Kean con Pellegrino, per me Pellegrino il posto con piccoli se lo gioca.
0: Vabbè. Sì, sono d'accordo. Però io li metto, ecco, sullo stesso livello. Poi sono d'accordo anche su Pellegrino. Comunque vado con la cronaca perché Gudmundsson è in area, però la Fiorentina continua in questo suo sport che è quello di vedere la porta e non calciare, quindi torna indietro e vado anche con la cronaca, direi fino alla fine del primo tempo.
1: Avanti.
0: Perché sta per scoccare il 45esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi vediamo se l'arbitro poi fischierà due volte tra qualche secondo. Sì, è così, fine primo tempo, Real Madrid 2, Fiorentina 1, a Hendrik e Siria ha risposto piccoli sul finire della frazione con Mandragora e Guler che già si scambiano le maglie, quindi vi racconto anche questa squadra nello spogliatoio, ci risentiamo per il secondo tempo, Pietro.
1: Benissimo, nel frattempo io ora andremo in pausa a breve, però leggo un po' di messaggi. Ora io non è che ce l'ho con Giacomo, ci mancherebbe altro. Giacomo ha la sua versione dei fatti su piccoli, lo racconta anche guardandolo da presa diretta, però io vi ripeto che già lo dicevo l'anno scorso nel momento in cui era in difficoltà, ed era in difficoltà tutta la Fiorentina. Io in piccoli vedo un attaccante che quando è messo nelle condizioni di andare a battere a rete è un attaccante che può avere anche una discreta continuità, i movimenti li sa fare, è un po' duro di comprendonio e di piedi quando deve gestire la palla, però gli attaccanti prima di tutto devono fare gol in una Fiorentina come quella di questo primo tempo, dove il 90% degli effettivi ha dato meno di quanto ci si aspettasse, lui ha fatto ciò che doveva fare, ha provato a tenere la palla, ci gli riesce male, prima palla dentro, prima imbucata dove poteva fare gol e ha fatto gol. Io ragazzi mi infastidisce il pensiero che noi per partito preso si debba dire è piccolo e un brocco. Questo mi infastidisce, ma non lo sto dicendo a Giacomo, lo dico anche a chi spesso ci scrive. Allora, ottimi i vostri messaggi, grazie per Andrea che dice bravo Pietro su Piccolo, dice che ringrazia anche Lucio, e poi c'è Nicola, insomma io ripeto non è che vado in facile ricerca d'applausi, mi interessa sottolineare come in una squadra che non ha saputo fare gioco fino al 40esimo l'unica palla dentro Piccoli si è fatto vedere bene, ha fatto un taglio da attaccante e è andato in gol, e intanto lui sta giocando con continuità mentre Ken, per i problemi che ha e per le assenze che abbiamo raccontato, insomma ancora marca visita nelle amichevoli, che poi sono quelle che hanno contato di più, cioè quelle in Inghilterra e questa con il Real Madrid. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo e ovviamente continueremo a parlare di quello che è successo nel primo tempo di Real Madrid Fiorentina, in questo momento in vantaggio Real Madrid per 2-1, tra pochissimo l'intervallo e il secondo tempo. Radio Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta nell'intervallo tra Real Madrid e Fiorentina 2-1 in questo momento a Klagenfurt per gli spagnoli, che hanno dominato la partita fino al 40esimo, quando poi la prima azione decente di Jimenez ha messo in porta Piccoli, che altrettanto alla prima occasione è riuscito a segnare il terzo gol consecutivo in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina tra Inghilterra e Austria. Quindi una Fiorentina che ha provato a riprendersi dopo un sbandamento abbastanza netto nella abbondante prima parte di gara, diciamo tra il decimo e il quarantesimo c'è stata una mezz'ora di totale dominio da parte del Real Madrid per quanto riguarda questa partita. La Fiorentina però poi è riuscita quantomeno ad accorciare, vedremo se il secondo tempo anche con i cambi cambierà qualcosa da un punto di vista proprio del rendimento della Fiorentina. Ne parliamo brevemente anche con Andrea Giannattasio, rientrato nei ranghi, anzi rientrata a Firenze dopo il periodo inglese, un caldo Andrea, duro da dire.
5: Però sai, chiuso in casa con il condizionatore,
1: Ti difendi. Ecco, ma cosa ti aspetti in questo avvio di secondo tempo? I cambi di cui ci parlava anche Galassi nella fine della prima frazione, c'erano a scaldarsi Fabian, Ken, sì. Fagioli, insomma ecco, ti aspetti subito questo tipo di cambi e perché secondo te la Fiorentina continua ad avere questo problema anche un po' di carattere, se vogliamo,
5: Ma allora io oggi sono un pizzico. Allora, da un lato devo fare mia colpa su Piccoli, perché negli giorni scorsi avevo detto che non è che lo stessi vedendo allenarsi bene, poi se andiamo a vedere i numeri, Pietro ha fatto 3 reti di fila e secondo me ha fatto l'ennesima bella rete oggi tra l'altro, quindi attenzione a quello che può succedere sul mercato, mi verrebbe da dire. E non lo so, io sono un po' preoccupato invece per la difesa, perché vedevo scuotere la testa De Gea a un certo punto della partita in televisione, perché quel reparto che tutto sommato aveva retto benino con il Watford non subendo gol, e tutto sommato anche col QPR mi era piaciuto, anche se la Fiorentina aveva preso 3 di reti ma erano stati tutti errori di singoli, e oggi francamente la difesa ha fatto acqua a tutte le parti, e quindi un po' sono preoccupato, insomma sono perplesso, perché ancora c'è un mese di tempo quasi.
1: Sì, insomma, la Coppa Italia è 14, non è che sì, certo, sì. È una partita dove la Fiorentina ha giocato contro una squadra più scarsa, però è comunque 14, certo. L'avvio della stagione della Fiorentina, quindi è una ventina di giorni abbondanti per il campionato, ma insomma tempo s'accorcia, tempus fugit.
5: Sì, sì. Tempus fugit, e oggi abbiamo visto questa scelta di giocare, di impiegare Vieri terzino sinistro, anche se in realtà il peggiore in campo secondo me è stato Jimenez, al di là del bell'assist che ha fatto per Piccoli, molto bello, ma su entrambe le reti lo spagnolo ha delle responsabilità gravissime, soprattutto sulla seconda, e quindi insomma ed è la prima volta che lui gioca come terzino destro, perché nelle altre uscite Jimenez aveva fatto l'esterno alto per esigenze. Oggi abbiamo rivisto questo modulo varato col Watford, l'albero di Natale, il 4-3-2-1, vediamo. Io ho visto male un po' cioè questa rete di Piccoli che un po' ci è piaciuta perché è ancora lui in gol, perché abbiamo riaperto la gara, è servita a mettere un po' di borotalco su una bella macchia, perché la macchia è grossa, c'è una difesa che non regge, centrocampo un po' lezioso, scollegato praticamente il davanti. Io fatico veramente a trovare, tranne la rete di Piccoli, il primo e unico tiro in porta della gara, qualcosa di buono in questa partita. Quindi io mi auguro che secondo tempo qualche ingresso di giocatori più freschi possa dare una mano. Io mi aspetto sicuramente dei cambi già subito e poi tutto il resto della rosa nel corso della ripresa, e speriamo di raddrizzarlo, di fare una figura migliore, perché sinceramente ci ha riportato un po' con i piedi per terra, ero contento del successo con Watford e questo primo tempo mi ha un po' riportato con i piedi per terra.
1: Poi il lato, diciamo, atletico mi sembra che stia piano piano venendo meno, anche perché il Real Madrid si allena da quando saliva la Fiorentina, quindi un po' essere un dato da prendere in considerazione. Quello che tu dici, giustamente, la difesa che ha avuto degli sbandamenti importanti, oltre nei due gol anche in un altro paio di occasioni, io continuo a battere sul tasto del centrocampo, perché la Fiorentina ha lavorato sul mercato per avere un centrocampo forte fin da subito. Tutto questo girare di interpreti mi sembra che stia, non dico mettendo in confusione, ma quantomeno non stia dando dei frutti, perché attacca e gioca più avanti, Ulahi che non gioca con Fagioli, Mandragora e Ndur che sono almeno in questa partita nella peggior versione di loro vista in queste ultime settimane. Ecco, se proprio dovessi dire mi preoccupa qualcosa, mi preoccupa un'evoluzione del centrocampo che non si vede, e soprattutto un mercato che doveva dare frutti, diciamo, immediati, e invece questi frutti sono altro che acerbi.
5: Ma io ho paura che stia venendo fuori quello che è un vulnus, un problema che l'area tecnica ha forse ravvisato un po' tardi, cioè che a questa squadra manca un giocatore di rottura in mezzo al campo. Oggi ha provato a farlo un po' Mandragora, perché è difficile richiederlo, sì, anche Ndur l'ha provato a fare, ma insomma è difficile chiederlo a Ulahi, che mi sembra un po' troppo lezioso in alcune giocate. Mi sembra anche un giocatore con un certo tipo di caratteristiche, ecco, cioè questo esperimento di fare una mediana leggera non si può fare. Secondo me Attà è quello che ha provato a fare qualcosa in più davanti, ma francamente, ecco.
1: Sì, ma io lo potrei vedere a centrocampo, capisci? Cioè, inizio a pensare che poi quando si parla, per esempio, di Thorsvedt, la gente dice: ma perché che la Fiorentina deve prendere Thorsvedt? Perché evidentemente c'è bisogno di un giocatore che insieme a Attà e Ulahi o Attà e Fagioli dia quell'equilibrio che permette poi agli altri di giocare più serenamente. Cioè, io oggi vedo mancanza di palleggio, mancanza di interdizione, mancanza di idee. Insomma, centrocampo mi aspettavo di essere leggermente più avanti. E questo forse è il dato che più non mi preoccupa, ma mi fa accendere una lampadina.
5: Devo essere sincero, è anche il reparto con cui Real Madrid oggi si presenta meglio.
1: Sì, per carità, certo.
5: Quando hai Camavinga e Arda Güler,
1: certo.
5: E ti presenti molto bene, no? Quindi è chiaro che anche se hai dei giocatori comunque di livello e vai in difficoltà.
1: Comunque.
5: Vediamo
1: i cambi innanzitutto.
5: Al secondo tempo, ti spiace perché questo primo tempo è un passo indietro, ecco, rispetto alla tournée inglese. Diciamo che il test col QPR lo possiamo mettere lì. Fiorentina ha anche sbagliato due o tre reti nel finale, poteva fare il pari. La vittoria col Watford secondo me è stata bella e meritata, e oggi è un passo indietro. Certo, il livello è molto più alto, però è un passo indietro indubbiamente.
1: Andrea Giannattasio, grazie mille, ti lasciamo al refrigerio del condizionatore.
5: Sì, bene, presto.
1: Grazie,
5: ciao.
1: Grazie mille ancora. Allora, sta per iniziare la partita, appena ci farà un cenno Stefano Cherubini della presenza di Giacomo Galassi, gli daremo la linea, chiaramente, per vedere quello che sarà l'inizio del secondo tempo e soprattutto anche i cambi che potrebbe mettere in campo lo stesso tecnico della Fiorentina. Leggo un po' di messaggio. Allora, Pietro, te che vedi la partita in condizione atletica, come stiamo? Ci sono miglioramenti? Comunque il gol viene da un esterno, cross dal fondo e gol. Mancano gli esterni, Parati ci sveglia. Ho detto, per me fisicamente non è una questione aperta oggi. Mi sembra una Fiorentina più confusionata da un punto di vista del gioco, che è in confusione, che non da quello atletico. Ma che volete giudicare un allenamento estivo Real Madrid forte, che pensate di essere superiori, semplice allenamento, e voi volete valutare? Capisco, Firenze critica sempre, è nel loro DNA. Questa è un'altra ascoltatrice. Poi Cospo è meglio di Vieri oggi. Questa è la versione di Pietro dietro da Napoli. Si comincia con le critiche dopo appena 20 giorni, una squadra ancora da costruire visto che arriveranno altri 4 giocatori, un nuovo modulo con nuove idee e giocatori nuovi. Ora è tutto da buttare, mi meraviglio che gente come voi che sono anni che segue il calcio faccia tutte queste polemiche e fenomeni. Andrea, io le polemiche non le ho sentite, stiamo facendo cronaca di quello che abbiamo visto, abbiamo detto che la Fiorentina ha tutti gli alibi del caso, dal mercato ad altre situazioni che sono tutte sempre aperte. Se vuoi ascoltare la polemica, evidentemente perché nel tuo orecchio allenato ascolti questo e basta. In realtà noi stiamo cercando di capire cosa dovrà migliorare la Fiorentina. Abbiamo detto del centrocampo che poteva essere un po' più avanti visto gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, sono ottimi acquisti che li abbiamo sottolineati in tutte le lingue. Se il primo tempo, ripeto, è un amichevole di preparazione, arriveremo tra 14 giorni alla prima vera partita e tutto quello che vogliamo, però ecco, bisogna raccontare quello che è il dato di fatto. Stiamo guardando una partita dove la Fiorentina ha avuto ampi momenti di difficoltà, poi è riuscita anche ad andare in gol, quindi bene la parte finale, speriamo che sia il là di un secondo tempo migliore, però non si può far finta che tutte le cose vadano bene, come non si può dire che tutto va male, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ciao, a me viene spontaneo chiedermi dopo questo primo tempo, ma siamo sicuri che Grosso sia l'allenatore giusto per questi giocatori? Mi sembra che non ha molte delle idee chiare su come impostarle, su chi puntare. Ragazzi, ci mancano un sacco di giocatori, le ali sono fondamentali per il gioco di Grosso, sono fondamentali, quindi prendiamo il dato di una squadra che ha delle difficoltà, ma poi cerchiamo di sottolineare come queste difficoltà nascano anche da una squadra che ancora è non a mezzo servizio, ma comunque mozza. Giacomo Galassi, ti ritroviamo per il secondo tempo.
0: Rieccoci, è ripartita il match da una cinquantina di secondi, nessun cambio né per la Fiorentina né anche è entrato per Christensen, hai ragione, stavo guardando i giocatori di movimento, è entrato Christensen al posto di De Gea. Speriamo non si sia fatto nulla di male,
1: no,
0: non mi pareva
1: che avesse dei
0: problemi.
1: Hanno cambiato sempre dal primo e il secondo tempo il portiere, ecco, nel corso degli amichevoli.
0: Bene, quindi gli altri calciatori della Fiorentina si continuano a scaldare, anche qualche giovane, vedo Croci tra i vari che si sta scaldando, mentre c'è Piccoli che è al limite dell'area, è entrato in area, punta e tira, palla deviata, Gudmundsson per poco non ci arriva, ma si rifugia in corner il Real Madrid quando sta per scoccare il 47esimo minuto di gioco, il secondo della ripresa, Fiorentina che inizia in attacco. Vedo un Fabio Grosso con le mani sui fianchi, pensieroso, che guarda il campo e che riflette sulle scelte da fare, poi dà qualche indicazione ai calciatori che restano più indietro nel corner, nello specifico Jimenez e Ulai, evidentemente i giocatori più veloci, mentre Mandragora va a battere il calcio d'angolo che spiove nel mezzo e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo al Real Madrid, anche se mi sembrava un tocco abbastanza evidente, un po' in mischia però di un calciatore in maglia bianca, ma comunque nulla di fatto da questo corner, però almeno la Fiorentina sembra essere rientrata, insomma, col piglio di voler provare a ottenere un bel risultato. Ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Real Madrid con le reti di Hendrick e Siria e il gol di Piccoli per la Fiorentina. Fiorentina che quindi, come abbiamo detto, gioca con gli stessi 11 a parte Christensen in porta e dunque difesa sempre con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, centrocampo con Ulai al centro e Mandragora e Ndur ai suoi fianchi e poi Atta e Gudmundsson in questo ruolo di raccordo dietro a Piccoli. Fiorentina che continua ad attaccare con Ndur lanciato sulla destra da Jimenez che dopo l'assist si è ripreso, Piccoli per poco non ci arriva, bel tiro di Gudmundsson con Joao Rodriguez che salva il Real Madrid. Era davvero un bel tiro da parte dell'islandese, forse Lunin ci sarebbe arrivato, però era partita una bella stecca come direbbero quelli bravi o quelli forse meno bravi, però insomma secondo pericolo per il Real Madrid nel giro di 3 minuti abbondanti di questo secondo tempo e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno, perché insomma la Fiorentina è rientrata molto bene in campo in questo secondo tempo, così tranquillizziamo anche coloro che vedono in una cronaca che insomma ha raccontato un Real Madrid abbastanza in controllo nel primo tempo delle critiche da parte nostra, quindi per ora invece in controllo c'è la Fiorentina che sul corner non è riuscita a creare niente, però mantiene il possesso del pallone lavorando tanto sulla destra. Gudmundsson steso a palla lontana da Dumfries, che dopo il corner era rimasto sulla sinistra, fallo assegnato dal fischietto di gara, e quindi ennesima punizione, ennesima è un po' troppo, o altra punizione con Dur che batte veloce per Piccoli, tira, e stavolta è Carreras che lo ferma, e con quindi Fiorentina che ha il terzo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti scarsi di questo secondo tempo. Bene così, vai Fiorentina, forza, vediamo di provare il pareggio. Poi è chiaro che in un amichevole il risultato conta fino a un certo punto, quello che conta è soprattutto lo spirito, e insomma in questo secondo tempo lo spirito della Fiorentina è più che buono. Va sempre Mandragora dal insomma dal calcio d'angolo, altro sinistro a centro area, la prende Lunin che perde il pallone ma finisce ad Hendrick, che così lancia il contropiede del Real Madrid. Gutbus prova a fermarlo ma non ci riesce nonostante il fallo. Alexander Arnold prova il cross un po' sbilenco con Jimenez che stava rientrando, palla a Christensen, e quindi Fiorentina che è rientrata molto bene dopo il corner, perché comunque sì, c'erano sì, due o tre calciatori del Real Madrid ma ce n'erano sei della Fiorentina, e questo dimostra una buona applicazione.
1: C'è una grande notizia da quello che stai raccontando in questo inizio di secondo tempo, ovvero che la Fiorentina, a parte di essersi svegliata, ha avuto una ottima reazione, una veramente ottima reazione, è stata tambureggiante in questi minuti, purtroppo non ha trovato la via del gol, ma questo, ripeto, conta poco essendo un amichevole. Conta il fatto, andiamo nel dettaglio, di una Fiorentina che ha cercato fin da subito di mettere sotto il Real Madrid, che si è dovuto rifugiare più volte in calcio d'angolo oppure come mettendo fallo, quindi è una squadra che comunque è entrata con un altro piglio, e questa è la notizia che noi ci aspettavamo e che siamo contenti di potervi raccontare. Certo, ripetiamo.
0: Sono 5 minuti, eh?
1: 5 minuti, vabbè, ma vuol dire, ma la reazione è fondamentale, ma Giacomo, cioè, non sì, si può far finta
0: giallo
1: che non ci sia stato.
0: Giallo per Gudmundsson, scusa Pietro, è sul assegnato dall'arbitro poi quando si è fermato il gioco per la trattenuta su Hendrick. Attenzione, perché io vado ancora con la cronaca, perché la Fiorentina attacca ancora con un bellissimo tacco di Gudmundsson che libera, attacca, entra in aria, cerca ancora Gudmundsson, tocco sotto, no, palla che sfila sul fondo, dalla nostra postazione aveva dato anche un po' l'illusione del gol, non solo a noi ma a qualche tifoso della Fiorentina che è comunque qui assiepato nell'arena di Klagenfurt. Altra occasione per la Fiorentina, direi almeno la terza, magari questa la più grande del secondo tempo. Bella azione sull'asse Gudmundsson a Tanno, che avevamo detto a un certo punto erano un po' scomparsi dal gioco, però sono per forza di cose un po' il cuore di questa Fiorentina, se girano loro gira l'attacco, e hanno costruito una bella azione, però purtroppo il tocco sotto di Gudmundsson ha scavalcato Lunin, ma è andato poi, è terminato fuori anche di diversi metri,
1: di tanto, sì,
0: ma
1: di
0: comunque
1: tanto.
0: Di tanto, però tutto con la palla che viaggiava sulla linea laterale, quindi per poco non colpiva il palo e faceva palo gol. Quindi sì, a questo punto i minuti sono 7 e la Fiorentina è rientrata in campo in maniera, guarda, davvero ottima.
1: Intanto bisogna sottolineare anche come Gudmundsson, che per larghi tratti della partita del primo tempo, come abbiamo detto, tra il decimo e il quarantesimo, fosse un po' sparito dal campo, come del resto anche Attà, che invece è rientrato secondo me molto bene, chiede palla, cerca diciamo il controllo della sfera al limite dell'area anche grazie al lavoro di Attà. Quindi una squadra che evidentemente negli spogliatoi è stata svegliata secondo me anche dall'allenatore, perché è mancato soprattutto il coraggio nel corso del primo tempo, al di là di quelli che sono stati più o meno svarioni tra centrocampo e difesa. Ma noi dobbiamo giustamente raccontare come sia stato un primo tempo di difficoltà della Fiorentina, invece in questi primi 10 minuti scarsi di secondo
0: ancora
1: tempo
0: ancora attacco della Fiorentina con attacco e prova il tocco sotto in area per Piccoli che perde un po' il tempo per calciare e alla fine viene fermato da Carreras, però bella giocata di Ndur che in un fazzoletto riesce a trovare Attà che con un tacco lo serve, Ndur fermato però palla là, questo è fallo netto e secondo me è al limite dell'area di rigore, l'arbitro non ha indicato il dischetto, non credo ci sia il VAR e quindi assegna punizione dal limitissimo per la Fiorentina. Io ti dico, in Serie A secondo me questo lo rivalutavano come possibile contatto, visto che nel momento in cui il pallo è commesso sulla linea dell'area è calcio di rigore, però l'arbitro segnala la punizione diciamo a 20 centimetri, 30 centimetri dalla linea dell'area di rigore, quindi ancora propositiva e pericolosa la Fiorentina con un calcio di punizione che ora sarà battuta. Mandragora si sta lamentando tantissimo l'arbitro per la distanza, che secondo lui è di troppo poco. In effetti la vedo molto vicina, però vedo anche una barriera non altissima da parte del Real Madrid, mentre qui applaudono di nuovo un altro compleanno. Nel primo tempo era Dejan, in questo secondo tempo è Kevin, un altro bambino a cui auguriamo anche noi il buon compleanno. Auguriamo soprattutto a Mandragora o Piccoli, sono loro due sulla battuta del pallone al limite dell'area, di mettere il pallone in rete. L'arbitro ha fischiato, si prendono ancora qualche istante e batterà Mandragora, perché Piccolo mi sembra un altro atteggiamento, ma Mandragora che cerca il lato del portiere e la palla che esce di non molto. Poi Lunin aveva fatto un passo verso la parte opposta, ma secondo me in tuffo ci poteva arrivare, però possiamo annoverarla tra la quarta occasione della Fiorentina, che opererà tre cambi, Pietro. Bene. E cari radioascoltatori, Ken, Fagioli e Dodò, quindi insomma carichi pesanti, mette le briscole in campo.
1: Entrano grosso giocatori che tendenzialmente l'anno scorso sono stati titolari, no? Tendenzialmente titolari nel momento in cui potevano esserlo. Sul calcio di rigore, io tendenzialmente da quello che ho visto dai replay che abbiamo potuto vedere, io non l'avrei fischiato, quindi secondo me è stata giusta la scelta di dare la punizione dal limite, però siamo nel pelo nell'uovo, perché comunque poi è stata anche bella la punizione, l'abbiamo rivista poco fa, pensa te quanta distanza c'è tra la cronaca in diretta e quello che vediamo tramite i nostri monitor di servizio. Mi è sembrata comunque una Fiorentina veramente totalmente cambiata in questo secondo tempo, e bisogna dirlo con forza, una Fiorentina che ha reagito in modo clamoroso a quello che è stato un primo tempo di grande difficoltà. Adesso ci sono i cambi che ci stava raccontando poi Giacomo, e tra poco ci dirà chi sono i giocatori che lasciano il campo. Però ecco, come dicevo prima, cronaca degli eventi, la Fiorentina nel primo tempo è stata in difficoltà, nel secondo ha dominato in questo momento, fino a questo momento, quindi quasi un quarto d'ora il suo avversario, quindi Real Madrid, 3-4 occasioni nitide per pareggiare, purtroppo la Fiorentina non ha trovato il gol, ma almeno si è vista una squadra che forse ha capito meglio anche come scendere in campo. Da un punto di vista fisico la trovo brillante, quindi avanti con questa Fiorentina della ripresa, sperando che possa arrivare anche, perché no, il gol del 2, chissà, perché comunque serve alla Fiorentina trovare entusiasmo in un momento come quello della preparazione estiva. Raccontaci i cambi, Giacomo.
0: Allora è entrato Dodò, dando un grande 5 d'affetto a Mourinho al posto di Jimenez, è entrato Ken al posto di Piccoli, è entrato Fagioli al posto di Ulai. E posso dire una cosa, è entrato Ken, ha appena fatto una cosa, io lo so Pietro, poi no, su Piccoli avevamo chiuso il primo tempo facendo un po' di analisi, fatto una cosa che Piccoli non era riuscito a fare in tutti i primi 50 minuti, cioè ha preso palla, ha fatto fuori il difensore e poi si è preso fallo. Quindi insomma Ken è entrato bene, almeno nella prima azione ha subito fatto vedere il vecchio Ken che abbiamo imparato ad ammirare. Comunque Fagioli gestisce palla e entra in area, mette in mezzo Ken, gol della Fiorentina e gritti dance dopo un minuto e mezzo dal suo ingresso in campo. Moise Ken timbra subito il cartellino, colpo di testa perfetto all'angolino su cross di Fagioli, bravissimi i due calciatori, entrambi compagni anche alla Juventus, infatti sono amici e si stanno abbracciando, molto molto bene questo gol della Fiorentina, un'azione un po' nata quasi per caso, perché il primo passaggio di Fagioli era stato respinto ma gli è tornato sui piedi, è stato bravo il centrocampista, è entrato al posto di Ulain nel ruolo di regista, andare sulla sinistra, metterla nel mezzo con il mancino, perfetta per Ken che sappiamo, no, di testa forse ha mostrato i suoi maggiori limiti, e invece qui è stato perfetto perché l'ha messa all'angolino e Lunin ha potuto solo guardare il pallone che si è infilato in rete. Real Madrid 2, Fiorentina 2. Che bella Fiorentina in questo secondo tempo.
1: Ragazzi, è un'altra Fiorentina, bisogna dirlo assolutamente, perché non c'è dubbio che questa squadra abbia ricevuto nel corso dell'intervallo qualcosa di importante. importante dal proprio allenatore, perché è evidente che è cambiata proprio l'inerzia della partita, sia per carattere ma anche per come la Fiorentina sta in campo. È sceso anche il Real Madrid dal punto di vista del rendimento nel corso di questa ripresa, però bisogna dare tantissimi meriti a una squadra che è scesa in campo per trovare il pareggio e che poi il pareggio ha raggiunto nel momento in cui tra l'altro sono arrivati anche i cambi, quindi con Fagioli che è entrato in campo al posto di Ulai e subito determinante col suo assist, e soprattutto Ken che alla terza palla toccata in questa ripresa è andato in gol di testa per il 2-2 momentaneo tra Real Madrid e Fiorentina. Che bella Viola in questa ripresa, bisogna dirlo assolutamente, perché come abbiamo giustamente criticato il rendimento del primo tempo, nel secondo tempo la Fiorentina ha trovato tutta un'altra inerzia, una squadra che si è ritrovata a controllare il gioco fino a questo momento senza che il Real Madrid abbia battuto mezzo colpo, e questo è una sottolineatura che bisogna dare, e il merito anche a Grosso di aver svegliato la squadra nel corso dell'intervallo. Una Fiorentina che in questo momento, quindi 2-2, porta avanti un risultato assolutamente positivo contro una squadra molto più forte rispetto a quelle che ha affrontato nelle prime amichevoli stagionali. Quindi avanti Fiorentina, avanti in questo secondo tempo, e la speranza è che possa continuare così, perché abbiamo visto tutti i giocatori anche criticati nel corso del primo tempo avere un altro rendimento nelle giocate singole ma anche nel compito della squadra in senso generale. Giacomo, direi che mi sembra che davvero tutti quelli che avevano anche difettato nel corso del primo tempo stiano piano piano venendo fuori. Lo stesso Gudmundsson, ho visto un Dur molto meglio in campo e anche più al centro del gioco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Ecco, finalmente si può dire che la Fiorentina, insomma, quantomeno da un punto di vista caratteriale e fisico, ha dato dimostranza di essere una squadra che aveva voglia di non finire una partita in modo negativo come avevamo visto nel primo tempo.
0: Assolutamente sì, peraltro tra le crescite

0: stato benissimo in campo, benissimo. Grande palla, se non sbaglio, di Vieri in profondità per lui a scavalcare il centrocampo, e poi Fagioli non riesce a trovare Ken in un 2 contro 1 in profondità, e ora attacca il Real Madrid. Attenzione, perché Dumfries era scappato a Vieri, che lo trattiene un po' di esperienza, lo rallenta, lo porta sulla destra, sfida corpo a corpo, se le stanno dando di santa ragione, e alla fine credo è l'arbitro, e così è, fischia fallo per il Real Madrid. Caro Vieri, fai bene un po' a lamentarti così di circostanza, però gli aveva tirato delle strattonate e delle botte sulla schiena, che insomma alla fine hanno portato evidentemente al fallo, con Dumfries che si tocca anche un po' il bicipite femorale e che sembra dolorante, credo che continuerà, però insomma è stato uno scontro molto fisico. Però non è andato sotto Vieri con Dumfries, poi è stato costretto a commettere fallo. Ecco, tra le poche note positive del primo tempo, prima del gol di Piccoli, c'era che comunque Vieri il suo cercava di farlo in uno schieramento un po' confuso, e per ora sta reggendo un po' su Dumfries. Vado con la cronaca di questa punizione, perché Arda Güler ha un grande sinistro e Christensen esce molto bene, viene caricato da Joan Rodriguez, sì, mi sembra il difensore del Real Madrid, e quindi fallo in favore della Fiorentina. Un Christensen che si tocca la spalla, però anche qui niente di grave. Bene. Ma il portiere danese ha evitato il peggio. 63esimo che è scoccato in questo momento, Real Madrid 2, Fiorentina 2.
1: Allora, introduciamo nella nostra diretta anche Dimitri Conti, che ritroviamo, anche perché poi sarà protagonista durante la stagione dei suoi interventi nel corso delle partite, quindi ci scaldiamo i motori proprio in vista di questo. Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, saluto a te e ai radioascoltatori.
1: Allora, abbiamo visto un primo tempo veramente di grande difficoltà, ma una ripresa che ci sta facendo, insomma, non dico godere, ma io vedo una Fiorentina totalmente diversa. Qualcuno dice gli hanno dato la borraccia di Space Jam.
2: No, il trucco è che è entrato Christensen, ha cambiato.
1: Ah, è quello,
2: no,
1: dici, sì, sì.
2: Ora vedevo che si è coraggiosamente prodigato su un'uscita alta, su un pallone messo dentro da Arda Güler. Sì, devo dirti, rispetto a quelle sono state le sensazioni dei primi minuti, un incredibile ribaltamento del copione, e devo anche sottolineare, certo, non parliamo del Real Madrid top,
1: come vabbè, ancora, non, però meglio non del QPR e meglio del Watford saranno, no?
2: Com'è?
1: Meglio del QPR e del Watford saranno questo Real Madrid, sarà questo Real,
2: sì,
1: Madrid.
2: Certo, no, diciamo semplicemente QPR e Watford hanno il vantaggio atletico.
1: Sì, sì, va bene.
2: La stagione a breve, Real Madrid non tanto, e soprattutto insomma esce un ragazzo molto giovane, ne entra un altro, per dire che insomma i protagonisti ne mancano tanti, anche di quelli soprattutto che sono a riposo per il mondiale. Detto questo, rimane comunque Real Madrid, c'è il faccione di Mourinho in panchina, per cui è una partita che ha anche una certa risonanza esterna, ma mi viene da pensare anche interna. Se dovessero riuscire a finirla anche imbattuti, potrebbe essere un autosprone per continuare a lavorare così.
1: Ma visto che sei un mattacchione del mercato, il fatto che questa Fiorentina nel secondo tempo stia mostrando comunque un po' i muscoli contro una squadra che, come dicevi giustamente, ha gli occhi di milioni di persone addosso in questo momento, perché il Real Madrid smuove l'animo di milioni di tifosi nel mondo, secondo te potrà, tra i milioni di osservatori esterni, affrontare anche qualcuno che possa magari essere interessato ad alcuni giocatori della Fiorentina? Ken su tutti, è entrato, 3 tocchi e gol.
2: Sì, diciamo, quantomeno può rassicurare eventuali compratori che non credo insomma aspettassero questa amichevole del primo agosto per dare un giudizio su Ken, però sì, più che altro per Piccoli, ecco, e voglio capire come sarà tradotta questa, io la chiamerei risposta, di Piccoli delle ultime 3 partite, del tante voci di mercato ma nessuna troppo concreta, si parlucchiava della Lazio a inizio finestra, tutte sempre semplicemente con la sensazione che fosse uno scarto, un surplus, un non necessario, considerando che Ken, io comunque vada, me lo immagino ancora almeno protagonista delle voci da qui a fine sessione, e devo dire sono curioso anche di capire, ripeto, come questo segnale di Piccoli sarà tradotto da Grosso, dalla dirigenza, perché se mettiamo insieme tutti i rumors viene da pensare che Paratici l'attacco lo voglia, non dico rifare in toto, ma quasi.

0: so, piccoli, sta dando delle buone dimostrazioni, quantomeno di stare entrando bene nel sistema grosso. Poi le valutazioni finali, quelle che fa Paratici, insomma, i suoi collaboratori, riguardano uno spettro più ampio di cose, però devo dirti, questi, se segni ancora un bel gol con Real Madrid, dopo averne fatti anche alle due inglesi che erano avanti atleticamente, qualcosa vuol dire. Dato che si ventilano per lo più prestiti con diritto di riscatto e mancano ancora in toto gli esterni d'attacco, io comincerei, e questo devo dartene atto, tu lo dici da tempo, a valutare il fatto di tenerlo, come dice, centravanti titolare, che poi sia Ken o sia
1: certo.
0: per lui.
1: Certo. Ecco, ma questa Fiorentina per me non può prescindere da Fagioli. Io non so cosa ne pensi, mi sembra che la differenza, a parte aveva già dimostrato la Fiorentina di avere un altro abbrivio nel corso dell'inizio della ripresa, però ho l'impressione che Ulai ancora debba trovare un po' il suo stato d'essere dentro a questa squadra, e che Mandragora e Endur, uniti proprio a questo ragazzo, ancora siano un po' in difficoltà, mentre Fagioli oggi, insomma, è entrato e ha dimostrato fin da subito di essere quello che è stato anche nel corso della tragica stagione l'anno scorso, cioè comunque uno che tecnicamente può fare da trascinatore a questa squadra.
0: Sì, ha fatto un bell'assist anche perché entra la travolpiede debole, e devo dirti però che al momento non mi tornano i conti a centrocampo, e se penso a qualcuno che ti deve liberare un posto magari garantendoti un incasso che sia dignitosa, mi viene in mente solo Fagioli. Certo che poi il calcio non si fa mica solo con i lanci,
1: eh no.
0: Bisogna capire se Ulai ha 20 anni, perché è un 2006, ricordiamolo, sarà capace di prendersi in mano un posto da titolarissimo a centrocampo. Può darsi anche di no, e che quindi Fagioli
1: può darsi ci voglia un po' di tempo magari anche.
0: Assolutamente sì. Devo dirti invece, ho visto buone connessioni per dirti in durata, che potrebbero essere due mezzali spesso titolari in questa annata, al netto di quel che succederà. Per me Fagioli, Ulai insieme solo in certe partite, e con le giuste condizioni intorno a loro, almeno per quello che sto vedendo adesso, ti do una fotografia di vedere con le mie espressioni momentanee. Invece vedo buone connessioni tra Attai Endur e in generale tra Attai e il resto dei compagni. Non ci servivano conferme o riprove, di certo non le cerchiamo dalle amichevoli, appunto, però sulle mezzali secondo me si sta cominciando a costruire qualcosa di stabile e definitivo, da capire se davanti alla difesa ci sarà Fagioli o Ulai.
1: Certo.
0: Secondo me invece, ecco, siccome spesso si è anche parlato di vederli insieme, io all'inizio non me la immagino.
1: Sì, sono d'accordo con te. Dimitri Conti, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro su tutto mercato web e ovviamente ai prossimi giorni, anche se avrai qualche giorno di meritatissimo riposo.
0: Sì, lunedì saltiamo in giro. A presto, un saluto a tutti.
1: Ciao a Dimitri Conti. Allora, torniamo da Giacomo Galassi, perché c'è un altro cambio, c'è stato addirittura, ovviamente, perché noi siamo indietro di 40 secondi come minimo. Quindi raccontaci il cambio e anche quello che hai visto in questi ultimi 3-4 minuti.
2: Allora, sì, prima aveva operato un cambio Mourinho, aveva inserito Sestero al posto di Ciria, che ci aveva fatto un po' impazzire. Poi c'è Moise Kean, che posso dire mi sta facendo impazzire invece a me in senso positivo, perché sta fin qui giocando una partita splendida, un altro paio di palloni lavorati alla grande. E il cambio che ha fatto la Fiorentina è inserire Fabian al posto di Albert Gudmundsson. Quindi si è conclusa dopo all'incirca 70 minuti la partita dell'islandese. Comunque una buona partita, niente di eccezionale, però soprattutto nel secondo tempo ha fatto una buona partita. Poi nel periodo non collegato c'è stato anche l'hydration break, insomma, o cooling break, che dir si voglia, per questo anche poi non c'è stata cronaca da raccontare. E ora invece è la Fiorentina che sta gestendo palla con attacchi, ha fatto una bellissima serpentina, però poi ha perso palla proprio in favore di Camavinga, che era rientrato su di lui, e anche del nuovo entrato Sestero a centrocampo. Mourinho evidentemente ha visto che la Fiorentina stava prendendo un po' troppo campo, e allora ha inserito Fosforo, questo giovane calciatore, un altro giovane del Real Madrid, inserito in campo, e in effetti È vero che nel mezzo c'è stato anche il cooling break, però il cooling break, però insomma mi sembra che il Real Madrid sia tornato un po' a operare, a controllare il gioco. E in tutto questo, Pietro, chiedo scusa a te e agli ascoltatori, perché quello ho chiamato Rodriguez per quasi tutta la partita e poi Joan Martinez, è solo che abbiamo una postazione davvero privilegiata per vedere la partita, ma non abbiamo nessun tipo di schermo, quindi io le cose o le vedo live oppure faccio anche un po' fatica a districarmi e a rivederle. Quindi era Joan Martinez e non Joan Rodriguez. Resto sulla cronaca perché Hendrick ha rubato un bel pallone in scivolata a Vieri sulla linea di fondo destra.
1: Vieri,
2: è al limite dell'area, con Arda Güler che sta gestendo il pallone, ma Attà e lo stesso Vieri, o Vieri per gli amici, non sto scherzando, Vieri sono riusciti a fermarlo. Quindi 73esimo minuto, Real Madrid 2, Fiorentina 2, sempre in parità la partita a Klagenfurt.
1: Eh sì, è comunque una Fiorentina che continua, secondo me, nonostante abbia perso quella foga dei primi minuti, quando poi è riuscita con l'ingresso in campo di Kenna a tradurre la mole di gioco anche nel gol del pareggio, a giocare una discreta partita con diversi attori protagonisti che si stanno mettendo in mostra. Attacca comunque si vede che ha proprio un altro modo di pensare e di giocare a pallone, cioè al di là della forma che sta piano piano arrivando, è un giocatore che quando azzecca la giocata ti fa proprio riconciliare con questo giochino. Speriamo che possa trovare nel corso poi delle partite una maggiore continuità nel rendimento, perché ogni tanto si assenta, però è veramente un giocatore forte, un giocatore molto forte. Allora, ci chiedono aggiornamenti su Mastantuono. Ragazzi, durante la partita credo che sia di difficile che ci siano aggiornamenti di mercato, perché poi i dirigenti sono a vedere la partita, gli dirigenti di entrambe le squadre. Abbiamo detto prima di iniziare che Mastantuono dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore per scegliere poi la squadra dove proseguire la propria carriera, almeno nell'immediatezza, e che la Fiorentina è messa molto bene. Mi risulta che per il Real Madrid sia una possibilità non solo concreta ma anche tra le più interessanti che ha sul tavolo da poter gestire, quindi insomma almeno il tavolo è apparecchiato. Vedremo se adesso lo stesso Mastantuono deciderà di consumare il pasto oppure se deciderà di cambiarlo questo tavolo. Comunque vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista. Però dovevamo fare un recap della situazione di Mastantuono, visto in tanti ce lo stavate chiedendo.
2: Giocatore del Real Madrid, Pietro, sta per entrare in campo, cioè un ex giocatore del Real Madrid comprato dalla Fiorentina, sta per entrare in campo perché Valdepeñas è alla postazione dei cambi, anche se vedo che Grosso ha dato un'indicazione un attimo di fermarsi. Quindi intanto opera un doppio cambio Mourinho, che inserisce Carlos Espi, che si era poi accostato anche alla Fiorentina, no? Nei giorni prima che il Real Madrid decidesse in 12 ore di pagare la sua clausola da 25 milioni al Levante, quindi esordio in maglia del Real Madrid per l'attaccante Carlos Espi, e insieme a lui entra Giannis. Sono usciti Dumfries, Dumfries, visto che Vieri Ovieri, e Hendrick, quindi doppio cambio per il Real Madrid, mentre Valdepeñas è senza pettorina, è alla postazione dei cambi, ma per ora Grosso ha detto al team manager Ottaviani ancora di aspettare qualche istante.
1: Hendrick per la Hendrick.
2: A questo punto è tutto da vedere. Attenzione a Trent Alexander-Arnold, che è uno dei destri più belli direi a livello europeo, ci ha provato da lontanissimo. In realtà era partita anche bene il tiro, però per fortuna di Christensen e della Fiorentina è finito fuori il pallone, e allora dovrebbe essere arrivato il momento di Valdepeñas, che però non sarà l'unico cambio della Fiorentina, perché insieme a lui entrerà anche niente poco di meno che Nicolò Fortini. Ora vediamo come si vorrà schierare Grosso, perché esce Ndur e credo anche Ranieri, quindi
1: scenderà a centrocampo, e poi Vieri tornerà a fare centrale con Valdepeñas e terzino, e Fortini alto a destra.
2: E Fortini alto a destra è già andato lì, quindi diciamo, però Attà sta rimanendo davanti, cioè in questo momento è un 4-2-4, con Mandragora e Fagioli a centrocampo e Attà largo a sinistra e Fortini largo a destra e Fabian accanto a Ken. Però vediamo
1: sarà
2: un po' 4-4-2
1: più che un 4-2-4, dai.
2: No, perché Attà e Fortini sono sulla linea, cioè calcola in questo momento Attà è il giocatore più avanti e infatti viene lanciato dalla difesa. La Fiorentina però non riesce a stoppare il pallone, quindi sì, sinceramente mi sembrano parecchio alti, ecco, come esterni mi sembra anche un po' una richiesta, non dico d'aiuto, però un segnale di grosso, visto che c'è anche Paratici, no? Te citavi i dirigenti, abbiamo visto Paratici a bordo campo a vedere tutto il riscaldamento, magari gli sta dicendo guarda, io metto a ta esterno, forse è arrivato il momento, anche abbiamo fatto grandi colpi, ma è arrivato il momento dell'esterno. Valdepeñas invece regolarmente sulla sinistra, sì, questo te lo confermo nello schieramento.
1: Ha già toccato palla, quindi esordio per il giovanissimo, diciamo, terzino centrale proveniente dal Real Madrid, ricordiamo l'ha acquistato la Fiorentina per 8 milioni, più il 50% sulla futura rivendita, più eventualmente un controriscatto per 3 anni nelle mani dello stesso Real Madrid, con il quale la Fiorentina ha un ottimo rapporto di mercato, soprattutto da quando c'è Paratici a fare il direttore sportivo, quindi vedremo anche su Mastantuono l'evolversi delle prossime ore. Io sono più ottimista rispetto a ieri, questo non vuol dire che la Fiorentina lo prenderà, vuol dire che rispetto alle ultime ore qualche percentuale in più di riuscita per la Fiorentina mi sento di concederla, di esprimerla, quindi vedremo e noi continueremo chiaramente a seguire con la nostra squadra mercato e non solo tutte le eventualità legate al giocatore argentino di proprietà del Real Madrid che potrebbe lasciare proprio la Casa Blanca, anzi che lascerà la Casa Blanca, vedremo se per la Fiorentina o per altre squadre. Allora, dare via Ken per prendere Pellegrino e da TSO, questo dice Marco da Firenze. Poi, ma siete sicuri che Grosso andrà sul 4-3? Per me virerà sul 4-1-4-1, 4-1-3-2, perché con questi centrocampisti sarebbe grave non dare spazio e dal Watford mi sembra evidente. Poi ci vuole convinzione nei propri mezzi perché abbiamo un grande potenziale, se Grosso riesce a convincere i giocatori che possono essere una grande squadra ci divertiremo, questo è Luciano da Empoli. Buona reazione, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro, motivazione ed entusiasmo ingredienti fondamentali per fare bene, se poi l'avversario è più forte pace, ma almeno lottare fino alla fine. E ancora, Vieri è un animale, ci dice Duccio da Firenze. Fagioli ha messo in mezzo una palla dove c'era scritto spingimi in porta.
2: Appena Vieri, diciamo, c'era un pallone che su un mezzo errore di Valdepeñas si era schizzato indietro e Vieri mi ha impressionato perché un po' tipo lotta greco-romana, ha abbracciato Espi e l'ha buttata a terra con una pettata, palla lontana, ma con una giocata, diciamo, d'esperienza per un ventenne in un amichevole contro il Real Madrid, giusto, vi avevi citato Vieri come, insomma, l'osservazione dell'ascoltatore. Mi ha colpito, ecco, è proprio qualche secondo fa, palla lontana, bloccato con il corpo SP in maniera molto furba, ecco, perché ha evitato che potesse essere pericoloso.
1: Vieri per me mi lascia veramente ben sperare, un giocatore che mi sta aggarbando in questa preparazione, da ricordare che lui la preparazione l'ha fatta, diciamo, da diverso tempo, perché comunque in Brasile stava giocando il campionato e quindi è arrivato fondamentalmente più in forma degli altri, però da un punto di vista della personalità e anche del gioco e della forza che può mettere in campo è un giocatore che mi sta piacendo. Vai Giacomo.
2: No, e Dodò ha fatto un'uscita palla al piede praticamente dalla linea di difesa, ha portato il pallone in attacco, il problema è che è mancato un po' le gambe perché poi Fortini lo ha riservito sull'inserimento e proprio Dodò ne ha faceva più, ecco, detto in francese, e si è di fatto fermato, ha guardato anche il compagno come dire guarda, ci ho provato però non ce la potevo fare. Però comunque Pietro, se il primo tempo della Fiorentina secondo me almeno per i primi 40 minuti è stato da 5, poi gli ultimi 5 minuti anche da 6 e mezzo 7, ecco, il secondo tempo è tutto da 6 e mezzo 7, siamo all'80esimo, mancano 10 minuti, direi all'inizio pochissime buone indicazioni, ora tante buone indicazioni davvero.
1: Per me il secondo tempo è da 7 pieno, ma andando verso l'alto per i primi 20 minuti, poi chiaramente c'è stato anche un calo magari di rendimento fisico da parte della Fiorentina, che però almeno senza voler come dire portare sfiga alla squadra, mi sembra che per ora non abbia nemmeno subito niente di particolare, cioè anche in fase difensiva la squadra si è riassettata molto bene, è entrata tutta la squadra con un altro piglio, dai, più attenta, più accorta, più anche coraggiosa e anche da un punto di vista proprio caratteriale sicura dei propri mezzi, cosa che nel primo tempo non sembrava affatto. Cioè, mentre in quel periodo in cui il Real Madrid l'ha fatta da padrone, la Fiorentina sembrava un pulcino bagnato, in questa ripresa ha spiccato il volo, mentre il Real Madrid mi è sembrato in grande difficoltà. Quindi bene così, almeno ci possiamo sottolineare senza dubbio che questa è un'amichevole, quindi un allenamento, e quindi quantomeno la Fiorentina, anche se uscisse sconfitta, non cambierebbe niente di quello che abbiamo detto finora. Però dobbiamo sottolineare come la Fiorentina si sia un po' vestita nei panni di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché nel rendimento tra primo e secondo tempo c'è stata una differenza abissale che ha portato comunque almeno in questo momento il risultato sul 2-2, sempre ricordando che almeno il 2-1 è arrivato nel primo tempo, nel finale del primo tempo, grazie a Piccoli.
2: Attenzione, ok, si salva la Fiorentina su un cross, ok, prima calcio d'angolo per il Real Madrid, quindi si è salvata la Fiorentina, però prima Espi in area, duello corpo a corpo con Vieri che è riuscito un po' a murarlo, e poi c'è stato un cross pericolosissimo per Valverde che, se non sbaglio, Dragusin, perché come detto io non ho schermi, quindi ho visto solo live e nella concitazione potrei aver sbagliato, però Dragusin è riuscito a anticiparlo per un centimetro prima che battesse a rete. Calcio d'angolo per il Real Madrid che allontana Vieri di testa con insomma diversi calciatori del Real che avevano provato a colpire il pallone, non ce l'hanno fatta, e poi pallone a Christensen. Quindi stiamo per scavallare l'83esimo minuto e si resta sul punteggio di 2-2.
1: Eh sì, siamo ormai in procinto, diciamo, della fase finale di questa bella amichevole organizzata insomma in Austria tra Fiorentina e Real Madrid, risultato sul 2-2, stadio praticamente pieno, quindi anche un ambiente che riporta i giocatori.
2: Sold out, ecco, sold out. Ha dato l'indicazione, perché noi sapevamo 33.000 la capienza e poi avevamo saputo 31.500 i presenti, evidentemente la capienza è 31.500 perché è arrivata la comunicazione qualche minuto fa che lo stadio è sold out, quindi sì, davvero una bellissima atmosfera, con la Fiorentina che sta per operare altri due cambi, entrano altri due giovani, uno è Federico Croci che ha davvero rubato gli occhi nelle ultime uscite ed esce a sta per lasciargli posto, mentre il Real Madrid sta sostituendo Valverde per far entrare la Costa. Dicevamo però la Fiorentina inserisce Federico Croce al posto di Atta e poi la Podeli al posto di Mandragora, che aveva preso la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea. Mandragora poi non sa bene a chi dare la fascia da capitano, che indovina un po' a chi viene data, Pietro, di visto ci avete 36. No, Dodò alla fascia da capitano. Beh. E esce Mandragora, entra Deving.
1: Va bene, ovviamente tutti i cambi sia da una parte che dall'altra abbassano l'età media in campo, con la Fiorentina che manda in campo soprattutto il 2010 Croci, che sappiamo essere tra i più seguiti con affetto da parte dei tifosi che lo vorrebbero sempre di più inserito nel contesto della prima squadra. Si toglie la soddisfazione da 2010 di affrontare il Real Madrid, seppur in amichevole, quindi avanti anche per Croci e la Podeli, che sappiamo essere molto vicino all'Empoli. Quando la Fiorentina tornerà fondamentalmente in Italia, tutto fa presagire che poi si concluderà questo affare, probabilmente in prestito con Deli, che andrà quindi all'Empoli. Lo abbiamo raccontato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi. Vediamo, qualcuno mi dice di ridirti di Vieri, ma va bene. Quanto è entrato Valdepeñas? Se hai visto Mourinho parlare fitto con Grosso, sarebbe curioso sapere perché. Quindi prendila come spunto per una domanda nel post, nel caso.
2: Assolutamente.
1: Poi Grosso gli dice: ma che ti ha detto Mourinho? E va bene, vediamo.
2: Attenzione, perché c'è Fortini lanciato in area, cerca Ken, però. Non userò il termine che usava un mio vecchio allenatore per i tiri non particolarmente potenti, però non riesce a servire Ken, ma la Fiorentina resta in posizione offensiva con Deli che cerca Ken in area, grande movimento a liberare il sinistro. Caro Moise, ora forse stai chiedendo un po' troppo a te stesso, perché tutto storto, sta provato a cacciare col mancino, figurerà credo tra i tiri in porta, perché ha bloccato l'uni non pericolosissimo, però ecco, a chi era preoccupato che Ken potesse non aver giocato per perché non stesse bene. Ken sta benissimo, infatti ora vediamo, ci sono tante le domande che vorremmo fare a grosso e non temo che non potremo fargliene più di un tot, però ecco, anche la gestione di Ken sarebbe curiosa a sapere, ma senza nessun velo di critica, che proprio l'abbiamo visto veramente in palla, e quindi questa è una buona notizia a prescindere da quello che sarà il prossimo futuro dell'attaccante.
1: Bravo anche Deli, qui a questa, mandare questa palla dentro per Ken, che poi si è provato, ha provato a girarsi rapidamente, ce l'ha fatta, però come diceva Giacomo il tiro non è risultato molto potente. Comunque vediamo come finirà questa partita per la Fiorentina, che continua però ad essere a giocare alla pari assolutamente Real Madrid, anzi forse anche a giocare meglio di Real Madrid, infarcito ovviamente di giovani in questa ripresa rispetto anche a quella che abbiamo visto nel corso del primo tempo. È normale così, tanti giovani però li ha anche la Fiorentina e li ha schierati sia tra primo che secondo tempo. È entrato Fati al posto di Arda Güler nel frattempo per il Real Madrid, quindi altro cambio per José Mourinho. Che è successo, Giacomo? Che esultano?
2: È successo che Fagioli ha trattenuto vistosamente Carrera, se si è preso un giallo temando così l'azione un po' offensiva del Real Madrid.
1: Calma,
2: mamma mia, assolutamente,
1: diglielo ai tifosi, Pietro... calma,
2: No, non glielo dico, Pietro. Mi dispiace, ma non glielo dico.
1: Okay.
2: No, ti devo salutare. Siamo all'ottantesimo, ma noi ci dobbiamo spostare verso il campo, perché poi contiamo, insomma, di farvi sentire anche le parole di Fabio Grosso al fischio finale della partita. Quindi questi ultimi minuti li affido a te.
1: Bene, siamo più tardi. All'86esimo per la precisione, quindi mancano circa 4 minuti alla fine della partita. Poi vedremo quello che accadrà anche per quanto concerne il recupero che l'arbitro dovrà assegnare in questo secondo tempo. Arbitro che l'austriaco Weinberger, che comunque ha arbitrato una discreta partita anche lui, anche su quel fallo al limite dell'area sulla I ha avuto secondo me ragione. Altro numero di Ken poco fa, con una sorta di colpo di tacco per liberarsi, veramente è entrato molto bene l'attaccante della Fiorentina, una Fiorentina che dopo il 2-2 ha sicuramente rallentato un po' la propria azione, ma ha continuato a mantenere il possesso della palla e a mettere anche in difficoltà gli avversari. Siamo negli ultimi due minuti fondamentalmente di partita, e quindi i ritmi sono molto rallentati. Non mi sembra che ci sia poi così grande voglia di andare a cercare la terza rete. Comunque è una partita che ha visto anche diversi ammoniti, quindi evidentemente dal campo l'arbitro ha avuto la sensazione che fosse una partita di un certo livello anche nello scontro atletico tra le due squadre. Bene così per quanto riguarda la Fiorentina, che mi è sembrata molto in palla nella ripresa anche da un punto di vista fisico, e questa era una delle notizie che dovevamo cercare di reperire da questa amichevole, una crescita atletica che era necessaria dopo le partite in Inghilterra e dopo questa fase di preparazione passata proprio nei dintorni di Londra. Una Fiorentina che adesso si difende dall'attacco sulla destra del Real Madrid, con la palla che però finisce con una carambola in fallo laterale. La Fiorentina che controlla almeno in questo momento quelle che sono le azioni del Real Madrid. È stato poco fa anche inquadrato Valdepeñas, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato proprio dalla Casablanca, che potrebbe essere raggiunto anche da un suo ex compagno, ovvero Mastantuono, giocatore che la Fiorentina sta trattando con lo stesso Real Madrid. Attenzione al Ken che prova il tiro da centrocampo, un tiro che se fosse finito in gol sarebbe stato bellissimo, un tiro da cineteca. In realtà il tiro è stato un po' sbilenco, aveva visto il portiere fuori dai pali. Per quanto concerne la difesa del Real Madrid, Ken avrebbe potuto forse gestire meglio questa palla riconquistata a centrocampo, perché c'erano due compagni che lo stavano seguendo verso l'area avversaria. Quindi adesso è di nuovo in possesso di palla il Real Madrid, che cerca da destra verso sinistra di trovare lo spazio per andare a battere a rete in questi minuti finali. Siamo nel 90esimo minuto della partita, quindi a breve capiremo se poi ci sarà del recupero oppure se l'arbitro deciderà di interrompere la gara al 90esimo puntuale. Una bellissima cornice di pubblico, abbiamo detto sold out a Klagenfurt, in uno stadio veramente all'avanguardia per quanto riguarda l'Austria, insomma, che ha permesso comunque alla Fiorentina di giocare una amichevole di grandissimo livello. Sbaglia il colpo di testa e speed a pochi passi su una bella palla dentro di un compagno di squadra da centrocampo, in questo caso la Fiorentina aveva un po' dormito, era Alexander Arnold a cercare il nuovo attaccante del Real Madrid, che di testa non è riuscito a colpire verso la porta difesa da Christensen. Si lamenta Mourinho per questo mancato, diciamo, tiro verso la porta della Fiorentina da parte dei suoi giocatori. Finisce qui però la gara, quindi dobbiamo registrare come la Fiorentina termini la gara amichevole, l'ultima di questa tournée che l'ha portata prima in Inghilterra e poi in Austria per la partita di Klagenfurt contro il Real Madrid, 2-2 contro appunto i Blancos di Mourinho. Una partita divisa assolutamente in due, primo tempo con la Fiorentina in difficoltà, ripresa totalmente di altro tenore per quanto riguarda i Viola. Noi ci fermiamo brevemente perché così almeno speriamo di poter prendere fiato in attesa dell'arrivo di Grosso ai microfoni di Giacomo Galassi. Nel caso interromperemo ovviamente la pausa per fornirvi le parole del tecnico della Fiorentina al termine di questo 2-2 contro il Real. Radio Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. Eccoci, rientriamo in diretta dopo la fine della partita 2-2 tra Fiorentina e Real Madrid. Una Fiorentina che nel secondo tempo ha dominato il gioco, soprattutto nei primi 20 minuti, gol piccoli nella fine della prima frazione, dove la Fiorentina aveva veramente faticato contro la squadra di Mourinho, e poi il 2-2 firmato da Ken pochi minuti dopo il suo ingresso in campo su assist pregevole di Fagioli, anche lui entrato da pochissimo al posto di Ulai. Quindi una ripresa che ha visto la Fiorentina giocare meglio del proprio avversario, una reazione che è quella che più conta, anche fisica, che ha visto la Fiorentina giocare una veramente buona, ottima ripresa. Diciamo, se facciamo la media tra il primo e il secondo tempo è una partita sufficiente, ma la ripresa in realtà è molto più che sufficiente, tra il 7 e l'8 direbbe qualcuno, soprattutto nei primi 20 minuti dove la Fiorentina ha messo sotto i propri avversari. Siamo in attesa di Giacomo Galassi, che si trova a bordo campo in compagnia del resto della stampa per interrogare, fra virgolette, e intervistare, soprattutto la parola corretta per Fabio Grosso, che poi ci racconterà quelle che sono le sue valutazioni al termine di queste tre partite amichevoli in questo periodo passato tra l'Inghilterra e l'Austria. Magari ci farà anche una battuta su quello che si è detto con Mourinho nel momento in cui è entrato in campo Valdepeñas, che come sapete è arrivato negli scorsi giorni proprio dal Real Madrid. Come detto più riprese anche nel corso di questa diretta, Valdepeñas, che potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore da Mastantuono, giocatore della Fiorentina sta cercando con forza, la trattativa prosegue e chissà che nel post partita di questa sfida non ci possa essere anche un confronto tra le due dirigenze per parlare del ragazzo, che fondamentalmente però dovrà decidere prima di tutti cosa fare del suo futuro. Ci siamo con Giacomo Galassi per ascoltare le parole di Grosso.
2: Un secondo, Pietro, guarda, ci stanno facendo sistemare, ora ci portano Fabio Grosso, c'è stato un po' di problemi, siamo stati al lato del campo per qualche minuto perché insomma i controlli sono abbastanza stretti, bisogna dire che essendoci veramente tantissimi.
1: Non ti sentiamo più, Giacomo. Non ti sentiamo più.
2: Scusate, mi stavo sistemando le cuffie perché qui naturalmente. Eccoci qua, così almeno non sono proprio inguardabile. Eccoci qua. Essendoci tantissimi tifosi, vi dicevo, non so se vedete alle mie spalle, ecco la quantità di tifosi che si sono assiepati subito, tra l'altro nell'ingresso che doveva essere quello dei media. Poi allora siamo stati accompagnati dall'ufficio stampa Arturo Mastroianni fuori dallo stadio. Insomma, per ora diverse peripezie e ancora Grosso. Credo che vedo il direttore generale Alessandro Ferrari, però non so se alla fine Grosso si era stufato di aspettare e allora era rientrato e quindi qualche istante e l'ufficio stampa è andato a richiamare. Vi faremo sentire l'allenatore della Fiorentina. Intanto vi faccio vedere qualche immagine dal campo, che comunque male non fa, no? Il verde, è il primo agosto e il campionato ancora non è così vicino, però almeno cominciamo a sentire un po' il profumo dell'erba e del calcio vero che riparte. Comunque Fiorentina-Real Madrid è finita 2-2, direi buone sensazioni. Ho sentito, Pietro, un po' le tue analisi mentre stavamo aspettando anche che ci facessero entrare gli steward. Direi sensazione più positive rispetto anche alle scorse amichevole anche alla vittoria contro il Watford.
1: No, che ne io pensi? Soprattutto, guarda, prima di tutto trovo che la Fiorentina sia in crescita atletica ed è un qualcosa che mi solleva, insomma, perché poi alla terza amichevole in pochi giorni ci aspettavamo di vedere uno scatto in avanti da questo punto di vista e l'ho visto, quindi sono contento. Poi, come sottolineava giustamente il bomber Viola, le amichevoli sono un qualcosa di buono, soprattutto quando non ci sono infortuni, e quindi un'altra partita dove la Fiorentina ha terminato la sfida mettendo in campo comunque tutti i giocatori a disposizione, forse tranne Lezzerini e Fei, insomma, immagino, quindi tranne i portieri hanno giocato quasi tutti, e manca l'ingresso in campo forse di Mazzè e Perrotti, ma insomma uno schieramento che ha visto tanti giocatori scendere in campo e nessuno uscire acciaccato da una sfida che comunque è stata anche abbastanza fisica, perché ci sono state più di un'ammonizione soprattutto dalla parte della Fiorentina. Quindi io sono positivo, soprattutto perché questo secondo tempo ci ha dato degli spunti notevoli, perché comunque è arrivata una reazione forte anche caratteriale della Fiorentina fin dal primo minuto del secondo tempo. Sono arrivati i gol delle punte e non è una cosa banale, ha segnato Piccoli nel primo tempo e nel secondo ha segnato Ken. Io, come hai raccontato giustamente, Ken è entrato benissimo in partita, come è entrato anche Fagioli, quindi due giocatori che secondo me dovrebbero, purtroppo non sapremo se sarà così, soprattutto per Ken, ma dovrebbero far parte della formazione della Fiorentina il prossimo anno. Io non capisco tutta questa voglia di cambiare Ken, a parte il lato economico, che capisco possa essere per la Fiorentina un problema, ma Ken rispetto a tutti gli altri attaccanti che sono stati accostati per ora alla Fiorentina è praticamente tre spanne sopra quando sta bene, quindi per me è incomprensibile questa rincorsa alle punte nel momento in cui Ken e Piccoli dentro una squadra che gira per bene potrebbero tranquillamente essere la coppia degli attaccanti per il futuro. Si pensasse piuttosto magari agli esterni, che è il momento, che sono quelli che mancano alla Fiorentina per completare la propria rosa. Ovviamente Paratici ci sta pensando, la mia è una battuta, però ecco, su Ken e Piccoli credo che la valutazione dell'anno scorso sia drogata in negativo da quello che è stato il rendimento di tutta la squadra, e poi di Ken anche del suo rendimento atletico con l'infortunio che l'ha tenuto in scacco per grande parte della stagione, che poi ha portato la Fiorentina, se Dio vuole, a salvarsi. Non so cosa ne pensi anche te, io già da qualche giorno che dico che Piccoli Ken è una coppia d'attaccanti che in una squadra come la Fiorentina non solo ci può stare, ma la presenza, la permanenza di Ken secondo me dimostrerebbe anche una conferma di ambizione di un certo livello. Certo, il contratto da 4 milioni e mezzo gli ha fatto la Fiorentina, quello pesa, però io prima di darlo via per far arrivare Pellegrino,
2: sì, ci penserei due volte assolutamente. Questo sì, sì. Se il paragone è questo, io no, quando poi facevo delle valutazioni nella prima mezz'ora pensavo anche all'idea, perché comunque Piccoli resta un acquisto da 27 milioni di euro, nel senso che nelle idee della Fiorentina quando è stato acquistato secondo me doveva essere l'erede di Moise Ken, e da questo punto di vista io, insomma, vedo ancora un po' di distanza tra i due. Certo, non, forse non dal punto di vista dell'atteggiamento. Qualcuno prima della partita, visto che Ken era stato lasciato a riposo, era tornato sul fatto che comunque la gestione di Ken richiede sempre di andare con le molle, con le pinze, che quindi non merita. Quello che dicevo io però è che secondo me un giocatore come Moise Ken, se non avesse questi aspetti da limare e da migliorare, probabilmente la partita di stasera la giocava con l'altra maglia, perché come doti fisiche, doti tecniche forse su qualcosina può migliorare, però insomma è un calciatore che se ha la testa giusta e se sta bene, ragazzi, fa la differenza in tutte le squadre, e lo ha fatto in tutta la sua carriera, perché comunque pur non con grandissimi gol, ma cioè c'ha un curriculum che conta, Paris Saint Germain, Juventus, lo voleva l'Atletico Madrid, poi è saltato, insomma è un calciatore che ha uno status diverso rispetto a Piccoli, e secondo me ce lo ha ancora come alternativa a Ken, se anche Piccoli è totalmente calato nel ruolo. Ma certo, cioè, sfido ad avere dubbi su questo, nel senso che anche lo stesso Pellegrino che sicurezza ti può dare in più di Piccoli? Molto poche. Quindi sì, da questo punto di vista, no, nel primo tempo ci eravamo un po' scontrati sulla valutazione di Piccoli, ma non certo sull'idea che possa essere il vice Ken, semmai sul fatto che possa essere il titolare della Fiorentina. Mentre di Fabio Grosso ormai si sono perse le tracce, probabilmente già Peretola è già rientrato, perché non vedo più neanche l'ufficio stampa, che è stato inghiottito dal tunnel del, di qui della, dell'arena di Klagenfurt e non riemerge.
1: Vabbè, noi leggiamo qualche messaggio nel frattempo, non ti preoccupare. Sì. Poi nel caso disturberemo anche Niccolò Ceccarini se ha qualche aggiornamento per quanto riguarda il mercato. Allora, senza ali forti che facciano qualche gol, Piccoli e Ken non possono essere ceduti, questo lo dice Alberto. Luca dice vendere Ken a 40-45 milioni e prendere Pellegrini a 30 è da pazzi. Turbo para, ci porti gli esterni e venda tutta quella razzumaglia in esubero. Avanti con Ken e Piccoli, uno molto forte e uno molto promettente, una coppia da squadra ambiziosa. Poi ci sono gli anti-Ken con i puntini sospensivi. Ottima prova, è tutto un altro vedere. La penso come te, Pietro, sul discorso delle punte. Questo ce lo dice Reto. Bisogna vedere se Ken ha la voglia di restare o di andare a giocare. La Champions a Como. I giocatori scontenti non possono restare, ma si deve tenere alto il livello del centravanti. Questo invece è Remo. Franco dice che il mio pensiero è anche il suo per quanto riguarda le punte. Comunque, secondo me, l'unico che per adesso alza veramente il livello è Attacco. D'accordo, è stato Riscontino, a giocatore di un altro livello, e Ken sempre secondo me da non vendere assolutamente mai. Questo è Nicola da San Giovanni. Luca dice che a lui sono piaciuti parecchio i giocatori della Fiorentina, gli è piaciuta la reazione, e poi dice ragazzi è sempre Real Madrid anche se al 75%. Federico, grande 2-2 e grande
2: meno,
1: con questo, sì, anche meno del 75, va bene. Grande 2-2 e grande con questo profumo d'erba. Sì, è stato un po' malinteso quello che ha detto Giacomo, ma parlava del campo del terreno di gioco dello stadio di Klagenfurt. Poi ce lo racconterà in separata sede. Sì. Vieri e Ulai, secondo me hanno fatto una bella partita, ci dice Massimiliano. Ecco, Ulai, anche nella ripresa effettivamente quei 10 minuti poco più che ha giocato mi sono piaciuti molto di più rispetto al primo tempo. È evidente che ci sia stato un riassetto della mediana, no, da parte di Grosso. Deve aver spiegato dove stavano sbagliando e lo hanno capito, e non è poco, eh. Cioè Grosso sta dimostrando di avere la qualità di raddrizzare, diciamo, il contenuto del gioco dei propri giocatori con interventi precisi anche nell'intervallo. Non è la prima volta.
2: Assolutamente sì, ora rispondo anche, però voi non lo vedrete perché è veramente nella parte opposta dello stadio, però è bello raccontare da chi racconta l'attualità della Fiorentina. C'è un gruppo di un centinaio di tifosi della Fiorentina scatenati che sta cantando tutti i cori che si sentono, anche qui la musica non so se la sentite dal microfono ma è a un volume veramente molto alto, ho addirittura le cuffie, ma ogni tanto nei momenti di silenzio sì si sentono i tifosi della Fiorentina, mentre va bene, invece due tifosi qui vicini ci hanno gridato forza Viola, e quindi molto bello. Però ecco, i tifosi della Fiorentina che ho visto qui li ho visti veramente carichissimi, questo bisogna concederlo a prescindere da come vada la stagione. Poi io anche nelle dirette lo dico, non dimentico che l'anno scorso eravamo tutti casatissimi per il mercato delle conferme, per l'arrivo di Pioli, e quindi non è che l'anno scorso ci fosse depressione, anzi c'era grossa attesa anche l'anno scorso. Però il rischio dopo l'annata appena conclusa di vivere un'estate depressa, moscia, c'era, e invece bisogna concedere a Paratici che ha ricreato subito l'entusiasmo. Mancano gli esterni, manca ancora molto. Vengo a Ulai. Sì, ti dirò che anche nel primo tempo, era soprattutto nella fase più difficile della partita della Fiorentina, era quello che provava un po' a prendere in mano la squadra. L'ho visto molto presente anche dal punto di vista vocale, dal punto di vista cioè anche con i compagni, insomma, per uno che è arrivato da un paio di settimane scarse e che comunque c'ha 20 anni, è vero, insomma, ha giocato nel Trabzonspor, ma non è che ha alle spalle un curriculum importante. Insomma, l'ho visto con Mandragora, con Dur arrabbiarsi anche in maniera serena, come si fa in un campo da gioco, però per qualche movimento sbagliato. Quindi io l'ho visto totalmente concentrato sul progetto Fiorentina, e ci mancherebbe altro. Devo dire che sì, forse però non lo metterei tra i primi 5-6 calciatori che mi hanno dato note positive oggi, perché guarda, un po' sorpresa dopo i primi 30 minuti, non l'avrei mai detto, ma ti ci metto sicuramente Jimenez, ha avuto una crescita all'interno della partita e mi è piaciuta molto. Ti ci posso mettere Attà, perché Pietro c'eri in diretta, io nei primi 10 minuti, appena visti i primi 2-3 movimenti, mi ha subito colpito. Però ti devo dire, nei 90 minuti è stato tra quelli che alla fine, soprattutto per le potenzialità che ha inciso un po' di meno. Mi ha dato buone sensazioni Gudmundsson, cioè non è un giocatore fuori dal progetto, è un giocatore dentro al progetto, con dei limiti, però sinceramente giocasse così tutta la stagione credo che ci divertiremmo, perché comunque ha fornito un assist, ha creato un paio di occasioni, e quindi Gudmundsson non mi è dispiaciuto. I due attaccanti sicuramente, è entrato molto bene Fagioli. Ecco, tornando al discorso Laino, secondo me un'indicazione che emerge da questa partita è che ad oggi, primo agosto, Grosso vede Fagioli e Ulai come alternativi, sì, un'alternativa all'altro, e ci può anche stare. Secondo me oggi il titolare deve essere Fagioli. Poi c'è ancora 20 giorni prima dell'inizio del campionato, c'è tutta una stagione davanti, c'è tutto un lavoro che farà Grosso anche in base alle mezzali, quindi si sta parlando del primo agosto. Però il Fagioli che è entrato, insomma, ha dato proprio una sensazione di conoscere anche meglio i compagni, conoscere meglio la squadra, sapere quando andare avanti, quando andare indietro. Insomma, Fagioli mi è piaciuto, lo metto lui tra i 4-5 che mi hanno impressionato di più. Poi vabbè, gli attaccanti li ho dei piccoli e Ken.
1: Eh sì, comunque poi c'è da dire che anche rispetto al primo tempo, grazie anche a un lavoro diverso che ha fatto il centrocampo, un lavoro migliore, anche la difesa fondamentalmente è cresciuta di tono, e questo è un qualcosa che speriamo si possa confermare nel corso delle prossime settimane, perché francamente per me la coppia Dragusin-Vieri in questo stato di forma, se giocano insieme, può essere una coppia molto interessante. Non che Ranieri abbia colpe particolari, se non in occasione del primo gol, dopo tutta la difesa ne ha fatto acqua da tutte le parti, però ecco, mi sembra una coppia che può funzionare. Oggi Vieri ha giocato per quasi tutta la partita in una versione, diciamo, da terzino, però ci è piaciuto anche in questo suo strapotere fisico, no? Anche in questo scontro con Dumfries, che l'ha visto ogni tanto avere la meglio, ogni tanto dover essere costretto a fare fallo. Però io la partita di Dumfries la valuto, insomma, da al massimo un seuccio, ma forse anche da 5,5, per quello che uno si aspetta dall'esterno olandese. Quindi vuol dire che il lavoro di Vieri, al di là della condizione atletica dell'avversario, che forse non è ottimale, è stata una partita di ottimo livello.
2: Sì, assolutamente, qui ancora non ci sono tracce di Grosso, si è intravisto l'ufficio stampa a un certo punto e ci ha detto calma, quindi noi restiamo ottimisti. Vabbè. Sì, anche Vieri non male, ma ti dico, cioè, allora, al 35esimo io la vedevo malissimo, perché la Fiorentina era in bambola, aveva iniziato bene, ma insomma dopo il secondo gol soprattutto era veramente andata giù di testa. Però poi emerge una Fiorentina giocata alla pari con un Real Madrid, prima l'ascoltatore diceva al 75%, io te lo metterei al 50%, perché se a questa squadra gli metti Vinicius, Mbappé, Cucurella, Rudiger, insomma, e la lista potrebbe essere anche più lunga, Diomandé, ecco, è chiaro che è tutta un'altra squadra.
1: Sì, comunque quindi bisogna anche dire che la Fiorentina 50%. È al 75, allora, perché se gli manca due ali titolari e non si sa bene anche quello che accadrà sugli esterni, per dire, sicuramente anche la Fiorentina non è al suo top di gamma. Allora Giacomo, resta in attesa e facci subito una voce nel momento in cui vedrai avvicinarti Grosso. Ritroviamo Niccolò Ceccarini in questo post partita, non tanto per parlare della partita che è da poco finita col 2-2 di cui stiamo parlando anche con Giacomo Galassi, ma per tornare brevemente sul mercato. Caro Nick, buon pomeriggio anche a te. Anzi, buonasera ormai.
4: Buonasera a tutti, ciao Pietro.
1: Allora, ciao. Siccome durante la partita tanti messaggi sono arrivati anche per chiederci aggiornamenti sul mercato, io ho sottolineato come durante la partita sia difficile immaginarsi degli aggiornamenti con i dirigenti che sono impegnati nella partita stessa, però c'è da dire che ora nel post gara la possibilità che i dirigenti delle due squadre, Real Madrid e Fiorentina, si possano incrociare e possano anche aggiornarsi su quello che è lo stato dell'arte di Mastantuono c'è, perché comunque è oggettivo che se due si incontrano la mano se la stringono e due battute le fanno. Nel frattempo bisogna capire se poi Mastantuono deciderà di proseguire la propria carriera alla Fiorentina o di farlo altrove, nonostante il Real Madrid abbia una certa predilezione nei rapporti con la Fiorentina grazie anche a Paratici.
4: Ma guarda, io pochi istanti fa ho fatto un check con la Roma su Mastantuono, perché mi sembrava che l'altra squadra che in Italia può pensare a questo giocatore fosse quella giallorossa. Io francamente ho dei ottimi rapporti, sai, anche con i vari direttori sportivi della Serie A, e mi fido anche di quello che mi è stato detto, per cui proprio 5 minuti fa ho riattaccato con la Roma e mi è stato detto noi non siamo su Mastantuono. Poi se naturalmente questo è vero, questa strategia non lo so, penso che tanto per il culo non mi dovrebbero aver preso, conoscendo
1: addirittura,
4: quindi ha maggior ragione, no, dico, e quindi sono convinto che, a parte le battute e gli scherzi, sono convinto che se mi dicono in questa maniera, penso che in Italia ci sia veramente solo la Fiorentina che possa andare dritta su Mastantuono. Quindi secondo me questa è una buona cosa per la Fiorentina, perché il fatto stesso, no, che si parlasse di Roma e di Fiorentina, ma che poi alla fine per quello che ho percepito, la Roma non è su Mastantuono, vuol dire che in Italia c'è solo la Fiorentina. Per cui se allora in questo caso vogliono andare a prendere il giocatore, è normale che la Fiorentina possa avere, diciamo così, un canale preferenziale, ma tutto dipende dalla decisione del giocatore, cioè dalla volontà del giocatore stesso. Io credo che dipenderà proprio da Mastantuono, lui ha una vera e propria fetta di una torta incredibile di possibilità e deve scegliere il campionato, perché può fare la Premier, può fare la Spagna stessa, può andare in Bundesliga se vuole, può venire in Italia, lui ha queste possibilità. Di sicuro il calcio italiano lo potrebbe aiutare, se qualcuno l'ha consigliato, a migliorare dal punto di vista tattico, perché qui non si gioca il calcio migliore, però se ti sei in Italia, cioè ieri sentivo un attimo quello che raccontavate anche in partita, ieri ci vuole 3-4 mesi, ma poi quando ha imparato, dopo non lo leva nessuno dal posto da titolare nella difesa della Fiorentina, questo te lo dice Nicologi, che è il primo di agosto. Deve solamente capire dove è finito, cioè in un calcio che è totalmente diverso da quello dove è lui, ma poi alla fine sarà un titolare inamovibile. Infatti la prossima estate venderanno Pongracic, perché penso che non ci sarà più spazio anche per un difensore pur bravo come Pongracic. Per cui vediamo e aspettiamo di Mastantuono.
1: Sì, e poi sul resto, allora, Ken ci ha raccontato anche Alaimo, che è un giornalista ovviamente di tutto il mercato web, avete sentito sicuramente citarlo spesso per quanto riguarda le trattative, che la prossima settimana dovrebbe essere quella di un primo vero e proprio aggiornamento tra Como e Fiorentina per parlare di Ken. Se fino ad ora si sono parlati per vie traverse, magari con l'entourage, effettivamente è facile pensare che se il Como resta interessato a Ken, la prossima settimana possa essere quella poi della rottura degli indugi, no? Anche perché poi insomma si entra nei giorni che contano anche per l'inizio delle partite che contano, quindi la Coppa Italia e poi il campionato. Cosa ti aspetti in questi giorni? Perché visto in questa partita, Ken è un giocatore di cui la Fiorentina non può fare a meno, cioè è veramente troppo più forte di quelli che sono i nomi che sono circolati nel corso di questi ultimi giorni, però insomma il dubbio che possa essere ceduto c'è, è alla grande.
4: Ma io credo che non sia in discussione, no, il valore di Ken in senso assoluto, ma credo che sia in discussione il comportamento, forse diciamo, di Ken che c'è stato in alcune situazioni, che ha comportato anche l'anno scorso un po' di frattura, no, per vari giocatori della Fiorentina, perché è evidente che qualcosa tra di loro deve essere anche un po' successo. Quindi su Ken, beh, c'è poco da dire, il valore di Ken lo conosciamo tutti, sappiamo che è un giocatore straordinario, importante, che fa gol, oggi lo ha dimostrato, era parecchio motivato, c'era solamente questa problematica, no, dell'aspetto fisico della vicenda, capire come stava questa infiammazione tibiale o meno, e insomma, se viene gestito in questa maniera è chiaro che lui può fare un altro ottimo campionato. Poi credo che il grosso, se gli tengono Ken, sia assolutamente contento. Credo che Grosso sia contento lo stesso se gli vendono Ken, perché è consapevole che li prenderanno un giocatore altrettanto forte. Quindi questo un po'. Ora i nomi, come dicevi te, di Pellegrino e di altri, secondo me Pellegrino non è una primissima scelta, per quello che ho capito io, però loro puntano a qualcosa di più nel caso dovessero vendere Ken. Per quanto riguarda quello che dice Alessio, corretto, nel senso che loro volevano fare Cialobà, ancora diciamo così, una volta sistemata la questione del difensore centrale, poi loro vanno sull'attaccante, hanno bisogno anche di un attaccante italiano, che sarebbe perfetto, non so se arrivano a 40 milioni di euro. Ecco, io l'unica perplessità che ho, Pietro, è che possano arrivare a fare un'offerta da 40 milioni di euro, cioè secondo me 40 milioni di euro non ci arriva il Como. Bisogna vedere se la Fiorentina gli può bastare magari 35 milioni più eventualmente dei bonus, ecco. Però nella scadenza del Como, del piano di rafforzamento della squadra, c'è prima il difensore centrale, quindi Cialobà, e poi l'assalto a Ken, quindi torna tutto quello che diceva Alessio.
1: Ecco, poi dobbiamo fare il punto anche su un'altra situazione che secondo me va mantenuta sotto controllo. È una squadra che è nel tuo cuore, di cui sei praticamente tifoso, ovvero del Sassuolo, perché insomma Torsvet,
4: sono anche dirigente,
1: sei anche dirigente, esatto, sei portatore sano d'allegria,
4: non mi sminuire su tutto,
1: no, certo, sei, no? Direttore del portatore sano d'allegria, va bene, al Sassuolo. No, però ecco, Torsvet resta un qualcosa da monitorare, anche perché ci risulta, e risulta soprattutto a te, che lunedì sia il giorno in cui il ragazzo rientrerà nei ranghi dopo, sì, dopo il mondiale, e quindi forse si entra anche un po' nel vivo, no? Perché noi abbiamo capito A, che il giocatore vuole, non dico a tutti i costi, ma con grande forza giocare alla Fiorentina, e B, che la Fiorentina accanto suo vuole trovare la quadra per prendere questo calciatore. Si entra un po' nell'ora decisiva, anche perché Som altrettanto è a un passo dal passaggio al Venezia.
4: Ma sai, Pietro, lui ha deciso che la sua prossima squadra deve essere la Fiorentina, cioè questa è una decisione che il giocatore ha preso e una decisione che il giocatore vorrebbe portare in fondo. Poi sa benissimo che ha un anno di contratto con il Sassuolo e che conseguentemente deve stare ad aspettare anche che questa volontà, diciamo, del club non possa essere passata sopra con tutta la facilità. Io ho capito che lui lunedì racconterà alla dirigenza questa situazione, cioè che lui vuole venire a giocare alla Fiorentina, che considera dopo 4 anni finita la sua esperienza a Sassuolo, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con noi del Sassuolo e che comunque vorrebbe andare appunto a provare questa nuova esperienza. E Sassuolo dirà che questa è la tua volontà, però ricordati che per fare questa operazione serve che non ci sia contenti, e quindi devono fare la trattativa con la Fiorentina. Fare la trattativa con la Fiorentina significa fare una trattativa in una certa maniera. E com'è questa trattativa? Loro vogliono Brescianini, e io per esempio non so, non se ne parla mai, ma io non so se Brescianini vuole venire a giocare da noi del Sassuolo con tutto questo entusiasmo.
1: Beh, lo convincerai te.
4: Beh sì, cercherò di fare il meglio, cercherò di fare del mio meglio, va bene, in questo senso vi aiuterò.
1: Ti ringraziamo.
4: Ci mancherebbe, naturalmente tutto questo è gratis, senza commissioni né nulla, solo perché naturalmente via grazie abbiamo una meravigliosa attrazione che è la montagna ghiacciaia di Grassi, quindi a maggior ragione lo faccio per il paese, come tu ben sai.
1: Anche un cuore grande, i grassinesi hanno un cuore grande, soprattutto esatto. Il grande Nick. Ecco, ma prima di salutarti, Niccolò, noi siamo ancora in attesa chiaramente di Grosso, che è rientrato negli spogliatoi e si è perso nei meandri dello stadio di Klagenfurt. Tutti aspetti, al di là delle trattative di cui stiamo parlando, che sono quelle principali di questi giorni, quindi Mastantuono va bene, la possibile cessione di Ken, qualche operazione di diverso tenore, cioè un altro terzino sinistro, te lo aspetti? Ti aspetti che questa settimana possa entrare nel vivo anche un discorso legato alla cessione di uno tra Fortini e Dodò? Ti aspetti che sugli esterni possa capitare di vedere invece la Fiorentina non prendere i propri esterni, ma prendere i giocatori più alla Mastantuono, alla Gudmundsson, e quindi anche una Fiorentina che va nella direzione del 4-3-2-1 che abbiamo visto nelle ultime due partite? Ecco, cosa ti puoi aspettare nel resto del mercato che ancora non è entrato nel vivo?
4: Ma io, guarda, di solito non mi riesce a chiapparli tutti i nomi, però so cosa vogliono fare, questo ce l'ho molto chiaro: due esterni d'attacco, il terzo potrebbe essere Solomon, Torsved e un esterno basso a sinistra. Quindi fate il conto, sono almeno 5 giocatori ancora. 5 giocatori. Loro vogliono arrivare a fare 5 giocatori, chiaro, Mastantuono, se arriva Mastantuono diventano 4, però comunque sia, per me anche Solomon è ancora da tenere lì in stand by, ma potrebbe essere, diciamo, un esterno che la Fiorentina potrebbe andare a prendere proprio davvero più avanti. E quindi questo è il loro piano. Poi ci dovesse uscire Ken, ovviamente devono andare a prendere un centravanti, però l'idea è prendere un altro esterno sinistro partendo dalla difesa, un esterno basso a sinistra, Torsved a centrocampo per far regalare questo giocatore a Grosso, che ora tanto lui lo smentirà, ma Grosso proprio, diciamo, lo vede centrale anche nel suo progetto tattico. Torsved e poi due esterni d'attacco e eventualmente un terzo che potrebbe essere Solomon. Quindi per me sono almeno 5 giocatori che devono ancora fare la Fiorentina, e quindi a maggior ragione devono anche uscire alcuni, perché per esempio Fortini, ti dico, so che la richiesta è 12 milioni di euro per Fortini. Io la trovo anche una richiesta giusta, perché se, voglio dire, Sassuolo, noi del Sassuolo chiediamo più di 15 milioni per Torsved, mi sembra doveroso anche che la Fiorentina chieda almeno 12 milioni per Fortini,
1: anche per l'età,
4: quindi alla fine. E Dodò vorrebbero prendere 15 milioni. Dodò è fermo su tutti i fronti, è fermo sulla Roma, è fermo sul Napoli, io non lo so. Dodò o va all'estero a questo punto, oppure se non succede qualche cosa potrebbe davvero trovare una sistemazione fuori dall'Italia. E comunque lo ricordo ancora una volta, hanno un accordo con lui, un gentleman agreement, che se il 1° settembre, quando noi torneremo dopo 750 ore di diretta da Milano, avremo ancora Dodò in gruppo, lui rinnoverà il contratto, penso di un anno barra due massimo, forse ci potrebbero metterci una clausola. Ora la clausola è una mia idea, il rinnovo è abbastanza certo, per poter far sì che comunque la Fiorentina non venga penalizzata e magari si ritrovano più avanti, ecco.
1: Benissimo,
4: io l'ho capita così. Poi mentre su Fortini purtroppo non ci sono margini, su Fortini non vedo margini di poter fare una trattativa per il rinnovo. Al momento la situazione è molto più complicata, molto più bloccata su Fortini. Poi un giorno ci racconteranno che cosa è successo, perché a me sembra un po' strano,
1: paradossale,
4: questo
1: caso. Sì,
4: Fortini mi sembra proprio, cioè anche per certi versi un po' inutile tutto sommato, perché a dicembre era un passo dal rinnovo, poi si è complicato maledettamente tutto e si è creata una situazione per la quale proprio non c'era nemmeno più la volontà di parlare, ecco, del rinnovo. Questo non capisco da dove nasca, ecco, non capisco da dove parta, perché comunque i rapporti di ragazzo, un ragazzo a posto, un ragazzo tranquillo con gli agenti, io non credo si debba esasperare la questione anche degli agenti. Adesso è successo qualcos'altro che ha bloccato questa situazione, ed è un peccato, perché comunque poi alla fine è un prodotto del settore giovanile della Fiorentina, e anche il fatto stesso va bene di venderlo, sì, però comunque non può restare per questioni che ancora a me sfuggono, sinceramente.
1: Benissimo, caro Niccolò.

0: Dello stadio di Klagenfurt per arrivare a parlare ai microfoni anche di Giacomo Galassi tra poco.
1: Radio Firenze Viola. New
2: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci qua pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini che vi terrà compagnia in queste due ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà Grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348-7513-933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio o di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055-77-11-171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove si gioca la partita, al Wörthersee Stadion appunto di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà insomma una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua la staffetta tra Ulahi e Fagioli, che quindi non giocano insieme, evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate di sicuro, poi che abbiano parlato ora in questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida, con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore alla Fiorentina, cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo, che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata insomma dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la federazione italiana ha chiesto insomma di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi insomma un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan, ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan, il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo. Quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare la all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo diciamo dopo 20 o 30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi, così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il

0: Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa. I due centrocampisti saranno Camavinga e Valverde, Dumfries, Vuler, Ciria, i tre alle spalle dell'unica punta Hendrik. Mentre per quanto riguarda la Fiorentina, più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulai e Endura a centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo, vai Giacomo!
1: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Worters Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento ha in possesso per la prima volta il pallone, con Gudmundsson che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che è 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dal gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale. L'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi, siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
0: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con il famoso momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League e tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione diversa rispetto a quella del ruolo di difensore centrale. Poi vedremo anche nel corso della partita come cambierà il volto della squadra, anche perché di fatto lo stesso Grosso non ha altri difensori centrali adulti, se vogliamo, comunque da prima squadra per giocare il secondo tempo. C'è Cospo, che pare comunque essere entrato nelle rotazioni potenziali della Fiorentina, almeno in questa versione estiva, e quindi probabilmente sarà lui a dare fiato a qualche giocatore, a un centrale magari, nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che, come detto, ha un modulo che non è propriamente il 4-3-3, perché poi i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore non sono effettivamente degli esterni, quindi Gudmundsson e Attà di fatto sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. La Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire. Non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1 e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione meno mata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione iridata. Giacomo.
1: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Tà e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare, si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, e soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime e c'è un'occasione per Hendrik, che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Atta, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson, che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Atta si era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco molto bello, e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno. Quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencvaros, e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a Cucurella, parte Dumfries, Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà, io dicevo, è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina, che ci sono tanti tanti giovani, e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra, quindi insomma no, comunque sono, buona Fiorentina in questi nove minuti.
0: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, cioè qualcuno ti dice ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale, io credo che Vieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione anche quella della Fiorentina con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulahi, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. Sì. È un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Sì, no, sì. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro sì. In occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo, è normale anche sentirsi per un ragazzo come lui protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco.
1: Hendrik, gol del Real Madrid. Così, ha segnato Hendrik. Dumblé, che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo, e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare, mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato. Difesa della Fiorentina abbastanza ferma, poi un po' sfortunato soprattutto Dragusin, che aveva provato, anzi Ranieri, che aveva provato ad ostacolare il tiro, la palla gli è passata sotto le gambe. Però mi viene da dire che se tu dai il tempo ai giocatori del Real Madrid di stoppare il pallone e con calma tirare verso la porta, ci sta che possano anche segnare. Quindi al 12° minuto Real Madrid 1 Fiorentina 0, dopo i primi minuti di un insomma buon controllo del gioco della Fiorentina, la prima vera azione Real Madrid ha colpito subito.
0: Allora, una chiusura molto molle per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia idea di un centrocampista come Ulahi, appunto, che non va a chiudere perfettamente sul giocatore del Real Madrid, che va a effettuare il cross, e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera controllata, e poi Di Mancino ha battuto De Gea, incolpevole da quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima andato a destra e poi a sinistra, tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo.
1: Scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in area, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non inferire su Piccoli, perché è il 1° agosto, è il 13° minuto, però diciamo tempi di reazione non proprio eccezionali, perché il Real Madrid aveva regalato palla alla Fiorentina in area, Gudmundsson l'aveva intercettata e il pallone è passato accanto a Piccoli, che non ha fatto in tempo a prenderlo. Non era, come dire, semplicissimo, soprattutto quando poi sei in mezzo alla preparazione e non hai la prontezza anche nelle gambe dei giorni migliori, però in realtà era un bel regalo che la Real Madrid aveva fatto alla Fiorentina, che non è stato sfruttato da Piccoli, che qualche istante prima era stato anche di nuovo liberato in area, però è il secondo stop che invece di farlo verso la porta di Lunin lo fa indietro, e quindi è chiaro che poi i difensori del Real Madrid hanno gioco facile a recuperare il pallone.
0: Reattività? No, per carità, io stavo raccontando il gol, ma poi hai giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo, basso, con i due difensori difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrik, troppo distanti per intervenire, e Hendrik è un, insomma, un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
1: Controfallo. Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
0: Ma di chi?
1: Faceva tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina che aveva recuperato palla anche in posizione offensiva in questa rimessa laterale, l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Atta, in quei primi, questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene. Dici,
0: non lo stai mica dicendo di un sedicenne, non aveva mai toccato il campo.
1: Però cioè, ti dico, sulla Ulai ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma, ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulai ancora non l'ho capito bene, mentre Atta lo vedo veramente molto sicuro di sé. Ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena riperso un pallone, vabbè, dirò che fa schifo Atta, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma, su Ulai ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
0: No, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, sì, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi, c'è da dire che gli altri due centrocampisti sono due fantasmi.
1: Dici,
0: Io un Durre Mandragora ancora non li ho visti. Poi
1: Durre è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrik, che è partito bella chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid, che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene. Però è presente qual era la mia lamentela prima su Durre, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Durre precedenza, così come piccoli un po' per errori tecnici, in Durre proprio di concetto erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrik, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrik. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid, insomma non è che mi aspettassi una Fiorentina che non concedeva occasioni al Real Madrid. Magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché c'è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere, però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
0: Sì, ora oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi affronterà, diciamo, no, il resto della stagione. Ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrik stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare. Poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero. C'è da dire che io vorrei vedere una Fiorentina che poi nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provare. Sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in 2 o 3 situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria, e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, e quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se non provi,
1: sì,
0: se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico che purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti che cosa sta accadendo,
1: non è che stia succedendo niente di che,
0: sai, lui magari non la sta vedendo e quindi la chiede di raccontare un po'
1: comunque
0: di partita.
1: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle due o tre azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto, però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi avevo interrotto un secondo, perché tutto lo stadio ha augurato con buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso del Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. Attada, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni, anche se anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia, credo quello che sia il primo fallo di tutta la partita, per un intervento scivolata su Ulai che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo, c'è da dire che io anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova, e che tutte le volte che provano un dribbling quelli del Real Madrid vanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato Ulai, ma poi ce n'aveva tre attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva, quelli del Real Madrid corrono e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Endur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei, però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile, ci allora, aggiungiamo,
0: abbiamo detto,
1: però,
0: sono un sacco d'assenti, io eviterei di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa, questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo, quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina, che per ora ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio, in altri momenti si è visto, di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale, non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
1: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area. Palla per, eccolo, Caria, che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e 5 della Fiorentina, con Gudmundsson che però era molto indietro, insomma scala alla fine sulla destra. Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria, che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea, che anche qui non poteva fare niente. C'è da dire, due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete, i calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo. Niente a che vedere con Firenze, dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
0: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure
1: ieri, Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 minuti a parlare.
0: Vabbè, vorrei vedere, perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. È un 2-0 sembra, che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina, che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali, oggi mi è sembrato anche un po' troppo innamorato della palla. Secondo me è un giocatore da Real lo dimostra, si vede, però ha una conduzione palla eccessiva, e quando hai Camavinga e Valverde a centrocampo, nel centrocampo avversario, insomma, non è che ti puoi permettere troppo questa conduzione di palla. Ho visto degli sprazzi di buon gioco, in fondo lo diceva anche Giacomo, no? 2 occasioni e 2 gol per quanto riguarda il Real Madrid. Tu davanti alla porta a volte sei andato, ma hai fatto confusione, no? Hai fatto confusione, Gudmundsson che ha provato a passare palla a Piccoli che non ha capito, insomma manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Atta ci stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non, oggi insomma non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
0: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Ndur palla toccata veramente poco, Ulaic ha provato un po' di più ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato, ecco, ho l'impressione che al di là proprio del singolo momento in cui prendi gol, quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un centrocampo che non sta facendo pressoché niente, diciamo.
2: Sì, però il centrocampo del Real è nettamente superiore, cioè non possiamo ignorare questo, no? Tu hai visto che però quando sono riusciti a superare quei 2 in mezzo al campo, poi in qualche occasione si sono trovati davanti alla porta, e che poi non hanno neanche saputo sfruttare le loro di occasioni poche, ma quando sei di fronte al Real Madrid devi saperle sfruttare, perché non te ne capitano tante, ecco. E comunque la coppia centrale del Real Madrid è sì forte, ma non insuperabile, non è quella del Real Madrid,
0: no, certo.
2: Vero e proprio, ecco,
0: non
2: quindi
0: c'è dubbio.
2: Secondo me il gol lo potresti anche fare.
0: Ecco,
2: sicuramente dimmi, scusami.
0: No, per carità, volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
2: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare. Era partito bene Attà, tant'è che appunto l'avevo definito che forse stava nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare è un po' troppo individuale in questo momento, non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre, stavo fermo, ma insomma un po' sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso, anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Chimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma, ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo, mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
3: Bene, Luciano Magistrato, grazie, nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo, ti lasciamo.
2: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco perché.
3: Si gioca a destra Dumfries.
2: Sì, no, ho detto
3: un'inesattezza, dai, non ti preoccupare Luciana, va bene, non c'è problemi, abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo e vede la Fiorentina sotto per 2-0, grazie Luciana, più tardi nel caso.
2: A più tardi.
3: Allora raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire non ci sa gioco, no, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando vedendo questa squadra che affronta un Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo. Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti, qui a forza di dire vedremo più avanti si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole, quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole, di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
1: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Attà che a me non era dispiaciuto nei primi 10 minuti ma è di fatto scomparso dalla partita, c'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione, insomma. Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra la Fiorentina, con Chimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori, gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio quando sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca, perché c'è la punizione che se la divideranno una tra Arturo Guler e Trent Alexander-Arnold, va a Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo sopra la porta di De Gea, ma era in controllo, quindi si salva la Fiorentina, che però come detto sta soffrendo e non poco in questi minuti, con Grosso che continua a dare indicazioni, l'ha fatto anche Andur nel periodo non collegato un po' sul suo ruolo. Ulai sta provando un po' a tenere le redini del centrocampo, in precedenza ha fermato un'altra ripartenza del Real proprio poco prima del tiro di Dumfries, l'ha anticipato, però la Fiorentina fa molta fatica a fare gioco, anche perché i palloni, mi sembra che un'idea chiara di questa Fiorentina sia cercare un po' il giro palla indietro e poi il lancio per l'inserimento dei piccoli, però Piccoli non ne sta tenendo una fin qui, e credo che sì, abbia il 100% dei palloni persi in questa partita. Vediamo, perché tanto agli attaccanti ne basta uno, è fatto bene. Comunque Ulai un paio di serpentine e si è guadagnato campo, un po' di stile rugbistico. La Fiorentina sta guadagnando le punizioni, sta portando piano piano avanti il pallone, tant'è che su questa punizione un po' diciamo dai 28 metri, 25-28 metri, andrà Mandragora dalla destra e metterà nel mezzo, sono salite anche le torri, non Vieri, però entrambi i difensori centrali, sia Ranieri che Dragusin, che insieme a Piccoli, Attà e Andur proverà a colpire di testa questa punizione che sarà cacciata da Mandragora in direzione della porta di Lunin, insomma non proprio una posizione ottimale per il cross, però la Fiorentina prova a impensierire il Madrid, palla da fermo, bel cross di Mandragora, però attenta alla difesa del Madrid che allontana, palla ancora della Fiorentina con Dur che in precedenza tra l'altro ha rischiato tantissimo con un paio di dribbling tentati in aria, poi aveva perso palla, ripresa, poi perso, si è preso un po' un rimbrotto da parte di De Gea. Endur l'ha guardato per dire ma è a chi la devo dare perché non c'è nessuno. La Fiorentina ha perso palla, aveva rischiato anche a ripartenza, ma Vieri con un doppio contrasto alla fine ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ora la palla la gestisce di nuovo il Real Madrid con Camavinga che è stato fin qui secondo me tra i migliori. Lui insieme a Valverde e a Guler hanno un po' preso possesso del centrocampo, ora al di là di chi ha fatto gol, cioè Ciria che sta mettendo anche in grossa difficoltà Jimenez e Hendrik, ecco mi sembra che soprattutto a centrocampo poi il Real Madrid spadroneggi, poi la differenza la sta facendo sulle fasce, però a centrocampo c'è proprio un controllo da parte dei Blancos che fanno quello che dovrebbe fare una squadra, cioè col possesso palla piano piano arrivano e in avanti, infatti c'è Valverde al limite dell'area che trova un bel tocco per Hendrik che un po' inciampa sul pallone, un po' viene fermato da Vieri e quindi si salva anche qui la Fiorentina, però a questo punto è in grossa difficoltà. Restano due i tiri del Real Madrid verso la porta di De Gea, entrambi in gol, sì, però ecco, mi sembra che sai, questo succede anche spesso nel calcio, forte del doppio vantaggio, insomma il Real Madrid un po' si diverte mentre la Fiorentina ogni anche passaggio, ogni azione fa molta più fatica rispetto all'inizio a farla, quindi
0: no, poi c'è
1: Real
0: da
1: Madrid
0: vai, scusami.
1: 2 Fiorentina 0. Volevo chiudere dicendo che all'improvviso ha cominciato a piovere, tanto con occhio piove perché io ho le cuffie ma mi sembrava di sentire dei tuoni talmente spaventosi e non riuscivo a capire se era il pubblico oppure i tuoni, visto che ha cominciato a piovere, non diluviare, per ora piove sul campo, insomma evidentemente erano i tuoni. In precedenza, e qui chiudo davvero, non avevo dato ancora il dato sui presenti e in uno stadio che ha una capienza circa da 33.000 posti sono 31.500 gli spettatori paganti, quindi insomma un bel tifo chiaramente per il 90% di fede Blancos e di Fede Merengue per il Real Madrid.
0: Sì, o comunque curiosi che sono andati a vedere una delle squadre più importanti del mondo, perché è normale che il Real Madrid attraga tanti consensi anche.
1: Ah, Pietro, scusa, primo tiro in porta parato da De Gea su punizione diretta da Guler e poi ormai sto andando a ruota con tutte le informazioni perché ti dico anche chi si sta scaldando, perché altro tiro stavolta di testa è stato, se non sbaglio, Joan Garcia a colpire, ora ve lo dico con precisione, quello che ci interessa però di più, perché insomma per fortuna questa azione si è conclusa con un nulla di fatto, era Joan Martinez, scusate. Ken si sta scaldando insieme a Fagioli, Fabian e Dodò, quindi insomma io mi immagino che loro saranno cambi all'intervallo, soprattutto per Ken, no? C'era un po' il dubbio di quanto avrebbe giocato, ora vediamo, non è un'indicazione sicuro al 100%, però si stanno scaldando solo loro quattro, quindi insomma è un'indicazione abbastanza forte. Invece Jimenez fin qui, ragazzi, a me dispiace, ma da 4.5 ha appena perso un pallone anche da solo. Stiamo solo sulla partita, non stiamo dicendo che la Fiorentina è un disastro, non funzionerà mai, ma oggi il Real Madrid Fiorentina Jimenez per ora neanche un fantasma, ma un problema sulla fascia destra.
3: Eh sì, e non è il solito, cioè non è una cosa, insomma, mi sembra una Fiorentina veramente in difficoltà. Per esempio, io uno dei pochi che, nonostante stia giocando in un ruolo che non è il suo, che quantomeno vedo inquadrato nel discorso legato al suo rendimento in questa partita, è Vieri, che ci prova, soprattutto prova a contrastare il lavoro sulla fascia destra che potrebbe portare avanti Real Madrid. In quella zona di campo è stata meno pericoloso, secondo me, Real Madrid, nonostante ci sia Dumfries, quindi è evidente che il lavoro di Vieri sia un discreto lavoro in una partita che per ora dice che la Fiorentina perde 2-0 e meritatamente, quindi almeno se vogliamo trovare qualcuno che sta facendo un po' meglio il proprio dovere, e ripeto, un dovere un po' adattato, visto che Vieri sì, ha giocato anche terzino nel corso della sua carriera, ma lo ha fatto più in singole occasioni che non in periodi continuativi, quindi benino Vieri. Per il resto trovo effettivamente, per esempio, siano completamente spariti dal campo Attà e Gudmundsson, entrambi che nei primi 10 minuti prima del gol del Real Madrid avevano quantomeno provato a farsi vedere nella parte centrale del campo e sulla tre quarti, adesso sono due desaparecidos, non si sa dove sono, e quindi questo è un problema grave che si va a accumulare anche all'assenza di un centrocampo che fa gioco, perché continuo a dire che Mandragora e Ndur sono due giocatori anche lì persi nel corso della partita. Certo, un centrocampo che sì, è molto forte come quello del Real Madrid, pur come abbiamo raccontato, con tante assenze, però ecco, una Fiorentina che almeno nel primo quarto d'ora pareva intenzionata a provarci un pochino con più decisione, negli ultimi 20 minuti la Fiorentina è sparita dal campo, preda
1: bella
3: facile.
1: Giocata di Gimenez che imbuca per Piccoli, gol della Fiorentina,
3: meno male,
1: finalmente hanno fatto quello che chiedevamo, cioè hanno puntato la porta, bravissimo Jimenez. A questo punto dovrò criticare tutti, Pietro, perché fate complimenti a Taira scomparso. Ho detto che Jimenez aveva fatto una partita finché da 4 e mezzo, invece fa una grande giocata, perché su un cambio gioco di Attà fa finta di passare indietro e invece va avanti, quindi lascia un po' Hendrik e anche Camavinga un po' fermi nel mezzo, e si imbuca sulla tre quarti e poi la passa in avanti per Piccoli, che tira e buca Lunin da distanza abbastanza ravvicinata. Non mi è sembrato perfetto il portiere del Real, però bravo anche Piccoli a calciare forte, e soprattutto, insomma, dicevamo prima, no, Piccoli basta ne azzecchi una, ecco, l'ha azzeccata su un passaggio in profondità, non l'ha neanche stoppata, ha tirato direttamente in porta, e quindi Real Madrid 2 Fiorentina 1 al 41esimo sotto la pioggia di Klagenfurt.
3: Beh sì, simile la, diciamo, il fatto che
1: attenzione Piccoli... scusa Pietro, perché c'è Dumfries in area, ok, fermato, e ha commesso fallo anche su Dragusin prima che Hendrik potesse calciare quasi a botta sicura davanti a De Gea, quindi nulla di fatto, Real Madrid aveva subito reagito, ma fallo per la Fiorentina, prego.
3: No, dicevo, simile alla situazione vista nella partita contro il Watford, nel senso che poi la Fiorentina stava giocando malino fino alla fine del tempo e poi è riuscita a passare, e diciamo che io Piccoli, ragazzi, come si dice, no, tre indizi fanno una prova, questo è il terzo gol consecutivo, certo non aveva fatto niente di particolare, in difficoltà delle volte a gestire palla, sì, amico mio, però quando poi arriva la palla giusta per tirare in porta è il terzo gol di fila, quindi bisogna dire anche la verità,
1: assolutamente, fagli anche sbagliare questo, attenzione, perché Gudmundsson è solo, no, che è successo? Vabbè, Gudmundsson aveva lisciato una sforbiciata a un metro da Lunin, però l'arbitro aveva fischiato fallo per una presunta spinta e francamente mi sembrava veramente leggerissima, però ecco, Fiorentina che ha di nuovo i pezzetti di Real Madrid, dai, vediamo se in questo finale di primo tempo
3: un po' di coraggio,
1: qualcosa,
3: dai, po' di coraggio,
1: assolutamente su Piccoli, Pietro, va bene, se valutiamo i calciatori solo per i gol segnati, assolutamente,
3: no,
1: niente da dire,
3: allora,
1: il miglior marcatore del ritiro,
3: allora, però lasciami mettere puntini sulle i, è chiaro che abbia delle difficoltà nella gestione della palla, perché spesso stoppa la palla distante anche nelle situazioni in cui è a spalla alla porta, perché ha delle difficoltà nel gestire la palla quando la Fiorentina ha bisogno che lui la tenga, questo è indubbio, però questo gol è un gol da attaccante vero. perché il taglio che gli fa per far sì che Gimenez gli dia quella palla ottima verso la porta del Real Madrid e poi il tiro conseguente significa essere attaccanti, e siccome a piccole gliene sono state dette di ogni tipo e di tutti i colori, bisogna sottolineare anche che in queste tre partite in cui ha segnato per tre volte consecutive, nel momento in cui è stato chiamato a provare a segnare, ha segnato. E scusami se me lo difendo, ma perché lo sai, io non è che c'ho niente nei confronti dei piccoli, però trovo che sia un attaccante che sta dimostrando di essersi messo in una condizione di forza anche nei confronti della Fiorentina e nei confronti magari di chi è interessato a lui, se mai la Fiorentina dovesse cederlo. Io però, è già Pietro, una settimana che dico che per me, se Piccoli resta a fare l'alternativa, la Fiorentina ha un'ottima alternativa come centravanti. Poi se si vuole per forza dire che è un brocco, si può dire,
1: No, io allora i ragionamenti che faccio li faccio anche a fronte, no, di quelli che sono poi le ultime di mercato che ci raccontano Moise Kean che potrebbe andare al Como, insomma, poi la posizione di Kean che si è in bilico.
3: Te la dico forte, no. Se la Fiorentina sostituisce nel caso in cui venga ceduto Kean con Pellegrino, per me Pellegrino il posto con Piccoli se lo gioca.
1: Vabbè, sì, sono d'accordo. Però io li metto, ecco, sullo stesso livello, poi sono d'accordo anche su Pellegrino. Comunque vado con la cronaca perché Gudmundsson è in aria, però la Fiorentina continua in questo suo sport che è quello di vedere la porta e non calciare, quindi torno indietro e vado anche con la cronaca, direi fino alla fine del primo tempo.
3: Avanti.
1: Perché sta per scoccare il 45esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi vediamo se l'arbitro poi fischierà due volte tra qualche secondo. Sì, è così, fine primo tempo, Real Madrid 2, Fiorentina 1. A Hendrik e Siria ha risposto Piccoli sul finire della frazione con Mandragora e Guler che già si scambiano le maglie, quindi vi racconto anche questa squadra nello spogliatoio. Ci risentiamo per il secondo tempo, Pietro.
3: Benissimo, benissimo. Nel frattempo io ora andremo in pausa a breve, però leggo un po' di messaggi. Ora io non è che ce l'ho con Giacomo, ci mancherebbe altro. Giacomo ha la sua versione dei fatti su Piccoli, lo racconta anche guardandolo da presa diretta, però io vi ripeto che già lo dicevo l'anno scorso nel momento in cui era in difficoltà, ed era in difficoltà tutta la Fiorentina. Io in Piccoli vedo un attaccante che quando è messo nelle condizioni di andare a battere a rete è un attaccante che può avere anche una discreta continuità. I movimenti li sa fare, è un po' duro di comprendonio e di piedi quando deve gestire la palla, però gli attaccanti prima di tutto devono fare gol in una Fiorentina come quella di questo primo tempo, dove il 90% degli effettivi ha dato meno di quanto ci si aspettasse. Lui ha fatto ciò che doveva fare, ha provato a tenere la palla, ci gli riesce male. Prima palla dentro, prima imbucata dove poteva fare gol e ha fatto gol. Io ragazzi mi infastidisce il pensiero che noi per partito preso si debba dire è Piccoli è un brocco. Questo mi infastidisce, ma non lo sto dicendo a Giacomo, lo dico anche a chi spesso ci scrive. Allora, ottimi i vostri messaggi, grazie per Andrea che dice bravo Pietro su Piccolo, dice ringrazio anche Lucio, e poi c'è Nicola, insomma io ripeto non è che vado in facile ricerca d'applausi, mi interessa sottolineare come in una squadra che non ha saputo fare gioco fino al 40esimo, l'unica palla dentro Piccoli si è fatto vedere bene, ha fatto un taglio da attaccante e è andato in gol, e intanto lui sta giocando con continuità, mentre che per i problemi che ha e per le assenze che abbiamo raccontato insomma ancora marca visita nelle amichevoli, che poi sono quelle che hanno contato di più, cioè quelle in Inghilterra e questa con il Real Madrid. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo e ovviamente continueremo a parlare di quello che è successo nel primo tempo di Real Madrid e Fiorentina, in questo momento in vantaggio il Real Madrid per 2-1, tra pochissimo l'intervallo e il secondo tempo. Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
3: Torniamo in diretta nell'intervallo tra Real Madrid e Fiorentina 2-1 in questo momento a Klagenfurt per gli spagnoli, che hanno dominato la partita fino al 40esimo, quando poi la prima azione decente di Gimenez ha messo in porta Piccoli, che altrettanto alla prima occasione è riuscito a segnare il terzo gol consecutivo in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina tra Inghilterra e Austria, quindi una Fiorentina che ha provato a riprendersi dopo un sbandamento abbastanza netto nella abbondante prima parte di gara, diciamo tra il decimo e il quarantesimo c'è stata una mezz'ora di totale dominio da parte del Real Madrid per quanto riguarda questa partita. La Fiorentina però poi è riuscita quantomeno ad accorciare. Vedremo se il secondo tempo anche con i cambi cambierà qualcosa da un punto di vista proprio del rendimento della Fiorentina. Ne parliamo brevemente anche con Andrea Giannattasio, rientrato nei ranghi, anzi rientrata a Firenze dopo il periodo inglese. Un caldo, Andrea, duro da digerire,
6: Però sai, chiuso in casa con il condizionatore,
3: Ti sopporta meglio, ecco. Ma cosa ti aspetti in questo avvio di secondo tempo? I cambi di cui ci parlava anche Galassi nella fine della prima frazione, c'erano a scaldarsi Fabian, Ken, sì. Fagioli, insomma, ecco, ti aspetti subito questo tipo di cambi? E perché secondo te la Fiorentina continua ad avere questo problema anche un po' di carattere, se vogliamo,
6: Ma allora, io oggi sono un pizzico. Allora, da un lato devo fare mia colpa su Piccoli, perché negli giorni scorsi avevo detto che non è che lo stessi vedendo allenarsi bene. Poi, se andiamo a vedere i numeri, Pietro ha fatto 3 reti di fila e secondo me ha fatto l'ennesima bella rete oggi, tra l'altro. Quindi attenzione a quello che può succedere sul mercato, mi verrebbe da dire. E non lo so, io sono un po' preoccupato invece per la difesa, perché vedevo scuotere la testa De Gea a un certo punto della partita in televisione, perché quel reparto che tutto sommato aveva retto benino con il Watford non subendo gol, e tutto sommato anche col QPR mi era piaciuto, anche se la Fiorentina aveva preso 3 di reti ma erano stati tutti errori di singoli, e oggi francamente la difesa ha fatto acqua da tutte le parti, e quindi un po' sono preoccupato, insomma sono perplesso, perché ancora c'è un mese di tempo quasi.
3: Sì, insomma, la Coppa Italia è 14, non è che è una partita dove la Fiorentina ha giocato contro la squadra più scarsa, però è comunque 14 l'avvio della stagione della Fiorentina, quindi è una ventina di giorni abbondanti per il campionato, ma insomma tempo s'accorcia, tempus fugit.
6: Tempus fugit, e oggi abbiamo visto questa scelta di giocare, di impiegare Vieri terzino sinistro, anche se in realtà il peggiore in campo secondo me è stato Jimenez, al di là del bell'assist che ha fatto per Piccoli, molto bello, ma su entrambe le reti lo spagnolo ha delle responsabilità gravissime, soprattutto sulla seconda, e quindi insomma è della prima volta che lui gioca come terzino destro, perché nelle altre uscite Jimenez aveva fatto l'esterno alto per esigenze. Oggi abbiamo rivisto questo modulo varato col Watford, l'albero di Natale, il 4-3-2-1. Vediamo, io ho visto male un po' cioè questa rete di Piccoli che un po' ci è piaciuta, perché è ancora lui in gol, perché abbiamo riaperto la gara, è servita a mettere un po' di borotalco su una bella macchia, perché la macchia è grossa, c'è una difesa che non regge, centrocampo un po' lezioso, scollegato completamente il davanti. Io fatico veramente a trovare, tranne la rete di Piccoli, il primo e unico tiro in porta della gara, qualcosa di buono in questa partita. Quindi io mi auguro che secondo tempo qualche ingresso di giocatori più freschi possa dare una mano. Io mi aspetto sicuramente dei cambi già subito e poi tutto il resto della rosa nel corso della ripresa, e speriamo di raddrizzarlo, di fare una figura migliore, perché sinceramente ci ha riportato un po' con i piedi per terra questa partita. Ero contento del successo con Watford, e questo primo tempo mi ha un po' riportato con i piedi per terra.
3: Poi il lato atletico mi sembra che stia piano piano venendo meno, anche perché il Real Madrid si allena da quando si allena la Fiorentina, quindi un po' essere un dato da prendere in considerazione. Quello che tu dici giustamente, la difesa che ha avuto degli sbandamenti importanti oltre nei 2 gol anche in un altro paio di occasioni, io continuo a battere sul tasto del centrocampo, perché la Fiorentina ha lavorato sul mercato per avere un centrocampo forte fin da subito. Tutto questo girare di interpreti mi sembra che stia, non dico mettendo in confusione, ma quantomeno non stia dando dei frutti, perché attacca e gioca più avanti Ulai che non gioca con Fagioli, Mandragora e Ndur che sono almeno in questa partita nella peggior versione di loro vista in queste ultime settimane. Ecco, se proprio dovessi dire mi preoccupa qualcosa, mi preoccupa un'evoluzione del centrocampo che non si vede, e soprattutto un mercato che doveva dare frutti, diciamo, immediati, e invece questi frutti sono altro che acerbi.
6: Ma io ho paura che stia venendo fuori quello che è un vulnus, un problema che l'area tecnica ha forse ravvisato un po' tardi, cioè che a questa squadra manca un giocatore di rottura in mezzo al campo. Oggi ha provato a farlo un po' Mandragora, perché è difficile richiederlo, sì, anche in Dur l'ha provato a fare, ma insomma è difficile chiederlo a Ulahi, che mi sembra un po' troppo lezioso in alcune giocate. Mi sembra anche un giocatore con un certo tipo di caratteristiche, ecco, cioè questo esperimento di fare una mediana leggera non si può fare. Secondo me Attà è quello che ha provato a fare qualcosa in più davanti, ma francamente, ecco.
0: Sì, ma io lo potrei vedere a centrocampo, capisci? Cioè, sì, inizio a pensare che poi quando si parla, per esempio, di Torsvet, la gente dice: ma perché che la Fiorentina deve prendere Torsvet? Perché evidentemente c'è bisogno di un giocatore che insieme a Attà e Ulahi o Attà e Fagioli dia quell'equilibrio che permette poi agli altri di giocare più serenamente. Cioè, io oggi vedo mancanza di palleggio, mancanza di interdizione, mancanza di idee. Insomma, centrocampo mi aspettavo di essere leggermente più avanti. E questo forse è il dato che più non mi preoccupa, ma mi fa accendere una lampadina.
6: Devo essere sincero, è anche il reparto con cui Real Madrid oggi si presenta meglio.
0: Sì, per carità, certo.
6: Non è quando hai Camavinga e Arda Güler,
0: ecco, certo.
6: E ti presenti molto bene, no? Quindi è chiaro che anche se hai dei giocatori comunque di livello e vai in difficoltà.
0: Comunque.
6: Vediamo
0: i cambi innanzitutto.
6: Al secondo tempo, ti spiace perché questo primo tempo è un passo indietro, ecco, rispetto alla tournée inglese. Diciamo che il test col QPR lo possiamo mettere lì. Il Fiorentina ha anche sbagliato due o tre reti nel finale, poteva fare il pari. La vittoria col Watford secondo me è stata bella e meritata, e oggi è un passo indietro. Certo, il livello è molto più alto, però è un passo indietro indubbiamente.
0: Andrea Giannattasio, grazie mille, ti lasciamo al refrigerio del condizionatore.
6: Sì, bene, a
0: bene,
6: presto.
0: Grazie,
6: ciao.
0: Grazie mille ancora. Allora, sta per iniziare la partita, appena ci farà un cenno Stefano Cherubini della presenza di Giacomo Galassi, gli daremo la linea, chiaramente, per vedere quello che sarà l'inizio del secondo tempo e soprattutto anche i cambi che potrebbe mettere in campo lo stesso tecnico della Fiorentina. Leggo un po' di messaggio. Allora, Pietro, te che vedi la partita in condizione atletica, come stiamo? Ci sono miglioramenti? Comunque il gol viene da un esterno, cross dal fondo e gol. Mancano gli esterni, Parati ci sveglia. Ho detto, per me fisicamente non è una questione aperta oggi, mi sembra una Fiorentina più confusionata da un punto di vista del gioco, che è in confusione, che non da un punto

0: perché nel tuo orecchio allenato ascolti questo e basta. In realtà noi stiamo cercando di capire cosa dovrà migliorare la Fiorentina. Abbiamo detto del centrocampo che poteva essere un po' più avanti, visto gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, sono ottimi acquisti che li abbiamo sottolineati in tutte le lingue. Se il primo tempo, ripeto, è un amichevole di preparazione, arriveremo tra 14 giorni alla prima vera partita e tutto quello che vogliamo, però ecco, bisogna raccontare quello che è il dato di fatto. Stiamo guardando una partita dove la Fiorentina ha avuto ampi momenti di difficoltà, poi è riuscita anche ad andare in gol, quindi bene la parte finale, speriamo che sia il là di un secondo tempo migliore, però non si può far finta che tutte le cose vadano bene, come non si può dire che tutto va male, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ciao, a me viene spontaneo chiedermi dopo questo primo tempo, ma siamo sicuri che Grosso sia l'allenatore giusto per questi giocatori? Mi sembra che non ha molte delle idee chiare su come impostarle, su chi puntare. Ragazzi, ci mancano un sacco di giocatori, le ali sono fondamentali per il gioco di Grosso, sono fondamentali, quindi prendiamo il dato di una squadra che ha delle difficoltà, ma poi cerchiamo di sottolineare come queste difficoltà nascano anche da una squadra che ancora è non a mezzo servizio, ma comunque mozza. Giacomo Galassi, ti ritroviamo per il secondo tempo.
1: Rieccoci, è ripartita il match da una cinquantina di secondi, nessun cambio né per la Fiorentina né anche è entrato per il Christensen, hai ragione, stavo guardando i giocatori di movimento, è entrato Christensen al posto di De Gea. Speriamo non si sia fatto nulla di male,
0: no,
1: non mi pareva
0: che avesse dei problemi. Hanno cambiato sempre dal primo e il secondo tempo il portiere, ecco, nel corso delle amichevoli.
1: Bene, quindi gli altri calciatori della Fiorentina si continuano a scaldare, anche qualche giovane, vedo Croci tra i vari che si sta scaldando, mentre c'è Piccoli che è al limite dell'area, è entrato in area, punta e tira, palla deviata, Gudmundsson per poco non ci arriva, ma si rifugia in corner il Real Madrid quando sta per scoccare il 47esimo minuto di gioco, il secondo della ripresa, Fiorentina che inizia in attacco. Vedo un Fabio Grosso con le mani sui fianchi, pensieroso, che guarda il campo e che riflette sulle scelte da fare, poi dà qualche indicazione ai calciatori che restano più indietro nel corner, nello specifico Jimenez e Ulai, evidentemente i giocatori più veloci, mentre Mandragora va a battere il calcio d'angolo che spiove nel mezzo e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo al Real Madrid, anche se mi sembrava un tocco abbastanza evidente, un po' in mischia però di un calciatore in maglia bianca, ma comunque nulla di fatto da questo corner, però almeno la Fiorentina sembra essere rientrata, insomma, col piglio di voler provare a ottenere un bel risultato. Ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Real Madrid con le reti di Hendrick e Siria e il gol di Piccoli per la Fiorentina. Fiorentina che quindi, come abbiamo detto, gioca con gli stessi 11 a parte Christensen in porta e dunque difesa sempre con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, centrocampo con Ulai al centro e Mandragora e Ndur ai suoi fianchi e poi Atta e Gudmundsson in questo ruolo di raccordo dietro a Piccoli. Fiorentina che continua ad attaccare con Ndur lanciato sulla destra da Jimenez che dopo l'assist si è ripreso, Piccoli per poco non ci arriva, bel tiro di Gudmundsson con Joao Rodriguez che salva il Real Madrid. Era davvero un bel tiro da parte dell'islandese, forse Lunin ci sarebbe arrivato, però era partita una bella stecca come direbbero quelli bravi o quelli forse meno bravi, però insomma secondo pericolo per il Real Madrid nel giro di 3 minuti abbondanti di questo secondo tempo e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno, perché insomma la Fiorentina è rientrata molto bene in campo in questo secondo tempo, così tranquillizziamo anche coloro che vedono in una cronaca che insomma ha raccontato un Real Madrid abbastanza in controllo nel primo tempo, delle critiche da parte nostra, quindi per ora invece in controllo c'è la Fiorentina che sul corner non è riuscita a creare niente, però mantiene il possesso del pallone lavorando tanto sulla destra, Gudmundsson steso a palla lontana da Dumfries che dopo il corner era rimasto sulla sinistra, fallo assegnato dal fischietto di gara e quindi ennesima punizione, ennesima è un po' troppo, un'altra punizione con Dur che batte veloce per Piccoli, tira e stavolta è Carreras che lo ferma e con quindi Fiorentina che ha il terzo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti.

0: minuti scarsi di questo secondo tempo, bene così, vai Fiorentina, forza, vediamo di provare il pareggio. Poi è chiaro che in un amichevole il risultato conta fino a un certo punto, quello che conta è soprattutto lo spirito, e insomma in questo secondo tempo lo spirito della Fiorentina è più che buono. Va sempre Mandragora dal insomma dal calcio d'angolo, altro sinistro a centro area, la prende Lunin che perde il pallone ma finisce ad Hendrik che così lancia il contropiede del Real Madrid. Guttuso prova a fermarlo ma non ci riesce nonostante il fallo. Alexander-Arnold prova il cross un po' sbilenco con Jimenez che stava rientrando, palla a Christensen, e quindi Fiorentina che è rientrata molto bene dopo il corner, perché comunque sì, c'erano due o tre calciatori del Real Madrid ma ce n'erano sei della Fiorentina, e questo dimostra una buona applicazione.
1: C'è una grande notizia da quello che stai raccontando in questo inizio di secondo tempo, ovvero che la Fiorentina, a parte di essersi svegliata, ha avuto una ottima reazione, una veramente ottima reazione, è stata tambureggiante in questi minuti, purtroppo non ha trovato la via del gol, ma questo, ripeto, conta poco essendo un amichevole. Conta il fatto, andiamo nel dettaglio, di una Fiorentina che ha cercato fin da subito di mettere sotto il Real Madrid e che si è dovuto rifugiare più volte in calcio d'angolo oppure commettendo fallo, quindi una squadra che comunque è entrata con un altro piglio, e questa è la notizia che noi ci aspettavamo e che siamo contenti di potervi raccontare. Certo, ripetiamo.
0: Sono 5 minuti, eh?
1: 5 minuti, vabbè, ma, vuol 5 dire, minuti. Ma la reazione è fondamentale, ma... Giacomo, oh, cioè, non si può far finta
0: giallo
1: che non ci
0: per Gudmundsson, scusa Pietro, è sul assegnato dall'arbitro poi quando si è fermato il gioco per la trattenuta su Hendrik. Attenzione perché io vado ancora con la cronaca, perché la Fiorentina attacca ancora con un bellissimo tacco di Gudmundsson che libera, attacca, entra in aria, cerca ancora Gudmundsson, tocco sotto, no, palla che sfila sul fondo, dalla nostra postazione aveva dato anche un po' l'illusione del gol, non solo a noi ma a qualche tifoso della Fiorentina che è comunque qui assiepato nell'arena di Klagenfurt. Altra occasione per la Fiorentina, direi almeno la terza, magari questa la più grande del secondo tempo. Bella azione sull'asse Gudmundsson a Tanno, che avevamo detto a un certo punto erano un po' scomparsi dal gioco, però sono per forza di cose un po' il cuore di questa Fiorentina, se girano loro gira l'attacco, e hanno costruito una bella azione, però purtroppo il tocco sotto di Gudmundsson ha scavalcato Lunin, ma è andato poi, è terminato fuori anche di diversi
1: di
0: metri,
1: tanto, sì,
0: ma
1: di
0: comunque
1: tanto.
0: Di tanto, però tutto con la palla che viaggiava sulla linea laterale, quindi per poco non colpiva il palo e faceva palo gol. Quindi sì, a questo punto i minuti sono 7 e la Fiorentina è rientrata in campo in maniera,
1: guarda,
0: davvero ottima.
1: Intanto bisogna sottolineare anche come Gudmundsson, che per larghi tratti della partita del primo tempo, come abbiamo detto, tra il decimo e il quarantesimo, fosse un po' sparito dal campo, come del resto anche Attà, che invece è rientrato secondo me molto bene, chiede palla, cerca il controllo della sfera al limite dell'area anche grazie al lavoro di Attà. Quindi una squadra che evidentemente negli spogliatoi è stata svegliata secondo me anche dall'allenatore, perché è mancato soprattutto il coraggio nel corso del primo tempo, al di là di quelli che sono stati più o meno svarioni tra centrocampo e difesa. Ma noi dobbiamo giustamente raccontare come sia stato un primo tempo di difficoltà della Fiorentina, invece in questi primi 10 minuti scarsi di secondo
0: ancora
1: tempo
0: ancora attacco della Fiorentina con attacco e prova il tocco sotto in area per Piccoli che perde un po' il tempo per calciare e alla fine viene fermato da Carreras, però bella giocata di Ndur che in un fazzoletto riesce a trovare Attà che con un tacco lo serve, Ndur fermato però palla all'Ai, questo è fallo netto e secondo me è al limite dell'area di rigore, l'arbitro non ha indicato il dischetto, non credo ci sia il VAR e quindi assegna punizione dal limitissimo per la Fiorentina. Io ti dico, in Serie A secondo me questo lo rivalutavano come possibile contatto, visto che nel momento in cui il pallo è commesso sulla linea dell'area è calcio di rigore, però l'arbitro segnala la punizione diciamo a 20 centimetri, 30 centimetri dalla linea dell'area di rigore, quindi ancora propositiva e pericolosa la Fiorentina con un calcio di punizione che ora sarà battuta. Mandragora si sta lamentando tantissimo l'arbitro per la distanza che secondo lui è di troppo poco. In effetti la vedo molto vicina, però vedo anche una barriera non altissima da parte del Real Madrid, mentre qui applaudono di nuovo un altro compleanno, nel primo tempo era Dejan, in questo secondo tempo è Kevin, un altro bambino a cui auguriamo anche noi il buon compleanno, auguriamo soprattutto a Mandragora o Piccoli, sono loro due sulla battuta del pallone al limite dell'area di mettere il pallone in rete. L'arbitro ha fischiato, si prendono ancora qualche istante, batterà Mandragora, perché Piccoli mi sembra un altro atteggiamento, ma Mandragora che cerca il lato del portiere e la palla che esce di non molto. Poi Lunin aveva fatto un passo verso la parte opposta, ma secondo me in tuffo ci poteva arrivare, però possiamo annoverarla tra nella quarta occasione della Fiorentina, che opererà tre cambi, Pietro. Bene. E cari radioascoltatori, Ken, Fagioli e Dodò, quindi insomma carichi pesanti, mette le briscole in campo.
1: Entrano grosso giocatori che tendenzialmente l'anno scorso sono stati titolari, no? Tendenzialmente titolari nel momento in cui potevano esserlo. Sul calcio di rigore, io tendenzialmente da quello che ho visto dai replay che abbiamo potuto vedere, io non l'avrei fischiato, quindi secondo me è stata giusta la scelta di dare la punizione dal limite, però siamo nel pelo nell'uovo, perché comunque poi è stata anche bella la punizione, l'abbiamo rivista poco fa, pensa te quanta distanza c'è tra la cronaca in diretta e quello che vediamo tramite i nostri monitor di servizio. Mi è sembrata comunque una Fiorentina veramente totalmente cambiata in questo secondo tempo, e bisogna dirlo con forza, una Fiorentina che ha reagito in modo clamoroso a quello che è stato un primo tempo di grande difficoltà. Adesso ci sono i cambi che ci stava raccontando poi Giacomo, e tra poco ci dirà chi sono i giocatori che lasciano il campo. Però ecco, come dicevo prima, cronaca degli eventi, la Fiorentina nel primo tempo è stata in difficoltà, nel secondo ha dominato in questo momento, fino a questo momento, quindi quasi un quarto d'ora il suo avversario, quindi Real Madrid, 3-4 occasioni nitide per pareggiare, purtroppo la Fiorentina non ha trovato il gol, ma almeno si è vista una squadra che forse ha capito meglio anche come scendere in campo. Da un punto di vista fisico la trovo brillante, quindi avanti con questa Fiorentina della ripresa, sperando che possa arrivare anche, perché no, il gol del 2, chissà, perché comunque serve alla Fiorentina trovare entusiasmo in un momento come quello della preparazione estiva. Raccontaci i cambi, Giacomo.
0: Allora è entrato Dodò, dando un grande 5 d'affetto a Mourinho al posto di Jimenez, è entrato Ken al posto di Piccoli, è entrato Fagioli al posto di Ulai. E posso dire una cosa, è entrato Ken e ha appena fatto una cosa, io lo so Pietro, poi no, su Piccoli avevamo chiuso il primo tempo facendo un po' di analisi, fatto una cosa che Piccoli non era riuscito a fare in tutti i primi 50 minuti, cioè ha preso palla, ha fatto fuori il difensore e poi si è preso fallo. Quindi insomma Ken è entrato bene, almeno nella prima azione ha subito fatto vedere il vecchio Ken che abbiamo imparato ad ammirare. Comunque Fagioli gestisce palla e entra in area, mette in mezzo Ken, gol della Fiorentina e gritti dance dopo un minuto e mezzo dal suo ingresso in campo. Moise Ken timbra subito il cartellino, colpo di testa perfetto all'angolino su cross di Fagioli, bravissimi i due calciatori, entrambi compagni anche alla Juventus, infatti sono amici e si stanno abbracciando, molto molto bene questo gol della Fiorentina, un'azione un po' nata quasi per caso, perché il primo passaggio di Fagioli era stato respinto ma gli è tornato sui piedi, è stato bravo il centrocampista, è entrato al posto di Ulai nel ruolo di regista, andare sulla sinistra, metterla nel mezzo con il mancino, perfetta per Ken che sappiamo, no, di testa forse ha mostrato i suoi maggiori limiti, e invece qui è stato perfetto perché l'ha messa all'angolino e Lunin ha potuto solo guardare il pallone che si è infilato in rete. Real Madrid 2, Fiorentina 2. Che bella Fiorentina in questo secondo tempo.
1: Ragazzi, è un'altra Fiorentina, bisogna dirlo assolutamente, perché non c'è dubbio che questa squadra abbia ricevuto nel corso dell'intervallo qualcosa di importante dal proprio allenatore, perché è evidente che è cambiata proprio l'inerzia della partita, sia per carattere ma anche per come la Fiorentina sta in campo. È sceso anche il Real Madrid dal punto di vista del rendimento nel corso di questa ripresa, però bisogna dare tantissimi meriti a una squadra che è scesa in campo per trovare il pareggio e che poi il pareggio ha raggiunto nel momento in cui tra l'altro sono arrivati anche i cambi, quindi con Fagioli che è entrato in campo al posto di Ulai e subito determinante col suo assist, e soprattutto Ken che alla terza palla toccata in questa ripresa è andato in gol di testa per il 2-2 momentaneo tra il Real Madrid e Fiorentina. Che bella viola in questa ripresa, bisogna dirlo assolutamente, perché come abbiamo giustamente criticato caricato il rendimento del primo tempo. Nel secondo tempo la Fiorentina ha trovato tutta un'altra inerzia, una squadra che si è ritrovata a controllare il gioco fino a questo momento senza che il Real Madrid abbia battuto mezzo colpo, e questo è una sottolineatura che bisogna dare, e il merito anche a Grosso di aver svegliato la squadra nel corso dell'intervallo. Una Fiorentina che in questo momento, quindi 2-2, porta avanti un risultato assolutamente positivo contro una squadra molto più forte rispetto a quelle che ha affrontato nelle prime amichevoli stagionali. Quindi avanti Fiorentina, avanti in questo secondo tempo, e la speranza è che possa continuare così, perché abbiamo visto tutti i giocatori, anche criticati nel corso del primo tempo, avere un altro rendimento nelle giocate singole ma anche nel compito della squadra in senso generale. Giacomo, direi che mi sembra che davvero tutti quelli che avevano anche difettato nel corso del primo tempo stiano piano piano venendo fuori. Lo stesso Gudmundsson, ho visto un Dur molto meglio in campo e anche più al centro del gioco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Ecco, finalmente si può dire che la Fiorentina, insomma, quantomeno da un punto di vista caratteriale e fisico, ha dato dimostranza di essere una squadra che aveva voglia di non finire una partita in modo negativo come avevamo visto nel primo tempo.
0: Assolutamente sì, peraltro tra le crescite principali, che secondo me poi hanno portato anche alla crescita di tutta la squadra, c'è stato Jimenez, che poi è stato sostituito secondo me all'interno di un percorso di gestione, però ecco, nei primi 30 minuti, veramente anche 35, aveva visto i sorci verdi, soprattutto con Ciria. Infatti i due gol del Real Madrid erano arrivati entrambi da quella parte, e anche in proiezione offensiva non aveva creato praticamente niente. E invece poi dall'occasione del gol di Piccoli, creata proprio dallo stesso Jimenez, in poi un altro calciatore. Real Madrid che mi sembra un po' abbastanza nel pallone, e lo dimostra il fatto che qualche minuto fa Hendrik ha chiesto un calcio di rigore che chiedi di solito quando non sei messo bene, e poi Camavinga ha tipo sbagliato uno stop facilissimo. Fagioli è entrato benissimo in campo, benissimo, grande palla se non sbaglio di Vieri in profondità per lui a scavalcare il centrocampo, e poi Fagioli non riesce a trovare Ken in un 2 contro 1 in profondità, e ora attacca il Real Madrid. Attenzione perché Dumfries era scappato a Vieri, che lo trattiene un po' di esperienza, lo rallenta, lo porta sulla destra, sfida corpo a corpo, se le stanno dando di santa ragione, e alla fine credo l'arbitro, e così è, fischia fallo per il Real Madrid. Caro Vieri, fai bene un po' a lamentarti così di circostanza, però gli aveva tirato delle strattonate e delle botte sulla schiena che insomma alla fine hanno portato evidentemente al fallo, con Dumfries che si tocca anche un po' il bicipite femorale e che sembra dolorante, credo che continuerà, però insomma è stato uno scontro molto fisico. Però non è andato sotto Vieri con Dumfries, poi è stato costretto a commettere fallo. Ecco, tra le poche note positive del primo tempo prima del gol di Piccoli c'era che comunque Vieri il suo cercava di farlo in uno schieramento un po' confuso, e per ora sta reggendo un po' su Dumfries. Vado con la cronaca di questa punizione perché Arda Güler ha un grande sinistro e Christensen esce molto bene, viene caricato da Joan Rodriguez, sì, mi sembra il difensore del Real Madrid, e quindi fallo in favore della Fiorentina, un Christensen che si tocca la spalla, però anche qui niente di grave. Bene. Ma il portiere danese ha evitato il peggio. 63esimo che è scoccato in questo momento, Real Madrid 2, Fiorentina 2.
1: Allora introduciamo nella nostra diretta anche Dimitri Conti, che ritroviamo anche perché poi sarà protagonista durante la stagione dei suoi interventi nel corso delle partite, quindi ci scaldiamo i motori proprio in vista di questo. Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, saluto a te e ai radioascoltatori.
1: Allora, abbiamo visto un primo tempo veramente di grande difficoltà, ma una ripresa che ci sta facendo, insomma, non dico godere, ma io vedo una Fiorentina totalmente diversa. Qualcuno dice gli hanno dato la borraccia di Space Jam.
2: No, il trucco è che è entrato Christensen, ha cambiato.
1: Ah, è quello,
2: no,
1: dici, sì, sì.
2: Ora
1: sì.
2: Vedevo che si è coraggiosamente prodigato su un'uscita alta, su un pallone messo dentro da Arda Güler. Sì, devo dirti, rispetto a quelle che sono state le sensazioni dei primi minuti, un incredibile ribaltamento del copione, e devo anche sottolineare, certo, non parliamo del Real Madrid top, come
1: vabbè,
2: ancora non,
1: però meglio non del QPR e meglio del Watford saranno, no?
2: Come?
1: Meglio del QPR e del Watford saranno questo Real Madrid, sarà questo Real,
2: sì,
1: Madrid.
2: Certo, no, diciamo semplicemente QPR e Watford hanno il vantaggio atletico.
1: Sì, va bene.
2: La stagione a breve, il Real Madrid non tanto, e soprattutto insomma esce un ragazzo molto giovane, ne entra un altro, per dire che insomma i protagonisti ne mancano tanti, anche di quelli soprattutto che sono a riposo per il mondiale. Detto questo, rimane comunque Real Madrid, c'è il faccione di Mourinho in panchina, per cui è una partita che ha anche una certa risonanza esterna, ma mi viene da pensare anche interna, se dovessero riuscire a finirla anche in battuti, potrebbe essere un autosprone per continuare a lavorare così.
1: Ma visto che sei un mattacchione del mercato, il fatto che questa Fiorentina nel secondo tempo stia mostrando comunque un po' i muscoli contro una squadra che, come dicevi giustamente, ha gli occhi di milioni di persone addosso in questo momento, perché il Real Madrid smuove l'animo di milioni di tifosi nel mondo, secondo te potrà, tra i milioni di osservatori esterni, affrontare anche qualcuno che possa magari essere interessato ad alcuni giocatori della Fiorentina? Ken su tutti, è entrato, tre tocchi e gol.
2: Sì, diciamo, quantomeno può rassicurare eventuali compratori che non credo insomma aspettassero questa amichevole del primo agosto per dare un giudizio su Ken, però sì, più che altro per Piccoli, ecco, io voglio capire come sarà tradotta questa, io la chiamerei risposta, di Piccoli delle ultime tre partite, del tante voci di mercato ma nessuna troppo concreta, si parlucchiava della Lazio a inizio finestra, tutte sempre semplicemente con la sensazione che fosse uno scarto, un surplus, un non necessario, considerando che Ken, io comunque vada, me lo immagino ancora almeno protagonista delle voci da qui a fine sessione, e devo dire, sono curioso anche di capire, ripeto, come questo segnale di Piccoli sarà tradotto da Grosso, dalla dirigenza, perché se mettiamo insieme tutti i rumors viene da pensare che Paratici l'attacco lo voglia, non dico rifare in toto, ma quasi, insomma, Piccoli sta dando delle buone dimostrazioni quantomeno di stare entrando bene nel sistema Grosso, poi le valutazioni finali, quelle che fa Paratici, insomma i suoi collaboratori, riguardano uno spettro più ampio di cose, però devo dirti, questi, se segni ancora un bel gol con Real Madrid dopo aver fatti anche alle due inglesi che erano avanti atleticamente, qualcosa vuol dire, dato che si ventilano per lo più prestiti con diritto di riscatto e mancano ancora in toto gli esterni d'attacco, io comincerei, e questo devo dartene atto, tu lo dici da tempo, a valutare il fatto di tenerlo come dice centravanti titolare, che poi sia Ken o sia certo per lui.
1: Certo, ecco, ma questa Fiorentina per me non può prescindere da Fagioli, io non so cosa ne pensi, mi sembra che la differenza, a parte aveva già dimostrato la Fiorentina di avere un altro abbrivio nel corso dell'inizio della ripresa, però ho l'impressione che Ulai ancora debba trovare un po' il suo stato d'essere dentro a questa squadra, e che Mandragora e Endur, uniti proprio a questo ragazzo, ancora siano un po' in difficoltà, mentre Fagioli oggi insomma è entrato, ha dimostrato fin da subito di essere quello che è stato anche nel corso della tragica stagione dell'anno scorso, cioè comunque uno che tecnicamente può fare da trascinatore a questa squadra.
2: Sì, ha fatto un bell'assist anche perché entra la travolpiede debole, e devo dirti però che al momento non mi tornano i conti a centrocampo, e se penso a qualcuno che ti deve liberare un posto magari garantendo che l'incasso sia dignitoso, a me viene in mente solo Fagioli. Certo che poi il calcio non si fa mica solo con i lanci,
1: no.
2: Bisogna capire se Ulai a 20 anni, perché è un 2006, ricordiamolo, sarà capace di prendersi in mano un posto da titolarissimo a centrocampo. Può darsi anche di no, e che quindi Fagioli
1: può darsi ci voglia un po' di tempo magari anche.
2: Assolutamente sì, devo dirti invece ho visto buone connessioni per dirti in durata, che potrebbero essere due mezzali spesso titolari in questa annata, al netto di quel che succederà. Per me Fagioli, Ulai insieme solo in certe partite, e con le giuste condizioni intorno a loro, almeno per quello che sto vedendo adesso, ti do una fotografia di quelle con le mie espressioni momentanee. Invece vedo buone connessioni tra Atta Endur e in generale tra Atta e il resto dei compagni. Non ci servivano conferme o riprove, di certo non le cerchiamo dalle amichevoli, appunto, però sulle mezzali, secondo me si sta cominciando a costruire qualcosa di stabile, definitivo, da capire se davanti alla difesa ci sarà Fagioli o la X.
1: Certo.
2: Secondo me invece, ecco, siccome spesso si è anche parlato di vederli insieme, io all'inizio non me la immagino.
1: Sì, sono d'accordo con te. Dimitri Conti, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro su tutto mercato web e ovviamente ai prossimi giorni, anche se avrai qualche giorno di meritatissimo riposo.
2: Sì, lunedì saltiamo in giro. A presto, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao a Dimitri Conti. Allora, torniamo da Giacomo Galassi, perché c'è un altro cambio, c'è stato addirittura, ovviamente, perché noi siamo indietro di 40 secondi come minimo. Quindi raccontaci il cambio e anche quello che hai visto in questi ultimi 3-4 minuti.
0: Allora, sì, prima aveva operato un cambio Mourinho, aveva inserito Sestero al posto di Ciria, che ci aveva fatto un po' impazzire. Poi c'è Moise Kean, che posso dire mi sta facendo impazzire invece a me in senso positivo, perché sta fin qui giocando una partita splendida, un altro paio di palloni lavorati alla grande. E il cambio che ha fatto la Fiorentina è inserire Fabian al posto di Albert Gudmundsson. Quindi si è conclusa dopo all'incirca 70 minuti la partita dell'islandese. Comunque una buona partita, niente di eccezionale, però soprattutto nel secondo tempo ha fatto una buona partita. Poi nel periodo non collegato c'è stato anche l'hydration break, insomma, o cooling break, che dir si voglia, per questo anche poi non c'è stata cronaca da raccontare. E ora invece è la Fiorentina che sta gestendo palla con attacchi, ha fatto una bellissima serpentina, però poi ha perso palla proprio in favore di Camavinga, che era rientrato su di lui, e anche del nuovo entrato Sestero a centrocampo. Mourinho evidentemente ha visto che la Fiorentina stava prendendo un po' troppo campo e allora ha inserito Fosforo, questo giovane calciatore, un altro giovane del Real Madrid, inserito in campo. E in effetti è vero che nel mezzo c'è stato anche il cooling break, però insomma mi sembra che il Real Madrid sia tornato un po' a operare, a controllare il gioco. E in tutto questo, Pietro, chiedo scusa a te e agli ascoltatori, perché quello ho chiamato Rodriguez per quasi tutta la partita e poi Joan Martinez, è solo che abbiamo una postazione davvero privilegiata per vedere la partita, ma non abbiamo nessun tipo di schermo, quindi io le cose o le vedo live oppure faccio anche un po' fatica a districarmi e a rivederle. Quindi era Joan Martinez e non Joan Rodriguez. Resto sulla cronaca perché Hendrick ha rubato un bel pallone in scivolata a Vieri sulla linea di fondo destra.
1: Vieri
0: è al limite dell'area, con Arda Güler che sta gestendo il pallone, ma Atta e lo stesso Vieri, o Vieri per gli amici, non sto scherzando, Vieri sono riusciti a fermarlo. Quindi 73esimo minuto, Real Madrid 2, Fiorentina 2, sempre in parità la partita a Klagenfurt.
1: Sì, è comunque una Fiorentina che continua, secondo me, nonostante abbia perso quella foga dei primi minuti, quando poi è riuscita con l'ingresso in campo di Kean a tradurre la mole di gioco anche nel gol del pareggio, a giocare una discreta partita con diversi attori protagonisti che si stanno mettendo in mostra. Comunque si vede che ha proprio un altro modo di pensare, di giocare a pallone, Cioè al di là della forma che sta piano piano arrivando, è un giocatore che quando azzecca la giocata ti fa proprio riconciliare con questo giochino. Speriamo che possa trovare nel corso poi delle partite una maggiore continuità nel rendimento, perché ogni tanto si assenta, però è veramente un giocatore forte, un giocatore molto forte. Allora, ci chiedono aggiornamenti su Mastantuono. Ragazzi, durante la partita credo che sia difficile che ci siano aggiornamenti di mercato, perché poi i dirigenti sono a vedere la partita, gli dirigenti di entrambe le squadre. Abbiamo detto prima di iniziare che Mastantuono dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore per scegliere poi la squadra dove proseguire la propria carriera, almeno nell'immediatezza, e che la Fiorentina è messa molto bene. Mi risulta che per il Real Madrid sia una possibilità non solo concreta ma anche tra le più interessanti che ha sul tavolo da poter gestire, quindi insomma almeno il tavolo è apparecchiato. Vedremo se adesso lo stesso Mastantuono deciderà di consumare il pasto oppure se deciderà di cambiarlo questo tavolo. Comunque vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista, però dovevamo fare un recap della situazione di Mastantuono, visto che rappresentanti ce lo stavate chiedendo.
0: Giocatore del Real Madrid, Pietro, sta per entrare in campo, cioè un ex giocatore del Real Madrid comprato dalla Fiorentina sta per entrare in campo, perché Valdepeñas è alla postazione dei cambi, anche se vedo che Grosso ha dato un'indicazione un attimo di fermarsi. Quindi intanto opera un doppio cambio Mourinho, che inserisce Carlos Espi, che si era poi accostato anche alla Fiorentina, no? Nei giorni prima che il Real Madrid decidesse in 12 ore di pagare la sua clausola da 25 milioni al Levante, quindi esordio in maglia del Real Madrid per l'attaccante Carlos Espi, e insieme a lui entra Giannis. Sono usciti Dumfries, Dumfries, visto che Pierre Oferì, e Hendrik, quindi doppio cambio per il Real Madrid, mentre Valdepeñas è senza pettorina, è alla postazione dei cambi, ma per ora Grosso ha detto al team manager Ottaviani ancora di aspettare qualche istante.
1: Hendrik o Hendrik?
0: A questo punto è tutto da vedere. Attenzione a Trent Alexander-Arnold, che è uno dei destri più belli direi a livello europeo, ci ha provato da lontanissimo, in realtà era partita anche bene il tiro, però per fortuna di Christensen e della Fiorentina è finito fuori il pallone, e allora dovrebbe essere arrivato il momento di Valdepeñas, che però non sarà l'unico cambio della Fiorentina, perché insieme a lui entrerà anche niente poco di meno che Nicolò Fortini. Ora vediamo come si vorrà schierare Grosso, perché esce Ndur e credo anche Ranieri, quindi
1: scenderà a centrocampo e poi Vieri tornerà a fare centrale con Valdepeñas, sì, terzino, e Fortini alto a destra.
0: E Fortini alto a destra, è già andato lì, quindi diciamo, però Atta sta rimanendo davanti, cioè in questo momento è un 4-2-4 con Mandragora e Fagioli a centrocampo, e Atta largo a sinistra e Fortini largo a destra e Fabian accanto a Ken. Però vediamo
1: sarà
0: un po' 4-4-2
1: più che un 4-2-4, dai.
0: No, perché Atta e Fortini sono sulla linea, cioè calcola, in questo momento Atta è il giocatore più avanti e infatti viene lanciato dalla difesa. La Fiorentina però non riesce a stoppare il pallone, quindi sì, sinceramente mi sembrano parecchio alti, ecco, come esterni mi sembra anche un po' una richiesta, non dico d'aiuto, però un segnale di Grosso, visto che c'è anche Paratici, no? Te citavi i dirigenti, abbiamo visto Paratici a bordo campo a vedere tutto il riscaldamento, magari gli sta dicendo guarda, io metto a ta esterno, forse è arrivato il momento, anche abbiamo fatto grandi colpi, ma è arrivato il momento dell'esterno. Valdepeñas invece regolarmente sulla sinistra, sì, questo te lo confermo nello schieramento.
1: Ha già toccato palla, quindi esordio per il giovanissimo, diciamo, terzino centrale proveniente dal Real Madrid, ricordiamo l'ha acquistato la Fiorentina per 8 milioni, più il 50% sulla futura rivendita, più eventualmente un controriscatto per 3 anni nelle mani dello stesso Real Madrid, con il quale la Fiorentina ha un ottimo rapporto di mercato, soprattutto da quando c'è Paratici a fare il direttore sportivo, quindi vedremo anche su Mastantuono l'evolversi delle prossime ore. Io sono più ottimista rispetto a ieri, questo non vuol dire che la Fiorentina lo prenderà, vuol dire che rispetto alle ultime ore qualche percentuale in più di riuscita per la Fiorentina mi sento di concederla, di esprimerla, quindi vedremo, e noi continueremo chiaramente a seguire con la nostra squadra mercato e non solo tutte le eventualità legate al giocatore argentino di proprietà del Real Madrid, che potrebbe lasciare proprio la Casa Blanca, anzi che lascerà alla Casa Blanca, vedremo se per la Fiorentina o per altre squadre. Allora, dare via Kenden per prendere Pellegrino e da TSO, questo dice Marco da Firenze. Poi, ma siete sicuri che Grosso andrà sul 4-3? Per me virerà sul 4-1-4-1 o 4-1-3-2, perché con questi centrocampisti sarebbe grave non dare spazio, e dal Watford mi sembra evidente. Poi ci vuole convinzione nei propri mezzi, perché abbiamo un grande potenziale, se Grosso riesce a convincere i giocatori che possono essere una grande squadra ci divertiremo, questo è Luciano da Empoli. Buona reazione, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro, motivazione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per fare bene, se poi l'avversario è più forte pace, ma almeno lottare fino alla fine. E ancora, Vieri è un animale, ci dice Duccio da Firenze. Fagioli ha messo in mezzo una palla dove c'era scritto spingimi in porta.
0: Appena Vieri, diciamo, c'era un pallone che su un mezzo errore di Valdepeñas era schizzato indietro, e Vieri mi ha impressionato perché un po' tipo lotta greco-romana, ha abbracciato Espi e l'ha buttata a terra con una pettata, palla lontana, ma con una giocata, diciamo, d'esperienza per un ventenne in un amichevole contro il Real Madrid, giusto, vi avevi citato Vieri come insomma l'osservazione dell'ascoltatore, mi ha colpito, ecco, è proprio qualche secondo fa, palla lontana, bloccato con il corpo SP in maniera molto furba, ecco, perché ha evitato che potesse essere pericoloso.
1: Vieri per me mi lascia veramente ben sperare, un giocatore che mi sta aggarbando in questa preparazione, da ricordare che lui la preparazione l'ha fatta diciamo da diverso tempo, perché comunque in Brasile stava giocando il campionato e quindi è arrivato fondamentalmente più in forma degli altri, però da un punto di vista della personalità e anche del gioco e della forza che può mettere in campo è un giocatore che mi sta piacendo. Vai Giacomo.
0: No, e Dodò ha fatto un'uscita palla al piede praticamente dalla linea di difesa, ha portato il pallone in attacco, il problema è che è mancato un po' le gambe, perché poi Fortini lo ha riservito sull'inserimento e proprio Dodò ne ha faceva più, ecco, detto in francese, e si è di fatto fermato, ha guardato anche il compagno come dire ci ho provato però non ce la potevo fare. Però comunque Pietro, se il primo tempo della Fiorentina secondo me almeno per i primi 40 minuti è stato da 5, poi gli ultimi 5 minuti anche da 6 e mezzo 7, ecco, il secondo tempo è tutto da 6 e mezzo 7, siamo all'80esimo, mancano 10 minuti, direi all'inizio pochissime buone indicazioni, ora tante buone indicazioni, ma tante buone indicazioni davvero.
1: Per me il secondo tempo è da 7 pieno, ma andando verso l'alto per i primi 20 minuti, poi chiaramente c'è stato anche un calo magari di rendimento fisico da parte della Fiorentina, che però almeno senza voler come dire portare sfiga alla squadra, mi sembra che per ora non abbia nemmeno subito niente di particolare, cioè anche in fase difensiva la squadra si è riassettata molto bene, è entrata tutta la squadra con un altro piglio, dai, più attenta, più accorta, più anche coraggiosa e anche da un punto di vista caratteriale sicura dei propri mezzi, cosa che nel primo tempo non sembrava affatto. Cioè, mentre in quel periodo in cui il Real Madrid l'ha fatta da padrone, la Fiorentina sembrava un pulcino bagnato, in questa ripresa ha spiccato il volo, mentre il Real Madrid mi è sembrato in grande difficoltà. Quindi bene così, almeno ci possiamo sottolineare senza dubbio che questa è un'amichevole, quindi un allenamento, e quindi quantomeno la Fiorentina, anche se uscisse sconfitta, non cambierebbe niente di quello che abbiamo detto finora, però dobbiamo sottolineare come la Fiorentina si sia un po' vestita nei panni di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché nel rendimento tra primo e secondo tempo c'è stata una differenza abissale che ha portato comunque almeno in questo momento il risultato sul 2-2, sempre ricordando che almeno il 2-1 è arrivato nel primo tempo, nel finale del primo tempo, grazie
0: a
1: Piccoli.
0: Attenzione, ok, si salva la Fiorentina su un cross, ok, prima calcio d'angolo per il Real Madrid, quindi si è salvata la Fiorentina, però prima SP in area, duello corpo a corpo con Vieri che è riuscito un po' a murarlo, e poi c'è stato un cross pericolosissimo per Valverde che, se non sbaglio, Dragusin, perché come detto io non ho schermi quindi ho visto solo live e nella concitazione potrei aver sbagliato, però Dragusin è riuscito a anticiparlo per un centimetro prima che battesse a rete. Calcio d'angolo per il Real Madrid che allontana Vieri di testa, con insomma diversi calciatori del Real che avevano provato a colpire il pallone non ce l'hanno fatta, e poi pallone a Christensen, quindi stiamo per scavallare l'83esimo minuto e si resta sul punteggio di 2-2.
1: Eh sì, siamo ormai in procinto diciamo della fase finale di questa bella amichevole organizzata insomma in Austria tra Fiorentina e Real Madrid, risultato sul 2-2, stadio praticamente pieno, quindi anche un ambiente che riporta i giocatori
0: sold out, ecco, sold ha out. Dato l'indicazione, perché noi sapevamo 33.000 la capienza e poi avevamo saputo 31.500 i presenti, evidentemente la capienza è 31.500 perché è arrivata la comunicazione qualche minuto fa che lo stadio è sold out, quindi sì, davvero una bellissima atmosfera, con la Fiorentina che sta per operare altri due cambi, entrano altri due giovani, uno è Federico Croci che ha davvero rubato gli occhi nelle ultime uscite ed esce a sta per lasciargli posto, mentre il Real Madrid sta sostituendo Valverde per far entrare la Costa. Dicevamo però la Fiorentina inserisce Federico Croce al posto di Atta e poi la Podeli al posto di Mandragora, che aveva preso la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea. Mandragora poi non sa bene a chi dare la fascia da capitano, che indovina un po' a chi viene data, Pietro, visto che ci avete 36. No, Dodò alla fascia da capitano. Beh. E esce Mandragora e entra David.
1: Va bene, ovviamente tutti i cambi sia da una parte che dall'altra abbassano l'età media in campo, con la Fiorentina che manda in campo soprattutto il 2010 Croci, che sappiamo essere tra i più seguiti con affetto da parte dei tifosi che lo vorrebbero sempre di più inserito nel contesto della prima squadra. Si toglie la soddisfazione da 2010 di affrontare il Real Madrid, seppure in amichevole, quindi avanti anche per Croci e la Podeli, che sappiamo essere molto vicino all'Empoli. Quando la Fiorentina tornerà fondamentalmente in Italia, tutto fa presagire che poi si concluderà questo affare, probabilmente in prestito, con Deli, che andrà quindi all'Empoli. Lo abbiamo raccontato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi. Vediamo, qualcuno mi dice di ridirti di Vieri, ma va bene. Quanto è entrato Valdepeñas? Se hai visto Mourinho parlare fitto con Grosso, sarebbe curioso sapere perché. Quindi prendila come spunto per una domanda nel post, nel caso.
0: Assolutamente.
1: Poi a Grosso gli dice: ma che ti ha detto Mourinho? E va bene, vediamo.
0: Perché c'è Fortini lanciato in area, cerca Ken, però non userò il termine che usava un mio vecchio allenatore per i tiri non particolarmente potenti, però non riesce a servire Ken, ma la Fiorentina resta in posizione offensiva con Deli che cerca Ken in area, grande movimento a liberare il sinistro. Caro Moise, ora forse stai chiedendo un po' troppo a te stesso, perché tutto storto, sta provato a cacciare col mancino, figurerà credo tra i tiri in porta, perché ha bloccato Lunin, non pericolosissimo, però ecco, a chi era preoccupato che Ken potesse non aver giocato perché non stesse bene, Ken sta benissimo. Infatti ora vediamo, ci sono tante le domande che vorremmo fare a Grosso e non temo che non potremo fargliene più di un tot, però ecco, anche la gestione di Ken sarebbe curiosa da sapere, ma senza nessun velo di critica, che proprio l'abbiamo visto veramente in palla, e quindi questa è una buona notizia a prescindere da quello che sarà il prossimo futuro dell'attaccante.
1: Bravo anche Deli, qui a mandare questa palla dentro per Ken, che poi si è ha provato a girarsi rapidamente, ce l'ha fatta, però come diceva Giacomo il tiro non è risultato molto potente. Comunque vediamo come finirà questa partita per la Fiorentina, che continua però ad essere a giocare alla pari assolutamente Real Madrid, anzi forse anche a giocare meglio di Real Madrid, infarcito ovviamente di giovani in questa ripresa rispetto anche a quella che abbiamo visto nel corso del primo tempo. È normale così, tanti giovani però li ha anche la Fiorentina e li ha schierati sia tra primo che secondo tempo. È entrato Fati al posto di Arda Güler nel frattempo per il Real Madrid, quindi altro cambio per José Mourinho. Che è successo, Giacomo? Che esultano?
0: È successo che Fagioli ha trattenuto vistosamente Carrera, se si è preso un giallo temando così l'azione un po' offensiva del Real Madrid.
1: Calma,
0: mamma mia, assolutamente
1: diglielo ai tifosi, Pietro. Calma,
0: No, non glielo dico, Pietro. No, mi dispiace, ma non glielo dico. Okay. No, ti devo salutare. Siamo all'ottantesimo, ma noi ci dobbiamo spostare verso il campo, perché poi contiamo, insomma, di farvi sentire anche le parole di Fabio Grosso al fischio finale della partita. Quindi questi ultimi minuti li affido a te.
1: Bene, siamo all'86esimo per la precisione, quindi mancano circa 4 minuti alla fine della partita. Poi vedremo quello che accadrà anche per quanto concerne il recupero che l'arbitro dovrà assegnare in questo secondo tempo. Arbitro che l'austriaco Weinberger, che comunque ha arbitrato una discreta partita anche lui, anche su quel fallo al limite dell'area sulla I ha avuto secondo me ragione. Altro numero di Ken poco fa, con una sorta di colpo di tacco per liberarsi, veramente è entrato molto bene l'attaccante della Fiorentina, una Fiorentina che dopo il 2-2 ha sicuramente rallentato un po' la propria azione, ma ha continuato a mantenere il possesso della palla e a mettere anche in difficoltà gli avversari. Siamo negli ultimi 2 minuti fondamentalmente di partita e quindi i ritmi sono molto rallentati, non mi sembra che ci sia poi così grande voglia di andare a cercare la terza rete. Comunque è una partita che ha visto anche diversi ammoniti, quindi evidentemente dal campo l'arbitro ha avuto la sensazione che fosse una partita di un certo livello anche nello scontro atletico tra le due squadre. Bene così per quanto riguarda la Fiorentina, che mi è sembrata molto in palla nella ripresa anche da un punto di vista fisico, e questa era una delle notizie che dovevamo cercare di reperire da questa amichevole, una crescita atletica che era necessaria dopo le partite in Inghilterra, dopo questa fase di preparazione passata proprio nei dintorni di Londra. Una Fiorentina che adesso si difende dall'attacco sulla destra del Real Madrid, con la palla che però finisce con una carambola in fallo laterale. La Fiorentina che controlla almeno in questo momento quelle che sono le azioni del Real Madrid. È stato poco fa anche inquadrato Valdepeñas, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato proprio dalla Casablanca, che potrebbe essere raggiunto anche da un suo ex compagno, ovvero Mastantuono, giocatore che la Fiorentina sta trattando con lo stesso Real Madrid. Attenzione al Ken che prova il tiro da centrocampo, un tiro che se fosse finito in gol sarebbe stato bellissimo, un tiro da cineteca. In realtà il tiro è stato un po' sbilenco, aveva visto il portiere fuori dai pali. Per quanto concerne la difesa del Real Madrid, Ken avrebbe potuto forse gestire meglio questa palla riconquistata a centrocampo, perché c'erano due compagni che lo stavano seguendo verso l'area avversaria. Quindi adesso è di nuovo in possesso di palla il Real Madrid, che cerca da destra verso sinistra di trovare lo spazio per andare a battere a rete in questi minuti finali. Siamo nel 90° minuto della partita, quindi a breve capiremo se poi ci sarà del recupero oppure se l'arbitro deciderà di interrompere la gara al 90° puntuale. Una bellissima cornice di pubblico, abbiamo detto sold out a Klagenfurt, in uno stadio veramente all'avanguardia per quanto riguarda l'Austria, insomma, che ha permesso comunque alla Fiorentina di giocare una amichevole di grandissimo livello. Sbaglia il colpo di testa Espi da pochi passi su una bella palla dentro di un compagno di squadra da centrocampo. In questo caso la Fiorentina aveva un po' dormito, era Alexander Arnold a cercare il nuovo attaccante del Real Madrid, che di testa non è riuscito a colpire verso la porta difesa da Christensen. Si lamenta Mourinho per questo mancato, diciamo, tiro verso la porta della Fiorentina da parte dei suoi giocatori. Finisce qui però la gara, quindi dobbiamo registrare come la Fiorentina termini la gara amichevole, l'ultima di questa tournée che l'ha portata prima in Inghilterra e poi in Austria per la partita di Klagenfurt contro il Real Madrid, 2-2 contro appunto i Blancos di Mourinho. Una partita divisa assolutamente in due, primo tempo con la Fiorentina in difficoltà, ripresa totalmente di altro tenore per quanto riguarda i Viola. Noi ci fermiamo brevemente perché così almeno speriamo di poter prendere fiato in attesa dell'arrivo di Grosso ai microfoni di Giacomo Galassi. Nel caso interromperemo ovviamente la pausa per fornirvi le parole del tecnico della Fiorentina al termine di questo 2-2 contro il Real. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ed eccoci. Me l'avevano preannunciato questo cambio di base, però non mi avevi detto che dovevo calare di un'ottava, apparecchiare un salottino un po' a luci soffuse. Eccoci qua in diretta, 16.03, Radio Firenze Viola, con Firenze in campo in formato piuttosto modificato. Si rimane al sabato ma cambia l'orario. Sono in diretta perché sono solo dalle 16 alle 18, in avvicinamento a quello che è l'appuntamento di giornata, ovvero l'amichevole contro il Real Madrid. Io prima di iniziare la trasmissione ero qua che mi scervellavo, dicevo come si fa a parlare di questa amichevole in termini di Messi, no? Comunque è giochi contro la squadra, no? Perché alla fine il Real Madrid è la squadra di calcio, un po' come la Ferrari in Formula 1, e quindi non se ne può parlare come se fosse un'amichevole qualsiasi, detto che è un amichevole con una Fiorentina ancora in costruzione, anche un Real per la verità in fase di costruzione, ma allo stesso tempo con un occhio alla Coppa Italia, al campionato che si avvicinano. Tra 13 giorni c'è la prima partita di Coppa Italia, con i 32esimi da vedere se col Ravenna o con il Benevento, poi il 24 l'esordio in campionato, quindi insomma si comincia a fare sul serio, anche perché sale il livello delle amichevoli. L'ho chiesto anche a ChatGPT, qual è la squadra, gli ho detto, lui mi ha detto quella che abbiamo più nelle nostre conversazioni è la Fiorentina. Mi fa no, ma dimmi qual è la squadra, mi dice, ma cosa intendi la squadra di calcio per eccellenza? E alla fine anche lui ha risposto il Real Madrid. Se devo sceglierne una sola, direi il Real Madrid, per storia, continuità ai massimi livelli, numero di trofei internazionali, vabbè, per un sacco di cose. Allora, il numero da chiamare per farmi compagnia è 348 75 13 933, non da chiamare, a cui scrivere i vostri messaggi di testo e mandare i vostri vocali, sennò cominciamo a far confusione. 348 75 13 933, diciamolo così, almeno più chiaro, per messaggi e vocali. 055 77 111 71 invece per chiamarci. Risponde Stefano Cherubini, che è il mio unico compagno di viaggio per queste due ore. Ecco, fateci compagnia, come dire, salite anche voi sul bus, sulla nave, sul mezzo di trasporto che preferite. Gabriele, il cinefilo, mi dice ChatGPT, amico delle guardie. Beh, può darsi un po' guardie da 1984, da George Orwell. E poi c'è Piero da Pistoia, siamo tutti in attesa, amichevole o no, fuori gli attributi, dice lui. Assolutamente, siamo tutti in attesa dell'amichevole, siamo tutti in attesa anche da un punto di vista del mercato. Io sono in attesa di mettermi in collegamento con Giacomo Galassi, che è a Klagenfurt per il match amichevole con il Real Madrid, e che sarà la nostra voce per raccontarla questa gara amichevole. Ci dice: io ho bisogno ancora di 10 minuti massimo perché è nei pressi dello stadio, e quindi insomma noi gli diamo tempo. Prima leggevo un po' di curiosità storiche su Klagenfurt, no? Perché è bello anche conoscere un po' qualche parte di mondo, no? Di questa parte del sud dell'Austria, la Carinzia, che si è autodeterminata anche austriaca, devi sapere, bravo, sì, mettilo, ci sta. Devi sapere, insomma, erano state anche conquistate a un certo punto da serbi e sloveni e croati, ma loro hanno deciso di rimanere con l'Austria. Questo ovviamente si parla dello scorso millennio. Fra l'altro, tra le grandi curiosità, quella più, secondo me, come dire, rimarchevole, è che il buon Napoleone Bonaparte distrusse completamente le mura di Klagenfurt, come oggi la Fiorentina batterà le mura del Real Madrid. Bravo, togli tranquillamente il sottofondo da Alberto Angela. In attesa del collegamento io leggo un po' di messaggi, visto che vi dimostrate subito reattivi. Allora vado da Alessio da Scandicci, che insomma con un bel raggio di sole, di positività, ci dice: Mastantuono non verrà, prenderanno Philogen o Solomon come esterni, rimarrà Good. Questo è il suo pensiero. Io, lo sai, sulla permanenza di Good ogni giorno che passa sono sempre più convinto. Luca dice che Galassi ci fornisca al più presto la formazione, la cosa più importante della serata. Vai Giacomino! A proposito, Galassi poi lo sentiamo lungamente nel corso della trasmissione, perché al di là dei classici collegamenti con gli ospiti che andiamo a disturbare per farci un po' un'idea della Fiorentina che sta prendendo forma e non solo, avremo appunto anche un grande ping pong dall'Austria con Galassi, che appunto sì, tra un'oretta circa ci dovrebbe dare le formazioni, sempre se arriva allo stadio, sempre se arriva allo stadio, perché questo rimane un grande dubbio, un grande mistero. Fra l'altro io non ho capito, cioè lui non può risponderci mentre in macchina e si sposta, lui non può, vabbè, lasciamo perdere. Comunque quello che è certo, vuoi fare il collegamento in movimento, mi scrive adesso, piccato, è certo Giacomo, lo voglio, sto andando a piedi allo stadio, è certo che lo voglio fare a piedi allo stadio, voglio sentire il tuo fiatone, vedere il tuo sudore, voglio sentirti ansimante, se no ho bisogno di 5 minuti, no, andiamo in diretta, dai cavolo, sei a Klagenfurt, che ti mandiamo a fare in Austria, fra l'altro tra mille peripezie tranviarie, se non ci rispondi che gusto c'è? Dido dice, se un si vince nemmeno il Real Madrid, allora paratici vattene, sono d'accordo, cioè se non si riesce a battere nemmeno queste squadrette di provincia, cioè che si va a fare. Detto questo, insomma, io vi chiedo anche se vedete un'evoluzione nel percorso della Fiorentina, partita dall'amichevole in famiglia, il test, l'allenamento congiunto, chiamatelo come volete, con la primavera, poi passata per il Gubbio, poi il QPR, poi il Watford, adesso appunto, mi dicevo anche prima, a livello che si alza, arriva il Real Madrid. Il Madrid ovviamente anche senza tanti volti noti, no? Legati al mondiale, quindi ancora non aggregati, però comunque sempre il Real Madrid, quindi ditemi voi intanto se vedete un'evoluzione della squadra nel corso di queste partite, perché mi interessa sapere quello che pensate anche in relazione poi a quello che è arrivato dal mercato, perché appunto c'è questo enigma legato agli esterni e eventualmente, come diceva prima anche un amico, alle varie permanenze, no? Che possono cambiare anche un po' i piani tattici e non solo della Fiorentina. Per dire, dovesse rimanere Gudmundsson, io lo dicevo anche in settimana, non lo so, magari non avrà proprio un ruolo da esterno del 4-3-3, magari potrebbe giocare un pochino più dietro le punte, un po' più in un 4-3-2-1, ma questo ovviamente fa parte anche di quanto ha detto Fabio Grosso in conferenza quando si è presentato, quando ha raccontato un po' la sua visione del calcio, che ci ha detto è una visione del calcio che parte sì da un'idea precisa, che è magari quella di impostare attraverso il 4-3-3, ma che poi può cambiare anche in base agli interpreti. Ma fategli prendere un taxi al buon Jack, non può arrivare allo stadio già cotto, almeno un monopattino. No, Luca, spoiler, ha preso Uber e non so se si può fare, vabbè ormai l'ho fatto, tanto non penso abbia bisogno di me Uber per farsi pubblicità e nemmeno dell'ottimo Giacomo Galassi, poi penso non potesse entrare proprio con la macchina sul terreno da gioco, sgommare, magari fare anche un tiro in porta e fare uno sberleffo a José Mourinho, non lo so, non credo potesse farlo. Comunque dovremmo esserci con questo collegamento con l'ottimo Giacomo Galassi, eccolo qua, sorridente,
1: ti porto con me,
0: baciato sì, dal soleggiato. Sole, baciato dal sole, ma del resto il sole bacia i belli, amico mio. Come stai?
1: Guten Tag, come si dice in tedesco? Vabbè, Tag, comunque buonasera da Klagenfurt, la capitale della Carinzia, ecco, questa cosa volevo dirla subito, perché capitale della Carinzia, secondo me,
0: ma te lo sapevi
1: anche
0: di buona
1: senso
0: parte?
1: Di epico.
0: Ma lo sapevi di buona parte? Hai sentito
1: no,
0: il mio approfondimento storico?
1: No, perché stavamo cercando di raggiungere lo stadio e ora poi naturalmente voglio saperlo, anche ce lo ripeti, e vi porterò con me perché vista anche il grande afflusso di tifosi che insomma è atteso in questo stadio da 30.000 posti, che è il terzo stadio più grande dell'Austria, ora se mi riesce vi faccio vedere anche le immagini del fiume di tifosi soprattutto del Real Madrid.
0: Bravo, mi hai dato l'assist per ricordare di seguirci in visual e sul 92 del digitale terrestre, perché possono vederti appunto a spasso per Klagenfurt
1: in tutto il mio splendore. Però va bene, non ve lo farò vedere perché con i miei potenti mezzi non riesco e con i colleghi stiamo però piano piano raggiungendo la via dello stadio in una veramente assolatissima Klagenfurt. È chiaro che le temperature a Firenze sono sicuramente peggiori, però anche qui si sfiorano, anzi credo si superino i 30 gradi e soprattutto al sole uno lo senti, capisco, però
0: 31 gradi qui, leggo 32 gradi
1: in mezzo alle montagne, no? Uno si aspetta magari il clima, ecco, io seguì la tournée in Austria un paio d'anni fa e c'era un clima decisamente meno caldo. Comunque, tantissimi tifosi del Real Madrid, io credo che andremo verso il sold out. Ancora non c'era nei giorni scorsi, però francamente per la quantità di persone che sto vedendo qui in zona stadio, che ho visto anche per le vie della città, praticamente non faccio fatica a pensare che se non si raggiungeranno i 30.000, insomma si starà ben sopra i 25.000. E come dicevo, tanti tifosi del Real Madrid, mi sono trovato anche a parlare con alcuni di loro che vedevano il logo di Radio Firenze Viola che prima avevo con me, ecco, vedo i primi tifosi della Fiorentina là che escono da un supermercato e mi dicevano che sono tanti, e effettivamente lo vedo anche un po' dalla fisionomia, anche da sentendoli parlare, sono tanti austriaci che vengono da tutta l'Austria tifando Real Madrid per seguire Real Madrid, anche perché non è che sia proprio una cosa di tutti i giorni. Il Real Madrid naturalmente ha tifosi di tutto il mondo, ne ha tanti anche in Austria, e quindi vengono qua a godersi la partita, anche se lo ricordiamo, naturalmente te prima hai parlato di Napoleone Bonaparte che della partita, però insomma è un Real Madrid senza buona parte delle sue stelle,
0: ma inevitabilmente Jack, perché poi insomma tanti magari hanno preso parte al mondiale, qualcuno è in mezzo a voci di mercato varie ed eventuali, e poi siamo in una fase di preparazione.
1: Assolutamente sì, e diciamo che c'è José Mourinho che comunque fa sempre notizia, lascia fare, visto che poi è ritornato sulla panchina dei Blancos, e insomma è inutile poi tornare via a raccontare la carriera dello Special One. Ci sono legato alla Fiorentina, non c'è Mastantuono, va bene, e questo sfido chiunque all'ascolto a non saperlo. Io sono curioso anche di vedere questo Carlos Cespi, no? Perché poi proprio nei giorni precedenti al suo passaggio ufficiale al Real Madrid era stato accostato alla Fiorentina, attaccante del Levante, comunque il Real Madrid ha pagato 25 milioni di euro. Ha

0: o antipatia a parte, insomma, penso si sia un po' tutti d'accordo nel dire che è una sfida iconica ed è sempre bello, anche se in amichevole, giocare contro il Real. Curiosità interessante, uno stadio molto bello, 32.000 posti, come ci dicevi anche poco fa. Curiosità austriaca che si ripete: l'Austria Klagenfurt, che è la squadra che gioca appunto nell'impianto,
1: è
0: una squadra viola.
1: È una squadra viola, cioè, gioca in terza divisione.
0: Tutte le volte che si va in Austria c'è una squadra viola a attenderci.
1: Sì, beh, se per questo ti, anche in questo tragitto che state facendo con me per provare lo stadio, io mi sto affidando ai colleghi e naturalmente potrebbero portarmi anche lontano dallo stadio, ma essendo in collegamento con voi non riesco troppo a seguire, però tra qualche istante vedo se riesco a farvelo vedere alle mie spalle lo stadio, finalmente, insomma, già è un primo segnale che potremmo esserci. No, tante maglie viola anche del Real Madrid, ora tante ho esagerato, la maggior parte sono bianche, però anche qualche maglia viola l'ho vista proprio ora di poco fa, ne ho vista una di Cristiano Ronaldo che era viola, poi anche una recente di Bellingham, non è proprio quel viola che il Real Madrid scelse come terza maglia, che un po' somiglia a quello della Fiorentina, però diciamo violaceo, ma comunque una bellissima atmosfera. Continuo a vedere, insomma, un rapporto di 9 tifosi a 1 per il Real Madrid rispetto a quelli della Fiorentina, e sono bellissimi, questo bisogna dirlo, però saranno poco meno di 1000, ecco, e chiaramente se uno fa le proporzioni sui 30.000 che ci aspettiamo, si renderà conto anche un po' che la Fiorentina giocherà fuori casa, ma insomma è comunque un'atmosfera da amichevole. Mentre alle mie spalle vi faccio vedere lo stadio, che somiglia un po', ora me lo passeranno, è giusto per far capire un po' lo stadio del Bayern Monaco,
0: fermati,
1: che si vede poco,
0: sapevo,
1: per questo
0: lo sapevo.
1: Ecco. Ma no, va bene, giusto per dare l'idea, ecco.
0: L'Allianz Arena, sì,
1: un
0: po' da lontano,
1: pochino,
0: sì, effettivamente, e con magari anche il segnale un po' disturbato, effettivamente può dare quell'impressione.
1: Sì, e con le inquadrature che, insomma, siamo arrivati un po', abbiamo avuto anche dei problemi col treno, quindi siamo un po' in ritardo, un po' arranchiamo ma non molliamo, e soprattutto siamo carichissimi per questa amichevole. L'ultima volta che Fiorentina e Real Madrid si sono sfidati insieme, Tomovic ha fermato Cristiano Ronaldo, quindi insomma direi che ci sono tutte le caratteristiche per potersi godere una bella partita.
0: Assolutamente, anche con questa punta di vintage. Gabriele il cinefilo dice: domanda per Galassi, si è fermato a mangiare Knederli nello storico locale alle pendici della Carinzia Profumo d'Intesa?
1: No, perché sono arrivato alle 2:30 e quindi il tramezzino della stazione e andare.
0: Com'era il tramezzino?
1: Non un granché, comunque preso a Venezia. Quindi,
0: ok, quindi comunque sapori,
1: sì,
0: di casa.
1: No, ecco, non credo che interessi particolarmente, come dire, Klagenfurt Turismo, però io devo dire che mi sono ritrovato, l'80% dei ristoranti sono italiani, ma proprio italiani.
0: Mm-hmm. Vabbè, comunque è parte sud dell'Austria, no? Comunque insomma, molto...
1: Sì, assolutamente sì, sud-est, insomma qualcuno arriva anche dalla Slovenia direttamente, nel senso che magari si ferma lì dove comunque ci sono anche dei luoghi molto belli da esplorare, e poi più o meno ci mette un'oretta e mezzo in macchina. Però ecco, banalmente in una delle piazze centrali c'era un mercato di cibo italiano, quindi pasticciotti pugliesi, c'era gli arrosticini, c'era insomma il fritto italiano, e naturalmente io mi sono appropinquato e ho parlato in italiano, ecco, mi è fatto un po' strano per essere in Austria, però come ricordavi tu siamo veramente vicini anche al confine con l'Italia. Allora ti dico che ancora le informazioni non le abbiamo,
0: ma tu me le darai tra mezz'ora
1: 40 minuti, sì, quando spero anche di parlarvi da dentro lo stadio.
0: Fai un po' come vuoi, sì. Poi
1: sì, faccio un po' come voglio, vedo anche i colleghi e sui mezz'ora 40 minuti cominciano a essere un po' pessimisti.
0: Ah sì, addirittura?
1: Perché, come vedete, sì, noi stiamo girando sostanzialmente, stiamo facendo il giro dello stadio, così insieme a noi.
0: Ma scusa, state
1: anche
0: all'ombra, no? Invece di stare al sole. Ma
1: non c'è,
0: lì accanto a te, sulla tua sinistra, sotto questo bello, sotto questo bello già, perché vedo le immagini, vabbè, cretino.
1: Perché è già finito, ho capito, ma è già finita l'ombra,
0: vabbè,
1: cioè
0: però
1: io posso anche stare.
0: Praticamente ti potevi fare 100 vabbè. Metri all'ombra, comunque vabbè.
1: Sulle
0: scelte disdicevoli di Galassi,
1: niente,
0: che fra l'altro parlava male della Klagenfurt Turisti, turistica, torneremo dopo, ma andiamo avanti, dimmi.
1: No, allora, l'amico c'aveva la chiesa dei Canadelli? No, ma io bramo di mangiare una Wiener Schnitzel, che poi Schnitzel, appunto 2 anni fa ho imparato a conoscere
0: la milanese,
1: bene.
0: Insomma.
1: Con più o meno sì.

0: più o meno sì, e quindi per ora niente Canederli, poi domani pomeriggio siamo già di rientro a Firenze, quindi non ci sarà troppo tempo per vederla. No, novità di formazione sono che dovrebbe tornare Ken dal primo, e
1: ci avevano un po' annunciato, tra l'altro
0: un aspetto assolutamente, e così come c'è da capire un po' l'utilizzo degli esterni bassi, nel senso che Bescianini difficilmente sarà della partita. Valdepeñas è ufficiale, potrebbe andare nel... ora vi dico una cosa carina che ho appena visto, stavo cercando di capire perché in una parte dello stadio è scritto Forza Viola. Scusate, proprio qui stiamo facendo veramente radio e TV,
1: verità.
0: Però Forza Viola, stavo cercando di capire se è per la
1: l'Austria-Vienna.
0: In realtà non credo. No, ma non è per l'Austria-Vienna, ma come tu citavi,
1: scusami,
0: no,
1: l'Austria-Klagenfurt, sì, scusami.
0: Il Klagenfurt è viola e quindi il Forza Viola è per questo. È singolare, va bene come cosa. E lo era, però te hai detto l'Austria-Vienna perché anche l'Austria-Vienna.
1: Sì, no, mi sono confuso, no, ma Austria-Klagenfurt. Austria-Klagenfurt si chiama la squadra. Fra l'altro, comunque, ho visto, ecco, finale 24-25 sì, erano in Bundes.
0: Erano in Bundes e poi evidentemente
1: nella Bundes austriaca, ovviamente. Sì, scusami.
0: Assolutamente. Perdona. E dicevamo delle fasce perché Valdepeñas è ufficiale e io credo che andrà in panchina. Ora aspettiamo la lista, però io non mi stupirei se giocasse. Diciamo va bene, lasciamo la finestra magari sugli ultimi 15-20 minuti, però
1: poi alla Ulai l'altra
0: un allenamento
1: volta
0: con la squadra, sì, credo proprio di sì. Su Ulai, insomma, lui dovrebbe giocare a centrocampo, c'è un ballottaggio tra Fagioli e Fabian, con Fabian che è leggermente avanti, però vediamo un po', e poi questo nuovo modulo, e poi torno anche sull'aspetto dei laterali bassi perché non è finita, però insomma dall'ultima partita Grosso ci ha fatto capire che anche vista l'assenza degli esterni si andrà su un 4-3-2-1 con Attai Gudmundsson dietro a Ken. Dicevo degli esterni bassi perché è da capire anche Jimenez se farà parte della partita. Io sono quasi sicuro, ora aspettiamo le formazioni un attimo a essere sconfessate tra mezz'ora, però sono quasi sicuro che non partirà dall'inizio Jimenez, però in panchina dovrebbe andare, vedremo anche lui se entrerà. Quindi detto tutto questo, detto che nelle ultime partite è stato Brescianini a destra adattato sulla sinistra, io credo che andrà Ranieri terzino sinistro, e vediamo se poi sulla destra andrà Dodò oppure Fortini. Però ecco, diciamo che se il Real Madrid ha un po' un'emergenza, per quanto possa essere un'emergenza nel Real Madrid in difesa, Fiorentina ce l'ha un po' sulle fasce, per quelle offensive insomma l'ha risolta per ora Grosso cambiando modulo, e quella difensiva invece ci sarà Ranieri che tornerà in questo ruolo, e poi Dodò e Fortini che faranno un po' si daranno il cambio.
1: Allora, un po' di curiosità degli amici all'ascolto. Chiara dal Mugello dice: mentre Giacomo cammina, mi è sembrato di vedere un murales della Fiorentina, o era del Real? No, prima, un messaggio di qualche minuto fa, quindi insomma bisogna un po' che rifaccia mente locale. Ma cosa stai guardando?
0: No, stiamo tutti cercando qui l'ingresso.
1: No, ma sì. No, signora, non lo segua, signora, perché
0: infatti
1: lo dica, non sono affidabile.
0: Non
1: devi
0: seguire me, ma i colleghi no, sto seguendo
1: non
0: anche
1: è affidabile,
0: io,
1: Galassi.
0: Io non mi prendo responsabilità. No,
1: Galassi.
0: Va bene.
1: Non affidabile.
0: No, il murale viola che ha visto... Allora, io devo essere sincero, non l'ho visto,
1: non
0: però
1: ricordi.
0: Secondo me sono sempre legate alla squadra di casa, perché come vi dicevo, insomma, il Forza Viola, quello sì, l'ho letto.
1: Però pensa che Chiara dal Mugello è più presente a livello mentale rispetto a te da Klagenfurt.
0: Guarda, su questo non ho dubbi, credo in questo momento chiunque sia più presente di me, tra il sole, il fatto che sono arrivato da un'ora qui, che sono in collegamento, e il fatto che sto seguendo alla cieca dei colleghi. Però insomma, dai, magari ecco, questo qui diciamo era un po' il collegamento fare un'infarinatura in vista della partita.
1: Abbiamo rotto il ghiaccio.
0: Esatto. Poi tra 40 minuti ci ritroviamo, sarò sistemato, mi auguro, insomma, sugli spalti di questa arena, e proverò anche a pronunciare Vortorze, che è diciamo un po' legata
1: al nome della città.
0: Stadium è il nome, sì, più che altro della regione, soprattutto di un lago molto bello che dicono più vicino.
1: Sì.
0: A proposito di visto che stiamo facendo ormai anche turismo Klagenfurt, una delle cose più particolari, però è un pochino fuori dal centro, quindi è vero di non poterci andare, ma mi dispiace molto, è che c'è una torre in legno molto alta, molto bella, e fin qui va bene, ma c'è anche uno degli scivoli più alti d'Europa, perché sono 120 metri di scivolo. Purtroppo ho visto le immagini, perché ho detto: ah, che bello, tutto a strapiombo. In realtà sono chiaramente il classico taboga chiuso quindi uno diciamo e perde un po' dell'esperienza, però ecco, tra le caratteristiche della capitale della Carinzia c'è anche lo scivolo più alto d'Europa,
1: e questa...
0: anche se naturalmente poi le Alpi, no, la fanno da padrona, lo sfondo dello stadio, io non so che cosa riuscite a vedere, anche perché col sole negli occhi non è che mi renda troppo bene conto delle immagini, però insomma lo scenario è molto suggestivo, qui allo stadio.
1: Molto molto belle le immagini, se non fosse appunto tre quarti dello schermo sono occupate dal tuo faccione, no, scherzi a parte, no dai, è troppo attiva questa, c'è Bomber Viola che dice: cari Ferri e Galassi, a me pur con la prestigiosa squadra del Real delle amichevoli non interessa nulla, preferivo fare il solito playoff di conference, e poi aggiunge il giovedì di Coppa senza la Fiorentina, tutti a casa tua, a casa tua, quindi diciamo, a giocare a Subbuteo.
0: Va bene, dispiace, non credo, sfido un tifoso della Fiorentina a dire no, preferisco un amichevole a Klagenfurt rispetto a giocarmi l'accesso agli spareggi di Conference League. Però devo dire che in assenza va bene, perché naturalmente la Conference c'è un po' però ecco, meglio la Conference che niente, ecco. Il punto è che chi non vuole fare la Conference è perché vuole fare l'Europa League o la Champions. Però dico, in assenza di Conference League, insomma, fare un amichevole del genere è sicuramente molto molto stimolante, ecco, con tutto il bene degli amici eugubini, ecco, Fiorentina Real Madrid ha un pochino più di facile, Fiorentina Gubbio, così come di QPR Watford, così ci mettiamo anche, facciamo indispettire sia gli amici umbri
1: tutti
0: che quelli inglesi. Però tutti. Sì.
1: Ti va di rispondere a Stefano Cioccolataio? Mi sa che è difficile però rispondergli. Dice: sì, ma Mastantuono di che colore ce l'ha la maglia? Cioè ad oggi.
0: Mastantuono in questo momento non ha maglia.
1: Non ce l'ha.
0: Capisco la domanda.
1: È a petto nudo.
0: In questo momento è a petto nudo e la sta scegliendo. Ha davanti tante magliette, tra cui anche quella della Fiorentina. Di sicuro non quella del Real, ecco, perché se uno vuole la maglia di Mastantuono del Real, credo che dovrà prendere quella della scorsa stagione. Vedremo, insomma, credo che la speranza un po' di tutti, di Paratici in primis, è che il nome Mastantuono poi sia scritto sulla maglia viola della Fiorentina. Però ecco, ancora non ci sono aggiornamenti in merito, peraltro insomma la Fiorentina ci ha anche fatto sapere che non sono attesi incontri, no, a margine della partita, se non dal punto di vista istituzionale, ciao, hola, come stas, non di più, quindi non si parlerà di Mastantuono con il Real Madrid. È chiaro che insomma è comunque bello che la Fiorentina sia tornata a avere a che fare con squadre del calibro del Real Madrid, dai, parliamoci chiaro, tra Valdepeñas, Mastantuono, ci fai le amichevoli, insomma è... La misura la dà anche un po' questa amichevole, perché ragazzi, io non ho seguito qualche amichevole della Fiorentina, qui c'è fiumi di persone con la maglia del Real, e questo ti dà anche un po' di pressione, no, ai calciatori, nel senso, rispetto a QPR e Watford, in cui è chiaro poi hai giocato a casa loro, quindi un po' di tifo c'era, però qui io davvero mi aspetto 30.000, non so se ci arriviamo, ripeto, ma 20-25.000 tifosi e ti fanno contro la Fiorentina. Speriamo insomma di portarci a casa lo scalpo del Real, cosa improbabile ma non impossibile.
1: Come fatto da Napoleone, che nel 1809 smantellò le mura cittadine, di cui oggi resta solo un piccolo tratto. Caro il mio Giacomo Galassi, facciamo vedere le foto di Fede da Firenze, che è assolutamente molto migliore di te ed è già dentro lo stadio e ci sta offrendo appunto delle bellissime foto. Ma tra poco ho fiducia che ci sarai anche tu all'interno dell'ottima struttura di Klagenfurt, amico mio, ci sentiamo. Dai, tra poco.
0: A più tardi. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Non temete.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, 16.34 in questo primo agosto 2026, giornata di amichevole di lusso con il Real Madrid, a partire dalle 18 in campo la Fiorentina contro il Real. Questo per rispondere anche a Stefano 69 che ci ha scritto al 348 75 13 933 e ci chiedeva appunto a che ora iniziava la gara. 055 77 111 71 per chiamarci, risponde l'ottimo Stefano Cherubini che poi vi mette in collegamento. Sicuramente partita, come detto, molto importante. Poi c'è chi dice sì, bella l'amichevole di lusso come bomber viola poco fa, però a me piaceva di più fare il playoff di conference. Guarda, da questo punto di vista io sono d'accordo, ma sono sicuro che ci sono tanti critici della conference che ti direbbero no, meglio fare questa amichevole. Detto questo, andiamo a sentirci un po' di messaggi che sono rimasti indietro, un po' di vocali che sono rimasti inevasi.
0: Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno.
0: E lascia stare il povero Giacomo che ancora deve arrivare allo stadio, ci sarà magari 60 gradi
1: ci
0: con
1: sono.
0: Zaino, tutto il materiale, è lì che sta sudando per arrivare, tu lo sai.
1: Bene, bene.
0: Non si fa, non si fa. Volevo chiedervi, naturalmente la domanda del giorno, quindi cosa risulta a voi su Filogene, che sarebbe un grandissimo talento, questo veramente è uno che ha numeri mica da ridere, anche se il mio preferito, ma è molto difficile se non quasi inarrivabile, gioca in Europa e precisamente in Olanda, e non dico neanche il nome perché tanto è impossibile. E quello sarebbe veramente un esterno top, mi piacerebbe. E dico anche un'altra cosa, tra lui e Musa preferirei lui, guardate cosa vi dico.
4: Allora, sono stato in Carinzia i primi di luglio per una decina di giorni, posto meraviglioso, sono stato a Villa tra l'altro, e ho notato un sacco di adesivi, hanno scritto gruppo anti-viola. Vorrei comunicare a Galassi, non è riferita alla Fiorentina, è proprio viola dell'Austria, quindi io ovviamente non prendere nero, ho fatto una bella croce sopra ogni volta li vedevo. Saluti Fabius.
1: Barrati, quindi consigli turistici e consigli di mercato per la Fiorentina. Leggo anche il messaggio di Luca che dice Wiern Schnitzel mit Kartoffeln, una caraffa di birra e poi si dimentica della formazione e si sta già bene, che dovrebbe essere appunto Schnitzel e patate, immagino, quella Kartoffeln. Il mio livello di tedesco arriva lì, come avete sentito anche in precedenza. Marco il moviolista, non so se si cimenta in un sonetto onirico, dice Real Madrid Fiorentina una goccia nel mare, un attimo di notorietà prima di un anno di Serie A che confinerà la Fiorentina in un campionato che sta sempre più perdendo appeal e valore tecnico economico, quindi pensierino, dice un attimo di notorietà prima di tornare al grigiore della Serie A. Io l'ho detto qualche volta, secondo me l'ultimo è stato uno dei campionati più poveri a livello tecnico degli ultimi anni per quanto riguarda la Serie A. Poi sicuramente c'è chi ha più memoria di me, si ricorda magari anche annate peggiori, ma è sembrato un anno in cui insomma si è visto molto poco e da parte di tutte le squadre insomma si è evidenziata una certa difficoltà nel portare valore tecnico nel campionato. Vediamo se la Fiorentina in questo anonimato magari, come dire, accende una scintilla, si trasforma anche in qualcosa di diverso, magari anche in un modello da seguire per una volta, dopo aver seguito tanti modelli, no? Dopo aver professato la ricerca dell'Atalanta, l'adulazione del Como e quant'altro. Vediamo se con appunto questo nuovo corso magari è la Fiorentina la società modello da seguire per una volta. Amico Ferri, scusami, ma siete convinti che Kenny interessi al Como? Ciao Sergio. Sergio, no, io non sono un esperto di mercato e quindi non so risponderti nei dettagli. Leggo quello che leggi anche tu, ascolto poi i colleghi più preparati di me sull'argomento mercato, che comunque mi parlano, come si dice tante volte nel mercato, di chiacchierate, di interessamenti. Ovviamente non ci sono stati a fondo, altrimenti probabilmente lo sapreste già, e su quello che si crede nel mercato. Io ad esempio prima si parlava tanto nei giorni scorsi di Coleoscio, io dicevo ragazzi attenzione perché poi quando si parla tanto di un calciatore poi alla fine tanto spesso non arriva mai, però questa è una mia idea, ci mancherebbe, un'idea da parte di un non esperto di mercato, quindi perdonatemi. Allora, mi piace molto più parlare di calcio giocato e farlo in compagnia di chi il calcio l'ha giocato a certi livelli. Siamo in collegamento con Alessandro Pierini, che ritroviamo con grande piacere in questo pomeriggio di sabato 1 agosto. Pierini, grazie mille di essere con noi.
5: Ciao, grazie a voi.
1: E allora ripartiamo un po' anche da inevitabilmente quello che c'è sotto l'ombrellone o al caldo della montagna di Klagenfurt, ovvero i sogni dei tifosi viola che comunque vedono una Fiorentina che è ripartita in questa fase iniziale assolutamente embrionale della stagione 2026-2027 dando dei segnali di mercato piuttosto importanti. Agli occhi di Alessandro Pierini come si sta muovendo il club?
5: Ma sicuramente si sta muovendo bene, è chiaro che come si dice il calcio d'agosto e fino a quando davvero non si comincia a fare sul serio e non si può sapere, no? Credo che nessuno l'anno scorso sarebbe aspettato un inizio di campionato così deludente da parte della Fiorentina, quindi è chiaro che questo vale per la Fiorentina, vale per tutte le squadre, quindi sta lavorando bene la società sul mercato e Paratici credo che sia, c'è bisogno di dirlo, ma un
1: top player,
5: professionista da veramente top player per quanto riguarda il suo ruolo, e quindi sicuramente la società sta facendo movimenti importanti e acquisti importanti. Ripeto, poi dopo si tratta di cominciare a giocare, di assemblare la squadra, che squadra e allenatore possano essere in sintonia, anche quello è importante visto che c'è un allenatore nuovo. E poi i primi risultati sono importantissimi perché poi danno fiducia all'ambiente, danno fiducia allo spogliatoio, alla squadra, quindi sarebbe importante cominciare bene.
1: Oggi un amichevole che dimostra insomma anche il livello della preparazione della Fiorentina sta lentamente salendo, insomma gli impegni ufficiali sono dietro l'angolo, la Coppa Italia il 14 agosto, poi il campionato il 24, insomma dietro le porte arrivano gli impegni quelli veri, quelli che valgono i punti e le qualificazioni. Oggi sale il livello con il Real Madrid, per chi ha giocato anche in Spagna, insomma una domandina su cosa vuol dire insomma trovarsi di fronte alla squadra forse più iconica del mondo del calcio, io dicevo è forse la Ferrari del calcio, no? L'omologo della Ferrari in Formula 1.
5: Ma sì, nel mondo sicuramente il Real Madrid credo che sia, come hai detto tu, la società di calcio più conosciuta, più amata e più seguita, no? Quindi il fatto di poter fare un amichevole contro una società del genere, contro una squadra del genere, è sicuramente importante. Ripeto, sono amichevoli, serviranno per capire a che punto è la squadra, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico-tattico. E è importante fare amichevoli, secondo me,
1: di questo livello.
5: Professore, di questo livello, sì, perché comunque ormai non è più come quando giocavo io. Adesso si comincia la preparazione e dopo poco già si gioca per dentro o fuori, si gioca per i tre punti. Quindi prima la squadra riesce a trovare certi meccanismi, certe idee di gioco e meglio è, e sicuramente facendolo con squadre di caratura superiore vengono fuori quelli che possono essere magari i primi difetti, le prime cose che da migliorare, no? Chiaro che con una squadra di categoria più bassa magari certe cose si possono anche nascondere.
1: Certo. La carriera di Alessandro Pierini secondo me è rappresentata bene da due maglie, quella viola e quella bianconera dell'Udinese. Quest'anno sull'asso Udine-Fiorentina si è mosso un gran bel calciatore, secondo me. Arthur Attà è forse il nome più che ci ha fatto più emozionare in questo mercato, ma non della Fiorentina, direi in questo mercato della Serie A, forse è uno dei movimenti più importanti della Serie A ad oggi.
5: Sì.
1: Che cosa può fare Attà a Firenze?
5: Ma secondo me può fare benissimo, grandissime margini di miglioramento, un giocatore che ha dimostrato nello scorso quello che vale. Il fatto che la Fiorentina sia riuscita a prenderlo significa un po' quello che è la bravura di Paratici, il tempismo con il quale si è mosso. Un giocatore che comunque era appetibile da diverse società e non era scontato che venisse a Firenze, quindi tanto di cappello al lavoro di Paratici. Il giocatore è un giocatore forte, un giocatore che l'ha dimostrato e ha ampi margini di miglioramento perché poi è un giocatore giovane, quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti perché quest'anno possa fare veramente un grande campionato e dare un ottimo contributo alla squadra.
1: C'è sicuramente oggi grande attesa per vedere se Ken propone una prestazione importante. Ci dicono che dovrebbe partire da titolare, sicuramente uno degli uomini più in vista della Fiorentina. C'è un po' questo dubbio, no, sulla sua permanenza o meno, e c'è un nome che il mercato insomma sembra caldeggiare molto in direzione Fiorentina, che è quello di Pellegrino del Parma. Sarebbe un nome che colmerebbe il vuoto eventualmente lasciato da Ken, oppure sembra più un qualcosa per completare un attacco?
5: No, con tutto il rispetto per Pellegrino, no. Secondo me no. Io credo che Ken, al di là dell'ultima stagione che è stata travagliata, vuoi perché comunque la squadra non è stata all'altezza in nessun reparto, quindi è chiaro che anche il singolo ne risente. Vuoi perché ha avuto diversi problemi fisici, ecco, quello sì è un'incognita che sarebbe da valutare se dal punto di vista fisico è finalmente guarito e sta bene, però come livello di giocatore credo che Ken sia nettamente superiore.
1: L'ultima la faccio anche un po' a tinte azzurre, perché comunque è una settimana contraddistinta anche dalla ufficialità del nuovo CT della nazionale italiana, ovvero Roberto Mancini, e la faccio a Alessandro Pierini fare una riflessione a Alessandro Pierini, perché insomma è calciatore tra i primi allenati da Roberto Mancini negli albori, diciamo, della sua esperienza da allenatore.
5: Non giudico il Mancini allenatore, perché credo che ci sia poco da giudicare. Insomma, ha fatto tanto e bene in quasi tutte le sue esperienze. E la valutazione magari da fare
1: più a monte,
5: tutto quello che è un po' successo,
1: come siamo arrivati a Mancini,
5: ecco, lì sinceramente sarebbe molto da parlare, e non bene sicuramente. Niente, tanto ormai le cose sono andate così, bisogna cercare di ricostruire un po' quello che è il futuro del calcio italiano a livello nazionale, perché credo che siamo veramente, veramente a un livello molto basso. Quindi io spero, veramente non sono Mancini, perché poi Mancini è quello che poi deve cogliere un po' i frutti di quello che,
1: certo,
5: che tutto il movimento nazionale deve creare e cercherà di creare. Spero che veramente sia un cambiamento da parte delle società, da parte delle istituzioni, affinché il calcio italiano possa tornare a quello che è sempre stato. Poi non sempre si vince, però credo che siamo sempre stati nell'elite a livello mondiale, per storia, per tradizione, quindi mi auguro che questo nuovo corso possa riportare l'Italia a quello che è il suo livello, insomma.
1: Speriamo davvero, perché insomma tre mondiali saltate di fila hanno fatto molto male, e sicuramente insomma c'è voglia di tornare a vivere un po' le emozioni del mondiale, delle grandi competizioni con l'Italia. Alessandro Pierini, grazie mille davvero per essere stato in collegamento con noi.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio
1: ad Alessandro Pierini, che peraltro insomma nella sua carriera ha vestito anche i colori della maglia azzurra, un amichevole nel 2001 contro l'Argentina, quindi dice ho una sola presenza in nazionale, giocato contro l'Argentina, non male, come ricordo di una convocazione. Andiamo con un po' di messaggi, sempre 348-75-13-933, dovremmo avere anche un audio ancora da ascoltare, anzi due, e allora perché non ascoltarli entrambi?
6: Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno.
6: Allora, oggi ho letto, soprattutto oggi, dice Real Madrid è su Mastantuono, preferisce darlo alla Fiorentina. Il problema che deve decidere il ragazzo. Allora tu, Fabio, io c'ho un'idea, mi devi rispondere a questa domanda. Quando si tratta di Real Madrid, siamo sicuri che deve decidere il ragazzo? Se era un'altra squadra al posto del Real Madrid ti dicevo sì, decide il ragazzo, ma con Real Madrid io non penso, però fammi sapere cosa pensi.
7: Ciao Fabio, buonasera. Sul mercato, scusa, ci sono dei messaggi criptici sui social, su Instagram in particolare, dove si vincerebbe questo probabile passaggio all'Atletico Madrid di Francesco Benvenuti. Mi chiedevo, ma è perché loro liberano Ruggeri, allora gli serve un altro che riceve messaggi strani su WhatsApp durante le trasmissioni, per esempio.
1: Non lo so, ma probabilmente sì, cioè nel senso si sta cercando di colmare quel vuoto eventualmente, però sarebbe bello vedere un Benve Colchoneros, ce lo vedo anche un po' per il suo stile, non so se è un grande ammiratore di Simeone del Ciolo, non lo so, però secondo me, cioè, ce lo vedrebbe comunque bene in biancorosso, ecco. Sull'altra, abbi pazienza, di cosa parlavamo? Del ragazzo che deve decidere, di Mastantuono, che la decisione spetta a lui. Ma chiaramente penso che ci sia a monte, a priori, una valutazione del Real Madrid che probabilmente ha deciso di non puntare in questa stagione sul ragazzo e quindi lascia a Mastantuono magari la decisione su quale annata vuole fare, o più annate magari se ripropone una situazione alla Nico Paz, quindi magari è lui che decide in quale campionato europeo, con quale squadra, con quale livello provare a cimentarsi, in attesa poi, auspicabilmente penso, da parte del Real di tornare a Madrid più forte e diventare magari appunto un titolare de Blancos. Cioè io in questo senso la interpreto, probabilmente il Real Madrid una scelta l'ha già fatta, ovvero non punterò in questa stagione sul giocatore, resta solo da vedere dove andare in prestito. Mi pare quello che il Real abbia posto come paletto sia quello di rimanere in Europa, quindi c'è, cioè, il Real secondo me una scelta l'ha già fatta, gli ha detto al River Plate no, cioè in Sud America no, perché comunque io ti voglio vedere qua in Europa, ecco. Luca dice: Fabio, la classica braciola fritta che loro chiamano viennese, vienner, con le patate, cibo non raffinato, ma la cucina locale non è esattamente gourmet, però comunque ti devo dire, io la braciola fritta la mangio sempre volentieri, perché poi fritto è buono tutto. Dice lui: si salvano con la Saker, che è molto buona, devo dire, Saker vincente, ma insomma in generale poi io non disprezzo mai la cultura gastronomica altrui, perché poi secondo me c'è stato uno sviluppo a livello di cultura gastronomica un po' in giro per tutto il mondo. Prima si mangiava bene solo in Italia, oggi a me sembra si mangi bene in tanti posti del mondo, anche meglio che in Italia a volte. Ciao Fabio, sinceramente per 45 milioni Ken lo venderei, te che ne pensi? Buon weekend. Per 45 milioni Ken lo venderei, sì, va bene, ok, ci sto, è una riflessione che ci può stare. Io vorrei però poi avere uno del livello di Ken, e sono piuttosto d'accordo con quanto ci diceva Alessandro Pierini, che quello non è Pellegrino, almeno a mio modesto modo di vedere, cioè per me Ken oggi vale di più di Pellegrino, e fra l'altro si parla di due giocatori che anagraficamente sono lì, quindi non è che uno fa un salto esponenziale in avanti e l'altro invece è un vecchione che non può più migliorare, cioè si parla di due giocatori che sono allo stesso punto della carriera a livello anagrafico, non a livello di piazze toccate o dire traguardi raggiunti, perché Ken è molto più avanti in quel senso. 45 milioni, ok, però il sostituto deve essere uno che vale altrettanto, non so se è un gioco che si può fare, non lo so, sicuramente la sensazione che uno dei big vada via ce l'abbiamo un po' tutti, vediamo se sarà Ken. Gianfranco da Campi in collegamento, ciao Gianfranco, buon pomeriggio.
8: Ciao. Come va? Ciao.
1: Bene, te come stai?
8: Come sto, 80 anni in questo caldo.
1: Insomma, non bene, fa un caldo bestiale, sono d'accordo con te.
8: Davvero, ascolta, ma io vedo che voi qui avete scritto di Colosso, questo Colosso che fine fa?
1: No, Colosso, guarda, è andato al Paris Football Club, cioè è tornato al Paris Football Club, quindi alla seconda squadra di Parigi, e quindi non è più materiale per la Fiorentina.
8: Ma qui avete scritto che la Fiorentina ancora l'aspetto.
1: Ma dove l'hai letto? Su Firenze Viola?
8: Sì,
1: però guarda, io vedo un articolo di 3 anni fa su perdonami, sono bollito anche io.
8: Sì, no.
1: 3 giorni fa, che dice che sfuma Colosso per la Fiorentina, ha firmato col Paris Football Club a titolo definitivo. Quindi, non lo so.
8: Ma ora qui su cosa che mandate voi.
1: Sul Baco sotto, sulle notizie che scorrono sotto?
8: Sì,
1: quelle
8: sì,
1: che vedi in televisione. Lo sai che io non ci ho fatto caso, ma nel caso fosse presente, io ti ringrazio della segnalazione, lo faremo sicuramente rimuovere.
8: La ringrazio, ciao caro.
1: Un abbraccio, un caldo abbraccio in una giornata assai calda. Abbiamo altri audio messaggi, se non sbaglio, ce ne ascoltiamo uno, dai.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo.
1: Buongiorno.
9: Se Mastrantuono sceglie Firenze, mm-hmm, è un giocatore poco ambizioso? Grazie.
1: Ma non lo so, se Nico Pass sceglie Como è un giocatore poco ambizioso? Rispondo così, cioè nel senso, potrebbe essere la giusta piazza di passaggio. Sicuramente io immagino che per uno uscito dal River Plate con le stime del campione, l'obiettivo non può che essere quello di affermarsi col Real Madrid, che praticamente teenager ti ha prelevato e ti ha portato appunto a Madrid. Però allo stesso tempo poi insomma ci vuole, è un po' il discorso che si fa anche per Croci, secondo me, cioè se non si è fenomeni assoluti, e di fenomeni assoluti ne passa uno ogni tanto, Yamal, Messi, forse Ronaldo, non lo so nemmeno se rientra del tutto nella definizione, secondo me arrivare e imporsi nel Real Madrid non è così semplice. Poi che c'entra? Ripeto, Messi a 16 anni era già un ragazzo terribile del Barcellona e già insomma muoveva i passi in prima squadra, i primi passi in prima squadra. Dai, un altro messaggio, poi andiamo in pausa. Buongiorno, secondo voi quante possibilità ha Fagioli di rimanere? Domanda per entrambi, grazie Lucio. Entrambi, però chi c'era in collegamento? Ah, forse prima con Alessandro Pierini, però purtroppo Pierini non c'è più in collegamento, provo a risponderti io. Come si diceva, e come si dice spesso in questa fase, nessuno della Fiorentina è incedibile. Cioè nel senso, io penso che se arriva l'offerta giusta, Paratici è uno abbastanza pratico e valuta se il tornaconto economico è superiore a quello tecnico. Quindi se il tornaconto economico della cessione di Fagioli sarà superiore al tornaconto di tenere Fagioli a livello tecnico in campo, penso che se ne andrà. Lo so che è un po' una supercazzola, che è un po' una risposta del cavolo, dice vabbè, grazie al cavolo, 50-50, però è così in questa fase. Secondo me non c'è un incedibile nella Fiorentina, almeno così c'è sembrato di capire. Non è stato detto che si riparte assolutamente da Fagioli, non è stato detto che si riparte assolutamente da Ken, anche per Ken è stato detto sì, ma il ragazzo, lo diceva Paratici stesso, un ragazzo che io conosco da quando era piccolo, l'ho visto crescere, l'ho visto arrivare in prima squadra alla Juventus, ma poi l'ho anche ceduto, quindi nessuno si salva in questo senso. Secondo me resta da capire chi può essere il sacrificato, è un po' l'enigma un po' per tutti noi. Nel frattempo però in questo momento mi sembra il club sia molto più attivo da un punto di vista di entrate che di uscite, anche perché poi le uscite sono sempre la cosa più complicata da fare. Va bene, ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo anche con le formazioni da Klagenfurt che ci enuncerà l'ottimo Giacomo Galassi, quindi a tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci di nuovo in diretta in questo primo agosto 2026, 17:02, Radio Firenze Viola in diretta per raccontarvi la partita amichevole tra Real Madrid e Fiorentina da Klagenfurt, dove è il nostro Giacomo Galassi pronto a raccontarci le formazioni ufficiali dell'amichevole. Eccoci Giacomo!
0: Ciao a tutti, eccoci da dentro lo stadio di Klagenfurt, qui siamo nell'area media, comunque con già una grossa presenza, ma soprattutto con le formazioni ufficiali, che soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina, presentano qualche sorpresa, perché vi avevo detto Jimenez ce lo aspettavamo ma non titolare, invece Jimenez giocherà titolare, perché nel 4-3-2-1 di Fabio Grosso c'è De Gea in porta, Jimenez come detto sulla fascia, Dragusin Vieri torna la coppia centrale in difesa e Ranieri sulla sinistra, centrocampo con Mandragora, Ulai, Endur e Attai, Gudmundsson dietro a Piccoli, non a Ken, che invece va in panchina al pari di Christensen, Lezzerini, Valdepeñas, Dodò, Fabian, Fagioli, Fortini, Braschi, Cospo, Croci, Deli, Mazzeo e Perrotti. Questa è la Fiorentina, risponde il Real Madrid con Lunin in porta, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, centrocampo con Camavinga e Valverde, mentre Dumfries, Arda Güler e Ciria agiranno dietro Hendrik, prima punta, quindi insomma
1: la formazione Madrid, anche qui rimaneggiata,
0: sì, rimaneggiata in panchina. Per chiudere, per José Mourinho ci saranno Mestre, Navarro, Espi, Fati, Fortea, Garcia, Cestero, La Costa, Yanez e Jacobo. Questo è il Real Madrid, quindi insomma Fiorentina che non vede Ken dal primo ma Piccoli davanti e Jimenez sulla fascia. Per il resto tutto abbastanza confermato. L'altro aspetto è che gioca Mandragora a centrocampo e non né Fagioli né Fabiano, quindi queste le scelte di Fabio Grosso nel suo 4-3-2-1.
1: Sì, un po' sorpresa, diciamo, almeno per quello che ci aspettavamo alla vigilia per quanto riguarda la presenza di Jimenez, la non presenza di Ken. Intanto vedo, e lo ricordo anche agli amici che ci ascoltano, che possono seguirci in Visual Radio sulla nostra app oppure sul 92 del digitale terrestre, vedere anche l'ottimo Giacomo Galassi che è all'interno dello stadio di Klagenfurt e ci sta facendo vedere. Esatto, finalmente ci siamo sì, all'interno dello stadio. Grande Jack. Quindi questa la parte, diciamo, legata alla Fiorentina. Dall'altra parte, appunto, si diceva sì, formazione rimaneggiata, poi vai a vedere Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dumfries, Hendrik, Trent Alexander-Arnold, insomma è rimaneggiata, ma poi è il Real Madrid.
0: Non malissimo,
1: non sì, malissimo.
0: Devo dire, magari più rimaneggiata nella panchina, perché effettivamente a parte SP, ecco, ci sono pochi giocatori della prima squadra. Poi anche la cantera Real Madrid, e ne è un esempio Valdepeñas che fa in panchina, insomma anche la cantera ha discreti talenti, però sì, soprattutto da quel punto di vista. Poi le assenze, insomma, le abbiamo ricordate prima, da Cucuré, da tutti i nuovi acquisti, a Mbappé, a Vinicius, che poi è in odore anche di cessione.
1: Sì, Tomà, solo Dumfries, dai. Solo Dumfries tra i nuovissimi.
0: Sì, che conosciamo bene, insomma. Sì, no, non faremo fatica a riconoscere, ecco, detto i giocatori del Real Madrid tra le varie sono più semplici, ecco, rispetto ai Montipalli, non lo so, la prima squadra che mi viene in mente contro cui giocava la
1: che
0: Fiorentina.
1: Comunque mostrava grandi talenti, io non so se avresti strappato una maglia da titolare nel Montipalli. Non
0: credo neanch'io, però ecco, questo non vuol dire, con tutto il rispetto per la formazione fiorentina fatta da persone, insomma, un po' del luogo.
1: Allora,
0: non vuol dire livello forzato.
1: Simone ha una spiegazione per spiegare ovviamente il motivo, certo, per cui Ken non è in campo. Dice: lo mantengono nell'ovatta fino a quando il Como non presenta l'offerta ufficiale. Tu che sensazioni hai? Come mai Ken, che ci aspettavamo dal primo, in realtà non gioca e gioca Piccoli?
0: Sono d'accordo sulla prima parte, non completamente sulla seconda, cioè secondo me è sempre precauzione, nel senso che comunque lui lo davamo di rientro, ma dopo giornate in cui si era allenato a parte, in cui il problema alla tibia era riemerso, insomma che non è al 100%, e ci avevano spiegato fin dall'inizio dell'estate che sarebbe stato gestito dalla Fiorentina, e quindi evidentemente anche questa scelta rientra all'interno della gestione. Poi c'entra anche il mercato possibile, nel senso che a prescindere mercato o non mercato, la Fiorentina non vuole che Ken si faccia male ancora, e quindi però va in panchina, secondo me entrerà nel secondo tempo, magari la volontà è quella, siccome Piccoli poi non ha fatto grandissime prestazioni ma comunque ha segnato nell'ultima, magari ecco Grosso lo vede più sul pezzo, diciamo più pimpante rispetto a Ken, e lancia lui dal primo e poi metterà Ken a partita in corso. Però ecco, ci vede una tematica di mercato semplicemente legata al fatto che la Fiorentina non vorrà che Kent si faccia male.
1: Certo. Senti, com'è questo stadio visto da dentro, visto che l'abbiamo apprezzato come bello. Una piccola Allianz Arena da fuori, da dentro com'è?
0: Molto bello, io non sono stato dentro l'Allianz Arena e mi immagino che sia un po' meglio, però è molto, molto carino. Tra l'altro ci sono sedute in tutti i lati dello stadio, cioè non ci sono gradini o gradoni, ammesso che insomma i Klagenfurt in terza divisione non credo che abbia una curva come la curva Fiesole o come le curve di Serie A, però insomma è uno stadio in Serie A, non so quanti ce ne sono meglio di questo stadio. Il campo è perfetto, cioè condizioni del campo veramente impeccabili, ricorda un po' il Franchi dei giorni migliori, cioè nel senso quando è al suo meglio. Ancora le squadre non sono scese in campo, mancano una cinquantina di minuti, anche se le squadre sono già dentro lo stadio ormai da una ventina di minuti, mezz'ora, però si staranno preparando i calciatori per scendere in campo, magari vediamo se riusciamo a vivere insieme il momento dell'entrata. Ti confermo la proporzione dei tifosi che ti davo un po' nell'avvicinamento allo stadio, siamo forse anche 1 a 20 o 1 a 30 tifosi della Fiorentina rispetto a quelli del Real Madrid. È normale che sia così, ti dico, mancano 50 minuti, quindi e tra l'altro le squadre non sono neanche in campo, quindi non ci sono motivi per essere allo stadio, e almeno la parte poi nella quale c'è anche la tribuna stampa è piena al 70%, poi gli altri settori, soprattutto le due pseudo curve e l'altra parte, sono molto più vuoti, però insomma, come ti dicevo prima, non ci sarà il sold out, ma ci si andrà molto vicino, la Fiorentina giocherà davanti a 25-30.000 persone, poi aspettiamo il dato ufficiale, quindi insomma un bel ambiente, ecco, una partita seria. Oggi c'è una partita seria a Klagenfurt.
1: Stefano ci dice: Grosso non vede proprio Fagioli, nemmeno quando mette 5 centrocampisti in campo.
0: Dite?
1: No, non lo so, lo dice Stefano, io non lo so.
0: No, ovviamente Andrea Giannattasi ha seguito più da vicino da me anche gli allenamenti, no? Per capire un po' che idea ha Grosso per Fagioli. È chiaro che in teoria il modulo poteva anche favorirlo, no? Perché nei tre ci stava nel mezzo abbastanza bene. Io però, allora, è secondo me una provocazione quella del tifoso, però il rischio che tra Ulai e Fagioli ne giochi uno, secondo me c'è. Questo non vuol dire è per forza così, non vuol dire la Fiorentina non potrà passare a un 4-2-3-1, a un 4-2-2-2, insomma ad altri moduli che magari vedranno due centrocampisti, e allora Fagioli e Ulai. Però effettivamente anche per le prime uscite che abbiamo visto di Ulai, e oggi sarà interessante vederlo, perché secondo me sarà la prima vera, primo vero test per il calciatore arrivato da Trabzonspor, rischiano di essere un po' troppo simili come calciatore, magari allora Gündür, i Mandragora, secondo me anche Attà, quando poi la Fiorentina comprerà degli esterni, sono mezzali che fanno più le due fasi, soprattutto sono più fisiche, no? Che è un termine che qualcuno aborda, insomma non gli piace
1: aborda oggi, questo discorso
0: sì, esatto, no? si cerca solo il fisico e non si cerca la tecnica, però è vero che Fagioli secondo me rischia un po' il posto in questo momento. Siamo però al 1 agosto, ragazzi, c'è ancora mille cose che dovranno succedere tra il mercato, tra le scelte di Grosso, tra quello che vorrà fare Fagioli. Io non ci vedo motivi di mercato, ecco, siccome poi, quando ti ricorderai Fabio, prima dell'inizio un po' del ritiro ci domandavamo chi potevano essere i calciatori da cui fare cassa, e si parlava di Comuzzo, si parlava di Ken e poi si parlava di Fagioli. Ora Comuzzo, vabbè, si è fatto una cassa abbastanza relativa. Ken, insomma, c'è questi discorsi col Como che andranno approfonditi. Fagioli per ora non risultano offerte che mettono in difficoltà la sua posizione alla Fiorentina. Però se davvero Grosso dovrà continuare a preferirgli un altro centrocampo, si faranno due domande, però ecco, facciamocele forse non al 1 settembre, cioè facciamocele al 20 agosto, non al 1 d'agosto, diamo almeno altri 15 giorni un po' a tutta la Fiorentina per prendere forma.
1: Io stavo andando a memoria, ti dico la verità, mi pareva che contro il Watford Fagioli avesse giocato titolare, quindi sono andato a recuperarmi le formazioni e effettivamente è così, quindi tra le tre amichevoli un po' più di livello, a parte la partitella in famiglia con la primavera, ha fatto una titolarità su tre, Ecco, oggi una titolarità su 4. Simone è un po' della stessa idea di Stefano, dice: Fagioli durante le prime amichevole estive è mai partito titolare? Non mi ricordo. Se la risposta è no, potrebbe essere un indizio di mercato. Penso di averti risposto. Grande Simone, buonasera. Si nota che ancora una volta gioca Andur. Secondo me è un titolare. Anche molti allenatori evidentemente lo pensano. Che ne dici?
0: Dico di sì. Dico che sicuramente lo è per Paratici, che anche nella costruzione della squadra, insomma, ha messo Andur. Sai, oggi gli allenatori e i dirigenti ti dicono che non esistono titolari, che sono 15, 16, 17 giocatori e sono tutti a loro pari. Io ci credo poco, perché soprattutto le squadre che poi trovano continuità schierano quegli 11 e con quegli 11 si va avanti. Però è chiaro che la Fiorentina non è che può iniziare la stagione anche solo con una competizione con tre centrocampisti. Mandur è tra i 4-5 che secondo me partono ogni domenica, partiranno ogni domenica, ogni sabato per giocare titolare. Poi insomma c'è Tronato abbastanza folto, perché Ulai, Fagioli, Dur, Attà, che ora insomma è messo, e Mandragora, insomma sono 5 che si giocano tre maglie, c'è una competizione, secondo me ci potrebbe essere spazio per tutti. Certo, Fabian, Brescianini, certo. Però sai, su di loro c'era un punto interrogativo da parte nostra più che della Fiorentina fin da inizio stagione, e quindi vedremo per loro quanto spazio ci sarà. Però secondo me questi 5, se restano alla Fiorentina, giocano. Magari c'è chi giocherà qualche minuto in più, qualche minuto in meno, però insomma io non Durre è un titolare, ma come lo sono gli altri. Ecco, ad oggi secondo me Grosso non ha già preso una decisione, ha detto questo è il mio centrocampo titolare. Secondo me rischia di non prenderlo neanche durante la stagione, ma al primo agosto sono sicuro al 100% che dico no, cioè che Durre in questo momento non è il titolare della Fiorentina, ma è uno dei calciatori che saranno valutati come titolari. Spero di essermi spiegato.
1: Sì, no,
0: mentre entra Real Madrid alle mie spalle.
1: C'è lo specialone? Tanto...
0: C'è lo specialone, lo vediamo insieme. E le immagini non ancora, perché sono entrati i portieri.
1: Senti, ma è il portieri. Tuo primo incontro con lo specialone? Oppure l'avevi già incontrato?
0: Forse, di sicuro sarà l'incontro in zona mista, anche se dobbiamo capire un attimo come funzionerà, soprattutto dal punto di vista del Real Madrid. Mentre stanno entrando in campo anche i tifosi dei portieri della Fiorentina, li vedete nello zoom?
1: Sì.
0: Sono De Gea, Christensen e Lezzerini, il giovane Pace nello stadio, no? che sono entrati in campo insieme allo staff e ora svolgeranno il loro riscaldamento.
1: A proposito di portieri, Jack, ricordiamo anche che Fiorentina ci fa sapere che nelle distinte di gara veniva riportato Mandragora come capitano, invece il capitano della per la Fiorentina in questa partita sarà De Gea.
0: Sì, io non l'avevo neanche detto, perché ormai si sa che se gioca De Gea il capitano è De Gea. Però hai fatto bene a specificarlo, per chi avesse visto le
1: formazioni ufficiali. Sì.
0: Va bene, la mia speranza di farvi vedere i portieri credo che finirà qui, perché guarda, non sto riuscendo a farvi vedere quasi niente.
1: È
0: il Prato Verde.
1: Secondo me è uno sforzo encomiabile, ma poco fruttuoso fino adesso. Su una riflessione di Yuri, che dice, riferito a Kenny, immagino io, lui non mette il soggetto, ma mi sembra sia abbastanza implicito. Il bello è che c'è ancora chi vuole tenerlo. Giocatore che va sempre gestito fisicamente di testa, forte per carità, ma così in queste condizioni è solo un problema. Poi se andrà via sicuramente farà bene, ma non è detto che qui avrebbe fatto ugualmente bene, anzi.
0: Come non essere d'accordo,
1: può fare bene, ma come può fare non bene,
0: può fare assolutamente male. Su questo direi che
1: no, però il fatto
0: è vada gestita
1: la prima parte del messaggio mi sembra un pochino più
0: ragazzi altrimenti la Fiorentina non lo metteva non in vendita però in bilico, cioè se altrimenti la Fiorentina diceva no, Ken resta al 100% e non c'è, mentre ho visto una maglia di Mastantuono del Real Madrid, non so se questo
1: del Real Madrid
0: assolutamente, mentre una maglietta della Fiorentina di Riga no, se vuoi, ecco, giusto per bilanciare proprio... no, Mastantuono,
1: certo,
0: e Riga no, quindi Ken
1: oggi gol in Serie A più Riga no di Mastantuono,
0: assolutamente ci auguriamo tra un anno no che non sia così, non ce ne vorrà insomma il buon bomber muratore, però ecco, auguro che Mastantuono arrivi alla Fiorentina, che faccia più di 40 gol in una stagione, così
1: super ampiamente regalo.
0: Dicevo della gestione di Ken, è evidente tutto questo, In più ci possiamo mettere il commento social del fratello che ha fatto discutere ulteriormente, ci possiamo mettere le stesse dichiarazioni del fratello in una diretta Twitch che ha detto che ci vorrebbero 2 mesi e mezzo fermo per la tibia, c'è chi dice che non è la tibia, c'è chi si lamenta perché mette le foto di lui che è in vacanza oppure fa i dischi e non della Fiorentina. Però ragazzi, io vi posso fare l'avvocato del diavolo, nel senso, se non fosse così Ken
1: non sarebbe la Fiorentina,
0: o quantomeno non sarebbe oggi qui a Klagenfurt con la maglia della Fiorentina, ecco, perché insomma, Ken al 100% è un calciatore che ha dimostrato di essere da top club, e non parlo solo di della stagione che ha fatto con la Fiorentina, perché è vero che lui non ha mai avuto grossi numeri, però è anche un calciatore che è sempre stato confermato da Paris Saint-Germain, Juventus quando c'era Allegri, insomma lo stesso Everton in Premier League, non è che, a parte l'anno a Verona in cui comunque fece bene, è sempre stato, cioè quando saltò il trasferimento in quel gennaio prima che venisse la Fiorentina, lo voleva l'Atletico Madrid, non è che lo voleva, con tutto il rispetto, il Klagenfurt, ecco, in terza divisione. Quindi insomma, se non avesse questi problemi probabilmente non ci sarebbe la Fiorentina. Io sono dell'opinione che i giocatori forti me li tengo sempre, certo non ho a che fare con lui quotidianamente, quindi non so quanto stia mettendo alla prova le coronarie della società, certo non, e non, io lo terrei, ma non mi strappo i capelli se arriva il Como di turno e ti dà 40 milioni e dico ciao Moise, è stato bello, ci rivediamo. Certo, vi faccio una domanda: chi gioca? Piccoli? Pellegrino? Io francamente tra Piccoli, Pellegrino e Ken non ho dubbi, se qualcun altro li ha, bene, il bello del calcio è anche perché ognuno ha la sua opinione.
1: Che bello, andiamo a concludere anche il collegamento con qualche altro messaggio da Garfagnana Viola, che ci dà un bel raggio d'ottimismo, una bella sferzata di buon umore. Dice: Grossi è come Pioli, un lo mangia il panettone, quindi grazie, ci voleva proprio per iniziare bene l'anno
0: l'ottimismo,
1: questo ottimismo da imbottigliare e vendere. Galassi, se riesci chiedi a Mou se davvero la Fiorentina, come si è detto, l'ha cercata. Ragazzi, ma chi l'ha detto? È un'allucinazione,
0: è
1: un'allucinazione di gruppo quella.
0: No, vabbè, però se c'ho modo sicuramente glielo chiedo. Mi dice, il problema è che non credo avremo modo, perché io ci spero, saranno anche tanti colleghi del Real Madrid.
1: Io spero di
0: vorranno farvi la mano.
1: Poi dice Yuri, dice sì, però ora sono 4 i mesi, tornando sull'argomento precedente di Ken.
0: Vabbè. Sì, vabbè, ci posso anche mettere, non è stato completamente fermo perché si è allenato, perché comunque a Verona, no, rigiocò facendosi male, ha fatto qualche amichevole, l'ha fatta. Oggi ragazzi, io credo che scenderà in campo nel secondo tempo, cioè stiamo parlando di Ken come se oggi non fosse qui a Klagenfurt, ma lui non solo c'è, ma secondo me entra nel secondo tempo, vediamo se inizia il secondo tempo o nel corso del secondo. Però è, ragazzi, io non mi dispero perché Ken non gioca il 1° agosto contro il Real Madrid. Scelta di Grosso,
1: cioè di peggio,
0: immagino, anche se ha un 1% di rischio che si faccia male, ma perché rischiare per un amichevole, cosa, per fare cosa, cioè per fare un buon risultato Real Madrid in un'amichevole estiva, che sia pronto per l'inizio del campionato contro la Roma, e se ha sente con la Roma allora facciamo questo tipo di discorsi. Ma oggi insomma mi sembra, no, non mi sembra, ecco, che ci sia da preoccuparsi. Poi Grosso post partita arriva e dice: guardate, doveva giocare Ken, non l'ho fatto giocare perché mi ha smusato, ha spinto tutti e se n'è andato, e allora si fa altri discorsi. Ma ad oggi è solo una questione di gestione, e è giusto che la Fiorentina gestisca il calciatore nelle amichevoli, ma lo fanno tutti i top club, non è che il Napoli mette subito i suoi giocatori migliori, non è che il Milan scende subito i suoi giocatori migliori. Quindi insomma, calma, come direbbe, anzi calma, avrebbe detto l'attuale allenatore del Napoli,
1: Harma, Harma, Harma. Simone dice: Ken 2 stagioni su 10, non sarà anche questo che frena le pretendenti oltre la tibia e il resto, ovvero il fatto, certo, che ha fatto solamente 2 stagioni di alto livello, diciamo.
0: Entra la Fiorentina in campo,
1: olè, olè, olè, come entrano? A corsa.
0: Tra gli applausi, sì, tutti su 2 gambe, questa è già un'ottima notizia. Io la prima volta che vedo dal vivo Vieri e fa veramente impressione quanto è grosso, considerando che è 2005, quindi ha 12 anni meno di me. Per me chi ha 12 anni meno di me è un bambino, e invece Vieri credo che mi potrebbe portare in tasca, ecco, da quanto è grosso. Quindi questa è la Fiorentina che entra ancora del Real Madrid, non ci sono notizie. Volevo vedere se era entrato in campo anche Grosso, anche per avere un'indicazione, se poi sarebbe, perché ti sento e vuoi sapere se tutto di José Mourinho,
1: tutto.
0: E però Grosso per ora non lo vedo, vedo il team manager Ottaviani, vedo chiaramente tutti i membri dello staff, però per ora Grosso, eccolo, no, sì, Grosso è lì che cammina, no, anzi non è lui, non è però lui. Io per ora non lo vedo, ecco, Grosso, quindi non posso dirvi che c'è un collaboratore che gli assomiglia molto, ma ce l'aveva anche annunciato Andrea Giannattasio, e però per ora Grosso non lo vedo. Quando se lo vedrò ve lo dirò, ma non credo il vostro pomeriggio dipenda
1: no, invece
0: fatto,
1: guarda,
0: che Grosso stia seguendo,
1: come direbbero gli inglesi, è il turning point del nostro pomeriggio, sì. Devo dire, nonostante tu fossi stato avvertito da Andrea Giannattasio, ci hai comunque fatto avere questo picco di pressione e poi ci siamo sgonfiati. Allora, ancora un po' di messaggi, poi ti salutiamo, caro Giacomo, perché poi sì, insomma, tanto ti ribecchiamo,
0: anche perché
1: tra
0: mi sistemo poi in postazione,
1: esatto. Sì. Tra mezz'ora sei on
0: air. Io non so se lo vedete, sì. Comunque in un Jack, piccolo cerchio con Dodò, non lo vedete di sicuro, va, ecco, bene, bravo. Però insomma è regolarmente a fare il riscaldamento con chi è in panchina e in particolare con Dodò, ecco, stanno scambiando il pallone, però sta bene, tutto questo per dire sta bene.

0: giocherà, giusto?
1: Non sappiamo se giocherà a ieri, anzi a stamani, scusate, era più no che sì. Però il fatto che sia in panchina, vediamo un po', non ha fatto neanche un allenamento la squadra, forse giusto quello di ieri, ma comunque a parte, perché era appena arrivato, però ecco, con la squadra effettivamente non ha giocato neanche un minuto, e quindi non si è allenato neanche un minuto, quindi io faccio fatica a pensare che possa giocare, però vediamo, dai, magari 10 minuti glieli concede per dimostrare a Mourinho che si è sbagliato a mandarlo via e così giocare contro la sua ex squadra.
0: Gli mancherà Valdepeña a San Mourinho, stai tranquillo. Fabio dice: Giacomo, lo vedi Paratici? Sì. Ecco, questo può essere più interessante, lo vedi Paratici?
1: No, non lo vedo. Continua a non vedere neanche Grosso, e a questo punto credo sia sceso in campo. No, mi ero soffermato anche un po' sui giovani, no? Perché naturalmente c'è Cospo, insomma c'è tutto, c'è Croci, stavo anche un po' guardando perché è la prima volta e mi trovo a vedermi un po' dal vivo, visto che poi Andrea Giannattasi è stato il nostro uomo in ritiro, e allora me li stavo un po' studiando. Però
0: senti,
1: ecco,
0: Giacomo, c'è Moreno che a proposito del fatto che non vedi Grosso dice: l'hanno già esonerato, riprendendo il filone di Garfagnana Viola. Fabio, quanto è alto Vieri? Mi chiede Marco il Pecora. Giacomo, lo sai quanto è alto Vieri?
1: Allora, credo sia sull'1,90.
0: 1,87.
1: Però è molto impressionante. Ecco, entra Real Madrid, in campo.
0: Si sente.
1: Si sente. Ora vi dico, anche se si vede José Mourinho, per ora solo i calciatori, anche col buon Denzel Dumfries, che tanto corre, sembra stia zoppicando, però immagino che sia un po' la sua corsa claudicante. Entra tutto lo staff e non José Mourinho, mi dispiace, caro Fabio Ferri, comunque... Quando se lo vedrò gli dirò: te saluta Fabio Ferris.
0: E lui ti dirà: il grande Fabio. Digli che quando passo da Firenze si va in trattoria. Va bene. Hai altro da aggiungere, amico mio? Oppure ti lasciamo posizionare?
1: No, aggiungerei che ti la saluterei, perché devo anche trovare la mia postazione e, come diceva mio nonno, a chiamarla arrivano le 18. Un attimo inizio la questione.
0: Chi ha tempo non perda tempo. Fra l'altro il collegamento è saltato, quindi possiamo tranquillamente salutare l'ottimo Jack Galassi. Con Alessio ci dice: scusa Ferri, potresti chiedere a Giacomo se ci fosse verso di avere immagini più sgranate, perché così è quasi inutile, così si può quasi intuire che è dentro uno stadio. C'hai ragione, amico mio, noi facciamo il massimo. Probabilmente, insomma, il segnale era quello che era dentro lo stadio di Klagenfurt, ma magari il buon Jack adesso recupera più potenti mezzi. Io penso la testimonianza dello stadio si potesse percepire. Racconto di quanto è bello questo stadio da 32.000 posti a Klagenfurt, il terzo stadio più grande dell'Austria, potesse trasparire anche attraverso delle immagini, sì, un po' fuori fuoco, un po' gravate da qualche problema di connessione. Chiaro è, ragazzi, che buon Giacomo è sugli spalti, cosa dovremmo vedere degli uomini in campo? Poco. Paolo dice: se non si regala Mandragora siamo alle solite. Giocatore ingombrante, dice Paolo. Ora, Fantesi è un amichevole del primo agosto, quindi non è che stai regalando un giocatore eventualmente in una partita cruciale. Ma poi Mandragora, ragazzi, al netto di tutti quelli che lo criticano, ma mi sembra un giocatore che non ha mai fatto mancare il suo apporto nel suo cammino con la Fiorentina. Poi direte: non è Bellingham, siamo d'accordo, non è il centrocampista giusto per il livello della Fiorentina o per la Fiorentina che noi ci immaginiamo, per le ambizioni che noi abbiamo per la Fiorentina, si può essere d'accordo, però dai, tutte le volte sembra si stia parlando di uno da interregionale, non è uno da interregionale Rolando Mandragora, via, su. Il cameraman di Galassi ha la Game Boy Cam, la Game Boy Cam è un grande ricordo del passato, però Galassi non ha cameraman, ragazzi, è solo e neanche mal accompagnato. Prima c'era un amico che ci diceva: ci diceva: incredibile lo stadio che hanno a Klagenfurt, perché appunto un impianto così bello per una squadra che gioca in terza divisione, ce lo diceva Federico, bollito ottimista via Viola. Sì, allora va detto che il Klagenfurt fino a 2 anni fa era nella Bundesliga tedesca, poi è retrocesso nella seconda divisione del calcio austriaco e nell'ultima stagione è stato forzato alla retrocessione nel

0: la terza categoria, quella regionale, per insolvenza. Quindi è una squadra di Bundes che è finita in cattive acque economiche e finanziarie e quindi si è ritrovata in terza. Ecco spiegato perché a Klagenfurt hanno uno stadio così bello. Va bene, noi ci fermiamo, scusate, per qualche istante, torniamo tra pochissimo e poi concludiamo la trasmissione avvicinandoci alla grande amichevole delle 18. Da Klagenfurt vi racconteremo Real Madrid Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: 17.33 in questo primo agosto 2026, tra meno di mezz'ora l'amichevole, il fischio d'inizio tra Real Madrid e Fiorentina in quel di Klagenfurt, in Carinzia, in Austria, nel sud dell'Austria. Il nostro Jack Galassi ha fatto un aggiornamento magistrale raccontandoci le formazioni di Fiorentina e Real Madrid, ve le ricordiamo anche noi adesso subito in riapertura della trasmissione. Fiorentina con De Gea in porta, con a destra abbiamo detto Jimenez, anche un po' sorprendentemente, Dragusin e Vieri a comporre la coppia di centrali della difesa a 4, con Ranieri da terzino sinistro, a centrocampo Mandragora, Ndur e Ulai. In attacco invece sono schierati ancora una volta Gudmundsson e Attada trequartista, con Roberto Piccoli unica punta. Dall'altra parte invece il Real Madrid si schiera con Lunin, Alexander Arnold, Martinez, Rivas, Camavinga, Valverde, Arda Guler, Denzel Dumfries, Alexis Ciria e Hendrik come prima punta. Andiamo ad ascoltare un paio di audio, di vocali che sono arrivati nel corso della trasmissione.
3: Sì, ciao.
0: Ciao.
3: Ma io francamente, ragazzi, sento e leggo troppi messaggi negativi nei confronti di questo Pellegrino. Ma francamente non credo che Paratici, cioè se lo pigliano, secondo me ci hanno visto cose positive. Da un giocatore, anche io l'ho visto poco, per quanto mi possa attendere di calcio, a me non mi dispiace. Poi non scordiamoci che il Parma non è che ha fatto chissà che cosa per mettere in condizione questo ragazzo di esaltarsi più di tanto, perché faccio un calcio piuttosto remissivo.
0: Difensivista, dai.
4: Vorrei precisare che non sono conoscitore di mercato, ma soprattutto poi di giovani stranieri, talentuosi e altro. Ma dopo le parole di Daniel Bertoni, che mi ricorda la mia giovinezza, Uva Fiese e quant'altro, e credo sia anche conoscitore di calcio, non mi sembra che abbia parlato molto bene del talento del Real Madrid, o quantomeno ha detto che non è pronto, quindi conviene prenderlo?
0: Su Pellegrino io dico, a me non dispiace Pellegrino, non sono convinto sia un attaccante per una Fiorentina più ambiziosa rispetto a quella degli ultimi anni, ecco, per concludere un po' il discorso. Poi, per carità, un giocatore che appunto, come si diceva, ha segnato 9 gol, ma in un Parma che magari non era una macchina da gol, insomma, abbiamo imparato a apprezzare il generale inverno Cuesta e comunque la regolarità che ha dato al suo Parma. Certo, per un attaccante magari non era il terreno fertile per esprimersi. Detto questo, insomma, una buona stagione, ma ancora Pellegrino un picco verso l'alto, come ha avuto Ken nella scorsa stagione, penso si possa dire tranquillamente, non ce l'ha avuto. Comunque, detto questo, l'altro messaggio che ci è arrivato era su Franco Mastantuono, il talento del Real Madrid che la Fiorentina insegue. Per parlarne siamo in collegamento con il collega Marco Guidi della Gazzetta dello Sport, che ringrazio per essere in collegamento con noi. Grazie mille, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, anche sulla Gazzetta dello Sport vi state inevitabilmente interessando a questo giovane talento argentino, cresciuto nel River Plate, transitato l'anno scorso dal Real Madrid e adesso pallino di tante squadre di Serie A, con la Fiorentina in prima fila? punto di domanda?
5: Io, da quel che mi risulta, la Fiorentina, diciamo che è la squadra che si è mossa un po' più concretamente. Cioè, tant'è che con Real Madrid c'è un dialogo che penso vada avanti anche oggi, visto che
0: c'è l'amichevole.
5: I tarati ci sono ovviamente a. Sono ovviamente l'amichevole proprio contro Real, non ci sarà Mastantuono che ormai è fuori dal progetto di Mourinho al Real, però si parlerà inevitabilmente anche di Mastantuono, anche se la vera difficoltà, per quello che risulta a me, non è convincere il Real Madrid, ma far decidere Mastantuono in modo convinto sulla Fiorentina, non tanto per il valore della squadra, ma perché il ragazzo ovviamente innanzitutto ha tante squadre, tante opzioni, quindi probabilmente vuole anche decidere un po' con calma. E in secondo luogo è chiaro che una squadra che gioca magari in Europa,
0: certo,
5: agli occhi del ragazzo può essere anche non solo un'opportunità in più, ma anche probabilmente anche una garanzia di impiego in più, perché se io vado a giocare in una squadra che ha 50 partite è più facile, no, trovare spazio rispetto a una squadra che ne ha 38, anche se è ovvio che un giocatore per talento, uno come Mastantuono, se arriva alla Fiorentina di adesso, con i problemi che ha la Fiorentina sugli esterni d'attacco, o comunque sulla tre quarti, un posto secondo me lo trova da titolare subito. Però, sai, ci sono anche discorsi più tecnici che si possono fare anche dopo, però Mastantuono al momento non ha ancora preso una decisione, ma non credo si andrà molto lunghi, e questo è un vantaggio per me per la Fiorentina, perché se è vero che Mastantuono, e questo almeno a noi è arrivata come conferma, abbia scelto la Serie A come campionato preferito in cui giocare la prossima stagione, delle squadre della Serie A la Fiorentina è quella che si è mossa in maniera più concreta, quindi se i tempi sono stretti è più facile vedere Mastantuono con la maglia della Fiorentina.
0: Ovviamente c'è grande attesa, grande interesse anche da parte di tutto il tifo viola, perché si parla di un giocatore che arriva dal Real Madrid e che quindi si porta dietro poi tutto l'alone di fascino, no? Legato ai Blancos, è un argentino con passaporto italiano, quindi è un calciatore che, se vogliamo, insomma, rinverdirebbe anche tanti fasti passati della Fiorentina, che insomma ha legato a tanti argentini di origini italiane anche la sua storia. Prima un ascoltatore ci diceva: Daniel Bertoni non ha speso proprio parole estremamente positive per il calciatore, insomma ha detto sostanzialmente che non è pronto, ma la Fiorentina sarebbe il posto giusto dove farlo maturare, sarebbe la realtà giusta, la pezzatura giusta?
5: Beh, che non sia pronto per il Real Madrid l'ha mostrato l'ultima stagione, perché è arrivato giovanissimo in Europa, devo dire la verità, aveva anche cominciato bene, io ricordo la sua prima partita in Champions contro il Marsiglia, una partita dove giocò molto bene. E il problema è nato poi nel corso della stagione anche per la concorrenza, perché praticamente a Real Madrid, ragazzi, cioè sulla tre quarti
0: è dura
5: soprattutto per un ragazzo di 18 anni appena arrivato in Europa, che non ha mai giocato in Europa. E secondo me la Fiorentina è una piazza giusta, soprattutto con grosso allenatore, che è un allenatore che comunque l'abbiamo visto anche con Sassuolo l'anno scorso, ha saputo sfruttare in un certo modo gli esterni, perché Berardi e Lorientiero ha fatto benissimo l'anno scorso al Sassuolo, e secondo me come tipo di gioco sarebbe ideale proprio per Mastantuono, che deve trovare continuità e chiaramente deve crescere. È già un giocatore che può fare la differenza in Serie A. Come talento secondo me sì, come testa è tutto da vedere, perché comunque in Argentina ha giocato praticamente solo da minorenne, ha fatto vedere lampi di classe eccezionale, tant'è che hanno convinto un club come Real Madrid a investire per lui, però è chiaro, ma neanche in Argentina ha avuto la continuità del grandissimo giocatore, ma a 16-17 anni sarebbe anche non
0: giusto,
5: di più se avesse anche la continuità. Però è un giocatore che come talento secondo me ha già i punti per fare la differenza in Serie A, quello sicuramente,
0: ma
5: è un giocatore che non è polivalente, cioè tutti pensano al classico mancino che rientra da destra, sì, ha anche quello, però in realtà ha anche l'ultimo passaggio, anche altro. L'ho visto nell'ultimo amichevole con Real Madrid, secondo me deve ritrovare un po' anche di fiducia, perché ovviamente l'ultimo anno le voci di mercato probabilmente l'hanno anche un po' scosso, no? È normale, ragazzo giovane. E quindi io penso che la Fiorentina sarebbe veramente l'ambiente ideale, con un allenatore come Grosso. Secondo me, se io fossi in lui farei questa scelta, però sai, poi intervengono tante cose di mezzo, cioè.
0: No, certo.
5: Però io credo che sì, sarebbe una buona occasione per lui e ovviamente anche per la Fiorentina.
0: Tra l'altro Fiorentina e Real Madrid che in questo momento, al di là dell'amichevole che è tra 20 minuti mal contati, però hanno un rapporto ormai bello, bello fitto, perché c'è stata anche l'operazione Valdepeñas, che ti fa pensare, no, poi che comunque questi due club stiano dialogando molto e che quindi magari c'è anche appunto una pole position rispetto ad altri, c'è una priorità acquisita tra virgolette.
5: No, con Real Madrid io penso di sì, infatti io non penso che il problema sia con il Real Madrid.
0: È sempre il giocatore.
5: Si è parlato della formula, no? All'inizio Real Madrid era per il prestito secco, poi pare aver aperto anche a formule un po' più creative che abbiamo visto in Italia, con Brian Diaz al Milan, con Nico Paz al Como, e io penso che la Fiorentina abbia anche interesse a fare un affare da quel punto di vista, perché se un ragazzo così giovane di talento, magari tenerlo 2 anni e ricavarci anche qualcosa dopo, sarebbe. Ma io credo che questa nuova dimensione della Fiorentina, per cui tu puoi interloquire in maniera privilegiata con il Real Madrid, sia dovuta soprattutto a Fabio Paratici, che è un dirigente insomma è stato in grandi squadre, è stato alla Juventus, ha vinto tutto, quasi tutto con la Juve, è stato al Tottenham in, comunque in una squadra di Premier League, sappiamo benissimo, ha rapporti con tutti, e perciò la presenza di Paratici è una garanzia da questo punto di vista di parlare alla stessa altezza anche con club come Real Madrid, che ovviamente per come è diventato il calcio adesso rispetto alla Fiorentina è quasi un altro mondo, però con questo dirigente tu puoi permetterti di sederti al tavolo con Real Madrid e di essere credibile, magari in passato era più difficile.
0: Penso la risposta sia un po' implicita anche nei percorsi dei due ragazzi, ma un ipotetico Mastantuono alla Fiorentina è paragonabile, si può mettere in proporzione con un Nico Paz al Como?
5: Bene, io direi di sì, anche perché Nico Paz, poi è facile, la gente pensa al presente e non si ricorda mai il passato. Quando Nico Paz venne al Como, Nico Paz aveva fatto un gol in Champions, tra l'altro contro il Napoli, la partita, possiamo dirlo, indirizzata,
0: sì.
5: Aveva giocato molto poco, cioè aveva persino meno hype, anzi sicuramente meno hype di Mastantuono, che però quando parli di ragazzo giovane non sempre è una cosa negativa, molte volte
0: certo.
5: Essere accompagnato dall'hype crea più pressioni e quindi aumenta anche purtroppo le percentuali di fallimento, perché ti aspetti di più. Nico Paz, io ricordo, arriva al Como, mi sembra a Cagliari esordisce, prima partita a Cagliari,
0: sì.
5: Nico Paz inizia dalla panchina, entra e fa vedere che è un giocatore, tutt'altro giocatore rispetto ai compagni, ma non c'era l'aspettativa, no? Che chi ci sarebbe arrivasse domani Mastantuono alla Fiorentina, perché innanzitutto se partisse in panchina la prima partita già immagino i tifosi direbbero ma perché va in panchina? Invece a Como non c'era questa cosa, nonostante Nico Paz fosse comunque un prodotto della cantera che si sapeva avesse talento, però non è assolutamente paragonabile come valutazione generale, non solo in Italia, rispetto al Nico Paz di 2 anni fa, tra l'altro più o meno la stessa età, perché Nico Paz nel 2005, si parla di 2 anni fa,
0: esatto,
5: ancora nel 2007, quindi
0: ci siamo. Sì, è quell'età lì. No, io mentre si parlava di grandi prodotti del settore giovanile del Real Madrid, purtroppo ho avuto l'immagine di Javier Portillo nella mia mente, un fantasma, uno spettro che spero ovviamente non si manifesti mai più.
5: Ragazzi, l'ha segnato tantissimo.
0: Però poi non si è mai affermato veramente ad alto livello. Comunque, questo è materiale eventualmente per un documentario storico sulla Fiorentina, non si parla di questo. Intanto, visto che ci avviciniamo all'amichevole, io saluto e ringrazio Marco Guidi, la Gazzetta dello Sport, per averci fatto compagnia e averci raccontato un po' anche la situazione legata a Franco Mastantuono. Grazie davvero.
5: Grazie mille, buona serata a tutti.
0: Un abbraccio al collega che secondo me ha tratteggiato un bel quadro della situazione attuale. Ovviamente ci torneremo a parlare di Mastantuono anche nel corso della trasmissione che seguirà la partita amichevole contro il Real Madrid, con l'ottimo Pietro Lazzarini in studio, ma anche con l'incursione di Niccolò Ceccarini. Chiuderemo infatti questo appuntamento di oggi di Firenze in campo con qualche minuto di anticipo. Ovviamente oggi non abbiamo parlato molto di sport a 360 gradi, ci siamo soffermati soprattutto sul calcio e sulla Fiorentina, ma era inevitabile in una giornata come questa, con un'amichevole come questa. Chiudiamo con un po' di messaggi. Partiamo con Marco che dice: Fabio, il direttore è in ferie all'aria? Il direttore è un discolo, è un discolo. Comunque tra poco vado in ferie anch'io e ho generato un disastro perché non mi ricordavo quando andavo in ferie. E a Pietro Lazzarini gli è toccato scompaginare una settimana di lavoro. Mandragora con tutti gli allenatori passati ha giocato sempre segnato, dice Simone. Sì, alla fine Simone... La penso anch'io così, tutti lo disprezzano, tantissimi lo criticano, però ragazzi, Mandragora è uno che ha giocato 276 partite in Serie A, segnato 24 gol e 22 assist. Per carità, tutti allenatori in Italia, tutti grandi competenti di calcio, però lui ha giocato 276 partite in Serie A, voi non credo. Secondo me Fabio in campionato il centrocampo titolare sarà Ndur, Ulai, Atta. Può essere, sicuramente ha una conformazione, ci può stare. Io, finché rimane Fagioli, mi tengo anche buona l'idea che possa giocare anche Fagioli, perché io non sono così convinto che Ulai escluda Fagioli o viceversa. Sentire ancora critiche pesanti, dice Gabriele D'Ammestre, su Mandragora, e invece concedere a Ken ancora opportunità dopo la squallida stagione passata fa riflettere sullo spessore del tifo viola degli ultimi anni. Beh, Gabriele, guarda, io ti dico, a me non fa riflettere, io non so come mai a volte a Firenze si prendano le cosiddette fittonate, e allora quello, se non è buono, non è buono mai, anche dovesse segnare in rovesciata dal centrocampo come l'ottimo Bressan, si direbbe no vabbè, ma che gol del cavolo, vabbè. Buonferri, come mai i nostri campioni Totò, Mandragora e Ranieri non li vuole nessuno, nemmeno gratis? Questa è una domanda interessante. Ora non so se non li vuole nessuno, nemmeno gratis, forse non li vuole nessuno con la valutazione che ne dà la Fiorentina. Abbiamo anche un bel video che ci ha mandato l'ottimo Giacomo Galassi del riscaldamento della Fiorentina proprio da Klagenfurt. Seguiteci, mi raccomando, sul 92 del digitale terrestre in Visual Radio, perché così non vi perdete anche delle immagini che sono di ottima qualità, in questo caso appunto HD con le zoomate dell'ottimo Galassi, che ci fa vedere proprio le fasi di riscaldamento dei viola. Apprezzo un ottimo Roberto Piccoli che si avvicina al gruppetto Gigliato, fasi di riscaldamento che stanno ultimando. Nicolò dice: Ken non gioca, come mai? Mercato? Ne parlavamo anche con Giacomo Galassi che ci diceva: secondo me c'è l'intento di preservarlo, di non rischiarlo sin da subito dopo un rientro dai problemi fisici che ha avuto, e quindi non parte da titolare, è in panchina però e si sta riscaldando, quindi possibile che magari venga utilizzato poi in una porzione di partita, magari nel secondo tempo. In questo momento un flash, dice Federico Bollito, ottimista viola. Pensate se nel 2019, subito appena arrivato commisso, avesse adottato una politica parattici come adesso. Scusate, ne avete parlato tante volte. No, ma è una bella riflessione, è un what if che ci porteremo però per sempre dietro, perché non è andata così. La Fiorentina, diciamo, nei primi 7 anni ha forse perso un po' di tempo a livello di gestione sportiva, sbagliando alcune scelte. Quindi è un what if, appunto, un se che ci porteremo bello grosso dietro. Credo che se Pellegrino sarà e diventerà il giocatore che sostituirà, credo che se Pellegrino sarà e diventerà il giocatore che sostituirà Piccoli, quindi poi chi prenderà la Fiorentina? Allora, quindi per te Pellegrino è l'uomo che sostituisce Piccoli, quindi inevitabilmente pensi a un nuovo attaccante, a un nuovo attaccante ulteriore da aggiungere alla rosa, perché ti immagini Ken che se ne va. Beh, vediamo chi sarà eventualmente. Ad oggi, come ci diceva Galassi, Ken è a Klagenfurt, indossa il materiale tecnico della Fiorentina e si prepara a scendere in campo contro il Real Madrid. Stefano voleva sapere se Mastantuono potrebbe prediligere la Fiorentina per via del posto da titolare che può avere, mentre nella Roma sarebbe più difficile che con Dybala e Sulé. Ma sicuramente, come diceva l'ospite, in una squadra che fa l'Europa magari avrebbe più spazio, però nella Fiorentina ad oggi, con pochi esterni, potrebbe partire più vicino alla titolarità, riflessione che ci può stare. Serena, che ci scrive evidentemente dal Portogallo, visto che ha una bandierina lusitana nel nome su WhatsApp, ci dice: per quanto riguarda Piccoli, sia quel che sia, levarcelo in modo molto veloce sarebbe fantastico. Se parliamo di Ken, sinceramente c'è da pensarci parecchio. Buon lavoro ragazzi, ciao Serena. Serena. Questo è il pensiero di Serena, che direi può essere il nostro penultimo di messaggio. Chiudiamo con Simone che ci dice: pure lo schieramento tattico di oggi con Attai e Good dietro a Piccoli fa pensare a Mastantuono. Staremo a vedere, ragazzi. Sicuramente oggi Mastantuono non c'è, è dentro però i nostri pensieri, sicuramente anche in quelli di Pietro Lazzarini, che tra poco prende il testimone e vi porta per mano alla scoperta di questo match amichevole tra Fiorentina e Real Madrid. Per quanto riguarda il sottoscritto, è davvero tutto. Un caloroso abbraccio in una giornata calorosa. A presto, vi lascio nelle sapienti mani di Pietro. Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci qua, pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini, che vi terrà compagnia in queste due ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà Grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348-7513-933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio o di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055-77-11-171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove
7: si gioca la, la partita al Wörthersee Stadion, appunto, di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà, insomma, una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua il, la staffetta tra Ulai e Fagioli, che quindi non giocano insieme, evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per... che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate di sicuro, poi che abbiano parlato ora in questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida, con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore alla Fiorentina, cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa dello stesso Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo, che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata, insomma, dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano, Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la Federazione Italiana ha chiesto, insomma, di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi, insomma, un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan, ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan, il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo. Quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare là all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo, diciamo, dopo 20 o 30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi, così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, i due centrocampisti saranno Camavinga e Valverde, Dumfries, Guler, Ciria, i tre alle spalle dell'unica punta Hendrik, mentre per quanto riguarda la Fiorentina più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulai e Endura centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo. Vai Giacomo!
8: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Wörthersee Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento ha in possesso per la prima volta il pallone, con Gudmundsson che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dal gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale, l'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
7: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con il famoso momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League e tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione diversa rispetto a quella del ruolo di difensore centrale. Poi vedremo anche nel corso della partita come cambierà il volto della squadra, anche perché di fatto lo stesso Grosso non ha altri difensori centrali adulti, se vogliamo, comunque da prima squadra per giocare il secondo tempo. C'è Cospo, che pare comunque essere entrato nelle rotazioni potenziali della Fiorentina, almeno in questa versione estiva, e quindi probabilmente sarà lui a dare fiato a qualche giocatore, a un centrale magari nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che, come detto, ha un modulo che non è propriamente il 4-3-3, perché poi i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore non sono effettivamente degli esterni, quindi Gudmundsson e Attà di fatto sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti, che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. Una Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire. Non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1, e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione menomata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione iridata. Giacomo.
8: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Attà e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime e c'è un'occasione per Hendrik che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Attai, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Tassi era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco molto bello e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno, quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencvaros e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a parte Dumfries, Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà io dicevo è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina che ci sono tanti tanti giovani e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra, quindi insomma no, comunque sono, buona Fiorentina questi nove minuti.
7: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, qualcuno ti dice ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale, io credo che Vieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione, anche quella della Fiorentina, con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulai, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. Sì, è un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro in occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo. È normale anche sentirsi, per un ragazzo come lui, protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco.
8: Hendrik, gol del Real Madrid. Così, ha segnato Hendrik. Dumblé, che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo, e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' a sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare, mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato, difesa della Fiorentina abbastanza ferma, e poi un po' sfortunato soprattutto Dragusin, che aveva provato, anzi Ranieri, che aveva provato ad ostacolare il tiro, la palla gli è passata sotto le gambe. Però mi viene da dire che se tu dai il tempo ai giocatori del Real Madrid di stoppare il pallone e con calma tirare verso la porta, ci sta che possano anche segnare. Quindi al 12° minuto Real Madrid 1 Fiorentina 0, dopo i primi minuti di un insomma buon controllo del gioco della Fiorentina, la prima vera azione Real Madrid ha colpito subito.
7: Allora, una chiusura molto molle per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia idea di un centrocampista come Ulahi, appunto, che non va a chiudere perfettamente sul giocatore del Real Madrid, che va a effettuare il cross, e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera controllata, e poi Di Mancino ha battuto De Gea, incolpevole da quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima è andata a destra e poi a sinistra, tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo.
8: Scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in area, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non infierire su Piccoli perché è il primo agosto, è il 13° minuto, però diciamo tempi di reazione non proprio eccezionali, perché il Real Madrid aveva regalato palla alla Fiorentina in area, Gudmundsson l'aveva intercettata e il pallone è passato accanto a Piccoli, che non ha fatto in tempo a prenderlo. Non era, come dire, semplicissimo, soprattutto quando poi sei in mezzo alla preparazione e non hai la prontezza anche nelle gambe dei giorni migliori, però in realtà era un bel regalo che Real Madrid aveva fatto alla Fiorentina, che non è stato sfruttato da Piccoli, che qualche istante prima era stato anche di nuovo liberato in area. Però è il secondo stop che invece di farlo verso la porta di Lunin lo fa indietro, e quindi è chiaro che poi i difensori del Real Madrid hanno gioco facile a recuperare il pallone.
7: Scusami, reattività, no no, per carità, io stavo raccontando il gol, ma poi hai giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo, basso, con i due difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrik, troppo distanti per intervenire, e Hendrik è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
8: Controfallo. Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
7: Ma di chi?
8: Faceva tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina che aveva recuperato palla anche in posizione offensiva, in questa rimessa laterale l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Atta, in quei primi questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene. Dici, non
7: lo stai mica dicendo di un sedicenne, non aveva mai toccato il campo.
8: Però cioè, ti dico, su Ulahi ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi Non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulahi ancora non l'ho capito bene, mentre a Tallo vedo veramente molto sicuro di sé. Ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena riperso un pallone, vabbè, dirò che fa schifo a Tallo, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma, su Ulahi ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
7: No, no, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, sì, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi. C'è da dire che gli altri due centrocampisti sono due fantasmi.
8: Dici, eh?
7: Beh, io un allora, Durre Mandragora ancora non li ho visti. Poi
8: Durre è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, ah no, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrick, è partito bella chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid, che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene. Però è presente qual era la mia lamentela prima su Dur, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Dur precedenza, così come piccoli un po' per errori tecnici, in Dur proprio di concetto erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrick, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrick. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid, insomma non è che mi aspettassi una Fiorentina che non concedeva occasioni al Real Madrid, magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché c'è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere, però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
7: Sì, ora oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi verrà, affronterà, diciamo, no, il resto della stagione. Ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrick stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare. Poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero. C'è da dire che io vorrei vedere una Fiorentina che poi nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provare. Sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in 2 o 3 situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria, e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, e quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se non provi, sì, se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico che purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti, no, che cosa
8: non
7: accadendo,
8: è che stia succedendo niente di che,
7: sai, lui magari non la sta vedendo e quindi la chiede di raccontare. Vabbè, un po'
8: comunque
7: di partita.
8: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle 2 o 3 azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto, però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi avevo interrotto un secondo, perché tutto lo stadio ha augurato con buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso del Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. A Tata, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni, anche se anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia, credo, quello che sia il primo fallo di tutta la partita per un intervento scivolata su Ulai che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo, c'è da dire che io anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova, e che tutte le volte che provano un dribbling e quelli del Real Madrid stanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato la Ima, poi ce n'aveva tre attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva. Quelli del Real Madrid corrono e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però, come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Endur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei. Però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile. Ci allora, aggiungiamo,
7: abbiamo detto,
8: però,
7: sono un sacco d'assenti. Io eviterei di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa. Questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo. Quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina, che per ora ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio che in altri momenti si è visto di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale, non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
8: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area, palla per, eccolo, Caria, che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e 5 della Fiorentina, con Kudmus che però era molto indietro, insomma scala alla fine sulla destra. Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria, che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea, che anche qui non poteva fare niente. C'è da dire, due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete, i calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo. Niente a che vedere con Firenze, dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
7: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure
8: ieri, Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 a minuti confabulare. A parlare
7: vabbè, vorrei vedere perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
9: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Un 2-0 che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina, che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali, oggi mi è sembrato anche un po' troppo innamorato della palla. Secondo me è un giocatore da Real, lo dimostra, si vede, però ha una conduzione palla eccessiva, e quando hai Camavinga e Valverde a centrocampo, nel centrocampo avversario, insomma non è che ti puoi permettere troppo questa conduzione di palla. Ho visto degli sprazzi di buon gioco, in fondo lo diceva anche Giacomo, no? Due occasioni e due gol per quanto riguarda il Real Madrid. Tu davanti alla porta a volte sei andato, ma hai fatto confusione, no? Hai fatto confusione, Gudmundsson che ha provato a passare palla a Piccoli che non ha capito, insomma manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Attacchi stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non oggi insomma non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
7: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Ndur palla toccata veramente poco. Ulaish ha provato un po' di più, ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato, ecco, ho l'impressione che

0: Secondo me il gol lo potresti anche fare. Ecco, sicuramente ma... stiamo dimmi, scusami.
1: No, per carità, ma volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
0: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare. Era partito bene a Tata, tant'è che appunto l'avevo definito che forse sì, stava sì, nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare è un po' troppo individuale in questo momento, non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre, è stato fermo, ma insomma un po' sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Jimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
1: Bene, Luciano Magistrato, grazie, nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo, ti lasciamo.
0: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco perché.
1: Si gioca a destra Dumfries.
0: Sì. No, ho detto un'inesattezza,
1: dai, non ti preoccupare Luciana, va bene, non c'è problemi, abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo e vede la Fiorentina sotto per 2-0, grazie Luciana, più tardi nel caso.
0: A più tardi.
1: Allora, raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire non ci sa gioco. No, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando vedendo questa squadra che affronta un Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo. Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti, qui a forza di dire vedremo più avanti si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole, quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole e di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
2: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Atta che a me non era dispiaciuto nei primi 10 minuti ma è di fatto scomparso dalla partita, c'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione. Insomma, Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra, la Fiorentina con Jimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori, gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio, sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca, perché c'è la punizione che se la divideranno uno tra Arturo Guler e Trent Alexander-Arnold, va a Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo sopra la porta di De Gea, ma era in controllo, quindi si salva la Fiorentina che

0: però come detto sta soffrendo e non poco in questi minuti, con Grosso che continua a dare indicazioni, l'ha fatto anche Andur nel periodo non collegato un po' sul suo ruolo. Ulai sta provando un po' a tenere le redini del centrocampo, in precedenza ha fermato un'altra ripartenza del Real proprio poco prima del tiro di Dumfries, l'ha anticipato, però la Fiorentina fa molta fatica a fare gioco, anche perché i palloni, mi sembra che un'idea chiara di questa Fiorentina sia cercare un po' il giro palla indietro e poi il lancio per l'inserimento dei piccoli, però Piccoli non ne sta tenendo una fin qui, e credo che sì, abbia il 100% dei palloni persi in questa partita. Vediamo, perché tanto agli attaccanti ne basta uno, è fatto bene. Comunque Ulai un paio di serpentine e si è guadagnato campo, un po' di stile rugbistico. La Fiorentina sta guadagnando le punizioni, sta portando piano piano avanti il pallone, tant'è che su questa punizione un po' diciamo dai 28 metri, 25-28 metri, andrà Mandragora dalla destra e metterà nel mezzo, sono salite anche le torri, non Vieri, però entrambi i difensori centrali, sia Ranieri che Dragusin, che insieme a Piccoli, Attà e Andur proverà a colpire di testa questa punizione, che sarà cacciata da Mandragora in direzione della porta di Lunin. Insomma, non proprio una posizione ottimale per il cross, però la Fiorentina prova a impedire il Real Madrid. Palla da fermo, bel cross di Mandragora, però attenta la difesa del Madrid che allontana. Palla ancora della Fiorentina con Dur, che in precedenza tra l'altro ha rischiato tantissimo con un paio di dribbling tentati in aria, poi aveva perso palla, ripresa, poi persa, si è preso un po' un rimbrotto da parte di De Gea. Endur l'ha guardato per dire: ma è a chi la devo dare, perché non c'è nessuno. La Fiorentina ha perso palla, aveva rischiato anche a ripartenza, ma Vieri con un doppio contrasto alla fine ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ora la palla la gestisce di nuovo il Real Madrid con Camavinga, che è stato fin qui secondo me tra i migliori. Lui insieme a Valverde e a Guler hanno un po' preso possesso del centrocampo. Ora, al di là di chi ha fatto gol, cioè Ciria che sta mettendo anche in grossa difficoltà Jimenez e Hendrik, ecco, mi sembra che soprattutto a centrocampo poi il Real Madrid spadroneggi, poi la differenza la sta facendo sulle fasce, però a centrocampo c'è proprio un controllo da parte dei Blancos, che fanno quello che dovrebbe fare una squadra, cioè col possesso palla piano piano arrivano e in avanti. Infatti c'è Valverde al limite dell'area che trova un bel tocco per Hendrik, che un po' inciampa sul pallone, un po' viene fermato da Vieri e quindi si salva anche qui la Fiorentina, però a questo punto è in grosse difficoltà. Restano due i tiri del Real Madrid verso la porta di De Gea, entrambi in gol, sì, però ecco, mi sembra che, sai, questo succede anche spesso nel calcio, forte del doppio vantaggio, insomma il Real Madrid un po' si diverte, mentre la Fiorentina ogni anche passaggio, ogni azione fa molta più fatica rispetto all'inizio a farla, quindi
1: no, poi c'è
0: Real Madrid
1: vai, scusami,
0: 2 Fiorentina 0. Volevo chiudere dicendo che all'improvviso ha cominciato a piovere, tanto con occhio e piove, perché io ho le cuffie, ma mi sembrava di sentire dei tuoni talmente spaventosi e non riuscivo a capire se era il pubblico oppure i tuoni, visto che ha cominciato a piovere, non diluviare, per ora piove sul campo, insomma evidentemente erano i tuoni. In precedenza, e qui chiudo davvero, non avevo dato ancora il dato sui presenti, e in uno stadio che ha una capienza circa da 33.000 posti sono 31.500 gli spettatori paganti, quindi insomma un bel tifo chiaramente per il 90% di fede Blancos e di Fede Merengue per il Real Madrid.
1: Sì, o comunque curiosi che sono andati a vedere una delle squadre più importanti del mondo, perché è normale che il Real Madrid attraga tanti consensi anche.
0: Ah, Pietro, scusa, primo in tiro in porta parato da De Gea su punizione diretta da Guler, e poi ormai sto andando a ruota con tutte le informazioni, perché ti dico anche chi si sta scaldando, perché altro tiro stavolta di testa è stato, se non sbaglio, Joan Garcia a colpire. Ora ve lo dico con precisione, quello che ci interessa però di più, perché insomma per fortuna questa azione si è conclusa con un nulla di fatto, era Joan Martinez, scusate. Ken si sta scaldando insieme a Fagioli, Fabian e Dodò, quindi insomma io mi immagino che loro saranno cambi all'intervallo, soprattutto per Ken, no? C'era un po' il dubbio di quanto avrebbe giocato, ora vediamo, non è un'indicazione sicuro al 100%, però si stanno scaldando solo loro quattro, quindi insomma è un'indicazione abbastanza forte. Invece Jiménez, fin qui ragazzi a me dispiace, ma da 4 e mezzo ha appena perso un pallone anche da solo. Stiamo solo sulla partita, non stiamo dicendo che la Fiorentina è un disastro, non funzionerà mai, ma oggi il Real Madrid da Fiorentina, Jiménez per ora neanche un fantasma, ma un problema per sulla fascia destra.
1: Eh sì, e non è il solito, cioè non è una cosa, insomma mi sembra una Fiorentina veramente in difficoltà. Per esempio io, uno dei pochi che nonostante stia giocando in un ruolo che non è il suo, che quantomeno vedo inquadrato nel discorso legato al suo rendimento in questa partita, è Vieri, che ci prova, soprattutto prova a contrastare il lavoro sulla fascia destra che potrebbe portare avanti Real Madrid. In quella zona di campo è stata meno pericoloso secondo me Real Madrid, nonostante ci sia Dumfries, quindi è evidente che il lavoro di Vieri sia un discreto lavoro in una partita che per ora dice che la Fiorentina perde 2-0 e meritatamente, quindi almeno se vogliamo trovare qualcuno che sta facendo un po' meglio il proprio dovere, e ripeto, un dovere un po' adattato, visto che Vieri sì, ha giocato anche terzino nel corso della sua carriera, ma lo ha fatto più in singole occasioni che non in periodi continuativi, quindi benino Vieri, per il resto trovo effettivamente, per esempio, siano completamente spariti dal campo Attai e Gudmundsson, entrambi che nei primi 10 minuti prima del gol del Real Madrid avevano quantomeno provato a farsi vedere nella parte centrale del campo e sulla tre quarti, adesso sono due desaparecidos, non si sa dove sono, e quindi questo è un problema grave che si va a accumulare anche all'assenza di un centrocampo che fa gioco, perché continuo a dire che Mandragora e Ndur sono due giocatori anche lì persi nel corso della partita. Certo, un centrocampo che sì è molto forte come quello del Real Madrid, pur come abbiamo raccontato con tante assenze, però ecco, una Fiorentina che almeno nel primo quarto d'ora pareva intenzionata a provarci un pochino con più decisione, negli ultimi 20 minuti la Fiorentina è sparita dal campo, preda
0: bella
1: facile.
0: Giocata di Jiménez che imbuca per Piccoli, gol della Fiorentina,
1: meno male.
0: Finalmente hanno fatto quello che chiedevamo, cioè hanno puntato la porta, bravissimo Jiménez. A questo punto dovrò criticare tutti, Pietro, perché fate complimenti a Tara scomparso. Ho detto che Jiménez aveva fatto una partita fin qui da 4 e mezzo, invece fa una grande giocata, perché su un cambio gioco di Attà fa finta di passare indietro e invece va avanti, quindi lascia un po' Hendrik e anche Camavinga un po' fermi nel mezzo, e si imbuca sulla tre quarti e poi la passa in avanti per Piccoli, che tira e buca Lunin da distanza abbastanza ravvicinata. Non mi è sembrato perfetto il portiere del Real, però bravo anche Piccoli a calciare forte e soprattutto, insomma, dicevamo prima, no, Piccoli basta ne azzecchi una, ecco, l'ha azzeccata su un passaggio in profondità, non l'ha neanche stoppata, ha tirato direttamente in porta, e quindi Real Madrid 2 Fiorentina 1 al 41esimo sotto la pioggia di Klagenfurt.
1: Beh sì, simile la, diciamo, il fatto che
0: attenzione Piccoli... scusa Pietro, perché c'è Dumfries in area, ok, fermato, e ha commesso fallo anche su Dragusin prima che Hendrik potesse calciare quasi a botta sicura davanti a De Gea, quindi nulla di fatto, Real Madrid aveva subito reagito, ma fallo per la Fiorentina, prego.
1: No, dicevo, simile alla situazione vista nella partita contro il Watford, nel senso che poi la Fiorentina stava giocando malino fino alla fine del tempo e poi è riuscita a passare, e diciamo che io Piccoli, ragazzi, come si dice, no, tre indizi fanno una prova, questo è il terzo gol consecutivo, certo non aveva fatto niente di particolare, in difficoltà delle volte a gestire palla, sì amico mio, però quando poi arriva la palla giusta per tirare in porta è il terzo gol di fila, quindi bisogna dire anche la verità.
0: Assolutamente, fagli anche sbagliare questo, attenzione perché Gudmundsson è solo... No! Ah, che è successo? Vabbè, Gudmundsson aveva lisciato una sforbiciata a un metro da Lunin, però l'arbitro aveva fischiato fallo per una presunta spinta e francamente mi sembrava veramente leggerissima. Però ecco, Fiorentina che ha di nuovo i pezzi di Real Madrid, dai, vediamo se in questo finale di primo tempo...
1: Un po' di coraggio, dai, un po' di coraggio.
0: Assolutamente. Assolutamente, su piccoli, Pietro, va bene. Se valutiamo i calciatori solo per i gol segnati, assolutamente,
1: no,
0: niente da dire,
1: allora,
0: il marcatore del ritiro.
1: Allora, però, lasciami mettere i puntini sulle i. È chiaro che sì, abbia delle difficoltà nella gestione della palla, perché spesso stoppa la palla distante anche nelle situazioni in cui è a spalla alla porta, perché ha delle difficoltà nel gestire la palla quando la Fiorentina ha bisogno che lui la tenga, questo è indubbio. Però questo gol è un gol da attaccante vero, perché il taglio che gli fa per far sì che Gimenez gli dia quella palla ottima verso la porta del Real Madrid e poi il tiro conseguente significa essere attaccanti, e siccome a piccoli gliene sono state dette di ogni tipo e di tutti i colori, bisogna sottolineare anche che in queste tre partite in cui ha segnato per tre volte consecutive, nel momento in cui è stato chiamato a provare a segnare, ha segnato. E scusami se me lo difendo, ma perché lo sai, io non è che c'ho niente nei confronti dei piccoli, però trovo che sia un attaccante che sta dimostrando di essersi messo in una condizione di forza anche nei confronti della Fiorentina e nei confronti magari di chi è interessato a lui, se mai la Fiorentina dovesse cederlo. Io
0: però,
1: è già
0: Pietro,
1: una settimana che dico che per me, se Piccoli resta a fare l'alternativa, la Fiorentina ha un'ottima alternativa come centravanti. Poi se si vuole per forza dire è un brocco, si può dire,
0: No, io allora i ragionamenti che faccio li faccio anche a fronte, no, di quelle che sono poi le ultime di mercato che ci raccontano, Moise Kean che potrebbe andare al Como, insomma, poi la posizione di Kean che si è in bilico.
1: Te la dico forte, se la Fiorentina sostituisce nel caso in cui venga ceduto Kean con Pellegrino, per me Pellegrino il posto con Piccoli se lo gioca.
0: Vabbè, sì, sono d'accordo. Però io li metto, ecco, sullo stesso livello, poi sono d'accordo anche su Pellegrino. Comunque vado con la cronaca, perché Gudmundsson è in area, però la Fiorentina continua in questo suo sport che è quello di vedere la porta e non calciare, quindi torno indietro e vado anche con la cronaca, direi fino alla fine del primo tempo.
1: Avanti.
0: Perché sta per scoccare il 45esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi vediamo se l'arbitro poi fischierà due volte tra qualche secondo. Sì, è così, fine primo tempo, Real Madrid 2, Fiorentina 1. A Hendrik e Siria ha risposto Piccoli sul finire della frazione, con Mandragora e Guler che già si scambiano le maglie, quindi vi racconto anche questa. Squadra nello spogliatoio, ci risentiamo per il secondo tempo, Pietro.
1: Benissimo, benissimo. Nel frattempo io ora andremo in pausa a breve, però leggo un po' di messaggi. Ora io non è che ce l'ho con Giacomo, ci mancherebbe altro. Giacomo ha la sua versione dei fatti su Piccoli, lo racconta anche guardandolo da presa diretta, però io vi ripeto che già lo dicevo l'anno scorso nel momento in cui era in difficoltà, ed era in difficoltà tutta la Fiorentina. Io in Piccoli vedo un attaccante che quando è messo nelle condizioni di andare a battere a rete è un attaccante che può avere anche una discreta continuità. I movimenti li sa fare, è un po' duro di comprendonio e di piedi quando deve gestire la palla, però gli attaccanti prima di tutto devono fare gol in una Fiorentina come quella di questo primo tempo, dove il 90% degli effettivi ha dato meno di quanto ci si aspettasse. Lui ha fatto ciò che doveva fare, ha provato a tenere la palla, ci gli riesce male, prima palla dentro, prima imbucata dove poteva fare gol e ha fatto gol. Io ragazzi mi infastidisce il pensiero che noi per partito preso si debba dire è Piccoli, è un brocco. Questo mi infastidisce, ma non lo sto dicendo a Giacomo, lo dico anche a chi spesso ci scrive. Allora, ottimi i vostri messaggi, grazie per Andrea che dice bravo Pietro su Piccolo, dice che ringrazia anche Lucio, e poi c'è Nicola, insomma io ripeto non è che vado in facile ricerca d'applausi, mi interessa sottolineare come in una squadra che non ha saputo fare gioco fino al 40esimo, l'unica palla dentro Piccoli si è fatto vedere bene, ha fatto un taglio da attaccante e ha dato in gol, e intanto lui sta giocando con continuità, mentre che per i problemi che ha e per le assenze che abbiamo raccontato, insomma, ancora marca visita nelle amichevoli, che poi sono quelle che hanno contato di più, cioè quelle in Inghilterra e questa con il Real Madrid. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo e ovviamente continueremo a parlare di quello che è successo nel primo tempo di Real Madrid Fiorentina, in questo momento in vantaggio Real Madrid per 2-1, tra pochissimo l'intervallo e il secondo tempo.
2: Radio Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta nell'intervallo tra Real Madrid e Fiorentina 2-1 in questo momento a Klagenfurt per gli spagnoli, che hanno dominato la partita fino al 40esimo, quando poi la prima azione decente di Jimenez ha messo in porta Piccoli, che altrettanto alla prima occasione è riuscito a segnare il terzo gol consecutivo in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina tra Inghilterra e Austria. Quindi una Fiorentina che ha provato a riprendersi dopo un sbandamento abbastanza netto nella abbondante prima parte di gara, diciamo tra il decimo e il quarantesimo c'è stata una mezz'ora di totale dominio da parte del Real Madrid per quanto riguarda questa partita. La Fiorentina però poi è riuscita quantomeno ad accorciare, vedremo se il secondo tempo anche con i cambi cambierà qualcosa da un punto di vista proprio del rendimento della Fiorentina. Ne parliamo brevemente anche con Andrea Giannattasio, rientrato nei ranghi, anzi rientrato a Firenze dopo il periodo inglese, un caldo Andrea, duro da,
4: sì,
1: da digerire.
4: Però sai, chiuso in casa con il condizionatore,
1: Ti difendi. Ecco, ma cosa ti aspetti in questo avvio di secondo tempo? I cambi che, di cui ci parlava anche Galassi nella fine della prima frazione, c'erano a scaldarsi Fabian, Ken, sì. Fagioli, insomma, ecco, ti aspetti subito questo tipo di cambi? E perché secondo te la Fiorentina continua ad avere questo problema anche un po' di carattere, se vogliamo,
4: Ma allora io oggi sono un pizzo, allora da un lato devo fare mia colpa su Piccoli, perché negli giorni scorsi avevo detto che non è che lo stessi vedendo allenarsi bene, poi se andiamo a vedere i numeri, Pietro ha fatto 3 reti di fila e secondo me ha fatto l'ennesima bella rete oggi tra l'altro, quindi attenzione a quello che può succedere sul mercato, mi verrebbe da dire. E non lo so, io sono un po' preoccupato invece per la difesa, perché vedevo scuotere la testa De Gea a un certo punto della partita in televisione, perché quel reparto che tutto sommato aveva retto benino con il Watford non subendo gol, e tutto sommato anche col QPR mi era piaciuto, anche se la Fiorentina aveva preso 3 di reti ma erano stati tutti errori di singoli, e oggi francamente la difesa ha fatto acqua da tutte le parti, e quindi un po' sono preoccupato, insomma sono perplesso, perché ancora c'è un mese di tempo quasi.
1: Sì, insomma, la Coppa Italia è 14, non è che è una partita dove la Fiorentina ha giocato contro la squadra più scarsa, però è comunque 14 l'avvio della stagione della Fiorentina, quindi è una ventina di giorni abbondanti per il campionato, ma insomma tempo s'accorcia. Tempus fugit.
4: Sì, tempus fugit. E oggi abbiamo visto questa scelta di giocare, di impiegare Vieri terzino sinistro, anche se in realtà il peggiore in campo secondo me è stato Jimenez, al di là del bell'assist che ha fatto per Piccoli, molto bello, ma su entrambe le reti lo spagnolo ha delle responsabilità gravissime, soprattutto sulla seconda, e quindi insomma ed è la prima volta che lui gioca come terzino destro, perché nelle altre uscite Jimenez aveva fatto l'esterno alto per esigenze. Oggi abbiamo rivisto questo modulo varato col Watford, l'albero di Natale, il 4-3-2-1, vediamo. Io ho visto male un po' questa rete di Piccoli, che un po' ci è piaciuta perché è ancora lui in gol, perché abbiamo riaperto la gara, è servita a mettere un po' di borotalco su una bella macchia, perché la macchia è grossa, c'è una difesa che non regge, centrocampo un po' lezioso, scollegato completamente il davanti. Io fatico veramente a trovare, tranne la rete di Piccoli, il primo e unico tiro in porta della gara, qualcosa di buono in questa partita. Quindi io mi auguro che secondo tempo qualche ingresso di giocatori più freschi possa dare una mano. Io mi aspetto sicuramente dei cambi già subito e poi tutto il resto della rosa nel corso della ripresa, e speriamo di raddrizzarlo, di fare una figura migliore, perché sinceramente ci ha riportato un po' con i piedi per terra questa partita. Ero contento del successo con Watford, e questo primo tempo mi ha un po' riportato con i piedi per terra.
1: Poi il lato atletico mi sembra che stia piano piano venendo meno, anche perché il Real Madrid si allena da quando saliva la Fiorentina, quindi un po' essere un dato da prendere in considerazione. Quello che tu dici giustamente, la difesa che ha avuto degli sbandamenti importanti oltre nei 2 gol anche in un altro paio di occasioni, io continuo a battere sul tasto del centrocampo, perché la Fiorentina ha lavorato sul mercato per avere un centrocampo forte fin da subito. Tutto questo girare di interpreti mi sembra che stia, non dico mettendo in confusione, ma quantomeno non stia dando dei frutti, perché attacca e gioca più avanti Ulai che non gioca con Fagioli, Mandragora e Ndur che sono almeno in questa partita nella peggior versione di loro vista in questi ultime settimane. Ecco, se proprio dovessi dire mi preoccupa qualcosa, mi preoccupa un'evoluzione del centrocampo che non si vede, e soprattutto un mercato che doveva dare frutti, diciamo, immediati, e invece questi frutti sono altro che acerbi.
4: Ma io ho paura che stia venendo fuori quello che è un vulnus, un problema che l'area tecnica ha forse ravvisato un po' tardi, cioè che a questa squadra manca un giocatore di rottura in mezzo al campo. Oggi ha provato a farlo un po' Mandragora, perché è difficile richiederlo, sì, anche in Dur l'ha provato a fare, ma insomma è difficile chiederlo a Ulahi, che mi sembra un po' troppo lezioso in alcune giocate. Mi sembra anche un giocatore con un certo tipo di caratteristiche, ecco, cioè questo esperimento di fare una mediana leggera non si può fare. Secondo me Attà è quello che ha provato a fare qualcosa in più davanti, ma boh, francamente, ecco.
1: Sì, ma io lo potrei vedere a centrocampo, capisci? Cioè, sì, inizio a pensare che poi quando si parla, per esempio, di Torsvet, la gente dice: ma perché che la Fiorentina deve prendere Torsvet? Perché evidentemente c'è bisogno di un giocatore che insieme a Attà e Ulahi o Attà e Fagioli dia quell'equilibrio che permette poi agli altri di giocare più serenamente. Cioè, io oggi vedo mancanza di palleggio, mancanza di interdizione, mancanza di idee. Insomma, centrocampo, ma aspettavo di essere leggermente più avanti. E questo forse è il dato che più non mi preoccupa, ma mi fa accendere una lampadina.
4: Devo essere sincero, è anche il reparto con cui Real Madrid oggi si presenta meglio.
1: Sì, per carità, certo.
4: Perché quando hai Camavinga e Arda Güler,
1: ecco, certo, insomma, certo.
4: E ti presenti molto bene, no? Quindi è chiaro che anche se hai dei giocatori comunque di livello e vai in difficoltà.
1: Sì, comunque.
4: Vediamo
1: i cambi innanzitutto.
4: Al secondo tempo, ti spiace perché questo primo tempo è un passo indietro, ecco, rispetto alla tournée inglese. Diciamo che il test col QPR lo possiamo mettere lì. Fiorentina ha anche sbagliato due o tre reti nel finale, poteva fare il pari. La vittoria col Watford secondo me è stata bella e meritata, e oggi è un passo indietro. Certo, il livello è molto più alto, però è un passo indietro indubbiamente.
1: Andrea Giannattasio, grazie mille, ti lasciamo al refrigerio del condizionatore.
4: Sì, bene, a
1: bene,
4: presto.
1: Grazie,
4: ciao.
1: Grazie mille ancora. Allora, sta per iniziare la partita, appena ci farà un cenno Stefano Cherubini della presenza di Giacomo Galassi, gli daremo la linea, chiaramente, per vedere quello che sarà l'inizio del secondo tempo e soprattutto anche i cambi che potrebbe mettere in campo lo stesso tecnico della Fiorentina. Leggo un po' di messaggio. Allora, Pietro, te che vedi la partita delle condizioni atletiche, come stiamo? Ci sono miglioramenti? Comunque il gol viene da un esterno, cross dal fondo e gol. Mancano gli esterni, Parati ci sveglia. L'ho detto, per me fisicamente non è una questione aperta oggi. Mi sembra una Fiorentina più confusionata da un punto di vista del gioco, che è in confusione, che non da quello atletico. Ma che volete giudicare un allenamento estivo? Real Madrid forte, che pensate di essere superiori? Semplice allenamento e voi volete valutare. Capisco, Firenze critica sempre, è nel loro DNA. Questa è un'altra ascoltatrice. Poi Cospo è meglio di Vieri oggi. Beh, questa è la versione di Pietro da Napoli. Si comincia con le critiche dopo appena 20 giorni, con squadra ancora da costruire, visto che arriveranno altri 4 giocatori, un nuovo modulo con nuove idee e giocatori nuovi. Ora è tutto da buttare. Mi meraviglio che gente come voi, che sono anni che segue il calcio, faccia tutte queste polemiche e fenomeni. Andrea, io le polemiche non le ho sentite, stiamo facendo cronaca di quello che abbiamo visto. Abbiamo detto che la Fiorentina ha tutti gli alibi del caso, dal mercato ad altre situazioni che sono tutte sempre aperte. Se vuoi ascoltare la polemica, evidentemente perché nel tuo orecchio allenato ascolti questo e basta. In realtà noi stiamo cercando di capire cosa dovrà migliorare la Fiorentina. Abbiamo detto del centrocampo che poteva essere un po' più avanti, visto gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, e sono ottimi acquisti che li abbiamo sottolineati in tutte le lingue. Se il primo tempo, ripeto, è un amichevole di preparazione, arriveremo tra 14 giorni alla prima vera partita e tutto quello che vogliamo, però ecco, bisogna raccontare quello che è il dato di fatto. Stiamo guardando una partita dove la Fiorentina ha avuto ampi momenti di difficoltà, poi è riuscita anche ad andare in gol, quindi bene la parte finale, speriamo che sia il là di un secondo tempo migliore, però non si può far finta che tutte le cose vadano bene, come non si può dire che tutto va male, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ciao, a me viene spontaneo chiedermi dopo questo primo tempo: ma siamo sicuri che Grosso sia l'allenatore giusto per questi giocatori? Mi sembra che non ha molte delle idee chiare su come impostarle, su chi puntare. Ragazzi, ci mancano un sacco di giocatori, le ali sono fondamentali per il gioco di Grosso, sono fondamentali, quindi prendiamo il dato di una squadra che ha delle difficoltà, ma poi cerchiamo di sottolineare come queste difficoltà nascano anche da una squadra che ancora è non a mezzo servizio, ma comunque mozza. Giacomo Galassi, ti ritroviamo per il secondo tempo.
0: Rieccoci, è ripartita il match da una cinquantina di secondi, nessun cambio né per la Fiorentina né anche è per il Christensen, hai ragione, stavo guardando i giocatori di movimento, è entrato Christensen al posto di De Gea, speriamo non si sia fatto nulla di male,
1: no,
0: non mi pareva
1: che avesse dei problemi. Hanno cambiato sempre dal primo e il secondo tempo il portiere, ecco, nel corso degli amichevoli.
0: Bene, quindi gli altri calciatori della Fiorentina si continuano a scaldare, anche qualche giovane, vedo Croci tra i vari che si sta scaldando, mentre c'è Piccoli che è al limite dell'area, è entrato in area, punta e tira, palla deviata, Gudmundsson per poco non ci arriva, ma si rifugia in corner il Real Madrid quando sta per scoccare il 47esimo minuto di gioco, il secondo della ripresa, Fiorentina che inizia in attacco. Vedo un Fabio Grosso con le mani sui fianchi, pensieroso, che guarda il campo e che riflette sulle scelte da fare, poi dà qualche indicazione ai calciatori che restano più indietro nel corner, nello specifico Jimenez e Ulai, evidentemente i giocatori più veloci, mentre Mandragora va a battere il calcio d'angolo che spiove nel mezzo e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo al Real Madrid, anche se mi sembrava un tocco abbastanza evidente, un po' in mischia però di un calciatore in maglia bianca, ma comunque nulla di fatto da questo corner, però almeno la Fiorentina sembra essere rientrata, insomma, col piglio di voler provare a ottenere un bel risultato. Ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Real Madrid con le reti di Hendrik e Siria e il gol di Piccoli per la Fiorentina. Fiorentina che quindi, come abbiamo detto, gioca con gli stessi 11 a parte Christensen in porta, e dunque difesa sempre con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, centrocampo con Ulai al centro e Mandragora e Ndur ai suoi fianchi, e poi Atta e Gudmundsson in questo ruolo di raccordo dietro a Piccoli. Fiorentina che continua ad attaccare con Ndur lanciato sulla destra da Jimenez che dopo l'assist si è ripreso, Piccoli per poco non ci arriva, bel tiro di Gudmundsson con Joao Rodriguez che salva il Real Madrid. Era davvero un bel tiro da parte dell'islandese, forse Lunin ci sarebbe arrivato, però era partita una bella stecca, come direbbero quelli bravi o quelli forse meno bravi, però insomma secondo pericolo per il Real Madrid nel giro di 3 minuti abbondanti di questo secondo tempo, e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno, perché insomma la Fiorentina è rientrata molto bene in campo in questo secondo tempo. Così tranquillizziamo anche coloro che vedono in una cronaca che insomma ha raccontato un Real Madrid abbastanza in controllo nel primo tempo, delle critiche da parte nostra, quindi per ora invece in controllo c'è la Fiorentina che sul corner non è riuscita a creare niente, però mantiene il possesso del pallone lavorando tanto sulla destra, Gudmundsson steso a palla lontana da Dumfries che dopo il corner era rimasto sulla sinistra, fallo assegnato dal fischietto di gara, e quindi ennesima punizione, è un po' troppo, o altra punizione con Dur che batte veloce per Piccoli, tira, e stavolta è Carreras che lo ferma, e quindi Fiorentina che ha il terzo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti scarsi di questo secondo tempo. Bene così, vai Fiorentina, forza, vediamo di provare il pareggio, poi è chiaro che in un amichevole il risultato conta fino a un certo punto, quello che conta è soprattutto lo spirito, e insomma in questo secondo tempo lo spirito della Fiorentina è più che buono. Va sempre Mandragora dal calcio d'angolo, altro sinistro a centro area, la prende Lunin che perde il pallone ma finisce ad Hendrik che così lancia il contropiede del Real Madrid, Gudmundsson prova a fermarlo ma non ci riesce nonostante il fallo, Alexander Arnold prova il cross un po' sbilenco con Jimenez che stava rientrando, palla a Christensen, e quindi Fiorentina che è rientrata molto bene dopo il corner perché comunque c'erano 2-3 calciatori del Real Madrid ma ce n'erano 6 della Fiorentina e questo dimostra una buona applicazione.
1: C'è una grande notizia da quello che stai raccontando in questo inizio di secondo tempo, ovvero che la Fiorentina, a parte di essersi svegliata, ha avuto una ottima reazione, una veramente ottima reazione, è stata tambureggiante in questi minuti, purtroppo non ha trovato la via del gol, ma questo, ripeto, conta poco essendo un amichevole, conta il fatto, andiamo nel dettaglio, di una Fiorentina che ha cercato fin da subito di mettere sotto il Real Madrid e che si è dovuto rifugiare più volte in calcio d'angolo oppure commettendo fallo, quindi è una squadra che comunque è entrata con un altro piglio, e questa è la notizia che noi ci aspettavamo e che siamo contenti di potervi raccontare. Certo, ripetiamo,
0: sono 5 minuti, eh?
1: 5 minuti, vabbè, ma, vuol 5 dire, minuti. Ma la reazione è fondamentale, ma... Giacomo, cioè, non sì. si può far finta
0: giallo
1: che non ci
0: per
1: sia
0: Gutmundsson, scusa Pietro, è sul assegnato dall'arbitro poi quando si è fermato il gioco per la trattenuta su Hendrik. Attenzione, perché io vado ancora con la cronaca, perché la Fiorentina attacca ancora con un bellissimo tacco di Gutmundsson che libera, attacca, entra in area, cerca ancora Gutmundsson, tocco sotto, no, palla che sfila sul fondo. Dalla nostra postazione aveva dato anche un po' l'illusione del gol, non solo a noi ma a qualche tifoso della Fiorentina che è comunque qui assiepato nell'arena di Klagenfurt. Altra occasione per la Fiorentina, direi almeno la terza, magari questa la più grande del secondo tempo. Bella azione sull'asse Gudmundsson a Tanno, che avevamo detto a un certo punto erano un po' scomparsi dal gioco, però sono per forza di cose un po' il cuore di questa Fiorentina, se girano loro gira l'attacco, e hanno costruito una bella azione, però purtroppo il tocco sotto di Gudmundsson ha scavalcato Lunin, ma è andato poi e terminato fuori anche di diversi
1: di
0: metri,
1: tanto, sì,
0: ma
1: di
0: comunque
1: tanto.
0: Di tanto, però tutto con la palla che viaggiava sulla linea laterale, quindi per poco non colpiva il palo e faceva palo gol. Quindi sì, a questo punto i minuti sono 7 e la Fiorentina è rientrata in campo in maniera,
1: guarda,
0: davvero ottima.
1: Intanto bisogna sottolineare anche come Gudmundsson, che per larghi tratti della partita del primo tempo, come abbiamo detto, tra il decimo e il quarantesimo, fosse un po' sparito dal campo, come del resto anche Attà, che invece è rientrato secondo me molto bene, chiede palla, cerca il, diciamo, il controllo della sfera al limite dell'area anche grazie al lavoro di Attà. Quindi una squadra che evidentemente negli spogliatoi è stata svegliata secondo me anche dall'allenatore, perché è mancato soprattutto il coraggio nel corso del primo tempo, al di là di quelli che sono stati più o meno svarioni tra centrocampo e difesa. Ma noi dobbiamo giustamente raccontare come sia stato un primo tempo di difficoltà della Fiorentina, invece in questi primi 10 minuti scarsi di secondo
0: ancora
1: tempo
0: ancora attacco della Fiorentina con attacco e prova il tocco sotto in area per Piccoli, che perde un po' il tempo per calciare e alla fine viene fermato da Carreras. Però bella giocata di Ndur, che in un fazzoletto riesce a trovare Attà, che con un tacco lo serve, Ndur fermato, però palla là, questo è fallo netto e secondo me è al limite dell'area di rigore. L'arbitro non ha indicato il dischetto, non credo ci sia il VAR e quindi assegna punizione dal limitissimo per la Fiorentina. Io ti dico, in Serie A secondo me questo lo rivalutavano come possibile contatto, visto che nel momento in cui il pallo è commesso sulla linea dell'area è calcio di rigore, però l'arbitro segnala la punizione, diciamo, a 20 centimetri, 30 centimetri dalla linea dell'area di rigore, quindi ancora propositiva e pericolosa la Fiorentina con un calcio di punizione che ora sarà battuta. Mandragora si sta lamentando tantissimo, l'arbitro, per la distanza che secondo lui è di troppo poco. In effetti la vedo molto vicina, però vedo anche una barriera non altissima da parte del Real Madrid, mentre qui applaudono di nuovo un altro compleanno. Nel primo tempo era Dejan, in questo secondo tempo è Kevin, un altro bambino a cui auguriamo anche noi il buon compleanno. Auguriamo soprattutto a Mandragora o Piccoli, sono loro due sulla battuta del pallone al limite dell'area, di mettere il pallone in rete. L'arbitro ha fischiato, si prendono ancora qualche istante e batterà Mandragora, perché Piccolo mi sembra un altro atteggiamento, ma Mandragora che cerca il lato del portiere e la palla che esce di non molto. Poi Lunin aveva fatto un passo verso la parte opposta, ma secondo me in tuffo ci poteva arrivare, però possiamo annoverarla tra la quarta occasione della Fiorentina, che opererà tre cambi, Pietro.
1: Bene.
0: E cari radioascoltatori, Ken, Fagioli e Dodò, quindi insomma, carichi pesanti, mette le briscole in campo.
1: Entrano grosso. Giocatori che tendenzialmente l'anno scorso sono stati titolari, no? Tendenzialmente titolari nel momento in cui potevano esserlo. Sul calcio di rigore, io tendenzialmente da quello che ho visto dai replay che abbiamo potuto vedere, io non l'avrei fischiato. Quindi, secondo me, è stata giusta la scelta di dare la punizione dal limite, però siamo nel pelo nell'uovo, perché comunque poi è stata anche bella la punizione, l'abbiamo rivista poco fa. Pensa te quanta distanza c'è tra la cronaca in diretta e quello che vediamo tramite i nostri monitor di servizio. Mi è sembrata comunque una Fiorentina veramente totalmente cambiata in questo secondo tempo, e bisogna dirlo con forza, una Fiorentina che ha reagito in modo clamoroso a quello che è stato un primo tempo di grande difficoltà. Adesso ci sono i cambi che ci stava raccontando poi Giacomo, e tra poco ci dirà chi sono i giocatori che lasciano il campo. Però ecco, come dicevo prima, cronaca degli eventi: la Fiorentina nel primo tempo è stata in difficoltà, nel secondo ha dominato in questo momento, fino a questo momento, quindi quasi un quarto d'ora il suo avversario, quindi Real Madrid. 3-4 occasioni nitide per pareggiare, purtroppo la Fiorentina non ha trovato il gol, ma almeno si è visto una squadra che forse ha capito meglio anche come scendere in campo. Da un punto di vista fisico la trovo brillante, quindi avanti con questa Fiorentina della ripresa, sperando che possa arrivare anche, perché no, il gol del 2-2, chissà, perché comunque serve alla Fiorentina trovare entusiasmo in un momento come quello della preparazione estiva. Raccontaci i cambi, Giacomo.
0: Allora, è entrato Dodò, dando un grande 5 d'affetto a Mourinho al posto di Jimenez, è entrato Ken al posto di Piccoli, è entrato Fagioli al posto di Ulai. E posso dire una cosa, è entrato Ken e ha appena fatto una cosa, io lo so Pietro, poi no, su Piccoli avevamo chiuso il primo tempo facendo un po' di analisi, fatto una cosa che Piccoli non era riuscito a fare in tutti i primi 50 minuti, cioè ha preso palla, ha fatto fuori il difensore e poi si è preso fallo. Quindi insomma Ken è entrato bene, almeno nella prima azione ha subito fatto vedere il vecchio Ken che abbiamo imparato ad ammirare. Comunque Fagioli gestisce palla e entra in area, mette in mezzo Ken, gol della Fiorentina e gritti dance dopo un minuto e mezzo dal suo ingresso in campo. Moise Ken timbra subito il cartellino, colpo di testa perfetto all'angolino su cross di Fagioli, bravissimi i due calciatori, entrambi compagni anche alla Juventus, infatti sono amici e si stanno abbracciando. Molto molto bene questo gol della Fiorentina, un'azione un po' nata quasi per caso, perché il primo passaggio di Fagioli era stato respinto ma gli è tornato sui piedi, è stato bravo il centrocampista, è entrato al posto di Ulai nel ruolo di regista, andare sulla sinistra, metterla nel mezzo con il mancino, perfetta per Ken che sappiamo, no, di testa forse ha mostrato i suoi maggiori limiti, e invece qui è stato perfetto perché l'ha messa all'angolino e Lunin ha potuto solo guardare il pallone che si è infilato in rete. Real Madrid 2, Fiorentina 2. Che bella Fiorentina in questo secondo tempo.
1: Ragazzi, è un'altra Fiorentina, bisogna dirlo assolutamente, perché non c'è dubbio che questa squadra abbia ricevuto nel corso dell'intervallo qualcosa di importante dal proprio allenatore, perché è evidente che è cambiata proprio l'inerzia della partita, sia per carattere ma anche per come la Fiorentina sta in campo. È sceso anche il Real Madrid dal punto di vista del rendimento nel corso di questa ripresa, però bisogna dare tantissimi meriti a una squadra che è scesa in campo per trovare il pareggio e che poi il pareggio ha raggiunto nel momento in cui tra l'altro sono arrivati anche i cambi, quindi con Fagioli che è entrato in campo al posto di Ulai e subito determinante col suo assist, e soprattutto Ken che alla terza palla toccata in questa ripresa è andato in gol di testa per il 2-2 momentaneo tra il Real Madrid e Fiorentina. Che bella Viola in questa ripresa, bisogna dirlo assolutamente, perché come abbiamo giustamente criticato il rendimento del primo tempo, nel secondo tempo la Fiorentina ha trovato tutta un'altra inerzia, una squadra che si è ritrovata a controllare il gioco fino a questo momento senza che il Real Madrid abbia battuto mezzo colpo, e questo è una sottolineatura che bisogna dare, e il merito anche a Grosso di aver svegliato la squadra nel corso dell'intervallo. Una Fiorentina che in questo momento, quindi 2-2, porta avanti un risultato assolutamente positivo contro una squadra molto più forte rispetto a quelle che ha affrontato nelle prime amichevoli stagionali. Quindi avanti Fiorentina, avanti in questo secondo tempo, e la speranza è che possa continuare così, perché abbiamo visto tutti i giocatori, anche criticati nel corso del primo tempo, avere un altro rendimento nelle giocate singole, ma anche nel compito della squadra in senso generale. Giacomo, direi che mi sembra che davvero tutti quelli che avevano anche difettato nel corso del primo tempo stiano piano piano venendo fuori. Lo stesso Gudmundsson, ho visto un Dur molto meglio in campo e anche più al centro del gioco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Ecco, finalmente si può dire che la Fiorentina, insomma, quantomeno da un punto di vista caratteriale e fisico, ha dato dimostranza di essere una squadra che aveva voglia di non finire una partita in modo negativo come avevamo visto nel primo tempo.
0: Assolutamente sì, peraltro tra le crescite principali, che secondo me poi hanno portato anche alla crescita di tutta la squadra, c'è stato Jimenez, che poi è stato sostituito secondo me all'interno di un percorso di gestione, però ecco, nei primi 30 minuti, veramente anche 35, aveva visto i sorci verdi, soprattutto con Ciria. Infatti i due gol del Real Madrid erano arrivati entrambi da quella parte, e anche in proiezione offensiva non aveva creato praticamente niente. E invece poi dall'occasione del gol di Piccoli, creata proprio dallo stesso Jimenez, in poi un altro calciatore. Real Madrid che mi sembra un po' abbastanza nel pallone, e lo dimostra il fatto che qualche minuto fa Hendrik ha chiesto un calcio di rigore che chiedi di solito quando non sei messo bene, e poi Camavinga ha tipo sbagliato uno stop facilissimo. Fagioli è entrato benissimo in campo, benissimo, grande palla se non sbaglio di Vieri in profondità per lui a scavalcare il centrocampo, e poi Fagioli non riesce a trovare Ken in un 2 contro 1 in profondità, e ora attacca il Real Madrid. Attenzione perché Dumfries era scappato a Vieri, che lo trattiene un po' di esperienza, lo rallenta, lo porta sulla destra, sfida corpo a corpo, se le stanno dando di santa ragione, e alla fine credo l'arbitro, e così è, fischia fallo per il Real Madrid. Caro Vieri, fai bene un po' a lamentarti così di circostanza, però gli aveva tirato delle strattonate e delle botte sulla schiena che insomma alla fine hanno portato evidentemente al fallo, con Dumfries che si tocca anche un po' il bicipite femorale e che sembra dolorante, credo che continuerà, però insomma è stato uno scontro molto fisico. Però non è andato sotto Vieri con Dumfries, poi è stato costretto a commettere fallo. Ecco, tra le poche note positive del primo tempo prima del gol di Piccoli c'era che comunque Vieri il suo cercava di farlo in uno schieramento un po' confuso, e per ora sta reggendo un po' su Dumfries. Vado con la cronaca di questa punizione, perché Arda Güler ha un grande sinistro e Christensen esce molto bene, viene caricato da Joan Rodriguez, sì, mi sembra il difensore del Real Madrid, e quindi fallo in favore della Fiorentina, un Christensen che si tocca la spalla, però anche qui niente di grave. Bene. Ma il portiere danese ha evitato il peggio. 63esimo che è scoccato in questo momento, Real Madrid 2, Fiorentina 2.
1: Allora, introduciamo nella nostra diretta anche Dimitri Conti, che ritroviamo anche perché poi sarà protagonista durante la stagione dei suoi interventi nel corso delle partite, quindi ci scaldiamo i motori proprio in vista di questo. Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, saluto a te e ai radioascoltatori.
1: Allora, abbiamo visto un primo tempo veramente di grande difficoltà, ma una ripresa che ci sta facendo, insomma, non dico godere, ma io vedo una Fiorentina totalmente diversa. Qualcuno dice gli hanno dato la borraccia di Space Jam.
5: No, il trucco è che è entrato Christensen, ha cambiato.
1: Ah, è quello,
5: no,
1: dici, sì, sì.
5: Ora
1: sì.
5: Vedevo che si è coraggiosamente prodigato su un'uscita alta, su un pallone messo dentro da Güler. Sì, devo dirti, rispetto a quelle che sono state le sensazioni dei primi minuti, un incredibile ribaltamento del copione, e devo anche sottolineare, certo, non parliamo del Real Madrid top, come
1: vabbè,
5: ancora non,
1: però meglio non del QPR e meglio del Watford saranno, no?
5: Come?
1: Meglio del QPR e del Watford saranno questo Real Madrid, sarà questo Real,
5: sì,
1: Madrid.
5: Certo, no, diciamo semplicemente QPR e Watford hanno il vantaggio atletico.
1: Sì, sì, va bene.
5: La stagione a breve, Real Madrid non tanto, e soprattutto insomma esce un ragazzo molto giovane, ne entra un altro, per dire che insomma i protagonisti ne mancano tanti, anche di quelli soprattutto che sono a riposo tifoso per il mondiale. Detto questo, rimane comunque Real Madrid, c'è il faccione di Mourinho in panchina, per cui è una partita che ha anche una certa risonanza esterna, ma mi viene da pensare anche interna. Se dovessero riuscire a finirla anche imbattuti, potrebbe essere un autosprone per continuare a lavorare così.
1: Ma visto che sei un mattacchione del mercato, il fatto che questa Fiorentina nel secondo tempo stia mostrando comunque un po' i muscoli contro una squadra che, come dicevi giustamente, ha gli occhi di milioni di persone addosso in questo momento, perché Real Madrid smuove l'animo di milioni di tifosi nel mondo, secondo te potrà, tra i milioni di osservatori esterni, affrontare anche qualcuno che possa magari essere interessato ad alcuni giocatori della Fiorentina? Ken su tutti, è entrato, 3 tocchi e gol.
5: Sì, diciamo, quantomeno può rassicurare eventuali compratori che non credo, insomma, aspettassero questa amichevole del 1° agosto per dare un giudizio su Ken, però sì, più che altro per piccoli, ecco, io voglio capire come sarà tradotta questa, io la chiamerei risposta, di piccoli delle ultime 3 partite, del tante voci di mercato ma nessuna troppo concreta, si parlucchiava della Lazio a inizio finestra, tutte sempre semplicemente con la sensazione che fosse uno scarto, un surplus, un non necessario, considerando che Ken, io comunque vada, me lo immagino ancora almeno protagonista delle voci da qui a fine sessione, e devo dire, sono curioso anche di capire, ripeto, come questo segnale di piccoli sarà tradotto da grosso, dalla dirigenza, perché se mettiamo insieme tutti i rumors viene da pensare che Paratici l'attacco lo voglia, non dico rifare in toto, ma quasi, insomma, piccoli sta dando delle buone dimostrazioni quantomeno di stare entrando bene nel sistema grosso. Poi le valutazioni finali, quelle che fa Paratici, insomma, i suoi collaboratori, riguardano uno spettro più ampio di cose, però devo dirti, questi, se segni ancora un bel gol con Real Madrid dopo averne fatti anche alle due inglesi che erano avanti atleticamente, qualcosa vuol dire, dato che si ventilano per lo più prestiti con diritto di riscatto e mancano ancora in toto gli esterni d'attacco, io comincerei, e questo devo dartene atto, tu lo dici da tempo, a valutare il fatto di tenerlo, come dice, centravanti titolare, che poi sia Ken o sia, certo, per lui,
1: certo. Ecco, ma questa Fiorentina per me non può prescindere da Fagioli, io non so cosa ne pensi, mi sembra che la differenza, a parte aveva già dimostrato la Fiorentina di avere un altro abbrivio nel corso dell'inizio della ripresa, però ho l'impressione che Ulai ancora debba trovare un po' il suo stato d'essere dentro a questa squadra, e che Mandragora e Endur, uniti proprio a questo ragazzo, ancora siano un po' in difficoltà, mentre Fagioli oggi, insomma, è entrato e ha dimostrato fin da subito di essere quello che è stato anche nel corso della tragica stagione dell'anno scorso, cioè comunque uno che tecnicamente può fare da trascinatore a questa squadra.
5: Sì, ha fatto un bell'assist anche perché entra la travolta debole, e devo dirti però che al momento non mi tornano i conti a centrocampo, e se penso a qualcuno che ti deve liberare un posto magari garantendo che l'incasso che sia dignitoso, a me viene in mente solo Fagioli. Certo che poi il calcio non si fa mica solo con i lanci,
1: no.
5: Bisogna capire se Ulai a 20 anni, perché è un 2006, ricordiamolo, sarà capace di prendersi in mano un posto da titolarissimo a centrocampo. Può darsi anche di no, e che quindi Fagioli
1: può darsi ci voglia un po' di tempo magari anche.
5: Assolutamente sì. Devo dirti invece, ho visto buone connessioni per dirti in durata, che potrebbero essere due mezzali spesso titolari in questa annata, al netto di quel che succederà. Per me Fagioli, Ulai insieme solo in certe partite, e con le giuste condizioni intorno a loro, almeno per quello che sto vedendo adesso, ti do una fotografia di vedere con le mie espressioni momentanee. Invece vedo buone connessioni tra Attà e Endur, e in generale tra Attà e il resto dei compagni. Non ci servivano conferme o riprove, di certo non le cerchiamo dalle amichevoli, appunto, però sulle mezzali, secondo me si sta cominciando a costruire qualcosa di stabile e definitivo. Da capire se davanti alla difesa ci sarà Fagioli o la I.
1: Certo.
5: Secondo me invece, ecco, siccome spesso si è anche parlato di vederli insieme, io all'inizio non me la immagino.
1: Sì, sono d'accordo con te. Dimitri Conti, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro su tutto il mercato web e ovviamente ai prossimi giorni, anche se avrai qualche giorno di meritatissimo riposo.
5: Sì, lunedì saltiamo in giro. A presto, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao a Dimitri Conti. Allora, torniamo da Giacomo Galassi, perché c'è un altro cambio, c'è stato addirittura, ovviamente, perché noi siamo indietro di 40 secondi come minimo. Quindi raccontaci il cambio e anche quello che hai visto in questi ultimi 3-4 minuti.
0: Allora, sì, prima aveva operato un cambio Mourinho, aveva inserito Sestero al posto di Ciria, che ci aveva fatto un po' impazzire. Poi c'è Moise Kean, che posso dire mi sta facendo impazzire invece a me in senso positivo, perché sta fin qui giocando una partita splendida, un altro paio di palloni lavorati alla grande. E il cambio che ha fatto la Fiorentina è inserire Fabian al posto di Albert Gudmundsson, quindi si è conclusa dopo all'incirca 70 minuti la partita dell'islandese. Comunque una buona partita, niente di eccezionale, però soprattutto nel secondo tempo ha fatto una buona partita. Poi nel periodo non collegato c'è stato anche l'hydration break, insomma, o cooling break, che dir si voglia, per questo anche poi non c'è stata cronaca da raccontare. E ora invece è la Fiorentina che sta gestendo palla con attacchi, ha fatto una bellissima serpentina, però poi ha perso palla proprio in favore di Camavinga, che era rientrato su di lui, e anche del nuovo entrato Sestero a centrocampo. Mourinho evidentemente ha visto che la Fiorentina stava prendendo un po' troppo campo e allora ha inserito Fosforo, questo giovane calciatore, un altro giovane del Real Madrid, inserito in campo. E in effetti è vero che nel mezzo c'è stato anche il cooling break, però insomma mi sembra che il Real Madrid sia tornato un po' a operare, a controllare il gioco. E in tutto questo, Pietro, chiedo scusa a te e agli ascoltatori, perché quello ho chiamato Rodriguez per quasi tutta la partita e poi Joan Martinez, è solo che abbiamo una postazione davvero privilegiata per vedere la partita, ma non abbiamo nessun tipo di schermo, quindi io le cose o le vedo live oppure faccio anche un po' fatica a districarmi e a rivederle. Quindi era Joan Martinez e non Joan Rodriguez. Resto sulla cronaca perché Hendrick ha rubato un bel pallone in scivolata a Vieri sulla linea di fondo destra.
1: Vieri
0: è al limite dell'area, con Arda Güler che sta gestendo il pallone, ma Attà e lo stesso Vieri, o Vieri per gli amici, non sto scherzando, Vieri sono riusciti a fermarlo. Quindi 73esimo minuto, Real Madrid 2, Fiorentina 2, sempre in parità la partita a Klagenfurt.
1: È comunque una Fiorentina che continua, secondo me, nonostante abbia perso quella foga dei primi minuti, quando poi è riuscita con l'ingresso in campo di Kean a tradurre la mole di gioco anche nel gol del pareggio, a giocare una discreta partita con diversi attori protagonisti che si stanno mettendo in mostra. Attà comunque si vede che ha proprio un altro modo di pensare, di giocare a pallone, cioè al di là della forma che sta piano piano arrivando, è un giocatore che quando azzecca la giocata ti fa proprio riconciliare con questo giochino. Speriamo che possa trovare nel corso poi delle partite una maggiore continuità nel rendimento, perché ogni tanto si assenta, però è veramente un giocatore forte, un giocatore molto forte. Allora, ci chiedono aggiornamenti su Mastantuono. Ragazzi, durante la partita credo che sia difficile che ci siano aggiornamenti di mercato, perché poi i dirigenti sono a vedere la partita, gli dirigenti di entrambe le squadre. Abbiamo detto prima di iniziare che Mastantuono dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore per scegliere poi la squadra dove proseguire la propria carriera, almeno nell'immediatezza, e che la Fiorentina è messa molto bene. Mi risulta che per il Real Madrid sia una possibilità non solo concreta ma anche tra le più interessanti che ha sul tavolo da poter gestire, quindi insomma almeno il tavolo è apparecchiato. Vedremo se adesso lo stesso Mastantuono deciderà di consumare il pasto oppure se deciderà di cambiarlo questo tavolo. Comunque vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista, però avevamo dovevamo fare un recap della situazione di Mastantuono, visto che in tanti ce lo stavate chiedendo.
0: Giocatore del Real Madrid, Pietro, sta per entrare in campo, cioè un ex giocatore del Real Madrid comprato dalla Fiorentina, sta per entrare in campo perché Valdepeñas è alla postazione dei cambi, anche se vedo che Grosso ha dato un'indicazione un attimo di fermarsi. Quindi intanto opera un doppio cambio Mourinho, che inserisce Carlos Espi, che si era poi accostato anche alla Fiorentina, no? Nei giorni prima che il Real Madrid decidesse in 12 ore di pagare la sua clausola da 25 milioni al Levante, quindi esordio in maglia del Real Madrid per l'attaccante Carlos Espi, e insieme a lui entra Giannis. Sono usciti Dumfries, Dumfries, visto che Pierre Oferi, e Hendrick, quindi doppio cambio per il Real Madrid, mentre Valdepeñas è senza pettorina, è alla postazione dei cambi, ma per ora Grosso ha detto al team manager Ottaviani ancora di aspettare qualche istante.
1: Hendrick per la cronaca
0: A questo punto è tutto da vedere. Attenzione a Trent Alexander-Arnold, che è uno dei destri più belli, direi, a livello europeo. Ci ha provato da lontanissimo, in realtà era partita anche bene il tiro, però per fortuna di Christensen e della Fiorentina è finito fuori il pallone. E allora dovrebbe essere arrivato il momento di Valdepeñas, che però non sarà l'unico cambio della Fiorentina, perché insieme a lui entrerà anche niente poco di meno che Nicolò Fortini. Ora vediamo come si vorrà schierare Grosso, perché esce Ndur e credo anche Ranieri, quindi
1: scenderà a centrocampo e poi Vieri tornerà a fare centrale con Valdepeñas a terzino e Fortini alto a destra.
0: E Fortini alto a destra è già andato lì, quindi diciamo, però Atta sta rimanendo davanti, cioè in questo momento è un 4-2-4 con Mandragora e Fagioli a centrocampo e Atta largo a sinistra e Fortini largo a destra e Fabian accanto a Ken, però vediamo
1: sarà
0: un po'
1: 4-4-2 più che un 4-2-4, dai.
0: No, perché Atta e Fortini sono sulla linea, cioè calcola, in questo momento Atta è il giocatore più avanti e infatti viene lanciato dalla difesa la Fiorentina, però non riesce a

0: con il quale la Fiorentina ha un ottimo rapporto di mercato, soprattutto da quando c'è Paratici a fare il direttore sportivo, quindi vedremo anche su Mastantuono l'evolversi delle prossime ore. Io sono più ottimista rispetto a ieri, questo non vuol dire che la Fiorentina lo prenderà, vuol dire che rispetto alle ultime ore qualche percentuale in più di riuscita per la Fiorentina mi sento di concederla, di esprimerla, quindi vedremo. E noi continueremo chiaramente a seguire con la nostra squadra mercato e non solo tutte le eventualità legate al giocatore argentino di proprietà del Real Madrid che potrebbe lasciare proprio la Casa Blanca, anzi che lascerà la Casa Blanca, vedremo se per la Fiorentina o per altre squadre. Allora, dare via Ken per prendere Pellegrino e da TSO, questo dice Marco da Firenze. Poi, ma siete sicuri che Grosso andrà sul 4-3? Per me virerà sul 4-1-4-1 o 4-1-3-2, perché con questi centrocampisti sarebbe grave non dare spazio, e dal Watford mi sembra evidente. Poi ci vuole convinzione nei propri mezzi, perché abbiamo un grande potenziale. Se Grosso riesce a convincere i giocatori che possono essere una grande squadra, ci divertiremo. Questo è Luciano da Empoli. Buona reazione, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. Motivazione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per fare bene. Se poi l'avversario è più forte, pace, ma almeno lottare fino alla fine. E ancora, Vieri è un animale, ci dice Duccio da Firenze. Fagioli ha messo in mezzo una palla dove c'era scritto spingimi in porta.
1: Appena Vieri, diciamo, c'era un pallone che su un mezzo errore di Valdepeña si era schizzato indietro, e Vieri mi ha impressionato perché un po' tipo lotta greco-romana, ha abbracciato Espi e l'ha buttata a terra con una pettata, palla lontana, ma con una giocata, diciamo, d'esperienza per un ventenne in un amichevole contro il Real Madrid, giusto? Avevi citato Vieri come, insomma, l'osservazione dell'ascoltatore. Mi ha colpito, ecco, è proprio qualche secondo fa, palla lontana, bloccato con il corpo Espi in maniera molto furba, ecco, perché ha evitato che potesse essere pericoloso.
0: Vieri per me mi lascia veramente ben sperare. Un giocatore che mi sta aggarbando in questa preparazione, da ricordare che lui la preparazione l'ha fatta, diciamo, da diverso tempo, perché comunque in Brasile stava giocando il campionato e quindi era arrivato fondamentalmente più in forma degli altri, però da un punto di vista della personalità e anche del gioco e della forza che può mettere in campo è un giocatore che mi sta piacendo. Vai Giacomo.
1: No, e Dodò ha fatto un'uscita palla al piede praticamente dalla linea di difesa, ha portato il pallone in attacco. Il problema è che è mancato un po' le gambe, perché poi Fortini lo ha riservito sull'inserimento e proprio Dodò ne ha faceva più, ecco, detto in francese, e si è di fatto fermato, ha guardato anche il compagno e dire ci ho provato però non ce la potevo fare. Però comunque Pietro, se il primo tempo della Fiorentina, secondo me, almeno per i primi 40 minuti è stato da 5, poi gli ultimi 5 minuti anche da 6 e mezzo 7, ecco, il secondo tempo è tutto da 6 e mezzo 7, siamo all'80esimo, mancano 10 minuti, direi all'inizio pochissime buone indicazioni, ora tante buone indicazioni, davvero.
0: Per me il secondo tempo è da 7 pieno, ma andando verso l'alto per i primi 20 minuti. Poi chiaramente c'è stato anche un calo magari di rendimento fisico da parte della Fiorentina, che però almeno senza voler portare sfiga alla squadra, mi sembra che per ora non abbia nemmeno subito niente di particolare. Cioè anche in fase difensiva la squadra si è riassettata molto bene, è entrata tutta la squadra con un altro piglio, dai, più attenta, più accorta, più anche coraggiosa e anche da un punto di vista caratteriale sicura dei propri mezzi, cosa che nel primo tempo non sembrava affatto. Cioè mentre in quel periodo in cui il Real Madrid l'ha fatta da padrone, la Fiorentina sembrava un pulcino bagnato, in questa ripresa ha spiccato il volo, mentre il Real Madrid mi è sembrato in grande difficoltà. Quindi bene così, almeno possiamo sottolineare senza dubbio che questa è un'amichevole, quindi un allenamento, e quindi quantomeno la Fiorentina, anche se uscisse sconfitta, non cambierebbe niente di quello che abbiamo detto finora, però dobbiamo sottolineare come la Fiorentina si sia un po' vestita nei panni di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché nel rendimento tra primo e secondo tempo c'è stata una differenza abissale che ha portato comunque almeno in questo momento il risultato sul 2-2, sempre ricordando che almeno il 2-1 è arrivato nel primo tempo, nel finale del primo tempo, grazie
1: al Piccoli. Ok, si salva la Fiorentina su un cross, ok, prima calcio d'angolo per il Real Madrid, quindi si è salvata la Fiorentina, però prima Espi in area, duello corpo a corpo con Vieri, che è riuscito un po' a murarlo, e poi c'è stato un cross pericolosissimo per Valverde, che se non sbaglio Dragusin, perché come detto io non ho schermi, quindi ho visto solo live nella concitazione.

0: potrei aver sbagliato, però Dragusin è riuscito ad anticiparlo per un centimetro prima che battesse a rete. Calcio d'angolo per il Real Madrid che allontana Vieri di testa con insomma diversi calciatori del Real che avevano provato a colpire il pallone, non ce l'hanno fatta, e poi il pallone a Christensen. Quindi stiamo per scavallare l'83esimo minuto e si resta sul punteggio di 2-2.
1: Siamo ormai in procinto, diciamo, della fase finale di questa bella amichevole organizzata insomma in Austria tra Fiorentina e Real Madrid. Il risultato sul 2-2, stadio praticamente pieno, quindi anche un ambiente che riporta i giocatori
0: sold out. Ecco, sold ha out. Dato l'indicazione, perché noi sapevamo 33.000 la capienza e poi avevamo saputo 31.500 i presenti. Evidentemente la capienza è 31.500 perché è arrivata la comunicazione qualche minuto fa che lo stadio è sold out, quindi sì, davvero una bellissima atmosfera con la Fiorentina che sta per operare altri due cambi. Entrano altri due giovani, uno è Federico Croci che ha davvero rubato gli occhi nelle ultime uscite ed esce a Ta per lasciargli posto, mentre il Real Madrid sta sostituendo Valverde per far entrare la Costa. Dicevamo però la Fiorentina inserisce Federico Croce al posto di Atta e poi la Podeli al posto di Mandragora, che aveva preso la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea. Mandragora poi non sa bene a chi dare la fascia da capitano, che indovina un po' a chi viene data, Pietro, di visto ci avete 30 secondi. No, Dodò alla fascia da capitano. Beh. E esce Mandragora, entra Dedic.
1: Va bene, ovviamente tutti i cambi sia da una parte che dall'altra abbassano l'età media in campo, con la Fiorentina che manda in campo soprattutto il 2010 Croci, che sappiamo essere tra i più seguiti con affetto da parte dei tifosi che lo vorrebbero sempre di più inserito nel contesto della prima squadra. Si toglie la soddisfazione da 2010 di affrontare il Real Madrid, seppure in amichevole, quindi avanti anche per Croci e la Podeli, che sappiamo essere molto vicino all'Empoli. Quando la Fiorentina tornerà fondamentalmente in Italia, tutto fa presagire che poi si concluderà questo affare, probabilmente in prestito con Deli, che andrà quindi all'Empoli. Lo abbiamo raccontato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi. Vediamo, qualcuno mi dice di ridirti di Vieri, ma va bene. Quanto è entrato Valdepeña? Se si è visto Mourinho parlare fitto con Grosso, sarebbe curioso sapere perché. Quindi prendila come spunto per una domanda nel post, nel caso.
0: Assolutamente.
1: Poi a Grosso gli dice: ma che ti ha detto Mourinho? E va bene, vediamo.
0: Perché c'è Fortini lanciato in aria, cerca Ken, però. Non userò il termine che usava un mio vecchio allenatore per i tiri non particolarmente potenti, però non riesce a servire Ken, ma la Fiorentina resta in posizione offensiva con Deli che cerca Ken in area, grande movimento a liberare il sinistro. Caro Moise, ora forse stai chiedendo un po' troppo a te stesso, perché tutto storto, sta provato a calciare col mancino, figurerà credo tra i tiri in porta, perché ha bloccato l'uni non pericolosissimo. Però ecco, a chi era preoccupato che Ken potesse non aver giocato perché non stesse bene, Ken sta benissimo. Infatti ora vediamo, ci sono tante le domande che vorremmo fare a Grosso e non temo che non potremo fargliene più di un tot, però ecco, anche la gestione di Ken sarebbe curiosa da sapere, ma senza nessun velo di critica, che proprio l'abbiamo visto veramente in palla, e quindi questa è una buona notizia a prescindere da quello che sarà il prossimo futuro dell'attaccante.
1: Bravo anche Deli, qui a questa mandare questa palla dentro per Ken, che poi si è ha provato a girarsi rapidamente, ce l'ha fatta, però come diceva Giacomo il tiro non è risultato molto potente. Comunque vediamo come finirà questa partita per la Fiorentina, che continua però ad essere a giocare alla pari assolutamente Real Madrid, anzi forse anche a giocare meglio di Real Madrid, infarcito ovviamente di giovani in questa ripresa rispetto anche a quella che abbiamo visto nel corso del primo tempo. È normale così, tanti giovani però li ha anche la Fiorentina e li ha schierati sia tra primo secondo tempo. È entrato Fati al posto di Arda Güler nel frattempo per il Real Madrid, quindi altro cambio per José Mourinho. Che è successo, Giacomo? Che esultano?
0: È successo che Fagioli ha trattenuto vistosamente Carrera, se si è preso un giallo temando così l'azione un po' offensiva del Real Madrid.
1: Calma,
0: mamma mia, assolutamente
1: diglielo ai tifosi, Pietro, calma.
0: No, non glielo dico, Pietro. No, mi dispiace, ma non glielo dico. Okay. No, ti devo salutare. Siamo all'ottantesimo, ma noi ci dobbiamo spostare verso il campo, perché poi contiamo, insomma, di farvi sentire anche le parole di Fabio Grosso al fischio finale della partita. Quindi questi ultimi minuti li affido a te.
1: Bene, siamo più tardi. All'86esimo per la precisione, quindi mancano circa 4 minuti alla fine della partita. Poi vedremo quello che accadrà anche per quanto concerne il recupero che l'arbitro dovrà assegnare in questo secondo tempo, arbitro che è l'austriaco Weinberger, che comunque ha arbitrato una discreta partita anche lui, anche su quel fallo al limite dell'area sulla I ha avuto secondo me ragione. Altro numero di Ken poco fa, con una sorta di colpo di tacco per liberarsi, veramente è entrato molto bene l'attaccante della Fiorentina, una Fiorentina che dopo il 2-2 ha sicuramente rallentato un po' la propria azione, ma ha continuato a mantenere il possesso della palla e a mettere anche in difficoltà gli avversari. Siamo negli ultimi due minuti fondamentalmente di partita e quindi i ritmi sono molto rallentati, non mi sembra che ci sia poi così grande voglia di andare a cercare la terza rete. Comunque è una partita che ha visto anche diversi ammoniti, quindi evidentemente dal campo l'arbitro ha avuto la sensazione che fosse una partita di un certo livello anche nello scontro atletico tra le due squadre. Bene così per quanto riguarda la Fiorentina, che mi è sembrata molto in palla nella ripresa anche da un punto di vista fisico, e questa era una delle notizie che dovevamo cercare di reperire da questa amichevole, una crescita atletica che era necessaria dopo le partite in Inghilterra, dopo questa fase di preparazione passata proprio nei dintorni di Londra. Una Fiorentina che adesso si difende dall'attacco sulla destra del Real Madrid, con la palla che però finisce con una carambola in fallo laterale. La Fiorentina che controlla almeno in questo momento quelle che sono le azioni del Real Madrid. È stato poco fa anche inquadrato Valdepeñas, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato proprio dalla Casablanca, che potrebbe essere raggiunto anche da un suo ex compagno, ovvero Mastantuono, giocatore che la Fiorentina sta trattando con lo stesso Real Madrid. Attenzione al Ken che prova il tiro da centrocampo, un tiro che se fosse finito in gol sarebbe stato bellissimo, un tiro da cineteca. In realtà il tiro è stato un po' sbilenco, aveva visto il portiere fuori dai pali. Per quanto concerne la difesa del Real Madrid, Ken avrebbe potuto forse gestire meglio questa palla riconquistata a centrocampo, perché c'erano due compagni che lo stavano seguendo verso l'area avversaria. Quindi adesso è di nuovo in possesso di palla il Real Madrid, che cerca da destra verso sinistra di trovare lo spazio per andare a battere a rete in questi minuti finali. Siamo nel 90° minuto della partita, quindi a breve capiremo se poi ci sarà del recupero oppure se l'arbitro deciderà di interrompere la gara al 90° puntuale. Una bellissima cornice di pubblico, abbiamo detto sold out a Klagenfurt, in uno stadio veramente all'avanguardia per quanto riguarda l'Austria, insomma, che ha permesso comunque alla Fiorentina di giocare una amichevole di grandissimo livello. Sbaglia il colpo di testa Espi da pochi passi su una bella palla dentro di un compagno di squadra da centrocampo. In questo caso la Fiorentina aveva un po' dormito, era Alexander Arnold a cercare il nuovo attaccante del Real Madrid, che di testa non è riuscito a colpire verso la porta difesa da Christensen. Si lamenta Mourinho per questo mancato, diciamo, tiro verso la porta della Fiorentina da parte dei suoi giocatori. Finisce qui però la gara, quindi dobbiamo registrare come la Fiorentina termini la gara amichevole, l'ultima di questa tournée che l'ha portata prima in Inghilterra e poi in Austria per la partita di Klagenfurt contro il Real Madrid, 2-2 contro appunto i Blancos di Mourinho. Una partita divisa assolutamente in due, primo tempo con la Fiorentina in difficoltà, ripresa totalmente di altro tenore per quanto riguarda Viola. Noi ci fermiamo brevemente perché così almeno speriamo di poter prendere fiato in attesa dell'arrivo di Grosso ai microfoni di Giacomo Galassi. Nel caso interromperemo ovviamente la pausa per fornirvi le parole del tecnico della Fiorentina al termine di questo 2-2 contro il Real. Radio Firenze
2: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci qua pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini che vi terrà compagnia in queste due ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà Grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348-7513-933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055-77-11-171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove si gioca la partita, al Wörthersee Stadion appunto di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà insomma una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua la staffetta tra Ulahi e Fagioli, che quindi non giocano insieme, evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per... che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate di sicuro, poi che abbiano parlato ora in questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida, con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore della Fiorentina, cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata insomma dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la Federazione Italiana ha chiesto insomma di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi insomma un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan, ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan, il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo, quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare là all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo diciamo dopo 20 o 30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi, così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, i due centrocampisti saranno Camavinga e Valverde, Dumfries, Guler, Ciria, i tre alle spalle del l'unica punta Hendrick, mentre per quanto riguarda la Fiorentina più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulai e Endura centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo, vai Giacomo!
0: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Worters Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento ha in possesso per la prima volta il pallone, con Gudmundsson che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dalla gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale, l'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi, siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
1: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con famose momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League e tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione diversa rispetto a quella del ruolo di difensore centrale. Poi vedremo anche nel corso della partita come cambierà il volto della squadra, anche perché di fatto lo stesso Grosso non ha altri difensori centrali adulti, se vogliamo, comunque da prima squadra per giocare il secondo tempo. C'è Cospo, che pare comunque essere entrato nelle rotazioni potenziali della Fiorentina, almeno in questa versione estiva, e quindi probabilmente sarà lui a dare fiato a qualche giocatore, a un centrale magari nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che, come detto, ha un modulo che non è propriamente il 4-3-3, perché poi i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore non sono effettivamente degli esterni, quindi Gudmundsson e Attà di fatto sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti, che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. La Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire. Non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1 e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione menomata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione iridata. Giacomo.
0: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Ta e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare, si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, e soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime, e c'è un'occasione per Hendrik che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Atta, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson, che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Atta si era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco, molto bello, e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno. Quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencvaros, e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a parte Dumfries, Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà, io dicevo, è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina, che ci sono tanti tanti giovani, e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché e tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra, quindi insomma no, comunque sono, buona Fiorentina in questi nove minuti.
1: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno sì, cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, qualcuno ti dice ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale, io credo che ieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione anche quella della Fiorentina con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulahi, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. È un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Sì, no, sì. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro sì, in occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo. È normale anche sentirsi per un ragazzo come lui protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco.
0: Hendrik, gol del Real Madrid. Così, ha segnato Hendrik. Dumblé, che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo, e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare, mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato. Difesa della Fiorentina abbastanza ferma, poi un po' sfortunato soprattutto tra Agusin, che aveva provato, anzi Ranieri, che aveva provato ad ostacolare il tiro, la palla gli è passata sotto le gambe. Però mi viene da dire che se tu dai il tempo ai giocatori del Real Madrid di stoppare il pallone e con calma tirare verso la porta, ci sta che possano anche segnare. Quindi al 12° minuto Real Madrid 1 Fiorentina 0, dopo i primi minuti di un insomma buon controllo del gioco della Fiorentina, la prima vera azione del Madrid ha colpito subito.
1: Allora, una chiusura molto molle per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia idea di un centrocampista come Ulahi, appunto, che non va a chiudere perfettamente sul giocatore del Real Madrid, che va a effettuare il cross, e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera controllata, e poi Di Mancino ha battuto De Gea, incolpevole da quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima andato a destra e poi a sinistra, tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo.
0: Scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in area, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non infierire su Piccoli perché è il 1° agosto, è il 13° minuto, però diciamo tempi di reazione non proprio eccezionali, perché il Real Madrid aveva regalato palla alla Fiorentina in area, Gudmundsson l'aveva intercettata e il pallone è passato accanto a Piccoli, che non ha fatto in tempo a prenderlo. Non era, come dire, semplicissimo, soprattutto quando poi sei in mezzo alla preparazione e non hai la prontezza anche nelle gambe dei giorni migliori, però in realtà era un bel regalo che la Real Madrid aveva fatto alla Fiorentina, che non è stato sfruttato da Piccoli, che qualche istante prima era stato anche di nuovo liberato in area, però è il secondo stop che invece di farlo verso la porta di Lunin lo fa indietro, e quindi è chiaro che poi i difensori del Real Madrid hanno gioco facile a recuperare il pallone.
1: Reattività? No, per carità, io stavo raccontando il gol, ma poi hai giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo, basso, con i due difensori difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrick, troppo distanti per intervenire, e Hendrick è un, insomma, un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
0: Controfallo Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
1: Ma di chi
0: faceva tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina che aveva recuperato palla anche in posizione offensiva in questa rimessa laterale, l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Atta, in quei primi questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene.
1: Non lo stai mica dicendo di un sedicenne, non aveva mai toccato il campo.
0: Però cioè, ti dico, su Ulai ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma, ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulai ancora non l'ho capito bene, mentre Atta lo vedo veramente molto sicuro di sé. Ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena riperso un pallone, vabbè, dirò che fa schifo Atta, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma, su Ulai ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
1: No, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi, c'è da dire che gli altri due centrocampisti sono due fantasmi.
0: Dici,
1: Io un Durre Mandragora ancora non li ho visti. Poi
0: Durre è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrick, è partito bella chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid, che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene. Però è presente qual era la mia lamentela prima su Dur, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Dur precedenza, così come piccoli un po' per errori tecnici, in Dur proprio di concetto erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrick, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrick. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid, insomma non è che mi aspettassi una Fiorentina che non concedeva occasioni al Real Madrid, magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché ci è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere, però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
1: Sì, ora oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi verrà, affronterà, diciamo, no, il resto della stagione. Ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrick stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare, poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero, bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero, c'è da dire che io vorrei vedere una Fiorentina che poi nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provare. Sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in 2 o 3 situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria, e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, e quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se, non, sì, provi, se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico, purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti, no, che cosa sta
0: non
1: accadendo,
0: è che stia succedendo niente di che,
1: sai, lui magari non la sta vedendo e quindi la chiede di raccontare. Vabbè, un po'
0: comunque
1: di partita.
0: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle due o tre azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto, però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi avevo interrotto un secondo perché tutto lo stadio ha augurato con buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso del Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. A Tata, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni, anche se anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia credo quello che sia il primo fallo di tutta la partita per un intervento scivolata su Ulai che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo, c'è da dire che io anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova e che tutte le volte che provano un dribbling quelli del Real Madrid vanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato Ulai, ma poi ce n'aveva tre attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva, quelli del Real Madrid corrono e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Indur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei, però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile, ci vabbè, aggiungiamo
1: abbiamo detto
0: però,
1: sono dicevi, un sacco d'assenti, io eviterei di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa, questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo, quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina che per ora ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio che in altri momenti si è visto di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale, non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
0: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area. Palla per Caria, che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e 5 della Fiorentina, con Gudmund che però era molto indietro, insomma scala alla fine sulla destra. Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria, che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea, che anche lui non poteva fare niente. C'è da dire, due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete, i calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo. Niente a che vedere con Firenze, dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
1: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure.
0: Ieri,
1: del
0: Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 a minuti confabulare. A parlare.
1: Vabbè, vorrei vedere, perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. È un 2-0 sembra, che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina, che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali, oggi mi è sembrato anche un po' troppo innamorato della palla. Secondo me è un giocatore da Real, lo dimostra, si vede, però ha una conduzione palla eccessiva, e quando hai Camavinga e Valverde a centrocampo, nel centrocampo avversario, insomma, non è che ti puoi permettere troppo questa conduzione di palla. Ho visto degli sprazzi di buon gioco, in fondo lo diceva anche Giacomo, no? 2 occasioni e 2 gol per quanto riguarda il Real Madrid. Tu davanti alla porta a volte sei andato, ma hai fatto confusione, no? Hai fatto confusione, Gudmundsson che ha provato a passare palla a Piccoli che non ha capito, insomma manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Atta ci stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non oggi insomma non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
1: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Ndur palla toccata veramente poco, Ulaic ha provato un po' di più ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato, ecco, ho l'impressione che al di là proprio del singolo momento in cui prendi gol, quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un centrocampo che non sta facendo pressoché niente, diciamo.
3: Sì, però il centrocampo del Real è nettamente superiore, cioè non possiamo ignorare questo, no? Tu hai visto che però quando sono riusciti a superare quei 2 in mezzo al campo, poi in qualche occasione si sono trovati davanti alla porta, che poi non hanno neanche saputo sfruttare le loro di occasioni poche, ma quando sei di fronte al Real Madrid devi saperle sfruttare, perché non te ne capitano tante, ecco. E comunque la coppia centrale del Real Madrid è sì forte, ma non insuperabile, non è quella del Real Madrid,
1: no, certo.
3: Vero e proprio, ecco,
1: non
3: quindi
1: c'è dubbio.
3: Secondo me il gol lo potresti anche fare. Ecco, sicuramente dimmi, scusami.
1: No, per carità, volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
3: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare. Era partito bene Attà, tant'è che appunto l'avevo definito che forse stava nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare un po' troppo individuale in questo momento non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre, stavo fermo, ma insomma un po' sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Chimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
4: Bene, Luciano Magistrato, grazie, nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo, ti lasciamo.
3: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco perché.
4: Si gioca a destra Dumfries.
3: Sì, no, ho detto
4: un'inesattezza, dai, non ti preoccupare Luciana, va bene, non c'è problemi, abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo e vede la Fiorentina sotto per 2-0, grazie Luciana, a più tardi nel caso.
3: A più tardi.
4: Allora, raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire che non ci sa gioco. No, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando vedendo questa squadra che affronta un Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo. Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti, qui a forza di dire vedremo più avanti si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole, quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole, di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
0: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Attà che a me non era dispiaciuto nei primi 10 minuti ma è di fatto scomparso dalla partita, c'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione, insomma. Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra la Fiorentina, con Chimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori, gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio quando sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca, perché c'è la punizione che se la divideranno uno tra Arturo Guler e Trent Alexander-Arnold, va a Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo sopra la porta di De Gea, ma era in controllo, quindi si salva la Fiorentina, che però come detto sta soffrendo e non poco in questi minuti, con Grosso che continua a dare indicazioni, l'ha fatto anche Andur nel periodo non collegato un po' sul suo ruolo. Ulai sta provando un po' a tenere le redini del centrocampo, in precedenza ha fermato un'altra ripartenza del Real proprio poco prima del tiro di Dumfries, l'ha anticipato, però la Fiorentina fa molta fatica a fare gioco, anche perché i palloni, mi sembra che un'idea chiara di questa Fiorentina sia cercare un po' il giro palla indietro e poi il lancio per l'inserimento di Piccoli, però Piccoli non ne sta tenendo una fin qui, e credo che sì, abbia il 100% dei palloni persi in questa partita. Vediamo, perché tanto agli attaccanti ne basta uno, è fatto bene. Comunque Ulai un paio di serpentine e si è guadagnato campo, un po' di stile rugbistico. La Fiorentina sta guadagnando le punizioni, sta portando piano piano avanti il pallone, tant'è che su questa punizione un po' diciamo dai 28 metri, 25-28 metri, andrà Mandragora dalla destra e metterà nel mezzo, sono salite anche le torri, non Vieri, però entrambi i difensori centrali, sia Ranieri che Dragusin, che insieme a Piccoli, a Tai, Andur, proverà a colpire di testa questa punizione che sarà cacciata da Mandragora in direzione della porta di Lunin. Insomma, non proprio una posizione ottimale per il cross, però la Fiorentina prova a impensierire il Real Madrid. Palla da fermo, bel cross di Mandragora, però attenta la difesa del Madrid che allontana. Palla ancora della Fiorentina con Dur, che in precedenza tra l'altro ha rischiato tantissimo con un paio di dribbling tentati in aria, poi aveva perso palla, ripresa, poi perso, si è preso un po' un rimbrotto da parte di De Gea. Endur l'ha guardato per dire: ma è a chi la devo dare, perché non c'è nessuno. La Fiorentina ha perso palla, aveva rischiato anche a ripartenza, ma Vieri con un doppio contrasto alla fine ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ora la palla la gestisce di nuovo il Real Madrid con Camavinga, che è stato fin qui secondo me tra i migliori. Lui insieme a Valverde e a Guler hanno un po' preso possesso del centrocampo. Ora, al di là di chi ha fatto gol, cioè Ciria, che sta mettendo anche in grossa difficoltà Jimenez e Hendrik, ecco, mi sembra che soprattutto a centrocampo poi il Real Madrid spadroneggi, poi la differenza la sta facendo sulle fasce, però a centrocampo c'è proprio un controllo da parte dei Blancos, che fanno quello che dovrebbe fare una squadra, cioè col possesso palla piano piano arrivano e in avanti. Infatti c'è Valverde al limite dell'area che trova un bel tocco per Hendrik, che un po' inciampa sul pallone, un po' viene fermato da Vieri e quindi si salva anche qui la Fiorentina, però a questo punto è in grossa difficoltà. Restano due i tiri del Real Madrid verso la porta di De Gea, entrambi in gol, sì, però ecco, mi sembra che, sai, questo succede anche spesso nel calcio, forte del doppio vantaggio, insomma il Real Madrid un po' si diverte, mentre la Fiorentina ogni anche passaggio, ogni azione fa molta più fatica rispetto all'inizio a farla. Quindi
1: no, poi c'è
0: Real Madrid vai,
1: scusami,
0: 2 Fiorentina 0. Volevo chiudere dicendo che all'improvviso ha cominciato a piovere, tanto con occhio e piove, perché io ho le cuffie, ma mi sembrava di sentire dei tuoni talmente spaventosi e non riuscivo a capire se era il pubblico oppure i tuoni, visto che ha cominciato a piovere, non diluviare, per ora piove sul campo, insomma evidentemente erano i tuoni. In precedenza, e qui chiudo davvero, non avevo dato ancora il dato sui presenti, e in uno stadio che ha una capienza all'incirca da 33.000 posti sono 31.500 gli spettatori paganti, quindi insomma un bel tifo chiaramente per il 90% di fede Blancos e di Fede Merengue per il Real Madrid.
1: Sì, o comunque curiosi che sono andati a vedere una delle squadre più importanti del mondo, perché è normale che il Real Madrid attraga tanti consensi anche.
0: Ah, Pietro, scusa, primo tiro in porta parato da De Gea su punizione diretta da Guler, e poi ormai sto andando a ruota con tutte le informazioni, perché ti dico anche chi si sta scaldando, perché altro tiro stavolta di testa è stato, se non sbaglio, Joan Garcia a colpire. Ora ve lo dico con precisione, quello che ci interessa però di più, perché insomma per fortuna questa azione si è conclusa con un nulla di fatto, era Joan Martinez, scusate. Ken si sta scaldando insieme a Fagioli, Fabian e Dodò, quindi insomma io mi immagino che loro saranno cambi all'intervallo, soprattutto per Ken, no? C'era un po' il dubbio di quanto avrebbe giocato, ora vediamo, non è un'indicazione sicuro al 100%, però si stanno scaldando solo loro quattro, quindi insomma è un'indicazione abbastanza forte. Invece Jimenez fin qui, ragazzi, a me dispiace, ma da 4.5 ha appena perso un pallone anche da solo. Stiamo solo sulla partita, non stiamo dicendo che la Fiorentina è un disastro, non funzionerà mai, ma oggi il Real Madrid Fiorentina Jimenez per ora neanche un fantasma, ma un problema sulla fascia destra.
4: Eh sì, e non è il solito, cioè non è una cosa, insomma, mi sembra una Fiorentina veramente in difficoltà. Per esempio, io uno dei pochi che, nonostante stia giocando in un ruolo che non è il suo, che quantomeno vedo inquadrato nel discorso legato al suo rendimento in questa partita, è Vieri, che ci prova, soprattutto prova a contrastare il lavoro sulla fascia destra che potrebbe portare avanti il Real Madrid. In quella zona di campo è stata meno pericoloso, secondo me, il Real Madrid, nonostante ci sia Dumfries, quindi è evidente che il lavoro di Vieri sia un discreto lavoro in una partita che per ora dice che la Fiorentina perde 2-0 e meritatamente, quindi almeno se vogliamo trovare qualcuno che sta facendo un po' meglio il proprio dovere, e ripeto, un dovere un po' adattato, visto che Vieri sì, ha giocato anche terzino nel corso della sua carriera, ma lo ha fatto più in singole occasioni che non in periodi continuativi, quindi benino Vieri. Per il resto trovo effettivamente, per esempio, siano completamente spariti dal campo Attai e Gudmundsson, entrambi che nei primi 10 minuti prima del gol del Real Madrid avevano quantomeno provato a farsi vedere nella parte centrale del campo e sulla tre quarti, adesso sono due desaparecidos, non si sa dove sono, e quindi questo è un problema grave che si va a accumulare anche all'assenza di un centrocampo che fa il gioco, perché continuo a dire che Mandragora e Ndur sono due giocatori anche lì persi nel corso della partita. Certo, un centrocampo che sì, è molto forte come quello del Real Madrid, pur come abbiamo raccontato con tante assenze, però ecco, una Fiorentina che almeno nel primo quarto d'ora pareva intenzionata a provarci un pochino con più decisione, negli ultimi 20 minuti la Fiorentina è sparita dal campo, preda
0: bella
4: facile.
0: Giocata di Jimenez che imbuca per Piccoli, gol della Fiorentina,
4: meno male,
0: finalmente hanno fatto quello che chiedevamo, cioè hanno puntato la porta, bravissimo Jimenez. A questo punto dovrò criticare tutti, Pietro, perché ho fatto i complimenti a Tara scomparso, ho detto che Jimenez aveva fatto una partita finché da 4,5, invece fa una grande giocata, perché su un cambio gioco di Attà fa finta di passare indietro.

0: fermato e ha commesso fallo anche su Dragusin prima che Hendrik potesse calciare quasi a botta sicura davanti a De Gea, quindi nulla di fatto, Real Madrid aveva subito reagito, ma fallo per la Fiorentina, prego.
1: No, dicevo, simile alla situazione vista nella partita contro il Watford, nel senso che poi la Fiorentina stava giocando malino fino alla fine del tempo e poi è riuscita a passare. E diciamo che io piccoli ragazzi, come si dice, no? Tre indizi fanno una prova, questo è il terzo gol consecutivo, certo non aveva fatto niente di particolare, in difficoltà delle volte a gestire palla, sì amico mio, però quando poi arriva la palla giusta per tirare in porta è il terzo gol di fila, quindi bisogna dire anche la verità,
0: assolutamente, fagli anche sbagliare questo, che è successo? Vabbè, Gudmundsson aveva lisciato una sforbiciata a un metro da Lunin, però l'arbitro aveva fischiato fallo per una presunta spinta e francamente mi sembrava veramente leggerissima. Però ecco, Fiorentina che ha di nuovo impezzato il Real Madrid, dai, vediamo se in questo finale di primo tempo
1: un po' di coraggio, po' di coraggio.
0: Assolutamente, su piccoli, Pietro, va bene, se valutiamo i calciatori solo per i gol segnati, assolutamente,
1: no,
0: niente da dire,
1: allora,
0: il miglior marcatore del ritiro.
1: Allora, però, lasciami mettere i puntini sulle i, è chiaro che abbia delle difficoltà nella gestione della palla, perché spesso stoppa la palla a distante anche nelle situazioni in cui è a spalla alla porta, perché ha delle difficoltà nel gestire la palla quando la Fiorentina ha bisogno che lui la tenga, questo è indubbio, però questo gol è un gol da attaccante vero, perché il taglio che gli fa per far sì che Gimenez gli dia quella palla ottima verso la porta del Real Madrid e poi il tiro conseguente significa essere attaccanti, e siccome a piccoli gliene sono state dette di ogni tipo e di tutti i colori, bisogna sottolineare anche che in queste tre partite in cui ha segnato per tre volte consecutive, nel momento in cui è stato chiamato a provare a segnare, ha segnato. E scusami se me lo difendo, ma perché lo sai, io non è che c'ho
0: Certo.
1: Piccoli, però trovo che sia un attaccante che sta dimostrando di essersi messo in una condizione di forza anche nei confronti della Fiorentina e nei confronti magari di chi è interessato a lui, se mai la Fiorentina dovesse cederlo. Io
0: però,
1: è già
0: Pietro,
1: una settimana che dico che per me, se Piccoli resta a fare l'alternativa, la Fiorentina ha un'ottima alternativa come centravanti. Poi se si vuole per forza dire che è un brocco, si può dire,
0: No, io allora i ragionamenti che faccio li faccio anche a fronte, no, di quelli che sono poi le ultime di mercato che ci raccontano, Moise Kean che potrebbe andare al Como, insomma poi la posizione di Kean che si è in bilico.
1: Te la dico forte, se la Fiorentina sostituisce nel caso in cui venga ceduto Kean con Pellegrino, per me Pellegrino il posto con Piccoli se lo gioca.
0: Vabbè, sì, sono d'accordo. Però io li metto ecco sullo stesso livello, poi sono d'accordo anche su Pellegrino. Comunque vado con la cronaca perché Gudmundsson è in aria, però la Fiorentina continua in questo suo sport che è quello di vedere la porta e non calciare, quindi torna indietro e vado anche con la cronaca direi fino alla fine del primo tempo.
1: Avanti.
0: Perché sta per scoccare il 45esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi vediamo se l'arbitro poi fischierà due volte tra qualche secondo. Sì, è così, fine primo tempo, Real Madrid 2 Fiorentina 1. A Hendrik e Siria ha risposto Piccoli sul finire della frazione con Mandragora e Guler che già si scambiano le maglie, quindi vi racconto anche questa squadra nello spogliatoio. Ci risentiamo per il secondo tempo, Pietro.
1: Benissimo. Nel frattempo io ora andremo in pausa a breve, però leggo un po' di messaggi. Ora io non è che ce l'ho con Giacomo, ci mancherebbe altro. Giacomo ha la sua versione dei fatti su Piccoli, lo racconta anche guardandolo da presa diretta, però io vi ripeto che già lo dicevo l'anno scorso nel momento in cui era in difficoltà, ed era in difficoltà tutta la Fiorentina. Io in Piccoli vedo un attaccante che quando è messo nelle condizioni di andare a battere a rete è un attaccante che può avere anche una discreta continuità. I movimenti li sa fare, è un po' duro di comprendonio e di piedi quando deve gestire la palla, però gli attaccanti prima di tutto devono fare gol in una Fiorentina come quella di questo primo tempo, dove il 90% degli effettivi ha dato meno di quanto ci si aspettasse. Lui ha fatto ciò che doveva fare, ha provato a tenere la palla, ci gli riesce male, prima palla dentro, prima imbucata dove poteva fare gol e ha fatto gol. Io ragazzi mi infastidisce il pensiero che noi per partito preso si debba dire è Piccoli, è un brocco. Questo mi infastidisce, ma non lo sto dicendo a Giacomo, lo dico anche a chi spesso ci scrive. Allora, ottimi i vostri messaggi, grazie per Andrea che dice bravo Pietro su Piccoli, dice, ringrazio anche Lucio, e poi c'è Nicola, insomma io

0: Ripeto, non è che vado in facile ricerca d'applausi, mi interessa sottolineare come in una squadra che non ha saputo fare gioco fino al 40esimo, l'unica palla dentro Piccoli si è fatto vedere bene, ha fatto un taglio da attaccante e è andato in gol, e intanto lui sta giocando con continuità, mentre Ken, per i problemi che ha e per le assenze che abbiamo raccontato, insomma, ancora marca visita nelle amichevoli, che poi sono quelle che hanno contato di più, cioè quelle in Inghilterra e questa con il Real Madrid. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo e ovviamente continueremo a parlare di quello che è successo nel primo tempo di Real Madrid Fiorentina. In questo momento in vantaggio il Real Madrid per 2-1, tra pochissimo l'intervallo e il secondo tempo.
1: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta nell'intervallo tra Real Madrid e Fiorentina, 2-1 in questo momento a Klagenfurt per gli spagnoli, che hanno dominato la partita fino al 40esimo, quando poi la prima azione decente di Jimenez ha messo in porta Piccoli, che altrettanto alla prima occasione è riuscito a segnare il terzo gol consecutivo in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina tra Inghilterra e Austria. Quindi una Fiorentina che ha provato a riprendersi dopo un smandamento abbastanza netto nella abbondante prima parte di gara, diciamo tra il decimo e il quarantesimo c'è stata una mezz'ora di totale dominio da parte del Real Madrid per quanto riguarda questa partita. La Fiorentina però poi è riuscita quantomeno ad accorciare, vedremo se il secondo tempo anche con i cambi cambierà qualcosa da un punto di vista proprio del rendimento della Fiorentina. Ne parliamo brevemente anche con Andrea Giannattasio, rientrato nei ranghi, anzi rientrato a Firenze dopo il periodo inglese, un caldo Andrea, duro da dire.
3: Però sai, chiuso in casa con il condizionatore,
0: Ti difendi. Ecco, ma cosa ti aspetti in questo avvio di secondo tempo? I cambi di cui ci parlava anche Galassi nella fine della prima frazione, c'erano a scaldarsi Fabian, Ken, sì. Fagioli, insomma, ecco, ti aspetti subito questo tipo di cambi? E perché secondo te la Fiorentina continua ad avere questo problema anche un po' di carattere, se vogliamo,
3: Ma allora io oggi sono un pizzico. Allora, da un lato devo fare mia colpa su Piccoli, perché negli giorni scorsi avevo detto che non è che lo stessi vedendo allenarsi bene, poi se andiamo a vedere i numeri di Pietro ha fatto 3 reti di fila e secondo me ha fatto l'ennesima bella rete oggi dall'altro, quindi attenzione a quello che può succedere sul mercato, mi verrebbe da dire. E non lo so, io sono un po' preoccupato invece per la difesa, perché vedevo scuotere la testa De Gea a un certo punto della partita in televisione, perché quel reparto che tutto sommato aveva retto benino con il Watford non subendo gol, e tutto sommato anche col QPR mi era piaciuto, anche se la Fiorentina aveva preso 3 di reti ma erano stati tutti errori di singoli, e oggi francamente la difesa ha fatto acqua da tutte le parti, e quindi un po' sono perplesso, perché ancora c'è un mese di tempo quasi.
0: Sì, insomma, Coppa Italia è 14, non è che è una partita dove la Fiorentina ha giocato contro la squadra più scarsa, però è comunque 14, certo. L'avvio della stagione della Fiorentina, quindi è una ventina di giorni abbondanti per il campionato, ma insomma tempo s'accorcia. Tempus fugit.
3: Sì, tempus fugit. Oggi abbiamo visto questa scelta di impiegare Vieri terzino sinistro, anche se in realtà il peggiore in campo secondo me è stato Jimenez, al di là del bell'assist che ha fatto per Piccoli, molto bello, ma su entrambe le reti lo spagnolo ha delle responsabilità gravissime, soprattutto sulla seconda, quindi insomma è della prima volta che lui gioca come terzino destro, perché nelle altre uscite Jimenez aveva fatto l'esterno alto per esigenze. Oggi abbiamo rivisto questo modulo varato col Watford, l'albero di Natale, il 4-3-2-1, vediamo. Io ho visto male un po' tu, cioè questa rete di Piccoli che un po' ci è piaciuta perché è ancora lui in gol, perché abbiamo riaperto la gara, è servita a mettere un po' di borotalco su una bella macchia, perché la macchia è grossa, c'è una difesa che non regge, centrocampo un po' lezioso, scollegato completamente il davanti. Io fatico veramente a trovare, tranne la rete di Piccoli, il primo e unico tiro in porta della gara, qualcosa di buono in questa partita. Quindi io mi auguro che secondo tempo qualche ingresso di giocatori più freschi possa dare una mano. Io mi aspetto sicuramente dei cambi già subito e poi tutto il resto della rosa nel corso della ripresa, e speriamo di raddrizzarla, di fare una figura migliore, perché sinceramente ci ha riportato un po' con i piedi per terra,
0: sì, sì.
3: Ero contento del successo con Watford e questo primo tempo mi ha un po' riportato con i piedi per terra.
0: Poi il lato, diciamo, atletico mi sembra che stia piano piano venendo meno, anche perché il Real Madrid sì. si allena da quando saliva la Fiorentina, quindi un po' essere un dato da prendere in considerazione. Quello che tu dici, giustamente, la difesa che ha avuto degli sbandamenti importanti, oltre nei due gol anche in un altro paio di occasioni, io continuo a battere sul tasto del centrocampo, perché la Fiorentina ha lavorato sul mercato per avere un centrocampo forte fin da subito. Tutto questo girare di interpreti mi sembra che stia, non dico mettendo in confusione, ma quantomeno non stia dando dei frutti, perché attacca e gioca più avanti, Ulahi che non gioca con Fagioli, Mandragora e Ndur che sono, almeno in questa partita, nella peggior versione di loro vista in queste ultime settimane. Ecco, se proprio dovessi dire mi preoccupa qualcosa, mi preoccupa un'evoluzione del centrocampo che non si vede, e soprattutto un mercato che doveva dare frutti, diciamo, immediati, e invece questi frutti sono altro che acerbi.
3: Ma io ho paura che stia venendo fuori quello che è un vulnus, un problema che l'area tecnica ha forse ravvisato un po' tardi, cioè che a questa squadra manca un giocatore di rottura in mezzo al campo. Oggi ha provato a farlo un po' Mandragora, perché è difficile richiederlo, sì, anche Ndur l'ha provato a fare, ma insomma è difficile chiederlo a Ulahi, che mi sembra un po' troppo lezioso in alcune giocate. Mi sembra anche un giocatore con un certo tipo di caratteristiche, ecco, cioè questo esperimento di fare una mediana leggera non si può fare. Secondo me Atta è quello che ha provato a fare qualcosa in più davanti, ma francamente, ecco.
0: Sì, ma io lo potrei vedere a centrocampo, capisci? Cioè, inizio a pensare che poi quando si parla, per esempio, di Torsvet, la gente dice: ma perché che la Fiorentina deve prendere Torsvet? Perché evidentemente c'è bisogno di un giocatore che insieme a Atta e Ulahi o Atta e Fagioli dia quell'equilibrio che permette poi agli altri di giocare più serenamente. Cioè, io oggi vedo mancanza di palleggio, mancanza di interdizione, mancanza di idee. Insomma, centrocampo mi aspettavo di essere leggermente più avanti. E questo forse è il dato che più non mi preoccupa, ma mi fa accendere una lampadina.
3: Devo essere sincero, è anche il reparto con cui Real Madrid oggi si presenta meglio.
0: Sì, per carità, certo.
3: Anche quando hai Camavinga e Arda Güler,
0: certo.
3: E ti presenti molto bene, no? Quindi è chiaro che anche se hai dei giocatori comunque di livello e vai in difficoltà.
0: Comunque.
3: Vediamo
0: i cambi innanzitutto.
3: Al secondo tempo, ti spiace perché questo primo tempo è un passo indietro, ecco, rispetto alla tournée inglese. Diciamo che il test col QPR lo possiamo mettere lì. Fiorentina ha anche sbagliato 2 o 3 reti nel finale, poteva fare il pari. La vittoria col Watford secondo me è stata bella e meritata, e oggi è un passo indietro. Certo, il livello è molto più alto, però è un passo indietro indubbiamente.
0: Andrea Giannattasio, grazie mille, ti lasciamo al refrigerio del condizionatore.
3: Sì, bene, presto.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Grazie mille ancora. Allora, sta per iniziare la partita, appena ci farà un cenno Stefano Cherubini della presenza di Giacomo Galassi, gli daremo la linea, chiaramente, per vedere quello che sarà l'inizio del secondo tempo e soprattutto anche i cambi che potrebbe mettere in campo lo stesso tecnico della Fiorentina. Leggo un po' di messaggio. Allora, Pietro, te che vedi la partita in condizione atletica, come stiamo? Ci sono miglioramenti? Comunque il gol viene da un esterno, cross dal fondo e gol. Mancano gli esterni, Parati ci sveglia. Ho detto, per me fisicamente non è una questione aperta oggi, mi sembra una Fiorentina più confusionata da un punto di vista del gioco, che è in confusione, che non da quello atletico. Ma che volete giudicare un allenamento estivo Real Madrid forte, che pensate di essere superiori, semplice allenamento, e voi volete valutare? Capisco, Firenze critica sempre, è nel loro DNA. Questa è un'altra ascoltatrice. Poi Cospo è meglio di Vieri oggi. Beh, questa è la versione di Pietro da Napoli. Si comincia con le critiche dopo appena 20 giorni, con una squadra ancora da costruire, visto che arriveranno altri 4 giocatori, un nuovo modulo, con nuove idee e giocatori nuovi. Ora è tutto da buttare. Mi meraviglio che gente come voi, che sono anni che segue il calcio, faccia tutte queste polemiche e fenomeni. Andrea, io le polemiche non le ho sentite, stiamo facendo cronaca di quello che abbiamo visto. Abbiamo detto che la Fiorentina ha tutti gli alibi del caso, dal mercato ad altre situazioni che sono tutte sempre aperte. Se vuoi ascoltare la polemica, evidentemente perché nel tuo orecchio allenato ascolti questo. e basta. In realtà noi stiamo cercando di capire cosa dovrà migliorare la Fiorentina. Abbiamo detto del centrocampo che poteva essere un po' più avanti, visto gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, sono ottimi acquisti, che li abbiamo sottolineati in tutte le lingue. Se il primo tempo, ripeto, è un amichevole di preparazione, arriveremo tra 14 giorni alla prima vera partita e tutto quello che vogliamo, però ecco, bisogna raccontare quello che è il dato di fatto. Stiamo guardando una partita dove la Fiorentina ha avuto ampi momenti di difficoltà, poi è riuscita anche ad andare in gol, quindi bene la parte finale, speriamo che sia il là di un secondo tempo migliore, però non si può far finta che tutte le cose vadano bene, come non si può dire che tutto va male, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ciao, a me viene spontaneo chiedermi dopo questo primo tempo, ma siamo sicuri che Grosso sia l'allenatore giusto per questi giocatori? Mi sembra che non ha molte delle idee chiare su come impostarle, su chi puntare. Ragazzi, ci mancano un sacco di giocatori, le ali sono fondamentali per il gioco di Grosso, sono fondamentali, quindi prendiamo il dato di una squadra che ha delle difficoltà, ma poi cerchiamo di sottolineare come queste difficoltà nascano anche da una squadra che ancora è non a mezzo servizio, ma comunque mozza. Giacomo Galassi, ti ritroviamo per il secondo tempo.
4: Rieccoci, è ripartita il match da una cinquantina di secondi, nessun cambio né per la Fiorentina né anche è entrato. Christensen, hai ragione, stavo guardando i giocatori di movimento, è entrato Christensen al posto di De Gea, speriamo non si sia fatto nulla di male,
0: no,
4: non mi pareva
0: che avesse dei
4: problemi.
0: Hanno cambiato sempre dal primo e il secondo tempo il portiere, ecco, nel corso degli amichevoli.
4: Bene, quindi gli altri calciatori della Fiorentina si continuano a scaldare, anche qualche giovane, vedo Croci tra i vari che si sta scaldando, mentre c'è Piccoli che è al limite dell'area, è entrato in area, punta e tira, palla deviata, Gudmundsson per poco non ci arriva, ma si rifugia in corner il Real Madrid quando sta per scoccare il 47esimo minuto di gioco, il secondo della ripresa, Fiorentina che inizia in attacco. Vedo un Fabio Grosso con le mani sui fianchi, pensieroso, che guarda il campo e che riflette sulle scelte da fare, poi dà qualche indicazione ai calciatori che restano più indietro nel corner, nello specifico Jimenez e Ulai, evidentemente i giocatori più veloci, mentre Mandragora va a battere il calcio d'angolo che spiove nel mezzo e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo al Real Madrid, anche se mi sembrava un tocco abbastanza evidente, un po' in mischia però di un calciatore in maglia bianca, ma comunque nulla di fatto da questo corner, però almeno la Fiorentina sembra essere rientrata, insomma, col piglio di voler provare a ottenere un bel risultato. Ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Real Madrid con le reti di Hendrik e Siria e il gol di Piccoli per la Fiorentina. Fiorentina che quindi, come abbiamo detto, gioca con gli stessi 11 a parte Christensen in porta e dunque difesa sempre con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, centrocampo con Ulai al centro e Mandragora e Ndur ai suoi fianchi e poi Attà e Gudmundsson in questo ruolo di raccordo dietro a Piccoli. Fiorentina che continua ad attaccare con Ndur lanciato sulla destra da Jimenez che dopo l'assist si è ripreso, Piccoli per poco non ci arriva, bel tiro di Gudmundsson con Joao Rodriguez che salva il Real Madrid, era davvero un bel tiro da parte dell'islandese, forse Lunin ci sarebbe arrivato, però era partita una bella stecca come direbbero quelli bravi o quelli forse meno bravi, però insomma secondo pericolo per il Real Madrid nel giro di 3 minuti abbondanti di questo secondo tempo e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno, perché insomma la Fiorentina è rientrata molto bene in campo in questo secondo tempo, così tranquillizziamo anche coloro che vedono in una cronaca che insomma ha raccontato un Real Madrid abbastanza in controllo nel primo tempo, delle critiche da parte nostra, quindi per ora invece in controllo c'è la Fiorentina che sul corner non è riuscita a creare niente, però mantiene il possesso del pallone lavorando tanto sulla destra, Gudmundsson steso a palla lontana da Dumfries che dopo il corner era rimasto sulla sinistra, fallo assegnato dal fischietto di gara e quindi ennesima punizione, ennesima è un po' troppo, o altra punizione con Dur che batte veloce per Piccoli, tira e stavolta è Carreras che lo ferma e con quindi Fiorentina che ha il terzo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti scarsi di questo secondo tempo, Bene così, vai Fiorentina, forza, vediamo di provare il pareggio. Poi è chiaro che in un amichevole il risultato conta fino a un certo punto, quello che conta è soprattutto lo spirito, e insomma in questo secondo tempo lo spirito della Fiorentina è più che buono. Va sempre Mandragora dal insomma dal calcio d'angolo, altro sinistro a centro area, la prende Lunin che perde il pallone ma finisce ad Hendrik che così lancia il contropiede del Real Madrid. Gutbus prova a fermarlo ma non ci riesce nonostante il fallo. Alexander Arnold prova il cross un po' sbilenco con Jimenez che stava rientrando, palla a Christensen, e quindi Fiorentina che è rientrata molto bene dopo il corner, perché comunque sì, c'erano sì, due o tre calciatori del Real Madrid ma ce n'erano sei della Fiorentina, e questo dimostra una buona applicazione.
0: C'è una grande notizia da quello che stai raccontando in questo inizio di secondo tempo, ovvero che la Fiorentina, a parte di essersi svegliata, ha avuto una ottima reazione, una veramente ottima reazione, è stata tambureggiante in questi minuti, purtroppo non ha trovato la via del gol, ma questo, ripeto, conta poco essendo un amichevole. Conta il fatto, andiamo nel dettaglio, di una Fiorentina che ha cercato fin da subito di mettere sotto il Real Madrid, che si è dovuto rifugiare più volte in calcio d'angolo oppure come mettendo fallo, quindi è una squadra che comunque è entrata con un altro piglio, e questa è la notizia che noi ci aspettavamo e che siamo contenti di potervi raccontare. Certo, ripetiamo.
4: Sono 5 minuti, eh?
0: 5 minuti, vabbè, ma vuol dire, ma la reazione è fondamentale, Giacomo, cioè non si può far finta
4: giallo
0: che non ci
4: per
0: sia
4: Gutmundsson, scusa Pietro, è sul assegnato dall'arbitro poi quando si è fermato il gioco per la trattenuta su Hendrik. Attenzione perché io vado ancora con la cronaca, perché la Fiorentina attacca ancora con un bellissimo tacco di Gutmundsson che libera, attacca, entra in aria, cerca ancora Gutmundsson, tocco sotto, no, palla che sfila sul fondo, dalla nostra postazione aveva dato anche un po' l'illusione del gol, non solo a noi ma a qualche tifoso della Fiorentina che è comunque qui assiepato nell'arena di Klagenfurt. Altra occasione per la Fiorentina, direi almeno la terza, magari questa la più grande del secondo tempo. Bella azione sull'asse Gutmundsson a Tanno, che avevamo detto a un certo punto erano un po' scomparsi dal gioco, però sono per forza di cose un po' il cuore di questa Fiorentina, se girano loro gira l'attacco, e hanno costruito una bella azione, però purtroppo il tocco sotto di Gutmundsson ha scavalcato Lunin, ma è andato poi e terminato fuori anche di diversi metri, ma comunque di tanto, però tutto con la palla che viaggiava sulla linea laterale, quindi per poco non colpiva il palo e faceva palo gol. Quindi sì, a questo punto i minuti sono 7 e la Fiorentina è rientrata in campo in maniera, guarda, davvero ottima.
0: Intanto bisogna sottolineare anche come Gudmundsson, che per larghi tratti della partita del primo tempo, come abbiamo detto, tra il decimo e il quarantesimo, fosse un po' sparito dal campo, come del resto anche Attà, che invece è rientrato secondo me molto bene, chiede palla, cerca il controllo della sfera al limite dell'area anche grazie al lavoro di Attà. Quindi una squadra che evidentemente negli spogliatoi è stata svegliata secondo me anche dall'allenatore, perché è mancato soprattutto il coraggio nel corso del primo tempo, al di là di quelli che sono stati più o meno svarioni tra centrocampo e difesa. Ma noi dobbiamo giustamente raccontare come sia stato un primo tempo di difficoltà della Fiorentina, invece in questi primi 10 minuti scarsi di secondo
4: ancora
0: tempo
4: ancora attacco della Fiorentina con attacco e prova il tocco sotto in area per Piccoli che perde un po' il tempo per calciare e alla fine viene fermato da Carreras, però bella giocata di Ndur che in un fazzoletto riesce a trovare Attà che con un tacco lo serve, Ndur fermato però palla là, questo è fallo netto e secondo me è al limite dell'area di rigore, l'arbitro non ha indicato il dischetto, non credo ci sia il VAR e quindi assegna punizione dal limitissimo per la Fiorentina. Io ti dico, in Serie A secondo me questo lo rivalutavano come possibile contatto, visto che nel momento in cui il pallo è commesso sulla linea dell'area è calcio di rigore, però l'arbitro segnala la punizione diciamo a 20 centimetri, 30 centimetri dalla linea dell'area di rigore, quindi ancora propositiva e pericolosa la Fiorentina con un calcio di punizione che ora sarà battuto da Mandragora. Si sta lamentando tantissimo l'arbitro per la distanza che secondo lui è di troppo poco. In effetti la vedo molto vicina, però vedo anche una barriera non altissima da parte del Real Madrid, mentre qui applaudono di nuovo un altro compleanno, nel primo tempo era Dejan, in questo secondo tempo è Kevin, un altro bambino a cui auguriamo anche noi il buon compleanno, auguriamo soprattutto a Mandragora o Piccoli, sono loro due sulla battuta del pallone al limite dell'area di mettere il pallone in rete. L'arbitro ha fischiato, si prendono ancora qualche istante, batterà Mandragora, perché Piccoli mi sembra un altro atteggiamento, ma Mandragora che cerca il lato del portiere e la palla che esce di non molto. Poi Lunin aveva fatto un passo verso la parte opposta, ma secondo me in tuffo ci poteva arrivare, però possiamo annoverarla tra la quarta occasione della Fiorentina, che opererà tre cambi, Pietro. Bene. E cari radioascoltatori, Ken, Fagioli e Dodò, quindi insomma carichi pesanti, mette le briscole in campo.
0: Entrano grosso giocatori che tendenzialmente l'anno scorso sono stati titolari, no? Tendenzialmente titolari nel momento in cui potevano esserlo. Sul calcio di rigore, io tendenzialmente da quello che ho visto dai replay che abbiamo potuto vedere, io non l'avrei fischiato, quindi secondo me è stata giusta la scelta di dare la punizione dal limite, però siamo nel pelo nell'uovo, perché comunque poi è stata anche bella la punizione, l'abbiamo rivista poco fa, pensa te quanta distanza c'è tra la cronaca in diretta e quello che vediamo tramite i nostri monitor di servizio. Mi è sembrata comunque una Fiorentina veramente totalmente cambiata in questo secondo tempo, e bisogna dirlo con forza, una Fiorentina che ha reagito in modo clamoroso a quello che è stato un primo tempo di grande difficoltà. Adesso ci sono i cambi che ci stava raccontando poi Giacomo, e tra poco ci dirà chi sono i giocatori che lasciano il campo. Però ecco, come dicevo prima, cronaca degli eventi, la Fiorentina nel primo tempo è stata in difficoltà, nel secondo ha dominato in questo momento, fino a questo momento, quindi quasi un quarto d'ora il suo avversario, quindi Real Madrid, 3-4 occasioni nitide per pareggiare, purtroppo la Fiorentina non ha trovato il gol, ma almeno si è vista una squadra che forse ha capito meglio anche come scendere in campo. Da un punto di vista fisico la trovo brillante, quindi avanti con questa Fiorentina della ripresa, sperando che possa arrivare anche, perché no, il gol del 2, chissà, perché comunque serve alla Fiorentina trovare entusiasmo in un momento come quello della preparazione estiva. Raccontaci i cambi, Giacomo.
4: Allora è entrato Dodò, dando un grande 5 d'affetto a Mourinho al posto di Jimenez, è entrato Ken al posto di Piccoli, è entrato Fagioli al posto di Ulai. E posso dire una cosa, è entrato Ken e ha appena fatto una cosa, io lo so Pietro, poi no, su Piccoli avevamo chiuso il primo tempo facendo un po' di analisi, fatto una cosa che Piccoli non era riuscito a fare in tutti i primi 50 minuti, cioè ha preso palla, ha fatto fuori il difensore e poi si è preso fallo. Quindi insomma Ken è entrato bene, almeno nella prima azione ha subito fatto vedere il vecchio Ken che abbiamo imparato ad ammirare. Comunque Fagioli gestisce palla e entra in area, mette in mezzo Ken, gol della Fiorentina e gritti dance dopo un minuto e mezzo dal suo ingresso in campo. Moise Ken timbra subito il cartellino, colpo di testa perfetto all'angolino su cross di Fagioli, bravissimi i due calciatori, entrambi compagni anche alla Juventus, infatti sono amici e si stanno abbracciando molto molto bene. Questo gol della Fiorentina, un'azione un po' nata quasi per caso, perché il primo passaggio di Fagioli era stato respinto ma gli è tornato sui piedi, è stato bravo il centrocampista, è entrato al posto di Ulai nel ruolo di regista, andare sulla sinistra, metterla nel mezzo con il mancino, perfetta per Ken che sappiamo, no, di testa forse ha mostrato i suoi maggiori limiti, e invece qui è stato perfetto perché l'ha messa all'angolino e Lunin ha potuto solo guardare il pallone che si è infilato in rete. Real Madrid 2, Fiorentina 2. Che bella Fiorentina in questo secondo tempo.
0: Ragazzi, è un'altra Fiorentina, bisogna dirlo assolutamente, perché non c'è dubbio che questa squadra abbia ricevuto nel corso dell'intervallo qualcosa di importante dal proprio allenatore, perché è evidente che è cambiata proprio l'inerzia della partita, sia per carattere ma anche per come la Fiorentina sta in campo. È sceso anche il Real Madrid dal punto di vista del rendimento nel corso di questa ripresa, però bisogna dare tantissimi meriti a una squadra che è scesa in campo per trovare il pareggio e che poi il pareggio ha raggiunto nel momento in cui tra l'altro sono arrivati anche i cambi, quindi con Fagioli che è entrato in campo al posto di Ulai e subito determinante col suo assist, e soprattutto Ken che alla terza palla toccata in questa ripresa è andato in gol di testa per il 2-2 momentaneo tra Real Madrid e Fiorentina. Che bella viola in questa ripresa, bisogna dirlo assolutamente, perché come abbiamo giustamente criticato caricato il rendimento del primo tempo. Nel secondo tempo la Fiorentina ha trovato tutta un'altra inerzia, una squadra che si è ritrovata a controllare il gioco fino a questo momento senza che il Real Madrid abbia battuto mezzo colpo, e questo è una sottolineatura che bisogna dare, e il merito anche a Grosso di aver svegliato la squadra nel corso dell'intervallo. Una Fiorentina che in questo momento, quindi 2-2, porta avanti un risultato assolutamente positivo contro una squadra molto più forte rispetto a quelle che ha affrontato nelle prime amichevoli stagionali. Quindi avanti Fiorentina, avanti in questo secondo tempo, e la speranza è che possa continuare così, perché abbiamo visto tutti i giocatori, anche criticati nel corso del primo tempo, avere un altro rendimento nelle giocate singole ma anche nel compito della squadra in senso generale. Giacomo, direi che mi sembra che davvero tutti quelli che avevano anche difettato nel corso del primo tempo stiano piano piano venendo fuori. Lo stesso Gudmundsson, ho visto un Dur molto meglio in campo e anche più al centro del gioco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Ecco, finalmente si può dire che la Fiorentina, insomma, quantomeno da un punto di vista caratteriale e fisico, ha dato dimostranza di essere una squadra che aveva voglia di non finire una partita in modo negativo come avevamo visto nel primo tempo.
4: Assolutamente sì, peraltro tra le crescite principali, che secondo me poi hanno portato anche alla crescita di tutta la squadra, c'è stato Jimenez, che poi è stato sostituito secondo me all'interno di un percorso di gestione, però ecco, nei primi 30 minuti, veramente anche 35, aveva visto i sorci verdi, soprattutto con Ciria. Infatti i due gol del Real Madrid erano arrivati entrambi da quella parte, e anche in proiezione offensiva non aveva creato praticamente niente. E invece poi dall'occasione del gol di Piccoli, creata proprio dallo stesso Jimenez, in poi un altro calciatore. Real Madrid che mi sembra un po' abbastanza nel pallone, e lo dimostra il fatto che qualche minuto fa Hendrik ha chiesto un calcio di rigore, che chiedi di solito quando non sei messo bene, e poi Camavinga ha tipo sbagliato uno stop facilissimo. Fagioli è entrato benissimo in campo, benissimo, grande palla se non sbaglio di Pierì in profondità per lui a scavalcare il centrocampo, e poi Fagioli non riesce a trovare Ken in un 2-1 in profondità, e ora attacca il Real Madrid. Attenzione perché Dumfries era scappato a Vieri, che lo trattiene un po' di esperienza, lo rallenta, lo porta sulla destra, sfida corpo a corpo, se le stanno dando di santa ragione, e alla fine credo è l'arbitro, e così è, fischia fallo per il Real Madrid. Caro Vieri, fai bene un po' a lamentarti così di circostanza, però gli aveva tirato delle strattonate e delle botte sulla schiena che insomma alla fine hanno portato evidentemente al fallo, con Dumfries che si tocca anche un po' il bicipite femorale e che sembra dolorante, credo che continuerà, però insomma è stato uno scontro molto fisico. Però non è andato sotto Vieri con Dumfries, poi è stato costretto a commettere fallo. Ecco, tra le poche note positive del primo tempo prima del gol di Piccoli c'era che comunque Vieri il suo cercava di farlo in uno schieramento un po' confuso, e per ora sta reggendo un po' su Dumfries. Vado con la cronaca di questa punizione, perché Arda Güler ha un grande sinistro e Christensen esce molto bene, viene caricato da Joan Rodriguez, sì, mi sembra il difensore del Real Madrid, e quindi fallo in favore della Fiorentina, un Christensen che si tocca la spalla, però anche qui niente di grave. Bene. Ma il portiere danese ha evitato il peggio. 63esimo che è scoccato in questo momento, Real Madrid 2, Fiorentina 2.
0: Allora, introduciamo nella nostra diretta anche Dimitri Conti, che ritroviamo anche perché poi sarà protagonista durante la stagione dei suoi interventi nel corso delle partite, quindi ci scaldiamo i motori proprio in vista di questo. Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, saluto a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto un primo tempo veramente di grande difficoltà, ma una ripresa che ci sta facendo, insomma, non dico godere, ma io vedo una Fiorentina totalmente diversa. Qualcuno dice gli hanno dato la borraccia di Space Jam.
5: No, il trucco è che è entrato Christensen, ha cambiato.
0: Ah, è quello,
5: no,
0: dici, sì, sì.
5: Ora
0: certo.
5: Vedevo che si è coraggiosamente prodigato su un'uscita alta, su un pallone messo dentro da Arda Güler. Sì, devo dirti, rispetto a quelle che sono state le sensazioni dei primi minuti, un incredibile ribaltamento del copione, e devo anche sottolineare, certo, è non parliamo del Real Madrid top,
0: come vabbè, ancora non, però meglio non del QPR e meglio del Watford saranno, no?
5: Com'è?
0: Meglio del QPR e del Watford saranno questo Real Madrid, sarà questo Real
5: sì,
0: Madrid?
5: Certo, no, diciamo semplicemente QPR e Watford hanno il vantaggio atletico.
0: Sì, sì, va bene.
5: La stagione a breve, il Real Madrid non tanto, e soprattutto insomma esce un ragazzo molto giovane, ne entra un altro, per dire che insomma i protagonisti ne mancano tanti, anche di quelli soprattutto che sono a riposo per il mondiale. Detto questo, rimane comunque Real Madrid, c'è il faccione di Mourinho in panchina, per cui è una partita che ha anche una certa risonanza esterna, ma mi viene da pensare anche interna, se dovessero riuscire a finirla anche imbattuti, potrebbe essere un autosprone per continuare a lavorare così.
0: Ma visto che sei un mattacchione del mercato, il fatto che questa Fiorentina nel secondo tempo stia mostrando comunque un po' i muscoli contro una squadra che, come dicevi giustamente, ha gli occhi di milioni di persone addosso in questo momento, perché il Real Madrid smuove l'animo di milioni di tifosi nel mondo, secondo te potrà tra i milioni di osservatori esterni affrontare anche qualcuno che possa magari essere interessato ad alcuni giocatori della Fiorentina? Ken su tutti, è entrato, 3 tocchi e gol.
5: Sì, diciamo, quantomeno può rassicurare eventuali compratori che non credo insomma aspettassero questa amichevole del 1° agosto per dare un giudizio su Ken, però sì, più che altro per piccoli, ecco, io voglio capire come sarà tradotta questa, io la chiamerei risposta, di piccoli delle ultime 3 partite, del tante voci di mercato ma nessuna troppo concreta, si parlucchiava della Lazio a inizio finestra, tutte sempre semplicemente con la sensazione che fosse uno scarto, un surplus, un non necessario, considerando che Ken, io comunque vada, me lo immagino ancora almeno protagonista delle voci da qui a fine sessione, devo dire sono curioso anche di capire, ripeto, come questo segnale di piccoli sarà tradotto da grosso, dalla dirigenza, perché se mettiamo insieme tutti i rumors viene da pensare che Paratici l'attacco lo voglia, non dico rifare in toto, ma quasi, insomma, piccoli sta dando delle buone dimostrazioni quantomeno di stare entrando bene nel sistema grosso, poi le valutazioni finali, quelle che fa Paratici, insomma i suoi collaboratori, riguardano uno spettro più ampio di cose, però devo dirti, questi, se segni ancora un bel gol con Real Madrid dopo aver fatti anche alle due inglesi che erano avanti atleticamente, qualcosa vuol dire, dato che si ventilano per lo più prestiti con diritto di riscatto e mancano ancora in toto gli esterni d'attacco, io comincerei, e questo devo dartene atto, tu lo dici da tempo, a valutare il fatto di tenerlo come vice centravanti titolare, che poi sia Ken o sia
0: certo
5: per lui.
0: Certo, ecco, ma questa Fiorentina per me non può prescindere da Fagioli, io non so cosa ne pensi, mi sembra che la differenza, a parte aveva già dimostrato la Fiorentina di avere un altro abbrivio nel corso dell'inizio della ripresa, però ho l'impressione che Ulai ancora debba trovare un po' il suo stato d'essere dentro a questa squadra e che Mandragora e Endur, uniti proprio a questo ragazzo, ancora siano un po' in difficoltà, mentre Fagioli oggi insomma è entrato e ha dimostrato fin da subito di essere quello che è stato anche nel corso della tragica stagione dell'anno scorso, cioè comunque uno che tecnicamente può fare da trascinatore a questa squadra.
5: Sì, ha fatto un bell'assist anche perché entra la travolta debole, e devo dirti però che al momento non mi tornano i conti a centrocampo, e se penso a qualcuno che ti deve liberare un posto magari garantendo che l'incasso e sia dignitosa, a me viene in mente solo Fagioli. Certo che poi il calcio non si fa mica solo con i lanci,
0: no.
5: Bisogna capire se Ulai a 20 anni, perché è un 2006 ricordiamolo, sarà capace di prendersi in mano un posto da titolarissimo a centrocampo. Può darsi anche di no, e che quindi Fagioli
0: può darsi ci voglia un po' di tempo magari anche.
5: Assolutamente sì, devo dirti invece ho visto buone connessioni per dirti in durata che potrebbero essere due mezzali spesso titolari in questa annata, al netto di quel che succederà. Per me Fagioli, Ulai insieme solo in certe partite, e con le giuste condizioni intorno a loro, almeno per quello che sto vedendo adesso, ti do una fotografia di con le mie espressioni momentanee, invece vedo buone connessioni tra Assai Ndour e in generale tra Assai e il resto dei compagni. Non ci servivano conferme o riprove, di certo non le cerchiamo dalle amichevoli, appunto, però sulle mezzali secondo me si sta cominciando a costruire qualcosa di stabile e definitivo, da capire se davanti alla difesa ci sarà Fagioli o la X.
0: Certo.
5: Secondo me invece, ecco, siccome spesso si è anche parlato di vederli insieme, io all'inizio non me la immagino.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo con te. Dimitri Conti, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro su tutto il mercato web e ovviamente ai prossimi giorni, anche se avrai qualche giorno di meritatissimo riposo.
5: Lunedì saltiamo in giro. A presto, un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao a Dimitri Conti. Allora, torniamo da Giacomo Galassi, perché c'è un altro cambio, c'è stato addirittura, ovviamente, perché noi siamo indietro di 40 secondi come minimo. Quindi raccontaci il cambio e anche quello che hai visto in questi ultimi 3-4 minuti.
4: Allora, sì, prima aveva operato un cambio Mourinho, aveva inserito Sestero al posto di Ciria, che ci aveva fatto un po' impazzire. Poi c'è Moise Kean, che posso dire mi sta facendo impazzire invece a me in senso positivo, perché sta fin qui giocando una partita splendida, un altro paio di palloni lavorati alla grande. E il cambio che ha fatto la Fiorentina è inserire Fabian al posto di Albert Gudmundsson. Quindi si è conclusa dopo all'incirca 70 minuti la partita dell'islandese. Comunque una buona partita, niente di eccezionale, però soprattutto nel secondo tempo ha fatto una buona partita. Poi nel periodo non collegato c'è stato anche l'hydration break, insomma, o cooling break, che dir si voglia, per questo anche poi non c'è stata cronaca da raccontare. E ora invece è la Fiorentina che sta gestendo palla con attacchi, ha fatto una bellissima serpentina, però poi ha perso palla proprio in favore di Camavinga, che era rientrato su di lui, e anche del nuovo entrato Sestero a centrocampo. Mourinho evidentemente ha visto che la Fiorentina stava prendendo un po' troppo campo e allora ha inserito Fosforo, questo giovane calciatore, un altro giovane del Real Madrid, inserito in campo. E in effetti è vero che nel mezzo c'è stato anche il cooling break però insomma mi sembra che il Real Madrid sia tornato un po' a operare, a controllare il gioco. E in tutto questo, Pietro, chiedo scusa a te e agli ascoltatori, perché quello ho chiamato Rodriguez per quasi tutta la partita e poi Joan Martinez, è solo che abbiamo una postazione davvero privilegiata per vedere la partita, ma non abbiamo nessun tipo di schermo, quindi io le cose o le vedo live oppure faccio anche un po' fatica a districarmi e a rivederle. Quindi era Joan Martinez e non Joan Rodriguez. Resto sulla cronaca perché Hendrick ha rubato un bel pallone in scivolata a Vieri sulla linea di fondo destra.
0: Vieri
4: è al limite dell'area, con Arda Güler che sta gestendo il pallone, ma Attà e lo stesso Vieri, o Vieri per gli amici, non sto scherzando, Vieri sono riusciti a fermarlo. Quindi 73esimo minuto, Real Madrid 2, Fiorentina 2, sempre in parità la partita a Klagenfurt.
0: Comunque una Fiorentina che continua, secondo me, nonostante abbia perso quella foga dei primi minuti, quando poi è riuscita con l'ingresso in campo di Kean a tradurre la mole di gioco anche nel gol del pareggio, a giocare una discreta partita con diversi attori protagonisti che si stanno mettendo in mostra. Attà comunque si vede che ha proprio un altro modo di pensare e di giocare a pallone, cioè al di là della forma che sta piano piano arrivando, è un giocatore che quando azzecca la giocata ti fa proprio riconciliare con questo giochino. Speriamo che possa trovare nel corso poi delle partite una maggiore continuità nel rendimento, perché ogni tanto si assenta, però è veramente un giocatore forte, un giocatore molto forte. Allora, ci chiedono aggiornamenti su Mastantuono. Ragazzi, durante la partita credo che sia difficile che ci siano aggiornamenti di mercato, perché poi i dirigenti sono a vedere la partita, gli dirigenti di entrambe le squadre. Abbiamo detto prima di iniziare che Mastantuono dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore per scegliere poi la squadra dove proseguire la propria carriera, almeno nell'immediatezza, e che la Fiorentina è messa molto bene. Mi risulta che per il Real Madrid sia una possibilità non solo concreta ma anche tra le più interessanti che ha sul tavolo da poter gestire, quindi insomma almeno il tavolo è apparecchiato, vedremo se adesso lo stesso Mastantuono deciderà di consumare il pasto oppure se deciderà di cambiarlo questo tavolo, comunque vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista, però avevamo dovevamo fare un recap della situazione di Mastantuono visto che in tanti ce lo stavate chiedendo.
4: Giocatore del Real Madrid, Pietro, sta per entrare in campo, cioè un ex giocatore del Real Madrid comprato dalla Fiorentina sta per entrare in campo perché Valdepeñas è alla postazione dei cambi, anche se vedo che Grosso ha dato un'indicazione un attimo di fermarsi, quindi intanto opera un doppio cambio Mourinho che inserisce Carlos Espi, che si era poi accostato anche alla Fiorentina, no? Nei giorni prima che il Real Madrid decidesse in 12 ore di pagare la sua clausola da 25 milioni al Levante, quindi esordio in maglia del Real Madrid per l'attaccante Carlos Espi, e insieme a lui entra Giannes. Sono usciti Dumfries, Dumfries visto che Pierre Oferi, e Hendrick, quindi doppio cambio per il Real Madrid, mentre Valdepeñas è senza pettorina, è alla postazione dei cambi, ma per ora Grosso ha detto al team manager Ottaviani ancora di aspettare qualche istante.
0: Hendrick o Hendrick?
4: A questo punto è tutto da vedere, attenzione a Trent Alexander-Arnold che è uno dei destri più belli direi a livello europeo, ci ha provato da lontanissimo, in realtà era partita anche bene il tiro però per fortuna di Christensen e della Fiorentina è finito fuori il pallone, e allora dovrebbe essere arrivato il momento di Valdepeñas, che però non sarà l'unico cambio della Fiorentina perché insieme a lui entrerà anche niente poco di meno che Nicolò Fortini. Ora vediamo come si vorrà schierare Grosso, perché esce Ndur e credo anche Ranieri, quindi
0: scenderà a centrocampo e poi Vieri tornerà a fare il centrale con Valdepeñas, sì, e Fortini alto a destra,
4: è già andato lì, quindi diciamo però Atta sta rimanendo davanti, cioè in questo momento è un 4-2-4 con Mandragora e Fagioli a centrocampo e Atta largo a sinistra e Fortini largo a destra e Fabian accanto a Ken, però vediamo
0: sarà
4: un po'
0: 4-4-2 più che un 4-2-4, dai,
4: no, perché Atta e Fortini sono sulla linea, cioè calcola in questo momento Atta è il giocatore più avanti e infatti viene lanciato dalla difesa la Fiorentina, però non riesce a stoppare il pallone, quindi sì, sinceramente mi sembrano parecchio alti, ecco, come esterni mi sembra anche un po' una richiesta, non dico d'aiuto, però un segnale di Grosso, visto che c'è anche Paratici, no? Te citavi i dirigenti, abbiamo visto Paratici a bordo campo a vedere tutto il riscaldamento, magari gli sta dicendo guarda io metto a ta esterno, forse è arrivato il momento, anche abbiamo fatto grandi colpi, ma è arrivato il momento dell'esterno. Valdepeñas invece regolarmente sulla sinistra, sì, questo te lo confermo nello schieramento.
0: Ha già toccato palla, quindi esordio per il giovanissimo, diciamo, terzino centrale proveniente dal Real Madrid, ricordiamo l'ha acquistato la Fiorentina per 8 milioni, più il 50% sulla futura rivendita, più eventualmente un controriscatto per 3 anni nelle mani dello stesso Real Madrid, con il quale la Fiorentina ha un ottimo rapporto di mercato, soprattutto da quando c'è Paratici a fare il direttore sportivo, quindi vedremo anche su Mastantuono l'evolversi delle prossime ore. Io sono più ottimista rispetto a ieri, questo non vuol dire che la Fiorentina lo prenderà, vuol dire che rispetto alle ultime ore qualche percentuale in più di riuscita per la Fiorentina mi sento di concederla, di esprimerla, quindi vedremo, e noi continueremo chiaramente a seguire con la nostra squadra mercato e non solo tutte le eventualità legate al giocatore argentino di proprietà del Real Madrid che potrebbe lasciare proprio la Casa Blanca, anzi che lascerà la Casa Blanca, vedremo se per la Fiorentina o per altre squadre. Allora, dare via Ken per prendere Pellegrino e da TSO, questo dice Marco da Firenze. Poi, ma siete sicuri che Grosso andrà sul 4-3? Per me virerà sul 4-1-4-1, 4-1-3-2, perché con questi centrocampisti sarebbe grave non dare spazio, e dal Watford mi sembra evidente. Poi ci vuole convinzione nei propri mezzi, perché abbiamo un grande potenziale. Se Grosso riesce a convincere i giocatori che possono essere una grande squadra, ci divertiremo. Questo è Luciano da Empoli. Buona reazione, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. Motivazione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per fare bene. Se poi l'avversario è più forte, pace, ma almeno lottare fino alla fine. E ancora, Vieri è un animale, ci dice Duccio da Firenze. Fagioli ha messo in mezzo una palla dove c'era scritto spingimi in porta.
4: Appena Vieri, diciamo, c'era un pallone che su un mezzo errore di Valdepeña si era schizzato indietro, e Vieri mi ha impressionato perché un po' tipo lotta greco-romana, ha abbracciato Espi, l'ha buttata a terra con una pettata, palla lontana, ma con una giocata, diciamo, d'esperienza per un ventenne in un amichevole contro il Real Madrid, giusto? Visto, avevi citato Vieri come, insomma, l'osservazione dell'ascoltatore. Mi ha colpito, ecco, è proprio qualche secondo fa, palla lontana, bloccato con il corpo SP in maniera molto furba, ecco, perché ha evitato che potesse essere pericoloso.
0: Vieri per me mi lascia veramente ben sperare. Un giocatore che mi sta aggarbando in questa preparazione. Da ricordare che lui la preparazione l'ha fatta, diciamo, da diverso tempo, perché comunque in Brasile stava giocando il campionato e quindi è arrivato fondamentalmente più in forma degli altri. Però da un punto di vista della personalità e anche del gioco e della forza che può mettere in campo, è un giocatore che mi sta piacendo. Vai Giacomo.
4: No, e Dodò ha fatto un'uscita palla al piede praticamente dalla linea di difesa, ha portato il pallone in attacco. Il problema è che è mancato un po' le gambe, perché poi Fortini lo ha riservito sull'inserimento e proprio Dodò ne ha faceva più, ecco, detto in francese, e si è di fatto fermato, ha guardato anche il compagno come dire: guarda, ci ho provato però non ce la potevo fare. Però comunque, Pietro, se il primo tempo della Fiorentina, secondo me, almeno per i primi 40 minuti è stato da 5, poi gli ultimi 5 minuti anche da 6 e mezzo 7, ecco, il secondo tempo è tutto da 6 e mezzo 7, siamo all'ottantesimo, mancano 10 minuti, direi all'inizio pochissime buone indicazioni, ora tante buone indicazioni. Ma tante buone indicazioni davvero.
0: Per me il secondo tempo è da 7 pieno, ma andando verso l'alto per i primi 20 minuti. Poi chiaramente c'è stato anche un calo magari di rendimento fisico da parte della Fiorentina, che però almeno senza voler come dire portare sfiga alla squadra, mi sembra che per ora non abbia nemmeno subito niente di particolare. Cioè anche in fase difensiva la squadra si è riassettata molto bene, è entrata tutta la squadra con un altro piglio, dai, più attenta, più accorta, più anche coraggiosa e anche da un punto di vista proprio caratteriale sicura dei propri mezzi, cosa che nel primo tempo non sembrava affatto. Cioè mentre in quel periodo in cui il Real Madrid l'ha fatta da padrone, la Fiorentina sembrava un pulcino bagnato, in questa ripresa ha spiccato il volo, mentre il Real Madrid mi è sembrato in grande difficoltà. Quindi bene così, almeno ci possiamo sottolineare senza dubbio che questa è un'amichevole, quindi un allenamento, e quindi quantomeno la Fiorentina, anche se uscisse sconfitta, non cambierebbe niente di quello che abbiamo detto finora. Però dobbiamo sottolineare come la Fiorentina si sia un po' vestita nei panni di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché nel rendimento tra primo e secondo tempo c'è stata una differenza abissale che ha portato comunque almeno in questo momento il risultato sul 2-2, sempre ricordando che almeno il 2-1 è arrivato nel primo tempo, nel finale del primo tempo, grazie
4: al Piccoli. Attenzione, ok, si salva la Fiorentina su un cross, ok, prima calcio d'angolo per il Real Madrid, quindi si è salvata la Fiorentina. Però prima Espi in area, duello corpo a corpo con Vieri, che è riuscito un po' a murarlo, e poi c'è stato un cross pericolosissimo per Valverde, che se non sbaglio Dragusin, perché come detto io non ho schermi, quindi ho visto solo live e nella concitazione potrei aver sbagliato, però Dragusin è riuscito a anticiparlo per un centimetro prima che battesse a rete. Calcio d'angolo per il Real Madrid, che allontana Vieri di testa, con insomma diversi calciatori del Real che avevano provato a colpire il pallone non ce l'hanno fatta, e poi pallone a Christensen. Quindi stiamo per scavallare l'83esimo minuto e si resta sul punteggio di 2-2.
0: Siamo ormai in procinto, diciamo, della fase finale di questa bella amichevole organizzata, insomma, in Austria tra Fiorentina e Real Madrid. Il risultato sul 2-2, stadio praticamente pieno, quindi anche un ambiente che riporta i giocatori.
4: Sold out. Ecco, sold out. Ha dato l'indicazione, perché noi sapevamo 33.000 la capienza e poi avevamo saputo 31.500 i presenti. Evidentemente la capienza è 31.500 perché è arrivata la comunicazione qualche minuto fa che lo stadio è sold out, quindi sì, davvero una bellissima atmosfera con la Fiorentina che sta per operare altri due cambi, entrano altri due giovani, uno è Federico Croci che ha davvero rubato gli occhi nelle ultime uscite ed esce a sta per lasciargli posto, mentre il Real Madrid sta sostituendo Valverde per far entrare la Costa. Dicevamo però la Fiorentina inserisce Federico Croce al posto di Atta e poi la Podeli al posto di Mandragora, che aveva preso la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea. Mandragora poi non sa bene a chi dare la fascia da capitano, che indovina un po' a chi viene data, Pietro, visto che avete 30 secondi. No, Dodò alla fascia da capitano. Beh, e esce Mandragora e entra Devin.
0: Va bene, ovviamente tutti i cambi sia da una parte che dall'altra abbassano l'età media in campo, con la Fiorentina che manda in campo soprattutto il 2010 Croci, che sappiamo essere tra i più seguiti con affetto da parte dei tifosi che lo vorrebbero sempre di più inserito nel contesto della prima squadra. Si toglie la soddisfazione da 2010 di affrontare il Real Madrid, seppure in amichevole, quindi avanti anche per Croci e la Podeli, che sappiamo essere molto vicino all'Empoli. Quando la Fiorentina tornerà fondamentalmente in Italia, tutto fa presagire che poi si concluderà questo affare, probabilmente in prestito con Deli, che andrà quindi all'Empoli. Lo abbiamo raccontato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi. Vediamo, qualcuno mi dice di ridirti di Vieri, ma va bene. Quanto è entrato Valdepeña? Se si è visto Mourinho parlare fitto con Grosso, sarebbe curioso sapere perché. Quindi prendila come spunto per una domanda nel post, nel caso.
4: Assolutamente.
0: A Grosso gli dice: ma che ti ha detto Mourinho? E va bene, vediamo.
4: Perché c'è Fortini lanciato in aria, cerca Ken, però. Non userò il termine che usava un mio vecchio allenatore per i tiri non particolarmente potenti, però non riesce a servire Ken, ma la Fiorentina resta in posizione offensiva con Deli che cerca Ken in area, grande movimento a liberare il sinistro. Caro Moise, ora forse stai chiedendo un po' troppo a te stesso, perché tutto storto, sta provato a calciare col mancino, figurerà credo tra i tiri in porta, perché ha bloccato Lunin, non pericolosissimo, però ecco, a chi era preoccupato che Ken potesse non aver giocato perché non stesse bene, Ken sta benissimo. Infatti ora vediamo, ci sono tante le domande che vorremmo fare a Grosso e non temo che non potremo fargliene più di un tot, però ecco, anche la gestione di Ken sarebbe curiosa a sapere, ma senza nessun velo di critica, che proprio l'abbiamo visto veramente in palla, e quindi questa è una buona notizia a prescindere da quello che sarà il prossimo futuro dell'attaccante.
0: Bravo anche Deli, qui a questa mandare questa palla dentro per Ken, che poi si è ha provato a girarsi rapidamente, ce l'ha fatta, però come diceva Giacomo il tiro non è risultato molto potente. Comunque vediamo come finirà questa partita per la Fiorentina, che continua però ad essere a giocare alla pari assolutamente Real Madrid, anzi forse anche a giocare meglio di Real Madrid, infarcito ovviamente di giovani in questa ripresa rispetto anche a quella che abbiamo visto nel corso del primo tempo. È normale così, tanti giovani però li ha anche la Fiorentina e li ha schierati sia tra primo secondo tempo. È entrato Fati al posto di Arda Güler nel frattempo per il Real Madrid, quindi altro cambio per José Mourinho. Che è successo, Giacomo? Che esultano?
4: È successo che Fagioli ha trattenuto vistosamente Carrera, se si è preso un giallo, temando così l'azione un po' offensiva del Real Madrid.
0: Calma,
4: mamma mia, assolutamente.
0: Diglielo ai tifosi, Pietro... calma,
4: No, non glielo dico, Pietro. Mi dispiace, ma non glielo dico. Okay. No, ti devo salutare. Siamo all'ottantesimo, ma noi ci dobbiamo spostare verso il campo, perché poi contiamo, insomma, di farvi sentire anche le parole di Fabio Grosso al fischio finale della partita. Quindi questi ultimi minuti li affido a te.
0: Bene, siamo più tardi. All'86esimo per la precisione, quindi mancano circa 4 minuti alla fine della partita. Poi vedremo quello che accadrà anche per quanto concerne il recupero che l'arbitro dovrà assegnare in questo secondo tempo. Arbitro che l'austriaco Weinberger, che comunque ha arbitrato una discreta partita anche lui, anche su quel fallo al limite dell'area sulla I ha avuto secondo me ragione. Altro numero di Ken poco fa, con una sorta di colpo di tacco per liberarsi, veramente è entrato molto bene l'attaccante della Fiorentina, una Fiorentina che dopo il 2-2 ha sicuramente rallentato un po' la propria azione, ma ha continuato a mantenere il possesso della palla e a mettere anche in difficoltà gli avversari. Siamo negli ultimi due minuti fondamentalmente di partita e quindi i ritmi sono molto rallentati, non mi sembra che ci sia poi così grande voglia di andare a cercare la terza rete. Comunque è una partita che ha visto anche diversi ammoniti, quindi evidentemente dal campo l'arbitro ha avuto la sensazione che fosse una partita di un certo livello anche nello scontro atletico tra le due squadre. Bene così per quanto riguarda la Fiorentina, che mi è sembrata molto in palla nella ripresa anche da un punto di vista fisico, e questa era una delle notizie che dovevamo cercare di reperire da questa amichevole, una crescita atletica che era necessaria dopo le partite in Inghilterra, dopo questa fase di preparazione passata proprio nei dintorni di Londra. Una Fiorentina che adesso si difende dall'attacco sulla destra del Real Madrid, con la palla che però finisce con una carambola in fallo laterale. La Fiorentina che controlla almeno in questo momento quelle che sono le azioni del Real Madrid. È stato poco fa anche inquadrato Valdepeñas, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato proprio dalla Casablanca, che potrebbe essere raggiunto anche da un suo ex compagno, ovvero Mastantuono, giocatore che la Fiorentina sta trattando con lo stesso Real Madrid. Attenzione al Ken che prova il tiro da centrocampo, un tiro che se fosse finito in gol sarebbe stato bellissimo, un tiro da cineteca. In realtà il tiro è stato un po' sbilenco, aveva visto

l'Austria, insomma, che ha permesso comunque alla Fiorentina di giocare una amichevole di grandissimo livello. Sbaglia il colpo di testa e Speed a pochi passi su una bella palla dentro di un compagno di squadra da centrocampo. In questo caso la Fiorentina aveva un po' dormito, era Alexander Arnold a cercare il nuovo attaccante del Real Madrid, che di testa non è riuscito a colpire verso la porta difesa da Christensen. Si lamenta Mourinho per questo mancato, diciamo, tiro verso la porta della Fiorentina da parte dei suoi giocatori. Finisce qui però la gara, quindi dobbiamo registrare come la Fiorentina termini la gara amichevole, l'ultima di questa tournée che l'ha portata prima in Inghilterra e poi in Austria per la partita di Klagenfurt contro il Real Madrid, 2-2 contro appunto i Blancos di Mourinho. Una partita divisa assolutamente in due, primo tempo con la Fiorentina in difficoltà, ripresa totalmente di altro tenore per quanto riguarda i Viola. Noi ci fermiamo brevemente perché così almeno speriamo di poter prendere fiato in attesa dell'arrivo di Grosso ai microfoni di Giacomo Galassi. Nel caso interromperemo ovviamente la pausa per fornirvi le parole del tecnico della Fiorentina al termine di questo 2-2 contro il Real.

cuore. È Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ed eccoci qua, pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini, che vi terrà compagnia in queste due ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà Grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini, che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348 7513933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055 77 11 171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove si gioca la partita, al Wörthersee Stadion, appunto, di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà, insomma, una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua la staffetta tra Ulai e Fagioli, che quindi non giocano insieme. Evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per... che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate

0: Sicuro poi che abbiano parlato ora in questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore alla Fiorentina, cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata, insomma, dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la Federazione Italiana ha chiesto, insomma, di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi, insomma, un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan, ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan, il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo, quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare la all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo diciamo dopo 20 o 30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, i due centrocampisti saranno Camavinga e Valverde, Dumfries, Guler, Ciria, i tre alle spalle dell'unica punta Hendrik, mentre per quanto riguarda la Fiorentina più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulai e Endur a centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo, vai Giacomo!
1: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Worters Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento ha in possesso per la prima volta il pallone, con Gudmundsson che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dalla gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale, l'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
0: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con il famoso momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League, tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione diversa rispetto a quella del ruolo di difensore centrale. Poi vedremo anche nel corso della partita come cambierà il volto della squadra, anche perché di fatto lo stesso Grosso non ha altri difensori centrali adulti, se vogliamo, comunque da prima squadra per giocare il secondo tempo. C'è Cospo, che pare comunque essere entrato nelle rotazioni potenziali della Fiorentina, almeno in questa versione estiva, e quindi probabilmente sarà lui a dare fiato a qualche giocatore, a un centrale magari, nel corso del secondo tempo. Una Fiorentina che, come detto, ha un modulo che non è propriamente il 4-3-3, perché poi i giocatori che sono a disposizione dell'allenatore non sono effettivamente degli esterni, quindi Gudmundsson e Attà di fatto sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti, che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. La Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire. Non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1, e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione menomata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione iridata. Giacomo.
1: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Tà e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare, si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, e soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime, e c'è un'occasione per Hendrik che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Attà, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson, che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Attà si era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco molto bello, e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno. Quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencváros, e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a Cucurella, parte Dumfries Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà io dicevo è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina che ci sono tanti tanti giovani, e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin, poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra, quindi insomma no, comunque sono, buona Fiorentina questi 9 minuti.
0: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno sì, cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, qualcuno ti dice ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale, io credo che ieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione anche quella della Fiorentina con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulai, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. Sì, è un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro in occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo. È normale anche sentirsi per un ragazzo come lui protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco,
1: Hendrik, gol del Real Madrid. Così, ha segnato Hendrik Dumblé, che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo, e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato. Difesa della Fiorentina abbastanza ferma, poi un po' sfortunato soprattutto Dragusin, che aveva provato, anzi Ranieri, che aveva provato ad ostacolare il tiro, la palla gli è passata sotto le gambe. Però mi viene da dire che se tu dai il tempo ai giocatori del Real Madrid di stoppare il pallone e con calma tirare verso la porta, ci sta che possano anche segnare. Quindi al 12° minuto Real Madrid 1 Fiorentina 0, dopo i primi minuti di un insomma buon controllo del gioco della Fiorentina, la prima vera azione Real Madrid ha colpito subito.
0: Allora, una chiusura molto molle per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia idea di un centrocampista come Ulai, appunto, che non va a chiudere perfettamente sul giocatore del Real Madrid che va a effettuare il cross, e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera controllata, e poi di mancino ha battuto De Gea, incolpevole da quelle quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima andato a destra e poi a sinistra tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo.
1: scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in area, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non inferire su Piccoli perché è il primo agosto, è il tredicesimo minuto, però diciamo tempi di reazione non proprio eccezionali, perché il Real Madrid aveva regalato palla alla Fiorentina in area, Gudmundsson l'aveva intercettata e il pallone è passato accanto a Piccoli che non ha fatto in tempo a prenderlo. Non era, come dire, semplicissimo, soprattutto quando poi sei in mezzo alla preparazione e non hai la prontezza anche nelle gambe dei giorni migliori. Però in realtà era un bel regalo che la Real Madrid aveva fatto alla Fiorentina, che non è stato sfruttato da Piccoli, che qualche istante prima era stato anche di nuovo liberato in area, però è il secondo stop che invece di farlo verso la porta di Lunin lo fa indietro, e quindi è chiaro che poi i difensori del Real Madrid hanno gioco facile a recuperare il pallone.
0: Scusami, reattività? No, no, per carità, io stavo raccontando il gol, ma poi hai giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo basso con i due difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrik, troppo distanti per intervenire, e Hendrik è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
1: Controfallo Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
0: Ma di chi?
1: Faceva tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina che aveva recuperato palla anche in posizione offensiva, in questa rimessa laterale l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Atta, in quei primi questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene.
0: Non lo stai mica dicendo di un sedicenne, non aveva mai toccato il campo.
1: Però cioè, ti dico, su Ulai ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma, ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi Non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulai ancora non l'ho capito bene, mentre Atta lo vedo veramente molto sicuro di sé. Ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena riperso un pallone, vabbè, dirò che fa schifo Atta, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma, su Ulai ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
0: No, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi. C'è da dire che gli altri due centrocampisti sono due fantasmi.
1: Dici,
0: Io un Durre Mandragora ancora non li ho visti. Poi
1: Durre è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrik, che è partito bella chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid, che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene. Però è presente qual era la mia lamentela prima su Durre, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Durre precedenza, così come Piccoli un po' per errori tecnici, Durre proprio di concetto erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrik, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrik. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid, insomma, non è che mi aspettassi una Fiorentina e non concedeva occasioni al Real Madrid. Magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché c'è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere. Però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
0: Sì, ora oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi verrà, affronterà, diciamo, no, il resto della stagione. Ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrik stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare. Poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero. C'è da dire che io vorrei vedere una Fiorentina che poi, nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provare. Sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in 2 o 3 situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria, e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, e quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico che purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti
1: che cosa sta non accadendo, è che stia succedendo niente di che,
0: sai, lui magari prova, non la sta vedendo, e quindi la chiede di raccontare. Vabbè, un po'
1: comunque
0: di partita.
1: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle 2 o 3 azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto. Però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare, e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi ero interrotto un secondo, perché tutto lo stadio ha augurato con buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso del Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. A Tata, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni, anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia, credo, quello che sia il primo fallo di tutta la partita per un intervento scivolata su Ulai, che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo. C'è da dire che io anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova, e che tutte le volte che provano un dribbling, quelli del Real Madrid vanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato Ulai, ma poi ce n'aveva 3 attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva, quelli del Real Madrid corrono, e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Endur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei. Però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile. Ci aggiungiamo,
0: abbiamo detto,
1: però,
0: sono un sacco d'assenti. Io eviterei di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa. Questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa, anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo. Quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina, che per ora ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio che in altri momenti si è visto di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale, non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
1: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area. Palla per, eccolo, Caria, che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Ciria, ecco, infatti mi c'era qualcosa, non mi tornava, Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e 5 della Fiorentina, con Gudmundsson che però era molto indietro, insomma, scala alla fine sulla destra. Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria, che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea, che anche qui non poteva fare niente. C'è da dire, due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete, i calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo. Niente a che vedere con Firenze, dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
0: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure.
1: Ieri, Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 minuti a parlare.
0: Vabbè, vorrei vedere, perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. È un 2-0 che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina, che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali, oggi mi è sembrato anche un po' troppo innamorato della palla. Secondo me è un giocatore da Real, lo dimostra, si vede, però ha una conduzione palla eccessiva, e quando hai Camavinga e Valverde a centrocampo, nel centrocampo avversario, insomma, non è che ti puoi permettere troppo questa conduzione di palla. Ho visto degli sprazzi di buon gioco, in fondo lo diceva anche Giacomo, no? Due occasioni e due gol per quanto riguarda il Real Madrid. Tu davanti alla porta a volte sei andato, ma hai fatto confusione, no? Hai fatto confusione, Gudmundsson che ha provato a passare palla a Piccoli che non ha capito, insomma manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Attacchi stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non oggi, insomma, non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
0: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Endur, palla toccata veramente poco. Ulaiša ha provato un po' di più, ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato. Ecco, ho l'impressione che al di là proprio del singolo momento in cui prendi gol, quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un centrocampo che non sta facendo pressoché niente, diciamo.
2: Sì, però il centrocampo del Real è nettamente superiore, cioè non possiamo ignorare questo, no? Tu hai visto che però quando sono riusciti a superare quei due in mezzo al campo, poi in qualche occasione si sono trovati davanti alla porta, che poi non hanno neanche saputo sfruttare le loro di occasioni poche, ma quando sei di fronte al Real Madrid devi saperle sfruttare, perché non te ne capitano tante, ecco. E comunque la coppia centrale del Real Madrid è sì forte, ma non insuperabile, non è quella del Real Madrid,
0: no, certo.
2: Vero e ecco,
0: non
2: quindi
0: c'è dubbio.
2: Secondo me il gol lo potresti anche fare. Ecco, sicuramente dimmi, scusami.
0: No, per carità, ma volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
2: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare. Era partito bene tant'è che appunto l'avevo definito che forse stava nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare è un po' troppo individuale in questo momento, non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre, è stato fermo, ma insomma un po' ha sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso, anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Jimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma, ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo, mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
0: Bene, Luciano Magistrato, grazie, nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo, ti lasciamo.
2: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco perché.
0: Si gioca a destra Dumfries.
2: Sì, no, ho detto
0: un'inesattezza, dai, non ti preoccupare Luciana, va bene, non c'è problemi, abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo e vede la Fiorentina sotto per 2-0, grazie Luciana, a più tardi nel caso.
2: A più tardi.
0: Allora, raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire non ci sa gioco. No, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando vedendo questa squadra che affronta un Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo. Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti, qui a forza di dire vedremo più avanti e si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole, quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole e di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
1: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Attà che a me non era dispiaciuto i primi 10 minuti, ma è di fatto scomparso dalla partita. C'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra, l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione. Insomma, Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra la Fiorentina, con Jimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori. Gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio, sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca perché c'è la punizione che se la divideranno uno tra Arturo Guler e Trent Alexander-Arnold. Va Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo sopra la porta di De Gea, ma era in controllo, quindi si salva la Fiorentina, che però come detto sta soffrendo e non poco in questi minuti, con Grosso che continua a dare indicazioni, l'ha fatto anche Andur nel periodo non collegato un po' sul suo ruolo. Ulai sta provando un po' a tenere le redini del centrocampo, in precedenza ha fermato un'altra ripartenza del Real proprio poco prima del tiro di Dumfries, l'ha anticipato, però la Fiorentina fa molta fatica a fare gioco, anche perché i palloni, mi sembra che un'idea chiara di questa Fiorentina sia cercare un po' il giro palla indietro e poi il lancio per l'inserimento di Piccoli, però Piccoli non ne sta tenendo una fin qui, e credo che sì, abbia il 100% dei palloni persi in questa partita. Vediamo, perché tanto agli attaccanti ne basta uno, è fatto bene. Comunque Ulai un paio di serpentine e si è guadagnato campo, un po' di stile rugbistico. La Fiorentina sta guadagnando le punizioni, sta portando piano piano avanti il pallone, tant'è che su questa punizione un po' diciamo dai 28 metri, 25-28 metri, andrà Mandragora dalla destra e metterà nel mezzo, sono salite anche le torri, non Vieri, però entrambi i difensori centrali, sia Ranieri che Dragusin, che insieme a Piccoli, Attà e Andur proverà a colpire di testa questa punizione, che sarà cacciata da Mandragora in direzione della porta di Lunin. Insomma, non proprio una posizione ottimale per il cross, però la Fiorentina prova a impensierire il Real Madrid. Palla da fermo, bel cross di Mandragora, però attenta la difesa del Madrid che allontana, palla ancora della Fiorentina con Dur, che in precedenza tra l'altro ha rischiato tantissimo con un paio di dribbling tentati in aria, poi aveva perso palla, ripresa, poi perso, si è preso un po' un rimbrotto da parte di De Gea. Endur l'ha guardato per dire, ma è a chi la devo dare perché non c'è nessuno. La Fiorentina ha perso palla, aveva rischiato anche a ripartenza, ma Vieri con un doppio contrasto alla fine ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ora la palla la gestisce di nuovo il Real Madrid con Camavinga, che è stato fin qui secondo me tra i migliori. Lui insieme a Valverde e a Guler hanno un po' preso possesso del centrocampo, ora al di là di chi ha fatto gol, cioè Ciria che sta mettendo anche in grossa difficoltà Jimenez e Hendrik, ecco, mi sembra che soprattutto a centrocampo poi il Real Madrid spadroneggi, poi la differenza la sta facendo sulle fasce, però a centrocampo c'è proprio un controllo da parte dei Blancos che fanno quello che dovrebbe fare una squadra, cioè col possesso palla piano piano arrivano e in avanti. Infatti c'è Valverde al limite dell'area che trova un bel tocco per Hendrik, che un po' inciampa sul pallone, un po' viene fermato da Vieri e quindi si salva anche qui la Fiorentina, però a questo punto è in grossa difficoltà. Restano due i tiri del Real Madrid verso la porta di De Gea, entrambi in gol, sì, però ecco, mi sembra che, sai, questo succede anche spesso nel calcio, forte del doppio vantaggio, insomma il Real Madrid un po' si diverte, mentre la Fiorentina ogni anche passaggio, ogni azione fa molta più fatica rispetto all'inizio a farla, quindi
0: no, poi c'è
1: Real Madrid
0: vai, scusami,
1: 2 Fiorentina 0. Volevo chiudere dicendo che all'improvviso ha cominciato a piovere, tanto con occhio piove, perché io ho le cuffie, ma mi sembrava di sentire dei tuoni talmente spaventosi e non riuscivo a capire se era il pubblico oppure i tuoni, visto che ha cominciato a piovere, non diluviare, per ora piove sul campo, insomma evidentemente erano i tuoni. In precedenza, e qui chiudo davvero, non avevo dato ancora il dato sui presenti, e in uno stadio che ha una capienza all'incirca da 33.000 posti sono 31.500 gli spettatori paganti, quindi insomma un bel tifo, chiaramente per il 90% di fede Blancos e di Fede Merengue per il Real Madrid.
0: Sì, o comunque curiosi che sono andati a vedere una delle squadre più importanti del mondo, perché è normale che il Real Madrid attraga tanti consensi anche...
1: Ah, Pietro, scusa, primo tiro in porta parato da De Gea su punizione diretta da Guler, e poi ormai sto andando a ruota con tutte le informazioni, perché ti dico anche chi si sta scaldando, perché altro tiro stavolta di testa è stato, se non sbaglio, Joan Garcia a colpire, ora ve lo dico con precisione, quello che ci interessa però di più, perché insomma per fortuna questa azione si è conclusa con un nulla di fatto, era Joan Martinez, scusate. Ken si sta scaldando insieme a Fagioli, Fabian e Dodò, quindi insomma io mi immagino che loro saranno cambi all'intervallo, soprattutto per Ken, no? C'era un po' il dubbio di quanto avrebbe giocato, ora vediamo, non è un'indicazione sicura al 100%, però si stanno scaldando solo loro quattro, quindi insomma è un'indicazione abbastanza forte. Invece Jimenez, fin qui ragazzi a me dispiace, ma da 4.5 ha appena perso un pallone anche da solo. Stiamo solo sulla partita, non stiamo dicendo che la Fiorentina è un disastro, non funzionerà mai, ma oggi il Real Madrid Fiorentina, Jimenez per ora neanche un fantasma, ma un problema sulla fascia destra.
0: Eh sì, e non è il solito, cioè non è una cosa, insomma mi sembra una Fiorentina veramente in difficoltà. Per esempio io, uno dei pochi che nonostante stia giocando in un ruolo che non è il suo, che quantomeno vedo inquadrato nel discorso legato al suo rendimento in questa partita, è Vieri, che ci prova, soprattutto prova a contrastare il lavoro sulla fascia destra che potrebbe portare avanti Real Madrid. In quella zona di campo è stata meno pericoloso secondo me Real Madrid, nonostante ci sia Dumfries, quindi è evidente che il lavoro di Vieri sia un discreto lavoro in una partita che per ora dice che la Fiorentina perde 2-0 e meritatamente, quindi almeno se vogliamo trovare qualcuno che sta facendo un po' meglio il proprio dovere, e ripeto, un dovere un po' adattato, visto che Vieri sì, ha giocato anche terzino nel corso della sua carriera, ma lo ha fatto più in singole occasioni che non in periodi continuativi, quindi benino Vieri, per il resto trovo effettivamente, per esempio, siano completamente spariti dal campo Attai e Gudmundsson, entrambi che nei primi 10 minuti prima del gol del Real Madrid avevano quantomeno provato a farsi vedere nella parte centrale del campo e sulla tre quarti, adesso sono due desaparecidos, non si sa dove sono, e quindi questo è un problema grave che si va a accumulare anche all'assenza di un centrocampo che fa gioco, perché continuo a dire che Mandragora e Ndur sono due giocatori anche lì persi nel corso della partita, certo con un centrocampo che sì è molto forte come quello del Real Madrid, pur come abbiamo raccontato con tante assenze, però ecco una Fiorentina che almeno nel primo quarto d'ora pareva intenzionata a provarci un pochino con più decisione, negli ultimi 20 minuti la Fiorentina è sparita dal campo, preda
1: bella
0: facile.
1: Giocata di Jimenez che imbuca per Piccoli, gol della Fiorentina,
0: meno male,
1: finalmente hanno fatto quello che chiedevamo, cioè hanno puntato la porta, bravissimo Jimenez. A questo punto dovrò criticare tutti, Pietro, perché fatti complimenti a Tara scomparso, ho detto che Jimenez aveva fatto una partita fin qui da 4.5, invece fa una grande giocata perché su un cambio gioco di Attà fa finta di passare indietro e invece va avanti, quindi lascia un po' Hendrik e anche Camavinga un po' fermi nel mezzo e si imbuca sulla tre quarti e poi la passa in avanti per Piccoli che tira e buca Lunin da distanza abbastanza ravvicinata. Non mi è sembrato perfetto il portiere del Real, però bravo anche Piccoli a calciare forte e soprattutto, insomma, dicevamo prima, no, Piccoli basta ne azzecchi una, ecco l'ha azzeccata su un passaggio in profondità, non l'ha neanche stoppata, ha tirato direttamente in porta e quindi Real Madrid 2 Fiorentina 1 al 41esimo sotto la pioggia di Klagenfurt.
0: Beh sì, simile la, diciamo il fatto che
1: attenzione Piccoli... scusa Pietro perché c'è Dumfries in area, ok, fermato e ha commesso fallo anche su Dragusin prima che Hendrik potesse calciare quasi a botta sicura davanti a De Gea, quindi nulla di fatto, Real Madrid aveva subito reagito, ma fallo per la Fiorentina, prego.
0: No, dicevo simile alla situazione vista nella partita contro il Watford, nel senso che poi la Fiorentina ha stava giocando malino fino alla fine del tempo e poi è riuscita a passare. E diciamo che io piccoli ragazzi, come si dice, no? Tre indizi fanno una prova. Questo è il terzo gol consecutivo. Certo, non aveva fatto niente di particolare, in difficoltà delle volte a gestire palla. Sì, amico mio, però quando poi arriva la palla giusta per tirare in porta, è il terzo gol di fila. Quindi bisogna dire anche la verità.
1: Assolutamente, fagli anche sbagliare questo. Gudmundsson è solo... No! Ah, che è successo? Vabbè, Gudmundsson aveva lisciato una sforbiciata a un metro da Lunin, però l'arbitro aveva fischiato fallo per una presunta spinta e francamente mi sembrava veramente leggerissima. Però ecco, Fiorentina che ha di nuovo impensierito di Real Madrid. Dai, vediamo se in questo finale di primo tempo...
0: Un po' di coraggio,
1: qualcosa,
0: dai, un po' di coraggio.
1: Assolutamente, su piccoli, Pietro. Va bene, se valutiamo il calciatore solo per i gol segnati, assolutamente,
0: no,
1: niente da dire,
0: allora,
1: il miglior marcatore del ritiro.
0: Allora, però, lasciami mettere i puntini sulle i. È chiaro che abbia delle difficoltà nella gestione della palla, perché spesso stoppa la palla a distante anche nelle situazioni in cui è a spalla alla porta, perché ha delle difficoltà nel gestire la palla quando la Fiorentina ha bisogno che lui la tenga, questo è indubbio, però questo gol è un gol da attaccante vero, perché il taglio che gli fa per far sì che Gimenez gli dia quella palla ottima verso la porta del Real Madrid e poi il tiro conseguente significa essere attaccanti, e siccome a piccoli gliene sono state dette di ogni tipo e di tutti i colori, bisogna sottolineare anche che in queste tre partite in cui ha segnato per tre volte consecutive, nel momento in cui è stato chiamato a provare a segnare, ha segnato. E scusami se me lo difendo, ma perché lo sai, io non è che c'ho niente nei confronti dei piccoli, però trovo che sia un attaccante che sta dimostrando di essersi messo in una condizione di forza anche nei confronti della Fiorentina e nei confronti magari di chi è interessato a lui, se mai la Fiorentina dovesse cederlo. Io
1: però
0: è già una settimana che dico che per me, se Piccoli resta a fare l'alternativa, la Fiorentina ha un'ottima alternativa come c'è avanti. Poi se si vuole per forza dire che è un brocco, si può dire,
1: No, io allora i ragionamenti che faccio li faccio anche a fronte, no, di quelli che sono poi le ultime di mercato che ci raccontano un Moise Kean che potrebbe andare al Como, insomma, poi la posizione di Kean che si è in bilico.
0: Te la dico forte, se la Fiorentina sostituisce nel caso in cui venga ceduto Kean con Pellegrino, per me Pellegrino il posto con Piccoli se lo gioca.
1: Vabbè. Sì, sono d'accordo. Però io li metto, ecco, sullo stesso livello. Poi sono d'accordo anche su Pellegrino. Comunque vado con la cronaca perché Gudmundsson è in aria, però la Fiorentina continua in questo suo sport che è quello di vedere la porta e non calciare. Quindi torno indietro e vado anche con la cronaca, direi fino alla fine del primo tempo.
0: Avanti.
1: Perché sta per scoccare il 45esimo minuto, non sono stati indicati i minuti di recupero, quindi vediamo se l'arbitro poi fischierà due volte tra qualche secondo. Sì, è così, fine primo tempo, Real Madrid 2, Fiorentina 1. A Hendrik e Siria ha risposto Piccoli sul finire della frazione con Mandragora e Guler che già si scambiano le maglie, quindi vi racconto anche questa squadra nello spogliatoio. Ci risentiamo per il secondo tempo, Pietro.
0: Benissimo, benissimo. Nel frattempo io ora andremo in pausa a breve, però leggo un po' di messaggi. Ora io non è che ce l'ho con Giacomo, ci mancherebbe altro. Giacomo ha la sua versione dei fatti su Piccoli, lo racconta anche guardandolo da presa diretta, però io vi ripeto che già lo dicevo l'anno scorso nel momento in cui era in difficoltà, ed era in difficoltà tutta la Fiorentina. Io in Piccoli vedo un attaccante che quando è messo nelle condizioni di andare a battere a rete è un attaccante che può avere anche una discreta continuità. I movimenti li sa fare, è un po' duro di comprendonio e di piedi quando deve gestire la palla, però gli attaccanti prima di tutto devono fare gol in una Fiorentina come quella di questo primo tempo, dove il 90% degli effettivi ha dato meno di quanto ci si aspettasse. Lui ha fatto ciò che doveva fare, ha provato a tenere la palla, ci gli riesce male, prima palla dentro, prima imbucata dove poteva fare gol e ha fatto gol. Io ragazzi mi infastidisce il pensiero che noi per partito preso si debba dire è Piccoli o un brocco. Questo mi infastidisce, ma non lo sto dicendo a Giacomo, lo dico anche a chi spesso ci scrive. Allora Ottimi i vostri messaggi, grazie per Andrea che dice bravo Pietro su, su Piccolo, dice che ringrazia anche Lucio, e poi c'è Nicola, insomma io ripeto non è che vado a facile ricerca d'applausi, mi interessa sottolineare come in una squadra che non ha saputo fare gioco fino al 40esimo l'unica palla dentro Piccoli si è fatto vedere bene, ha fatto un taglio da attaccante e ha dato in gol, e intanto lui sta giocando con continuità mentre che per i problemi che ha e per le assenze che abbiamo raccontato, insomma, ancora marca visita nelle amichevoli che poi sono quelle che hanno contato di più, cioè quelle in Inghilterra e questa con il Real Madrid. Allora ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo e ovviamente continueremo a parlare di quello che è successo nel primo tempo di Real Madrid-Fiorentina. In questo momento in vantaggio il Real Madrid per 2-1, tra pochissimo l'intervallo e, e il secondo tempo. Radio Firenze.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta nell'intervallo tra Real Madrid e Fiorentina 2-1 in questo momento a Klagenfurt per gli spagnoli che hanno dominato la partita fino al 40esimo, quando poi la prima azione decente di Jimenez ha messo in porta Piccoli, che altrettanto alla prima occasione è riuscito a segnare il terzo gol consecutivo in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina tra Inghilterra e Austria. Quindi una Fiorentina che ha provato a riprendersi dopo un sbandamento abbastanza netto nella abbondante prima parte di gara, diciamo tra il decimo e il quarantesimo c'è stata una mezz'ora di totale dominio da parte del Real Madrid per quanto riguarda questa partita. La Fiorentina però poi è riuscita quantomeno ad accorciare, vedremo se il secondo tempo anche con i cambi cambierà qualcosa da un punto di vista proprio del rendimento della Fiorentina. Ne parliamo brevemente anche con Andrea Giannattasio, rientrato nei ranghi, anzi rientrata a Firenze dopo il periodo inglese, un caldo Andrea, duro da dire.
9: Però sai, chiuso in casa con il condizionatore,
0: Ti difendi.
9: Si sopporta meglio.
0: Ti difendi. Cosa ti aspetti in questo avvio di secondo tempo? I cambi di cui ci parlava anche Galassi nella fine della prima frazione, c'erano a scaldarsi Fabian, Ken, sì. Fagioli, insomma ecco, ti aspetti subito questo tipo di cambi e perché secondo te la Fiorentina continua ad avere questo problema anche un po' di carattere, se vogliamo,
9: Ma allora io oggi sono un pizzico. Allora, da un lato devo fare mia colpa su Piccoli, perché negli giorni scorsi avevo detto che non è che lo stessi vedendo allenarsi bene, poi se andiamo a vedere i numeri, Pietro ha fatto 3 reti di fila, Secondo me ha fatto l'ennesima bella rete oggi, tra l'altro, quindi attenzione a quello che può succedere sul mercato, mi verrebbe da dire. E non lo so, io sono un po' preoccupato invece per la difesa, perché vedevo scuotere la testa De Gea a un certo punto della partita in televisione, perché quel reparto che tutto sommato aveva retto benino con il Watford non subendo gol, e tutto sommato anche col QPR mi era piaciuto, anche se la Fiorentina aveva preso 3 di reti, ma erano stati tutti errori di singoli. E oggi francamente la difesa ha fatto acqua da tutte le parti, e quindi un po' sono preoccupato, insomma sono perplesso, perché ancora c'è un mese di tempo quasi.
0: Sì, insomma, la Coppa Italia è 14, non è che sì, certo, sì. È una partita dove la Fiorentina ha giocato contro la squadra più scarsa, però è comunque 14, certo. L'avvio della stagione della Fiorentina, quindi è una ventina di giorni abbondanti per il campionato, ma insomma tempo s'accorcia, tempus fugit.
9: Sì, sì. Tempus fugit, e oggi abbiamo visto questa scelta di impiegare Vieri terzino sinistro, anche se in realtà il peggiore in campo secondo me è stato Chimenez, al di là del bell'assist che ha fatto per Piccoli, molto bello, ma su entrambe le reti lo spagnolo ha delle responsabilità gravissime, soprattutto sulla seconda, e quindi insomma ed è la prima volta che lui gioca come terzino destro, perché nelle altre uscite Chimenez aveva fatto l'esterno alto per esigenze. Oggi abbiamo rivisto questo modulo varato col Watford, l'albero di Natale, il 4-3-2-1, vediamo. Io ho visto male un po' tu, cioè questa rete di Piccoli che un po' ci è piaciuta, perché ancora lui in gol, perché abbiamo riaperto la gara, è servita a mettere un po' di borotalco su una bella macchia, perché la macchia è grossa, c'è una difesa che non regge, centrocampo un po' lezioso, scollegato completamente il davanti. Io fatico veramente a trovare, tranne la rete di Piccoli, il primo e unico tiro in porta della gara, qualcosa di buono in questa partita. Quindi io mi auguro che secondo tempo qualche ingresso di giocatore

0: centrocampo forte fin da subito, tutto questo girare di interpreti mi sembra che stia, non dico mettendo in confusione, ma quantomeno non stia avendo, dando dei frutti, perché attacca e gioca più avanti, Ulahi che non gioca con Fagioli, Mandragora e Ndur che sono almeno in questa partita nella peggior versione di loro vista in queste ultime settimane. Ecco, se proprio dovessi dire mi preoccupa qualcosa, mi preoccupa un'evoluzione del centrocampo e non si vede, e soprattutto un mercato che doveva dare frutti, diciamo, immediati, e invece questi frutti sono altro che acerbi.
1: Ma io ho paura che stia venendo fuori quello che è un vulnus, un problema che l'area tecnica forse l'ha avvisato un po' tardi, cioè che a questa squadra manca un giocatore di rottura in mezzo al campo. Oggi ha provato a farlo un po' Mandragora, perché è difficile richiederlo, sì, anche Ndur l'ha provato a fare, ma insomma è difficile chiederlo a Ulahi, che mi sembra un po' troppo lezioso in alcune giocate. Mi sembra anche un giocatore con un certo tipo di caratteristiche, ecco, cioè questo esperimento di fare una mediana leggera non si può fare. Secondo me Attà è quello che ha provato a fare qualcosa in più davanti, ma boh, francamente, ecco.
0: Sì, ma io lo potrei vedere a centrocampo, capisci? Cioè, sì, inizio a pensare che poi quando si parla, per esempio, di Torsvet, la gente dice: ma perché che la Fiorentina deve prendere Torsvet? Perché evidentemente c'è bisogno di un giocatore che insieme a Attà e Ulahi o Attà e Fagioli dia quell'equilibrio che permette poi agli altri di giocare più serenamente. Cioè, io oggi vedo mancanza di palleggio, mancanza di interdizione, mancanza di idee. Insomma, centrocampo, ma aspettavo di essere leggermente più avanti. E questo forse è il dato che più non mi preoccupa, ma mi fa accendere una lampadina.
1: Devo essere sincero, è anche il reparto con cui Real Madrid oggi si presenta meglio.
0: Sì, per carità, certo.
1: Anche quando hai Camavinga e Arda Güler,
0: ecco, certo, insomma, certo.
1: E ti presenti molto bene, no? Quindi è chiaro che anche se hai dei giocatori comunque di livello e vai in difficoltà.
0: Sì, comunque.
1: Vediamo
0: i cambi innanzitutto.
1: Al secondo tempo, ti spiace perché questo primo tempo è un passo indietro, ecco, rispetto alla tournée inglese. Diciamo che il test col QPR lo possiamo mettere lì. Il Fiorentina ha anche sbagliato due o tre reti nel finale, poteva fare il pari. La vittoria col Watford secondo me è stata bella e meritata, e oggi è un passo indietro. Certo, il livello è molto più alto, però è un passo indietro indubbiamente.
0: Andrea Giannattasio, grazie mille, ti lasciamo al refrigerio del condizionatore.
1: Sì, bene, a
0: bene,
1: presto.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie mille ancora. Allora, sta per iniziare la partita, appena ci farà un cenno Stefano Cherubini della presenza di Giacomo Galassi, gli daremo la linea, chiaramente, per vedere quello che sarà l'inizio del secondo tempo e soprattutto anche i cambi che potrebbe mettere in campo lo stesso tecnico della Fiorentina. Leggo un po' di messaggio. Allora, Pietro, te che vedi la partita in condizione atletica, come stiamo? Ci sono miglioramenti? Comunque il gol viene da un esterno, cross dal fondo e gol. Mancano gli esterni, Parati ci sveglia. L'ho detto, per me fisicamente non è una questione aperta oggi. Mi sembra una Fiorentina più confusionata da un punto di vista del gioco, che è in confusione, che non da quello atletico. Ma che volete giudicare un allenamento estivo? Real Madrid forte, che pensate di essere superiori? Semplice allenamento e voi volete valutare. Capisco, Firenze critica sempre, è nel loro DNA. Questa è un'altra ascoltatrice. Poi Cospo è meglio di Vieri oggi. Beh, questa è la versione di Pietro da Napoli. Si comincia con le critiche dopo appena 20 giorni, con una squadra ancora da costruire, visto che arriveranno altri 4 giocatori, un nuovo modulo con nuove idee e giocatori nuovi. Ora è tutto da buttare. Mi meraviglio che gente come voi, che sono anni che segue il calcio, faccia tutte queste polemiche e fenomeni. Andrea, io le polemiche non le ho sentite, stiamo facendo cronaca di quello che abbiamo visto. Abbiamo detto che la Fiorentina ha tutti gli alibi del caso, dal mercato ad altre situazioni che sono tutte sempre aperte. Se vuoi ascoltare la polemica, evidentemente perché nel tuo orecchio allenato ascolti questo e basta. In realtà noi stiamo cercando di capire cosa dovrà migliorare la Fiorentina. Abbiamo detto del centrocampo, che poteva essere un po' più avanti, visto gli acquisti che ha fatto la Fiorentina, e sono ottimi acquisti, che li abbiamo sottolineati in tutte le lingue. Se il primo tempo, ripeto, è un amichevole di preparazione, arriveremo tra 14 giorni alla prima vera partita e tutto quello che vogliamo, però ecco, bisogna raccontare quello che è il dato di fatto. Stiamo guardando una partita dove la Fiorentina ha avuto ampi momenti di difficoltà, poi è riuscita anche ad andare in gol, quindi bene la parte finale, speriamo che sia il là di un secondo tempo migliore, però non si può far finta che tutte le cose vadano bene, come non si può dire che tutto va male, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ciao, a me viene spontaneo chiedermi dopo questo primo tempo: ma siamo sicuri che Grosso sia l'allenatore giusto per questi giocatori? Mi sembra che non ha molte delle idee chiare su come impostarle, su chi puntare. Ragazzi, ci mancano un sacco di giocatori, le ali sono fondamentali per il gioco di Grosso.

0: sono fondamentali. Quindi prendiamo il dato di una squadra che ha delle difficoltà, ma poi cerchiamo di sottolineare come queste difficoltà nascano anche da una squadra che ancora è non a mezzo servizio, ma comunque mozza. Giacomo Galassi, ti ritroviamo per il secondo tempo.
1: Rieccoci, è ripartita il match da una cinquantina di secondi. Nessun cambio né per la Fiorentina né anche
0: è entrato
1: per Christensen, hai ragione, stavo guardando i giocatori di movimento, è entrato Christensen al posto di De Gea. Speriamo non si sia fatto nulla di male,
0: no,
1: non mi pareva
0: che avesse dei problemi. Hanno cambiato fisici, sempre dal primo e il secondo tempo il portiere, ecco, nel corso delle amichevoli.
1: Bene, quindi gli altri calciatori della Fiorentina si continuano a scaldare, anche qualche giovane, vedo Croci tra i vari che si sta scaldando, mentre c'è Piccoli che è al limite dell'area, è entrato in area, punta e tira, palla deviata, Gudmundsson per poco non ci arriva, ma si rifugia in corner il Real Madrid quando sta per scoccare il 47esimo minuto di gioco, il secondo della ripresa, Fiorentina che inizia in attacco. Vedo un Fabio Grosso con le mani sui fianchi, pensieroso, che guarda il campo e che riflette sulle scelte da fare, poi dà qualche indicazione ai calciatori che restano più indietro nel corner, nello specifico Jimenez e Ulai, evidentemente i giocatori più veloci, mentre Mandragora va a battere il calcio d'angolo che spiove nel mezzo e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo al Real Madrid, anche se mi sembrava un tocco abbastanza evidente, un po' in mischia però di un calciatore in maglia bianca, ma comunque nulla di fatto da questo corner, però almeno la Fiorentina sembra essere rientrata, insomma, col piglio di voler provare a ottenere un bel risultato. Ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Real Madrid con le reti di Hendrick e Siria e il gol di Piccoli per la Fiorentina. Fiorentina che quindi, come abbiamo detto, gioca con gli stessi 11 a parte Christensen in porta, e dunque difesa sempre con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, centrocampo con Ulai al centro e Mandragora e Ndur ai suoi fianchi, e poi Atta e Gudmundsson in questo ruolo di raccordo dietro a Piccoli. Fiorentina che continua ad attaccare con Ndur lanciato sulla destra da Jimenez che dopo l'assist si è ripreso, Piccoli per poco non ci arriva, bel tiro di Gudmundsson con Joan Rodriguez che salva il Real Madrid. Era davvero un bel tiro da parte dell'islandese, forse Lunin ci sarebbe arrivato, però era partita una bella stecca, come direbbero quelli bravi o quelli forse meno bravi. Però insomma, secondo pericolo per il Real Madrid nel giro di 3 minuti abbondanti di questo secondo tempo, e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno, perché insomma la Fiorentina è rientrata molto bene in campo in questo secondo tempo. Così tranquillizziamo anche coloro che vedono in una cronaca che insomma ha raccontato un Real Madrid abbastanza in controllo nel primo tempo, delle critiche da parte nostra, quindi per ora invece in controllo c'è la Fiorentina che sul corner non è riuscita a creare niente, però mantiene il possesso del pallone lavorando tanto sulla destra. Gudmundsson steso a palla lontana da Dumfries che dopo il corner era rimasto sulla sinistra, fallo assegnato dal fischietto di gara, e quindi ennesima punizione, ennesima è un po' troppo, o altra punizione con Dur che batte veloce per Piccoli, tira, e stavolta è Carreras che lo ferma, e con quindi Fiorentina che ha il terzo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti scarsi di questo secondo tempo. Bene così, vai Fiorentina, forza, vediamo di provare il pareggio. Poi è chiaro che in un amichevole il risultato conta fino a un certo punto, quello che conta è soprattutto lo spirito, e insomma in questo secondo tempo lo spirito della Fiorentina è più che buono. Va sempre Mandragora dal calcio d'angolo, altro sinistro a centro area, la prende Lunin che perde il pallone ma finisce ad Hendrick che così lancia il contropiede del Real Madrid. Gudmundsson prova a fermarlo ma non ci riesce nonostante il fallo. Alexander Arnold prova il cross un po' sbilenco con Jimenez che stava rientrando, palla a Christensen, e quindi Fiorentina che è rientrata molto bene dopo il corner perché comunque sì, c'erano sì, 2-3 calciatori del Real Madrid ma ce n'erano 6 della Fiorentina, e questo dimostra una buona applicazione.
0: C'è
1: io
0: una
1: credo
0: grande
1: che Trotto...
0: notizia da quello che stai raccontando in questo inizio di secondo tempo, ovvero che la Fiorentina, a parte di essersi svegliata, ha avuto una ottima reazione, una veramente ottima reazione, è stata tambureggiante in questi minuti, purtroppo non ha trovato la via del gol, ma questo, ripeto, conta poco essendo un amichevole, conta il fatto, andiamo nel dettaglio, di una Fiorentina che ha cercato fin da subito di mettere sotto il Real Madrid e che si è dovuto rifugiare più volte in calcio d'angolo oppure commettendo fallo, quindi è una squadra che comunque è entrata con un altro piglio, e questa è la notizia che noi ci aspettavamo e che siamo contenti di potervi raccontare. Certo, ripetiamo.
1: Sono 5 minuti, eh?
0: 5 minuti, vabbè, ma vuol dire, ma la reazione è fondamentale, Giacomo, cioè, non si può far finta
1: giallo
0: che non
1: ci per Gudmundsson, scusa Pietro, è sul assegnato dall'arbitro poi quando si è fermato il gioco per la trattenuta su Hendrick. Attenzione, perché io vado ancora con la cronaca, perché la Fiorentina attacca ancora con un bellissimo tacco di Gudmundsson che libera, attacca, entra in area, cerca ancora Gudmundsson, tocco sotto, no, palla che sfila sul fondo. Dalla nostra postazione aveva dato anche un po' l'illusione del gol, non solo a noi ma a qualche tifoso della Fiorentina che è comunque qui assiepato nell'arena di Klagenfurt. Altra occasione per la Fiorentina, direi almeno la terza, magari questa la più grande del secondo tempo. Bella azione sull'asse Gudmundsson a Tanno, che avevamo detto a un certo punto erano un po' scomparsi dal gioco, però sono per forza di cose un po' il cuore di questa Fiorentina, se girano loro gira l'attacco, e hanno costruito una bella azione, però purtroppo il tocco sotto di Gudmundsson ha scavalcato Lunin, ma è andato poi e terminato fuori anche di diversi
0: di
1: metri
0: tanto, sì,
1: ma
0: di
1: comunque
0: tanto.
1: Di tanto, però tutto con la palla che viaggiava sulla linea laterale, quindi per poco non colpiva il palo e faceva palo gol. Quindi sì, a questo punto i minuti sono 7 e la Fiorentina è rientrata in campo in maniera,
0: guarda,
1: davvero ottima.
0: Intanto bisogna sottolineare anche come Gudmundsson, che per larghi tratti della partita del primo tempo, come abbiamo detto, tra il decimo e il quarantesimo, fosse un po' sparito dal campo, come del resto anche Attà, che invece è rientrato secondo me molto bene, chiede palla, cerca il controllo della sfera al limite dell'area anche grazie al lavoro di Attà. Quindi una squadra che evidentemente negli spogliatoi è stata svegliata secondo me anche dall'allenatore, perché è mancato soprattutto il coraggio nel corso del primo tempo, al di là di quelli che sono stati più o meno svarioni tra centrocampo e difesa. Ma noi dobbiamo giustamente raccontare come sia stato un primo tempo di difficoltà della Fiorentina, invece in questi primi 10 minuti scarsi di secondo
1: ancora
0: tempo
1: ancora attacco della Fiorentina con attacco e prova il tocco sotto in area per Piccoli, che perde un po' il tempo per calciare e alla fine viene fermato da Carreras, però bella giocata di Ndur che in un fazzoletto riesce a trovare Attà che con un tacco lo serve, Ndur fermato, però palla là, questo è fallo netto e secondo me è al limite dell'area di rigore. L'arbitro non ha indicato il dischetto, non credo ci sia il VAR e quindi assegna punizione dal limitissimo per la Fiorentina. Io ti dico, in Serie A secondo me questo lo rivalutavano come possibile contatto, visto che nel momento in cui il pallo è commesso sulla linea dell'area è calcio di rigore, però l'arbitro segnala la punizione diciamo a 20 centimetri, 30 centimetri dalla linea dell'area di rigore, quindi ancora propositiva e pericolosa la Fiorentina con un calcio di punizione che ora sarà battuta. Mandragora si sta lamentando tantissimo l'arbitro per la distanza che secondo lui è di troppo poco. In effetti la vedo molto vicina, però vedo anche una barriera non altissima da parte del Real Madrid, mentre qui applaudono di nuovo un altro compleanno. Nel primo tempo era Dejan, in questo secondo tempo è Kevin, un altro bambino a cui auguriamo anche noi il buon compleanno. Auguriamo soprattutto a Mandragora o Piccoli, sono loro due sulla battuta del pallone al limite dell'area, di mettere il pallone in rete. L'arbitro ha fischiato, si prendono ancora qualche istante e batterà Mandragora, perché Piccolo mi sembra un altro atteggiamento, ma Mandragora che cerca il lato del portiere e la palla che esce di non molto, poi Lunin aveva fatto un passo verso la parte opposta, ma secondo me in tuffo ci poteva arrivare, però possiamo annoverarla tra la quarta occasione della Fiorentina, che opererà tre cambi, Pietro.
0: Bene.
1: E cari radioascoltatori, Ken, Fagioli e Dodò, quindi insomma, carichi pesanti, mette le briscole in campo.
0: Entrano grosso. Giocatori che tendenzialmente l'anno scorso sono stati titolari, no? Tendenzialmente titolari nel momento in cui potevano esserlo. Sul calcio di rigore, io tendenzialmente da quello che ho visto dai replay che abbiamo potuto vedere, io non l'avrei fischiato, quindi secondo me è stata giusta la scelta di dare la punizione dal limite, però siamo nel pelo nell'uovo, perché comunque poi è stata anche bella la punizione, l'abbiamo rivista poco fa, pensa te quanta distanza c'è tra la cronaca in diretta e quello che vediamo tramite i nostri monitor di servizio. Mi è sembrata comunque una Fiorentina veramente totalmente cambiata in questo secondo tempo, e bisogna dirlo con forza, una Fiorentina che ha reagito in modo clamoroso a quello che è stato un primo tempo di grande difficoltà. Adesso ci sono i cambi che ci stava raccontando poi Giacomo, e tra poco ci dirà chi sono i giocatori che lasciano il campo. Però ecco, come dicevo prima, cronaca degli eventi, la Fiorentina nel primo tempo è stata in difficoltà, nel secondo ha dominato in questo momento, fino a questo momento, quindi quasi un quarto d'ora il suo avversario, quindi Real Madrid, 3-4 occasioni nitide per pareggiare, purtroppo la Fiorentina non ha trovato il gol, ma almeno si è visto una squadra che forse ha capito meglio anche come scendere in campo. Da un punto di vista fisico la trovo brillante, quindi avanti con questa Fiorentina della ripresa, sperando che possa arrivare anche, perché no, il gol del 2, chissà, perché comunque serve alla Fiorentina trovare entusiasmo in un momento come quello della preparazione estiva. Raccontaci i cambi, Giacomo.
1: Allora è entrato Totò, dando un grande 5 d'affetto a Mourinho al posto di Jimenez, è entrato Ken al posto di Piccoli, è entrato Fagioli al posto di Ulai, e posso dire una cosa, è entrato Ken e ha appena fatto una cosa, io lo so Pietro, poi no, su Piccoli avevamo chiuso il primo tempo facendo un po' di analisi, ha fatto una cosa che Piccoli non era riuscito a fare in tutti i primi 50 minuti, cioè ha preso palla, ha fatto fuori il difensore e poi si è preso fallo, quindi insomma Ken è entrato bene, almeno nella prima azione ha subito fatto vedere il vecchio Ken che abbiamo imparato ad ammirare. Comunque Fagioli gestisce palla e entra in area, mette in mezzo Ken, gol della Fiorentina e gritti dance dopo un minuto e mezzo dal suo ingresso in campo. Moise Ken timbra subito il cartellino, colpo di testa perfetto all'angolino su cross di Fagioli, bravissimi i due calciatori, entrambi compagni anche alla Juventus, infatti sono amici e si stanno abbracciando, molto molto bene questo gol della Fiorentina, un'azione un po' nata quasi per caso perché il primo passaggio di Fagioli era stato respinto ma gli è tornato sui piedi, è stato bravo il centrocampista, è entrato al posto di Ulain nel ruolo di regista, andare sulla sinistra, metterla nel mezzo con il mancino, perfetta per Ken che sappiamo, no, di testa forse ha mostrato i suoi maggiori limiti e invece qui è stato perfetto perché l'ha messa all'angolino e Lunin ha potuto solo guardare il pallone che si è infilato in rete. Real Madrid 2, Fiorentina 2. Che bella Fiorentina in questo secondo tempo.
0: Ragazzi, è un'altra Fiorentina, bisogna dirlo assolutamente, perché non c'è dubbio che questa squadra abbia ricevuto nel corso dell'intervallo qualcosa di importante dal proprio allenatore, perché è evidente che è cambiata proprio l'inerzia della partita, sia per carattere ma anche per come la Fiorentina sta in campo. È sceso anche il Real Madrid dal punto di vista del rendimento nel corso di questa ripresa, però bisogna dare tantissimi meriti a una squadra che è scesa in campo per trovare il pareggio e che poi il pareggio ha raggiunto nel momento in cui tra l'altro sono arrivati anche i cambi, quindi con Fagioli che è entrato in campo al posto di Ulai e subito determinante col suo assist, e soprattutto Ken che alla terza palla toccata in questa ripresa è andato in gol di testa per il 2-2 momentaneo tra Real Madrid e Fiorentina. Che bella viola in questa ripresa, bisogna dirlo assolutamente, perché come abbiamo giustamente criticato il rendimento del primo tempo, nel secondo tempo la Fiorentina ha trovato tutta un'altra inerzia, una squadra che si è ritrovata a controllare il gioco fino a questo momento senza che il Real Madrid abbia battuto mezzo colpo, e questo è una sottolineatura che bisogna dare, e il merito anche a Grosso di aver svegliato la squadra nel corso dell'intervallo. Una Fiorentina che in questo momento, quindi 2-2, porta avanti un risultato assolutamente positivo contro una squadra molto più forte rispetto a quelle che ha affrontato nelle prime amichezze amichevoli stagionali. Quindi avanti Fiorentina, avanti in questo secondo tempo, e la speranza è che possa continuare così, perché abbiamo visto tutti i giocatori, anche criticati nel corso del primo tempo, avere un altro rendimento nelle giocate singole, ma anche nel compito della squadra in senso generale. Giacomo, direi che mi sembra che davvero tutti quelli che avevano anche difettato nel corso del primo tempo stiano piano piano venendo fuori. Lo stesso Gudmundsson, ho visto un Dur molto meglio in campo e anche più al centro del gioco in questi primi 20 minuti del secondo tempo. Ecco, finalmente si può dire che la Fiorentina, insomma, quantomeno da un punto di vista caratteriale e fisico, ha dato dimostranza di essere una squadra che aveva voglia di non finire una partita in modo negativo come avevamo visto nel primo tempo.
1: Assolutamente sì, peraltro tra le crescite principali, che secondo me poi hanno portato anche alla crescita di tutta la squadra, c'è stato Jimenez, che poi è stato sostituito secondo me all'interno di un percorso di gestione, però ecco, nei primi 30 minuti, veramente anche 35, aveva visto i sorci verdi, soprattutto con Ciria. Infatti i due gol del Real Madrid erano arrivati entrambi da quella parte, e anche in proiezione offensiva non aveva creato praticamente niente. E invece poi dall'occasione del gol di Piccoli, creata proprio dallo stesso Jimenez, in poi un altro calciatore. Real Madrid che mi sembra un po' abbastanza nel pallone, e lo dimostra il fatto che qualche minuto fa Hendrik ha chiesto un calcio di rigore, che chiedi di solito quando non sei messo bene, e poi Camavinga ha tipo sbagliato uno stop facilissimo. Fagioli è entrato benissimo in campo, benissimo, grande palla se non sbaglio di Vieri in profondità per lui a scavalcare il centrocampo, e poi Fagioli non riesce a trovare Ken in un 2 contro 1 in profondità, e ora attacca il Real Madrid. Attenzione perché Dumfries era scappato a Vieri, che lo trattiene un po' di esperienza, lo rallenta, lo porta sulla destra, sfida corpo a corpo, se le stanno dando di santa ragione, e alla fine credo l'arbitro, e così è, fischia fallo per il Real Madrid. Caro Vieri, fai bene un po' a lamentarti così di circostanza, però gli aveva tirato delle strattonate e delle botte sulla schiena che insomma alla fine hanno portato evidentemente al fallo, con Dumfries che si tocca anche un po' il bicipite femorale e che sembra dolorante, credo che continuerà, però insomma è stato uno scontro molto fisico. Però non è andato sotto Vieri con Dumfries, poi è stato costretto a commettere fallo. Ecco, tra le poche note positive del primo tempo prima del gol di Piccoli c'era che comunque Vieri il suo cercava di farlo in uno schieramento un po' confuso, e per ora sta reggendo un po' su Dumfries. Vado con la cronaca di questa punizione, perché Arda Güler ha un grande sinistro e Christensen esce molto bene, viene caricato da Joan Rodriguez, sì, mi sembra il difensore del Real Madrid, e quindi fallo in favore della Fiorentina, un Christensen che si tocca la spalla, però anche qui niente di grave. Bene. Ma il portiere danese ha evitato il peggio. 63esimo che è scoccato in questo momento, Real Madrid 2, Fiorentina 2.
0: Allora, introduciamo nella nostra diretta anche Dimitri Conti, che ritroviamo anche perché poi sarà protagonista durante la stagione dei suoi interventi nel corso delle partite, quindi ci scaldiamo i motori proprio in vista di questo. Ciao Dimitri, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, saluto a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto un primo tempo veramente di grande difficoltà, ma una ripresa che ci sta facendo, insomma, non dico godere, ma io vedo una Fiorentina totalmente diversa. Qualcuno dice gli hanno dato la borraccia di Space Jam.
2: No, il trucco è che è entrato Christensen, ha cambiato.
0: Ah, è quello,
2: no,
0: dici, sì, sì.
2: Ora vedevo che si è coraggiosamente prodigato su un'uscita alta, su un pallone messo dentro da Arda Güler. Sì, devo dirti, rispetto a quelle sono state le sensazioni dei primi minuti, un incredibile ribaltamento del copione, e devo anche sottolineare, certo, non parliamo del Real Madrid top,
0: come vabbè, ancora non, però meglio del QPR e meglio del Watford saranno, no?
2: Come?
0: Meglio del QPR e del Watford saranno questo Real Madrid, sarà questo Real Madrid.
2: Certo, no, diciamo semplicemente QPR e Watford hanno il vantaggio atletico.
0: Sì, sì, va bene.
2: La stagione a breve, Real Madrid non tanto, e soprattutto insomma esce un ragazzo molto giovane, ne entra un altro, per dire che insomma i protagonisti ne mancano tanto, anche di quelli soprattutto che sono a riposo per il mondiale. Detto questo, rimane comunque Real Madrid, c'è il faccione di Mourinho in panchina, per cui è una partita che ha anche una certa risonanza esterna, ma mi viene da pensare anche interna. Se dovessero riuscire a finirla anche in battuti potrebbe essere un autosprone per continuare a lavorare così.
0: Ma visto che sei un mattacchione del mercato, il fatto che questa Fiorentina nel secondo tempo stia mostrando comunque un po' i muscoli contro una squadra che, come dicevi giustamente, ha gli occhi di milioni di persone addosso in questo momento, perché il Real Madrid smuove l'animo di milioni di tifosi nel mondo, secondo te potrà, tra i milioni di osservatori esterni, affrontare anche qualcuno che possa magari essere interessato ad alcuni giocatori della Fiorentina? Ken su tutti, è entrato, 3 tocchi e gol.
2: Sì, diciamo, quantomeno può rassicurare eventuali compratori che non credo, insomma, aspettassero questa amichevole del 1° agosto per dare un giudizio su Ken, però sì, più che altro per piccoli, ecco, io voglio capire come sarà tradotta questa, io la chiamerei risposta, di piccoli delle ultime 3 partite, del tante voci di mercato ma nessuna troppo concreta, si parlucchiava della Lazio a inizio finestra, tutte sempre semplicemente con la sensazione che fosse uno scarto, un surplus, un non necessario, considerando che Ken, io comunque vada, me lo immagino ancora almeno protagonista delle voci da qui a fine sessione, e devo dire, sono curioso anche di capire, ripeto, come questo segnale di piccoli sarà tradotto da grosso, dalla dirigenza, perché se mettiamo insieme tutti i rumors viene da pensare che Paratici l'attacco lo voglia, non dico rifare in toto, ma quasi, insomma, piccoli sta dando delle buone dimostrazioni quantomeno di stare entrando bene nel sistema grosso, poi le valutazioni finali, quelle che fa Paratici, insomma, i suoi collaboratori, riguardano uno spettro più ampio di cose, però devo dirti, questi, se segni ancora un bel gol con Real Madrid dopo averne fatti anche alle due inglesi che erano avanti atleticamente, qualcosa vuol dire, dato che si ventilano per lo più prestiti con diritto di riscatto e mancano ancora in toto gli esterni d'attacco, io comincerei, e questo devo dartene atto, tu lo dici da tempo, a valutare il fatto di tenerlo, come dice, centravanti titolare, che poi sia Ken o sia, certo, per lui,
0: certo. Ecco, ma questa Fiorentina per me non può prescindere da Fagioli, io non so cosa ne pensi, mi sembra che la differenza, a parte aveva già dimostrato la Fiorentina di avere un altro abbrivio nel corso dell'inizio della ripresa, però l'impressione che Ulai ancora debba trovare un po' il suo stato d'essere dentro a questa squadra e che Mandragora e Endur, uniti proprio a questo ragazzo, ancora siano un po' in difficoltà, mentre Fagioli oggi, insomma, è entrato, ha dimostrato fin da subito di essere quello che è stato anche nel corso della tragica stagione dell'anno scorso, cioè comunque uno che tecnicamente può fare da trascinatore a questa squadra.
2: Sì, ha fatto un bell'assist anche perché entra l'altra col piede debole, e devo dirti però che al momento non mi tornano i conti a centrocampo, e se penso a qualcuno che ti deve liberare un posto magari garantendo che l'incasso sia dignitoso, a me viene in mente solo Fagioli. Certo che poi il calcio non si fa mica solo con i lanci,
0: no.
2: Bisogna capire se Ulai a 20 anni, perché è un 2006, ricordiamolo, sarà capace di prendersi in mano un posto da titolarissimo a centrocampo. Può darsi anche di no, e che quindi Fagioli
0: può darsi ci voglia un po' di tempo magari anche.
2: Assolutamente sì, devo dirti invece, ho visto buone connessioni per dirti in durata che potrebbero essere due mezzali spesso titolari in questa annata, al netto di quel che succederà. Per me Fagioli, Ulai insieme solo in certe partite, e con le giuste condizioni intorno a loro, almeno per quello che sto vedendo adesso, ti do una fotografia di vedere con le mie espressioni momentanee, invece vedo buone connessioni tra Attai Endur e in generale tra Attai e il resto dei compagni. Non ci servivano conferme o riprove, di certo non le cerchiamo dalle amichevoli, appunto, però sulle mezzali secondo me si sta cominciando a costruire qualcosa di stabile e definitivo, da capire se davanti alla difesa ci sarà Fagioli o Ulai.
0: Certo.
2: Secondo me invece, ecco, siccome spesso si è anche parlato di vederli insieme io all'inizio non me la immagino.
0: Sì, sono d'accordo con te. Dimitri Conti, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro su tutto mercato web e ovviamente ai prossimi giorni, anche se avrai qualche giorno di meritatissimo riposo.
2: Sì, lunedì saltiamo in giro. A presto, un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao a Dimitri Conti. Allora, torniamo da Giacomo Galassi perché c'è un altro cambio, c'è stato addirittura, ovviamente perché noi siamo indietro di 40 secondi come minimo, quindi raccontaci il cambio e anche quello che hai visto in questi ultimi 3-4 minuti.
1: Allora sì, prima aveva operato un cambio Mourinho, aveva inserito Sestero al posto di Ciria che ci aveva fatto un po' impazzire, poi c'è Moise Kean che posso dire mi sta facendo impazzire invece a me in senso positivo perché sta fin qui giocando una partita splendida, un altro paio di palloni lavorati alla grande e il cambio che ha fatto la Fiorentina è inserire Fabian al posto di Albert Gudmundsson, quindi si è conclusa dopo all'incirca 70 minuti la partita dell'islandese, comunque una buona partita, niente di eccezionale, però soprattutto nel secondo tempo ha fatto una buona partita, poi nel periodo non collegato c'è stato anche l'hydration break, insomma o cooling break che dir si voglia, per questo anche poi non c'è stata cronaca da raccontare e ora invece è la Fiorentina che sta gestendo palla con attacchi, ha fatto una bellissima serpentina però poi ha perso palla proprio in favore di Camavinga che era rientrato su di lui e anche del nuovo entrato Sestero a centrocampo. Mourinho evidentemente ha visto che la Fiorentina stava prendendo un po' troppo campo e allora ha inserito Fosforo, questo giovane calciatore, un altro giovane del Real Madrid inserito in campo e in effetti è vero che nel mezzo c'è stato anche il cooling break però insomma mi sembra che il Real Madrid sia tornato un po' a operare, a controllare il gioco e in tutto questo Pietro, chiedo scusa a te e agli ascoltatori perché quello ho chiamato Rodriguez per quasi tutta la partita e poi Joan Martinez, è solo che abbiamo una postazione davvero privilegiata per vedere la partita ma non abbiamo nessun tipo di schermo, quindi io le cose o le vedo live oppure faccio anche un po' fatica a districarmi e a rivederle, quindi era Joan Martinez e non Joan Rodriguez. Resto sulla cronaca perché Hendrick ha rubato un bel pallone in scivolata a Vieri sulla linea di fondo destra.
0: Vieri
1: è al limite dell'area con Arda Güler che sta gestendo il pallone, ma Attà e lo stesso Vieri o Vieri per gli amici, non sto scherzando, Vieri sono riusciti a fermarlo, quindi 73esimo minuto, Real Madrid 2, Fiorentina 2, sempre in parità la partita a Klagenfurt.
0: È comunque una Fiorentina che continua, secondo me, nonostante abbia perso quella foga dei primi minuti, quando poi è riuscita con l'ingresso in campo di Kean a tradurre la mole di gioco anche nel gol del pareggio, a giocare una discreta partita con diversi attori protagonisti che si stanno mettendo in mostra, comunque si vede che ha proprio un altro modo di pensare e di giocare a pallone, cioè al di là della forma che sta piano piano arrivando, è un giocatore che quando azzecca la giocata ti fa proprio riconciliare con questo giochino. Speriamo che possa trovare nel corso poi delle partite una maggiore continuità nel rendimento perché ogni tanto si assenta, però è veramente un giocatore forte, un giocatore molto forte. Allora ci chiedono aggiornamenti su Mastantuono, ragazzi, durante la partita credo che sia difficile che ci siano aggiornamenti di mercato perché poi i dirigenti sono a vedere la partita, gli dirigenti di entrambe le squadre. Abbiamo detto prima di iniziare che Mastantuono dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore per scegliere poi la squadra dove proseguire la propria carriera, almeno nell'immediatezza, e che la Fiorentina è messa molto bene. Mi risulta che per il Real Madrid sia una possibilità non solo concreta ma anche tra le più interessanti che ha sul tavolo da poter gestire, quindi insomma almeno il tavolo è apparecchiato, vedremo se adesso lo stesso Mastantuono deciderà di consumare il pasto oppure se deciderà di cambiarlo questo tavolo, comunque vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista, però dovevamo fare un recap della situazione di Mastantuono visto che tanti ce lo stavate chiedendo.
1: Giocatore del Real Madrid, Pietro, sta per entrare in campo, cioè un ex giocatore del Real Madrid comprato dalla Fiorentina sta per entrare in campo perché Valdepeñas è alla postazione dei cambi, anche se vedo che Grosso ha dato un'indicazione un attimo di fermarsi. Quindi intanto opera un doppio cambio Mourinho, che inserisce Carlos Espi, che si era poi accostato anche alla Fiorentina, no? Nei giorni prima che il Real Madrid decidesse in 12 ore di pagare la sua clausola da 25 milioni al Levante, quindi esordio in maglia del Real Madrid per l'attaccante Carlos Espi, e insieme a lui entra Giannis. Sono usciti Dumfries o Dumfries, visto che Vieri o Vieri, e Hendrick, quindi doppio cambio per il Real Madrid, mentre Valdepeñas è senza pettorina, è alla postazione dei cambi, ma per ora Grosso ha detto al team manager Ottaviani ancora di aspettare qualche istante.
0: Hendrick o Hendrick?
1: A questo punto è tutto da vedere. Attenzione a Trent Alexander-Arnold, che è uno dei destri più belli, direi, a livello europeo. Ci ha provato da lontanissimo, in realtà era partita anche bene il tiro, però per fortuna di Christensen e della Fiorentina è finito fuori il pallone. E allora dovrebbe essere arrivato il momento di Valdepeñas, che però non sarà l'unico cambio della Fiorentina, perché insieme a lui entrerà anche niente po' di meno che Nicolò Fortini. Ora vediamo come si vorrà schierare Grosso, perché esce Ndur e credo anche Ranieri, quindi
0: scenderà a centrocampo, e poi Vieri tornerà a fare centrale con Valdepeñas, sì, e Fortini alto a destra,
1: è già andato lì, quindi diciamo, però Atta sta rimanendo davanti, cioè in questo momento è un 4-2-4 con Mandragora e Fagioli a centrocampo, e Atta largo a sinistra e Fortini largo a destra e Fabian accanto a Ken. Però vediamo
0: sarà
1: un po' 4-4-2
0: più che un 4-2-4, dai.
1: No, perché Atta e Fortini sono alti sulla linea, cioè calcola, in questo momento Atta è il giocatore più avanti e infatti viene lanciato dalla difesa. La Fiorentina però non riesce a stoppare il pallone, quindi sì, sinceramente mi sembrano parecchio alti, ecco, come esterni mi sembra anche un po' una richiesta, non dico d'aiuto, però un segnale di Grosso, visto che c'è anche Paratici, no? Te citavi i dirigenti, abbiamo visto Paratici a bordo campo a vedere tutto il riscaldamento, magari gli sta dicendo guarda, io metto a ta esterno, forse è arrivato il momento, anche abbiamo fatto grandi colpi, ma è arrivato il momento dell'esterno. Valdepeñas invece regolarmente sulla sinistra, sì, questo te lo confermo nello schieramento.
0: Ha già toccato palla, quindi esordio per il giovanissimo, diciamo, terzino centrale proveniente dal Real Madrid. Ricordiamo, l'ha acquistato la Fiorentina per 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita, più eventualmente un controriscatto per 3 anni nelle mani dello stesso Real Madrid, con il quale la Fiorentina ha un ottimo rapporto di mercato, soprattutto da quando c'è Paratici a fare il direttore sportivo. Quindi vedremo anche su Mastantuono l'evolversi delle prossime ore. Io sono più ottimista rispetto a ieri, questo non vuol dire che la Fiorentina lo prenderà, vuol dire che rispetto alle ultime ore qualche percentuale in più di riuscita per la Fiorentina mi sento di concederla, di esprimerla, quindi vedremo. E noi continueremo chiaramente a seguire con la nostra squadra mercato e non solo tutte le eventualità legate al giocatore argentino di proprietà del Real Madrid, che potrebbe lasciare proprio la Casa Blanca, anzi che lascerà la Casa Blanca, vedremo se per la Fiorentina o per altre squadre. Allora, dare via Ken per prendere Pellegrino e da TSO, questo dice Marco da Firenze. Poi, ma siete sicuri che Grosso andrà sul 4-3? Per me virerà sul 4-1-4-1, 4-1-3-2, perché con questi centrocampisti sarebbe grave non dare spazio, e dal Watford mi sembra evidente. Poi ci vuole convinzione nei propri mezzi, perché abbiamo un grande potenziale. Se Grosso riesce a convincere i giocatori che possono essere una grande squadra, ci divertiremo. Questo è Luciano da Empoli. Buona reazione, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. Motivazione ed entusiasmo, ingredienti fondamentali per fare bene. Se poi l'avversario è più forte, pace, ma almeno lottare fino alla fine. E ancora, Vieri è un animale, ci dice Duccio da Firenze. Fagioli ha messo in mezzo una palla dove c'era scritto spingimi in porta.
1: Appena Vieri, diciamo, c'era un pallone che su un mezzo errore di Valdepeñas era schizzato indietro, e Vieri mi ha impressionato perché un po' tipo lotta greco-romana, ha abbracciato Espi e l'ha buttata a terra con una pettata, palla lontana, ma con una giocata, diciamo, d'esperienza per un ventenne in un amichevole contro il Real Madrid, giusto, avevi citato Vieri come, insomma, l'osservazione dell'ascoltatore. mi ha colpito, ecco, è proprio qualche secondo fa, palla lontana, bloccato con il corpo SP in maniera molto furba, ecco, perché ha evitato che potesse essere pericoloso.
0: Vieri per me mi lascia veramente ben sperare, un giocatore che mi sta aggarbando in questa preparazione, da ricordare che lui la preparazione l'ha fatta, diciamo, da diverso tempo, perché comunque in Brasile stava giocando il campionato e quindi è arrivato fondamentalmente più in forma degli altri, però da un punto di vista della personalità e anche del gioco e della forza che può mettere in campo è un giocatore che mi sta piacendo. Vai Giacomo.
1: No, e Dodò ha fatto un'uscita palla al piede praticamente dalla linea di difesa, ha portato il pallone in attacco, il problema è che è mancato un po' le gambe, perché poi Fortini lo ha riservito sull'inserimento e proprio Dodò ne ha faceva più, ecco, detto in francese, e si è di fatto fermato, ha guardato anche il compagno a dire guarda, ci ho provato però non ce la potevo fare. Però comunque Pietro, se il primo tempo della Fiorentina, secondo me, almeno per i primi 40 minuti è stato da 5, poi gli ultimi 5 minuti anche da 6 e mezzo, 7, ecco, il secondo tempo è tutto da 6 e mezzo, 7, siamo all'80esimo, mancano 10 minuti, direi all'inizio pochissime buone indicazioni, ora tante buone indicazioni, davvero.
0: Per me il secondo tempo è da 7 pieno, ma andando verso l'alto per i primi 20 minuti, poi chiaramente c'è stato anche un calo magari di rendimento fisico da parte della Fiorentina, che però almeno senza voler portare sfiga alla squadra, mi sembra che per ora non abbia nemmeno subito niente di particolare, cioè anche in fase difensiva la squadra si è riassettata molto bene, è entrata tutta la squadra con un altro piglio, dai, più attenta, più accorta, più anche coraggiosa e anche da un punto di vista caratteriale sicura dei propri mezzi, cosa che nel primo tempo non sembrava affatto, cioè mentre in quel periodo in cui il Real Madrid l'ha fatta da padrone, la Fiorentina sembrava un pulcino bagnato, in questa ripresa ha spiccato il volo, mentre il Real Madrid mi è sembrato in grande difficoltà, quindi bene così, almeno ci possiamo sottolineare senza dubbio che questa è un'amichevole, quindi un allenamento, e quindi quantomeno la Fiorentina, anche se uscisse sconfitta, non cambierebbe niente di quello che abbiamo detto finora, però dobbiamo sottolineare come la Fiorentina si sia un po' vestita nei panni di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché nel rendimento tra primo e secondo tempo c'è stata una differenza abissale che ha portato comunque almeno in questo momento il risultato sul 2-2, sempre ricordando che almeno il 2-1 è arrivato nel primo tempo, nel finale del primo tempo, grazie.
1: Attenzione,
0: al
1: ok, si salva la Fiorentina su un cross, ok, prima calcio d'angolo per il Real Madrid, quindi si è salvata la Fiorentina, però prima SP in area, duello corpo a corpo con Vieri che è riuscito un po' a murarlo, e poi c'è stato un cross pericolosissimo per Valverde, che se non sbaglio Dragusin, perché come detto io non ho schermi, quindi ho visto solo live e nella concitazione potrei aver sbagliato, però Dragusin è riuscito a anticiparlo per un centimetro prima che battesse a rete. Calcio d'angolo per il Real Madrid che allontana Vieri di testa con insomma diversi calciatori del Real che avevano provato a colpire il pallone, non ce l'hanno fatta, e poi il pallone a Christensen, quindi stiamo per scavallare l'83esimo minuto e si resta sul punteggio di 2-2.
0: Siamo ormai in procinto, diciamo, della fase finale di questa bella amichevole organizzata, insomma, in Austria tra Fiorentina e Real Madrid, risultato sul 2-2, stadio praticamente pieno, quindi anche un ambiente che riporta i giocatori.
1: Sold out. Ecco, sold out. Ha dato l'indicazione, perché noi sapevamo 33.000 la capienza e poi avevamo saputo 31.500 i presenti, evidentemente la capienza è 31.500 perché è arrivata la comunicazione qualche minuto fa che lo stadio è sold out, quindi sì, davvero una bellissima atmosfera, con la Fiorentina che sta per operare altri due cambi, entrano altri due giovani, uno è Federico Croci che ha davvero rubato gli occhi nelle ultime uscite ed esce a sta per lasciargli posto, mentre il Real Madrid sta sostituendo Valverde per far entrare la Costa. Dicevamo però la Fiorentina inserisce Federico Croce al posto di Atta e poi la Podeli al posto di Mandragora, che aveva preso la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea. Mandragora poi non sa bene a chi dare la fascia da capitano, che indovina un po' a chi viene data, Pietro, visto che ci avete 36. No, Dodò alla fascia da capitano. Beh. E esce Mandragora, entra David.
0: Va bene, ovviamente tutti i cambi sia da una parte che dall'altra abbassano l'età media in campo, con la Fiorentina che manda in campo soprattutto il 2010 Croci, che sappiamo essere tra i più seguiti con affetto da parte dei tifosi che lo vorrebbero sempre di più inserito nel contesto della prima squadra. Si toglie la soddisfazione da 2010 di affrontare il Real Madrid, seppur in amichevole, quindi avanti anche per Croci e la Podeli, che sappiamo essere molto vicino all'Empoli. Quando la Fiorentina tornerà fondamentalmente in Italia, tutto fa presagire che poi si concluderà questo affare, probabilmente in prestito con Deli, che andrà quindi all'Empoli. Lo abbiamo raccontato anche su Firenze Viola nei giorni scorsi. Vediamo, qualcuno mi dice di ridirti di Vieri, ma va bene. Quanto è entrato Valdepeña? Se si è visto Mourinho parlare fitto con Grosso, sarebbe curioso sapere perché. Quindi prendila come spunto per una domanda nel post, nel caso.
1: Assolutamente.
0: Poi a Grosso gli dice: ma che t'ha detto Mourinho? E va bene, vediamo.
1: Attenzione, perché c'è Fortini lanciato in area, cerca Ken, però non userò il termine che usava un mio vecchio allenatore per i tiri non particolarmente potenti, però non riesce a servire Ken, ma la Fiorentina resta in posizione offensiva con Deli che cerca Ken in area, grande movimento a liberare il sinistro. Caro Moise, ora forse stai chiedendo un po' troppo a te stesso, perché tutto storto, sta provato a cacciare col mancino, figurerà credo tra i tiri in porta, perché ha bloccato Lunin, non pericolosissimo, però ecco, a chi era preoccupato che Ken potesse non aver giocato perché non stesse bene, Ken sta benissimo. Infatti ora vediamo, sono tante le domande che vorremmo fare a Grosso e non temo che non potremo fargliene più di un tot, però ecco, anche la gestione di Ken sarebbe curiosa a sapere, ma senza nessun velo di critica, che proprio l'abbiamo visto veramente in palla, e quindi questa è una buona notizia a prescindere da quello che sarà il prossimo futuro dell'attaccante.
0: Bravo anche Deli, qui a questa mandare questa palla dentro per Ken, che poi si è provato, ha provato a girarsi rapidamente, ce l'ha fatta, però come diceva Giacomo il tiro non è risultato molto potente. Comunque vediamo come finirà questa partita per la Fiorentina, che continua però ad essere a giocare alla pari assolutamente Real Madrid, anzi forse anche a giocare meglio di Real Madrid, infarcito ovviamente di giovani in questa ripresa rispetto anche a quella che abbiamo visto nel corso del primo tempo. È normale così, tanti giovani però li ha anche la Fiorentina e li ha schierati sia tra primo che secondo tempo. È entrato Fati al posto di Arda Güler nel frattempo per il Real Madrid, quindi altro cambio per José Mourinho. Che è successo, Giacomo? Che esultano?
1: È successo che Fagioli ha trattenuto vistosamente Carrera, se si è preso un giallo firmando così l'azione un po' offensiva del Real Madrid.
0: Calma,
1: mamma mia, assolutamente,
0: diglielo ai tifosi, Pietro... calma
1: No, non glielo dico, Pietro. Mi dispiace, ma non glielo dico. Okay. No, ti devo salutare. Siamo all'ottantesimo, ma noi ci dobbiamo spostare verso il campo, perché poi contiamo, insomma, di farvi sentire anche le parole di Fabio Grosso al fischio finale della partita. Quindi questi ultimi minuti li affido a te.
0: Bene, siamo più tardi. All'86esimo per la precisione, quindi mancano circa 4 minuti alla fine della partita. Poi vedremo quello che accadrà anche per quanto concerne il recupero che l'arbitro dovrà assegnare in questo secondo tempo. Arbitro che l'austriaco Weinberger, che comunque ha arbitrato una discreta partita anche lui, anche su quel fallo al limite dell'area sulla I ha avuto secondo me ragione. Altro numero di Ken poco fa, con una sorta di colpo di tacco per liberarsi, veramente è entrato molto bene l'attaccante della Fiorentina, una Fiorentina che dopo il 2-2 ha sicuramente rallentato un po' la propria azione, ma ha continuato a mantenere il possesso della palla e a mettere anche in difficoltà agli avversari. Siamo negli ultimi due minuti fondamentalmente di partita e quindi i ritmi sono molto rallentati, non mi sembra che ci sia poi così grande voglia di andare a cercare la terza rete. Comunque è una partita che ha visto anche diversi ammoniti, quindi evidentemente dal campo l'arbitro ha avuto la sensazione che fosse una partita di un certo livello anche nello scontro atletico tra le due squadre. Bene così per quanto riguarda la Fiorentina, che mi è sembrata molto molto in palla nella ripresa anche da un punto di vista fisico, e questa era una delle notizie che dovevamo cercare di reperire da questa amichevole, una crescita atletica che era necessaria dopo le partite in Inghilterra e dopo questa fase di preparazione passata proprio nei dintorni di Londra. Una Fiorentina che adesso si difende dall'attacco sulla destra del Real Madrid, con la palla che però finisce con una carambola in fallo laterale. La Fiorentina che controlla almeno in questo momento quelle che sono le azioni del Real Madrid. È stato poco fa anche inquadrato Valdepeñas, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato proprio dalla Casablanca, che potrebbe essere raggiunto anche da un suo ex compagno, ovvero Mastantuono, giocatore che la Fiorentina sta trattando con lo stesso Real Madrid. Attenzione al Ken che prova il tiro da centrocampo, un tiro che se fosse finito in gol sarebbe stato bellissimo, un tiro da cineteca. In realtà il tiro è stato un po' sbilenco, aveva visto il portiere fuori dai pali. Per quanto concerne la difesa del Real Madrid, Ken avrebbe potuto forse gestire meglio questa palla riconquistata a centrocampo, perché c'erano due compagni che lo stavano seguendo verso l'area avversaria. Quindi adesso è di nuovo in possesso di palla il Real Madrid, che cerca da destra verso sinistra di trovare lo spazio per andare a battere a rete in questi minuti finali. Siamo nel 90° minuto della partita, quindi a breve capiremo se poi ci sarà del recupero oppure se l'arbitro deciderà di interrompere la gara al 90° puntuale. Una bellissima cornice di pubblico, abbiamo detto sold out a Klagenfurt, in uno stadio veramente all'avanguardia per quanto riguarda l'Austria, insomma, che ha permesso comunque alla Fiorentina di giocare una amichevole di grandissimo livello. Sbaglia il colpo di testa e Spida, pochi passi su una bella palla dentro di un compagno di squadra da centrocampo. In questo caso la Fiorentina aveva un po' dormito, era Alexander Arnold a cercare il nuovo attaccante del Real Madrid, che di testa non è riuscito a colpire verso la porta difesa da Christensen. Si lamenta Mourinho per questo mancato, diciamo, tiro verso la porta della Fiorentina da parte dei suoi giocatori. Finisce qui però la gara, quindi dobbiamo registrare come la Fiorentina termini la gara amichevole, l'ultima di questa tournée che l'ha portata prima in Inghilterra e poi in Austria per la partita di Klagenfurt contro il Real Madrid, 2-2 contro appunto i Blancos di Mourinho. Una partita divisa assolutamente in due, primo tempo con la Fiorentina in difficoltà, ripresa totalmente di altro tenore per quanto riguarda Viola. Noi ci fermiamo brevemente perché così almeno speriamo di poter prendere fiato in attesa dell'arrivo di Grosso ai microfoni di Giacomo Galassi. Nel caso interromperemo ovviamente la pausa per fornirvi le parole del tecnico della Fiorentina al termine di questo 2-2 contro il Real.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ed eccoci qua pronti per la partita tra Fiorentina e Real Madrid. Io sono Pietro Lazzarini che vi terrà compagnia in queste due ore abbondanti tra partita e post, che vi porterà fino alle parole di chi parlerà a fine gara. Andrea Giannattasio ci aveva informato che probabilmente oggi parlerà Grosso, vedremo se sarà davvero lui a parlare, in compagnia anche di Stefano Cherubini che cura la parte tecnica. Ringrazio Fabio per l'introduzione calorosa, non c'era bisogno di ulteriore calore per quello che è la situazione meteorologica di Firenze e anche di questo studio, ma insomma va bene, ce lo prendiamo come calore umano. Detto ciò, vi ricordo 348-7513-933 per chi ci vuole mandare i suoi messaggi audio o di testo, altrimenti anche se volete tenerci compagnia al telefono 055-77-11-171. Saluto i tanti anche che mi hanno mandato messaggi in privato con le loro foto per quanto riguarda la presenza folta, diciamo, comunque di tifosi a Klagenfurt, dove si gioca la partita, al Wörthersee Stadion appunto di Klagenfurt, bellissimo stadio nel niente dell'Austria. Vabbè, bisogna stare al passo coi tempi, prima o poi ci riuscirà anche in Italia a costruire qualche impianto di questo livello. Una Fiorentina che vedrà insomma una formazione, come si può dire, titolare, è difficile ancora definirla tale, anche perché poi a centrocampo continua la staffetta tra Ulahi e Fagioli, che quindi non giocano insieme, evidentemente ancora non c'è la possibilità da parte del tecnico di provare questa quest'idea a centrocampo, ma insomma una formazione, quella della Fiorentina, molto interessante. Tra poco andiamo a disturbare chi in questo momento si trova proprio a Klagenfurt per che cosa vuoi aspettare? Il fischio d'inizio, Stefanino, bisogna chiamare Giacomo Galassi, che è da stamani in viaggio e oggi è presente in Austria proprio per noi, per raccontarci la radiocronaca della partita, con tutto quello che sono chiaramente gli spunti che dovremo leggere. Nel frattempo sapete che il mercato impazza, perché di fatto continua questa trattativa per Mastantuono. Oggi probabilmente le parti si saranno incrociate, anzi si saranno incrociate di sicuro, poi che abbiano parlato ora in questo momento di Mastantuono la vedo anche difficile, però credo che la situazione sia abbastanza fluida, con la Fiorentina che attende di sapere cosa vorrà fare il ragazzo, perché quello che mi risulta è che il Real Madrid fondamentalmente sarebbe contento di cedere il giocatore alla Fiorentina, cioè la Fiorentina è tra le squadre in cima alla lista della stessa Casablanca, insomma, per cedere il ragazzo, che oggi non è neanche in panchina, non è stato convocato proprio per cause di mercato. Vedremo se poi alla fine sarà proprio la Fiorentina a spuntarla. Ieri giornata insomma dove si è scaldato il nome di Mastantuono anche a causa di questa mancata convocazione, e vedremo se poi oggi sarà così. Nel frattempo c'è in atto in questo momento un minuto di silenzio per ricordare la leggenda del calcio italiano Franco Baresi, che è scomparsa nelle ultime ore. Insomma, sappiamo che la federazione italiana ha chiesto insomma di poter durante le amichevoli effettuare questo minuto di silenzio, e quindi insomma un momento giustamente di ricordo per una che è stata la leggenda del Milan, ma anche della nazionale e quindi del calcio mondiale, visto che poi nel momento in cui effettivamente Franco Baresi è stato il capitano del Milan, il Milan era la squadra più forte del mondo e la Serie A era il campionato più importante del mondo. Quindi un ricordo globale per uno che ha cambiato anche il ruolo del difensore, uno dei primi a uscire palla al piede, anche dare la all'azione, qualcosa che poi si è visto in modo più continuo diciamo dopo 20 o 30 anni rispetto a quanto fatto proprio dallo stesso Baresi. Finito il minuto di silenzio, tra poco voliamo da Giacomo Galassi anche per ribadire quelle che sono le formazioni ufficiali, anzi facciamo così, le ribadiamo noi, così che possiamo permettere poi a Giacomo di prepararsi nella sua postazione in questo bellissimo stadio austriaco. Il Real Madrid scenderà in campo con Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas e Carreras in difesa, i due centrocampisti saranno Camavinga e Valverde, Dumfries, Buler, Ciria, i tre alle spalle dell'unica punta Hendrik, mentre per quanto riguarda la Fiorentina più o meno lo stesso modulo: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri esterni, Mandragora, Ulai e Endura centrocampo, attacco Gudmundsson e Piccoli gli attaccanti. Andiamo da Giacomo Galassi, la partita è iniziata da pochissimo, vai Giacomo!
2: Buonasera Pietro, buonasera a tutti dalla Worters Arena Stadion di Klagenfurt. Sì, la partita è iniziata da un minuto, scoccato da qualche secondo, con il Real Madrid che ha battuto il calcio d'inizio e che ha gestito il primo pallone, e la Fiorentina che in questo momento ha in possesso per la prima volta il pallone, con Gudmundsson che ha fatto una buona serpentina e ha servito Ulai, che oggi, insomma, anche un po' dallo schieramento che vediamo in campo, agisce proprio da regista puro, con Ndur e in teoria Mandragora che fanno da mezzale. In realtà, ad esempio, nell'attuale possesso palla, quando sta per scoccare il secondo minuto di gioco, c'è Mandragora che è sceso e Attà che viene anche a fare la mezzala, quindi Attà farà un po' questo ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre Gudmundsson magari starà un po' più in appoggio a Piccoli. Poi di fronte c'è il Real Madrid, quindi immagino anche che per la Fiorentina il possesso palla magari non sarà all'80-90%, ecco, avranno palla anche i Blancos. Per ora però direi che 50-50, perché in tutto questo discorso, insomma, che stavamo facendo, è stata la Fiorentina a gestire palla, con Ranieri che ha cercato con una buona imbucata in profondità Piccoli. Lo stop non era neanche male, però in direzione sbagliata, perché invece che andare avanti è tornato indietro, e allora il Real Madrid ha potuto fermare l'attaccante viola, reduce dal gol contro il Watford, non proprio da un precampionato fin qui eccezionale, l'attaccante che prende il posto di Moise Kean, che abbiamo visto regolarmente comunque in panchina allenarsi con i compagni, l'ho visto anche piuttosto concentrato, e quindi, siccome anche nel prepartita parlavamo molto, visto che le voci di mercato si rincorrono anche su di lui, insomma, io nel secondo tempo mi aspetto che Moise Kean possa scendere in campo. Finiamo questo inizio di diretta con Jimenez, che si era provato a lanciare sulla destra, però poi è stato fermato abbastanza facilmente.
1: Vabbè, classiche, diciamo, prese, le prime prese di posizione da parte delle due squadre sul terreno di gioco, con il famoso momento di studio, se vogliamo, della Fiorentina e del Real Madrid, con un Real Madrid che, bisogna riconoscerlo, è sicuramente in una formazione molto, non rimaneggiata, però rimaneggiata è una parola sbagliata, perché non è che ci sono assenze dovute agli infortuni, ma profondamente diversa da quella che poi sarà la formazione che poi nel corso della stagione cercherà di vincere il campionato spagnolo, la Champions League, tutti quelli che sono gli obiettivi di una delle squadre più importanti del mondo. C'è Vieri a giocare di fatto terzino al posto di Brescianini, che è l'unico indisponibile di questa giornata, con per la prima volta il brasiliano schierato in una versione

0: sono due giocatori che giocano tra centrocampo e attacco, due trequartisti, due fantasisti, che ricalcano poi le mosse di fatto di Mourinho, che schiera lo stesso modulo per quanto riguarda la squadra spagnola. Una Fiorentina che comunque tiene il campo nel modo corretto, mi viene da dire. Non so che impressione possa avere Giacomo in questo momento dallo stadio, ma mi sembra una Fiorentina concentrata che cerca di fare schermo davanti a una squadra che comunque il Real Madrid l'ultima amichevole ha vinto 4-1 e quindi vorrà provare a confermarsi in questa preparazione meno mata, diciamo, dal mondiale, causa tanti giocatori convocati e arrivati poi nelle fasi finali proprio della stessa competizione iridata. Giacomo.
1: Sì, tra l'altro c'è stato anche il primo tiro della gara, che è stata una sventagliata, come direbbero quelli bravi di Trent Alexander-Arnold, che insomma fa del tiro una delle sue caratteristiche principali, però non ha spaventato De Gea. Dicevi giustamente di Vieri, che gioca sulla sinistra, te dicevi giusto al posto di Brescianini, ma ti dico anche al posto di Ranieri, che in realtà ci immaginavamo che potesse giocare in quel ruolo, visto che poi l'ha svolto nella sua carriera. E invece sulla Fiorentina, che in questo momento è in area di rigore avversaria con Dur, che ha però passato indietro a Tah e sta scambiando con lui sempre al limite dell'area, e quindi stiamo sulla cronaca, visto che la Fiorentina è in azione offensiva, ma come ormai nel calcio d'oggi spesso succede, si torna indietro, non si sa perché. Infatti perde palla in impostazione Ulai e lancia il contropiede del Real Madrid. Voi mi dovete spiegare perché nel calcio di oggi, quando si arriva al limite dell'area, quando non si sa che fare, si torna indietro. Io nella mia testa, ora naturalmente non ho giocato in Serie A, però si prova a calciare quando si vede la porta, invece no. E non è solo la Fiorentina, e soprattutto non è la Fiorentina di quest'anno. L'anno scorso era veramente impressionante la quantità di volte arrivava sul fondo e poi tornava indietro. Però dicevi sì, ha approcciato bene, è chiaro, sono passati in questo momento, sta scoccando il settimo minuto, quindi siamo ancora alle battute inizialissime, e c'è un'occasione per Hendrik che però non colpisce bene in area e allontana prima Mandragora e poi Vieri. Mi è piaciuto Tah, in realtà nell'unica azione in cui lo si è visto, però ha fatto poi su Gudmundsson, che aveva un po' perso palla, il Real Madrid non era stato concentratissimo, allora Tah si era lanciato come un rapace, soprattutto poi ha fatto questo disimpegno spostandosi il pallone con il tacco molto bello, e che soprattutto dà la sensazione di come abbia, come dire, in mano il pallone, se mi passate il termine, perché l'ha fatto anche un po' in una situazione critica, comunque di disimpegno. Quindi in questi sette minuti direi abbastanza bene un po' tutta la squadra, niente di scintillante, ma così come niente di scintillante è stato il Real Madrid, che la prossima partita giocherà poi con il Ferencvaros, e che dicevi tu, sì, ha tante assenze, soprattutto ne parlavamo con Fabio Ferri prima della partita, lo si vede al di là dei titolari, perché mancano gli Mbappé, mancano i Vinicius, mancano tanti nuovi acquisti a parte Dumfries, Cucurella, Diomandé, insomma la lista è lunga, però negli 11 in realtà, io dicevo, è una squadra che secondo me in Serie A punta alla Champions anche abbastanza agilmente, semmai è più la panchina, che ci sono tanti giovani, e in particolare invece tra i titolari è la difesa centrale, perché e tra i vari infortuni di Alaba, di Rudiger, insomma la lista è veramente lunga, insomma si ritrova comunque a schierare dei calciatori della cantera. Seguiamo un attimo il corner per il Real Madrid, perché su una palla allontanata da Dragusin, poi Ciria, visto che l'accento è sulla I, ha provato il sinistro che è stato ribattuto, poi De Gea ha provato a lanciare Piccoli, però insomma è stato fermato abbastanza facilmente da Carreras, che è insomma tra coloro che vi stavo citando, insomma ora vengono poi dalla cantera e non sono giocatori almeno stabilmente da prima squadra, quindi insomma no, comunque sono buona Fiorentina questi 9 minuti.
0: Sono i Valdepeñas del momento, quelli che stanno sì, cercando comunque di aiutare Mourinho a gestire le assenze. Comunque una Fiorentina che, ripeto, mi sembra si stia difendendo nel modo corretto, con chi, qualcuno ti dice ma non è difesa a tre con Ranieri che fa comunque il centrale, io credo che ieri giochi molto bloccato e quindi in alcune fasi di gioco dia l'impressione effettivamente di essere una squadra che slitta e bascula, come diceva Paolo Sousa, e diventa di fatto anche una difesa a tre, permettendo a Jimenez di alzarsi dall'altra parte. Certo è che è una formazione

0: situazione anche quella della Fiorentina con tante assenze, e quindi tante assenze dovute al mercato, nel senso che non ha effettivamente esterni di ruolo da poter sfruttare, e questo complica in qualche modo la vita a Grosso, che chiaramente da par suo deve cercare in qualche modo di mettere in campo una squadra coerente anche per le proprie idee di calcio, senza però fare il proprio vero e proprio gioco, quindi giocando con degli esterni che vadano a cercare la conclusione dopo la palla in verticale, che spesso e volentieri la Fiorentina prova a dare subito nel momento in cui recupera il pallone. Focus su Ulahi, che sta chiamando palla ogni volta che la Fiorentina recupera la sfera. Sì. È un chiacchierone, mi sembra un chiacchierone. Sì, no, sì. Mi sembra soprattutto molto esagitato, giustamente da par suo, tra l'altro sì. In occasione di una sfida come quella del Real, che attrae le attenzioni, gli sguardi interessati di milioni di tifosi nel mondo, è normale anche sentirsi per un ragazzo come lui protagonista di questa sfida. Ripetiamo, chiama palla di continuo, ecco.
1: Hendrik, gol del Real Madrid. Così, ha segnato Hendrik. Dumblé, che il Real Madrid stava spingendo da qualche minuto sulla fascia sinistra, cross basso nel mezzo, e l'attaccante brasiliano, schierato anche un po' sorpresa prima punta, ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi calciare, mettendo la palla all'angolino alla sinistra di De Gea, che neanche si è buttato. Difesa della Fiorentina abbastanza ferma, poi un po' sfortunato soprattutto Dragusin, che aveva provato, anzi Ranieri, che aveva provato ad ostacolare il tiro, la palla gli è passata sotto le gambe. Però mi viene da dire che se tu dai il tempo ai giocatori del Real Madrid di stoppare il pallone e con calma tirare verso la porta, ci sta che possano anche segnare. Quindi al 12° minuto Real Madrid 1 Fiorentina 0, dopo i primi minuti di un insomma buon controllo del gioco della Fiorentina, la prima vera azione Real Madrid ha colpito subito.
0: Allora, una chiusura molto molle per quanto mi riguarda, diciamo, nella mia idea di un centrocampista come Ulahi, appunto, che non va a chiudere perfettamente sul giocatore del Real Madrid, che va a effettuare il cross, e poi Ranieri si trova di fatto con la situazione che poteva essere quella di accorciare su Hendrik, che invece ha preso il tempo a lui e a Dragusin, si è abbassato di un metro fondamentalmente per prendere la sfera, ha controllato e poi di mancino ha battuto De Gea, incolpevole da quelle distanze. Ma insomma, effettivamente la difesa della Fiorentina nasce da un'azione palleggiata da parte del Real Madrid, che ha prima andato a destra e poi a sinistra tornando a cercare la palla dentro. Morbido, ripeto, secondo me il modo.
1: Scusa Pietro, ma Piccoli tutte le volte deve fare uno stop in area, decide di farlo indietro e non avanti, però palla persa, non c'è niente. Va bene, io cercherò di non infierire su Piccoli perché è il 1° agosto, è il 13° minuto, però diciamo tempi di reazione non proprio eccezionali, perché Real Madrid aveva regalato palla alla Fiorentina in area, Gudmundsson l'aveva intercettata e il pallone è passato accanto a Piccoli, che non ha fatto in tempo a prenderlo. Non era, come dire, semplicissimo, soprattutto quando poi sei in mezzo alla preparazione e non hai la prontezza anche nelle gambe dei giorni migliori, però in realtà era un bel regalo che la Real Madrid aveva fatto alla Fiorentina, che non è stato sfruttato da Piccoli, che qualche istante prima era stato anche di nuovo liberato in area, però è il secondo stop che invece di farlo verso la porta di Lunin lo fa indietro, e quindi è chiaro che poi i difensori del Real Madrid hanno gioco facile a recuperare il pallone.
0: Scusami, reattività? Dietro. No, per carità, io stavo raccontando il gol, ma poi hai giustamente spostato l'attenzione sull'azione della Fiorentina, perché Gudmundsson lì era stato bravo a pressare e praticamente mettere quasi in porta Piccoli, che purtroppo non è stato reattivo e non è riuscito con una zampata a provare a colpire verso la porta. Qualche trama di gioco negli ultimi 30 secondi che abbiamo assistito noi, quindi l'ultimo minuto e mezzo di Giacomo, io l'ho vista, però fondamentalmente ripetiamo quello che è successo sul gol del vantaggio del Real Madrid, 1-0 con gol di Hendrik. Fondamentalmente la Fiorentina si è trovata un po' ferma sulle gambe nel momento in cui il Real ha accelerato dalla parte sinistra del campo, palla dentro, cross nel mezzo, basso, con i due difensori difensori centrali che in quel momento si trovavano dalle parti di Hendrick, troppo distanti per intervenire, e Hendrick è un, insomma, un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità oggettivamente importanti.
1: Controfallo Pietro, da quanto è che non vedevi un controfallo? Allora, perché infatti io vedevo l'arbitro e faceva dei versi strani, e effettivamente una delle nuove regole è che ci sono 6 o 8 secondi per le rimesse laterali.
0: Ma di chi
1: faceva il tutto il segno di Trent Alexander-Arnold del Real Madrid. Quindi, tra l'altro, con la Fiorentina che aveva recuperato palla anche in posizione offensiva in questa rimessa laterale, l'ho già persa. E cambio discorso rispetto a quello che stavi dicendo e stavi raccontando il gol. Però posso dirti che Attà, in quei primi questi primi 15 minuti, e lo dico dopo che ha sbagliato uno stop, a me mi dà buone sensazioni. Dico solo questo, dal punto di vista poi potrà fare bene.
0: Non lo stai mica dicendo di un sedicenne, non aveva mai toccato il campo.
1: Però cioè, ti dico, sull'Ulai ancora io non, in questi primi, ripeto, 16 minuti, oltre a tutte le amichevoli, a spizzichi e bocconi, però lo dicevamo, questa è la prima vera amichevole, no? Perché ora copiare Watford, anche un po' perché era in mezzo alla preparazione inglese, insomma, ora mancano meno 20 giorni più o meno all'inizio della stagione, giochi contro il Real Madrid, quindi non è che fai neanche troppi esperimenti, giochi per giocare al tuo meglio. Ulai ancora non l'ho capito bene, mentre Attà lo vedo veramente molto sicuro di sé. Ecco, poi può andare male o può andare bene, però chiede palla tanto, si muove, ecco, appena riperso un pallone, vabbè, dirò che fa schifo Attà, perché da quando ho detto che mi era piaciuta ha perso due palloni, però insomma, su Ulai ancora io lascio un punto interrogativo, a te invece mi sta convincendo.
0: No, ma trovo che tu stia dicendo una cosa corretta. C'è da dire che se Ulai hai un dubbio su cosa stia facendo, perché magari fa una cosa buona, prima un buon tacco per esempio per Gudmundsson, anche spettacolare, un paio di recuperi del pallone, però perde anche alcune volte la sfera, si incaponisce con la palla tra i piedi, c'è da dire che gli altri due centrocampisti sono due fantasmi.
1: Dici,
0: Io un allora, Durre Mandragora ancora non li ho visti. Poi
1: Durre è arrivato un paio di volte, tunnel di Dragusin a Valverde, forse a Carreras, anzi no, a Ciria, va bene, no, perché se era tunnel di Dragusin a Valverde, occhio a Hendrick, che è partito bella chiusura di Vieri, ma non è finita l'azione del Real Madrid, che sulla destra in area con Dumfries fa quello, poi Ranieri lo ferma molto bene. Però è presente qual era la mia lamentela prima su Dur, visto che poi lo citavamo, che al limite dell'area giustamente Dumfries cercava la porta, invece no, Dur precedenza, così come piccoli un po' per errori tecnici, Dur proprio di concetto erano tornati indietro. Quindi se la Fiorentina capisce che al limite dell'area bisogna tirare verso la porta, secondo me abbiamo qualche speranza. Purtroppo ancora in questi primi 17 minuti non l'ha capito molto, però buona chiusura di Vieri, ecco, all'interno un po', no, delle singole azioni di questa partita, ha fermato prima Hendrick, anche ora ha guadagnato poi la rimessa dal fondo, secondo me c'era un tocco suo col parasticco, però l'arbitro non l'ha visto, noi non glielo diciamo, e quindi rimessa dal fondo per la Fiorentina che ha fermato un'altra azione di Hendrick. Diciamo che non siamo proprio solidissimi dietro, però Pietro, dico, anche davanti abbiamo il Real Madrid. Insomma, non è che mi aspettassi una Fiorentina che non concedeva occasioni al Real Madrid. Magari mi aspetto una Fiorentina un po' più coraggiosa quando arriva al limite dell'area, perché c'è già arrivata 3 o 4 volte senza riuscire a concludere. Però ecco, in difesa è chiaro che si balla un pochino.
0: Sì, ora, oggettivamente bisogna dire che il Real Madrid non è il Real Madrid che poi affronterà, diciamo... No. Il resto della stagione ci sono dei giocatori di grande qualità, cito Dumfries, Valverde, Hendrick stesso, Arda Güler, Camavinga, per carità, Alexander Arnold, cioè è una formazione che comunque per 6-7 undicesimi è potenzialmente quella che potrebbe essere una squadra quasi titolare. Poi ci sono un po' di giovani, ma io non vorrei dare troppi alibi alla Fiorentina, perché ciò che hai detto tu prima è sacrosanto, ovvero bene, davanti c'è il Real Madrid, giocano bene anche per farsi vedere, ci sono alcuni giocatori che cercheranno di trovare spazio nel corso della stagione, tutto vero, c'è da dire che io vorrei vedere una Fiorentina che poi nel momento in cui c'è da andare verticale e andare verso la porta, almeno che abbia la voglia e la forza di provare. Sì, quello vorrei vederlo un po' di più, perché francamente fino ad ora la Fiorentina si è trovata in 2 o 3 situazioni dove poteva spingere un pochino più rapidamente verso la porta avversaria, e invece si è trovata fondamentalmente a dover tornare indietro, come raccontavi, e non è un qualcosa di giusto in una partita che è amichevole, e quindi ti deve anche spingere un po' oltre i propri limiti, no? Se non provi, se non provi qualcosa ora, quando lo devi provare? Poi è certo, e nessuno vuole, come si può dire, trovare una situazione come questa, ma insomma vedremo poi quello che accadrà. A Nicola, che siccome si lamenta meno commenti e più partita, dico che purtroppo la versione di questa trasmissione è questa, se gli piace bene, altrimenti pace. Detto ciò, se ci vuoi dire in effetti che cosa sta accadendo,
1: anche perché non è che stia succedendo niente di che,
0: sai, lui magari non la sta vedendo e quindi la chiede di raccontare. Vabbè, un po'
1: comunque
0: di partita.
1: Possiamo assicurargli che, come è accaduto nelle due o tre azioni di questi 20 minuti, se succede qualcosa io entro in diretta e ve lo racconto. Però la realtà è che la partita sta andando avanti come era andata prima del gol, cioè la Fiorentina gestisce palla con questo possesso abbastanza sterile, il Real Madrid poi prova a lanciare e fin qui sono abbastanza attenti i difensori della Fiorentina. Scusami, mi ero interrotto un secondo, perché tutto lo stadio ha augurato con buon compleanno a tale Dejan, non so chi sia, tifoso Real Madrid, un bambino che salutiamo, mentre Dumfries ha messo in aria un pallone pericoloso ben allontanato da Jimenez. A Tata, quando ho detto che mi era piaciuto, perde solo palloni. Anche se anche qui secondo me di concetto era una buona idea, mentre ecco l'arbitro fischia, credo, quello che sia il primo fallo di tutta la partita per un intervento scivolata su Ulai che provava a uscire palla al piede. Ti dico, te parlavi delle mezzale, sono perfettamente d'accordo, c'è da dire che io anche Ulai, guarda, poi piano piano lo sto vedendo che ci prova, e che tutte le volte che provano un dribbling e quelli del Real Madrid vanno più forti, e quindi anche ora si era bene o male liberato Ulai, ma poi ce n'aveva tre attorno e fa male, anche attacchi, ha perso i palloni, li ha persi anche perché praticamente di scelte non ne aveva, quelli del Real Madrid corrono e quindi non è nemmeno semplicissimo. Però come dicevi te, Pietro, ora lancio sbagliato di Mandragora, fin qui forse Mandragora e Endur i peggiori in campo insieme a Piccoli ci metterei. Però effettivamente non sembra un Real Madrid irreprensibile, ci vabbè, aggiungiamo,
0: abbiamo detto,
1: però,
0: sono, dicevi, un sacco d'assenti, io eviterei di mettere come alibi, diciamo, sì, alla Fiorentina il fatto che si giochi contro il Real Madrid, perché il Real Madrid è un'altra cosa, questa è un'ottima squadra che si chiama Real Madrid, con alcuni campioni o qualcuno campione in erba, però insomma ancora una squadra veramente zeppa anche di giocatori che probabilmente in questa stagione il Real Madrid lo vedranno col binocolo, quindi diamo pochi alibi alla Fiorentina, che per ora ogni tanto riprova a palleggiare, prova a trovare la via della tre quarti, ma è come si può dire, un palleggio molto lento, molto sterile, sì, e francamente poi ripeto, non mi sembra ci sia il coraggio che in altri momenti si è visto di andare con la palla verticale anche dalla difesa verso gli attaccanti. Non so se il problema è anche che Piccoli non riesce a trovare la posizione giusta per liberarsi da questo punto di vista, però più di una volta si è aperto magari un corridoio per il passaggio in verticale, non è stata data la palla agli attaccanti. È una formazione che in alcuni momenti dà l'impressione di girare molto a vuoto. Certo, consideriamo sempre effettivamente la questione legata.
1: Attenzione a Camavinga, Pietro, perché è entrato in area, palla per, eccolo, Caria, che ha segnato il 2-0 per il Real Madrid. Praticamente tutte le volte che cambia marcia il Real Madrid segna, lo aveva fatto al 12esimo, lo rifà al 24esimo minuto, con dunque il Real Madrid che si porta sul 2-0 dopo il primo gol segnato da Hendrik, il secondo lo segna il giovane Alexis Ciria, che ha sfruttato una bella percussione di Camavinga e soprattutto il fatto che in area della Fiorentina fossero quattro giocatori del Real Madrid e cinque della Fiorentina, con Gudmundsson che però era molto indietro, insomma scala alla fine sulla destra. Jimenez aveva perso per forza di cose Ciria, che ha tirato a botta sicura davanti a De Gea, che anche qui non poteva fare niente. C'è da dire, due tiri del Real Madrid e due gol, però altresì bisogna dire che tutte le volte che alzano un po' i giri del motore la difesa della Fiorentina proprio si vede che va abbastanza nei pazzi. 25esimo minuto e dopo il gol c'è anche il cooling break o l'hydration break, insomma chiamatelo come volete, i calciatori stanno andando nelle rispettive panchine a prendersi, oltre che le indicazioni degli allenatori, anche qualche bottiglia d'acqua, perché sebbene si sia rannuvolato c'è comunque un grosso caldo, niente a che vedere con Firenze dove credo che sia quasi impraticabile in questo momento giocare, però comunque siamo sui 33 gradi tutti, quindi insomma fa anche abbastanza caldo. Allora si sono fermati qualche istante. Real Madrid 2, allora, Fiorentina 0.
0: Allora intanto bisogna raccontare di come questa Fiorentina ancora non abbia ben spiegato, diciamo, quello che sta cercando di fare, perché nei momenti sembra una difesa a 3, dei momenti sembra un 4-4-2, dei momenti sembra un 4-3-2-1, mi sembra ci sia molta confusione in questa Fiorentina, non hanno preso le misure.
1: Ieri, Pietro, durante quasi tutta la fine del time out, a un certo punto hanno fatto il rompete le righe, e Vieri e Grosso sono rimasti 2 o 3 minuti a parlare.
0: Vabbè, vorrei vedere, perché mi sembra che ci sia grande confusione. Luciana Magistrato, ciao anche a te, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. È un 2-0 che non lascia spazio a dubbi, cioè il Real Madrid ha una qualità superiore alla Fiorentina, che pecca soprattutto nella sintonia, no? Perché poi vive spesso di sprazzi individuali, oggi mi è sembrato anche un po' troppo innamorato della palla. Secondo me è un giocatore da Real, lo dimostra, si vede, però ha una conduzione palla eccessiva, e quando hai Camavinga e Valverde a centrocampo, nel centrocampo avversario, insomma, non è che ti puoi permettere troppo questa conduzione di palla. Ho visto degli sprazzi di buon gioco, in fondo lo diceva anche Giacomo, no? 2 occasioni e 2 gol per quanto riguarda il Real Madrid. Tu davanti alla porta a volte sei andato, ma hai fatto confusione, no? Hai fatto confusione, Gudmundsson che ha provato a passare palla a Piccoli che non ha capito, insomma manca lì davanti ancora un'identità precisa dell'attacco, e soprattutto una persona in grado di fare gol, ecco, che prende palla. Atta ci stava provando con i suoi inserimenti, ma ancora non, oggi insomma non è la giornata giusta per appunto essere troppo individualista.
0: Ma anche a centrocampo, io, Luciana, perdonami, mi sembra una squadra che sta facendo fatica proprio a capire anche che cosa fare quando riesce in quei pochi momenti a recuperare la palla. Dicevamo prima con Giacomo che sia Mandragora che Ndur palla toccata veramente poco, Ulaic ha provato un po' di più ma anche lui senza fortuna. Certo, se già in difesa sei in difficoltà sulla velocità del Real Madrid e in attacco non arrivano rifornimenti perché il centrocampo viene regolarmente saltato, ecco, ho l'impressione che al di là proprio del singolo momento in cui prendi gol, quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un centrocampo che non sta facendo pressoché niente, diciamo.
2: Sì, però il centrocampo del Real è nettamente superiore, cioè non possiamo ignorare questo, no? Tu hai visto che però quando sono riusciti a superare quei 2 in mezzo al campo, poi in qualche occasione si sono trovati davanti alla porta, che poi non hanno neanche saputo sfruttare le loro di occasioni poche, ma quando sei di fronte al Real Madrid devi saperle sfruttare, perché non te ne capitano tante, ecco. E comunque la coppia centrale del Real Madrid è sì forte, ma non insuperabile, non è quella del Real Madrid.
0: No, certo.
2: Ecco, non, quindi, c'è dubbio. Secondo me il gol lo potresti anche fare. Ecco, sicuramente dimmi, scusami.
0: No, per carità, volevo solo chiederti se in questo 2-0 momentaneo hai però trovato un giocatore che ti sta piacendo più degli altri, ecco, perché io ora per ora faccio ancora fatica a individuarlo. Tu hai magari visto meglio?
2: No, nel senso che non c'è uno che mi sta piacendo in particolare. Era partito bene a Tata, tant'è che appunto l'avevo definito che forse stava nella squadra sbagliata, però poi il suo modo di giocare è un po' troppo individuale in questo momento, non è quello che ci vuole, perché poi vai a sbattere appunto su degli avversari più forti. Sto ancora guardando Jimenez, è vero che ha avuto la febbre, è stato fermo, ma insomma un po' ha sofferto sofferto anche lui. Vieri mi sembra in una posizione che spesso Grosso, anche in conferenza stampa di presentazione, no, ha parlato di un terzino che si deve staccare, uno resta fermo, in questo caso Chimenez, perché anche se ha più capacità di attaccare, però ha magari la fascia più difficile, perché poi c'è Dumfries, insomma, ci sono giocatori forti, anzi in questo momento credo che sia sull'altra fascia, ora sto un attimo cercando di capire, ma dicevo, mi sembra Vieri sia quel terzino che si deve staccare, però poi si trova di fronte una qualità superiore e quindi soffre, ecco.
0: Bene, Luciana Magistrato, grazie. Nel caso ci risentiamo nel corso poi del secondo tempo. Ti lasciamo...
2: È Vieri ovviamente che ha Dumfries davanti, ecco perché.
0: Si gioca a destra a Dumfries.
2: No, ho detto
0: un'inesattezza, dai, non ti preoccupare, Luciana, va bene, non c'è problemi. Abbiamo capito però che effettivamente le fasce sono un punto nevralgico di questo primo tempo e vede la Fiorentina sotto per 2-0. Grazie Luciana, più tardi nel caso.
2: A più tardi.
0: Allora raccontiamo di questa Fiorentina che adesso si continua a trovare in difficoltà, perché la mia sensazione, e adesso poi lasceremo un po' di cronaca anche a Giacomo Galassi, è che è una Fiorentina che fondamentalmente non sa bene cosa fare, cioè poi ovviamente ognuno prenda il trillo d'allarme come vuole. Ho letto già qualcuno che dice ma non potete iniziare a dire non ci sa gioco. No, qui bisogna sempre mettere tutto insieme, bisogna fare un puzzle che viene ricostruito fino in fondo. Allora, è vero che la Fiorentina non è completa e non sarà questa la squadra del prossimo anno, uno lo sappiamo, l'abbiamo detto, mancano dei giocatori, mancano dei titolari, mancano gli esterni, tutte cose vere. Però se non è la Fiorentina vera, non è neanche il Real Madrid vero, quindi la distanza che stiamo osservando vedendo questa squadra che affronta il Real Madrid e comunque vede alcuni giusti giocatori forti ma tanti altri che sono giovani promettenti di una casa storica e clamorosa come quella della cantera del Real Madrid, ecco, bisogna comunque sottolineare come la Fiorentina non stia facendo una bella figura. Questo vuol dire che la Fiorentina farà schifo tutto l'anno? No, ragazzi, nessuno ha detto questo, nessuno vuole dire questo. Certo che se noi ci limitiamo a dire vabbè, è un amichevole, chi se ne frega, vedremo in più avanti, qui a forza di dire vedremo più avanti si rischia di trovarci nelle prime uscite in una situazione non piacevole, quindi dateci la possibilità di dare il senso a quello che è questa amichevole e di raccontarvi quello che sta succedendo, perché oggettivamente la Fiorentina sta giocando male. Giacomo, un po' di cronaca.
1: Forse anche malissimo dopo i primi minuti, ora è veramente abbastanza nel pallone, perché c'è Attà che a me non era dispiaciuto nei primi 10 minuti ma è di fatto scomparso dalla partita, c'è Jimenez che anche in questo istante, io vi sto parlando con questa calma perché ha commesso un fallo su Ciria che gli è andato via per l'ennesima volta sulla sinistra e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, peraltro si toccava anche un attimo, mi pareva il costato per una botta o comunque lo vedo un po' sulle ginocchia, non credo che sia niente di grave, però ha preso anche una botta nell'occasione. Insomma, Luciana parlava delle fasce, sì, sta soffrendo molto soprattutto sulla fascia destra, la Fiorentina con Chimenez che ha tutte le scusanti e le giustificazioni del caso, però non capisco cosa si aspettano gli ascoltatori, gli raccontiamo che la Fiorentina sta giocando da Dio, sta perdendo 2-0 dopo mezz'ora. Comunque andiamo con la cronaca, perché c'è la punizione che se la divideranno una tra Guler e Trent Alexander-Arnold, va a Trent Alexander-Arnold che calcia lento, non altissimo sopra la porta di De Gea, ma era
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di 2 famiglie residenti a Monza e Saregno. Tra le vittime italiane il partner di Deloitte, Paolo Gianturco. È una tragedia immensa, ha dichiarato l'amministratore delegato di Deloitte, Fabio Pompei, all'agenzia di stampa ANSA. Tra le vittime straniere, 2 tedeschi, 2 spagnoli e i 2 piloti peruviani.
6: Mentre si scava ancora tra le macerie per ritrovare i 3 dispersi, ci sono 3 persone indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistonina a Messina. La procura della città dello Stretto ha notificato gli avvisi di garanzia con invito a comparire ai 2 imprenditori e un ingegnere. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo.
5: Notte tranquilla ai campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico, iniziato venerdì con il terremoto di 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha dunque concesso un po' di respiro. Proseguono in queste ore intanto le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
6: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
5: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha deciso di annullare l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
6: Il calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità e il corteo, la cerimonia si è svolta in Piazza del Plebiscito tra protagonisti azzurri del passato e del presente. Prendendo la parola, il presidente De Laurentiis ha detto: il Napoli non è mai stato così apprezzato in Italia e a livello internazionale. Sentiamolo.
7: Con entusiasmo, però, io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e più strutturato.
5: E con le parole di De Laurentiis è tutto, Ardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
12: È inaccettabile.
11: Per vostra fortuna avete un domatore.
13: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
11: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: S'apre il dibattito.
15: Uno.
14: Contro tutti!
16: Quello che accanto a lei è matto.
17: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola, siamo in diretta 14:05 sul cronometro in questo 2 agosto, grande esclusiva andata a segno. Francesco, benvenuto in studio, Marco Tonelli, detto Tonali, in regia, tutti voi al 348-7513-933, sms, whatsapp, note audio, altrimenti 055-77-111-71. Due ore intanto in compagnia del sottoscritto, poi alle 16 arriva anche un carico e tonico Nicolò Righi per due ulteriori ore di diretta, poi evento speciale dalla Tana del Pirata, insomma un lungo pomeriggio da vivere qui su Radio Firenze Viola. Siamo, come direbbero quelli bravi, nel day after di Real Madrid-Fiorentina 2-2, partita che si è giocata ieri a Klagenfurt in Austria. Ripartiremo ovviamente anche e soprattutto dalle vostre considerazioni. Tra poco proveremo anche a metterci in contatto con Giacomo Galassi, che so essere protagonista di un rientro complesso dall'Austria, ma ci faremo raccontare un po' nel dettaglio dallo stesso Giacomo, ecco, le operazioni coming home, sempre per rimanere sugli inglesismi tanto cari ad alcuni dei nostri ascoltatori. Ovviamente vogliamo sentire la vostra viva voce, il vostro pensiero, il vostro punto di vista su quello che si è visto ieri, di positivo, di negativo, di migliorabile, di peggiorabile. È complesso avere una visione chiara di quello che è lo stato dell'arte per una squadra all'interno delle amichevoli disputate tra luglio e gli inizi di agosto. Io cerco sempre di evitare qualunque tipo di giudizio definitivo o universale nel bene o nel male, perché siamo pur sempre all'interno di un periodo molto contraddittorio, molto controverso, quindi usufruire di certe amichevoli è positivo per accompagnare il percorso di una squadra, più che per definire in modo granitico lo stato di forma di un giocatore, la convinzione di un giocatore, la volontà di un giocatore di rimanere, di non rimanere, perché poi all'interno di queste partite, che adesso iniziano anche a essere 4, quindi già un buon pacchetto a disposizione di tutti noi, però abbiamo visto tante cose diverse, tanti esperimenti, tanti giocatori adattati. Io, sapete, sono particolarmente affezionato al centrocampo e, lavorando un po' anche al latere sull'argomento, inizio sempre ad avere più chiaro quello che è un po' il pensiero di Grosso al momento, e mi sentirete ribadire tante volte al momento, perché credo che sotto questo punto di vista la questione vada un po' rivista, vada un po' ridiscussa di partita in partita, di giorno in giorno, ripeto, senza arrivare a particolari giudizi. Un giudizio sicuramente lo possiamo dare: il treno di Giacomo Galassi è in ritardo, quindi buona domenica, un piffero, caro Giacomo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, sì.
0: Raccontaci tutto.
1: Non voglio fare un attacco alle ferrovie austriache, però devo dire che se in Italia non ho avuto problemi dal punto di vista degli spostamenti, ora vediamo, perché poi abbiamo il treno da Venezia a Firenze più tardi, invece in Austria già ieri siamo partiti con 40 minuti di ritardo, arrivando solo con un quarto d'ora, e anche oggi siamo abbastanza di corsa, perché poi il cambio a Venezia, insomma, sarà veloce. Però non è questo il punto, semmai è che, e lo dico già da, tu lo sai, ma anche sì, ascoltatore, siamo in mezzo alle Alpi e siamo in un momento di grosse gallerie, quindi se mi sentirete scomparire non è perché ho avuto un mancamento nel parlare di Grosso, di Moise Kean, ma è perché abbiamo appena superato Tarvisio e quindi ci stiamo avviando verso Udine e siamo in un posto in cui rischia di saltare il campo. Detto questo, però, torniamo con il sorriso dall'Austria, perché la Fiorentina ha pareggiato nel Real Madrid, perché comunque la Fiorentina è un cantiere e ti ho sentito dire che è tutto al momento, lo ha detto anche Grosso, e quindi ci auguriamo che possa essere un buon, però intanto un buon viatico in vista della stagione.
0: Allora, visto che appunto questo collegamento si basa e si regge,
1: sono in galleria attualmente, quindi non appunto, so quanto,
0: su un equilibrio a dir poco precario, io chiederei a Giacomo che cosa si porta in Italia di positivo ma anche di negativo, perché io lo sai, non mi accontento dei lustrini, dei festeggiamenti, del lato sorridente, della faccia bella della medaglia, io voglio anche the dark side of the moon, avrebbe detto qualcuno. Quindi fino a quando galleria ci aiuterà, voglio i pro, sì, ma anche, esatto, i contro.
1: Ogni tanto dammi un cenno che ancora mi stai sentendo, che non sto parlando da solo.
0: Lo farò.
1: No, e tra l'altro abbiamo ricevuto anche qualche critica ieri durante il primo tempo della partita, perché francamente io ero un po' deluso dalla Fiorentina, perché nei primi 30-35 minuti con il Real Madrid, a parte un po' di possesso sterile all'inizio e qualche giocata di Attà, poi davvero ho visto i soliti limiti della Fiorentina dell'anno scorso, cioè una difesa che non riesce a trovare l'attacco e che ogni volta che viene attaccata poi diventa come il burro, un centrocampo confuso che si parla ma poi non riesce mai a trovare nessun tipo di equilibrio o di controllo della partita. Poi davanti c'è il Real Madrid, io col senno di poi è vero, bisogna sempre giocarci al Real Madrid, secondo me non era neanche un Real Madrid B, era un Real Madrid C, perché comunque c'erano
0: adesso 4, su questo 3, Giacomo si possa essere tutti d'accordo, no?
1: 4-5 giocatori che possono fare i titolari ma che non sono titolari inamovibili, cioè i 4-5 titolari non erano Mbappé, Vinicius e compagnia cantante, però comunque era un buon Real Madrid che ogni volta premeva sull'acceleratore, insomma metteva in difficoltà la Fiorentina. Parto quindi dalle note negative perché voglio finire in crescendo, così come ha fatto la Fiorentina, e praticamente nel primo tempo io ho visto grande confusione, cioè non vedo ancora i dettami di gioco, un controllo da parte di Grosso della squadra così forte, cioè la famosa identità, no, che tutti chiediamo, ah non importa vincere, l'importante è avere identità. Io ieri non l'ho vista, ho visto una squadra che è stata bravissima a non mollare quando insomma sembrava poter finire male la partita, e che è quasi di nervi, un po' perché Real Madrid è calata, è riuscita con buone giocate a portare a casa un pareggio. Quindi ancora io la mano di Grosso o che cosa, quali sono le indicazioni di Grosso precise non l'ho capito, cioè vedevo i lanci dalla difesa per l'attaccante, però con Piccoli che non era mai riuscito a scappare alle spalle dei difensori, ho visto un centrocampo molto confuso, ho visto un gioco sulle fasce che finiva un po' secondo me nel rimanere sterile per gli interpreti, perché chiaramente se non hai gli esterni che ti saltano l'uomo, sei comunque un Jimenez che ci ha messo un po' a carburare, fai fatica, e questo secondo me te lo dimostra, e qui vengo alle note positive, il fatto che Jimenez, che nei primi 35 minuti secondo me era stato il peggiore in campo perché era stato bucato in difesa ogni volta che Ciria, e voglio dire non certo Mbappé, provava a puntarlo, il buon Jimenez veniva saltato, però poi dal 35esimo, da dopo l'assist per Piccoli, in fase offensiva mi è sembrato veramente un giocatore importante, tant'è che Francesco, non so se ci sei sempre,
0: io chi si muove? Io sono in biblico
1: buio da diverso tempo, quindi ogni tanto controllo. Jimenez a me è piaciuto molto in fase offensiva, tant'è che ti dirò, la provocazione mi sembra un po' troppo, però quella che sono le mie sensazioni, secondo me Jimenez finirà ad essere uno degli esterni d'attacco.
0: Guarda, su questo probabilmente la linea ti ha divorato, non so se come elemento che arriva dall'alto per tagliar corto di fronte a questa tua riflessione, o se invece solo una malaugurata coincidenza. Comunque vedremo se tra un po' riusciremo a recuperare anche il buon Giacomo, che credo adesso sia stato rapito dalla galleria di qui sopra, ma del resto in regia c'è Tonelli, quindi ero già abbastanza preparato sull'argomento. Claudio da Firenze dice: opportuno per ora evitare ogni iperbole positiva o negativa nel commentare le partite estive che spesso illudono. Il cantiere è ancora apertissimo, fiducia in Paratici senza considerarlo infallibile, e avviso ai naviganti, dico da sempre, occhio a liberarsi di Ken, potremo pentircene. Qui Claudio sfondi una porta aperta, però dobbiamo anche essere particolarmente onesti nel dire che io spero che non ci sia stato bisogno dell'amichevole di ieri per ricordarsi di Moise Ken. Poi quello che è successo nell'ultimo anno su Ken per me rasenta l'indicibile, nel senso che ho sentito giudizi da parte di miei colleghi, da parte di tifosi, da parte di opinionisti, come se si stesse parlando e trattando di un giocatore non reduce dal titolo di vice capocannoniere in Serie A, da un giocatore non reduce da una carriera vissuta tra Juventus, Paris Saint-Germain, Everton, eccetera, eccetera, non di un giocatore del 2000 con enormi, enormi margini di miglioramento, soprattutto mentali, perché poi è un giocatore che ha dimostrato di essere dominante in un contesto come quello della Serie A quando è presente, ed è lì che chiaramente ci sono i più ovvi margini di miglioramento. Poi, se dopo ieri, se basta un gol per tornare a dire, non parlo di Claudio che evidentemente è da sempre un fautore della permanenza di Kane, ma dico per molti, per ricordarsi delle caratteristiche, delle qualità di questo giocatore, allora siamo un po' sempre al punto di partenza in questo Monopoli, dove c'è sempre il punto di ripartenza e dove non c'è mai uno sviluppo anche del pensiero critico, ci mancherebbe altro. Però è curiosa, veramente curiosa, l'evoluzione di Ken, che è stato trattato davvero come il primo degli scarsi e l'ultimo dei giocatori di rilevanza all'interno della rosa, al punto da chiederne a più riprese la cessione. Poi magicamente ieri ha fatto un gol, è entrato bene in partita e ora siamo a parlare di tutt'altro. Su questo veramente è meglio stendere un velo pietoso. Claudio da Pistoia dice: la difesa l'ho vista indifferita, anzi la partita l'ho vista indifferita, la difesa mi sembra molto meglio dell'anno scorso. Vieri e Dragusin, tanta roba, con i giocatori di qualità che abbiamo a centrocampo bisogna essere più propositivi. Ulai mi ricorda Cantera dappertutto, intensità, corsa, grinta e anche classe. Ci vorrà un po' di pazienza, ma sono fiducioso. Ecco però, Claudio, la questione adesso è aperta, perché se Kanté dell'Leicester è il riferimento, e io posso anche essere d'accordo, anche se penso che Ulai abbia più tecnica di Kanté e quindi in questo momento ci sia ancora un po' da sgrezzarne le caratteristiche, però se Ulai è Kanté, allora a me dispiace dirlo, ma io non riesco a vedere un centrocampo con Fagioli e Attà, perché non vedo in questo momento la possibilità di combinare tutte queste caratteristiche in un 4-3-3. Poi siamo sempre ovviamente in attesa di valutare gli esterni, e quindi per il momento parliamo di tanta aria, di tanta teoria, di tanto futuro e di poco presente. Comunque un dato di fatto c'è, e poi ascoltiamo anche Fabio Grosso, tra l'altro rispondere anche su Ulai e Fagioli. 4 partite amichevoli, i due hanno giocato insieme 15 minuti con il Gubbio, del resto in quel caso Ulai era appena arrivato, entra in campo nel finale e gioca un quarto d'ora con Fagioli. Poi nelle successive 3 partite sono sempre stati protagonisti di staffette, quando è uscito uno è entrato l'altro, è successo all'intervallo, è successo con Fagioli titolare, Ulai che è entrato nel finale di partita contro il Watford, e è successo il contrario nella partita di ieri. Poi che ieri sia legato a una botta, io non ho interesse, diciamo così, a non pensarlo un elemento, a considerarlo un elemento di verità, però è un po' sospetto che in 4 partite ci sia stato spazio per i due insieme solo 15 minuti. Sapete, a me piace parlare di campo, piace parlare di numeri, piace parlare di evidenze. Sono 4 amichevoli, non sono 4 mesi. Però mi lascia un po' di curiosità in vista intanto della prossima amichevole, che ci sarà il 6 al Viola Park contro il Deportivo a Corugna. E mi lascia un po' di curiosità per quanto riguarda anche la fattibilità, ecco, di questo centrocampo. Per cui rimaniamo connessi, che secondo me su questo argomento ci sarà ancora molto sull'altare del mercato, delle valutazioni di Grosso, sul futuro. Quindi restiamo connessi perché c'è ancora un mese di mercato. C'è da rimanere connessi anche per ascoltare Fabio Grosso. Ieri, nell'immediato post partita, i cronisti presenti, tra cui il nostro Giacomo Galassi, ha detto questo.
2: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
3: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo disputato le partite difficili, faticose, tante cose. cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite, cercando di alzare quella che è la nostra condizione.
4: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli esterni offensivi.
3: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani che comunque sono fatti trovare pronti, è stato bello poterli mettere e utilizzare, e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Provo a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente, le cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
5: Il momento mister è stato o Ulahi o Fagioli, mai tutte e due insieme. È la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
3: Oggi Chris, ho visto che aveva preso la botta, se no penso l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose, le immagini prima che arrivino, poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando puoi accorgerti di qualcosa che prima forse non hai immaginato. Sono due giocatori che sanno giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
6: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
3: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
6: Peñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma poco più di 24 ore insieme?
3: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro, perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
4: Ultima, sì, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
3: Io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contento di loro, poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari, che è un livello di primissimo ordine, a tratti la partita è stata molto pericolosa, però poi anche quello con queste ragazze, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre se cambiano ritmo ti possono fare tanto male, invece con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, ci siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello tanto, perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
0: Così Fabio Grosso. Così noi invece riproviamo a rimetterci in contatto con Giacomo Galassi. Non so fino a che punto considerarlo una coincidenza che quando hai azzardato Jimenez, uno dei quattro esterni, la linea ci abbia fatto
1: tutto.
0: Ciao ciao.
1: No, sì, ora vabbè, poi ci siamo sentite anche le parole di Rosso, quindi chiaramente il discorso può anche essere chiuso, anche se sulla questione esterni, no, questi ultimi moduli che ha schierato Grosso in tanti hanno fatto pensare, ma non è che dal 4-3-3 che poi lo ha reso tra virgolette grande con il Sassuolo tu stia davvero pensando di tornare al 4-3-2-1, anzi arrivare al 4-3-2-1 anche in vista dell'inizio del campionato. A me sinceramente va letto un po' tra le righe, è Grosso, perché comunque cerca sempre di dire il meno possibile in realtà, anche perché è ancora una fase iniziale, non ha grossi messaggi da mandare, e quindi credo che la sua davanti ai microfoni sia una strategia molto difensiva. Però alla domanda sugli esterni lui ha detto Ragazzi, noi sappiamo benissimo che cosa fare, anche oggettivamente. Noi ora ci stiamo lavorando al meglio, stiamo facendo con i vecchi, cioè tra virgolette, insomma, con i calciatori che già erano qui, però a me ha fatto l'operazione ancora una Fiorentina col 4-3-3. Siccome siamo al posto, siccome la Fiorentina di esterni offensivi ancora ne ha comprati zero, siccome ieri con il Real Madrid, Jimenez, ma anche nei schievoli precedenti, aveva dato, ma anche nella sua carriera, insomma, le fatte offensiva più che fase difensiva, io sono quasi certo che a meno che Paratici non riesca davvero a fare delle capriole e trovare 3-4 esterni offensivi, secondo me sul mercato alla fine arriveranno due estremi e saranno tutti e due titolari, con Gudmundsson e Jimenez che faranno le riserve. Poi siamo al 2 agosto, a questo punto manca ancora veramente tantissimo, quindi vediamo. Però davvero a me Jimenez in fase offensiva ha dato ottime vibes, come dicono quelli bravi come te, Francesco. mentre in fase difensiva le ha date abbastanza brutte. Sul resto delle parole di Grosso, insomma, mi sembra che non è che abbia dato concetti irreprensibili. L'unica cosa, magari, su Mastantuono, non ha poteva anche dire no, non mi interessa, sono giocatore delle altre squadre. Lui, diciamo che ha fatto un po' quella che in gergo si chiama un po' supercazzola, perché ha parlato quasi di altro. Però a me, anche a sentirlo dal vivo, ha dato la sensazione che non volesse spegnere, ecco, le voci o le indiscrezioni su Mastantuono, e questo mi fa ben sperare anche in vista della trattativa, che però ancora non è certo chiusa.
0: Non voglio in alcun modo abusare della buona sorte, quindi confidare ciecamente nella qualità della linea. Sono soddisfatto così, ti abbraccio, grande Giacomo, e buon rientro.
1: Bene, grazie mille, ciao Francesco, ciao a tutti, a presto.
0: Ciao, ciao all'ottimo Galassi, vai Giacomo. Andrea da Milano dice: dacci la notizia della chiusura dell'affare Mastantuono. Tra poco punto mercato con Niccolò Santi, tra 5 minuti mal contati. Su Ken la penso esattamente come te, chi si pensa possa venire a Firenze? Questo è Manuel Gallo. Mi pare che Moise Ken si metta in mostra quando c'è la vetrina importante. E questo però, ragazzi, è anche un po' un retropensiero che io aggiungo, questa è una mia aggiunta, purtroppo troppi di voi secondo me si portano e si trascinano dietro, dimenticando anche il rendimento di Ken quando non c'era la vetrina importante. Poi bisognerebbe anche capire che cos'è la vetrina importante, è l'amichevole con il Real Madrid per convincere Fabregas e il Como a fare l'affondo su di lui o altro. Edo dice, poi ci ascoltiamo anche un WhatsApp audio: Imene, Sala e João Mario titolare un incubo, si sarebbe alle solite, proseguiamo a fare le cose seriamente, prendiamo 3 esterni veri. Sentiamo allora un primo WhatsApp audio, 14:27, con Tonelli in regia.
7: Questa squadra non può fare a meno di Fagioli, ecco che si è visto.
0: Boom, proprio netto, evidente, palese, dritto, perfetto, ottimo. Questa squadra non può fare a meno di Fagioli. Però allora io chiedo all'ascoltatore e anche a tutti gli altri: qual è ad oggi il centrocampo su cui fareste più affidamento nell'arco di una stagione? Quindi immaginate 38 partite nell'era dei 5 cambi, avete a disposizione 3 scelte di continuità, cioè da dire nella maggior parte dei casi il centrocampo della Fiorentina deve essere XYZ. 348 7513 933. Il Pecora dice: buongiorno grande Benve, credevo fosse a Ibiza. No, sono stato a Madrid 24 ore, ecco, se vi interessa, questo sì, magari se ne parla in un altro contesto. Se la ride Piccari, però effettivamente sono state 24 ore, Marco, quindi giuro in giurello. Nessuno mette in dubbio le qualità di Ken, ma è altrettanto vera la poca serietà dello scorso anno. Prima di essere giocatori bisogna essere uomini, caro Benve. E io ti aggiungo, Pecora, prima di essere giocatori bisogna essere uomini, caro Benve. E prima di essere società con la S minuscola bisogna essere società con la S maiuscola. E se si concede ai giocatori XYZ, bisogna essere consapevoli di quello che vuol dire concedere loro determinate cose. Tanto su questo non ci troviamo, ma la deresponsabilizzazione della Fiorentina su questo non sta bene, tanto quanto non sta bene il comportamento che Ken ha avuto l'anno scorso. Insistere sul Ken dello scorso anno, secondo me, vi confonde, rischia di obnubilarvi la vista calcistica. Ken si può vendere, ma non, per come la vedo io, con tutto questo contorno di retorica, con questo contorno che perde un po' di vista il valore che Ken ha anche solo da un punto di vista economico, perché a sentire alcuni di voi sembra che la Fiorentina tra le mani abbia insomma un miracolato da vendere il prima possibile a 10 milioni. Ecco, è curioso, ripeto, io non capisco fino in fondo il ragionamento di quelli che mettono in dubbio prima Ken e poi in ultima battuta giocatori strapagati o giocatori che non rendono o giocatori per cui al massimo avete detto da tutto, ha sudato per la maglia. Ecco, io sinceramente che un giocatore sudi e dia tutto mi sembra un po' l'ABC. Io vorrei giocatori che come Ken fanno 19 gol in Serie A o che in una stagione disastrosa e disarmante fanno 8 gol, ecco, più che tutto il resto. L'arrivo di João Mario, avendo già Dodò e Jiménez a destra, avrebbe senso solo con Jiménez più avanti, dato che Dodò non mi pare abbia o avrà offerte concrete visto che è in scadenza. Su questo, Claudio, però io non sono così tanto convinto. Ecco, Pellegrino per Ken, un downgrade pazzesco, dice Marco. Jiménez mi preoccupa molto, andiamoci cauti con i voli pindarici dopo l'anno scorso. Unica nota lieta, completamente positiva, Atta, che è veramente un gran bel giocatore. Sì, è un gran bel giocatore, dà del tuo al pallone, è molto bravo anche a trovare la posizione anche quando è chiamato a fare un compito diverso, giocatore speciale.

0: Collegamento.
1: Buongiorno Bembe. Allora, prima di tutto vorrei che il 24 agosto ci travestiamo da Cardiff, sperando nel risultato, che il risultato sia lo stesso. E poi, per quanto riguarda la partita di ieri, io ribadisco ancora una volta che vedo Fagioli come play, e poi vedo Olawi, che è una bella mezzala, alla Barella, e io confermo, mi sembra un giocatore alla Barella, perché sa impostare anche, ma sa anche entrare sull'uomo, come quella scivolata che ha fatto che mi è rimasta in mente, è un piccolo mastino. Quindi ecco quello che penso.
2: Vai a Bembe, tu sei gobbo.
0: Oh, ora sì che ho materiale succoso per le prossime copertine. Questo credo Filippo, quindi evviva, evviva, evviva. Poi, a proposito del centrocampo, per Marco 59 il centrocampo deve essere Fagioli, Attà, Ulahi. Non ho capito però chi, per come lo ha impostato te Marco, non riesco a capire chi è il regista, chi è la mezzala sinistra. Poi Simone 099 apprezza la tonalità di verde della mia maglietta, ci sarebbe stata bene anche la scritta Boston, però caro Simone, è la maglia dei Milwaukee Bucks, quindi è come dire a una maglia rossonera del Milan ci sarebbe stata bene la scritta Foggia, però se è il rossonero del Milan non è il rossonero del Foggia. E poi aggiungi, caro Simone, se Ulahi e Fagioli dovessero alternarsi davanti alla difesa, significa che la rosa sta crescendo notevolmente. Il campionato è lungo, io Fagioli lo terrei, poi può giocare anche a sinistra, mal che vada ogni tanto anche a destra. Con Reale è entrato deciso, la competizione in rosa fa bene, forse la panchina l'ho anche stimolato a fare di più. Secondo me Ulahi come mezzala destra starebbe anche bene, perché fa tutto. Io aggiungo solo questo come promemoria collettivo. Ricordiamoci sempre il punto di partenza. Fabio Grosso, nelle sue migliori stagioni tra Frosinone e Sassuolo, ha avuto a Frosinone Luca Mazzitelli davanti alla difesa, a Sassuolo Nemanja Matic davanti alla difesa. Giocatori di fisico, di struttura, di tempi, giocatori con caratteristiche molto lontane rispetto a quelle di Ulahi e di Fagioli. Poi non vuol dire che uno per forza in tutte le sue avventure debba replicare e cercare i giocatori con gli stessi caratteristiche, no, siamo tutti d'accordo, ma secondo me questo è un tema che va un po' monitorato, perché questo fatto di aver visto solo per 15 minuti con il Gubbio i due, Ulahi e Fagioli insieme, a me fa pensare che il centrocampo tanto sognato, cioè Ulahi, Fagioli e Attà, sia ancora un po' lontano rispetto, diciamo, a quello che è ad oggi il pensiero di Grosso. Un pensiero orientativo che deve farci fare delle riflessioni che valgono per il 2 agosto, però valutiamo, valutiamo. Io settimana scorsa vi parlai anche di Mandragora in quella posizione, perché è l'unico giocatore ad oggi che potrebbe garantire qualche caratteristica un pochino più di propensione alla spinta, quindi magari la permanenza in campo contemporanea di Attà e Ulahi. Però sono tutte riflessioni che secondo me ad oggi sono provvisorie, però stiamo vispi e vigili su quello che vediamo. Su quello che invece succede lontano dal campo, il nostro vigile urbano, ormai sapete questa radio, per tutti quelli che si chiamano Niccolò, c'è una direzione chiara, ovvero il calciomercato, e quindi grazie a Niccolò Santi.
3: Eccoci qua, ciao Benve, ben trovato.
0: Molto,
3: ciao.
0: Molto bene, viva e viva e viva, un bel grazie a Niccolò Santi per iniziare agosto, era proprio quello che mi serviva, era proprio quello che...
3: Sì, anche a me tra l'altro.
0: Lo so, infatti ci siamo sentiti, abbiamo detto dobbiamo aprire agosto il più possibile con un grazie a Niccolò Santi, detto dal sottoscritto, e invece ascoltato dal suddetto Niccolò Santi. Volevo anche salutare Riccardo, che prima ha detto che sono logorroico, però io Riccardo, cioè, ora leggo anche l'altro messaggio, devo anche spiegarti un piccolo dettaglio. Essendo da soli in studio 2 ore in una radio, è un po' difficile trovare un'alternativa a parlare. Poi si può parlare con ospiti, si può parlare attraverso i file, si può parlare con i vostri WhatsApp audio, però tendenzialmente, ecco, non esistono per i conduttori radiofonici alternative al parlare. Fatta questa premessa, siccome lo stesso Riccardo chiedeva novità su Mastantuono, ripartiamo da qui, caro Nino.

0: picco, visto che è un po' l'argomento del giorno, della settimana, del mese, dell'anno e di tutto quello che vuoi.
1: Ma su Mastantuono si sta aspettando la risposta del giocatore, perché in realtà l'indicazione decisiva delle ultime ore è stata che lui ha chiesto al Real Madrid di andare in Italia. In un primo momento non sembrava nemmeno che Real fosse così convinto di cederlo, senz'altro non in Argentina, non a River Plate, dove Mastantuono sarebbe anche tornato volentieri, visto che è casa sua. Tuttavia i Blancos hanno deciso di mantenere, diciamo, il giocatore in Europa, anche perché senz'altro, qualsiasi sarà la destinazione, il Real cercherà, no, di mantenere una formula che gli permetta di riprenderselo in caso tra qualche anno. La destinazione preferita di Mastantuono è l'Italia. Questo è senz'altro determinante, perché ha scelto di escludere qualsiasi altro scenario che non riguardi la Serie A. In Italia ci sono tre club in particolare: la Fiorentina, come sappiamo, il Milan e il Napoli. Io, per quello che so, il giocatore è ammaliato, no, anche dall'idea di andare al Napoli, per la storia di Maradona e quello che il Napoli rappresenta per gli argentini, ovviamente. Però questo non vuol dire che andrà al Napoli al 100%, vuol dire che vuole venire in Italia e che tra le squadre preferite c'è senz'altro il Napoli. Ma ci sono anche tanti altri fattori e elementi che giocheranno una parte fondamentale in questa operazione, uno dei quali è proprio Paratici, perché se con il Real Madrid ci vorrebbe veramente poco, insomma, per arrivare a una chiusura della trattativa, penso che ce ne possa volere poco anche con il procuratore, se gli vengono garantite determinate, diciamo, condizioni, determinate diciamo anche agevolazioni. Io penso per esempio al fatto che Mastantuono vorrebbe giocare le coppe, quindi la Fiorentina questo non glielo potrebbe quest'anno almeno garantire, ma gli potrebbe garantire senz'altro un posto da titolare, continuità, anche un palcoscenico, visto che sarà una squadra sotto osservazione, no, la Fiorentina di quest'anno, e anche la possibilità di tornare al Real Madrid nel caso in cui le cose andassero bene quest'anno. E soprattutto gli potrebbe essere prospettato un progetto di un certo tipo, no? Con una squadra attorno di un certo tipo. Vediamo il centrocampo attuale della Fiorentina, gli acquisti che sono stati fatti anche in difesa. Questo potrebbe essere diciamo il fattore per portare a Firenze Mastantuono, cioè garantirgli una stagione di un certo tipo con una squadra ad alto livello e la possibilità di lottare per le alte vette della classifica, il che non è per nulla banale, così come non sarebbe banale la cifra che la Fiorentina diciamo deciderebbe con il Real Madrid per l'eventuale riscatto, e qui si parla di 40 milioni, veramente, insomma, una cifra che i Viola potrebbero valutare di spendere solo il prossimo anno a determinati traguardi raggiunti. Oggi però sarebbe un prestito e tale rimarrebbe, ecco. Comunque, rispetto a una settimana fa, mi sento ridire, ma anche meno, rispetto a 5 giorni fa, la pista Mastantuono è molto più calda e concreta.
0: Alcuni dati rispetto a quello che ha detto Nicco, per capire un attimo anche quello che è stato il percorso di Mastantuono e l'impatto di Mastantuono con il Real Madrid. L'anno scorso ha collezionato 35 presenze, che è un dato un po' falso, nel senso che alla fine sono state solo 17 da titolare, e se si va a vedere ancor più nello specifico, per esempio in Champions League ha giocato più di un tempo solo in 4 partite. In Liga, se si va a vedere, diciamo, il dato complessivo, non ha mai trovato troppa continuità, infatti ha raccolto soltanto 11 partite dall'inizio, ha giocato per intero soltanto la partita del novembre 2025 vinta dal Real 4-0 con il Valencia. È un giocatore che poi ha trovato spazio in Coppa del Re, il Real è uscito anzitempo agli ottavi, quindi è un giocatore che ha trovato grande difficoltà da un punto di vista di continuità in una stagione però disastrosa per il Real Madrid. È un giocatore, ricordiamolo, che gioca partendo da destra per rientrare sul sinistro. È un giocatore che non ha le caratteristiche pure dell'esterno, però è un giocatore che ama partire largo per poi accentrarsi. È un giocatore, come diceva Nicco, avendo giocato l'anno scorso solo 1484 minuti, cioè una media di 42 minuti a partita per le 35 presenze, avrebbe bisogno di continuità. Continuità ad un certo livello, ed è lì che, come diceva anche Nico, c'è un po' questo, questa sorta di impasse anche nello scegliere se una squadra di livello un po' più alto rispetto alla Fiorentina in grado di dargli la possibilità di mettersi in mostra anche tra Champions e Europa League, oppure una squadra come la Fiorentina che sempre sulla carta è in grado di offrirgli un minutaggio superiore, ovviamente se poi il giocatore sarà in grado di tornare ai livelli del River Plate. Questo per fare un attimo un punto anche di campo. Tornando al mercato, io vorrei un attimo fare il punto con te, Nico, anche su le uscite, perché ieri abbiamo visto chiaramente questo impatto di Fagioli e Ken che entrano al 56esimo e al 58esimo su assist del centrocampista e poi colpo di testa dell'attaccante fissano il risultato sul definitivo 2-2. Lascio a te un po' il quadro della situazione su entrambi, perché a un mese dalla fine del mercato il rischio che ci sia ancora molto da vedere e da leggere su tanto Fagioli quanto Ken mi sembra particolarmente elevato.
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, ma infatti questo non l'abbiamo mai escluso né su Ken né su Fagioli, cioè il fatto che potessero partire. In quest'ultimo periodo è abbastanza evidente su Ken, visto che la Fiorentina non si sta nemmeno più nascondendo, no? Sulla speranza, tra virgolette, di reperire un acquirente in grado di offrire 40 milioni, che è la cifra che la dirigenza viola chiede per far partire Ken. C'è il Como, e su questo, di questo ho certezza, solo che i tempi sono un po' meno immediati di quanto magari potesse sembrare negli ultimi giorni, si sentivano voci, rumors. In realtà il Como sta riflettendo bene sul da farsi, Fabregas lo sta facendo, visto che ha messo in cima alla lista dei desideri Ken, ma lo stesso allenatore ha bisogno di ricevere qualche garanzia in più sullo stato fisico di Ken e insomma anche ovviamente un confronto maggiore e più ampio con la sua società. Certo, ricordiamo che Fabregas, essendo azionista del Como, ha tutto l'interesse insomma a far arrivare un giocatore che sia propedeutico al suo gioco e ovviamente al futuro del Como sempre più virtuoso. Ken vuole giocare la Champions, questa è una sua ambizione, con il Como potrebbe farlo. Io credo sinceramente che nei prossimi giorni ci possa essere un'offensiva, sempre che il Como decida, no? di puntare su Ken. Non è il primo obiettivo adesso, ma indubbiamente ne riparleranno. Non è previsto un incontro tra la società intesa come il Como e la Fiorentina, almeno per quello che mi risulta, non adesso, però sicuramente ci sarà qualche contatto in settimana con Ken, che credo andrebbe volentieri al Como. Questo è già una cosa, secondo me, un elemento da sottolineare non da poco, visto che ok la trattativa fra i club, ma anche il giocatore deve essere d'accordo, e poi la Fiorentina potrà affondare eventualmente sul suo sostituto, che potrebbe essere Pellegrino, ma anche no, perché ci sono movimenti interessanti e su profili anche più alti rispetto a Pellegrino. Certo, prima deve andare via Ken. Un po' diverso il discorso di Piccoli, così chiudiamo il discorso sugli attaccanti, perché in un primo momento sembrava che Piccoli potesse andarsene quasi al 90%, insomma c'era la Lazio che non ha però mai affondato il colpo. Oggi quello che mi risulta è che in realtà Piccoli sia valutato attentamente da Grosso in particolare e dalla società viola, quindi potrebbe non andarsene, però questo fa parte di tutto un domino che si deve eventualmente innescare nelle prossime settimane, perché se arriva un centravanti di altissimo profilo e Piccoli non gioca, rimane in panchina, allora valuta senz'altro di andarsene, perché il prossimo anno la Fiorentina farà solo il campionato al di là della Coppa Italia, certo. Ci saranno poche rotazioni. Su Fagioli il discorso è semplice, che se arriva un'offerta in particolare dalla Premier League, perché dall'Italia mi sembra molto difficile, ma se arriva un'offerta dalla Premier League tra i 30 e i 40 milioni, la Fiorentina riflette attentamente. A centrocampo sono stati fatti dei colpi onerosi, una rinfatta per fare Torres, e questo è secondo me un segnale che Fagioli non è saldo al suo posto, e quindi nelle prossime settimane anche su questo fronte dovremo tenere le antenne molto dritte. Mi sento di continuare a dire che Fagioli è tutt'altro che incedibile, questo appunto, perché poi sembrava, no, che non fossero voci infondate. Non è così, come vi raccontavamo di Ken, anche Piccoli non è incedibile. Scusate, ovviamente Fagioli, non Piccoli.
0: Certo, certo. Allora Manuel dice: io dico 40 milioni per Kane e 35 per Castro. Se fosse così, sarebbe una cosa senza senso. Lui dice sicuramente non sotto i 50. Però Manuel, bisogna sempre ricordarsi che le valutazioni non sono solo e soltanto legate e basate su la ricerca di un valore oggettivo, perché altrimenti, insomma, fin qui abbiamo avuto anche per l'inserimento di alcune realtà extra Europa delle valutazioni fuori controllo. Io sinceramente non me la sento di fare troppo i paragoni tra siccome X ha venduto il giocatore a questa squadra, allora per questa valutazione io la prendo come riferimento e per il mio giocatore deve valere di più. Castro oltretutto ha anche 4 anni in meno di Ken, è un giocatore che arriva in un contesto dove non c'è nulla in comune rispetto alla Fiorentina, cioè un'operazione Bologna-Roma, qui si parlerebbe di un'operazione Fiorentina-Como. Quindi sono due operazioni interne all'Italia, ma per squadre diverse. Quindi io non credo che la riflessione sia: siccome Castro è stato venduto a 35, allora Ken è nettamente più forte, allora deve essere venduto a una cifra più alta. Anche perché, come potrà spiegarvi anche meglio di me Niccolò, detto Santi, detto Nicco, non c'è una proporzionalità diretta sempre e comunque tra il valore dei giocatori e la valutazione che poi viene fatta sul mercato.
1: No, assolutamente. Si pensa al caso di Piccoli, che comunque è stato pagato 25 milioni più 2 di bonus, ma anche Kristovic l'anno scorso più o meno la stessa cifra all'Atalanta, per cui semplicemente gli attaccanti vengono strapagati ed è un fattore, diciamo, un minimo comune denominatore e di questi tempi che viviamo, per cui Ken senz'altro 40 milioni li vale se Piccoli ne vale 25 o Kristovic ne vale 25, però sono anche gli scenari di mercato a cambiare le cose, il momento, le richieste, le aste eventuali che si vengono a creare, quindi cioè, non è per forza il valore del giocatore a determinarne il prezzo, no.
0: Parole sante quelle di Niccolò Santi, che ringraziamo sempre.
1: Questa te la puoi tatuare, eh?
0: Sì, assolutamente. E tra l'altro, guarda, anche a breve potrebbe anche scattare il momento per un nuovo tatuaggio, quindi potrei anche prendere. Sì, ti do questa indiscrezione, Per il momento non siamo ancora alle firme, è solo un'indiscrezione, solo un così, un rumor di mercato, come una pista tiepida, tiepidissima ancora. Su João Mario invece, Nico, a proposito di piste, pista che torna a essere calda?
1: Sì, questo sì, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti tra la Fiorentina e la Juventus. Si è tornato in particolare sui binari iniziali, no? Sembrava che la trattativa si fosse arenata in realtà. La formula è quella appunto di partenza, prestito oneroso con diritto di riscatto. Alla fine la dirigenza bianconera si è un po' convinta, anche perché considera João Mario un esubero, senz'altro non è al centro del progetto, tutt'altro, e gliel'ha fatto capire fin da inizio mercato, nonostante João Mario stesso sperasse di poter trovare, diciamo, uno spazio della formazione della Juve, però si è convinto anche lui di dover trovare una soluzione e la Juventus si è convinta che il prestito con diritto di riscatto è attualmente la formula più giusta, o nonché l'unica possibile, visto che poi João Mario non è che abbia grandi richieste. Chiaro, a Firenze verrebbe a fare la riserva di Jimenez, mi sembra di capire, e quindi già nelle prossime ore, probabilmente già domani, ci potrebbe essere la fumata bianca con João Mario che arriverebbe a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto più o meno fissato a 9 milioni di euro. Probabilmente sarà un'operazione da 10 milioni di euro totali. Certo, la Fiorentina nel caso dovrà far valere il diritto di riscatto il prossimo anno.
0: In tutto questo, Dodò e Fortini. Tema libero, prego.
1: In tutto questo Dodò e Fortini sono una conseguenza. Io credo anche che la Fiorentina stesse aspettando di capire se ci fossero dei margini di manovra in uscita per Fortini in particolare, perché su Dodò è calato abbastanza il silenzio. Negli ultimi giorni ci sono stati dei colloqui con il suo procuratore, c'era il Napoli in particolare su di lui. La cifra che chiede la Fiorentina è 15 milioni. Ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2027 come quello di Fortini, forse questo un po' blocca eventuali trasferimenti, eventuali trattative. C'era anche la Roma che aveva preso contatto con i suoi agenti nelle scorse settimane, Credo sia più verosimile aspettarsi una cessione di Fortini di qui a breve, anche se comunque la cifra resta alta, perché se il Torino ha offerto 5 milioni e la Fiorentina ne chiede almeno 10, e magari anche piazzandoci il 50% sulla futura rivendita, per cui attualmente le cifre, le distanze sono ampie, ma questo non significa che non si possano colmare in settimana, soprattutto con l'arrivo di João Mario, perché a quel punto sarà interesse in particolare della Fiorentina liberarsi almeno di Fortini o comunque di un terzino. Per cui in settimana io credo che dovremmo tenere particolarmente in considerazione la pista Fortini-Torino, e poi su Dodò eventuali sorprese, ma oggi è più concreta un'eventuale nuova offerta da parte del club di Cairo per Fortini.
0: Poi leggo qualche messaggio. Dopo che Galassi ha parlato di Jimenez esterno d'attacco, non l'hanno fatto nemmeno montare sul treno, il capotreno l'ha bloccato. Detto ciò, caro omonimo, non credi Ulai porti troppo palla per giocare davanti alla difesa? Credi che Torsved possa dare quell'equilibrio in più che al momento manca al centrocampo? Allora, Ulai è innamorato del pallone, ma questo ve l'abbiamo detto fin da subito. In Turchia te lo puoi permettere, sintetizzando e estremizzando un po' il concetto, soprattutto quando sei all'interno di un contesto da underdog come era il Trabzonspor, grande sorpresa dell'anno scorso, terzo alle spalle dei colossi, quindi del Gala e del Fener, vincitore della Coppa di Turchia. Te lo puoi permettere se sei un underdog come la Costa d'Avorio al Mondiale. In Serie A alla lunga credo che dovrà, diciamo, un po' affievolirsi il sentimento di amore verso il pallone da parte di Ulai. Però ragazzi, è un 2006, concediamogli anche un po' di margine, anche di tempo, per poter smussare certi angoli. L'equilibrio che al momento manca non credo possa passare tanto da un Torsved quanto da un, vedendo la rosa di oggi, Mandragora. Io vi rifaccio questo nome, poi valuteremo più avanti anche in ottica mercato. Poi il miglior centrocampo sarebbe Ulai, Torsved, Attà. Fagioli via, questo è Andrea. Attà è più forte di Tchouaméni, dice Matteo. Tchouaméni però ieri non c'era, quindi non so perché ora lo prendi come riferimento. Si può dire che ieri Attà ha giocato meglio di Camavinga, ecco, questo sì, senza dubbio. Poi torniamo invece al mercato e poi continuo a rileggervi, ragazzi, mi raccomando, 348-7513-933, le ultime battute con Niccolò Santi, ovviamente grazie a Niccolò Santi, ci mancherebbe altro.
1: Ma cioè, ti stavo aspettando al varco.
0: Più passa il tempo e più aumentano le chance di una permanenza di Gudmundsson?
1: Sì, nel senso che per adesso non sono riusciti a trovare una sistemazione sui procuratori. In Italia c'era stato un approccio dell'Atalanta che però in realtà era più esplorativo, più a titolo informativo che altro. Poi mi risulta che lo stesso Sarri abbia bloccato l'operazione eventuale, perché non c'era nulla, ripeto, se non un piccolo timido approccio. La Juventus lo stesso ha deciso che le priorità erano altre, che quindi i soldoni diciamo veri sarebbero dovuti essere destinati ad altro. Oggi la Fiorentina continua a chiedere almeno 15 milioni per Gudmundsson, che non è una cifra così banale per un giocatore che di fatto è una scommessa. Quindi dalla Premier League si erano fatti avanti il Bournemouth e l'Aston Villa senza però formulare offerte ufficiali, e lo stesso vale per il Marsiglia in Ligue 1. Torno a dire che se c'è un campionato dove difficilmente arriverà una proposta concreta, quello è l'Italia, la Serie A. Più facile che invece nelle ultime settimane Paratici e Guidetti riescano a trovare una soluzione in Premier League. Però ad oggi Gudmundsson è e rimane un esterno della Fiorentina. Forse anche per questo mi spiego questa poca fretta che ha la società a inserire un esterno d'attacco, perché quello è un ruolo determinante per Grosso, per il suo 4-3-3, decisivo. Quindi forse anche per questo che la Fiorentina non sta facendo le corse ad accogliere un profilo, no, con quelle caratteristiche, certo, al di là di Mastantuono, che insomma lo dicevi anche tu, sì, un esterno, però c'è un più trequartista adattato. Gudmundsson sì, più passano le settimane più potrebbe rimanere, su questo non c'è dubbio, però ad oggi ripetiamo un giocatore in uscita che la Fiorentina sta cercando di piazzare, questo sì.
0: Guarda, aggiungo prima dell'ultima considerazione, visto che altri ascoltatori parlano di Castro, Ken, A quanto risulta, l'ingaggio di Castro sarà di 2,2 milioni di euro netti, circa 4 milioni lordi. Capite che sono cifre anche queste un po' diverse rispetto a quelle di Ken. Quindi, se da un lato magari la Roma ha dovuto pagare un po' di più a livello di cartellino, però ha un ingaggio assolutamente sostenibile. La Fiorentina, per scelta anche della stessa Fiorentina, ha alzato l'ingaggio di Ken, e quindi a maggior ragione, ragazzi, diventa un po' complesso immaginarsi una cessione a una cifra molto più alta di 40 milioni rispetto a Ken. Peraltro Castro, avendo firmato un contratto quinquennale, la quota d'ammortamento del suo cartellino è di 7 milioni, più i 4 milioni lordi vuol dire che il prossimo anno Castro costa 11 milioni. Capite che è una cifra un po' diversa rispetto a quelle di cui stiamo parlando.
1: No, ma su Ken, infatti, questo, scusami se ti interrompo, no.
0: Devi.
1: È una considerazione che in effetti è determinante, perché è anche un gioco di compromessi, no, nel mercato. È come la Fiorentina, che a inizio luglio ha comprato Ulai, ha comprato Attà, tutti i giocatori sui 25 milioni di parte fissa, più i vari bonus, ma anche tutti i giocatori che stanno sotto la soglia dei 2 milioni. E quindi questo intendo di ingaggio qui. Questo è il motivo per cui un club va su quel giocatore e magari decide di spendere anche un po' di più per il cartellino, sapendo che in realtà guadagnerà meno di quanto non guadagnino altri tesserati, no, che ha in rosa e di cui sta cercando di liberarsi, oppure altri giocatori che costano tanto sia di ingaggio che di cartellino. Quindi insomma, questo ha un suo peso, e lo ha avuto anche per Castro, come giustamente spiegavi.
0: Chiudo, visto che sarebbero 1512 per essere proprio precisi gli argomenti potenziali. Abbiamo parlato, con gli applausi di Tonelli in sottofondo, di tanti argomenti. Vorrei capire un attimo se per quanto riguarda la difesa, ti aspetti che la situazione possa sostanzialmente congelarsi in entrata con João Mario, o se invece ti aspetti, considerando che a un certo punto tornerà anche Parisi, o se invece ti aspetti un altro terzino sinistro, occhio magari a un'uscita tra Pongracic e Ranieri, che rischiano di partire alle spalle di Dragusin e Vieri a un mese dalla fine del mercato. Cosa suggeriresti agli ascoltatori? Di immaginarsi una difesa quindi ormai fatta e finita, o comunque occhio?
1: Di immaginarsi una difesa che in prospettiva potrebbe essere questa, ma comunque di non abbassare troppo l'attenzione, diciamo, perché comunque Pongracic è un giocatore in uscita, cioè comunque sul mercato. Se arriva un'offerta, la Fiorentina lo dà, e anche un po' si spera in realtà, e siamo sui 10-15 milioni di richiesta. Ranieri mi risulta che invece sia più saldo di Pongracic. Sulla sinistra ci sarebbe Valdepeñas, e in realtà nessun altro, forse appunto Vieri adattato, Ranieri adattato, dicevi di Parisi, ma tornerà verosimilmente a novembre, quindi non è un giocatore su cui puoi fare affidamento subito nell'immediato. Per adesso però preme ricordare che la Fiorentina ha tanti giocatori sulla fascia, cioè Dodò, Fortini, che comunque puoi mettere a sinistra, poi comunque hai il 50% sulla futura rivendita di Favazzulli, quindi sì, per adesso non mi aspetto nuovi colpi in entrata oltre a Mario. Questo non toglie che in virtù di cessioni ne possano essere fatte altre di operazioni.
0: 15 in punto, non resta altro se non dire grazie a Niccolò Santi.
1: Ma grazie a te, Francesco, benvenuti.
0: A presto e buona domenica,
1: ciao.
0: Nico.
1: Ciao.
0: Chiudiamo questa prima ora con caro Benve, grave errore della società perdere Coleoscio, giovane molto interessante. Ricordiamo che è tornato stavolta a titolo definitivo al Paris di Rosignor, tra gli altri, e di Iconé. Castro guadagnerà un terzo rispetto a Ken, un po' come stiamo facendo noi, cartellino medio-alto, ingaggio giusto e svecchiamento. Chris da Campi dice, e ci manda l'allegato anche, a dimostrazione del fatto che lui si trova davvero alle bianche scogliere dell'Alto Bisenzio. E da lì, dice Chris, mi domando, ma perché Mastantuono dovrebbe preferire la Fiorentina alla Champions? La risposta, caro Chris, è in quello che diceva prima Nicco Santi, cioè, da un lato la scelta è un club del livello della Fiorentina che non è in grado di offrirgli le coppe, ma potenzialmente più minuti, da una parte; dall'altra un club di un livello superiore rispetto alla Fiorentina in grado di offrirgli la Champions o magari una bella Europa League. dove però la concorrenza potrebbe essere più agguerrita, dove potrebbe avere meno spazio, dove rischierebbe di vivere un'altra stagione come ha vissuto anche con il Real. E credo questo non sia neanche nell'interesse del Real stesso, che ha pagato più di 40 milioni il giocatore un anno fa. Quindi bisognerà trovare una sintesi tra questi due punti di vista e capire anche e soprattutto le intenzioni del giocatore, che penso, anche se è giovanissimo, proprio per il carico di responsabilità che si porta dietro, sia già ad un bivio significativo della sua carriera. Comunque è chiamato a prendere una scelta che potrebbe indirizzare questa sua prima parte di carriera in Europa. 15:02, domenica 2 agosto, Radio Firenze Viola, ci fermiamo.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Casa Spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Una domenica dalla redazione.
6: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a 2 famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
5: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
6: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morti almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
5: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
6: Meteo, l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
5: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
4: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: possibile.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
1: 15 e 9 minuti, questa è Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio, Marco Tonelli in regia, tutti voi al 348-7513-933 0557-711-71. Cristiano da Sarajevo, detto che Ken lo terrei volentieri, vorrei capire perché venderlo al Como, una squadra che gioca nel tuo stesso campionato, mi sembrerebbe una sciocchezza. La seconda, se Grosso vuole giocare col 4-3-3, lo ribadisce ogni volta, seppur ipoteticamente forte, cosa ce ne facciamo di un eventuale Mastantuono che esterno non è? Già ci avanza un Gudmundsson, cosa ne pensi? Guarda, intanto secondo me sull'argomento Mastantuono anche il nostro prossimo ospite potrà darci un punto di vista interessante sull'argomento. Io vi dico solo, proprio in 10 secondi, su certi tipi di giocatori io non perderei troppo tempo nella ricerca di una casella. Cioè, oltre al fatto che Mastantuono per il momento in Europa vive una sorta di impasse, perché ha avuto sicuramente un impatto complesso in un Real, insomma, su cui non c'è bisogno di aggiungere granché se si sceglie di cambiare completamente registro con Xabi Alonso, poi lo si esonera, arriva un coach ad interim come Arbeloa e poi viene sostituito da Mourinho, capite bene che diventa un po' complesso giudicare i Mastantuono, gli Arda Güler per quello che hanno fatto o non fatto l'anno scorso. Io sinceramente però nel 4-3-3 Mastantuono che parte da destra e entra brutalmente dentro il campo, ce lo vedo bene. Poi non è un esterno alla Solomon, per rimanere in ottica fiorentina, non è un esterno alla Gudmundsson, non è alla Chiesa, non è chi vi pare, però io su giocatori come Mastantuono non andrei troppo alla ricerca, ecco, di una definizione. Però intanto abbiamo la partita di ieri da cui ripartire, lo facciamo con chi su DAZN ha proprio raccontato il match di Klagenfurt, ovvero il collega Simone Gamberini. Ciao Simone.
9: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora, guarda, ripartirei proprio da questa considerazione su Mastantuono, visto che in un certo senso, così come per Valdepeñas, ieri avrebbe potuto anche essere la sua partita. Per Valdepeñas effettivamente lo è stata nel finale, Mastantuono era stato escluso anche dalla lista dei convocati. Condividi che su un giocatore come Mastantuono, più che le riflessioni tattiche, è un esterno, è un fantasista, è un trequartista, ci siano altre riflessioni da fare rispetto a quello che ha mostrato prima a River Plate e non ha poi mostrato per tanti motivi al Real?
9: Sì, no, anche riallacciandomi a quello che dicevi poco fa, la stagione del Real dell'anno scorso è stata chiaramente un po' difficile da valutare per come è andata e per quelle che erano un po' le aspettative su tutto il gruppo. Quindi io penso che sì, a prescindere dalla posizione, perché poi se andiamo a vedere anche come sta giocando in questo momento la Fiorentina, che ovviamente è anche a corto di esterni, però sta provando anche soluzioni con giocatori di qualità ma non di particolare passo. Abbiamo visto Attà ieri giocare di fatto nel tridente, quindi comunque in un'ipotesi una squadra che va a giocare con qualità e fantasia e magari la gamba la trova con le sovrapposizioni da dietro, tutto sommato alla fine potrebbe essere una soluzione comunque percorribile, magari avendo quel giocatore invece di strappo e di accelerazione che è mancato l'anno scorso, soprattutto nella prima parte di stagione. Lui a livello proprio di condizione e soprattutto di fiducia ha sofferto tanto quello che è stato l'annata scorsa del Real, però se andiamo a vedere nelle carriere Real Madrid, che non è la prima volta che va a investire così tanto sui giovani, se andiamo a vedere i primi anni di Vinicius, di Rodrigo, non è che siano stati tanto superiori rispetto a questo, è che paga rispetto ai tempi un peggior rendimento del Real Madrid, a cui a un certo punto gli sono chiesti dei risultati, e chiaramente quando c'è bisogno di arrivare al risultato chi ne paga le conseguenze solitamente è chi è alle prime armi.
1: Torniamo alla partita di ieri, Simone, ovviamente l'hai ribadito a più riprese anche all'interno della telecronaca, c'era un numero incalcolabile di assenze di prestigio per i Blancos, tanti giocatori figli anche del mondiale o del mercato che ancora non sono a disposizione di Mourinho, test comunque probante con tante indicazioni, a distanza di poco meno di 24 ore dal match, che cosa ti porti di positivo e invece cosa ti porti di negativo, comunque di aspetti su cui la Fiorentina deve portare avanti il suo percorso di miglioramento?
9: Sì, è chiaro, anticipato benissimo. Real Madrid, che abbiamo visto ieri, è molto distante dalla versione definitiva che ci sarà da settembre in poi, perché comunque deve recuperare tanti giocatori di spicco del mondiale, poi dovessero arrivare anche dal mercato i nomi più caldi, Rodri su tutti, ma aspettiamo eventualmente anche noi da Studio Mandé. La squadra deve recuperare Mbappé, Vinicius, deve recuperare coppia centrale, che di fatto ieri era una coppia di canterani, però comunque c'è il prestigio, il fascino, la storia del Real Madrid, con cui comunque quando vedi quello stiamo lì ti devi sempre relazionare. La Fiorentina secondo me ha fatto veramente un ottimo secondo tempo, in generale dal gol del 2-1 in poi fino a qualche minuto dopo il 2-2 ho visto una squadra molto positiva. A livello di miglioramenti secondo me va visto un po' più in azione il centrocampo, che anche nelle partite inglesi è stato un po' troppo saltato con questa palla in profondità, che però alla fine Piccoli spesso ha anche lavorato bene, ma è chiaro che la Fiorentina è una squadra nuovissima, con un allenatore nuovo, con tanti acquisti soprattutto lì in mezzo, quindi è normale aspettarsi una squadra che è ancora in progresso, ecco. Però secondo me a livello di qualità di gioco, quello che si è visto nel cuore della partita a cavallo tra i due tempi è stato molto positivo, al contrario della prima mezz'ora abbondante in cui chiaramente si è fatto un po' più schiacciare e soprattutto a volte ha apparso un po' spaesato, insomma, no? L'azione del secondo gol, sì, erano prese un po' male le distanze, però direi che le indicazioni alla fine, cioè nel bilancio di 90 minuti, la Fiorentina la trovo abbastanza avanti per quelle che sono le condizioni prima, se appunto come dicevo prima, allenatore nuovo, tanti acquisti nuovi e appunto una squadra che ancora in alcuni ruoli, terzino sinistro e alla destra, di fatto ha improvvisato un po' con quello che c'era, perché il mercato o ha portato nel caso di Valle Peñas o porterà come chi arriverà davanti, soprattutto a destra.
1: Siamo all'interno di un contesto come quello estivo in cui comunque la Fiorentina ha già 4 amichevoli in archivio, e dicevo anche prima Simone, fin qui abbiamo visto Ulai e Fagioli insieme solo un quarto d'ora contro il Gubbio nella prima amichevole, poi sempre protagonisti di una staffetta all'intervallo, a gara in corso, fin qui Fagioli soltanto una volta titolare, ieri è entrato subito assist, ne parlavi anche in telecronaca, ti chiedo se dal tuo punto di vista sarà una soluzione inevitabile ad un certo punto da provare, se invece con ancora più convinzione credi che debba essere questa la linea del traguardo per il centrocampo della Fiorentina. Io ricordavo che comunque Grosso è un allenatore che ama avere davanti alla difesa un giocatore di muscoli e centimetri, da Mazzitelli a Matic, che forse in questo momento in rosa manca, e quindi magari da lì anche la ricerca di altre soluzioni nel nome dell'equilibrio.
9: Sì, che credo sia la base su cui voglia appoggiare la squadra, ma anche sentendo poi le dichiarazioni post partita, l'idea che mi dà è quella che è una soluzione a cui vuole arrivare, ma qui non si fida di partirci, perché comunque vedendo le prestazioni di entrambi ieri, francamente viene da chiedersi perché non vederli tutti e due assieme, perché comunque Ulai nel primo tempo complicato della Fiorentina secondo me ha fatto un figurone, perché comunque molto presente, si fa spesso dare il pallone, tra l'altro lo scarica anche con gran velocità, e poi ha fatto una chiusura in scivolata veramente esaltante a livello di scelta dei tempi, di uscita, veramente perfetto. E Fagioli poi è entrato, quanto ci ha messo per fare un assist? Un minuto e mezzo.
1: Un minuto e mezzo, sì, sì.
9: E poi ha fatto comunque una partita di grande qualità contro Real Madrid, che sì, stava pian piano trovando alla panchina dei ragazzi da mettere in campo, però lui una partita contro Real Madrid è stato il regista che c'era in campo tra le due squadre, con ottima personalità, quindi probabilmente è una soluzione a cui anche Grosso vuole arrivare, però anche per una questione fisica, comunque Fagioli più Lahin assieme fanno perdere chiaramente un pelino di muscoli, però è pur sempre vero che quando hai giocatori di qualità, anche in interdizione, perché Lahin ha dimostrato di essere molto bravo in fase difensiva, è un po' un peccato sprecare questo tipo di qualità, quindi forse è una soluzione che arriverà dopo qualche giornata, vedendo un po' gli sviluppi di questo precampionato. L'idea è che all'inizio si scelga un po' uno o l'altro, senza rinunciare magari a quei muscoli che possono portare Enduro su tutti, ma ovviamente anche Mandragore.
1: Con Simone Gamberini di DAZN qui a Radio Firenze Viola, ti coinvolgo Simone anche sull'argomento Valdepeñas, perché sicuramente offre a Grosso una potenziale evoluzione nel nome della duttilità, può fare il centrale, può fare il terzino, l'anno scorso nella sua unica apparizione in prima squadra con Real l'abbiamo visto proprio sulla corsia. Mi sembra davvero un giocatore su cui un allenatore può davvero sbizzarrirsi nel provare a smussare gli angoli, sgrezzarlo. Anche lì forse l'unico aspetto un po' da monitorare sarà l'impatto col professionismo, mi viene da dire, visto che comunque è reduce da un solo anno nella Serie C spagnola, ma i margini di miglioramento sono, mi sembra, inesplorati, no?
9: Sì, assolutamente, tra l'altro per quanto non avesse avversari troppo provanti dopo il suo ingresso, però ha fatto comunque un buonissimo debutto, ha sì giocato nel Castiglia, quindi una squadra che in terza divisione, però è pur vero che ha fatto anche tanti allenamenti in prima squadra, quindi considerando anche il valore della prima squadra, già un minimo di approccio al professionismo ce l'ha avuto anche con giocatori di livello notevole. E secondo me Grosso, un po' vedendo anche le caratteristiche fisiche, un po' ci si può rivedere, no? in Valdepeñas. Insomma, magari Grosso non ha avuto una carriera da difensore centrale, è stato proprio un terzino puro, però con centimetri, con fisico, e mi sembra un po' caratteristiche che riguardano Valdepeñas, che sì, ha tanta duttilità, però in questo momento la rosa fiorentina è un po' corta su quel lato, quindi credo che le varie alternative per il momento vengano rinviate almeno fino all'infortunio di Parisi.
1: Nel salutarti ti chiedo anche di quelli che poi sono stati i due marcatori di ieri, Piccoli e Ken. Anche lì sono tutte riflessioni che facciamo oggi, con un mese che potrebbe, di mercato, che potrebbe riguardare tra l'altro non solo uno dei due ma magari anche entrambi. Che impressioni ti hanno fatto, e in conclusione che tipo di idea ti sei fatto anche di questo biennio di Ken alla Fiorentina? Ovviamente molto discontinuo, molto controverso, anche se vogliamo, con grandi punti verso l'alto e anche verso il basso.
9: Sì, allora innanzitutto mi ha dato un'impressione molto buona a livello di atteggiamento, perché comunque Piccoli si è fatto di fatto la tournée da titolare, ha segnato in tutte le partite, ha fatto capire se c'è bisogno io ci sono, cioè non si sente un giocatore alla porta, sento un giocatore a disposizione. Questo è un segnale importante, perché poi con tutti i limiti del caso, però comunque alla fine come punta di ricambio secondo me può essere sempre un giocatore valido e funzionale. Se trova un po' di fiducia che gli è mancata l'anno scorso, comunque ha dimostrato che la porta la vede bene, perché comunque anche il gol di ieri è un tiro da buonissimo attaccante. E Ken invece è entrato con uno smalto francamente quasi inaspettato, no? Per quello che è stato un po' il precampionato e tutta la scia della stagione scorsa. Sul biennio cosa c'è da dire? Cioè alla fine quando ha giocato Ken ha sempre risposto. L'anno scorso il problema più che i pochi gol sono state le poche presenze, perché da marzo in poi non si è più visto, sì. E è stato sempre un po' difficile, cioè ci si aspettava quasi sempre questo rientro che poi alla fine non arrivava più. Ieri l'ho visto con invece un'attitudine da gran giocatore, ha fatto oltre al gol molto bello, ma subito appena era entrato si è visto subito con giocate di qualità, molto dentro la partita, e quindi l'idea è che un giocatore che quando riesce a essere il centro della squadra comunque è sempre un giocatore decisivo, quando poi anche nella sua stagione d'oro un Palladino abbiamo avuto dei gol mancati, i gol sempre molto più belli che facili, sì, no? Quelli di, sì. Di Moise Kean, sì. Però ecco, appunto, ci si chiede se un giocatore che evidentemente si trova così bene con i compagni sia necessario che debba lasciare la squadra, quindi è sempre molto difficile, perché almeno la valutazione rimane molto positiva, rimane questo dubbio sulla seconda parte della stagione scorsa, ma in generale proprio su tutta la stagione scorsa, in cui forse si poteva fare di più. Ora chiaramente lui ha avuto dei problemi fisici e ci ha dovuto convivere, però ecco, non è mai sembrato un giocatore così centrale così come lo è stato nella stagione precedente, che invece è stata veramente eccellente.
1: Simone Gamberini, DAZN, grazie mille per il tuo tempo. Simone, buon lavoro e alla prossima.
9: Grazie, ciao.
1: Fabri da Pescia, invece, tornando ai vostri messaggi, mi dite cosa aspetta Paratici a vendere Piccoli, ora che ha fatto due gol, tre in realtà, si prenderebbe anche di più, il Real giocava con le riserve, con lui la Viola gioca con uno in meno, via subito, in B, due anni e poi si vede, che le pere faccino le mele non è possibile. Questo è il messaggio testuale di Fabri da Pescia che io ho riportato lettera per lettera. Poi c'è un WhatsApp audio da ascoltare con Marco Tonelli e fa sì con la testa, quindi potrebbe succedere di tutto nei prossimi 3 secondi. Vai Tonellino.
10: Giorno Benve, purtroppo uno dei miei sogni ovviamente proibiti di mercato sta per andare al Paris Saint Germain, mi riferisco a Mika Götze, quindi rimango personalmente un po' a corto di idee su chi possa essere, non sarebbe mai stato lui perché penso che abbia dei costi esorbitanti, ma chi possa essere il grande investimento sulla fascia della Fiorentina. Ma tu ad esempio hai una tua lista di giocatori che vorresti vedere a Firenze sull'esterno di alto livello? Sto parlando del grande investimento che la Fiorentina vorrebbe fare.
1: Allora, giustissimo avere dei sogni, però insomma Alessandro, se il sogno rispondeva al nome Mika Götze, parliamo di un sogno da 50, forse 60 milioni di euro. Insomma, non c'è bisogno di aggiungere granché. Guarda, devo dirti la verità. Io ho alcuni, così, li ho già detti tante altre volte, ho alcuni calciatori di mio così gradimento. Uno per esempio è Haj Moussa del Feyenoord, che tra l'altro sta giocando ora con l'Atalanta, lo abbiamo visto anche recentemente al mondiale. Sono giocatori magari meno appariscenti al grande pubblico, però magari sono anche più, erano, sono, saranno, potrebbero essere anche più spendibili per una realtà come la Fiorentina. A me non dispiace affatto un nome alla Bakayoko, per esempio. Io devo dirti e ribadirti che sono più focalizzato sul centrocampo, cioè è lì che io mi tengo un po' la curiosità per capire che direzione prenderà la Fiorentina. Poi sugli esterni, noi viviamo purtroppo in una bolla che è quella della nostra Serie A, in cui siamo circondati di 3-5-2, di esterni a tutta fascia, di giocatori che poi abbiamo sempre il timore non siano in grado di replicare all'estero, perché all'estero non si gioca con questa continuità con la linea 3, oppure non si gioca con la linea 3 che poi diventa 5, bloccatissima, con esterni che in realtà sono terzini ma ci vergogniamo a chiamarli col loro nome. Si possono trovare esterni di talento ovunque in Europa, ovunque. Tantissime realtà giocano 4-2-3-1 o 4-3-3, quindi io sinceramente non sono preoccupato del fatto che la Fiorentina non ne abbia fin qui comprati è un pensiero, e questo secondo me è più grosso, che si fa quattro amichevoli e si è fatto quattro amichevoli senza neanche un esterno di ruolo, ecco. Però ti ripeto, ti ho citato il giocatore del Feyenoord, ce ne sono tantissimi altri. Un altro che a me sarebbe piaciuto, poi chiaramente ricordiamoci sempre che ci sono i calciatori extracomunitari, la Fiorentina non può più prendere gli extracomunitari, e quindi a suo tempo a me sarebbe piaciuto, tra l'altro ora lo sta cercando anche la Roma, Abde, esterno marocchino che abbiamo visto anche in Betis Fiorentina dello scorso anno. Giocatore assolutamente intrigante, se ce n'è uno, che poi si è fatto male, ha dovuto saltare il mondiale. Ce ne sono veramente tanti di esterni, ecco, quindi non è tanto secondo me un problema quanti, ma chi. Così come mi viene da dire, il Solomon di turno lo riprendi molto velocemente il 28 agosto. È sui due titolari che secondo me si giocherà tanto. Io, infatti, a differenza di quello che diceva prima Giacomo Galassi, io non penso i Menes entreranno nei quattro esterni. Secondo me, più passa il tempo e più credo che alla fine dovrà o potrà rientrarci anche Gudmundsson. Il quarto sarà magari Solomon o il Solomon della situazione negli ultimi giorni di mercato, e che adesso sarà il momento dei due titolari. Chiudiamo questo blocco con un altro WhatsApp audio, poi ci fermiamo giusto per riprendere un attimo fiato prima della linea del traguardo, ma intanto WhatsApp audio.
11: Buon pomeriggio, grande Lobenve.
1: Eccoci qua.
11: Ma Fagioli si vede a un gran piede, però in fase difensiva nell'intercetto è passivo, è costretto sempre a tirare la maglia, prendere l'ammonizione, e quindi vedo più Indur, Ulai e Tosved come centrocampo. Poi Fagioli, se non ha nessuna offerta, ci sarà un perché. E per quanto guarda i ho visto Beautiful Mind, bellissimo, Memento, mi è piaciuto. Ecco, ti chiedo un giudizio su Fight Club.
1: Beh, non me l'aspettavo, Giovanni, questa questa escursione su terreni assolutamente rilevanti come quelli del cinema. Molto bene, molto bene. Posso dirti che grazie a Fight Club ho scoperto David Fincher, che è il mio regista preferito, quindi regista che poi mi ha accompagnato tra virgolette, perché ho recuperato dopo Seven, che è precedente a Fight Club, Zodiac, che per me è sottovalutatissimo, ma è forse anche il film che ho preferito della filmografia di Fincher, The Social Network, Il curioso caso di Benjamin Button, ma quindi ecco, sono affezionato a Fight Club per questo motivo. Bello però questa escursione sul cinema, mi ha gasato tantissimo, mi ha esaltato tantissimo, al punto che ora ho bisogno di fermarmi anch'io perché è stata troppa l'emozione. Torniamo tra pochissimo a dire Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
14: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
15: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
14: Che giornata.
13: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
14: Luciana Magistrato
15: e Tommaso Borghini.
16: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona

0: sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via. Chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: E ora via al treno di vocali.

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: 15 e 35 minuti, il rush finale di questa prima parte di diretta di Radio Firenze Viola. Tra poco due ore insieme a Niccolò Righi e poi a seguire il talk show La Tana del Pirata di Marina di Castagneto Carducci, che seguiremo in diretta con tanti ospiti: Giovanni Galli, Cesare Prandelli, Leonardo Semplici, Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi di Sky, conduzione affidata a Mario Tenerani. Questo dopo le due ore successive alle nostre. Sorrido di fronte a Alessio La Scandice e mi domanda: mercato del Cittadella, nessun interesse per calciatori della Fiorentina? No. Sentiamo un altro WhatsApp audio. Vai, Tonellino.
4: Caro Bembe, uno che scrive faccino non se ne accorge nemmeno che stai prendendo per il culo. Comunque complimenti.
3: Allora, siccome io sono stato criticato perché riassumo alcuni messaggi troppo lunghi, criticato perché li correggo e a qualcuno non vanno bene le correzioni, allora la nuova politica è leggere quello che scrivete. Quindi, caro Ale, se c'è stato un faccino, io rispetto il faccino, ecco. Questa è tutta responsabilità degli ascoltatori. Simone 099 dice: benvenga Mastantuono alla faccia, era per fare il finto allenatore, ho detto la cosa tattica. Tra l'altro ci sono anche, diciamo, alcune novità che si intrecciano tra campo e mercato. Per esempio, l'ufficialità di Som come nuovo giocatore del Venezia, operazione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. È il 13° colpo in entrata del Venezia, secondo sull'asse Firenze-Venezia, visto che il club arancio-nero-verde aveva già prelevato Mattias Moreno per la sua difesa. Tra l'altro, invece, a proposito di difesa, tra poco in campo in amichevole il Torino e ci sarà l'esordio in maglia granata di Pietro.

0: Comuzzo, altro giocatore uscito dalla Fiorentina. Di tutti gli argomenti che si sono sviluppati nelle ultime settimane è un piacere parlare con Antonio Di Gennaro. Caro Digi, un grande abbraccio intanto, ciao.
1: Ciao, ciao Francesco, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Allora caro Antonio, ti chiedo intanto, visto che siamo un po' a metà sostanzialmente del mercato, un mese alle spalle, un mese davanti a noi, tutto mal contato, ma insomma c'è tanta carne al fuoco nel mercato in entrata, nel mercato in uscita, già un po' di amichevoli. Partiamo però intanto per quella che è la costruzione della rosa. Che sensazioni ti sta dando la Fiorentina fino a questo momento?
1: Ma d'altronde quando è arrivato Paratici l'anno scorso, durante diciamo già il campionato, è stata una scelta importante, no? Proprio in previsione di avere un manager che aveva esperienza a livello nazionale e anche internazionale, soprattutto con la Premier. Quindi è stato il vice di Marotta, quindi ha avuto una esperienza, capacità di imparare e di essere molto attivo. Quindi 5 anni di contratto vuol dire che la proprietà vuole fare cose in grande. E quindi lui si è messo a lavorare e quest'anno, diciamo poi con l'addio di Vanoli, che è stato ovviamente ringraziato, però voleva avere un'idea di calcio nuova, diversa, e ha puntato su Fabio Grosso, che negli anni si è creato questa identità, soprattutto negli ultimi anni al Sassuolo. È arrivato 11°, ha valorizzato i giocatori, ma soprattutto ha dato un gioco di livello importante. È normale che Sassuolo è un ambiente diverso. Firenze ama e vuole avere, diciamo, una squadra che onori questa maglia, soprattutto oggi, poi insomma tra un mese anche il centenario, che possa dare quelle soddisfazioni, soprattutto che giochi un calcio piacevole, cosa che nell'ultimo anno purtroppo per vari motivi la squadra non si è espressa. C'è stato un cambiamento e ci sarà un cambiamento ancora, diciamo, di giocatori. La squadra è stata quasi tutta rivoluzionata, però credo ci sia soprattutto una un'identità che parte appunto da Paratici e vada soprattutto a Grosso. Ecco, questo binomio che è fondamentale per il discorso tecnico-tattico, mi sembra che ci sia, e anche perché Grosso, normale che ci vuole il tempo, come ha detto anche lo stesso Paratici durante una conferenza l'anno scorso, però sappiamo anche che Firenze è una piazza che vuole avere delle necessità appunto per esprimere un calcio piacevole, bello, e che possa raggiungere quei risultati che fino all'anno scorso, diciamo con l'era italiano, anche se diciamo le coppe minime e anche con Palladino non ci è arrivata, anzi ci è arrivata, scusate, e non sono riuscito a ottenere quello che meritavano, però erano sempre dal sesto e settimo posto. L'anno scorso è stata un'annata veramente da dimenticare sotto tutti gli aspetti, quindi c'è questo binomio che fa ben sperare, soprattutto chi è arrivato sono giocatori giovani, talentuosi. Se poi sento dire dovrebbe arrivare anche Mastantonio, allora vorrebbe dire quasi la ciliegina sulla torta.
0: A proposito, Antonio, di questo, ad oggi però la Fiorentina, considerando e ripensando anche a quello che è stato il Sassuolo di Grosso, Lorientè, Berardi, ma anche alternative come Volpato e Fadera, quindi un grande pacchetto di esterni, ad oggi nelle amichevoli ha dovuto adattare Jimenez, che è più un terzino di spinta, ha dovuto riproporre Lee Gudmundsson, adattare Attà. È giusto secondo te considerare comunque le difficoltà del mercato? È giusto essere un po' preoccupati? È giusto dire la Fiorentina però in quella zona di campo è un po' in ritardo, considerando anche il tipo di allenatore che ha?
1: No, è normale che devono arrivare gli esterni, perché dicevi di Gudmundsson, che è un giocatore che nel periodo fiorentino, vedi anche vicende insomma personali e quant'altro, non si è espresso, l'ho sempre detto, o soltanto a corrente alternata per il giocatore che è. Poi lui ovviamente può partire a sinistra, ma sostanzialmente poi si accentra dentro il campo, perché va a sviluppare quelle giocate quasi da trequartista per arrivare anche in zona gol. Però gli esterni mancano, hai detto bene, Lorientè, Berardi, Volpato, Farera, giocatori che nel Sassuolo erano già ormai cadenzati, erano già, diciamo, proprio nell'idea, nell'identità di Grosso. Quindi qui mancano, ma Santoro può fare l'esterno molto bene, si gioca a destra, un mancino a piede invertito. Gudmus è da vedere, e poi l'adattamento ci sta, perché Jimenez è un terzino che ama ovviamente spingere molto, e questo fa parte anche dell'idea tattica del 4-3-3, dove i terzini ovviamente devono accompagnare sempre con gli equilibri giusti. Quindi credo che vada anche completato il mercato, ma credo che su questo non ci siano dubbi. Nel 4-3-3, se non c'è minimo 4 esterni di ruolo fondamentali che saltano l'uomo e che hanno anche le capacità realizzative.
0: Io, Antonio, mi sono sbilanciato in queste settimane dall'arrivo di Attà in poi. Io ho la convinzione che il margine di miglioramento di questo giocatore debba andare nella direzione di raggiungere, non subito, ma comunque prima o poi sì, i numeri che storicamente aveva Pogba in Serie A, cioè un centrocampista che comunque si avvicina alla doppia cifra di reti segnate. Condividi? Credi che ci siano enormi margini per un giocatore come Attà?
1: Assolutamente sì, perché viene da un'annata all'Udinese dove ovviamente la pressione era minore, però si è espresso per quelle sole sue caratteristiche, il giocatore tecnico, a fisico, a tutto. È normale, come ho sempre detto io, voi lo sapete, no? Nei nostri incontri, un centrocampista se non fa gol è un centrocampista a metà. Lui ha queste caratteristiche e poi da mezzala, per come gioca appunto il 4-3-3 grosso nel 4-3-3 classico, le mezzali sono quelle che devono accompagnare con capacità realizzative. Sento dire, leggo da un po' anche Torsved, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto e dove lui nel Sassuolo ha valorizzato in maniera importante. Anche lui è un mancino che fa tutto, è completo, e anche la capacità realizzativa. Lui c'ha anche più tiro rispetto a Tata, ha inserimento di testa, di piede, riesce proprio a curare anche appunto l'inserimento da dietro, con e senza palla. Però ma qui ci metto anche Ulai, ci metto se rimane sicuramente in duro, lo stesso Fagioli, Mandragola l'ha sempre fatti, quindi i sei centrocampisti barra sette in un 4-3-3 che serviranno devono essere di grande qualità, che hanno queste caratteristiche. Ma Attà credo sia stato un acquisto importante, perché era richiesto anche da altre squadre, e l'aver accettato Firenze in un'annata dove non ci sono coppe, questo fa ben sperare, ecco, perché quando accetti una situazione del genere vuol dire che hai nella testa di poter fare qualcosa di importante.
0: Antonio, giustamente parlavi di tempo, lo hanno ribadito a più riprese prima Paratici, poi lo stesso Grosso, l'idea è quella di fare una Fiorentina competitiva e duratura, però sappiamo anche come funziona il calcio, e di fronte a acquisti come Dragosin, Vieri, Attà, Ulai, eccetera eccetera eccetera, viene un po' di acquolina in bocca. Allora, senza voler mettere una pressione esagerata, però ti chiedo, è vero che la Fiorentina l'anno scorso è arrivata quindicesima, è uscita anzitempo dalla Conference, ma il mercato che sta facendo la Fiorentina, dal tuo punto di vista, impone a questa squadra di puntare fin da subito all'Europa?
1: Ma è normale, perché sono arrivati tutti i giovani, ti sei dimenticato di Valdepeñas.
0: Certo, Valdepeñas, sì,
1: lui, Valdepeñas, che è un giocatore, diciamo, che viene da Real Madrid, da una scuola qualunque, che ha nella testa, anche se è giovane, quelle che sono gli obiettivi, no? Quello di arrivare a vincere, sempre avere grande umiltà, ma anche sfrontatezza, essere spensierati, perché al calcio si gioca soprattutto anche con una dose di divertimento. Quindi sì, però ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare dall'inizio, di cercare di arrivare tra le prime 6, 7, 8, cioè arrivare in Europa. Poi quello che verrà non si sa, però avendo anche una partita per settimana credo ci siano anche le possibilità per farlo, perché Grosso, magari anche perché l'identità, gli amichevoli sono importanti, però poi c'è il campionato, ma già da questo si vede anche degli amichevoli, per esempio sì, Real Madrid mancavano Mbappé, Vinicius, Bellingham, vinceva 2-0, fare 2-2 sono diciamo amichevole estive, però contro queste grandissime squadre recuperare la partita, poi bisogna capire anche, diciamo, i carichi di lavoro che ci sono stati, quindi è normale ci sia un attimino di aspettare un po', però credo che poi l'idea di gioco di Grosso viene assimilata, e io ci ho parlato a giugno, l'ho chiamato anche per fargli un grande in bocca al lupo, è stato a Bari, lo conosco bene, personaggio che è cresciuto tantissimo nella sua modo di allenare, non solo nei risultati, anche nel dare un gioco alla squadra, un'identità, una capacità. Mi ricordo il Sassuolo, lui in mezzo al campo aveva Matic, l'ha voluto lui perché era proprio il vero allenatore in campo, e da lì poi attaccavano, andavano a pressare alto, si difendevano con blocco basso, hanno questa capacità di interpretare questo 4-3-3 come deve essere fatto, cercando poi di sviluppare anche il gioco da dietro se c'è la possibilità, verticalizzazione. Ecco perché il completamento della rosa è fondamentale. Sugli esterni credo anche di un terzino sinistro, Valdepeñas, ok, Fortini non so se rimane, Parisi viene da un crociato, però diciamo che ci siamo, ecco, siamo nell'idea, diciamo, di fare un qualcosa di importante. Perché? Perché hanno scelto veramente un uomo di calcio che è Paratici. Secondo me la scelta, la svolta è stato proprio andare a prendere un dirigente che ha dato anche delle direttive molto, molto forti, ma anche con grande decisione nella conferenza. Io non mi piace arrivare nel sesto né ottavo, nel senso che, e questa è l'identità, la mentalità che deve dare la squadra, e Grosso è uno di questi, sempre rimanendo umili, concentrati, che il percorso è lungo, però questa credo sia la base, affinché si crei una mentalità. La mentalità è importante, poi Firenze la conoscete bene, insomma, e ama queste cose qui, e sappiamo che, come sono passato anche con Terim, anche nelle volte che non riusciamo a vincere, però la squadra esprimeva calcio, sei già a buon punto, secondo me.
0: Antonio, prima di salutarti ti chiedo, al di là delle dinamiche di mercato, sappiamo che c'è un discorso avviato con il Como per quanto riguarda Moise Kean, tutto però ancora in divenire, io ti chiedo, tu personalmente cosa faresti con Moise Kean, e se in caso di cessione il nome di Matteo Pellegrino del Parma è un nome che ti convince?
1: Oddio, Kean ha fatto il primo anno quando veramente, diciamo, con Adino, dove è stato colato, vesseggiato, e ha fatto grandi cose, quello che ci aspettavamo da tanti anni. L'anno scorso, per infortuni e robe varie, vista l'annata, non è stato il Kean. Non so neanche se sia guarito perfettamente, ho letto, mi sembra, in questi giorni, non so a livello fisico come sta, però credo che se sta bene, privarsi di Kean proprio per una rinascita della Fiorentina, bisogna pensarci. Leggo dei 40-45 milioni, tutto sta al giocatore, ha firmato l'anno scorso un quadriennale, ha una cifra importante, se veramente vuole fare qualcosa a Firenze, se ragazzi, io punto alla Fiorentina, è del 2000, è nel pieno della maturità sia calcistica che anche, diciamo, caratteriale e comportamentale, quindi c'è Piccoli che sta facendo gol, magari il primo anno no, quindi potrebbe essere un'alternativa importante. Pellegrino ha fatto bene a Parma, però va via Kean e viene Pellegrino, insomma, sulla carta sarebbe un ridimensionamento, però di calcio l'abbiamo visto, insomma, di tanti colori. Io non mi priverei di Kean, se sta bene, se lui ha la volontà di rimanere, perché se ritorna il che è vero, scusate il termine, lo vedo sempre io, sono cazzi per quegli altri.
0: Caro Antonio, è sempre un piacere sentirti. Buon proseguimento.
1: Saluta Pietro.
0: Sarà ciao. Fatto. Ciao, ciao Antonio.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie ad Antonio Di Gennaro. 15:50. Ovviamente abbiamo ancora qualche minuto per i vostri messaggi. Penso ad esempio a Romolo che dice: ciao Francesco, a me ha impressionato Hendrick del Real, lo ritengo superiore a Mastantuono anche se non è un esterno. L'ascoltatore, insomma, sogna un tentativo in prestito per il giocatore, e poi aggiunge: João Mario è un calciatore che non mi entusiasma. Ecco, devo dirti la verità, condivido Romolo, detto con grande onestà. Sapete, sui giocatori cerco sempre di essere il più possibile franco dopo averli studiati, quindi non basandomi solo sul sentito dire, per avere anche un punto di vista un po' più strutturato. Molto onestamente devo dirvi, anche ripescando lo João Mario del Porto, non è un calciatore che mi fa impazzire. Sinceramente ad oggi me lo immagino come alternativa di Jimenez, che ad oggi è nelle idee di partenza per quello che è il 2 agosto il titolare. Lo abbiamo visto l'anno scorso al Bournemouth, in quella zona del campo con Iraola, magari ai tempi del Milan già era più indisciplinato e quindi anche con Sessão era più tendente a metterlo a destra, metterlo a sinistra, abbassarlo, alzarlo, c'erano tante soluzioni diverse. In un contesto come questo, secondo me João Mario può essere una buona alternativa, chiaramente meno di spinta, chiaramente con insomma caratteristiche un po' più sulla regolarità che su picchi verso l'alto. Quindi mi viene anche da pensare che anche per la struttura dell'operazione in sé per sé non ci debbano essere troppe aspettative su un minutaggio clamoroso da parte di João Mario, che potrebbe in caso di emergenza magari anche essere adattato ogni tanto a fare il terzino sinistro, però ecco, è un regolarista, io punterei su quello. Quindi magari in determinate occasioni, quando la Fiorentina avrà bisogno più di un regolarista, perché comunque aspettiamoci su Jimenez una partita bella, una partita meno bella, una partita da 6, una partita da 4, una partita da 8, io almeno me lo immagino così. Ecco, magari in determinati momenti uno che possa dare più continuità per un rendimento medio può anche far comodo sotto questo punto di vista. Dido scrive: grande Benve, totalmente d'accordo con te, infatti i giornalisti faccino i giornalisti, direi che è un po' la parola che fotografa alla perfezione questa puntata, quindi sono molto felice di uscirne così. Fabio sogna uno alla Sanderberg norvegese del Fulham, via Fabian, Brescianini, good, non riesco a farmelo piacere, buona domenica, grande Benve, ti seguo sempre con piacere. Direi che abbiamo esaurito anche i WhatsApp audio da mandare. Sto cercando di scovare qualche vecchio messaggio. C'era Claudio che ha notato la t-shirt dei Milwaukee Bucks, molto bene. Per quanto riguarda il discorso di Ken, Claudio aggiunge: non c'entra il suo gol di ieri, la passata stagione è stata fallimentare per tutti, in nazionale andava bene, occhio. Però Claudio, in realtà anche questo discorso della nazionale, Ken, io non posso obbligarvi a riguardare la partita con la Bosnia, tantomeno quella con l'Irlanda del Nord, però chi mai dovesse aver voglia di rivedersele troverebbe un Ken acciaccato anche lì. A un certo punto, nel finale della partita con la Bosnia, Ken non riesce fisicamente a stare in campo. Poi il giocatore si è gestito con il club per andare a performare nel modo migliore possibile con la nazionale, volutamente, non volutamente, io non lo so, potrei dirvi che è un pensiero che possono aver fatto in tanti, possono aver fatto in pochi, però resta il fatto che chiaramente la Fiorentina e Ken devono mettere un punto a quello che è successo la scorsa stagione, andare a capo, lo possono fare anche perché c'è un allenatore nuovo e un direttore sportivo nuovo, e in virtù di questo fare valutazioni completamente avulse rispetto agli ultimi due anni. Io almeno mi comporterei così. Se Ken è un giocatore che ad oggi vale 40 milioni, la Fiorentina fa anche bene a pensare di cederlo. Poi si può discutere Pellegrino, non Pellegrino, il calciatore italiano, la valutazione su Piccoli, l'idea Lucca prima dell'infortunio, tutto quello che vogliamo. Però a patto che si riconosca a Ken un valore, che sia tecnico o economico, con tutti gli sbagli fatti l'anno scorso, le esagerazioni, i comportamenti extracampo rivedibili, su questi siamo tutti d'accordo, ma la Fiorentina ha in Ken un valore. Decida poi, insieme alle volontà del giocatore, quale dei due valori sfruttare, se quello tecnico o quello economico. Detto tutto questo, sono le 15:55, quindi dobbiamo essere precisi e puntuali come sempre. Io ringrazio Marco Tonelli, anche perché tutto è filato liscio, c'è stato solo quel dramma con Galassi da Tarvisio bloccato in galleria con ritardo del treno, ma non credo Tonelli sia il ministro dei trasporti, ci mancherebbe altro. 348-7513-933 il numero sempre valido per i vostri sms, WhatsApp e note audio, validissimo anche tra pochi minuti con Niccolò Ricchi, che poi vi traghetterà verso il talk show della Tana del Pirata dopo le 18. In tutto questo l'unica cosa da fare, come sempre, è stare su Radio Firenze Viola. Ciao.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Una domenica dalla redazione. Il primo piano all'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a due famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
5: L'Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
4: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morti almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
5: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
4: Meteo: l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
5: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino nelle prossime ore e diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
10: È inaccettabile.
8: Per vostra fortuna, avete un domatore.
11: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
8: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
12: S'apre il dibattito.
13: Uno.
12: Contro tutti!
14: Quello che è accanto a lei è matto.
15: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina.
13: Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
15: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
2: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
0: Le 16:03 minuti, buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, un saluto, una buona domenica, vi arrivano come sempre dalla voce di Niccolò Righi in diretta per le prossime due ore qui dagli studi di Via Panciatichi. Non sarò da solo, anzi sì, mi vedete in questo momento da solo, però non sarò proprio del tutto solo, perché di là dal vetro c'è il mio compagno di avventure a curare la parte tecnica, Marco Tonelli, che saluto e che ringrazio, ma soprattutto ci siete voi. Tanti temi oggi da analizzare, parleremo della partita di ieri, di mercato e comunque di tanto, anche di tanto altro. I numeri, manco a dirlo, sono sempre gli stessi: 348-75-13-933 per i messaggi WhatsApp e le note audio, 055-77-111-71. Se invece volete intervenire in diretta, dirci la vostra, dirmi la vostra su quelle che sono state le sensazioni che vi ha lasciato l'amichevole di ieri tra Fiorentina e Real Madrid, giocata in Austria, ma soprattutto anche per dirmi la vostra per quanto riguarda il mercato, perché insomma siamo alle porte di una settimana che potrebbe vedere i Viola tornare protagonisti sul mercato. Vi ricordo anche che potete seguirci sulla nostra app, sul canale 92 del Digitale Terrestre e soprattutto in DAB, per cui se state tornando, non lo so, da un weekend al mare, siete bloccati sulla Fippi lì, perché io oggi so essere il primo weekend da bollino nero di tutto agosto, per cui se siete per strada e siete in coda in Fippi lì oppure sull'autostrada del mare, sulla A11, potete mettere Radio Firenze Viola e trascorreremo in compagnia, ci terremo compagnia a vicenda per le prossime due ore, e anche di più, perché poi insomma ci sarà un collegamento con la Tana del Pirata, con i nostri Luca Calamai, Mario Tenerani eccetera eccetera. Ripartiamo però prima dalla partita di ieri, perché è l'after day di quella che è stata l'amichevole sicuramente più prestigiosa che ha giocato e che giocherà la Fiorentina in questo ritiro estivo. Ieri in Austria è andata in scena il match contro il Real Madrid, un match che la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in rimonta, partendo un po' in sordina e subendo un po' l'offensiva dei Blancos, ma poi con il passare dei minuti, soprattutto all'inizio del secondo tempo, si è vista una grande Fiorentina, una Fiorentina che ha lasciato buone sensazioni anche in vista dell'imminente inizio di stagione, perché ormai siamo a 12 giorni dal match di debutto ufficiale stagionale, che vedrai Viola contro una tra Ravenna e Benevento nei 32esimi di finale, se non sbaglio, di Coppa Italia. E quindi insomma un match contro il Real Madrid che lascia delle buone sensazioni, le lascia soprattutto anche sui nuovi arrivati, su Ulai, autore comunque di un buon primo tempo molto pimpante, il calciatore ivoriano, le lascia soprattutto più dal punto di vista offensivo che difensivo su Alex Jimenez, le lascia anche su Vieri, anche se non ho letto grandi commenti a favore del terzino brasiliano, però insomma in questa posizione adattata ha lasciato appunto un buon feeling il centrale arrivato come primo acquisto del mercato estivo di Paratici dal gremio. Come detto, ci sarà da parlare anche tanto di mercato, perché si entra in una settimana in cui il sesto acquisto è vicino ad essere completato, anzi il settimo acquisto è vicino ad essere completato, si tratta appunto di João Mário. Si è sbloccata la trattativa con la Juventus, dovrebbe il terzino portoghese dovrebbe arrivare con una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, un affare da 11-12 milioni complessivo. Però io comunque vi invito a restare collegati con noi per le prossime due ore, perché parleremo tanto di mercato anche con il massimo esperto Niccolò Ceccarini, che ci ha lavorato sodo su questa trattativa, una trattativa che appunto a un certo punto sembrava essersi arenata, ma perché la Juve voleva la cessione o a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto sul giocatore. Poi insomma lo scenario è cambiato, la Juventus sembra aver cambiato prospettiva, la Fiorentina ci è tornata forte e sembra molto vicina a chiudere. E poi chiaramente parleremo tanto di Mastantuono e delle buone sensazioni che ci sono, sicuramente migliori rispetto a ieri. La trattativa resta complessa, sul giocatore restano gli occhi di tante squadre, però insomma più che passa il tempo e più che sale un po' l'ottimismo di vedere il giovane talento argentino classe 2007 con la maglia viola. Questo e tanto altro nelle prossime due ore, però prima ripartiamo dalla partita e in particolar modo ripartiamo dalle riflessioni che ai microfoni di Giacomo Galassi ha fatto il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso dopo il match.
16: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
17: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo sudato le partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite cercando di alzare quello che è la nostra condizione.
18: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli esterni offensivi.
17: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani e comunque sono fatti trovare pronti, è stato bello poterli mettere e utilizzare, e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Ho provato a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente, le cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
19: Per il momento mister è stato o Ulahi o Fagioli, mai tutte e due insieme, è la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
17: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso che l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose, le immagini prima che arrivino poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando puoi accorgerti di qualcosa che prima forse non hai immaginato. Sono due giocatori che sanno giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
20: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
17: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
20: Peñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma poco più di 24 ore insieme?
17: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
18: Ultima, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
17: Io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contento di loro. Poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari, che è un livello di primissimo ordine. Infatti la partita è stata molto pericolosa, però poi anche quello che questi ragazzi, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre, se cambiano ritmo, ti possono fare tanto male. Invece anche con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa, dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello, tanto perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo, e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
0: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso ai nostri microfoni dopo la partita appunto pareggiata 2-2 contro il Real Madrid. Un Fabio Grosso che ha toccato vari temi, anche di quelli che sono state le sensazioni che sono arrivate anche ai tanti tifosi viola nel corso dei 90 minuti. Un piccolo in crescita, terzo gol consecutivo nelle sue amichevoli estive. Appunto un Ulahi che sta salendo di colpi e che sta mostrando di avere quella personalità che in tanti gli hanno sempre riconosciuto, nonostante sia un ragazzo del 2006. Certo, c'è anche un tema relativo alla convivenza con Niccolò Fagioli. Io anzi vi solletico un po' al 348-75-13933 riguardo appunto a questo tema, alla convivenza tra Ulahi e Fagioli, perché è vero che Grosso ha un po' sviato la domanda, ha detto che nella sua testa c'è l'idea di farli convivere questi due giocatori, che lo avrebbe già fatto ieri se Ulahi non avesse subito un colpo che lo ha costretto in maniera precauzionale ad uscire dal campo. Però detto questo, i fatti ci dicono che al momento questi due giocatori hanno condiviso il campo per zero minuti insieme, per cui insomma è chiaramente un tema. È un tema che analizzeremo come tutti gli altri con il primo ospite di oggi, che come sempre è un piacere avere con noi, Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio e buona domenica.
1: Ciao Niccolò, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio.
0: Mario, allora, siamo ripartiti chiaramente dalla partita di ieri, in particolar modo dalle parole di Fabio Grosso dopo il match. Un Fabio Grosso soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti, perché insomma la partita di ieri, forse per la prima volta, anche se qualche cosa di buono l'avevamo già anche visto con il Watford e contro il QPR, ma insomma contro il Real Madrid, anche con un'avversaria così di spessore, la Fiorentina ha fatto vedere delle belle cose, soprattutto nel secondo tempo. Non so come la vedi tu.
1: Sì, sono d'accordo. Vabbè, direi che la prima mezz'ora non è andata bene.
0: No, quella no.
1: La prima mezz'ora no, però poi dopo la sentenza del secondo tempo mi è piaciuta molto. Poi è calcio estivo, la Fiorentina è ancora fortemente incompleta, era incompleto anche il Real perché mancavano diversi giocatori, però mi sembra che la Fiorentina abbia spesso delle qualità. A me è piaciuto molto il tema delle imbucate, mi è piaciuto molto come verticalizza la squadra. Mi sono piaciuti Ulahi, Atta, se gli devo trovare un difetto nella partita di ieri, che ha ecceduto secondo me nella testardaggine, no? Sì. Nel provare certe volte a saltare anche l'ultimo uomo che va davanti. Però il giocatore mi sembra già da ora ci abbia diverse cose in più rispetto a quelli che c'erano prima, secondo me. Ecco, mi riferisco.
0: Certo.
1: Anche Fagioli non mi ha convinto molto, ma lo dico serenamente, perché capisco che lui fa l'allenatore e deve un po' coprire, no, le cose. Non mi ha convinto molto la risposta alla quale tu facevi riferimento, no, su Ulahi e Fagioli. Io non sono del tutto sicuro che loro giocheranno insieme, non sono neanche sicuro che Fagioli resterà, sì, ce lo diciamo, e lo dico anche oggi, spero, però io ho visto diverse cose buone. Poi c'è Ken che entra, insomma, no, se Fagioli è bellissimo e la mette dentro, c'è Piccoli comunque o adesso segna, insomma io ho visto delle cose, ho visto questi ragazzi giovani, insomma, si stanno inserendo, ho visto diverse cose buone. Poi è chiaro, se uno dice la Fiorentina ha pareggiato 2-2 Real Madrid, ci siamo, ecco, bisogna portando all'ombra, perché il sole evidentemente ha fatto danni grossi, ecco.
0: No, no, assolutamente, anche perché comunque ieri, lo hai detto da solo, il Real era molto rimaneggiato, complice comunque tante assenze per il mondiale, insomma le stelle più brillanti del Real Madrid erano tutti a godersi le vacanze prima dell'inizio della stagione. Hai messo tantissime carte sul tavolo, io ti porto proprio per iniziare su questo dualismo che c'è tra Fagioli e Ulai, perché appunto non ci ha convinti, diciamo, Fabio Grosso, che giustamente fa anche il suo e quindi vuole minimizzare quella che potrebbe diventare un caso anche nella Fiorentina. Però ecco, in questo momento sì, lui si è riferito alla partita di ieri, che Ulai ha preso un colpo, ci sarebbe da dirgli comunque neanche contro il Gubbio, neanche contro il QPR e neanche contro il Watford hai messo insieme questi due giocatori. Ecco, la sensazione, Mario, appunto, è che siano soprattutto Fagioli sia un nome troppo grosso in questo momento per fare da comprimario di Ulai, per cui o trovano una convivenza, però lo storico di Grosso ci insegna che insomma è un tecnico che ha sempre prediletto anche centrocampisti con una certa fisicità, oppure immagino che con Fagioli si debba andare inevitabilmente sul mercato.
1: Ma senti, allora, io credo che forse sia un pochino più avanti, siano più avanti Ken e Gudmundsson, no, come potenziali partenze, certo, rispetto a Fagioli, ma c'è anche Fagioli. Ma la partenza di Fagioli dipende solo da una cosa: dall'offerta arriva la Fiorentina. Perché se qualcuno si presenta con i soldi veri in bocca, secondo me Fagioli può partire. Se si presentano tentando di trattare, Fagioli resta. È chiaro che io non ho capito ancora se Grosso li vuol tenere insieme o no, perché si era parlato di un centrocampo di alta qualità, di un centrocampo con elementi, pedine rotanti, però questa continua alternanza, come ti dicevo prima, mi fa capire che lui voglia anche provare Ulai davanti alla difesa, perché se dovesse partire Fagioli è a posto, no? Cioè mette alta da una parte, da quell'altra vediamo se tocca a Mandragora o tocca a qualche altro, insomma, certo. E questo è il concetto. Altrimenti, per giocare Ulai e Fagioli, è vero che Ulai ha molta più fase, secondo me, di interdizione di Fagioli, no? L'abbiamo visto, è uno che non è che, insomma, se c'è la mette la gamba, ma non perché Fagioli non la metta, si tratta di caratteristiche. Mi sembra che Ulai sia un più combattente di Fagioli da quel punto di vista, però ha molta qualità. Loro due insieme possono andare bene, ma il terzo non può essere come loro, ecco. Mm-hmm. Il terzo deve essere come minimo Atta che ha tra i vari pregi anche il pregio che uno che va dentro, no? Lo vedi, certo, sempre l'inserimento, certo, che hai. Sì, sì. Quindi poi bisogna capire un po' al centrocampo come ci si mette. Ma è una Fiorentina ancora fluida, se mi passi il termine, certo, nettamente in costruzione. Io ti posso dire quello che ho scritto ieri notte su Firenze, due notti fa, ieri notte su Firenze Viola. Mi risulta che come minimo arriveranno 5 giocatori.
0: Ah, quindi
1: tre esterni, un esterno basso, il Sonne Ruggeri e Tosved, un altro che potrebbe arrivare. Mm-hmm. Perché ti dico tre esterni e non quattro? Perché il quarto potrebbe essere alla fine anche un ritorno, quello di Solomon, no? Volendo,
0: certo,
1: volendo, e c'è anche questa possibilità. Però stiamo tranquilli, perché secondo me sta nascendo una bella Fiorentina e mi sembra che Grosso stia facendo un bel lavoro, e sento qualche critica di troppo, invece secondo me qualche combinazione buona io l'ho vista.
0: Senti Mario, hai toccato il tema Ken, ti chiedo se secondo te, per fare però questo salto che la Fiorentina vorrebbe fare, insomma la direzione che sta prendendo il mercato di Paratici ci dice che questa è una Fiorentina che il prossimo anno vuole lottare per l'Europa, è un'Europa importante, inutile nasconderci perché gli acquisti vanno in questa direzione, ma secondo te può prescindere da uno come Moise Kean? Perché insomma ieri lo abbiamo visto quando è entrato in campo, è vero che comunque sia, ripeto, il Real Madrid era molto rimaneggiato, lo ha detto anche Mourinho, in questo momento i due difensori del Real Madrid molto giovani non sono così esperti per tenere un mostro come Moise Kean, però ecco, se uno come Mourinho si spende così in così belle parole nei confronti di Kean, ecco, non è che poi alla fine rischiamo di darlo via anche un po' troppo a cuor leggero, perché abbiamo negli occhi l'ultima stagione e anche un po' il suo comportamento fuori dal campo?
1: No, ma dar via Kean è un rischio, Riccolò, questo non c'è dubbio, perché se Kean è quello di 2 anni fa, è quello di Palladino, così ci capiamo, sostituti non ce ne sono alla portata di Fentina in giro. Ce ne sono il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, il City, il Paris Saint Germain, però per Fentina no. Se invece Ken è quello che fa dannare perché arriva in ritardo in ritiro, perché spesso è impermesso per quello e per quell'altro, allora è un altro paio di maniche. Però come vi ho sempre detto il sabato, quando ci sentiamo, la Fiorentina vende ma non svende,
0: certo.
1: Quindi anche questo Como che sembra essere interessato da mesi a Ken, bisogna che presenti un'offerta vera, e l'offerta vera è una roba che balla tra 35 e 40 milioni secondo me. Se ne offrono 28 non lo dà a Paratici, se lo tiene. A questo c'è da aggiungere, mi risulta è grosso, abbia espresso un parere a Paratici, cioè rispetto, ha chiesto di frenare un po' sulla cessione eventuale, perché lui lo allenerebbe volentieri, perché lo ha già allenato, c'è simpatia, c'è feeling e crede nel giocatore. Secondo me è grosso, per quello che ho capito io, si sente in grado di rifare un po' quello che è stato fatto due anni fa con Ken, no? E quindi la situazione è difficile, però la Fiorentina secondo me è una posizione buonissima, perché se non lo vende è contenta e se lo tiene, se lo vende è ancora più contenta, che prende una valanga di soldi, per cui tutto sommato è lei che dà le carte.
0: Certo, certo. Tra l'altro mi sembra che appunto Grosso può avere anche un po' caratteristiche simili a quelle del gioco di Palladino per quanto riguarda la prima punta, che possono favorire Ken. Si gioca molto in verticale, si gioca molto con tanto campo libero dietro le spalle dell'attaccante. Mi sembra anche un allenatore che fa, oltre della componente tattica, la componente umana, mette la componente umana al primo posto. Forse questi giocatori anche un po' umorali come Ken hanno bisogno anche di un ambiente che li protegga, che li cocca, come aveva fatto Palladino, e mi sembra che Grosso possa andare su questo solco. Però ecco, alle sue spalle sta, non voglio dire scalpitare perché mi sembra un verbo un po' troppo forte, però insomma stiamo vedendo un Piccoli che almeno il suo a livello di convincimento sta provando a dare tutto, e già questo comunque è una risposta importante per un giocatore che, lo abbiamo detto tante volte fino a pochi mesi fa, sembrava anche molto bloccato in quella che è stato il suo prezzo, in quello che era più un aspetto mentale, perché nessuno gli ha mai negato anche l'impegno, però ecco, non riusciva a trasformare questo impegno poi in concretezza. Ora in questi giorni, in questo ritiro, è vero che dal ritiro si può stabilire poco, però anche ieri il primo pallone che tocca lo butta dentro e fa anche un discreto gol.
1: Sì, no, ma per quanto riguarda Piccoli ti posso dire che io sono l'autore di questa teoria. Non siamo davanti a un crack, non siamo davanti a un campione vero, conclamato, però secondo me Niccolò non è neanche il bidone che abbiamo voluto dipingere lo scorso anno, vittima anche dei suoi 27 milioni di valutazione. Certo, non lo so, però penso che Piccoli i suoi 15 gol li potrebbe anche fare. Senti, certo, per fare 15 gol dovrebbe giocare titolare, e io ti dico, se parte Ken metti Piccoli titolare, non credo sia possibile che questo avvenga. Quindi lui dovrebbe, se restasse, cercare di ritagliarsi degli spazi di campo importanti comunque e buttarla dentro. Poi è chiaro che più che la butti dentro, più che hai chance anche di partire titolare. Però ripeto, secondo me Piccoli può fare molto meglio dell'anno scorso, senza toccare vette, voglio dire, alla Ken, ma secondo me può fare molto meglio dell'anno scorso.
0: Senti Mario, siamo in chiusura, poi ti lascio anche spazio per pubblicizzare l'appuntamento che andrà in scena tra un'oretta e mezzo alla Tana del Pirata. Faccio prima un giochino rapido con te, ti nomino una serie di calciatori e tu mi dici con che percentuale secondo te questi, tra una settimana, quando ti risentiremo a questi microfoni, avranno ancora
1: oddio,
0: o avranno la maglia viola addosso. Sono quattro e basta, per cui sarà una cosa veloce.
1: Dimmene uno per
0: Joao Mario.
1: Secondo me all'80% arriva.
0: Ken
1: 50.
0: Dodò?
1: Ma Dodò, non so se fra una settimana o fra due, ma Dodò va via, io direi che va via al 90%.
0: Ok, e qui poi la domanda delle domande, Mastantuono?
1: Guarda, so che Paratici ha rapporti fortissimi con Real. So che ci sta lavorando come un matto e io non vorrei andare oltre il 50%.
3: Ma se te lo avessi chiesto 48 ore fa, 72 ore fa, sarebbe stata più bassa la tua percentuale? O sempre sul 50%?
1: No, anzi, addirittura 48 ore fa mi aveva detto una mia fonte che era abbastanza vicino.
3: Cui,
1: no, io dico 50% per il semplice motivo che dipendesse solo da Paratici e Mastantuono o solo Real, forse sarebbe già qui. Il problema è che ci sono 20 squadre intorno a Mastantuono che possono proporre cose la Fiorentina non può proporre, tutto qui. Però sì, i tifosi della Fiorentina devono sapere che Paratici con Real Madrid e col giocatore ha ottimi rapporti, insomma.
3: Perfetto, giochino approvato e superato. Mario, questo grazie. Comunque è stato l'aperitivo, diciamo, per quello che è l'appetizer, come direbbero in Austria, visto che ieri eravamo in terre austriache, per quella che è la portata principale, perché insomma tra un'oretta e mezzo ti risentiremo a questi microfoni con Luca Calamai, no?
1: Sì, allora, dunque, io sono a Marina Castello di Sorduccia, la sala del Pirato, stabilimento balneare, dove ogni anno ci divertiamo a organizzare dei talk show di calcio proprio in riva al mare, con chiunque abbia voglia di venirci a ascoltare o salutarci, che l'ingresso è libero, lo ripeto, lo stabilimento si chiama La Tana del Pirata ed è a Marina Castellita Carducci. Chi viene naturalmente con la variante Aurelia deve uscire all'uscita di Don Orazio e poi un paio di minuti arriva sul mare, arriva al bagno. E quindi sono passati dal 2013 ad oggi fior di protagonisti del calcio italiano e della comunicazione. Anche quest'anno non scherziamo, perché avremo due volti notissimi di Sky, Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi, poi ci sarà Cesare Prandelli, Giovanni Galli, che non viene da qualche anno qui a questo incontro e torna come graditissimo amico e ospite, e poi anche l'allenatore Leonardo Semplici. Quello che ripeto sempre io è che è possibile, per coloro che sono presenti, interagire con questi personaggi, perché poi, voglio dire, non è facile, no, avere dei contatti, invece sono così vis-à-vis. Chi invece resta a casa perché non può, perché è lontano, perché non ce la fa, può ascoltare, grazie agli amici di Radio Firenze Viola, la messa in onda integrale del talk show, che inizierà intorno alle 18.30. Poi credo che anche firenzeviola.it, come tradizione, insomma, riprenderà gli stralci più importanti. E lasciami dire, poi alle 20 saremo in diretta invece con il Salotto dello Sport, il programma che cura insieme a Luca Calamai, per fare il punto sulle ultime della Fiorentina e anche, insomma, magari avere qualche ospite del talk show davanti alle nostre telecamere. Per cui, lo ripeto, chi è in zona Marina Castellito Carducci, quindi Costa degli Etruschi, provincia di Livorno, e vuol venire a trovarci alle 18.30, è il benvenuto.
3: Perfetto, vi abbiamo fatto anche il programma, per cui se non sapevate cosa fare questa domenica pomeriggio e domenica sera, ora sapete cosa fare. Mario, grazie mille e ci sentiamo più tardi. Allora, ti sentiremo più tardi.
1: A tutti voi, grazie, buonasera.
3: Grazie al nostro graditissimo opinionista Mario Tenerani per averci tenuto compagnia in questa prima parte del Viola Weekend. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Ho visto che ci avete mandato anche tanti messaggi, li recupero tutti appena torniamo dal break. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: da via Fortini e avere un Gio Amario qualsiasi.
1: Questo è il messaggio arrivato al 348-7513933 da parte di Giovanni, che esprime la sua su quello che dovrebbe essere l'ormai imminente prossimo innesto João Mario in arrivo dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Per ora ne parleremo in questa seconda mezz'ora della prima ora del Viola Weekend con Niccolò Ceccherini, che ci darà tutte le ultime aggiornamenti. Guarda Giovanni, io se ti devo dire la mia, in parte sono d'accordo con te, perché comunque Fortini è un giocatore che nell'anno in Serie B con la Juve Stabia aveva fatto vedere delle grandissime cose. È anche vero che l'aveva fatto vedere da esterno sinistro in un 3-5-2, mentre la Fiorentina in questo momento sembra orientata a farlo giocare come terzino destro in 4-3-3, un ruolo che insomma l'abbiamo visto l'anno scorso, detto che magari l'annata scorsa non è proprio da prendere come esempio per quelli che sono state le premesse, lo sviluppo e la conclusione, però ecco, sicuramente è un tema questo qui. Dico anche però, Giovanni, che in questo momento su Fortini c'è un tema rinnovo di contratto, perché il giocatore non vuole rinnovare il contratto con la Fiorentina, un contratto che scadrà nel 2027, e quindi Viola si sono rassegnati al fatto di o venderlo adesso o doverlo perdere a zero, e quindi hanno messo le mani avanti con un giocatore che è vero in Italia non ha fatto vedere delle grandissime cose. Però io dico anche, un giocatore che con il Porto ha giocato la Champions, viene dalla Juventus, ma io come esterni di riserva, perché questo è in questo momento, e la Fiorentina spenderà pochissimi milioni per il prestito, è tutto da vedere se lo riscatterà. Boh, io ho visto titolari ben peggiori, ecco, una riserva come João Mario, uno che comunque in carriera già ha giocato nella Juventus e nel Porto, secondo me c'è anche di peggio. Però ecco, da questo punto di vista anche io sono uno che darei molta più fiducia ai giovani che crescono dalla cantera viola. Proprio per parlare di Jimenez e non solo, abbiamo con noi il primo ministro di Grassina, nonché re del mercato, Niccolò Ceccherini. Ciao Nick.
2: Ciao, buona domenica a te, buona domenica a tutti. Qui il sole è bellissimo a 3800 metri, L'unico in Europa dove si sia ancora d'estate, è chiaramente la montagna di Grassina. Noi siamo contro il cambiamento climatico, ci siamo difesi dal cambiamento climatico,
1: certo.
2: E a Grassina è l'unico posto in Europa dove si scia ancora.
1: Si scia perché insomma ricordiamo c'è il ghiacciaio lì a Grassina, quindi insomma tempo perfetto oggi per sciare, detto che 34 gradi insomma sono pochi, Nick.
2: Lo so, ma noi in cima ci abbiamo meno 2.
1: Ok, a valle 34 gradi, c'è uno sbalzo termico di 36 gradi.
2: A valle c'è il mare, quindi
1: certo.
2: Gradi per il mare, come gente come te che ora finisce la radio e viene a fare la pedicina,
1: certo, sì.
2: Con le palme, c'è la sabbia bianca, il mare cristallino, però noi ci sarà funivia che da 0,50 metri ci porta fino al 4.300-4.400.
1: Certo. Le Grassina e le Hawaii sono i due massimi esempi di cambio di ecosistema che ci sono al mondo. Io confermo tutto.
2: Ho parlato anche con João Mario, l'ho invitato a vedere la nostra funivia che è stata inaugurata ovviamente l'anno scorso. È entusiasta perché dice: sai, a Torino, dove sono stato fino ad ora, c'erano le montagne, il Sestriere, no? Il Plateau Rosà, Cervinia, nel comprensorio tra la Val d'Aosta e Piemonte. Guarda, però qui noi non abbiamo niente da invidiare a quelle che io definisco delle colline a cospetto, voglio dire, della montagna di Grassina. Quindi sarà curioso di vedere anche qua l'unico ghiacciaio che ancora resiste. E comunque tanto penso domani sia il giorno giusto. Ora domani magari gli facciamo fare, nel caso se dovesse essere tutto a posto, le visite mediche, poi da martedì magari lo invitiamo a andare direttamente sulla montagna, anche perché l'operazione ora si viene seri, è un'operazione praticamente in direttura d'arrivo, stanno definendo gli ultimi dettagli, sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, ora c'è da capire se sarà 1,5 di prestito oneroso e 10 di diritto di riscatto, si sta valutando soprattutto la scelta del prestito oneroso. La notizia è comunque di ieri sera che la Juve alla fine ha capito che il giocatore voleva venire alla Fiorentina, che non c'era modo di fare una cessione a titolo definitivo, e quindi ha riaperto al prestito oneroso con diritto di riscatto, e vediamo se effettivamente questa operazione nelle prossime ore va in porto. Io penso che se domani aggiustano tutti i giocatori già nella tarda serata potrebbe essere a Firenze.
1: Guarda Nick, a proposito di Juventus e di colpi in entrata della Juventus, diamo un aggiornamento, un'ultima ora, perché insomma

0: bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Karim Alijabegović, attaccante classe 2007 bosniaco, che era stato anche accostato alla Fiorentina e che insomma alla fine la Juventus con un blitz ha strappato a una folta concorrenza. C'era appunto anche i Viola, c'era il Chelsea soprattutto, c'era l'Atalanta, e alla fine la Juve si è assicurata quello che insomma nell'ultima stagione, soprattutto nella seconda parte e anche al mondiale, è sembrato uno dei colpi, uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo, soprattutto per quanto riguarda i 2007. Nick, torno su João Mário, perché ti invito anche a te alla riflessione che faceva l'amico Giovanni da Scandicci, perché insomma ci diceva che non è che in questo momento c'è grande fermento dei tifosi attorno a João Mário, soprattutto in virtù di una imminente, mi viene da pensare, uscita di Nicolò Fortini. Non so se secondo te la Fiorentina ha fatto il massimo per trattenere il giovane canterano Viola, o se si poteva fare un pochino di più.
1: Ma allora, a dicembre dell'anno scorso si sentì la notizia che il rinnovo dei Fortini era un passo, e in effetti era proprio così, avevano già raggiunto un accordo, mi sembra che c'è il cascamento 2027, lo portavano quantomeno o al 2030 o al 2031, perché sappiamo, no, che si può fare praticamente 5 anni, quindi saremmo capitati nel 2026 e quindi si sarebbe arrivati fino al 2031. Poi si è bloccato qualcosa, probabilmente anche dal punto di vista tattico, il giocatore non è più rientrato nei piani, perché lo hanno sempre visto più come un quinto piuttosto che un quarto di difesa, che lui ha gamba, quindi naturalmente certo la fascia la fa più in maniera più offensiva quasi che difensiva. Non so che cosa sia accaduto, perché comunque qui la gestione, meno male, non si può dare né una responsabilità a Paratici, né una responsabilità a Guerretti, perché comunque si parte da lontano con tante membrane dei Guerretti. Poi da quando Guerretti era da solo, secondo me l'accordo era quasi arrivato, poi è successo qualcosa che ha bloccato tutto, all'arrivo di Paratici non lo ha sbloccato, e tengo a precisare che Fortini per la Fiorentina ha una valutazione intorno ai 12 milioni di euro, cioè la Fiorentina, nonostante ci sia un anno solo di scadenza, valuta Nicolò Fortini, che è un giocatore da 12 milioni di euro, 12 milioni di euro che la Fiorentina vorrebbe andare a ricavare. Ora io non lo so se effettivamente il Torino è pronto per fare un assalto definitivo, perché io, parlando con Petrachi qualche giorno fa, gli diceva la valutazione cieca, così l'ha detto affettuosamente, mi sembra un po' troppo alta, e quindi forse su quelle basi naturalmente il Torino non è che va a fare un'operazione con semplicità, bisognerebbe trovare una soluzione un po' diversa. Sapevo che anche la Juventus aveva fatto un minimo sondaggio per Fortini, è un giocatore che non gli dispiace, però poi alla fine qui è vero che non c'è grande entusiasmo, capisco che ci sia un grande entusiasmo nella tifoseria perché arriva João Mário e magari escono Dodò e Fortini, però ragazzi bisogna un attimo anche pensare, cioè, che poi è bello, no, questo mondo del calcio e soprattutto quanto è volubile, perché se tra 2 minuti la Fiorentina dice di aver preso Mastantuono, nessuno si ricorda che dice João Mário. È vero o non è vero?
0: Certo, cioè, sì, certo.
1: Domattina João Mário arriva e con lui arriva Mastantuono, nessuno parla più di João Mário, perché ha visto che gol hanno fatto, Mastantuono ha deciso di venire alla Fiorentina, che è grande, Paratici, sono ottimi rapporti. Non è che Paratici può prendere tutti i migliori al mondo,
0: certo, anche perché Nick, lo dicevo prima, anche perché Nick lo dicevo anche prima, cioè João Mário verrebbe qui chiaramente per fare il rincalzo di Alex Jimenez, lui è stato individuato come il terzino destro titolare, mi viene da pensare, e pensare che appunto una riserva comunque come il portoghese è un giocatore che ha giocato la Champions League con il Porto, viene da una parentesi per carità non positivissima, però con la Juve l'anno scorso era nella rosa del Bologna quando il Bologna era in Europa League, cioè nel senso sembra si stia parlando di un giocatore che viene da il Brozzi FC e che viene per fare il titolarissimo, no, è un giocatore che ha comunque un passato, un buon passato alle spalle e che viene per fare la riserva, cioè, quindi mi sembra che comunque, e tra l'altro la Fiorentina, come hai detto tu, riguardo appunto alla formula con cui dovrebbe arrivare, spenderebbe pochissimi milioni per il prestito, però poi non è neanche detto che se lo tenga, per cui mi sembra un'operazione tutto sommato coerente.
1: Sì, voglio dire, certo, magari non è entusiasmante, però ragazzi, ribadisco, non è che possono prendere, cioè, tutti i giocatori fortissimi come se noi si fosse a un certo momento una squadra tipo il City, il Manchester United, il Barcellona, il Real Madrid. La Fiorentina si stava ricostruendo, si sta ricostruendo, Paratici è ambizioso, perché a me non lo leva dalla testa nessuno che sulla fascia sinistra, dove adesso in realtà c'è solo Valdepeñas, se lui avesse l'opportunità magari potrebbe andare a prendere anche Ruggeri dall'Atletico Madrid, magari non gli riesce, però lui è uno da asticella alta, cioè su Bastantono c'erano 108 squadre in fila come il numerino quando vai a prendere il pane, no? Ce lo stiamo sentendo il numero 64, magari se sei invece il 64 sei diventato tra i primi 5 è già una conquista, è già qualcosa di importante, quindi cioè, voglio dire, se va via Kendall, dovesse mai andare via Kendall, ne prenderanno un altrettanto forte o magari anche più forte, cioè, questo è il segnale che deve capire la gente che arriva, secondo me, forte, è che oggi non siamo più nelle condizioni di dire oddio se esce quello come
0: certo,
1: si fa.
0: Certo.
1: No, perché se esce quello ne arriva un altrettanto forte, cioè ieri Ken per esempio ha fatto vedere nel secondo tempo che se sta bene, se è concentrato, se è mentalmente dentro la partita, può ottenere, voglio dire, delle prestazioni assolutamente belle, perché ieri comunque sia secondo me stava anche bene dal punto di vista fisico, poi io non lo so se riesce a stare un anno fisicamente bene, però ecco, voglio dire, a me Pellegrino, cioè vendi Kenny e prendi Pellegrino, cioè il miglior, ecco, miglior Pellegrino mi tengo sempre Kenny,
0: certo,
1: in questo momento, però se loro decidono di prendere Pellegrino, facciamo finta che vendono Kenny al Como e decidono di prendere Pellegrino, se loro devono prendere Pellegrino, prendono Pellegrino, non è che si sono svegliati la mattina per dire guarda Pellegrino è il giocatore che devo prendere, è perché nella loro ottica di prospettiva e di crescita Pellegrino può diventare magari un giocatore ancora più forte rispetto a Ken, cioè la grande novità rispetto al recente passato è questa, la certezza, un po' come la certezza del diritto, no? Quando si parla in ambito giurisprudenziale, cioè la certezza è che c'è una società che oggi fa calcio, che lo può far bene, lo può far male, può sbagliare qualche colpo, perché qualche colpo lo sbagliano anche i migliori,
0: certo.
1: Però la Fiorentina oggi è al centro del villaggio a livello del calcio, e ti dico, per me loro potrebbero anche fare una valutazione, guarda che cosa ti arrivo a dire, se prendono Mastantuono e riuscissero a prendere Mastantuono, potrebbero anche ripensare il 4-3-3, potrebbero decidere di fare o il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1 l'albero di Natale, a quel punto gli esterni non dovrebbero essere più così fondamentali, perché vedi qual è la, mi sto dilungando ma cerco di
0: vai Nick.
1: Il mercato è volubile, loro dicono io voglio Piabba Caioco, non me lo danno, posso pigliare solo un sì, però poi non riesco a pigliare quell'esterno d'attacco che fa la differenza, mi prendo un trequartista come Mastantuono, cioè magari Gudmundsson, ne piglio un altro con quelle caratteristiche, allora non ho più bisogno, a Tammy può giocare anche largo, ho delle mezzali che magari mi riescono a fare campo anche, voglio dire, in un modulo diverso, e allora posso fare il 4-3-2-1 oppure il 4-2-3-1, cioè vendo Fasoli mi ricambia il mondo un'altra volta, cioè non è che la Fiorentina deve per forza di cosa giocare, cioè c'è solo una certezza, non si giocherà con 3-5-2,
0: certo.
1: Poi gli altri vanno a difesa a 4, è una certezza, l'idea di fare un centrocampo a 3 è maggiore rispetto a un centrocampo a 2, ma niente vieta che per occasioni di mercato possono un attimo anche rivedere il discorso del mondo.
0: Chiaro, chiaro. Nick, guarda, ti leggo anche qualche messaggio che ci arriva al 3487513933. C'è Claudia che ti chiede, cerca cosa si dice a Grassina, arriva Mastantuono, non so se lo prende il Grassina, so se Zepponi
1: allora,
0: sta per fare il colpo Mastantuono.
1: Se la Fiorentina prendesse Mastantuono, come voi sapete c'è la suddivisione dei voli, Grassina c'ha solamente quelli transoceanici.
0: Ok, non arriva a Grassina, questo si può dire.
1: Quelli che arrivano da Madrid arrivano a terra nel Galapagos all'aeroporto di Rodrigo Mauro,
0: certo.
1: L'aeroporto di Grassina è gestito da me, invece c'ha solamente quelli transoceanici.
0: Certo, certo. Però ecco Nick, secondo te, l'ho fatta anche a Mario questa domanda, a che percentuale siamo oggi, secondo te, su Mastantuono?
1: No, io non mi sbilancio, guarda, allora, ci sono altri colleghi di mercato che l'hanno diciamo seguito fin dall'inizio, quando naturalmente noi abbiamo invece avuto un po' più di prudenza, anche perché la Fiorentina ci diceva che non era un obiettivo, che era difficilissimo e tutto quanto eccetera, per cui però do una notizia, in Italia ci siamo solo noi.
0: Ah, bene, e questo comunque sia, toglie tanta concorrenza.
1: Perché per esempio ieri parlavo con la Roma e gli chiedevo giustamente se c'era questa idea di Mastantuono, ma mi parso di capire che sono un po' lontani loro da questo concetto di Mastantuono, e il Milan ci avrebbe l'idea di prendere un trequartista mancino, ma non hanno ancora la certezza di vendere Leao, tra l'altro Leao potrebbe anche rimanere, per cui il Milan...
0: Certo.
1: Napoli non mi sembra, e quindi alla fine ci sta che in Italia c'è solo la Fiorentina, e lì deve decidere solamente il giocatore, cioè se vuole stare a Firenze io credo che a quel punto, se viene Mastantuono, posso cambiare modo. Questa secondo me è un'altra chiave di lettura. Se arriva Mastantuono, è vero che è abituato a partire, no, da destra, a centrarsi, però non lo puoi mettere a fare, voglio dire, il politano della situazione, no?
0: Certo.
1: È questo come giocatore. Quindi a quel punto potresti fare, cioè potresti giocare un po' come fa anche la Juve quando gioca con Iltiz, no?
0: Certo, detto che anche Grosso l'anno scorso comunque giocava con Berardi, che non ha proprio più il passo da esterno puro, e lo faceva tanto entrare dentro al campo. Per cui magari,
1: esatto,
0: magari
1: esatto. Può essere. Come... secondo me anche in base al mercato, tanto più, cioè, l'assioma di Grosso è soprattutto la difesa a 4. Poi c'è da capire, ecco, poi c'è da capire quando gli attaccanti sono, se sono attaccanti esterni puri fa il 4-3-3, se invece trova degli attaccanti un po' atipici può fare il 4-3-2-1. Allora a quel punto secondo me c'hai anche la possibilità di giocarti Gudmundsson, c'hai la possibilità secondo me anche in prospettiva di giocarti Croce.
0: Certo.
1: Il Croce comunque non adesso, ma ha quelle caratteristiche lì,
0: sì, sì.
1: Quindi se teoricamente ce l'hai in casa eventualmente, no?
0: Certo.
1: Un ragazzo anche di prospettiva. Comunque guarda, una cosa importante secondo me è che domani torna Thorstvedt dalle vacanze,
0: ah, okay,
1: che va a Sassuolo. Quindi domani Thorstvedt torna, si incontra con il Sassuolo, una volta che arriverà lì gli ribadirà la volontà che la sua decisione è quella di andare e che la sua squadra scelta è la Fiorentina, e lì vedremo cosa pensa Sassuolo. Il Sassuolo accetta oggi Brescianini, poi vediamo se magari la Fiorentina può inserirci un altro giocatore in esubero. Io non so se magari mi viene così, ma non è una notizia. Fabian,
0: chiaro,
1: potrebbe essere il giocatore al Sassuolo, può piacere. Allora magari Brescianini definitivo, Fabian, e per arrivare a Torres potrebbe essere l'idea. Sono tutte ipotesi. Le certezze sono che Brescianini è gradito e che Brescianini affrettiamo può dare a titolo definitivo al Sassuolo. Poi se può inserirsi qualche altra contropartita tecnica non lo so, di sicuro il Sassuolo vorrebbe anche un compenso economico.
0: Guarda Nick, ti chiedo, e anche Enrico una domanda, mi chiede appunto, domandagli di Sancho cortesemente. Non so quale può essere la domanda, immagino se possa venire a Firenze, però non so se c'è anche un feticismo per Sancho,
1: io,
0: non lo so.
1: Io di solito gestisco le notizie di Nicolò Ceccarini,
0: certo,
1: quindi parlo di quelle che sono le mie notizie. Poi se naturalmente ci sono le notizie di altri miei colleghi di tutto mercato web, anche vado a indagare. Cioè io do fiducia al giornalista che mi dice: Nick, la Fiorentina è sulle tracce di Sancho e gli è stato proposto. Questo poi io francamente, se l'ha cercato la Fiorentina è stato proposto, noi abbiamo parlato in tutto mercato web di questa ipotesi, loro l'hanno strasmentita, bisogna dire la verità, mentre su Sancho l'hanno smentita 2 o 3 volte. Su Mastantuono all'inizio hanno smentito e poi sono tornati indietro. Su Sancho stanno andando in questa direzione, per cui io non lo so, magari non è per motivi economici il giocatore che la Fiorentina. Ora ve lo dico la verità, Sancho è un talento, però ha un comportamento abbastanza complicato, non è di facile gestione. Io ho visto anche le ultime sue esperienze, ci sono sempre stati un po' di problemini,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Cui se io penso che sia stato proposto, ma forse non accende la Fiorentina,
0: anche perché comunque sia, mi viene da pensare che nell'ottica di ridimensionamento degli ingaggi che sta facendo la Fiorentina, ecco, non credo che Sancho possa venire qui, soprattutto alla luce del fatto che è svincolato, magari sta chiedendo insomma un bel po' di soldi per gonfiare il suo portafogli. Nick, guarda, ultimissima in chiusura, perché c'è Faustino dall'Alabama che ti chiede se sei preoccupato, perché noi neroverdi siamo un po' fermi sul mercato.
1: Abbiamo preso Bowie per esempio, no? Voglio dire, non è che
0: non è David, lo ricordiamo, perché insomma
1: non è
0: lui.
1: Non abbiamo a che fare col mondo della musica, abbiamo Zanek, non noi, quindi
0: certo,
1: abbiamo
0: ragione. Cioè sarebbe troppo un conflitto di interessi troppo grosso.
1: Sì, esatto, quindi voglio dire, cioè, nero verdi siamo forti, siamo grandi, cioè nessuno, cioè, non ci potrà mai essere nessun altro che potrà entrare nell'ambito del Sassuolo con musiche varie oppure con canzoni. Però dicevo, noi nero verdi siamo un po' fermi, però visto che insomma anche la vicenda di Volpato è una vicenda insomma che sta rientrando, è un giocatore importante, sta per ritornare anche Mimmo Berardi dall'infortunio. Forse lo sai qual è il vero problema nostro, inteso come noi del Sassuolo?
0: Certo.
1: Ci va via Pinamonti, perché comunque se Pinamonti va via il Sassuolo dovrà andare a prendere un'altra punta centrale, e quindi stiamo a vedere, ecco. Tra l'altro poi c'è da capire se effettivamente, tornando alle punte, no, Piccoli sta facendo un bel lavoro quest'anno nel pre-season, no? E quindi a maggior ragione, non lo so, ora la sarete. Io sinceramente non lo darei proprio via a tutti i costi. Lo terrei e poi c'è succede qualcosa con Ken, perché ora il Como c'è sempre all'ore decisive di Chalobah, però se il Como prende Chalobah potrebbe anche cominciare a fare un ragionamento su Ken. Certo, il Ken di ieri sarebbe da tenere tutta la vita, no?
0: Certo.
1: Il problema è che se guardiamo gli anni di Ken alla Fiorentina, il primo molto bene, il secondo lasciamo perdere e vediamo come potrebbe diventare questo terzo. Però il mercato è in evoluzione, quindi dobbiamo rimanere con le antenne dritte, come vedi anche ieri sera 23:50, boom, ciao Mario.
0: Certo. Come direbbe qualcuno, il mercato non dorme mai.
1: Non dorme mai, esatto, non dorme mai, è vero.
0: Nick, visto che il mercato comunque bisogna stare sempre con le antenne aperte, lo sai, la tua linea è sempre aperta se poi ci dovessero essere aggiornamenti di qualsiasi tipo.
1: Bene,
0: ti lascio. Certo, ti lascio la tua sciata sul Monte Grassina.
1: Sì, perché ora mi ha chiamato la Brignone.
0: Bene, certo.
1: Un po' di allenamenti. Lei e Sofia Goggia, come faccio a dirgli di no?
0: Chiaro. No? Allora ti lasciamo alle campionesse. Ciao, Nick.
1: Ciao, grande Nico, ciao a tutti.
0: Grazie al nostro direttore Niccolò Ceccarini per questo consueto appuntamento con il mercato, con gli ultimi aggiornamenti. Ribadiamo che appunto João Mario sembra un passo dal vestire ormai la maglia della Fiorentina, operazione addirittura d'arrivo con la Juventus, con un prestito oneroso da circa 1-2 milioni di euro e un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, insomma un affare complessivo che dovrebbe andare verso i 10-12 milioni di euro, però insomma chiaramente vi invitiamo a seguirci, a continuare a seguirci, a continuare anche a seguire su il nostro sito firenzeviola.it e tutto il mercato web, perché insomma gli aggiornamenti passano da lì, come dice la nostra pubblicità. Nel frattempo un po' di aggiornamenti, anche perché ieri ha giocato la Fiorentina contro il Real Madrid, ma anche oggi tante italiane in campo. È in campo l'Atalanta che sta perdendo 2-1 in amichevole con il Feyenoord, è in campo il Torino che invece sta vincendo 1-0 contro gli inglesi del Burnley, l'Udinese sta perdendo 1-0 contro il Trabzonspor, mentre in precedenza ha giocato e già conclusa la partita il Cagliari, che in casa dell'Union Berlino ha pareggiato 2-2, un Cagliari privo di Sebastian Esposito, perché ormai lo avrete saputo, è scoppiato un vero e proprio terremoto in casa del Cagliari, perché c'è stato un po' di problemi per quanto riguarda uno dei giocatori che è forse più importante, uno dei simboli della rosa dei sardi. Sebastian Esposito appunto nei giorni scorsi aveva chiesto un adeguamento di ingaggio con rinnovo, il Cagliari ha fatto muro perché il giocatore ha rinnovato soltanto un anno fa, insomma si è arrivati allo scontro, il giocatore ha saltato l'allenamento ed è stato escluso dai convocati per la tournée appunto in Germania. Rischia addirittura, da quello che ci risulta, di finire fuori rosa. Ieri pesantissime le parole del procuratore Mario Giuffredi, anche ai microfoni di tutto mercato web, che ha accusato il Cagliari di aver fatto un comunicato fasullo, eccetera eccetera, per cui insomma è un giocatore anche che in passato è stato accostato alla Fiorentina, in questo momento viene accostato al Como. Infatti c'è Riccardo che ci scrive: letto su calciomercato che Como su Sebastian Esposito, e poi speriamo con tre emoji delle dita che di incrociare le dita. Ma io non lo so, Riccardo, ti dico la verità, non credo che sia eventualmente, per dircela chiara, un acquisto che escluderebbe Moise Kean, perché il Como ha bisogno in questo momento di rafforzare il reparto della prima punta, perché ha Duvikas, ha anche Morata, ma insomma Morata viene da un'annata particolarmente deludente, per usare un eufemismo, e quindi ecco, se poi il Como dovesse affondare su Sebastian Esposito, detto che ripeto io dubito, perché come trequartista i Lariani hanno già Nico Pass, Baturina, ora c'è Liberali, per cui insomma in quel ruolo lì abbondano, e quindi caro Riccardo, ecco, non credo che l'eventuale arrivo di Sebastian Esposito sul lago escluderebbe un'eventuale offensiva per Moise Kean. Tra l'altro quello che ci risulta che abbiamo anche scritto su Firenze Viola e su tutto Mercato Web, è che il Como non è che ha rallentato per Moise Kean, ma prima deve chiudere due operazioni in entrata, ossia Jan Couto dal Borussia Dortmund, un terzino brasiliano che dovrebbe occupare la corsia di destra, e soprattutto Trevor Chalobah, difensore inglese del Chelsea, che erediterà il posto rimasto libero dopo il ritorno dal Fenerbahce dopo il prestito di Diego Carlos. Ecco, chiusi questi due acquisti, che secondo più fonti sarebbero veramente vicini al trasferimento al Como, a quel punto la società di Fabregas potrà concentrarsi sulla Fiorentina e sul definire un assalto a Moise Kean. Vedremo, chiaramente vi daremo conto di tutti gli aggiornamenti. Leggo due messaggi rapidissimi e poi ci avviamo al secondo break, perché Alberto ci scrive: per Kean 28-30 milioni, ma allora voi siete grulli. In riferimento, secondo me, alle parole di Mario dette in precedenza. Guarda, Alberto, ti invito anche a riascoltare il collegamento con Mario. Ha detto proprio che la Fiorentina non lo cede per questi soldi, cioè la Fiorentina in questo momento, tra virgolette, ha il coltello dalla parte del manico, perché comunque è forte anche di un accordo con il giocatore fino al 2030 che lo blinda a Firenze, per cui ecco, non sarà un giocatore che verrà svenduto. Mario ha detto proprio, si parla di un'offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro, per cui ecco, con 28 milioni ecco, non stava proprio dicendo che non ci si mette neanche a sedere. Non so dove sei interpretato male le parole di Mario Tenerani. Leggo anche il messaggio di Simone, perché mi dice: ciao Niccolò, Vieri quando è passato a centrale ha giocato bene, è una roccia, mi è piaciuto anche come sono entrati Kean e Fagioli, anche se a quel punto era anche un altro Real, e poi per come siamo partiti sugli esterni mi sarei aspettato già qualcosina, forse avevamo fatto troppo prima e Paratici ci aveva abituato bene, so che c'è da aspettare, speriamo speriamo perché siamo veramente forti. Sono d'accordo con te, Simone, anche io mi sarei aspettato qualcosa di più celere per quanto riguarda le corsie esterne, detto che, ripeto, secondo me nel mercato degli attaccanti fa un po' mercato a sé, nel senso che se sui centrocampisti e sui difensori si può andare fin da subito ad attaccare i profili che le varie società mettono nel mirino, gli attaccanti bisogna anche un po' aspettare che si crei l'occasione. Banalmente, fino a 2-3 settimane fa magari il Real non era così certo di cedere Mastantuono, perché comunque doveva arrivare Mourinho, perché comunque è un giocatore che fino a un anno fa i Blancos, per strapparlo al River Plate, avevano speso una cinquantina di milioni. Per cui ecco, chiaramente, per esempio, sul profilo dell'argentino si è creata quell'occasione, e secondo me è stato il pensiero di Paratici, perché penso soprattutto uno come Coleoscio, la Fiorentina magari lo ha trattato, però era evidente che non lo voleva fino in fondo, perché immagino che per come sta conducendo il mercato Paratici non ci sarebbe stato problemi a prendere Coleoscio, io sono sincero, se la Fiorentina lo voleva davvero. Evidentemente era un giocatore che sì, era apprezzato, sì, è stato magari anche trattato, ma che il direttore sportivo Viola si è lasciato un po' la possibilità di poterlo prendere in futuro eventualmente, poi è subentrato il Paris FC e comunque tutto sommato forse non ha neanche ritenuto necessario rialzare l'offerta. Io la penso un po' così, però staremo a vedere, chiaramente le prossime due settimane saranno dirimenti da questo punto di vista, perché insomma ci si avvicina all'inizio della stagione, grosso sta facendo di necessità virtù in questo momento in quella zona di campo. Secondo break della giornata, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, sempre qui su Radio Firenze Viola, sempre qui con Niccolò Righi. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di una conferma del contributo italiano alla sicurezza del Mediterraneo. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina mentre gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
1: E dei 13 morti, tra cui 7 italiani, il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù durante un volo turistico diretto alle linee di Nazca. Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco. Tra le vittime anche 2 cittadini spagnoli, 2 tedeschi, il pilota e una guida turistica. La Farnesina e l'ambasciata italiana a Lima sono al lavoro con le autorità peruviane per chiarire la dinamica dello schianto. La premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo e la vicinanza alle famiglie delle vittime.
2: E l'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che collega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
1: Dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, affidando la protezione di Nostra Signora dell'Africa all'auspicio che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare perché nel mondo cessino le guerre e prevalgano il dialogo, la diplomazia e la ricerca della pace.
2: La cronaca nel Vicentino: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo insieme al suo cavallo lungo il percorso dei trinceroni di Campolongo nel comune di Val Brenta. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio e il cavaliere, nel tentativo di salvarlo, sarebbe scivolato per circa 300 metri. Nell'incidente è morto anche il cavallo. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Meteo e viabilità: l'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 con temperature fino a 41 gradi, afa intensa e notti tropicali. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto, è giornata da bollino nero sulle autostrade, con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Evidentemente le persone si sono dimenticate di quello che ha detto Paratici durante la conferenza. Praticamente ne è scaturito la certezza che nessun giocatore della precedente gestione sarà confermato se può essere venduto. Quindi Fortini, Kean, che si chiamino comunque, ma sono tutte persone che devono andare via, perché oltretutto quanto prendono, poco o molto, serve per fare la nuova campagna acquisti.
1: Esatto, dici proprio bene. Il problema è su Fortini, ed è la ragione per cui tu vai a cercare João Mario, è che purtroppo Paratici non ha fatto altro che raccogliere cocci che aveva rotto, del vaso che aveva rotto Pradè prima, non rinnovando al momento giusto Fortini, e quindi cerca di limitare i danni nel modo maggiore possibile, insomma, perché è più efficace, perché d'altra parte cercherà di venderlo al prezzo migliore se è possibile, cercherà di farlo rinnovare credo non sia possibile, cercherà di procurarsi un sostituto nel modo meno caro possibile. Ciao Guido.
2: Ciao carissimo e buona domenica, sono Mario da Massarosa, come tutti i giorni. Io ho guardato la partita di sera, no? La mia paura è che da centrocampo in su, secondo me ci siamo rinforzati, ora arriveranno anche gli esterni e va bene. La mia paura è la difesa, non vorrei che si prenda sempre i soliti gol, perché anche con Real Madrid palla in diagonale dentro l'aria e quello lì sempre solo. Cioè abbiamo preso in questi amichevoli un paio di gol, se non sbaglio, sempre con l'uomo solo davanti alla porta.
3: Questi i vostri messaggi arrivati al 348-7513-933, riguardo soprattutto all'ultimo, alla questione difesa. Sono d'accordo che fino a questo momento la Fiorentina ha anche un po' scricchiolato dal punto di vista difensivo. Detto ciò, mi sembra che, ecco, sugli equilibri che una squadra deve guadagnare in difesa, quello c'è ancora tanto lavoro da fare, e non abbiamo neanche mai visto bene all'opera fino a questo momento quella che sulla carta dovrebbe essere la difesa titolare, che è composta da Jimenez, Dragusin, Vieri e appunto Valdepeñas, per cui insomma chiaramente se magari a livello, ecco, mi sembra che ci sia più da lavorare soprattutto in un campionato come quello della Serie A, che resterà comunque, nonostante magari ci sia un'evoluzione, però resta comunque un campionato molto tattico. Ecco, la difesa, ci sono da prendere degli automatismi che inevitabilmente dopo due settimane, tre settimane di ritiro con una squadra tutta nuova è difficile avere. Io, ragazzi, continuo a dirvi e continuo a sostenere comunque che bisogna andarci cauti su quello che è l'ottimismo per la prossima stagione, perché è vero che la Fiorentina inevitabilmente, per quello che è stato il mercato e quello che è stato le ingenti quantità di denaro che Paratici ha speso, deve lottare per l'Europa, deve lottare per le posizioni di alta classifica. Detto ciò, bisogna anche sottolineare che è una squadra completamente nuova, è una squadra molto giovane, gli acquisti che ha fatto finora Paratici, Dragusin sembra un veterano per quanto tempo giochi, per l'età che ha, però comunque se vai a guardare la carta di credito, la carta d'identità è un 2002 che ha fatto 24 anni, per cui insomma squadra giovane che viene un po' dalle parti più disparate d'Europa, c'è cioè chi viene dalla Turchia ed è ivoriano, c'è cioè chi viene dalla Premier League ed è spagnolo, c'è cioè chi viene dalla Liga, c'è cioè chi viene appunto chi torna dalla Premier con un passato in Serie A, c'è cioè chi viene dal Brasile, per cui insomma c'è tanta qualità, ma grosso, tanti ingredienti diversi da loro, che grosso dovrà essere un bravo chef, ecco, e creare il piatto perfetto, perché insomma non è così banale creare un'alchimia, pronti via e la squadra è pronta, per cui insomma ci vuole comunque secondo me pazienza, servirà tanta pazienza. Un po' di messaggi, perché il gatto scrive: senza esterni si fa alla fine dell'anno scorso. Lorenzo parla di Vlahovic con una formula tipo 15 milioni al procuratore famiglia e 2 a salire come stipendio. Ma ora io, Lorenzo, saresti molto ottimista a pensare che Vlahovic possa accettare una cifra da insomma uno stipendio da 2 milioni, considerando che l'anno scorso ne prendeva 12 netti alla Juventus. Io resto molto scettico, non che Vlahovic possa venire alla Fiorentina, perché su quello mi ci giocherei la mano sul fuoco, ma io resto molto scettico che uno come Vlahovic poi alla fine possa anche tornare in Serie A e che no, alla fine non si accontenti di una proposta da parte della Turchia o di club simili. Leggo anche il messaggio di Edo che ci scrive: ma il 4-3-2-1 è un modulo utopistico tatticamente, neanche su FIFA, serve chi crea superiorità puntando l'uomo e facendo ampiezza, e poi insomma tanti altri messaggi che recupereremo più tardi, perché abbiamo in linea il prossimo ospite, il mister delle Dolomiti Bellunesi, con noi Andrea Bonatti. Grazie mille mister intanto di aver accettato il nostro invito e buona domenica. Mister, ci sente?
4: Sì, buona domenica okay. A voi, eccomi.
3: Ok, non la sentivamo, per qualche secondo si era perso il collegamento. Allora, intanto la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Appunto, lei, allenatore delle Dolomiti Bellunesi, è comunque ritiro estivo anche per voi, momento di pre-season anche per voi. Proprio per iniziare le chiedo come sta procedendo, se è soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la squadra.
4: Noi procediamo un po' come tutte le squadre in questo periodo. C'è chi è un po' più fortunato, che ha un organico più completo in percentuale rispetto a quello che poi sarà quello definitivo a mercato concluso. C'è chi è un po' più turbolento tra uscite e nuovi arrivi da integrare il prima possibile per poter dare qualità al lavoro che fai. Quindi noi ci collochiamo nella media. Sappiamo di dover fare qualcosa in entrata, che poi dipende dalle uscite, però stiamo lavorando sempre meglio. In queste 3 settimane abbiamo iniziato qualche giorno prima, all'inizio un po' più faticoso, adesso stiamo trovando un buon ritmo e quindi siamo contenti. Ecco.
3: Guardi, a proposito di entrate, proprio ieri è arrivata l'ufficialità di un colpo a centrocampo, perché proprio dalla Fiorentina è arrivato il giovane classe 2007 Luca Montenegro, un giovane che si è messo anche in luce la scorsa stagione nella vittoria del campionato primavera della squadra di Galloppa. Ci può dire quelle che sono insomma le caratteristiche del giocatore che vi hanno spinto anche a fare questo innesto, e se insomma come giudica anche questo ragazzo?
4: Ti devo dire che è stato sorprendente e quasi scioccante, perché ho conosciuto un ragazzo che innanzitutto ha una maturità non normale per la sua età rispetto agli altri coetanei, e in aggiunta ti dico anche che si è mostrato con delle attitudini assolutamente di livello. E per l'età che ha e per il percorso che ha fatto, perché di solito l'uscita dal settore giovanile non è scontata come inserimento nel mondo dei grandi. Lui si è calato subito nella nostra realtà e in 4 giorni si è già ritagliato una fetta di considerazione anche tra i compagni, che lascia presagire a una stagione positiva, quindi sono molto contento.
3: Partirete, il campionato inizierà appunto il 24 di agosto, prima partita in trasferta contro la Folgore Caratese. So quali sono le ambizioni che avete per la prossima stagione.
4: La nostra ambizione è l'umiltà.
3: Certo.
4: So della prima di campionato perché me l'hanno detto, ma ti giuro che sono talmente focalizzato sul quotidiano. Davvero il mio obiettivo è quello di strutturare il miglior allenamento che abbiamo alla ripresa in questi giorni, approfittare per fare una piccola analisi delle prime 3 settimane di lavoro. E la nostra, non abbiamo un obiettivo di classifica se non quello ovviamente di garantire la permanenza nel professionismo. Siamo però tutti consapevoli che è un campionato molto equilibrato, che si giocherà sui dettagli, e per questo motivo c'è margine per sognare, così come c'è una soglia di allerta molto alta, perché il rischio è alto visto che si gioca tutto su dei confini molto labili, ecco.
3: Mister, noi l'abbiamo anche coinvolta nella nostra trasmissione, perché lei ha un passato da allenatore delle giovanili della Juventus fino all'Under 19. Chiaramente nel suo percorso ha avuto modo di conoscere Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina. Le chiedo un giudizio sul lavoro che sta facendo il direttore a Firenze, perché insomma c'era anche tanta fiducia nei confronti di questo dirigente, insomma non ha bisogno di presentazione, il suo curriculum parla per sé, però ecco, la sensazione alla vigilia dell'inizio del calciomercato è che va bene il curriculum e il passato di Paratici, ma che la Fiorentina in questo momento non era quel club con quell'appeal che poteva avere fino a qualche anno fa, complice anche l'ultima stagione disastrosa che l'ha tenuta fuori dalle coppe. E invece insomma ci sta sorprendendo un po' a tutti, perché la Fiorentina sta portando avanti delle trattative, alcune l'ha già chiuse, veramente importanti, interessanti, che lasciano presagire insomma un campionato, non voglio dire di vertice, però insomma di grande ambizione.
4: Secondo me non conta tanto il curriculum, conta il network e il talento. E non devo aggiungerlo io, di certo non mi permetto minimamente di esprimere un giudizio, perché è una parola che pesa. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che tra network e talento Paratici sia un direttore di assoluta garanzia. Capisco che Firenze è una realtà molto esigente, ma sono assolutamente certo che fosse difficile reperire un dirigente con attitudini più elevate di quelle di Paratici. Quindi questo, sono certo che sarà una stagione straordinaria. Aggiungo anche che secondo me l'allenatore è un allenatore che, non perché lo conosco, ma un allenatore che ha idee, ha carisma, ascendente, nel pieno della sua maturazione come allenatore ha sempre fatto ottimi risultati, quindi credo che possa essere una stagione di grande successo per la Fiorentina.
3: Noi lo speriamo. Lei nel suo percorso con la Juventus ha avuto anche Matias Soulé, si è parlato anche negli scorsi giorni di un interessamento da parte della Fiorentina per il calciatore della Roma. Le chiedo se secondo lei potrebbe essere un profilo adatto anche al gioco di Grosso, e se è un profilo che rispecchia anche questa ambizione manifestata dalla Fiorentina. Insomma, anche su lei non ha bisogno di presentazioni, viene da campionati importanti che gli sono valse anche il passaggio alla Roma e un'ultima stagione anche molto importante con la maglia dei giallorossi.
4: Mi sono collegato con voi e colgo l'occasione per ringraziarvi dell'invito, quando riferivi di un messaggio di un utente che diceva, per quanto riguarda il 4-3-2-1, le ampiezze, via dicendo. Può anche essere una considerazione vera, va da sé che le ampiezze le puoi prendere fisse o le puoi prendere occupando uno spazio con un inserimento dall'interno all'esterno. Dico questo perché poi a conti fatti chiunque occupa lo spazio di ampiezza deve essere un giocatore con attitudine di dribbling per creare la superiorità numerica, e in questo senso un giocatore come Matias sicuramente può essere molto utile per tante squadre, tra cui la Fiorentina, e questo lo puoi fare sia se giochi 4-3-3, sia se giochi 4-2-3-1, quindi con un'ampiezza fissa, sia se giochi con un sistema in cui l'ampiezza la vai a occupare un inserimento. L'importante è che quei giocatori che poi vanno a lavorare in quelle porzioni di campo siano giocatori con queste abilità di dribbling, di duello, perché attraverso l'esito positivo del duello, del dribbling, tu puoi creare una soluzione offensiva.
3: A Roma viene insomma da due stagioni in cui 81 presenze, 12 gol, 13 assist, la scorsa stagione 33 presenze in campionato, poi 8 in Europa League, 1 in Coppa Italia, 7 gol e 8 assist. Insomma, numeri comunque sia abbastanza buoni per questo calciatore, che però ha dato anche un po' la sensazione a Roma non solo di soffrire un po' l'ambiente, che ricordiamo, lo diciamo tante volte, se c'è una piazza calda, quella è sicuramente quella capitolina, in particolar modo quella di sponda giallorossa, ma soprattutto anche la convivenza con Paolo Dybala. Immagino che nell'ottica della Roma Soulé doveva essere quello che avrebbe sostituito il partente Dybala, poi alla fine Dybala è rimasto, e quindi insomma può aver sofferto anche un po' la convivenza con quello che lui lo ha sempre considerato un idolo, però inevitabilmente ha finito per togliergli un po' di spazio.
4: Sì, anche se credo che un giocatore l'ho allenato Mattias e l'altro l'ho ammirato Paolo Dybala, certo. Credo che siano giocatori che non è tanto il fatto piede mancino, talento, estro, rifinitura, sono giocatori che hanno la tendenza a occupare zone di campo leggermente diverse. Dybala è più verso il centro, Mattias è un giocatore che da fuori dà il meglio di sé venendo verso il centro, ed è una specifica non banale, nel senso che poi a conti fatti credo che se vai a vedere Mattias ha elencato i suoi numeri, ha fatto molto bene, i numeri che aveva espresso col Frosinone erano addirittura nettamente superiori.
3: Certo.
4: E il Frosinone come impianto collettivo, come sistema di gioco, chiamiamolo come ci pare, comunque lui occupava una posizione di campo leggermente più esterna che poi si accentrava rispetto al 3-4-2-1 tipico di Gasperini. Questo per dire che poi se il sistema adottato da Grosso potrà essere quello, credo che possa favorirlo, al di là di pressioni di piazza, che è vero, è una connotazione che ci sta, perché non è la stessa cosa giocare al Frosinone o alla Roma. Parlo in termini di pressioni, parlo in termini di quotidianità, perché poi se tutti i giorni senti parlare di te è chiaro che poi devi sapere gestire questa roba con equilibrio. Però conti fatti anche Firenze è sempre una piazza molto esigente da questo punto di vista, quindi uno deve entrare nell'ordine di idee che si accetta di affrontare un viaggio in certi posti, è un viaggio molto impegnativo.
3: E guardi, le faccio anche, prima di salutarla, anche una provocazione un po' su Sulè, perché chiaramente le qualità del giocatore non dobbiamo certo elencarle, lo abbiamo visto in questi anni comunque appunto con la maglia del Frosinone prima e con la maglia della Roma adesso. Io però riparto anche dall'ultima stagione di Sulè, 6 gol appunto in campionato, vedo che i gol sono stati fatti al Pisa che è retrocesso, al Verona che è retrocesso, alla Fiorentina che comunque ha lottato per la salvezza, alla Cremonese che è retrocessa, al Genoa che è una squadra che ha lottato per la salvezza e al Sassuolo. Peraltro l'ultimo gol in Serie A lo ha fatto a inizio gennaio, poi gli ultimi mesi ha un po' anche sofferto di pubalgia.
4: È meglio perché vuol dire che si è risparmiato.
3: Ecco, però ecco, potrebbe fargli anche bene forse quello che ad oggi noi siamo qui, siamo su Radio Firenze Viola, siamo tifosi della Fiorentina, però non abbiamo il prosciutto sugli occhi, è un passo indietro oggi passare da una squadra come la Roma che gioca la Champions a una squadra come la Fiorentina, ma può essere il classico passo indietro per farne magari due in avanti e anche lui beneficiare anche appunto di andare in una piazza dove sicuramente avrebbe più spazio, magari anche un pochino meno pressione, nonostante appunto anche lei abbia detto che Firenze è una piazza esigente e con anche forse un allenatore meno pressante come Gasperini, che sappiamo è un allenatore che se poi ci entri in sintonia ti cambia la carriera. Però ecco, pronti via, la prima parola che Gasperini ha detto su Sulè ritornato dalle vacanze in conferenza stampa, ha detto l'ho visto ingrassato. Ecco, forse non è proprio le parole migliori da dire a un ragazzo che insomma vuole anche rilanciarsi.
4: L'ha visto ingrossato magari, capito? Dai, faccio una battuta, nel senso
3: le famose ossa grosse.
4: Magari Gasperini, adesso io ho grande rispetto per i colleghi, uno magari ha la tendenza a esprimerlo pubblicamente e non è detto che Grosso invece non glielo faccia presente,
3: certo, certo,
4: a ciascuno dei suoi in un'altra serie, in un altro contesto. Questo per dire che poi alla fine credo che sia una questione di connessione, di sintonizzazione, di coerenza col proprio livello in questo momento. In ogni momento un giocatore, in ogni fase della sua carriera, passa diversi momenti, può darsi che quello di Mattias sia quello di trovare una realtà come Firenze, così come magari può darsi che Roma potesse essere il livello giusto 2 anni fa, come poi scoprire che non era quello giusto l'anno scorso. Le carriere sono sempre molto su e giù. Io ho avuto il piacere e la fortuna di allenare tanti ragazzi di grande talento nelle mie avventure e poi la cosa più complicata ho sempre pensato che fosse trovare la squadra giusta nel momento giusto. Io credo che Sulè sia un giocatore di grande valore, che ha dei numeri e secondo me ha dei numeri ancora superiori da poter esprimere. Potrei dirti la stessa cosa anche di Fabio Miretti, cioè il primo che mi viene in mente che ha dei numeri superiori rispetto a quanto ha mostrato fino ad ora, ma credo che sia proprio una questione di ambiente e di momento. Speriamo che, se si dovesse concretizzare, la Fiorentina possa essere il momento, nel momento giusto, l'ambiente giusto per lui.
3: E speriamo, lo speriamo anche noi. Mister Andrea Bonatti, grazie mille, un grosso in bocca al lupo anche per il proseguimento della preparazione estiva e chiaramente poi per l'inizio della stagione con le Dolomiti Bellunesi. Grazie mister.
4: Viva il lupo, buon lavoro a voi.
3: E grazie ad Andrea Bonatti, tecnico appunto delle Dolomiti Bellunesi e anche ex allenatore delle giovanili della Juventus, che in carriera ha allenato Matias Soulé, uno dei tanti giocatori accostati alla Fiorentina. Insomma, fonti mi hanno riferito che comunque questo giocatore è comunque da tenere d'occhio, ecco. Io credo che ormai Paratici abbia spostato il suo focus su Mastantuono e che sia lui il prescelto, il piano A, l'obiettivo numero uno per quanto riguarda la fascia destra, un giocatore mancino da mettere nella fascia destra. Non credo che possa andare su entrambi, perché mi sembrano due giocatori molto molto simili come caratteristiche, però ecco, io non mi stupirei che, se poi dovesse Mastantuono andare al Fulham o al Benfica o alla squadra, decidetela voi, la Fiorentina possa tornare con insistenza su Soulé, anche perché è un tentativo, vi abbiamo raccontato su tutto il mercato web e su firenzeviola.it, che è stato fatto da parte della Fiorentina, cioè i contatti sono stati presi e questo ve lo sottoscrivo. La Roma chiede tanto per Soulé, anche perché la Roma ha un discorso relativo al fair play finanziario che le impone un certo guadagno entro una certa data. Secondo me, quando si scavallerà quella data, e magari la Roma, non lo so, avrà già fatto un sacrificio, penso ai vari Manu Koné, ai vari Evan Dika, insomma tantissimi giocatori in uscita dai giallorossi di cui si parla spesso, magari quei 35 milioni che in questo momento i giallorossi hanno chiesto per l'argentino possono calare, magari un 20-25 con bonus e si può chiudere. Quindi ripeto, credo che il piano A in questo momento sia Franco Mastantuono e che Mastantuono escluda Soulé. Detto questo, io non mi stupirei per niente se dovesse saltare Mastantuono, noi tutti speriamo di no, la Fiorentina possa tornare alla carica sul buon Matti. Siamo alle 17:31, sono arrivati dei messaggi che recuperiamo dopo l'ultimo break, poi un'altra mezz'ora da trascorrere in compagnia e poi la diretta di Radio Firenze Viola continua, perché ricordiamo ci trasferiremo a Castagneto Carducci alla Tana del Pirata con Mario Tenerani. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: possibile.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui, il mio

0: perché la gente continua a raccontare balle? Paratici non ha mai detto che manderà via tutti i giocatori dello scorso anno, non lo ha mai detto. Si tratta delle cose che non esistono. Ha detto che ci saranno delle verifiche per tutti, ma non ha detto che li manderà via tutti. Non credo proprio. Ora, io capisco che la gente odi Moise Kean perché è invidiosa, perché è giovane, è ricco, è fortunato, però voglio dire, state calmini, se volete una Fiorentina più forte, mandare via il giocatore più importante che abbiamo è una grande idea. E comunque, se lo sostituiamo con Pellegrino, ricordiamoci, Pellegrino a Moise Kean non gli lega nemmeno le scarpe. Non scherziamo.
1: Questa è la riflessione dell'amico, è arrivata al 348-7513-933, anche perché mi sembra logico che non possa cambiare tutti i giocatori dell'anno scorso. Insomma, sarebbe difficile fare un mercato con 40 operazioni tra entrate e uscite. Detto ciò, io sono completamente d'accordo sulla riflessione per Moise Kean e per Pellegrino. Ora, non credo che poi alla base delle opinioni anche di alcuni colleghi che magari non sono del mio stesso avviso, ma anche di alcuni ascoltatori, ci sia alla base l'invidia per un giocatore giovane, ricco, bello e famoso. Ecco, cioè, se no con questo discorso si potrebbe fare un po' con tutti, cioè io non è che se dico che spero che la Fiorentina venda Dodò perché a me Dodò non è mai piaciuto, lo dico perché sono invidioso del suo conto in banca, semplicemente faccio un'analisi dal punto di vista tecnico, tattico, caratteriale, cioè ci metto dentro tante componenti, l'aspetto economico non ce lo butto dentro perché se no da questo punto di vista si chiude tutto e di analisi non se ne fanno più. Leggo qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché per esempio Claudio ci manda degli interessanti sticker, uno di Grosso e uno di Tolsvelt. Ti devo dire, Claudio, che quello di Grosso me lo sono già mandato al numero privato, così che me lo salvo tra gli sticker e lo riutilizzo nelle chat con amici, colleghi e quant'altro. Alessio da Scandicci ci scrive che ogni tanto si sente friggere l'audio, non so se buon Marco Tonelli gli risulta, però insomma grazie della segnalazione, Alessio. Chiaramente se poi dovesse continuare scrivetecelo al 348-7513-933, vedremo di rimettere a posto l'audio. Ecco, io mi risento bene in cuffia, però non so se c'è qualche problema. Dido ci scrive: ormai colpa di Pradè anche sul riscaldamento globale. Non lo so se Pradè è uno di quelli che si muove con il jet privato per fare mezz'ora di strada da una città all'altra, forse è colpa anche sua, non lo so. Non so le abitudini di Pradè, se è uno di quelli che si lava i denti e chiude l'acqua quando si lava i denti, o se è uno di quelli che si insapona sotto la doccia chiudendo l'acqua. Io sono sincero, non sempre lo faccio, questa è una brutta abitudine, quindi cercherò di perderla. Renato mi scrive: salve Niccolò, io domando perché i tifosi viola hanno tanta fretta, le trattative sono lunghe e difficili, io ho fiducia in Paratici, forza viola. Da Renato dall'Antella. Oh, finalmente un compaesano, grande Renato. Guarda, io sono d'accordo con te da questo punto di vista, l'ho detto anche prima, soprattutto per quanto concerne l'attacco. Era una riflessione che facevo anche qualche settimana fa, che soprattutto in attacco si possono creare delle condizioni che magari al momento non ci sono, e che anche il mondiale può sbloccare un po' le trattative. È inutile negare che comunque la Fiorentina da questo punto di vista è un esempio virtuoso, ma la Serie A è in attesa un po' delle briciole che possono cadere nelle prossime settimane dalla Premier League. Banalmente è sempre stato così negli ultimi mercati, i vari McTominay, i vari Akanji l'anno scorso dell'Inter, tutti giocatori che quando la Premier League si è un po' assestata e ha fatto i suoi acquisti multimilionari, le bricioline che cadono dal tavolo, e poi la Serie A ci si fionda nel cestone degli sconti, e ogni tanto si tira fuori anche dei super colpi, delle super operazioni. Ho fatto proprio l'esempio di due giocatori che vanno in questa direzione e che sono stati determinanti per le vittorie dello scudetto delle rispettive squadre. E secondo me l'attacco vive soprattutto di questa prospettiva, del fatto che appunto con il passare del tempo, banalmente, ma sta

0: un tuono. Io qualche settimana fa ho fatto l'esempio di Chiesa, ripeto, non credo che Chiesa possa venire alla Fiorentina, però non credo neanche possa rimanere al Liverpool. Ad oggi magari se vai dal Liverpool, il Liverpool vuole 30 milioni per Chiesa, tra due settimane, tre settimane magari accetta un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Per cui insomma sappiamo bene come il mercato poi spesso si accenda da ora soprattutto, ma ancor di più dalla seconda quindicina di agosto. Per continuare a parlare di mercato e di analisi di calciatori accostati alla Fiorentina, continuiamo la nostra diretta coinvolgendo un collega esperto anche di calcio argentino come Giacomo Cobianchi. Ciao Giacomo, buon pomeriggio e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora Giacomo, ripartiamo con te dagli ultimi rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, in particolar modo appunto dai calciatori argentini che sono accostati ai Viola. Il sogno in questo momento si chiama Franco Mastantuono, un giocatore che un anno fa veniva in Europa con insomma grande fanfara, anche lo ha accompagnato il suo trasferimento al Real Madrid per quello che aveva fatto vedere al River Plate. Poi chiaramente il suo processo si è anche un po' interrotto, perché è un giocatore molto giovane, comunque un classe 2007, perché è andato a finire nella squadra più importante e di conseguenza con più pressione del mondo, perché chiaramente il Real Madrid è stato anche autore di un'annata un po' in chiaroscuro, e quando ha Mbappé, Vinicius, Bellingham e compagnia cantante è chiaro che il primo a sedersi è il 2007, che nonostante si chiami Mastantuono comunque ha 19 anni. Detto ciò, che colpo sarebbe questo per la Fiorentina e in generale per il calcio italiano?
1: Ma sai, il giocatore, io sto leggendo molto in questi giorni appunto di questo un po' revisionismo a posteriori sul suo passaggio al Real Madrid, e io credo che sia difficile quando sei un ragazzo di quell'età lì dire di no quando viene, certo, a cercarti Real Madrid, certo. Questo è un punto di partenza che credo valga per tutti, a maggior ragione per chi viene dal Sud America è ancora più difficile, perché perdere un treno può voler dire che magari nell'arco di sei mesi, un anno, viene fuori un altro giovane che diventa lui il più ambito e nessuno si ricorda più di te. E detto che su Mastantuono insomma c'è sempre stata, fin da quando lui era proprio un quindicenne, una clausola molto alta, e questo riduce di molto il panorama delle squadre che possono permettersi di pagare 35, 40, 45 milioni per un ragazzo così giovane, e quindi anche quel passaggio intermedio che altri sono riusciti a fare in squadre magari con meno pressioni, nel caso suo era difficile da impostare, visto che comunque sono poche le società che possono permettersi certe spese, e quindi fa il salto nel vuoto sperando vada bene. Da parte sua comunque ha ancora la carta dell'essere molto giovane, certo dovrebbe cercare di non sbagliare il prossimo passaggio. Io per quanto riguarda le possibili evoluzioni della trattativa ne so quanto voi, nel senso diciamo è appurato che lui abbia dato preferenza alla destinazione italiana, e ho sentito parlare della Fiorentina, della Roma, del Milan come possibili squadre interessate, e allo stesso tempo io credo che il nodo importante sia la formula. Fosse vero come qualche giorno fa che il Real Madrid vuole darlo solo in prestito, la vedo come un'uscita difficile, più che altro perché credo che l'obiettivo di tutti sia impostare una formula sullo stile Nico Paz, quindi sì, con un po' di margine di manovra da parte di entrambe le squadre, ma anche da parte del giocatore, che abbiamo visto proprio come nel caso di Paz può fare la differenza, perché magari un giocatore che sa di avere un certo impatto su una squadra e mentre dall'altra parte sa che Real Madrid ti può comunque mangiare, fagocitare con il suo ambiente, potrebbe anche decidere poi di rimettere in discussione tutto nel momento in cui si vanno a tirare le somme. Per quanto riguarda l'impatto tecnico, io credo che il giocatore, anche se ha avuto una stagione nella seconda parte, insomma dopo l'addio di Xabi Alonso, diciamo deludente, abbia ancora tante carte da giocarsi, perché comunque sia come qualità sia come fisico può reggere il colpo di un campionato come il nostro, a differenza di altri sudamericani che magari siamo abituati a vederli in difficoltà, perché è troppo, soprattutto quando giocatori di fantasia magari un po' troppo esili o in difficoltà dal punto di vista fisico, ma Stantuono comunque è più di un 80, comunque ha il fisico giusto, ha il telaio giusto per potersi anche adattare magari alla rudezza del nostro campionato. Il grosso aspetto, secondo me, da recuperare è l'aspetto mentale, per l'appunto.
0: Chiaro.
1: Però, insomma, voi mi insegnate, e è un po' sotto gli occhi di tutti, che a Firenze l'ambiente, prima di mollare un giocatore, ne deve passare di acqua sotto i ponti, quindi credo che un giocatore che arriva così, sicuramente il tifo farebbe di tutto per sostenerlo, sì, ed aiutarlo.
0: Sì, sì, da questo punto di vista ci sarebbe molto un ambiente anche simile a quello che ha lasciato in Argentina, e che magari sta anche lui, forse la sua volontà sarebbe anche quella di tornare al River Plate, perché insomma ha postato anche delle immagini sui social di lui da piccolo con la maglia dei Millonarios. Sappiamo però che il Real Madrid vorrebbe cederlo soltanto a delle squadre europee per continuare appunto in Europa il suo percorso di crescita. Io sono d'accordo con la tua analisi sul fatto che è facile anche fare del revisionismo a prioristico, però ecco, ai tempi quando il Real lo strappava alla concorrenza un po' di tutte le squadre, le big d'Europa, ecco, un trasferimento dal Sud America all'Europa così grosso, non voglio dire che ricordava per certi aspetti quello di Neymar dal Santos al Barcellona, perché effettivamente Neymar veniva da una stagione pazzesca che lo aveva anche inserito nella top 10 del Pallone d'Oro, però ecco, eravamo a quei livelli lì e poi chiaramente si è un po' perso nell'ultima stagione. Ma riguardo alle caratteristiche anche di Mastantuono, se è un giocatore che può essere anche insomma integrarsi anche nel 4-3-3 di Fabio Grosso come esterno, perché insomma è un esterno tra virgolette, non è proprio di quelli, è un esterno, uno di quegli esterni che entra molto, tende molto a entrare dentro al campo, che non va sul fondo, e quindi se può essere anche un giocatore che si sposa anche con i dettami tattici.
1: Ma sai, lui al River Plate ha fatto quella parabola lì, nel senso è partito come, giocava sia al centro di un tre quarti che aveva tre uomini, quindi un 4-2-3-1 o simile, giocava al centro da numero 10, giocava anche sull'esterno invece a venire dentro, perché in quel momento il River aveva in contemporanea lui ed Echeverri, che tendevano molto a scambiarsi in questa doppia posizione, cioè o uno giocava un po' più esterno, veniva dentro, l'altro interno puntava più la porta, quindi sai, il giocatore ha calcato entrambe le zone del campo. Per quanto riguarda l'esterno di un 4-3-3, ti posso dire quello che mi lascia un pochettino dubbioso è il passo, potrebbe non avere il passo per fare l'esterno d'attacco tipico che noi sì. Siamo abituati a vedere. Io vedrei di più, per quanto lui sia bravo a cercare le vie centrali e anche a gestire il possesso in un certo modo, non avendo paura dell'uno contro uno, magari un'evoluzione a Nico Pass, magari arretrando il suo raggio d'azione poi con l'andare della sua carriera e diventando quella sorta di tre quarti, regista avanzato, vediamola come vogliamo, insomma, però di per sé io credo che nel giusto, come dire, nei giusti meccanismi di un tridente d'attacco, avere anche uno dei membri di un tridente che sa giocarsi la carta del rientrare, dell'andare al tiro, del trovare un filtrante, possa essere una buona soluzione. Poi lì stiamo facendo dei discorsi puramente ipotetici.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Guarda Giacomo, prima di salutarti ti porto anche su un altro calciatore argentino accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Insomma, secondo quanto abbiamo raccolto, sarebbe lui il principale indiziato a raccogliere un'eventuale eredità di Moise Kean. È un giocatore che divide molto qui a Firenze, perché insomma tutti siamo concordi sul fatto che ha fatto vedere anche buone cose con il Parma, però ecco, un po' per il prezzo che fanno i Ducali, perché insomma 30 milioni non sono pochi, un po' per il fatto che deve sostituire uno come Moise Kean, è un giocatore che lascia un po' di freddezza. Non so se sei d'accordo o se magari il vero Pellegrino in un sistema come quello di Cuesta, che ora ha fatto una grandissima stagione salvando in ciabatte, come si dice da queste parti, il Parma, però ecco, non è un sistema che proprio premia gli attaccanti.
1: No, certo, Pellegrino sicuramente ha dimostrato di avere un certo senso del gol, una presenza in area, capacità di trasformare in gol anche i pochi palloni che ha avuto, però ovviamente io lo dico anche, come dire, anche un mio parere personale, non credo si avvicini nemmeno lontanamente alla varietà di soluzioni che ha Kean nel suo arco a disposizione. Sicuramente Pellegrino è un giocatore che, se tu vuoi puntare su multicross, su un certo tipo di pallone in mezzo, sul fatto di avere a centro area un giocatore che quando la palla arriva è focalizzato sul trovare la porta, però allora stiamo parlando proprio di un cambio di profilo come attaccante di riferimento. Adesso io non so come siano le evoluzioni attorno a Kean, però io, se fossi la Fiorentina, ci penserei bene prima di privarmi di un giocatore che comunque ha una varietà di esecuzione e di soluzioni nel suo curriculum che è difficile trovare da altre parti.
0: E siamo tutti d'accordo. Giacomo Cobianchi, grazie mille per essere stato in nostra compagnia e buona domenica.
1: Grazie altrettanto.
0: E grazie appunto al collega Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino, che ci ha fatto anche una panoramica sul posizionamento anche tattico e anche l'acquisto, l'eventuale acquisto di Franco Mastantuono e di Matteo Pellegrino, visto che anche al 3487513933 c'erano arrivati anche messaggi relativi degli aggiornamenti su Mastantuono e su Pellegrino. Gli aggiornamenti, ragazzi, siamo a ieri, sul fatto che comunque la Fiorentina ha l'accordo, cioè all'accordo, il Real Madrid lo manderebbe alla Fiorentina, non ci sarebbero problemi. In questo momento è il calciatore che deve decidere se venire alla Fiorentina o se andare in altri club. Ci sono tanti club sul calciatore, ve l'abbiamo raccontato. Niccolò Ceccarini prima ci ha dato la notizia sul fatto che in Italia c'è solo la Fiorentina, perché la Roma si è un po' staccata. Mi viene anche da pensare che era inevitabile, perché sia perché la Roma in questo momento ha esigenze di vendere, sia perché si metterebbe in casa l'ennesimo mancino con determinate caratteristiche, e non mi sembra il caso. Anche il Milan deve prima capire quello che è il futuro di Leao. Queste erano le squadre a cui era stato accostato Mastantuono. La Juventus ha ufficializzato proprio un'oretta fa l'acquisto di Alaibegovic, quindi i bianconeri si butteranno su altre esigenze: il centrocampista, il portiere, magari un difensore centrale in più. Quindi insomma, in Italia, lo abbiamo detto, c'è solo la Fiorentina. Detto che l'Italia non è il centro del mondo in questo momento, anzi è la periferia del calcio europeo, e non solo, perché magari anche altri campionati ci stanno sorpassando. Vedo che in Turchia uno come Salah è stato accostato al Trabzonspor, neanche al Galatasaray o al Fenerbahce, per cui evidentemente in questo momento anche la Turchia, dal punto di vista economico, sta mettendo la freccia e sta provando il sorpasso, come la sta facendo un po' in tutti gli sport, perché la Turchia è un'altra di quelle nazioni che sta provando, attraverso lo sport, a togliersi un po' di scheletri dall'armadio. Questo lo dico io. Speriamo che non ci sia l'intelligence turca che ci sta ascoltando, se no mi dissocio da tutto quello che ho detto. Però ecco, a parte gli scherzi, lo vediamo nel basket, nella pallavolo e anche nel calcio. Stanno provando a fare questo salto e stanno provando a fare appunto a rendersi uno dei campionati più competitivi del panorama europeo e mondiale. Staremo a vedere se ce la faranno, però appunto staremo a vedere anche se la Fiorentina riuscirà a sorpassare e a vincere questa folta concorrenza che comunque resta per Franco Mastantuono. Da quello che ci è parso di capire, per concludere, ecco, mi sembra che in questo momento oggi c'è un pochino più fiducia rispetto a quella che ci poteva essere ieri o ieri l'altro, però l'ultima parola spetta sempre solo al calciatore. Siamo in chiusura, mi leggo gli ultimi messaggi che sono avanzati dalla nostra casella WhatsApp e poi comunque le dirette di Radio Firenze Viola, lo dicevamo, continueranno per altre due ore, per cui insomma restate sempre in nostra compagnia. Prima rispondo a Marco che mi scrive se la percezione sul valore della scelta Grosso sta cambiando nell'ambiente Viola. Lo scetticismo iniziale nei confronti dell'ex allenatore del Sassuolo sparirà con il passare del tempo? Ma guarda Marco, secondo me tu questa domanda me l'avevi già fatta. Io cercherò, visto che siamo in chiusura, di rispondere in maniera abbastanza telegrafica. Per me non è mai cambiata, nel senso, non so se tu stai parlando di un senso che prima era negativo e sta diventando positivo o il contrario. Cioè per me forse che era negativo e sta diventando positivo. Comunque per me non è mai cambiata, perché io sono sempre stato molto fiducioso in Fabio Grosso. Per me è stata, per me era una delle migliori scelte da fare in partenza. Gli avrei preferito, e questo non lo rinnego, uno come Daniele De Rossi, però tra i nomi accostati alla Fiorentina, tra quelli prendibili, quindi scartiamo gli Iraola, scartiamo Maresca, eccetera eccetera, però tra i nomi spendibili io lo mettevo subito dietro a Daniele De Rossi. Però ecco, è un allenatore che mi ha convinto il suo percorso, è un allenatore che, ripeto, secondo me ha goduto anche, non ha goduto, anzi, pardon, di troppo credito, perché è stato un allenatore che alla prima esperienza fallita in un grande club come il Lione, che poi va anche contestualizzata perché è stato letteralmente, ha preso una sassata in faccia quella stagione, per cui insomma in un ambiente tutt'altro che tranquillo, però si è dovuto completamente ricostruire da zero, quando magari i suoi colleghi godono di un credito molto superiore e prima di ripartire dai bassi fondi devono fallire una, due, tre, quattro, cinque esperienze. Ecco, lui alla prima esperienza fallita è dovuto ripartire dai bassi fondi, per cui insomma è un allenatore che si è fatto la sua gavetta, che mi sembra arrivato a Firenze con grandissimo entusiasmo, mi sembra un allenatore molto felice di essere l'allenatore della Fiorentina, e quindi questo sono contento. Quindi in me non deve acquisire nessun credito, ecco. Poi sapete la stima che io ho nel Como e in Cesc Fabregas l'anno scorso, guardatevi gli elogi che ha fatto pubblicamente Fabregas, che non è certamente un allenatore umile, ai suoi colleghi, vedrete che si è preso con Gasperini, si è preso con Allegri, si è preso un po' con tutti. Guardate le parole che Fabregas ha espresso nei confronti di Grosso nella gara di ritorno giocata da e vinta dal Sassuolo contro il Como, e quindi io mi fido anche delle parole di uno come Fabregas. Massimo ci scrive: cerchiamo di spingere Joseph perché manca veramente poco a completare la squadra, ci sarebbe da fare un solo grande investimento per l'esterno sinistro, un quarantino per Nusa, poi si prende Mastantuono in prestito e si vende Ken, prendiamo il belga Pardo che vale 10 Pellegrino. Insomma, questo è il messaggio di Massimo. Ora, io secondo me Nusa siamo un po' fuori dai parametri della Fiorentina. Canale 92 mi dicono che l'audio balbetta, però sta risolvendo tutto Marco Tonelli. Vado agli ultimi messaggi perché il gatto ci scrive, fa una provocazione incredibile che mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura, ma gatto ti invito a riscriverla prossimamente quando ci saranno anche alcuni colleghi, perché ci scrive che Pradè è stato il miglior direttore sportivo della storia della Fiorentina. Secondo me scateneresti un dibattito pazzesco, per cui appunto mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura. E chiudo con il messaggio di Simone che dice: il mercato degli attaccanti si decide anche dopo. Il direttore Ceccarini ha detto bene su eventuale cambio modulo per come sono ora le cose. In qualsiasi caso, almeno due ali offensive ci vogliono in squadra, perché non dobbiamo fare l'errore dello scorso anno. Queste le vostre riflessioni, arrivate al 348-75-13933. Sono state due ore lunghe, che però mi ha fatto piacere trascorrere in vostra compagnia. Adesso la linea passa le dirette di Radio Firenze Viola non continuano perché appunto la linea passa a Marina di Castagneto Carducci, in particolare allo stabilimento balneare La Tana del Pirata, dove c'è il nostro Mario Tenerani in compagnia di grandi ospiti: Cesare Prandelli, Giovanni Galli, Leonardo Semplici, i colleghi di Sky Sport, Luca Compagnone e Vanessa Leonardi, che vi terranno compagnia con un talk, con tanti dibattiti sulla Fiorentina, sul mercato, sulla preparazione estiva e tutto quanto. Io ringrazio Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica, avermi fatto compagnia per queste due ore. La diretta appunto di Radio Firenze Viola continua. Un saluto vi arriva da Niccolò Righi, ci sentiamo la prossima settimana e come sempre, ciao!

0: Tifosi Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
4: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buona domenica e buon pomeriggio dalla redazione.
9: La Farnesina ha confermato l'identità dei 7 italiani morti nel tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. Le vittime appartenevano a due famiglie residenti tra Monza e Seregno. Le autorità peruviane proseguono le indagini sulle cause dello schianto. Tra le ipotesi principali c'è quella delle avverse condizioni meteo con forti venti che avrebbero compromesso la sicurezza del volo.
8: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, 5 morti, 19 feriti in un'esplosione a Mosca, mentre la Russia accusa l'Ucraina di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
9: E dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello alla comunità internazionale affinché cessino le guerre e prevalgano il dialogo e la diplomazia, invitando tutti i fedeli a continuare a pregare per la pace.
8: La cronaca: un uomo di 30 anni originario della Costa d'Avorio è stato ucciso a coltellate al termine di una lite scoppiata all'interno di un'abitazione montese sull'Appennino modenese. La vittima, che da circa un mese aveva raggiunto la moglie in Italia, è morta nonostante i soccorsi. Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'omicidio.
9: E proseguono gli interventi dopo il terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli. I vigili del fuoco hanno effettuato 86 interventi, mentre oltre 130 richieste sono ancora in attesa. Dichiarati inagibili 10 edifici e 7 attività commerciali, con 144 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato la conclusione dello sciame sismico, mentre migliorano le condizioni dei 5 feriti ricoverati, ripresentando, seppur con traffico ridotto, l'attività del porto di Pozzuoli.
8: Lo sport: arriva la quarta medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale.
9: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Perché la gente continua a raccontare balle? Paratici non ha mai detto che manderà via tutti i giocatori dello scorso anno, non lo ha mai detto. Citate delle cose che non esistono. Ha detto che ci saranno delle verifiche per tutti, ma non ha detto che li manderà via tutti. Non credo proprio. Ora, io capisco che la gente odi Moise Kean perché è invidiosa, perché è giovane, è ricco, è fortunato, però voglio dire, state calmini, se volete una Fiorentina più forte, mandare via il giocatore più importante che abbiamo è una grande idea. E comunque, se lo sostituiamo con Pellegrino, ricordiamoci, Pellegrino a Moise Kean non gli lega nemmeno le scarpe, non scherziamo.
14: Questa è la riflessione dell'amico, è arrivata al 348-7513-933, anche perché mi sembra logico che non possa cambiare tutti i giocatori dell'anno scorso. Insomma, sarebbe difficile fare un mercato con 40 operazioni tra entrate e uscite. Detto ciò, io sono completamente d'accordo sulla riflessione per Moise Kean e per Pellegrino. Ora, non credo che poi alla base delle opinioni anche di alcuni colleghi, che magari non sono del mio stesso avviso, ma anche di alcuni ascoltatori, ci sia alla base l'invidia per un giocatore giovane, ricco, bello e famoso. Ecco, cioè, se no con questo discorso si potrebbe fare un po' con tutti, cioè. Io non è che se dico che spero che la Fiorentina venda Dodò perché a me Dodò non mi è mai piaciuto, lo dico perché sono invidioso del suo conto in banca. Semplicemente faccio un'analisi dal punto di vista tecnico, tattico, caratteriale, cioè ci metto dentro tante componenti, l'aspetto economico non ce lo butto dentro, perché se no da questo punto di vista si chiude tutto e di analisi non se ne fanno più. Leggo qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché per esempio Claudio ci manda degli interessanti sticker, uno di Grosso e uno di Tolsvelt. Ti devo dire, Claudio, che quello di Grosso me lo sono già mandato al numero privato, così che me lo salvo tra gli sticker e lo riutilizzo nelle chat con amici, colleghi e quant'altro. Alessio da Scandicci ci scrive che ogni tanto si sente friggere l'audio, non so se buon Marco Tonelli gli risulta, però insomma grazie della segnalazione Alessio. Chiaramente se poi dovesse continuare scrivetecelo al 3487513933, vedremo di rimettere a posto l'audio. Ecco, io mi risento bene in cuffia, però non so se ci sono se c'è qualche problema. Dido ci scrive: ormai colpa di Pradè anche il surriscaldamento globale. Non lo so se Pradè è uno di quelli che si muove con il jet privato per fare mezz'ora di strada da una città all'altra, forse è colpa anche sua, non lo so. Non so le abitudini di Pradè, se è uno di quelli che si lava i denti e chiude l'acqua quando si lava i denti, o se è uno di quelli che si insapona sotto la doccia chiudendo l'acqua. Io sono sincero, non sempre lo faccio, questa è una brutta abitudine, quindi cercherò di perderla. Renato mi scrive: salve Niccolò, io domando perché i tifosi viola hanno tanta fretta, le trattative sono lunghe e difficili, io ho fiducia in Paratici, forza viola. Da Renato dall'Antella. Oh, finalmente un compaesano, grande Renato. Guarda, io sono d'accordo con te da questo punto di vista, l'ho detto anche prima, soprattutto per quanto concerne l'attacco. Era una riflessione che facevo anche qualche settimana fa, che soprattutto in attacco si possono creare delle condizioni che magari al momento non ci sono, e che anche il mondiale può sbloccare un po' le trattative. È inutile negare che comunque la Fiorentina da questo punto di vista è un esempio virtuoso, ma la Serie A è in attesa un po' delle briciole che possono cadere nelle prossime settimane dalla Premier League. Banalmente è sempre stato così negli ultimi mercati, i vari McTominay, i vari Akanji l'anno scorso dell'Inter, tutti giocatori che quando la Premier League si è un po' assestata e ha fatto i suoi acquisti multimilionari, le bricioline che cadono dal tavolo, e poi la Serie A ci si fionda nel cestone degli sconti, e ogni tanto si tira fuori anche dei super colpi, delle super operazioni. Ho fatto proprio l'esempio di due giocatori che vanno in questa direzione e che sono stati determinanti per le vittorie dello scudetto delle rispettive squadre. E secondo me l'attacco vive soprattutto di questa prospettiva, del fatto che appunto con il passare del tempo, banalmente Mastantuono, io qualche settimana fa ho fatto l'esempio di Chiesa, ripeto, non credo che Chiesa possa venire alla Fiorentina, però non credo neanche possa rimanere al Liverpool. Ad oggi magari se vai dal Liverpool, il Liverpool vuole 30 milioni per Chiesa, tra due settimane, tre settimane magari accetta un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, per cui insomma sappiamo bene come il mercato poi spesso si accenda da ora soprattutto, ma ancor di più dalla seconda quindicina di agosto. Per continuare a parlare di mercato e di analisi di calciatori accostati alla Fiorentina, continuiamo la nostra diretta coinvolgendo un collega esperto anche di calcio argentino come Giacomo Cobianchi. Ciao Giacomo, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
15: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
14: Allora Giacomo, ripartiamo con te dagli ultimi rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, in particolar modo appunto dai calciatori argentini che sono accostati ai viola. Il sogno in questo momento si chiama Franco Mastantuono, un giocatore che un anno fa veniva in Europa con insomma grande fanfara, anche lo ha accompagnato il suo trasferimento al Real Madrid per quello che aveva fatto vedere al River Plate. Poi chiaramente il suo processo si è anche un po' interrotto, perché è un giocatore molto giovane, comunque un classe 2007, perché è andato a finire nella squadra più importante e di conseguenza con più pressioni del mondo, perché chiaramente il Real Madrid è stato anche autore di un'annata un po' in chiaroscuro, e quando ha Mbappé, Vinicius, Bellingham e compagnia cantante, è chiaro che il primo a sedersi è il 2007, che nonostante si chiami Mastantuono comunque ha 19 anni. Detto ciò, che colpo sarebbe questo per la Fiorentina e in generale per il calcio italiano?
15: Ma sai, il giocatore, io sto leggendo molto in questi giorni appunto di questo un po' revisionismo a posteriori sul suo passaggio al Real Madrid, e io credo che sia difficile quando sei un ragazzo di quell'età lì dire di no quando viene a partire al Madrid. Questo è un punto di partenza che credo valga per tutti, a maggior ragione per chi viene dal Sud America è ancora più difficile, perché perdere un treno può voler dire che magari nell'arco di sei mesi, un anno, viene fuori un altro giovane che diventa lui il più ambito e nessuno si ricorda più di te. E detto che su Mastantuono, insomma, c'è sempre stata, fin da quando lui era proprio un quindicenne, una clausola molto alta, e questo riduce di molto il panorama delle squadre che possono permettersi di pagare 35, 40, 45 milioni per un ragazzo così giovane, e quindi anche quel passaggio intermedio che altri sono riusciti a fare in squadre magari con meno pressioni, nel caso suo era difficile da impostare, visto che comunque sono poche le società che possono permettersi certe spese, e quindi fa il salto nel vuoto sperando vada bene. Da parte sua comunque ha ancora la carta dell'essere molto giovane. Certo, dovrebbe cercare di non sbagliare il prossimo passaggio. Io per quanto riguarda le possibili evoluzioni della trattativa, ne so quanto voi, nel senso diciamo è appurato che lui abbia dato preferenza alla destinazione italiana, e ho sentito parlare della Fiorentina, della Roma, del Milan come possibili squadre interessate, e allo stesso tempo io credo che il nodo importante sia la formula. Fosse vero come qualche giorno fa che il Real Madrid vuole darlo solo in prestito, la vedo come un'uscita difficile, più che altro perché credo che l'obiettivo di tutti sia impostare una formula sullo stile Nico Paz, quindi sì, con un po' di margine di manovra da parte di entrambe le squadre, ma anche da parte del giocatore, che abbiamo visto, proprio come nel caso di Paz, può fare la differenza, perché magari un giocatore che sa di avere un certo impatto su una squadra e mentre dall'altra parte sa che Real Madrid ti può comunque mangiare, fagocitare con il suo ambiente, potrebbe anche decidere poi di rimettere in discussione tutto nel momento in cui si vanno a tirare le somme. Per quanto riguarda l'impatto tecnico, io credo che il giocatore, anche se ha avuto una stagione nella seconda parte, insomma dopo l'addio di Xabi Alonso, diciamo deludente, abbia ancora tante carte da giocarsi, perché comunque sia come qualità sia come fisico può reggere il colpo di un campionato come il nostro, a differenza di altri sudamericani che magari sono abituati a vederli in difficoltà, perché è troppo, soprattutto quando giocatori di fantasia magari un po' troppo esili o in difficoltà dal punto di vista fisico. Ma Mastantuono comunque è più di 1,80, comunque ha il fisico giusto, ha il telaio giusto per potersi anche adattare magari alla rudezza del nostro campionato. Il grosso aspetto, secondo me, da recuperare è l'aspetto mentale, per l'appunto.
14: Chiaro.
15: Però insomma, voi mi insegnate e è un po' sotto gli occhi di tutti che a Firenze l'ambiente, prima di mollare un giocatore, ne deve passare di acqua sotto i ponti, quindi credo che un giocatore che arriva così, sicuramente il tifo farebbe di tutto per sostenerlo, sì, ed aiutarlo.
14: Sì, sì, da questo punto di vista ci sarebbe molto un ambiente anche simile a quello che ha lasciato in Argentina, e che magari sta anche lui, forse la sua volontà sarebbe anche quella di tornare al River Plate, perché insomma ha postato anche delle immagini sui social di lui da piccolo con la maglia dei Millonarios. Sappiamo però che il Real Madrid vorrebbe cederlo soltanto a delle squadre europee per continuare appunto in Europa il suo percorso di crescita. Io sono d'accordo con la tua analisi sul fatto che è facile anche fare del revisionismo a prioristico, però ecco, ai tempi quando il Real lo strappava alla concorrenza un po' di tutte le squadre, le big d'Europa, ecco, un trasferimento dal Sud America all'Europa così grosso, non voglio dire che ricordava per certi aspetti quello di Neymar dal Santos al Barcellona, perché effettivamente Neymar veniva da una stagione pazzesca che lo aveva anche inserito nella top 10 del Pallone d'Oro, però ecco, eravamo a quei livelli lì e poi chiaramente si è un po' perso nell'ultima stagione. Ma riguardo alle caratteristiche anche di Mastantuono, se è un giocatore che può essere anche insomma integrarsi anche nel 4-3-3 di Fabio Grosso come esterno, perché insomma è un esterno tra virgolette, non è proprio di quelli, è un esterno, uno di quegli esterni che entra molto, tende molto a entrare dentro al campo, che non va sul fondo, e quindi se può essere anche un giocatore che si sposa anche con i dettami tattici.
15: Ma sai, lui al River Plate ha fatto quella parabola lì, nel senso è partito come giocava sia al centro di un tre quarti che aveva tre uomini, quindi un 4-2-3-1 o simile, giocava al centro da numero 10, giocava anche sull'esterno invece a venire dentro, perché in quel momento il River aveva in contemporanea lui ed Echeverri, che tendevano molto a scambiarsi in questa doppia posizione, cioè o uno giocava un po' più esterno, veniva dentro, l'altro interno puntava più la porta, quindi sai, il giocatore ha calcato entrambe le zone del campo. Per quanto riguarda l'esterno di un 4-3-3, ti posso dire quello che mi lascia un pochettino dubbioso è il passo. Potrebbe non avere il passo per fare l'esterno d'attacco tipico che noi sì, siamo abituati a vedere. Io vedrei di più, per quanto lui sia bravo a cercare le vie centrali e anche a gestire il possesso in un certo modo, non avendo paura dell'uno contro uno, magari un'evoluzione a Nico Pass, magari arretrando il suo raggio d'azione poi con l'andare della sua carriera e diventando quella sorta di tre quarti regista avanzato, vediamola come vogliamo, insomma. Però di per sé io credo che nel giusto, come dire, nei giusti meccanismi di un tridente d'attacco, avere anche uno dei membri di un tridente che sa giocarsi la carta del rientrare, dell'andare al tiro, del trovare un filtrante, possa essere una buona soluzione. Poi lì stiamo facendo dei discorsi puramente ipotetici.
14: Certo. Guarda Giacomo, prima di salutarti ti porto anche su un altro calciatore argentino accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Insomma, secondo quanto abbiamo raccolto, sarebbe lui il principale indiziato a raccogliere un'eventuale eredità di Moise Kean. È un giocatore che divide molto qui a Firenze, perché insomma tutti siamo concordi sul fatto che ha fatto vedere anche buone cose con il Parma, però ecco, un po' per il prezzo che fanno i Ducali, perché insomma 30 milioni non sono pochi, un po' per il fatto che deve sostituire uno come Moise Kean, è un giocatore che lascia un po' di freddezza. Non so se sei d'accordo o se magari il vero Pellegrino in un sistema come quello di Cuesta, che ora ha fatto una grandissima stagione salvando in ciabatte, come si dice da queste parti, il Parma, però ecco, non è un sistema che proprio premia gli attaccanti.
15: No, certo, Pellegrino sicuramente ha dimostrato di avere un certo senso del gol, una presenza in area, capacità di trasformare in gol anche i pochi palloni che ha avuto, però ovviamente io lo dico anche, come dire, anche un mio parere personale, non credo si avvicini nemmeno lontanamente alla varietà di soluzioni che ha Kean nel suo arco a disposizione. Sicuramente Pellegrino è un giocatore che, se tu vuoi puntare su multicross, su un certo tipo di pallone in mezzo, sul fatto di avere a centro area un giocatore che quando la palla arriva è focalizzato sul trovare la porta, però allora stiamo parlando proprio di un cambio di profilo come attaccante di riferimento. Adesso io non so come siano le evoluzioni attorno a Kean, però io, se fossi la Fiorentina, ci penserei bene prima di privarmi di un giocatore che comunque ha una varietà di esecuzione e di soluzioni nel suo curriculum che è difficile trovare da altre parti.
14: E siamo tutti d'accordo. Giacomo Cobianchi, grazie mille per essere stato in nostra compagnia e buona domenica.
15: Grazie altrettanto.
14: e grazie appunto al collega Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino, che ci ha fatto anche una panoramica sul posizionamento anche tattico e anche l'acquisto, l'eventuale acquisto di Franco Mastantuono e di Matteo Pellegrino, visto che anche al 3487513933 c'erano arrivati anche messaggi relativi degli aggiornamenti su Mastantuono e su Pellegrino. Gli aggiornamenti, ragazzi, siamo a ieri sul fatto che comunque la Fiorentina ha l'accordo, cioè all'accordo, il Real Madrid lo manderebbe alla Fiorentina, non ci sarebbero problemi. In questo momento è il calciatore che deve decidere se venire alla Fiorentina o se andare in altri club. Ci sono tanti club sul calciatore, ve l'abbiamo raccontato. Niccolò Ceccarini prima ci ha dato la notizia sul fatto che in Italia c'è solo la Fiorentina, perché la Roma si è un po' staccata. Mi viene anche da pensare che era inevitabile, perché sia perché la Roma in questo momento ha esigenze di vendere, sia perché si metterebbe in casa l'ennesimo mancino con determinate caratteristiche, e non mi sembra il caso. Anche il Milan deve prima capire quello che è il futuro di Leao. Queste erano le squadre a cui era stato accostato Mastantuono. La Juventus ha ufficializzato proprio un'oretta fa l'acquisto di Alai Begovic, quindi i bianconeri si butteranno su altre esigenze: il centrocampista, il portiere, magari un difensore centrale in più. Quindi insomma, in Italia, lo abbiamo detto, c'è solo la Fiorentina. Detto che l'Italia non è il centro del mondo in questo momento, anzi è la periferia del calcio europeo, e non solo, perché magari anche altri campionati ci stanno sorpassando. Vedo che in Turchia uno come Salah è stato accostato al Trabzonspor, neanche al Galatasaray o al Fenerbahce, per cui evidentemente in questo momento anche la Turchia, dal punto di vista economico, sta mettendo la freccia e sta provando il sorpasso, come la sta facendo un po' in tutti gli sport, perché la Turchia è un'altra di quelle nazioni che sta provando attraverso lo sport a togliersi un po' di scheletri dall'armadio. Questo lo dico io. Speriamo che non ci sia l'intelligence turca che ci sta ascoltando, se no mi dissocio da tutto quello che ho detto. Però ecco, a parte gli scherzi, lo vediamo nel basket, nella pallavolo e anche nel calcio. Stanno provando a fare questo salto e stanno provando a fare, appunto, a rendersi uno dei campionati più competitivi del panorama europeo e mondiale. Staremo a vedere se ce la faranno, però appunto staremo a vedere anche se la Fiorentina riuscirà a sorpassare e a vincere. Anzi, pardon, di troppo credito, perché è stato un allenatore che alla prima esperienza fallita in un grande club come il Lione, che poi va anche contestualizzata perché è stato letteralmente, ha preso una sassata in faccia quella stagione, per cui insomma in un ambiente tutt'altro che tranquillo, però si è dovuto completamente ricostruire da zero, quando magari i suoi colleghi godono di un credito molto superiore e prima di ripartire dai bassi fondi devono fallire una, due, tre, quattro, cinque esperienze. Ecco, lui alla prima esperienza fallita è dovuto ripartire dai bassi fondi, per cui insomma è un allenatore che si è fatto la sua gavetta, che mi sembra arrivato a Firenze con grandissimo entusiasmo. Mi sembra un allenatore molto felice di essere l'allenatore della Fiorentina, e quindi questo sono contento. Quindi in me non deve, per cui appunto mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura. E chiudo con il messaggio di Simone che dice il mercato degli attaccanti si decide anche dopo. Il direttore Ceccarini ha detto bene su eventuale cambio modulo per come sono ora le cose. In qualsiasi caso, almeno due ali offensive ci vogliono in squadra, perché non dobbiamo.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
18: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
17: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: Ti stiamo aspettando!
19: grande Tommaso.
20: Pietro.
19: Allora?
20: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
19: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
20: Ma davvero?
19: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
21: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
22: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.it.

Buonasera a tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con i talk show estivi della Tana del Pirata a base di calcio. Mi sentite in fondo? Ce la facciamo? Sì, mi dicono che ci sentono. Bene,

0: di entrare dentro i vari argomenti velocemente, ma con persone che ci possano aiutare a capire meglio tutto questo. Allora, grazie di cuore. Allora, io parto intanto, non per essere cavaliere, ma lo faccio molto volentieri, dall'unica collega che è qui presente, che è bravissima, è Vanessa Leonardi di Sky, uno dei volti più noti della televisione italiana.
1: Ciao, grazie.
0: Inviatissima.

0: nostro mercato originale.
1: Speciale calciomercato, dove Leo è un grande ospite.
0: Poi accanto a Vanessa c'è un altro volto molto noto di Sky, chi ama le telecronache lo deve conoscere per forza, Maurizio Compagnoni. Grazie. Che naturalmente sottoscrive tutto quello che ho detto di Vanessa, vero?
2: Sottoscrivo totalmente.
0: Perché sennò stasera a casa finisce male, va bene? Poi un ritorno dopo tanti anni alla Tana Ispirata, Giovanni Galli. E poi sono molto contento

ieri alla Fiorentina, c'è da capire quale sia effettivamente il volere del giocatore e anche dei suoi procuratori. Poi c'è la questione di João Mário, tra stasera e domani dovrebbe diventare un giocatore della Fiorentina.

0: mercato della Fiorentina.
1: Ti do un compito come sempre, tanto sei qui insieme a noi, se arriva qualcosa in tempo reale, poi tu hai la linea diretta con Niccolò Ceccarini, che è il direttore di tutto mercato web, ci dai dei flash. Ci sentite in fondo o no? Male, meglio così? E allora bisogna che l'appoggi qui, Lorenzo, ti chiedo scusa. Allora, io volevo però iniziare con un grande applauso e un ricordo a Franco Baresi, che ci ha lasciato pochi giorni fa. E qui ci sono due

0: magnetico, non so come dire,
1: certo.
0: Anche nei silenzi ti guardava e c'era già tutto un programma,
1: perché per essere un leader
0: da
1: non c'è più
0: vita, da un punto di vista calcistico, tecnico, penso che abbia fatto vedere da subito queste capacità straordinarie di poter costruire, di poter difendere, di poter essere un leader di una grande squadra. Quindi ricordo, è il ricordo più, per quanto mi riguarda, è un ricordo più umano.
1: Certo, che calcistico.
0: Che calcistico.
1: Beh, insomma, poi la vicinanza, ma certo. Giovanni è stato il tuo centrale, non so neanche se dire il tuo libero, perché giocavate in linea, per cui il tuo centrale. Lo sentite Giovanni Galli? Vai, accendiamo.
2: Ecco,
1: sì.
2: Acceso, sì.
1: Tra l'altro voglio, tu tra l'altro sei famoso come portiere, che lui era una radiolina in campo, è vero? Da dietro chiacchierava tantissimo. Baresi credo che chiacchierasse poco ma facesse molto, vero
2: sì,
1: Giovanni?
2: No, ma Di Franco, io sono arrivato al Milan, vabbè, noi avevamo già avuto l'esperienza insieme al mondiale dell'82, lui era giovanissimo, e quell'esperienza... Cioè, ho iniziato a conoscerlo perché lì era, appunto, ripeto, aveva appena iniziato, se così vogliamo, la carriera. Però la cosa che io ricordo di Franco, e l'ho già detto anche nei giorni scorsi, è in una fotografia che io ho a casa, dove dopo la finale di Champions, di Coppa dei Campioni, perché all'epoca era ancora la Coppa dei Campioni, dopo Barcellona, lì non c'era palco, non c'era come succede adesso, no? A fine partita, e arrivava il presidente dell'UEFA, ti dava la Coppa dei Campioni, te la dava a mano così e te la sollevavi in mezzo.
1: Certo.
2: E allora io ero dietro Franco, l'ho preso, l'ho sollevato, e quella fotografia, riguardandola, vedo la gioia di un uomo che... Lui ha sofferto tanto anche nella vita privata, ma la gioia di un uomo che aveva dedicato tutta la sua vita al Milan, lo aveva seguito anche quando era andato in Serie B il Milan, e quel momento a Barcellona c'erano 95.000 tifosi del Milan e lui era orgoglioso, no, di alzare quella coppa e di condividere quella gioia con tutto il suo popolo, no, con tutti i suoi tifosi. Ecco, io ho questa fotografia. Poi logicamente la grandezza di Franco, lo diceva anche Cesare, in campo l'abbiamo vista tutti, l'abbiamo notata tutta. Mi è dispiaciuto che non abbia potuto fare il mondiale dell'86,
1: per
2: una, no, quella dell'86.

0: momenti, che cosa doveva fare e che cosa non doveva fare, per cui anche l'umiltà, no, di voler imparare, di voler migliorare. Ci ha lasciato, era lui un ragazzo molto introverso, un ragazzo chiuso, poche parole, ma la sua leadership lui se l'è sempre guadagnata con l'esempio e non gliel'ha regalata nessuno.
1: Grazie, grazie Giovanni. Allora, un flash anche da Maurizio e Vanessa, che l'hanno raccontato, tu l'hai raccontato in telecronaca, no, Franco Varesi?
2: Sì, pochissimo, però era fine carriera, sì.
1: Era fine carriera, però c'è una partita sotto il suo che ti ricordi in particolar modo?
2: No, commentate da me, no, perché ripeto, l'ho commentato pochissimo. È chiaro che il ricordo della finale di Pasadena 25 giorni dopo l'infortunio.

0: alla sua prestazione che fu straordinaria.
1: Vanessa, tu l'hai intervistato tante volte, immagino, qualche
2: ma
1: volta.
2: Io...
1: Era schivo lui.
2: Sì, io più che altro l'ho intervistato quando aveva già smesso e lui è sempre stata una persona molto educata, molto gentile, che non sempre succede di trovare in questo mondo, mentre lui era un vero signore. A me in questi giorni che l'ho raccontato a Sky Sport 24, da quando è scomparso i giorni dopo, mi ha colpito che per esempio a casa Milan sono andati dai bambini che quindi non l'hanno mai visto giocare, ai suoi genitori e ai nonni. E poi mi ha colpito soprattutto il racconto di Pippo Inzaghi, che disse che lui una partita che neanche giocò col Parma, perché credo che giocò qualche minuto, forse neanche, andò da Baresi per chiedergli la maglia e lui gli rispose: e tu non mi dai la

0: era un esempio per tutti, per come si muoveva, per la mano sempre alzata, che continuamente riusciva a fare, a mettere fuori gioco gli attaccanti avversari, e quindi insomma è stato anche esempio per noi dilettanti, sapere di una qualità soprattutto di grande umiltà e di grande rispetto, e questo credo sia l'aspetto più importante che lui abbia trasmesso, penso, nei racconti ai compagni e all'ambiente stesso che ha frequentato.
1: Allora, Cesare, riparto da te, perché tu nell'ultimo anno sei intervenuto spesso in interviste, carta stampata, televisiva, parlando del calcio italiano, no? Non sei mai banale, hai dato le tue idee, tra l'altro credo si possa dire c'era alle viste anche un tuo coinvolgimento qualche mese fa in federazione, avevi delle idee, poi è successo tutto quello che è successo. Ti chiedo di ripartire da lì, come stiamo, come ripartiamo? Eh? Voi siete pronti a fare delle domande a Cesare?
2: Già, questa è una domanda.
1: Sai che ti voglio.
2: No, però guarda, devo dire che.
1: Tanto lo sentite in fondo?
2: No, no.
1: Allora, Luciano, mi alzate per favore?
3: Sì.
2: Mi sentite?
1: Ecco così, bravo.
2: Okay,
1: bravo.
2: Okay.
1: Vai, Cesare.
2: Sì, diciamo che il calcio italiano ha bisogno di, prima di tutto, di molto ottimismo, perché in tutte le categorie, anche nei lavori comuni e banali, devi avere l'entusiasmo per iniziare la tua attività. Il calcio italiano è in un momento dove devi capire se mettere al centro del progetto la tecnica, centro del progetto il bambino che cresce, se metti al centro questo e la Lega e la Federazione possono studiare un programma, un progetto per loro, allora siamo tutti felici e contenti e saremo qui fra qualche mese a dire ok, sta funzionando tutto. Altrimenti, se queste due istituzioni non riusciranno a mettersi d'accordo su nulla, stiamo perdendo tempo, questa è la verità.

0: dove il presidente federale si confronti con la Lega, si confronta anche col ministro Bodi e dire questo è il nostro progetto, ma chiaro, non deve essere un progetto dire sì, saremo bravi, saremo straordinariamente intuitivi su quello che dobbiamo fare, no, dobbiamo fare delle cose precise. A Coverciano si insegna tecnica o non si insegna tecnica?
1: Questa è la mia domanda.
0: A che età possiamo dare dei bambini un'istruzione tattica? Per quanto mi riguarda, fino a 14 anni no, i bambini devono essere liberi, devono avere la possibilità di avere questa fantasia. Di

0: Vanessa, voglio ripartire da te su quello che ha detto Cesare. Tu da con Sky c'hai il termometro tutti i giorni, quello che succede è stato un'estate incredibile, no? Maldini sì, Maldini no, Leonardo. Però hai sentito quello che ha detto ora Cesare, secondo te come si riparte? Tra l'altro Mancini allenatore, Ranieri pareva avesse smesso. Ranieri ha smesso già 2 o 3 volte, ma sì, ricomincia sempre, no?
1: Ma c'è a questo punto mi sorge il sospetto che non voglio stare con la moglie, che la moglie dice sempre che non lo vuole, lo vuole a casa. No, scherzo, ha fatto anche lui una battuta, dice quantomeno non devo fare un trasloco. Ma io sono d'accordo sul fatto che, ed è quello che ho anche percepito a

0: Io credo che
1: te l'aspettavi Mancini, sì.
0: Abbastanza, c'era quell'ostacolo, insomma, della separazione traumatica, che era un ostacolo non da poco, però a un certo punto ci siamo trovati in questa situazione. Guardiola ha detto di no, Ancelotti ha detto di no, Pirlo tagliato fuori, Conte mai contattato, bisognerebbe capire perché Conte mai contattato. Credo che la scelta di Mancini, l'unica alternativa poteva essere Thiago Motta, conoscendo anche i rapporti tra Malagò e Mancini, non mi ha assolutamente stupito. Io credo che per i problemi del calcio italiano un po' sia anche colpa nostra,

0: presunzione è un fattore molto positivo, la presunzione è un fattore molto negativo. I nostri calciatori mancano spesso di ambizione, quasi sempre mancano di ambizione, si accontentano e hanno molta presunzione. E noi alimentiamo questa presunzione perché bastano due partite, li facciamo sentire importantissimi, dei fenomeni, dei talenti straordinari, e non è proprio così.
1: Cioè, scusa se ti interrompo, c'è un problema anche di linguaggio, e qui venga la telecronaca, nelle iperboli, no? Straordinario, formidabile, fenomeno, cioè ne sentiamo tutti, quando giocavano Giovanni Galli e Cesare Prandelli, Leonardo Semplici, c'era meno iperboli, no? Meno aggettivi superlativi, è così, ma non sto facendo una critica al telecronista, dico, ho tutta la teoria io in testa,
0: guarda,
1: ci mancherebbe.
0: Faccio un esempio di un giocatore che a me piace,
1: sì,
0: che l'ho scoperto quando era in Serbia con la regione, ho detto cavolo questo è bravo,
1: chi è?
0: Però quando sento dire che Vergara, la nuova nazionale, sarà titolare, quando ancora non sappiamo, poi Vergara mi dicono è anche un ragazzo con la testa sulle spalle, non sappiamo neanche che ruolo fa, ancora si deve specializzare in un ruolo, e già lo proiettiamo come potenziale titolare della nazionale Mancini, magari lo diventerà, glielo auguro, però capisci, c'è qualcosa che non funziona, ma anche queste convocazioni, insomma, Cesare è stato un grande commissario tecnico, ricordiamoci che l'unica soddisfazione negli ultimi 20 anni a livello di mondiale l'abbiamo avuta con lui quando ha battuto l'Inghilterra oltre al finale europeo.
1: È vice campione d'Europa, Cesare Prandelli.
0: Europa, battuto solo da una squadra di extraterrestri, e si arriva troppo facilmente ad essere nazionale. Sai, se

0: Giovanni, ho visto che a Nuivi, quando Cesare Prandelli diceva fino a 14 anni abolirei la tattica, ho capito bene Cesare? Fino a 14 anni, no? Ha detto, Giovanni, no, volevo solo capire se avevo capito bene o...
1: Sì, sì. È un argomento che dovrei...

0: dobbiamo fare un discorso molto, molto più ampio, allargato, perché con Cesare una volta a pranzo noi abbiamo fatto una chiacchierata proprio su questo, e c'è da sottolineare un aspetto, che adesso il nostro calcio, ci sono troppi soggetti che hanno la forza di poter essere comunque decisivi per delle scelte, perché abbiamo citato prima, abbiamo il governo, perché comunque lo sport è entrato in Costituzione, e abbiamo un ministro, abbiamo il CONI, perché comunque la nostra federazione fa parte del CONI, poi abbiamo la Federazione Calcio e poi abbiamo la Lega Calcio. Se tutti questi soggetti non hanno, quando Cesare parlava di progetto, no? Se te ti ricordi, io a suo tempo ti dissi: io non sono a favore né di Abodi, scusami, né di Malagò, e neppure
1: né di Abete.
0: E né di Abete. Perché? Ma non perché le due persone, perché mi sarebbe piaciuto che l'elezione fosse fatta nei confronti di chi presentava un progetto valido, un progetto serio, e Cesare lo sta riconfermando ancora adesso. Perché fermo restando che sia Abete che lo stesso Malagò sono delle figure importanti, sono delle figure istituzionalmente possono essere utili al movimento, ma se è inutile che io metta una persona che istituzionalmente è brava, prenda un allenatore bravo, prenda un direttore tecnico bravo, ma se poi dopo non ho niente sul quale andare a lavorare, se non ho un bacino dal quale poter tirar fuori qualcosa di interessante, se le società non si mettono d'accordo e hanno interesse che anche la nazionale abbia un percorso, è logico che sono troppi soggetti. Ecco perché io non sono così tanto ottimista, ti devo dire la verità.
1: Mi fa piacere che
0: non
1: sia
0: sono
1: successo.
0: Così tanto ottimista. Perché? Perché logicamente le squadre di club hanno interesse ad andare nelle competizioni europee, perché prendono un sacco di milioni, e questo cosa comporta? Comporta che magari qualche volta non mandi un giocatore in nazionale, non mandi un giocatore a una convocazione, non mandi un giocatore di qua, non mandi. E allora se non c'è interesse da parte neanche delle squadre di club, è logico che si parte già zoppicando. Per cui questo secondo me è un discorso che bisognerebbe ampliare. Si parte dalla base, come dice giustamente Cesare, però certamente se da su non arrivano delle indicazioni, se da su non arrivano delle direttive, il campionato a 20, abbiamo capito che non ce la facciamo, abbiamo capito che per il campionato a 20 ti porta via tanti spazi, abbiamo capito che ci sono delle partite che non hanno, che probabilmente non sono neanche utili, non sono neanche interessanti.
1: Sono le partite,
0: no?
1: Da sbadiglio, diciamo. Però,
0: ci sono,
1: eh?
0: E allora le riflessioni sono tante. Le riflessioni sono tante. Se ci fosse soltanto una cosa da fare, sarebbe troppo semplice.
1: Ecco, però è semplice, Leonardo, tanto in attesa che tu possa tornare in panchina in Serie A, dico, vorrei un po' raccogliere alcuni spunti. Allora, Cesare sostiene che fino a 14 anni non bisogna insegnare la tattica, Giovanni non è ottimista, si parla di tecnica, si parla di giovani. Mi viene in mente una frase, ha detto Mancini in questi giorni, ha detto: beh, io farò giocare tanti giovani, mi viene da chiedergli però, se non giocano nelle loro squadre, come fai a convocarli? Qui c'è un signore che è vice campione d'Europa alla nazionale del 2012 all'europeo, ma Cesare Prandelli convocava chi giocava, credo. Cesare, non potevi convocare in nazionale chi non giocava, dico bene, no? Allora come si mettono insieme tutte queste cose?
2: Io credo che si sia...
1: Perché non mi fai giocare tu, allenatore in Serie A, un ragazzo di 17 anni e invece in Champions League esordisce? Perché?
2: No, il problema è che si è dato in pasta alla gente il fatto di scegliere un commissario tecnico invece di un altro, e pensando che il commissario tecnico risolvesse tutte le situazioni, e non è così. Come diceva Cesare, ci vuole un programma che deve partire dai giovani calciatori per riportare o tentare di riportare quei calciatori che possono essere utili.

0: capire le cose che parla
1: e capire dove andare a parare, perché sicuramente se no così è stato dato una verniciata, ma non è stato cambiato niente.
0: Cioè, te convocavi chi giocava, no?
2: Sì, sì, assolutamente sì, chiaro.
3: Ci sono tre o quattro cose che forse è meglio dirle subito.
0: Subito. Poi scusa un attimo, ci sono

0: nazione.
1: Quindi tutti devono dare
2: applauso a Cesare Grande.
1: Prima cosa. Seconda cosa, le squadre professionistiche non devono più fare scuole calcio. I professionisti non devono fare scuole calcio. Scuole calcio devono fare i dilettanti e le squadre professioniste devono andare a prendere il talento dei dilettanti. Perché puoi immaginare un bambino di

0: Ma ci sono domande intanto su questo argomento? Tutti timidi, vedo anche tanti giovani, nessuno, niente, tutti timidi, si va avanti.
1: Poi un'altra cosa, dai. Un'altra cosa. Questa è una mia idea di tanti anni fa, quando mi hanno chiesto cosa si poteva fare per il calcio italiano, quindi abbiamo fatto delle ricerche, delle ricerche storiche su praticamente la nostra, il nostro settore giovanile italiano, che è molto competitivo dai 14 anni fino ai 20, fino all'anno 21 siamo molto competitivi. Poi non c'è nulla, quindi vai a fare le ricerche del perché questi ragazzi non riescono ad avere continuità. Vedi che altre squadre, Spagna, Francia, Germania, eccetera, continuano il trend, i nostri cadono. Allora ci avevano chiesto di fare delle proposte per capire come potevamo sopperire a questa poca crescita che avevamo. E ho letto, ci siamo informati, che la pallavolo in quegli anni

0: fai c'è ancora.
1: Lei pensi a fare il CT?
0: Purtroppo c'è ancora.
1: Però ci hai pensato bene, perché. Va bene, allora c'è qualcuno che si occupa di calcio? Tanto lassù ho visto Stefano Cappelletti, dirigente del settore giovanile Empoli, Fiorentina, grazie. Un monumento. C'è qualcuno che fa calcio dilettantissimo giovanile qui a sedere? Qualcuno ha voglia di qualcosa? Niente, sono tutti vacanze.

0: sei sulla pelle, sì, quel giocatore della Spagna che si è tatuato l'allenatore.
1: Cucurella,
0: diventi, diventi qualcosa di più di un allenatore. Gli allenatori non possono fare i commissari tecnici. Sono bravi, Mancini sarà bravo, anzi bravissimo, ma non possono fare i commissari tecnici.
1: Tu facevi l'allenatore.
0: Sì, ma facevo fatica, perché tu arrivi da una scuola di lavoro diversa. Tu alleni tutti i giorni, tutti i giorni. Arrivi in nazionale, li alleni per 10 giorni, poi non li vedi più per 2 mesi. Come fai a riprendere il

parte chi fa scuola calcio. E mi ha scritto dall'altro un ex calciatore avvelenato, ha detto: io non voglio che chiudano le scuole calcio, per carità, vanno benissimo, però l'accesso al gioco del calcio come quando ero bambino io, insomma,

0: forza e poi arrivare a livello di prima squadra, e così non va bene, insomma. Non dico che debbano essere tutti come Favini, però ci vuole quel tipo di personaggio.
1: Cioè, Favini hai citato, voglio dire, un gigante, credo Cesare conosca benissimo.
0: Sono molto contento che la Fiorentina ha preso Andrea Azzoli, insegnante di calcio come Andrea Azzoli. Queste sono le strade

0: 21, però poi di tutti quei giocatori io mi ricordo la Spagna e non mi ricordo i giocatori italiani, perché poi sì, Immobile, Insigne, ma tanti altri hanno fatto tanta fatica. Se io vado a vedere anche la Spagna adesso che ha vinto, i Dani Olmo, i Rodri, Cucurella, lo stesso Oyarzabal, sono tutti, vengono tutti dall'Under 21, da noi si fermano, è una cosa che dalla 17, esatto, perché Rodri, tutto il gruppo. Quindi io mi sono sempre chiesta perché i ragazzi che io ho seguito non li vedo più, o comunque molti di loro hanno fatto una carriera, piccola carriera, e invece in altre nazionali, anche l'Inghilterra, la Germania, che adesso vive un momento di crisi da più di, da un bel po' di tempo, però non sono mai usciti fuori. Cioè la nostra nazionale si ferma, i nostri ragazzi si fermano.
1: Ma una cosa che volevo dire è che, guardando anche i mondiali, la Spagna è stata l'unica squadra che ha giocato la squadra, perché, come diceva Cesare, il selezionatore l'ha presi da bambini e li ha portati fino alla prima squadra, hanno lo stesso gioco, la stessa mentalità, la stessa cultura. In Italia purtroppo no, e quindi formare un selezionatore, che è sicuramente differente a fare l'allenatore, credo sia un aspetto importantissimo per il nostro futuro.
2: Giovanni, no, vai Cesare, vai.
3: Volevo dire due cose sulle nostre nazionali. Anche in questi ultimi 15 anni siamo stati molto competitivi. A Maurizio l'ho sempre detto, sei un fenomeno perché hai camuffato l'aspetto tecnico con una tattica mirata sull'avversario. Perché noi non abbiamo mai fatto grande gioco. Sì, non abbiamo fatto gioco, però non facevamo far giocare anche quelli bravi. Quindi lì fai il risultato. Però il concetto che deve arrivare e a far capire quando si parla di calcio è solo uno, secondo me, che non è il sistema di gioco che ti fa vincere le partite, sono i giocatori messi nei propri ruoli. E non ci vuole
2: finalmente tutto.
3: Quindi il sistema di gioco nasce in base al giocatore che hai, e deve avere una libertà certi giocatori. Due cose, poi non parlo più. Io smetto nel 90 e inizio ad allenare con Favini, settore giovanile, mi ha fatto 10 anni, abbiamo portato in Serie A forse 40 giocatori, Giovanni, una cosa incredibile. E nel tempo tutti ci chiedevano: ma come avete fatto, cosa avete fatto, ma perché? La nostra fortuna è che eravamo tutti assieme, gli allenatori in questo stanzone, tutti assieme, quindi il problema del piccolino poteva essere il mio fra qualche anno, quindi eravamo tutti coinvolti. Ma soprattutto ci siamo chiesti, in quegli anni eravate voi che avete distrutto il calcio, no, il calcio giovanile, no, giovanile, Giovanni, avete dato un esempio di grande capacità innovativa. Arrigo è stato il più grande innovatore che abbiamo mai avuto, e lì va bene la prima squadra, ma tutti copiamo il 4-4-2 di Arrigo Sacchi nel settore giovanile. Allora gli ho detto: ma scusate un attimo, noi avevamo due ragazzini, Locatelli e Morfeo, che erano due talenti, e ci siamo detti: ma se noi mettiamo in campo il 4-4-2 che tutti fanno, dove li mettono sti ragazzi qua? Non avrebbero giocato a calcio. Allora lì ci siamo detti, con Favini, con Vavassori, con Finardi, con Savoldi, tutti ex giocatori, e abbiamo detto: mettiamo, come dicevo prima, mettiamo al centro la caratteristica del giocatore e mettiamolo nel posto giusto. Perché
4: Zola
3: se
4: fu
3: tu
4: mandato
3: sei...
4: via dal Parma, no? Per questo motivo.
3: Come?
4: Zola fu mandato via dal Parma, mi pare, per
3: Zola,
4: questo motivo.
3: Sì, le mezze punte con Arrigo hanno fatto un po' di fatica poi, eh. Poi però Carlo Ancelotti ha chiesto anche scusa dopo un po' di anni. E infatti Carlo ha fatto una carriera completamente diversa.
2: Certo.
3: E secondo me dobbiamo ritornare a capire le caratteristiche dei bambini e svilupparli in modo tale che loro possano essere sicuri anche dopo i 20-21 anni.
2: Giovanni, mi dai un istante, basta, che c'era un piccolo aneddoto, Cesare, tanto me l'hai detto in privato, poi l'ho letto sulla Gazzetta, quindi si può dire. Credo tu hai un nipote che sta a Bologna, no, se non sbaglio, che ha 12 anni. 11, gioca a calcio. Io non ho capito bene se l'anno scorso, 10 mesi fa, tu vai a vedere la partita.
3: Due anni fa.
2: Lui va a vedere la partita del suo nipote, tranquillo, si mette da una parte, e a un certo punto vede un ragazzino, non so se giocava contro nipote o contro.
3: Si chiamava Marcello, mi ricordo che Marcello. Insomma, questa palla alta, ecco, questo dimmi. Bambino, un mancino, mette la palla a terra e poi con eleganza dribbla uno, dribbla l'altro, intanto lo hanno. Marcello passa. E io dico: ma che passa? E mio figlio mi dice: papà, non litighiamo. No, non litigo. Cioè, ma che passa? C'è in campo un bambino che ne ha dribblati tre. Davanti al portiere gli fa la finta, il portiere in terra rientra, arriva un altro avversario, gli porta via la palla. Io sono rimasto così. Cosa ha fatto l'allenatore? L'ha tolto.
2: L'ha tolto.
3: Ma allora bisogna togliere questi allenatori, non sono allenatori. Ma che lavoro fai? Te fai l'assicuratore, hai passione? Bene, vieni, fai l'accompagnatore.
2: Certo.
3: Lì ci vogliono gli istruttori. Lì ci vogliono delle persone con sensibilità che capiscono le caratteristiche dei bambini. E allora andiamo avanti.
2: Allora tocca a Giovanni, però c'è una domanda, Giovanni, ti riblocco, perdona, non ti arrabbiare.
5: Era proprio per.
3: No, si fa danni, si fa i danni.
2: Grazie. Allora Giovanni, vuoi rispondere Cesare, vado a Giovanni.
3: No, lì, anche lì devi intervenire, devi cercare di fare formazione e le persone che sono responsabili di una squadra di calcio, che sia la dilettantistica o professionistica, devono avere un requisito. Cioè, se uno vuole imparare a giocare o andare a nuotare, vada a un istruttore di nuoto. Voglio dire, uno vuole giocare a padel, anche se sono migliori, devi andare dal maestro di padel. Non è che uno si improvvisa,
2: tocca andare,
3: e molto spesso le persone si improvvisano, quindi mancano dirigenti, ma è un po' la cultura che manca da calcistica nostra.
2: Giovanni, sei molto d'accordo, vero?
5: Sì, perché è da tempo, e tu mi hai sentito dirlo diverse volte, il fatto che ad esempio le società non vanno a cercare gli istruttori bravi, ma non li legano a sé per 5 anni, 3 anni, 4 anni, per dare a loro il messaggio di dire: io ho fiducia nel tuo lavoro, io ho fiducia perché ho visto che sai insegnare, sai comunicare, sai fare il tuo mestiere. Perché se io ti faccio il contratto di un anno e ho 20 bambini a disposizione, ne faccio giocare 14 perché ottengo il risultato, gli altri 6 li ho persi. Se invece ho 5 anni di contratto e la società crede in me, io li recupero tutti, perché questi bambini non vado alla ricerca solo ed esclusivamente del risultato, ma lavoro per la società. Cioè, è proprio, si sta facendo l'inverso, cioè io utilizzo il patrimonio della società per fare carriera e non metto invece le mie conoscenze a disposizione della società. Questa è alla base, ecco perché questo Marcello non giocava, non ci aveva messo fuori per questo motivo.
2: Ma Marcello si è scritto a tennis dopo questa partita, o a padel con Leo semplice, perché ha chiuso il calcio.
3: Poco.
2: Maurizio.
4: Quando raccontavo questo episodio Cesare, mi è venuto in mente, ieri ho commentato l'amichevole tra Inter e Manchester City e c'era il Marcello della situazione, che però giocava nel Manchester City, entrava nel secondo tempo, 18 anni, mancino a destra, semplicemente devastante, o lo triplicava o ti saltava, e avrà provato a puntare l'uomo in un tempo almeno 12 volte. In Italia l'allenatore di cui parlavi si sarebbe incavolato ed è stato devastante. Allora ho fatto due riflessioni: una, perché in Italia non nascono questo tipo di giocatori; due, perché nemmeno ci proviamo, perché l'allenatore in questione, l'allenatore di Marcello, non avrebbe gradito che questo giocatore per almeno 12 volte ha puntato agli avversari. Si chiama Mekaitu.
2: Come si chiama?
4: Esatto, in Inghilterra invece glielo permettono e questo, segnate questo nome, Mekaitu
2: segnato, firmato con Fagnoni,
4: se continua così questo fenomeno è impressionante.
3: Diciamo la morale potrebbe essere che è giunto il momento di dire che gli allenatori contano, ma non tantissimo. Conta la qualità del giocatore, il protagonismo.
4: Però l'allenatore la puoi saltare e non reprimerla e non mortificarla.
3: Se l'allenatore volesse lui il protagonista,
6: che a fine partita tutti gli dicono bella squadra, organizzazione perfetta, un sistema di gioco equilibrato, eccetera. Poche volte si parla del gesto tecnico del giocatore, poche volte.
7: Però Cesare, tante volte quando io chiedo dei singoli mi dicono no, guarda, preferisco non parlare dei singoli, magari c'è invece il giovane talento.
6: Parlo di loro, a parte voi,
7: ovviamente, però molto, molto spesso quando tu esalti il gesto tecnico o anche magari la bravura di aver fatto esordire un giovane o comunque di aver fatto vedere un giocatore di talento, no, guarda, io dei singoli non parlo, preferisco parlare della squadra, per carità, va benissimo,
6: certo, no, non va benissimo, e sono anni che ripetiamo le stesse cose, non va benissimo. Io intanto porto degli esempi, ormai che ho smesso da un po' di anni, posso fare anche nome e cognome. Facciamo partire la Fiorentina con l'Eindhoven, c'è una punizione a 35 metri, Mutu prende la palla e guarda, Liverani mi guarda come per dire, ma lo fai tirare lui? Gli dico, dai Adrian, no, metti giù la palla, go. Che devo fare?
5: È vero, io c'è.
6: Dico non calciare.
2: E quindi grande Prandelli, siamo lì, il merito di Prandelli. È così.
6: Senti tu, comunque l'allenatore dice cambia gioco. Se è un giocatore, se c'è il filo della situazione, te la mette sul piede, è perfetta. Se la fa, adesso lo faccio noi, ma se la fa uno normale, magari va fuori, certo. No? E dice, ah, che gioco è quello, perché cambi gioco? Perché cambi gioco. Quindi cioè, ridimensioniamo un po' il ruolo, dai, ridimensioniamolo un po'. Forse potrebbero vivere anche meglio le
5: cose. Sì, sono d'accordo.
2: No, mi hai sbloccato il ricordo, perché naturalmente eravamo insieme anche a Eindhoven e lui fece una cosa che noi il calcio, Vanessa, ma noi eravamo nello stadio del PSV lì a aspettare le formazioni, prima di solito all'estero, in Italia meno all'estero, portano il tè con i biscottini, no? Due views, in Italia un po' meno, si chiedevamo, lui si parlava tra di noi, ma chi farà giocare Cesare, chi farà giocare? Si apre la porta e sbuca questo signore nella sala. Ci ragazzi, come va? Che noi? Ma tutto bene, allora vi dico, gioca questo e questo. E riuda la porta. Cioè dette la formazione ai giornalisti. E questo era il sintomo, a parte lui è un fuoriclasse, ma è il sintomo della serenità che aveva, se la sentiva, e poi la Fiorentina avrebbe vinto.
6: Ho visto un po' di difficoltà, stavate discutendo su. Detto, aspetta, gli diamo la formazione, si tranquillizzano
2: più. Ma è la prima volta che ci ha aiutato, devo dire. Va bene, allora, proviamo.
7: Adesso se vecchi la formazione ti telefono, chi te la paga?
2: Certo.
7: Figurati.
2: Ma li racconta a questi signori, tu che sei sempre lì sul campo a intervistare anche dopo la partita, quando sono tutti arrabbiati, le difficoltà. Ora tu sei giornalista.
7: Ma anche il prepartito è difficile, perché per esempio Cesare dice la tranquillità, che poi si vede anche nelle squadre come giocano, che giocano con tranquillità. A volte fai le domande prima con già la formazione e dici, ma non so, un giocatore messo in modo diverso, cioè, ma quindi ha cambiato, preferisce giocare, non lo posso dire, ma come non lo posso dire, stai per entrare in campo, cioè proprio c'è un, non lo so, è difficile lavorare certe volte, perché proprio non ti mettono nelle condizioni, quindi a volte è più difficile fare le domande nel prepartita che nel post partita.
2: Beh, questa è una bella, ma invece in telecronaca questi problemi non ci sono, Maurizio.
7: Ma se ne gliela diamo,
8: no, infatti
2: una volta Vanessa,
8: quando c'è gente che magari un'ora prima dice, ti do una dritta, di guarda, io ti ringrazio, ma infatti comincio 5 minuti prima, perciò quando comincerò si saprà già tutto, perciò non ho fame di questi.
2: L'emozione è sempre la stessa come la prima volta? Sì? Non è da te, non è da te, c'è il vocione, rete, quando sei fa così.
8: No,
2: lì c'è il copyright di compagnia.
8: Se no mi annoio.
2: Se no t'annoi, sì.
8: No, dico, ecco, l'unica cosa che non amo fare sono le amiche volestive.
2: Ah, quelle.
8: No, quelle sono un po' più. Adesso il 5 avrò Inter Milan, insomma, che è già una bella partita, però le amiche volestive a parte sono partite che non contano nulla, sono partite fasulle. E poi ci sono i cambi che impazzisci, perché te ne cambiano 6 tutti con una volta, le regie vanno in crisi, non ti dicono chi entra, allora tu devi stare
2: cominciano a partire nomi, insomma, uno si distrae.
8: Le amichevoli non le amo.
2: Senti, vorrei ricadere sul campionato, Leonardo, ripartono a te. La Fiorentina ieri ha pareggiato in amichevole 2-2 contro il Real Madrid, d'accordo, Fiorentina ancora incompleta, nel Real mancavano molti, però il Real Madrid ha una rosa tale che quando fa le amichevoli gioca più o meno la stessa mentalità. Che valore dai a quel risultato e alla Fiorentina di questo momento?
1: Al risultato poco, perché non dico il calcio d'agosto, perché secondo me anche in agosto si vede
9: già alcune situazioni per un allenatore importante. Io credo la Fiorentina si stia muovendo molto bene, da subito ha acquisito dei calciatori bravi, secondo me, dei giocatori che sono il presente ma possono essere anche il futuro. Credo sia in questo momento ancora incompleta, però insomma ci voleva anche un cambio di alcuni, perché insomma dopo l'annata passata bisognava un po' così cambiare un po' di cose all'interno, penso, della squadra. E
2: Grosso lo conosci bene?
9: Ci ho giocato contro, lo conosco, l'ho visto giocare, ho visto il rigore famoso della finale, ma a parte questo sì, lo conosco, ma credo sia un ottimo allenatore, e il duo Paratici Grosso mi auguro che possa portare quei risultati che a Firenze ci aspettiamo e che la piazza merita.
8: Posso dire una cosa sul mercato del Fiorentino?
2: Ah, certo.
8: Molto veloce.
2: Hai facoltà.
8: No, prima no. Marucci ci ha raccontato di João Mario. Ma io ho fatto un conto. João Mario, Dodò, Jiménez e Fortini, quattro nello stesso ruolo. Ma quanti ne deve prendere? Quattro terzini di fascia destra. Poi si parla di Torsberg, che è buon giocatore, come mezzala. E già c'è Ulai, Attà, Mandragora, e pure Tosberg, 5 potenziali titolari.
2: Secondo me parte qualcuno.
8: Qualcuno.
2: Ma a centrocampo mi aspetto che possa partire magari Brescianini, potrebbe anche essere inserito nell'operazione Tosberg. È chiaro che a centrocampo sono tanti, bisogna sfoltire in quel reparto. Per quanto riguarda gli esterni, più che gli esterni di difesa, ora aspetto quelli d'attacco, perché non ce n'è neanche uno a disposizione di Grosso. Mi aspettavo che per la tournée in Inghilterra almeno uno ci fosse stato a disposizione di Grosso. Evidentemente ancora non ci sono le possibilità, probabilmente la Fiorentina deve far uscire qualcuno, oppure si valuta anche, vista la difficoltà ad arrivare a determinati esterni, la possibilità di un cambio di modulo. Te la butto lì, magari un 4-3-2-1,
10: come sta provando Mastantuono. E a Firenze Nord?
2: No, ancora no. Come dicevo prima, si attende con impazienza la sua decisione. Tocca a lui, insomma, decidere se venire alla Fiorentina oppure andare altrove, magari anche all'estero, perché non ci sono solo squadre italiane. C'è il Milan, c'è la Roma, però insomma ci sono anche squadre estere.
10: Giovanni, Mastantuono secondo te può essere l'acquisto d'aeroporto della Fiorentina?
5: Ma allora, questo ragazzo che in Argentina 2 anni fa ha fatto cose importanti in un club importante, che non è così semplice. È arrivato al Real Madrid, ha avuto delle difficoltà, ma ci sta, perché è quasi naturale. Poi entri in un club dove ci sono dei grandissimi campioni e logicamente devi anche mordere un po' il freno, no? E l'opportunità di venire a giocare, però leggo alla Fiorentina, potrebbe essere una buona opportunità. L'importante è che capisca che la Fiorentina ha una sua storia e che lui non arrivi con il fatto di essere stato una grande promessa in Argentina e di essere del Real Madrid. Cioè, te vieni a giocare nella Fiorentina e giochi per la Fiorentina, perché non, sono aspetti questi che quando arrivano da grandi squadre come queste, soprattutto giocatori giovani, arrivano con delle aspettative e che magari pretendono qualcosa.
10: Tu l'hai avuto un'esperienza non felice, dico bene, a Firenze?
5: In che senso?
10: Con uno che veniva dal Real Madrid.
5: Sì, infatti.
10: Era a via il Portillo, no?
5: Che aveva fatto
10: 400 gol nella cantera, una roba pazzesca.
5: Sì, ma nella seconda squadra. E pensava, ecco, pensava di arrivare qua e che tutto fosse semplice, che tutto fosse facile. Però al di là di tutti i problemi che ha il nostro calcio, il nostro campionato rimane sempre il più difficile, perché la tattica, perché le conoscenze, perché
10: la pressione anche
5: credo che, capito? Cioè, non è così semplice, non è così facile. Certamente è un giocatore importante, non so con quale formula possa arrivare. Ho visto che ci sono anche delle altre squadre che lo stanno seguendo. Quello che si legge sulla trattativa del giocatore mi lascia un po' perplesso, però se arrivano.
10: Cosa ti lascia?
5: Cosa mi lascia? Cioè, se è un giocatore, perché tutti facciamo il raffronto con Nico Paz, però sì. Nico Paz è arrivato, il Como ha pagato 10 milioni il primo anno del prestito, e poi il secondo anno l'hanno ripreso in prestito ancora, se lo vogliono riscattare pagano 60 milioni. Questo è un ragazzo che parte già da una base di più di 50 da quando è stato comprato.
10: Perché è più avanti di Nico Pazzo allora.
5: E allora quale sarà il riscatto che domani...
10: Non è d'accordo, Cesare, no.
5: Qual è il riscatto?
10: D'accordo, è più
5: qual è il riscatto che sarà...
6: Scusa, Vanessa, caccio un mercato profondo, no. Mi addormento.
10: No, però... non so,
5: no, ma
10: si sta parlando, che era un diritto su un giocatore.
5: Uno come Marco Antonio, che arriva in prestito con un diritto di riscatto, ma quale potrà essere il diritto di riscatto?
6: Io avevo già perso prima, quando avevo parlato...
10: Ma Marco Antonio...
6: Ma
10: Santono ti piace del Real Madrid? No? Ma Santono.
6: Se il Real Madrid prende un giocatore scarso.
10: Il solito lo prende buono. Cioè.
6: Devi capire il carattere.
8: Però ogni tanto lo prende
6: soprattutto
8: scarso.
6: Il carattere, la personalità. È il protagonista, è un giocatore che vuole sempre essere protagonista, vuole un giocatore che si mette a disposizione. Sono importanti, ma in questo momento la Fiorentina è molto più importante. Mi sembra che stiano strutturando bene la società, mi sembra che abbiano delle idee chiare, e quelli che arrivano devono percepire subito che mentalità c'è un ottimismo diverso, c'è una voglia di essere un po' più squadra, non lo so. Secondo il mio punto di vista, tutti quelli che arrivano a Firenze dovrebbero sedersi e chiamare ex grandi giocatori eccetera e raccontare loro cosa si aspettano da questa città, che storia ha questa città, perché tante volte arrivano non sanno dove so, Firenze, ma che Firenze? Cioè, sei un posto serio, sei un posto che devi essere felice di essere a Firenze, devi essere orgoglioso di essere a Firenze. Poi l'aspetto tecnico, tattico va bene, per quanto mi riguarda si stanno strutturando molto bene.
10: Infatti giustamente poco tempo fa Cesare Prandelli ha detto: beh, io mi sono meravigliato quest'anno che nei momenti travagliatissimi, no, che ha passato la Fiorentina, che ha rischiato seriamente andare in Serie B, nessuno abbia chiamato un mio giocatore della stagione 2006-2007, perché questo signore, oltre ad essere vice campione d'Europa, ha fatto un miracolo in Serie A, è partito da meno 19 punti, poi meno 15, è arrivato quinto in classifica e terzo sul campo con 73 punti, hanno fatto una roba che è pazzesca, per me vale uno scudetto, vabbè, ci vorrebbe un applauso dopo tanti anni, eh. E sicuramente c'era un grande allenatore, ma c'era anche dei calciatori, degli uomini veri, no? Però nessuno.
5: Ma quello che dice.
10: Ma meno 19, ma ti rendi conto meno 19? No, dimmelo te.
5: Beh, io miracoli ne faccio probabilmente tre. Uno è il tuo, uno è quello di Ranieri a Leicester e l'altro di Mazzarri a Regina. Bisogna ricordarlo, bisogna ricordare che
10: giusto, la anche Regina, Mazzarri alla Regina,
5: che era partito stesso meno 15 e comunque anche tu riuscì a salvare la squadra. No, ma la cosa che mi piace quest'anno della Fiorentina è il messaggio che Paratici e la società stanno dando. Prima si aspettava sempre gli ultimi giorni, no? Cercare di risparmiare, per cercare di spendere meno, per cercare di... Poi dopo ti trovavi alla fine e vedevi quello che il mercato ti aveva lasciato. Adesso invece sono andati sui giocatori che volevano, che hanno preso immediatamente, senza aspettare, no? Prima si vende e poi si compra, prima si vende come storia, no? Come ormai è il ritornello di tutti i mercati. Invece la Fiorentina è andata dritta sugli obiettivi e si è portati tutti a casa.
10: Allora, Vanessa Leonardi, da 4 anni sei fissa al Viola Parco quasi, no? Da 3 anni?
7: Sì, ho seguito un po' la Fiorentina prima, quando è andata in Europa.
10: Quando è andata in Europa e eri fissa a Firenze. Stai notando questo cambiamento al quale faceva riferimento Cesare Prandelli e anche Giovanni Galli? Cioè c'è una marcia diversa nella Fiorentina?
7: Beh, già questo quello che diceva Giovanni, il fatto che non solo ha speso prima, ha comprato subito, ma poi io penso a un giocatore come Attà che voleva diverse squadre anche all'estero, perché anche in Premier era un centrocampista che era osservato,
10: sì.
7: La Fiorentina è andata e l'ha preso. E questo credo che sia una forza che dimostra la forza di questa società, la bravura di Paratici di volere un giocatore e non un giocatore qualunque, perché era uno di quelli che aveva più mercato. A me è piaciuto molto durante il ritiro al Viola Park, un giocatore di grande personalità, cosa che per esempio a volte era mancata alla Fiorentina quest'anno soprattutto, cioè in momenti delicati non c'erano dei leader. Ecco, credo che anche questo, in questo senso dovrebbe andare la Fiorentina, perché troppo spesso si sono persi durante le partite o durante la stagione, servono dei giocatori che invece prendano, degli uomini come aveva Cesare, che prendano in mano la squadra nei momenti difficili, perché possono capitare. A Tam mi sembra uno che ha grande personalità, non basta a Tam, ma è l'indirizzo giusto, e poi c'è Paratici che è una garanzia in questo senso.
10: Non c'è dubbio. Maurizio, senti, ma Ken è il rebus dell'estate della Fiorentina? Cioè, tu che faresti?
8: Ma innanzitutto bisogna capire qualora dovesse partire Ken, se c'è un piano B, perché se c'è un piano B interessante, magari con i soldi di Ken prendi una prima punta e un attaccante esterno, ci può stare. Se non è un piano B, c'è un precauto, perché trovare un centravanti oggi che faccia gol come Ken è complicatissimo.
10: È molto difficile trovare. Si fa il nome anche di Matteo Pellegrino, ma insomma lo vedo un po' più dietro a lui, Maurizio, sì. Termini di gol,
8: grande,
10: no?
8: Fisico, per l'Argentina, però insomma, certo, sembra di una categoria inferiore rispetto a Ken.
7: Mourinho l'ha definito un mostro. Ieri ha detto i ragazzi, perché lui usa questi termini, no? I bambini, i ragazzini che avevo in difesa sono molto forti, ma davanti a un mostro come Ken è difficile. Se sta bene
10: non ce ne mette nessuno. Leonardo, su Ken che dici?
9: Ken mi auguro rimanga, perché secondo me è un giocatore forte, un giocatore di valore. È vero che quest'anno ha fatto meno bene l'anno passato, ma credo sia anche difficile trovare un altro con gli stessi gol e agli stessi soldi, quindi credo prima di privarsene ci debba pensare bene Paratici e la Fiorentina.
10: Il tuo collega Cesare Prandelli, tra le varie qualità, ha quello di domatore, no? Tu hai domato Mutu, che nessuno, sì, voglio dire, è stato il domatore di Mutu, perché Mutu creava problemi a tutti e tu lo facevi giocare. Poi hai avuto, come dire, anche parole dolci, hai gestito Cassano, Balotelli, certi momenti meglio, certi momenti peggio. Vargas era soprannominato il loco. Cioè, Prandelli è bravo a gestire. Che anche tipo di giocatore, cioè, ti ricorda un po' Balotelli, ti ricorda un po' Mutu, non lo so, chiedo, perché sai, ha un carattere.
3: Allora, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista potenziale, tutti vedono e hanno visto che cosa può avere,
10: non c'è dubbio.
3: Però anche l'anno scorso un tuo collega mi chiese Ken va via, non va via, cosa. Io risposi che ha più bisogno Ken della Fiorentina che non la Fiorentina.
10: Sì, lo ricordo, è vero. Sì.
3: Cioè, se i dirigenti della Fiorentina sono cresciuti, che hanno una personalità, devono avere il coraggio degli senti, che vuoi fare su questo progetto? Stai con noi? Vuoi andare via? La verità, la sincera verità, noi vogliamo in 3-4 anni raggiungere un certo obiettivo. Ci sei con noi? Ma a me, allora a questo punto non puoi accontentare, lo mandi via. È così che si fa, se vuoi costruire una squadra vincente, altrimenti sei soggetto e sempre rincorrere l'umore del giocatore, come è arrivato oggi, sta bene, è felice, è contento.
10: Se una volta dicessi, se un giocatore uno spogliatoio mi dice io mister vorrei andare via, alza la mano, tu lo mandi via subito, io non c'è trattativa,
3: ma
10: si manda
3: io
10: via.
3: Non mi sono mai fermato davanti a questo,
10: ecco.
3: Il giocatore deve essere felice di stare in una squadra, in una città. Se non è felice, non voglio raccontare un episodio di Vargas, che io ce l'ho nel cuore Vargas, perché ogni tanto
10: lo ricordate Vargas?
3: Il loco
10: anche Piazzale Michelangelo, vi ricordate?
3: No, va bene. Però ogni tanto di una telefonata di notte lui che mi
9: qualche curva l'ha apprezzato,
10: che ti diceva di notte?
3: Ma sì, delle storie un po' particolari e belle, perché di grande rispetto. Però succedeva questo: praticamente chiamavo la squadra e eravamo tutti pronti e lui era sempre a 4-5 metri là, sempre distante, non vedeva. E tutti, ma mister, allora lo chiamavamo, Juan, vieni, testa bassa, veniva. E una volta, due, tre, quattro, dico, ma come facciamo qua? Allora gli ho detto ai ragazzi, facciamo una cosa, andiamo tutti da lui, andiamo tutti da lui. Ok ragazzi, pronti, siamo pronti, andiamo tutti da lui, lui c'è. Diventato rosso, si è emozionato, abbraccia tutti. Da quel giorno era il primo convocato da sempre.
10: Bellissima storia.
3: Ma poi la seconda,
10: volta. Applauso, grazie.
3: È un giocatore che volevo a tutti i costi, giocatore che hanno pagato anche tanto.
10: Vargas, me lo ricordo
3: in te. E quindi il peso di questo acquisto lui lo soffriva. Giochiamo in casa con l'Udinese, perdiamo 2-1, stiamo perdendo 2-1, usciamo. Tutto lo stadio fischi pazzeschi, entriamo nello spogliatoio, lui si toglie la maglia e la butta, non gioco più, che gioco più? Io la maglia, lo rimetto, metto, ma no, discussione, non gioco più, no, tu devi giocare, non valgo, no, mi ha detto,
6: No, io sono stato pagato 15 milioni. E gli ho detto, fermi un attimo, non li vale più. Non li vale più, che te frega? Vai in campo e dimostra di essere quel giocatore. È entrato in campo, ha avuto una forza, una determinazione, un orgoglio. Abbiamo ribaltato la partita, sì. Abbiamo vinto la partita e Vargas era questo.
10: È grandissimo, un grande ricordo. Mi dite un attimo, Fagioli, secondo voi, Maurizio, vengo da te, visto c'è questo momento, lo alterna con una I, se farli giocare insieme, se uno è l'alternativa dell'altro, Fagioli che è secondo te?
8: Ma innanzitutto non credo che Ulai possa essere il regista della Fiorentina, per caratteristiche mi sembra molto più un interno di centrocampo che un regista. Ma Fagioli, io ho un'idea, nel senso che è vero, i giovani vanno fatti giocare tutto quello che vuoi, però in un certo ruolo che è quello del regista si diventa molto bravi a carriera inoltrata. Fagioli sta arrivando a carriera inoltrata, credo possa diventare un eccellente regista. Fino a poco tempo fa ci chiedevamo se era più una mezzala che un regista, è sicuramente bravo. Secondo me può e deve fare un salto di qualità, perché al momento non lo vedo al 100% del suo potenziale. Credo che possa diventare un eccellente regista, però è un ruolo talmente delicato che io la mano sul fuoco non ce la metto.
10: Ecco, Giovanni, scusi la testa su Fagioli. No, Ulai non può fare il Fagioli. Microfono, Giovanni.
5: Fagioli, tu sai.
10: Fagioli e Ulai.
5: Sì, no, Fagioli.

0: fatto è che deve capire quello che, perché l'anno scorso, se ti ricordi, 2 o 3 gol sì. li abbiamo presi, no, per le sue difficoltà sì. proprio, no? Sì, sì. E poi secondo me lui ancora si porta dietro, come diceva Maurizio, il fatto che ancora non si riesce a capire, perché Allegri spesso ci diceva che era una mezzala di regia, ve lo ricordate, no? Sì. Cioè, è una mezzala di regia.
1: È d'accordo anche Cesare.
0: E allora, per cui ecco dov'è la difficoltà, è che magari c'è chi ha l'occhio di vederlo in un ruolo e poi magari lo forzi in un altro ruolo e non riesce il ragazzo, no? Stesso non riesce. E quando si parlava, e quando ha iniziato il discorso Cesare di dire che bisogna mettere e utilizzare i giocatori per quelle che sono le caratteristiche, senza dover fare delle forzature, io credo che Fagioli sia proprio l'esatto esempio, no? Di utilizzarlo nella zona di campo dove lui riesce a dare il meglio di se stesso.
1: Vai Lorando.
2: No, io credo che c'è sempre un'evoluzione nella carriera di un calciatore, e ancora secondo me quel ruolo lì lo può interpretare, ma non con le caratteristiche vere del regista. Secondo me, come diceva Allegri, è più una mezzala di regia, cioè è uno a qualità, è uno all'ultimo passaggio, è uno anche qualche gol, insomma anche nel recente passato, quando giocava la Juve, la Cremonese, dimostrava di avere altre caratteristiche. Però, come diceva giustamente Cesare, i giocatori vanno messi in quel momento nel proprio ruolo e sfruttati per quelle che sono le caratteristiche, perché sennò
3: però fai... Pecchia, che l'ha avuto alla Cremonese l'altra sera proprio da noi, ha detto per me è un regista,
2: no, ma
3: per me è un regista, infatti... può giocare a 3 a 2, ma è un regista. Si fa arrabbiare perché spesso lui, ecco, da bordo campo, a me lui fa arrabbiare perché si vede che ha delle qualità pazzesche, a volte fa il compitino, la palla, il passaggio vicino, e Vanoli per esempio era uno che si arrabbiava molto con lui perché dice tu hai la qualità per cambi gioco, per dare la palla, per tirare, e a volte lui questo si tira un po' indietro.
4: Sì, ogni allenatore ha proprio un modo di interpretare il ruolo, possiamo discutere per ore sul discorso cosa intendi tu per regista. Per regista io penso che davanti alla difesa sia un giocatore che riesce a fare le due fasi, sia un giocatore che verticalizza più che orizzontalmente, ma che verticalizzi, che cambi gioco, poi che abbia anche uno spunto personale, allora sarebbe veramente completo. Fagioli l'hanno messo in quel ruolo perché in quel momento le squadre avevano bisogno di costruire lì, di costruire,
3: era quello che aveva più qualità,
4: soprattutto di non perdere palla più che essere regista, che difficilmente perde palla davanti alla difesa. Però con la sua qualità, io me lo ricordavo da ragazzino a Cremona, perché l'ho seguito, perché il responsabile del giornale era il mio carissimo amico, mi disse vieni a vedere sto ragazzino qua, e giocava a centrocampista avanzato, dietro le punte giocava, e aveva un'eleganza, una capacità di verticalizzare, sì, dare palla ai gol, che era straordinario. Poi ti ripeto, il sistema di gioco tante volte per un allenatore, avere un giocatore così, ti crea dei problemi, perché il sistema di gioco è rigido, allora piano piano l'hanno un po' abbassato, sì. Allora quello che dicevo inizialmente, forse magari se andiamo a valorizzare la vera caratteristica del giocatore, avremo un giocatore veramente migliore.
3: E anche più sicuro.
1: Allora, siccome abbiamo poco alla fine, volevo proprio una carrellata finale. Maurizio, riparto da te sulle altre grandi del campionato, come si riparte? L'Inter in testa sempre?
5: Ma
1: tante anche quello che sta succedendo, no, fino ad ora.
5: L'Inter è ancora la squadra più forte, ha fatto un buon acquisto su Stones, sempre che il giocatore sia disponibile per un elevato numero di partite, perché ultimamente ne ha saltate un po' tante. Se dovesse arrivare anche Romero, ma secondo me già così la difesa è forte, credo che prenderanno un esterno destro. Io stravedo per Diouf, ma secondo me fa un altro mestiere. Per me è un centrocampista fortissimo.
1: Piaceva anche a me i tempi del Basilea, io lo seguivo con grande.
5: Diouf è un centrocampista fortissimo, però. Ieri ha fatto l'esterno destro, quando attacca è devastante, quando difende
1: non c'è, non esiste.
5: Poi poverino, c'aveva pure Semenio dalla sua parte, però insomma, no, l'Inter è ancora la squadra più forte. Vediamo la Juve come finisce il mercato. Il Milan non credo che farà tantissimo, adesso ha un centravanti vero come Gonzalo Ramos, che l'ha pagato tanto, troppo, siamo tutti d'accordo, però è bravo, non è perché l'ha pagato troppo, sì, che, sì, non, certo, che non è bravo, e hanno coperto un buco enorme che avevano. E la Roma, vediamo come finisce il mercato, perché c'è Paolo Gasperini, che sono 13 mesi che invoca un attaccante che parte da sinistra, un destro che parte da sinistra, e non glielo prendono.
1: Vanessa è disperato già, Gasperini si agita, no? Tu che conosci bene.

0: Roma.
1: Ma in realtà non so, poi voi lo conoscete meglio di me Gasperini, a me sembra più calmo del solito, poi non so se dentro le scrive...
0: Per forza non c'è più Ranieri, quindi è calmissimo.
1: No, beh, no, c'è...
2: Anche Massara non c'è più,
1: non c'è più Massara anche in quell'occasione. No, credo di sì, credo che sa, un esterno, l'ha detto anche ieri, servono due esterni e un terzino, cioè è andato via Celic.
0: Due flash anche da Giovanni, Cesare e Leonardo sul campionato, vai, sulle grandi diciamo.
3: Vedi, le grandi al di là della Roma e della Juventus hanno cambiato tutti l'allenatore. Perciò chi inciderà di più, chi riuscirà più ad entrare dentro lo spogliatoio, ad avere la forza, la personalità, le idee da trasmettere e che i giocatori seguano, allora potrà essere. Io in questo momento non mi sento, sì, l'Inter probabilmente, però Allegri a Napoli cosa può fare? Non lo so, Sarri all'Atalanta. Ad esempio mi incuriosisce molto Sarri all'Atalanta, perché la sua filosofia di calcio è completamente diversa da quello che hanno fatto negli ultimi 10 anni e bisogna capire cosa riuscirà a trasmettere, che cosa riuscirà ad ottenere. Per cui insomma Gattuso alla Lazio è
0: un'incognita, anche
3: è un'incognita, però ti dico, io gli voglio bene a Rino e spero che veramente possa essere la sorpresa di questo campionato.
0: Cesare?
4: In questo periodo tutte le squadre, nessuno retrocede, tutti vincono lo scudetto, tutti vanno in Coppa, e in questo momento tutti sognano, è giusto così. A me piacerebbe vedere la Fiorentina il campionato che ha fatto il Como, più o meno una cosa del genere.
0: Ma accidenti,
4: parti così, perché no?
0: Per carità,
4: devi avere questo entusiasmo dopo un anno brutto come quest'anno, devi ritornare con questa voglia di stupire. Però sono d'accordo con Giovanni, tu elenchi tutte le squadre, tutte potenzialmente possono vincere, tutte potenzialmente possono essere lì, però è il campionato sempre molto molto complicato, molto complicato.
0: Molto. Leonardo?
5: Ad oggi dico Inter per la rosa, dopo il Napoli e poi tutte le altre. Il mercato è talmente prematuro che è difficile dare oggi una favorita, però in questo momento per la rosa attuale Inter e poi il Napoli credo siamo le squadre di maggior valore.
0: Senti Cesare, domandina finale, là in fondo ci sono due miei amici che sono i genitori di Andrea Barzagli e tu hai allenato in nazionale a lungo, c'è speranza e rifabbrichiamo in Italia qualche difensore così? C'è la possibilità, ce la facciamo?
4: Ma se è seccato di Andrea forse posso ricordare qualche episodio. Veramente è sempre stata una persona a parte in campo, una persona di grandissimo carisma, senza esuberare, senza essere protagonista, non so come dire, e penso che sia una persona straordinaria. Mi auguro che possa diventare un allenatore, mi auguro che gli allenatori futuri possano ancora mettersi lì ad insegnare tecnica e tattica a quelli che formativi, perché una volta quando eravamo ragazzini, quando saltavi di testa, quando contrastavi, c'era l'allenatore che ti diceva come fare. Oggigiorno non c'è più questo compito. Arrivano certa gente, dopo tanti anni di Serie A, sono ancora lì che fanno fatica a difendere, quindi io penso che l'esperienza di Andrea in campo, anche con i grandi giocatori, possa servire per il futuro.
0: L'altro sta facendo grandi cose nel 2021 con Silvio Baldini. Allora, prima di chiudere vi volevo dire che l'Avero Filippo Salvi, noi il 18 luglio scorso abbiamo presentato un libro molto bello, che è uscito un paio di mesi fa, l'avevamo presentato a Coverciano al Museo del Calcio, si chiama La Bibbia del Calcio, scritto da Francesco Salvi, l'editore suo fratello Filippo. È un libro bellissimo perché prende in esame gli ultimi 100 anni del campionato italiano, e in questo libro sono finiti tutti i giocatori che almeno una volta, un minuto nella loro vita, italiani e stranieri, hanno giocato in Serie A. Noi l'abbiamo presentato il 18 luglio, però l'editore per non trovarci credo che voglia regalare delle Bibbie ai nostri ospiti. Giovanni Galli ce l'ha già, quindi la seconda non li tocca. Alla famiglia qui accanto ne tocca una, va bene, tocca una, e l'altra vanno a Cesare, dove vanno a consegnare. Libro bellissimo,
6: Giovanni,
0: io vi consiglio
6: ancora
0: di comprare,
6: perché protagonista della presentazione e della trasmissione.
0: Filippo, metti un po' più di lato che c'è una telecamera.
6: Grazie a Mario perché ci ha dato anche la possibilità di presentarlo qua alla Tana del Pirata, è stata una bellissima serata. Devo dire che è un'opera, non lo dico perché l'ho pubblicata e perché l'ha scritta mio fratello, che ha una grave malattia, perché ci ha messo 15 anni a scrivere questa cosa, che non è solo, scusami, due secondi, un compendio statistico, ma ci sono molto belli, devo dire, i commenti sui singoli calciatori, e quindi è veramente una bella lettura.
0: Qui c'è un telecronista che naturalmente si avvale di fonti super statistiche, tecniche e quant'altro, però questo secondo me, Maurizio, se te lo metti in casa poi quando hai voglia lo vai a rivedere, ci sono delle storie bellissime, è una per la famiglia, per la famiglia. Vabbè.
6: Grazie, quindi, Mario,
0: no, grazie a te, grazie. Poi non è presente, ma la saluto, ha portato anche lei, come dire, un pensiero a tutti i nostri ospiti, Fiorella Renzi, che è una grande tifosa viola, che ci viene sempre a trovare, tra l'altro produce un vino straordinario, e quindi ha voluto lasciarci un pensiero, così come un altro tifoso viola grandissimo, che è Bruno Manetti, che è venuto a trovarci, anche lui vuole lasciare un pensiero ai nostri amici che sono intervenuti. Io vi ringrazio ancora davvero la Tana del Pirata per questo straordinario evento, è stato un altro incontro di calcio bellissimo, perché grazie a davvero Leonardo Semplici, Cesare Prandelli, applauso Giovanni Galli, Maurizio Compagnoni, Vanessa Leonardi, abbiamo avuto davvero una chiacchierata molto interessante. Grazie ancora a Lorenzo Marucci, Radio Firenze Viola, a Luciano Cencetti, Lorenzo Stefanini, che hanno curato la regia. Grazie ancora, buona estate a tutti, e appuntamento, insomma, se sarà possibile, alla prossima estate. Grazie a tutti.
7: Radio Firenze Viola.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
8: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
8: Fiorentina!

0: dal Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Siamo in diretta, 14:05 sul cronometro, in questo 2 agosto. Grande esclusiva andata a segno. Francesco, benvenuto in studio. Marco Tonelli, detto Tonali, in regia. Tutti voi al 348-7513-933. SMS, WhatsApp, note audio, altrimenti 055-77-111-71. Due ore intanto in compagnia del sottoscritto. Poi alle 16 arriva anche un carico e tonico Nicolò Righi per due ulteriori ore di diretta, poi evento speciale dalla Tana del Pirata, insomma un lungo pomeriggio da vivere qui su Radio Firenze Viola. Siamo, come direbbero quelli bravi, nel day after di Real Madrid-Fiorentina 2-2, partita che si è giocata ieri a Klagenfurt in Austria. Ripartiremo ovviamente anche e soprattutto dalle vostre considerazioni. Tra poco proveremo anche a metterci in contatto con Giacomo Galassi, che so essere protagonista di un rientro complesso dall'Austria, ma ci faremo raccontare un po' nel dettaglio dallo stesso Giacomo, ecco, le operazioni coming home, sempre per rimanere sugli inglesismi tanto cari ad alcuni dei nostri ascoltatori. Ovviamente vogliamo sentire la vostra viva voce, il vostro pensiero, il vostro punto di vista su quello che si è visto ieri, di positivo, di negativo, di migliorabile, di peggiorabile. È complesso avere una visione chiara di quello che è lo stato dell'arte per una squadra all'interno delle amichevoli disputate tra luglio e gli inizi di agosto. Io cerco sempre di evitare qualunque tipo di giudizio definitivo o universale nel bene o nel male, perché siamo pur sempre all'interno di un periodo molto contraddittorio, molto controverso, quindi usufruire di certe amichevoli è positivo per accompagnare il percorso di una squadra, più che per definire in modo granitico lo stato di forma di un giocatore, la convinzione di un giocatore, la volontà di un giocatore di rimanere, di non rimanere, perché poi all'interno di queste partite, che adesso iniziano anche a essere 4, quindi già un buon pacchetto a disposizione di tutti noi, però abbiamo visto tante cose diverse, tanti esperimenti, tanti giocatori adattati. Io, sapete, sono particolarmente affezionato al centrocampo e, lavorando un po' anche al latere sull'argomento, inizio sempre ad avere più chiaro quello che è un po' il pensiero di Grosso al momento, e mi sentirete ribadire tante volte al momento, perché credo che sotto questo punto di vista la questione vada un po' rivista, vada un po' ridiscussa di partita in partita, di giorno in giorno, ripeto, senza arrivare a particolari giudizi. Un giudizio sicuramente lo possiamo dare: il treno di Giacomo Galassi è in ritardo, quindi buona domenica, un piffero, caro Giacomo.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, sì.
2: Raccontaci tutto.
3: Non voglio fare un attacco alle ferrovie austriache, però devo dire che se in Italia non ho avuto problemi dal punto di vista degli spostamenti, ora vediamo, perché poi abbiamo il treno da Venezia a Firenze più tardi, invece in Austria già ieri siamo partiti con 40 minuti di ritardo, arrivando solo con un quarto d'ora, e anche oggi siamo abbastanza di corsa, perché poi il cambio a Venezia, insomma, sarà veloce. Però non è questo il punto, semmai è che, e lo dico già da, tu lo sai, ma anche gli ascoltatori, siamo in mezzo alle Alpi e siamo in un momento di grosse gallerie, quindi se mi sentirete scomparire non è perché ho avuto un mancamento nel parlare di Grosso, di Moise Kean, ma è perché abbiamo appena superato Tarvisio e quindi ci stiamo avviando verso Udine e siamo in un posto in cui rischia di saltare il campo. Detto questo, però, torniamo con il sorriso dall'Austria, perché la Fiorentina ha pareggiato nel Real Madrid, perché comunque la Fiorentina è un cantiere, e ti ho sentito dire che è tutto al momento, lo ha detto anche Grosso, e quindi ci auguriamo che possa essere un buon, però intanto un buon viatico in vista della stagione.
2: Allora, visto che appunto questo collegamento si basa e si regge,
3: sono in galleria attualmente, quindi non appunto, so quanto
2: su un equilibrio a dir poco precario, io chiederei a Giacomo che cosa si porta in Italia di positivo ma anche di negativo, perché io lo sai non mi accontento dei lustrini, dei festeggiamenti, del lato sorridente, della faccia bella della medaglia, io voglio anche the dark side of the moon, avrebbe detto qualcuno, quindi fino a quando la galleria ci aiuterà voglio i pro,
3: sì,
2: ma anche
3: esatto. ogni tanto dammi un cenno che ancora mi stai sentendo, che non sto parlando da solo.
2: Lo farò.
3: No, e tra l'altro abbiamo ricevuto anche qualche critica ieri durante il primo tempo la partita, perché francamente io ero un po' deluso dalla Fiorentina, perché nei primi 30-35 minuti con il Real Madrid, a parte un po' di possesso sterile all'inizio e qualche giocata di Attà, poi davvero ho visto i soliti limiti della Fiorentina dell'anno scorso, cioè una difesa che non riesce a trovare l'attacco e che ogni volta che viene attaccata poi diventa come il burro, un centrocampo confuso che si parla ma poi non riesce mai a trovare nessun tipo di equilibrio o di controllo della partita. Poi davanti c'è il Real Madrid, io col senno di poi è vero, bisogna sempre giocarci al Real Madrid, secondo me non era neanche un Real Madrid B, era un Real Madrid C, perché comunque c'erano
2: adesso 4, su questo 3, Giacomo si possa essere tutti d'accordo, no?
3: 4-5 giocatori che possono fare i titolari ma che non sono titolari inamovibili, cioè i 4-5 titolari non erano Mbappé, Vinicius e compagnia cantante, però comunque era un buon Real Madrid che ogni volta premeva sull'acceleratore, insomma metteva in difficoltà la Fiorentina. Parto quindi dalle note negative perché voglio finire crescendo, così come ha fatto la Fiorentina, e praticamente nel primo tempo io ho visto grande confusione, cioè non vedo ancora i dettami di gioco, un controllo da parte di Grosso della squadra così forte, cioè la famosa identità, no, che tutti chiediamo, ah non importa vincere, l'importante è avere identità, io ieri non l'ho vista. Ho visto una squadra che è stata bravissima a non mollare quando insomma sembrava poter finire male la partita, e che è quasi di nervi, un po' perché Real Madrid è calata, è riuscita con buone giocate a portare a casa un pareggio. Quindi ancora io la mano di Grosso o che cosa, quali sono le indicazioni di Grosso precise non l'ho capito, cioè vedevo i lanci dalla difesa per l'attaccante, però con Piccoli che non era mai riuscito a scappare alle spalle dei difensori, ho visto un centrocampo molto confuso, ho visto un gioco sulle fasce che finiva un po' secondo me nel rimanere sterile per gli interpreti, perché chiaramente se non hai gli esterni che ti saltano l'uomo, sei comunque un Jimenez che ci ha messo un po' a carburare, fai fatica, e questo secondo me te lo dimostra, e qui vengo alle note positive, il fatto che Jimenez, che nei primi 35 minuti secondo me era stato il peggiore in campo perché era stato bucato in difesa ogni volta che Ciria, e voglio dire non certo Mbappé, provava a puntarlo, il buon Jimenez veniva saltato, però poi dal 35esimo, da dopo l'assist per Piccoli, in fase offensiva mi è sembrato veramente un giocatore importante, tant'è che Francesco, non so se ci sei sempre,
2: chi si muove? Io sono in biblico,
3: io vedo buio da diverso tempo, quindi ogni tanto controllo. Jimenez a me è piaciuto molto in fase offensiva, tant'è che ti dirò, la provocazione mi sembra un po' troppo, però quella che sono le mie sensazioni, secondo me Jimenez finirà ad essere uno degli esterni d'attacco.
2: Guarda, su questo probabilmente la linea ti ha divorato, non so se come elemento che arriva dall'alto per tagliar corto di fronte a questa tua riflessione, o se invece solo una malaugurata coincidenza. Comunque vedremo se tra un po' riusciremo a recuperare anche il buon Giacomo, che credo adesso sia stato rapito dalla galleria di qui sopra, ma del resto in regia c'è Tonelli, quindi ero già abbastanza preparato sull'argomento. Claudio da Firenze dice: opportuno per ora evitare ogni iperbole positiva o negativa nel commentare le partite estive che spesso illudono. Il cantiere è ancora apertissimo, fiducia in Paratici senza considerarlo infallibile, e avviso ai naviganti, dico da sempre, occhio a liberarsi di Ken, potremo pentircene. Qui Claudio sfondi una porta aperta, però dobbiamo anche essere particolarmente onesti nel dire che io spero che non ci sia stato bisogno dell'amichevole di ieri per ricordarsi di Moise Kean. Poi, quello che è successo nell'ultimo anno su Ken per me rasenta l'indicibile, nel senso che ho sentito giudizi da parte di miei colleghi, da parte di tifosi, da parte di opinionisti, come se si stesse parlando e trattando di un giocatore non reduce dal titolo di vice capocannoniere in Serie A, da un giocatore non reduce da una carriera vissuta tra Juventus, Paris Saint-Germain, Everton, eccetera eccetera, non di un giocatore del 2000 con enormi margini di miglioramento, soprattutto mentali, perché poi è un giocatore che ha dimostrato di essere dominante in un contesto come quello della Serie A quando è presente, ed è lì che chiaramente ci sono i più ovvi margini di miglioramento. Poi, se dopo ieri, se basta un gol per tornare a dire, non parlo di Claudio che evidentemente è da sempre un fautore della permanenza di Ken, ma dico per molti, per ricordarsi delle caratteristiche e delle qualità di questo giocatore, allora siamo un po' sempre al punto di partenza in questo Monopoli, dove c'è sempre il punto di ripartenza e dove non c'è mai uno sviluppo anche del pensiero critico, ci mancherebbe altro. Però è curiosa, veramente curiosa, l'evoluzione di Ken, che è stato trattato davvero come il primo degli scarsi e gli ultimo dei giocatori di rilevanza all'interno della rosa, al punto da chiederne a più riprese la cessione. Poi magicamente ieri ha fatto un gol, è entrato bene in partita e ora siamo a parlare di tutt'altro. Su questo veramente meglio stendere un velo pietoso. Claudio da Pistoia dice: la difesa l'ho vista indifferita, anzi la partita l'ho vista indifferita, la difesa mi sembra molto meglio dell'anno scorso. Vieri e Dragos in tanta roba, con i giocatori di qualità che abbiamo a centrocampo bisogna essere più propositivi. Ulai mi ricorda Cantera dappertutto, intensità, corsa, grinta e anche classe. Ci vorrà un po' di pazienza, ma sono fiducioso. Ecco però, Claudio, la questione adesso è aperta, perché se Kanté dell'Eister è il riferimento, e io posso anche essere d'accordo, anche se penso che Ulai abbia più tecnica di Kanté e quindi in questo momento ci sia ancora un po' da sgrezzarne le caratteristiche, però se Ulai è Kanté, allora a me dispiace dirlo, ma io non riesco a vedere un centrocampo con Fagioli e Attà, perché non vedo in questo momento la possibilità di combinare tutte queste caratteristiche in un 4-3-3. Poi siamo sempre ovviamente in attesa di valutare gli esterni, e quindi per il momento parliamo di tanta aria, di tanta teoria, di tanto futuro e di poco presente. Comunque un dato di fatto c'è, e poi ascoltiamo anche Fabio Grosso, tra l'altro rispondere anche su Ulai e Fagioli. 4 partite amichevoli, i due hanno giocato insieme 15 minuti con il Gubbio, del resto in quel caso Ulai era appena arrivato, entra in campo nel finale e gioca un quarto d'ora con Fagioli. Poi nelle successive 3 partite sono sempre stati protagonisti di staffette, quando è uscito uno è entrato l'altro, è successo all'intervallo, è successo con Fagioli titolare, Ulai che è entrato nel finale di partita contro il Watford, e è successo il contrario nella partita di ieri. Poi che ieri sia legato a una botta, io non ho interesse, diciamo così, a non pensarlo un elemento, a considerarlo un elemento di verità, però è un po' sospetto che in 4 partite ci sia stato spazio per i due insieme solo 15 minuti. Sapete, a me piace parlare di campo, piace parlare di numeri, piace parlare di evidenze. Sono 4 amichevoli, non sono 4 mesi, però mi lascia un po' di curiosità in vista intanto della prossima amichevole, che ci sarà il 6 al Viola Park contro il Deportivo a Corugna, e mi lascia un po' di curiosità per quanto riguarda anche la fattibilità, ecco, di questo centrocampo. Per cui rimaniamo connessi, che secondo me su questo argomento ci sarà ancora molto sull'altare del mercato, delle valutazioni di Grosso, sul futuro, quindi restiamo connessi perché c'è ancora un mese di mercato. C'è da rimanere connessi anche per ascoltare Fabio Grosso. Ieri, nell'immediato post partita, i cronisti presenti, tra cui il nostro Giacomo Galassi, ha detto questo.
4: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
5: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo disputato le partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite, cercando di alzare quello che è la nostra condizione.
6: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli esterni offensivi.
5: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani che comunque sono fatti trovare pronti, è stato bello poterli mettere e utilizzare, e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Provo a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente, le cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
7: Per il momento mister è stato o Ulahi o Fagioli, mai tutti e due insieme, è la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
5: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose, le immagini prima che arrivino poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando poi accorgerti di qualcosa che prima può essere non hai immaginato. Sono due giocatori che stanno a giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
8: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
5: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
8: Valdepeñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma, poco più di 24 ore insieme?
5: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro, perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
6: Ultima, sì, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
5: Io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contento di loro, poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari che è un livello di primissimo ordine, infatti la partita è stata molto pericolosa, però poi anche quello che questi ragazzi, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre se cambiano ritmo ti possono fare tanto male, invece anche con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello tanto, perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
2: Così Fabio Grosso, così noi invece riproviamo a rimetterci in contatto con Giacomo Galassi. Non so fino a che punto considerarlo una coincidenza che quando hai azzardato Jimenez, uno dei quattro esterni, la linea ci abbia fatto
3: tutto.
2: Ciao ciao.
3: No, sì, ora vabbè, poi ci siamo sentiti anche le parole di Rosso, quindi chiaramente il discorso può anche essere chiuso, anche se sulla questione esterni, no, questi ultimi moduli che ha schierato Grosso in tanti hanno fatto pensare, ma non è che dal 4-3-3 che poi lo ha reso tra virgolette grande con il Sassuolo tu stia davvero pensando di tornare al 4-3-2-1, anzi arrivare al 4-3-2-1 anche in vista dell'inizio del campionato. A me sinceramente va letto un po' tra le righe, Grosso, perché comunque cerca sempre di dire il meno possibile in realtà, anche perché è ancora una fase iniziale, non ha grossi messaggi da mandare, e quindi credo che la sua davanti ai microfoni sia una strategia molto difensiva. Però alla domanda sugli esterni, lui ha detto ragazzi, noi sappiamo benissimo che cosa fare, anche oggettivamente noi ora ci stiamo lavorando al meglio, stiamo facendo con i vecchi, cioè tra virgolette, insomma, con i calciatori che già erano qui, però a me ha fatto valutazione ancora una Fiorentina con 4-3-3, come siamo al giusto, siccome la Fiorentina di esterni offensivi ancora ne ha comprati zero, siccome ieri con il Real Madrid Jimenez, ma anche nei schievoli precedenti aveva dato, ma anche nella sua carriera, insomma, le fase offensiva più che fase difensiva, io sono quasi certo che a meno che Paratici non riesca davvero a fare delle capriole e trovare 3-4 esterni offensivi, secondo me sul mercato alla fine arriveranno due estremi e saranno tutti e due titolari, con Gudmundsson e Jimenez che faranno le riserve. Poi siamo al 2 agosto, a questo punto manca ancora veramente tantissimo, quindi vediamo. Però davvero a me Jimenez in fase offensiva ha dato ottime vibes, come dicono quelli bravi come te Francesco, mentre in fase difensiva le ha date abbastanza brutte. Sul resto delle parole di Grosso, insomma, mi sembra che non è che ha dato concetti irreprensibili. L'unica cosa, magari, su Mastantuono, non ha poteva anche dire no, non mi interessa, sono giocatore delle altre squadre. Lui, diciamo che ha fatto un po' quella che in gergo si chiama un po' supercazzola, che ha parlato quasi di altro, però a me anche a sentirlo dal vivo ha dato la sensazione che non volesse spegnere, ecco, le voci o le indiscrezioni su Mastantuono, e questo mi fa ben sperare anche in vista della trattativa, che però ancora non è certo chiusa.
2: Non voglio in alcun modo abusare della buona sorte, quindi confidare ciecamente nella qualità della linea, sono soddisfatto così, ti abbraccio, grande Giacomo, e buon rientro.
3: Bene, grazie mille, ciao Francesco, ciao a tutti, a presto.
2: Ciao, ciao all'ottimo Galassi, vai Giacomo. Andrea da Milano dice: dacci la notizia della chiusura dell'affare Mastantuono. Tra poco punto mercato con Niccolò Santi, tra 5 minuti mal contati. Su Ken la penso esattamente come te, chi si pensa possa venire a Firenze? Questo è Manuel Gallo. Mi pare che Moise Ken si metta in mostra quando c'è la vetrina importante, e questo però ragazzi è anche un po' un retropensiero che io aggiungo, questa è una mia aggiunta, è purtroppo troppi di voi secondo me si portano e si trascinano dietro, dimenticando anche il rendimento di Ken quando non c'era la vetrina importante. Poi bisognerebbe anche capire che cos'è la vetrina importante, è l'amichevole con il Real Madrid per convincere Fabregas e il Como a fare l'affondo su di lui o altro? Edo dice, poi ci ascoltiamo anche un WhatsApp audio: Imene, Sala e João Mario titolare un incubo, si sarebbe alle solite, proseguiamo a fare le cose seriamente, prendiamo 3 esterni veri. Sentiamo allora un primo WhatsApp audio, 14:27, con Tonelli in regia.
9: Questa squadra non può fare a meno di Fagioli, ecco che si è visto.
2: Boom, proprio netto, evidente, palese, dritto, perfetto, ottimo. Questa squadra non può fare a meno di Fagioli, però allora io chiedo all'ascoltatore e anche a tutti gli altri: qual è ad oggi il centrocampo su cui fareste più affidamento nell'arco di una stagione? Quindi immaginate 38 partite nell'era dei 5 cambi, avete a disposizione 3 scelte di continuità, cioè da dire nella maggior parte dei casi il centrocampo della Fiorentina deve essere XYZ. 348 751 3933. Il Pecora dice: buongiorno grande Benve, credevo fosse a Ibiza. No, sono stato a Madrid 24 ore, ecco, se vi interessa, questo sì, magari se ne parla in un altro contesto. Se la ride Piccari, però effettivamente sono state 24 ore Marco, quindi giuro in giurello. Nessuno mette in dubbio le qualità di Ken, ma è altrettanto vera la poca serietà dello scorso anno. Prima di essere giocatori bisogna essere uomini, caro Benve. E io ti aggiungo, Pecora, prima di essere giocatori bisogna essere uomini, caro Benve, e prima di essere società con la S minuscola bisogna essere società con la S maiuscola. E se si concede ai giocatori XYZ, bisogna essere consapevoli di quello che vuol dire concedere loro determinate cose. Tanto su questo non ci troviamo, ma la deresponsabilizzazione della Fiorentina su questo non sta bene, tanto quanto non sta bene il comportamento che Ken ha avuto l'anno scorso. Insistere sul Ken dello scorso anno, secondo me, vi confonde, rischia di obnubilarvi la vista calcistica. Ken si può vendere, ma non per come la vedo io, con tutto questo contorno di retorica, con questo contorno che perde un po' di vista il valore che Ken ha anche solo da un punto di vista economico, perché a sentire alcuni di voi sembra che la Fiorentina tra le mani abbia insomma un miracolato da vendere il prima possibile a 10 milioni, ecco. È curioso, ripeto, io non capisco fino in fondo il ragionamento di quelli che mettono in dubbio prima Ken e poi in ultima battuta giocatori strapagati o giocatori che non rendono, giocatori per cui al massimo avete detto da tutto, ha sudato per la maglia. Ecco, io sinceramente che un giocatore sudi e dia tutto mi sembra un po' l'ABC. Io vorrei giocatori che come Ken fanno 19 gol in Serie A o che in una stagione disastrosa e disarmante fanno 8 gol, ecco, più che tutto il resto. L'arrivo di João Mario, avendo già Dodò e Jimenez a destra, avrebbe senso solo con Jimenez più avanti, dato che Dodò non mi pare abbia o avrà offerte concrete visto che è in scadenza. Su questo, Claudio, però io non sono così tanto convinto, ecco. Pellegrino per Ken, un downgrade pazzesco, dice Marco. Jimenez mi preoccupa molto, andiamoci cauti con i voli pindarici dopo l'anno scorso. Unica nota lieta, completamente positiva, Attà, che è veramente un gran bel giocatore. Sì, è un gran bel giocatore, dà del tuo al pallone, è molto bravo anche a trovare la posizione anche quando è chiamato a fare un compito diverso, giocatore speciale se ce n'è uno. Speriamo possa integrarsi dall'inizio del campionato in poi veramente alla grande con i compagni, perché secondo me questo è un giocatore che con i giusti accorgimenti vale una squadra che fa la Champions League. Quindi è bene che ci sia un percorso di crescita condiviso tanto del giocatore quanto della Fiorentina. Io stravedo per Attà, secondo me ha tutto il potenziale per poter arrivare a numeri alla Pogba, alla Vidal, quindi così accarezzare la doppia cifra in gol o assist, quindi sky's the limit, direbbe qualcuno. Sentiamo un altro WhatsApp audio e poi, caro Tonellino, possiamo attivare il prossimo collegamento.
10: Buongiorno Bembe. Allora, prima di tutto vorrei che il 24 agosto ci travestiamo da Cardiff, sperando nel risultato, che il risultato sia lo stesso. E poi, per quanto riguarda la partita di ieri, io ribadisco ancora una volta che vedo sì. Fagioli come play, e poi vedo Olawi, che è una bella mezzala, alla Barella, e io confermo, mi sembra un giocatore alla Barella, perché sa impostare anche, ma sa anche entrare sull'uomo, come quella scivolata che ha fatto che mi è rimasta in mente, è un piccolo mastino, quindi ecco quello che penso.
11: Vai a Bempe, tu sei gobbo.
2: Oh, ora sì che ho materiale succoso per le prossime copertine. Questo credo Filippo. Quindi evviva, evviva, evviva. Poi a proposito del centrocampo, per Marco 59 il centrocampo deve essere Fagioli, Attà, Ulai. Non ho capito però chi, per come lo ha impostato te Marco, non riesco a capire chi è il regista, chi è la mezzala sinistra. Poi Simone 099 apprezza la tonalità di verde della mia maglietta, ci sarebbe stata bene anche la scritta Boston, però caro Simone, è la maglia dei Milwaukee Bucks, quindi è come dire a una maglia rosso-nera del Milan ci sarebbe stata bene la scritta Foggia, però se è il rosso-nero del Milan non è il rosso-nero del Foggia. E poi aggiungi, caro Simone, se Ulai e Fagioli dovessero alternarsi davanti alla difesa, significa che la rosa sta crescendo notevolmente. Il campionato è lungo, io Fagioli lo terrei, poi può giocare anche a sinistra, mal che vada ogni tanto anche a destra. Con Reale è entrato deciso, la competizione in rosa fa bene, forse la panchina l'ho anche stimolato a fare di più. Secondo me Ulai come mezzala destra starebbe anche bene, perché fa tutto. Io aggiungo solo questo come promemoria collettivo. Ricordiamoci sempre il punto di partenza. Fabio Grosso, nelle sue migliori stagioni tra Frosinone e Sassuolo, ha avuto a Frosinone Luca Mazzitelli davanti alla difesa, a Sassuolo Nemanja Matic davanti alla difesa. Giocatori di fisico, di struttura, di tempi, giocatori con caratteristiche molto lontane rispetto a quelle di Ulai, e di fagioli. Poi non vuol dire che uno per forza in tutte le sue avventure debba replicare e cercare i giocatori con gli stessi caratteristiche. No, siamo tutti d'accordo. Ma secondo me questo è un tema che va un po' monitorato, perché questo fatto di aver visto solo per 15 minuti con il Gubbio i due, Ulai e Fagioli insieme, a me fa pensare che il centrocampo tanto sognato, cioè Ulai, Fagioli e Attà, sia ancora un po' lontano rispetto, diciamo, a quello che è ad oggi il pensiero di Grosso. Un pensiero orientativo che deve farci fare delle riflessioni che valgono per il 2 agosto, però valutiamo. Io settimana scorsa vi parlai anche di Mandragora in quella posizione, perché è l'unico giocatore ad oggi che potrebbe garantire qualche caratteristica un pochino più di propensione alla spinta, quindi magari la permanenza in campo contemporanea di Attà e Ulai. Però sono tutte riflessioni che secondo me ad oggi sono provvisorie, però stiamo vispi e vigili su quello che vediamo. Su quello che invece succede lontano dal campo, il nostro vigile urbano, ormai sapete, questa radio, per tutti quelli che si chiamano Niccolò, c'è una direzione chiara, ovvero il calciomercato, e quindi grazie a Niccolò Santi.
12: Eccoci qua, ciao Benve, ben trovato.
2: Molto ciao. Molto bene, viva e viva e viva, un bel grazie a Niccolò Santi per iniziare agosto, era proprio quello che mi serviva, era proprio quello che...
12: Sì, anche a me tra l'altro.
2: Lo so, infatti ci siamo sentiti, abbiamo detto dobbiamo aprire agosto il più possibile con un grazie a Niccolò Santi, detto dal sottoscritto e... invece ascoltato dal suddetto Niccolò Santi. Volevo anche salutare Riccardo, che prima ha detto che sono logorroico, però io, Riccardo, cioè ora leggo anche l'altro messaggio, devo anche spiegarti un piccolo dettaglio. Essendo da soli in studio 2 ore in una radio, è un po' difficile trovare un'alternativa a parlare. Poi si può parlare con ospiti, si può parlare attraverso i file, si può parlare con i vostri WhatsApp audio, però tendenzialmente, ecco, non esistono per i conduttori radiofonici alternative al parlare. Fatta questa premessa, siccome lo stesso Riccardo chiedeva novità su Mastantuono, ripartiamo da qui, caro Nicco, visto che è un po' l'argomento del giorno, della settimana, del mese, dell'anno e di tutto quello che vuoi.
12: Ma su Mastantuono si sta aspettando la risposta del giocatore, perché in realtà l'indicazione decisiva delle ultime ore è stata che lui ha chiesto al Real Madrid di andare in Italia. In un primo momento non sembrava nemmeno che Real fosse così convinto di cederlo, senz'altro non in Argentina, non a River Plate, dove Mastantuono sarebbe anche tornato volentieri, visto che è casa sua. Tuttavia i Blancos hanno deciso di mantenere, diciamo, il giocatore in Europa. Anche perché senz'altro, qualsiasi sarà la destinazione, il Real cercherà, no, di mantenere una formula che gli permetta di riprenderselo in caso tra qualche anno. La destinazione preferita di Mastantuono è l'Italia. Questo è senz'altro determinante, perché ha scelto di escludere qualsiasi altro scenario che non riguardi la Serie A. In Italia ci sono 3 club in particolare: la Fiorentina, come sappiamo, il Milan e il Napoli. Io, per quello che so, il giocatore è ammaliato, no, anche dall'idea di andare al Napoli, per la storia di Maradona e quello che il Napoli rappresenta per gli argentini, ovviamente. Però questo non vuol dire che andrà al Napoli al 100%, vuol dire che vuole venire in Italia e che tra le squadre preferite c'è senz'altro il Napoli. Ma ci sono anche tanti altri fattori e elementi che giocheranno una parte fondamentale in questa operazione, uno dei quali è Fabio Paratici, perché se con il Real Madrid ci vorrebbe veramente poco, insomma, per arrivare a una chiusura della trattativa, penso che ce ne possa volere poco anche con il procuratore, se gli vengono garantite determinate, diciamo, condizioni, determinate diciamo anche agevolazioni. Io penso per esempio al fatto che Mastantuono vorrebbe giocare le coppe, quindi la Fiorentina questo non glielo potrebbe quest'anno almeno garantire, ma gli potrebbe garantire senz'altro un posto da titolare, continuità, anche un palcoscenico, visto che sarà una squadra sotto osservazione, no, la Fiorentina di quest'anno, e anche la possibilità di tornare al Real Madrid nel caso in cui le cose andassero bene quest'anno, e soprattutto gli potrebbe essere prospettato un progetto di un certo tipo, no, con una squadra attorno di un certo tipo. Vediamo il centrocampo attuale della Fiorentina, gli acquisti che sono stati fatti anche in difesa. Questo potrebbe essere diciamo il fattore per portare a Firenze Mastantuono, cioè garantirgli una stagione di un certo tipo, con una squadra ad alto livello e la possibilità di lottare per le alte vette della classifica, il che non è per nulla banale, così come non sarebbe banale la cifra che la Fiorentina diciamo deciderebbe con il Real Madrid per l'eventuale riscatto, e qui si parla di 40 milioni, veramente insomma una cifra che i Viola potrebbero valutare di spendere solo il prossimo anno a determinati traguardi raggiunti. Oggi però sarebbe un prestito e tale rimarrebbe, ecco. Comunque rispetto a una settimana fa, mi sento di dire, ma anche meno, rispetto a 5 giorni fa, la pista Mastantuono è molto più calda e concreta.
2: Alcuni dati rispetto a quello che ha detto Nicco, per capire un attimo anche quello che è stato il percorso di Mastantuono e l'impatto di Mastantuono con il Real Madrid. L'anno scorso ha collezionato 35 presenze, che è un dato un po' falso, nel senso che alla fine sono state solo 17 da titolare, e se si va a vedere ancor più nello specifico, per esempio in Champions League ha giocato più di un tempo solo in 4 partite, in Liga, se si va a vedere diciamo il dato complessivo, non ha mai trovato troppa continuità, infatti ha raccolto soltanto 11 partite dall'inizio, ha giocato per intero soltanto la partita del novembre 2025 vinta dal Real 4-0 con il Valencia. È un giocatore che poi ha trovato spazio in Coppa del Re, il Real è uscito anzitempo agli ottavi, quindi è un giocatore che ha trovato grande difficoltà da un punto di vista di continuità in una stagione però disastrosa per il Real Madrid. È un giocatore, ricordiamolo, che gioca partendo da destra per rientrare sul sinistro, è un giocatore che non ha le caratteristiche pure dell'esterno, però è un giocatore che ama partire largo per poi accentrarsi. È un giocatore, come diceva Nicco, avendo giocato l'anno scorso solo 1484 minuti, cioè una media di 42 minuti a partita per le 35 presenze, avrebbe bisogno di continuità. Continuità ad un certo livello, ed è lì che, come diceva anche Nicco, c'è un po' questa sorta di impasse anche nello scegliere se una squadra di livello un po' più alto rispetto alla Fiorentina è in grado di dargli la possibilità di mettersi in mostra anche tra Champions e Europa League, oppure una squadra come la Fiorentina che, sempre sulla carta, è in grado di offrirgli un minutaggio superiore, ovviamente se poi il giocatore sarà in grado di tornare ai livelli del River Plate. Questo per fare un attimo un punto anche di campo. Tornando al mercato, io vorrei un attimo fare il punto con te, Nico, anche su le uscite, perché ieri abbiamo visto chiaramente questo impatto di Fagioli e Ken, che entrano al 56esimo e al 58esimo su assist del centrocampista e poi colpo di testa dell'attaccante, fissano il risultato sul definitivo 2-2. Lascio a te un po' il quadro della situazione su entrambi, perché a un mese dalla fine del mercato il rischio che ci sia ancora molto da vedere e da leggere su tanto Fagioli quanto Ken mi sembra particolarmente elevato.
12: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, ma infatti questo non l'abbiamo mai escluso, né su Ken né su Fagioli, cioè il fatto che potessero partire. In quest'ultimo periodo è abbastanza evidente su Ken, visto che la Fiorentina non si sta nemmeno più nascondendo, no? Sulla speranza, tra virgolette, di reperire un acquirente in grado di offrire 40 milioni, che è la cifra che la dirigenza viola chiede per far partire Ken. C'è il Como, e su questo di questo ho certezza, solo che i tempi sono un po' meno immediati di quanto magari potesse sembrare negli ultimi giorni. Si sentivano voci, rumors, in realtà il Como sta riflettendo bene sul da farsi, Fabregas lo sta facendo, visto che ha messo in cima alla lista dei desideri Ken, ma lo stesso allenatore ha bisogno di ricevere qualche garanzia in più sullo stato fisico di Ken e insomma anche ovviamente un confronto maggiore e più ampio con la sua società. Certo, ricordiamo che Fabregas, essendo azionista del Como, ha tutto l'interesse insomma a far arrivare un giocatore che sia propedeutico al suo gioco e ovviamente al futuro del Como sempre più virtuoso. Ken vuole giocare la Champions, questa è una sua ambizione, con il Como potrebbe farlo. Io credo sinceramente che nei prossimi giorni ci possa essere un'offensiva, sempre che il Como decida, no? di puntare su Ken. non è il primo obiettivo adesso, ma indubbiamente ne riparleranno. Non è previsto un incontro tra la società intesa come il Como e la Fiorentina, almeno per quello che mi risulta, non adesso, però sicuramente ci sarà in qualche contatto in settimana con Ken, che credo andrebbe volentieri al Como. Questo è già una cosa, secondo me, un elemento da sottolineare non da poco, visto che ok la trattativa fra i club, ma anche il giocatore deve essere d'accordo, e poi la Fiorentina potrà affondare eventualmente sul suo sostituto, che potrebbe essere Pellegrino, ma anche no, perché ci sono movimenti interessanti e su profili anche più alti rispetto a Pellegrino. Certo, prima deve andare via Ken. Un po' diverso il discorso di Piccoli, così chiudiamo il discorso sugli attaccanti, perché in un primo momento sembrava che Piccoli potesse andarsene quasi al 90%, insomma c'era la Lazio che non ha però mai affondato il colpo. Oggi quello che mi risulta è che in realtà Piccoli sia valutato attentamente da Grosso in particolare e dalla società Viola, quindi potrebbe non andarsene, però questo fa parte di tutto un domino che si deve eventualmente innescare nelle prossime settimane, perché se arriva un centravanti di altissimo profilo e Piccoli non gioca, rimane in panchina, allora valuta senz'altro di andarsene, perché il prossimo anno la Fiorentina farà solo il campionato al di là della Coppa Italia, certo. Ci saranno poche rotazioni. Su Fagioli il discorso è semplice, che se arriva un'offerta in particolare dalla Premier League, perché dall'Italia mi sembra molto difficile, ma se arriva un'offerta dalla Premier League tra i 30 e i 40 milioni, la Fiorentina riflette attentamente. A centrocampo sono stati fatti dei colpi onerosi, una lista per fare Torres, e questo è secondo me un segnale che Fagioli non è saldo al suo posto, e quindi nelle prossime settimane anche su questo fronte dovremo tenere le antenne molto dritte. Mi sento di continuare a dire che Fagioli è tutt'altro che incedibile. Questo appunto, perché poi sembrava, no, che non fossero voci infondate. Non è così, come vi raccontavamo di Ken, anche Piccoli non è incedibile. Scusate, ovviamente Fagioli, non Piccoli.
2: Certo. Allora Manuel dice: io dico 40 milioni per Ken e 35 per Castro. Se fosse così, sarebbe una cosa senza senso. Lui dice sicuramente non sotto i 50. Però Manuel, bisogna sempre ricordarsi che le valutazioni non sono solo e soltanto legate e basate su la ricerca di un valore oggettivo, perché altrimenti, insomma, fin qui abbiamo avuto anche per l'inserimento di alcune realtà extra Europa delle valutazioni fuori controllo. Io sinceramente non me la sento di fare troppo i paragoni tra siccome X ha venduto il giocatore a questa squadra, allora per questa valutazione io la prendo come riferimento e per il mio giocatore deve valere di più. Castro oltretutto ha anche 4 anni in meno di Ken, è un giocatore che arriva in un contesto dove non c'è nulla in comune rispetto alla Fiorentina, cioè un'operazione Bologna-Roma, qui si parlerebbe di un'operazione Fiorentina-Como, quindi sono due operazioni interne all'Italia ma per squadre diverse. Quindi io non credo che la riflessione sia: siccome Castro è stato venduto a 35, allora Ken è nettamente più forte, allora deve essere venduto a una cifra più alta, anche perché, come potrà spiegarvi anche meglio di me Niccolò, detto Santi, detto Nicco, non c'è una proporzionalità diretta sempre e comunque tra il valore dei giocatori e la valutazione che poi viene fatta sul mercato.
12: No, assolutamente. Si pensa al caso di Piccoli, che comunque è stato pagato 25 milioni più 2 di bonus, ma anche Krstović l'anno scorso più o meno la stessa cifra all'Atalanta, per cui semplicemente gli attaccanti vengono strapagati ed è un fattore, diciamo, un minimo comune denominatore e di questi tempi che viviamo, per cui Ken senz'altro 40 milioni li vale, se Piccoli ne vale 25 o Krstović ne vale 25, però sono anche gli scenari di mercato a cambiare le cose, il momento, le richieste, le aste eventuali che si vengono a creare, quindi insomma, non è per forza il valore del giocatore a determinarne il prezzo, no.
2: Parole sante quelle di Niccolò Santi, che ringraziamo sempre.
12: Questa te la puoi tatuare,
2: Sì, assolutamente. E tra l'altro, guarda, anche a breve potrebbe anche scattare il momento per un nuovo tatuaggio, quindi potrei anche prendere. Sì, ti do questa indiscrezione. Per il momento non siamo ancora alle firme, è solo un'indiscrezione, solo un così, un rumor di mercato, come una pista tiepida, tiepidissima ancora. Su João Mario invece, Nico, a proposito di piste, pista che torna a essere calda?
12: Sì, questo sì, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti tra la Fiorentina e la Juventus. Si è tornato in particolare sui binari iniziali, no? Sembrava che la trattativa si fosse arenata, in realtà la formula è quella appunto di partenza, prestito oneroso con diritto di riscatto. Alla fine la dirigenza bianconera si è un po' convinta, anche perché considera João Mario un esubero, senz'altro non è al centro del progetto, tutt'altro, e gliel'ha fatto capire fin da inizio mercato, nonostante João Mario stesso sperasse di poter trovare, diciamo, uno spazio della formazione della Juve, però si è convinto anche lui

0: stessa aspettando di capire se ci fossero dei margini di manovra in uscita per Fortini in particolare, perché su Dodò è calato abbastanza il silenzio. Negli ultimi giorni ci sono stati dei colloqui con il suo procuratore, c'era il Napoli in particolare su di lui. La cifra che chiede la Fiorentina è 15 milioni e ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2027 come quello di Fortini. Forse questo un po' blocca eventuali trasferimenti, eventuali trattative. C'era anche la Roma che aveva preso contatto con i suoi agenti nelle scorse settimane. Credo sia più verosimile aspettarsi una cessione di Fortini di qui a breve, anche se comunque la cifra resta alta, perché se il Torino ha offerto 5 milioni la Fiorentina ne chiede almeno 10 e magari anche piazzandoci il 50% sulla futura rivendita, per cui attualmente le distanze sono ampie, ma questo non significa che non ti possano colmare in settimana, soprattutto con l'arrivo di João Mario, perché a quel punto sarà interesse in particolare della Fiorentina liberarsi almeno di Fortini o comunque di un terzino. Per cui in settimana io credo che dovremmo tenere particolarmente in considerazione la pista Fortini-Torino e poi su Dodò eventuali sorprese, ma oggi è più concreta un'eventuale nuova offerta da parte del club di Cairo per Fortini.
1: Poi leggo qualche messaggio. Dopo che Galassi ha parlato di Jimenez esterno d'attacco, non l'hanno fatto nemmeno montare sul treno. Il capotreno l'ha bloccato. Detto ciò, caro omonimo, non credi Ulai porti troppo palla per giocare davanti alla difesa? Credi che Torsved possa dare quell'equilibrio in più che al momento manca al centrocampo? Allora, Ulai è innamorato del pallone, ma questo ve l'abbiamo detto fin da subito. In Turchia te lo puoi permettere, sintetizzando e estremizzando un po' il concetto, soprattutto quando sei all'interno di un contesto da underdog come era il Trabzonspor, grande sorpresa dell'anno scorso, terzo alle spalle dei colossi, quindi del Gala e del Fener, vincitore della Coppa di Turchia, te lo puoi permettere se sei un underdog come la Costa d'Avorio al Mondiale. In Serie A alla lunga credo che dovrà, diciamo, un po' affievolirsi il sentimento di amore verso il pallone da parte di Ulai, però ragazzi è un 2006, concediamogli anche un po' di margine, anche di tempo per poter smussare certi angoli. L'equilibrio che al momento manca non credo possa passare tanto da un Torsved quanto da un, vedendo la rosa di oggi, Mandragora. Io vi rifaccio questo nome, poi valuteremo più avanti anche in ottica mercato. Poi il miglior centrocampo sarebbe Ulai, Torsved, Atta, Fagioli via, questo è Andrea. Atta è più forte di Tchouaméni, dice Matteo. Tchouaméni però ieri non c'era, quindi non so perché ora lo prendi come riferimento. Si può dire che ieri Atta ha giocato meglio di Camavinga, ecco, questo sì, senza dubbio. Poi torniamo invece al mercato e poi continuo a rileggervi, ragazzi, mi raccomando, 348-7513-933, le ultime battute con Niccolò Santi, ovviamente grazie a Niccolò Santi, ci mancherebbe altro.
0: Ma cioè, ti stavo aspettando al varco.
1: Più passa il tempo e più aumentano le chance di una permanenza di Gudmundsson?
0: Sì, nel senso che per adesso non sono riusciti a trovare una sistemazione sui procuratori. In Italia c'era stato un approccio dell'Atalanta che però in realtà era più esplorativo, più a titolo informativo che altro. Poi mi risulta che lo stesso Sarri abbia bloccato l'operazione eventuale, perché non c'era nulla, ripeto, se non un piccolo timido approccio. La Juventus lo stesso ha deciso che le priorità erano altre, che quindi i soldoni diciamo veri sarebbero dovuti essere destinati ad altro. Oggi la Fiorentina continua a chiedere almeno 15 milioni per Gudmundsson, che non è una cifra così banale per un giocatore che di fatto è una scommessa. Quindi dalla Premier League si erano fatti avanti il Bournemouth e l'Aston Villa senza però formulare offerte ufficiali, e lo stesso vale per il Marsiglia in Ligue 1. Torno a dire che se c'è un campionato dove difficilmente arriverà una proposta concreta, quello è l'Italia, la Serie A. Più facile che invece nelle ultime settimane Paratici e Goretti riescano a trovare una soluzione in Premier League. Però ad oggi Gudmundsson è e rimane un esterno della Fiorentina. Forse anche per questo mi spiego questa poca fretta che ha la società a inserire un esterno d'attacco.

0: perché quello è un ruolo determinante per Grosso, per il suo 4-3-3 è decisivo, quindi forse anche per questo che la Fiorentina non sta facendo le corse ad accogliere un profilo, no, con quelle caratteristiche, certo, al di là di Mastantuono, che insomma lo dicevi anche tu, sì, un esterno, però diciamo più trequartista adattato. Gudmundsson, sì, più passano le settimane più potrebbe rimanere, su questo non c'è dubbio, però ad oggi, ripetiamo, un giocatore in uscita che la Fiorentina sta cercando di piazzare, questo sì.
1: Guarda, aggiungo prima dell'ultima considerazione, visto che altri ascoltatori parlano di Castro, Ken, a quanto risulta l'ingaggio di Castro sarà di 2,2 milioni di euro netti, circa 4 milioni lordi, capite che sono cifre anche queste un po' diverse rispetto, sì, a quelle di Ken. Quindi se da un lato magari la Roma ha dovuto pagare un po' di più a livello di cartellino, però un ingaggio assolutamente sostenibile. La Fiorentina, per scelta anche della stessa Fiorentina, ha alzato l'ingaggio di Ken, e quindi a maggior ragione, ragazzi, diventa un po' complesso immaginarsi una cessione a una cifra molto più alta di 40 milioni rispetto a Ken. Peraltro Castro, avendo firmato un contratto quinquennale, la quota d'ammortamento del suo cartellino è di 7 milioni, più i 4 milioni lordi vuol dire che il prossimo anno Castro costa 11 milioni. Capite che è una cifra un po' diversa rispetto a quelle di cui stiamo parlando,
0: no, ma
1: su Ken.
0: Infatti questo, scusami se ti interrompo, no,
1: devi.
0: È una considerazione che in effetti è determinante, perché è anche un gioco di compromessi, no, nel mercato. È come la Fiorentina che a inizio luglio ha comprato Ulahi, ha comprato Attà, tutti i giocatori sui 25 milioni di parte fissa più i vari bonus, ma anche tutti i giocatori che stanno sotto la soglia dei 2 milioni, e quindi questo intendo di ingaggio qui, questo è il motivo per cui un club va su quel giocatore e magari decide di spendere anche un po' di più per il cartellino, sapendo che in realtà guadagnerà meno di quanto non guadagnino altri tesserati, no, che ha in rosa e di cui sta cercando di liberarsi, oppure altri giocatori che costano tanto sia di ingaggio che di cartellino. Quindi insomma, questo ha un suo peso e lo ha avuto anche per Castro, come giustamente spiegavi.
1: Chiudo, visto che sarebbero 1512 per essere proprio precisi gli argomenti potenziali, abbiamo parlato con gli applausi di Tonelli in sottofondo di tanti argomenti, vorrei capire un attimo se per quanto riguarda la difesa ti aspetti che la situazione possa sostanzialmente congelarsi in entrata con João Mario, o se invece ti aspetti, considerando che a un certo punto tornerà anche Parisi, o se invece ti aspetti un altro terzino sinistro, occhio magari a un'uscita tra Pongracic e Ranieri che rischiano di partire alle spalle di Dragusin e Vieri a un mese dalla fine del mercato, cosa suggeriresti agli ascoltatori? Di immaginarsi una difesa quindi ormai fatta e finita, o comunque Ocho?
0: Di immaginarsi una difesa che in prospettiva potrebbe essere questa, ma comunque di non abbassare troppo l'attenzione, diciamo, perché comunque Pongracic è un giocatore in uscita, cioè comunque sul mercato, se arriva un'offerta la Fiorentina lo dà, e anche un po' si spera in realtà. E siamo sui 10-15 milioni di richiesta. Ranieri mi risulta che invece sia più saldo di Pongracic. Sulla sinistra ci sarebbe Valdepeñas e in realtà nessun altro, forse appunto Vieri adattato, Ranieri adattato, dicevi di Parisi, ma tornerà verosimilmente a novembre, quindi non è un giocatore su cui puoi fare affidamento subito nell'immediato. Per adesso però preme ricordare che la Fiorentina ha tanti giocatori sulla fascia, cioè Dodò, Fortini che comunque puoi mettere a sinistra, poi comunque hai il 50% sulla futura rivendita di Favazzulli, quindi sì, per adesso non mi aspetto nuovi colpi in entrata oltre ciò a Omario. Questo non toglie che in virtù di cessioni ne possano essere fatte altre di operazioni.
1: 15 in punto. Non resta altro se non dire grazie a Niccolò Santi.
0: Ma grazie a te, Francesco, benvenuti.
1: A presto e buona domenica,
0: ciao.
1: Nico.
0: Ciao.
1: Chiudiamo questa prima ora con caro Benve, grave errore della società perdere Coleoshu, giovane molto interessante. Ricordiamo che è tornato stavolta a titolo definitivo al Paris di Rosignor, tra gli altri, e di Iconé. Castro guadagnerà un terzo rispetto a Ken, un po' come stiamo facendo noi, cartellino medio-alto, ingaggio giusto e svecchiamento. Chris da Campi dice, e ci manda l'allegato anche, a dimostrazione del fatto che lui si trova davvero alle bianche scogliere dell'Alto Bisenzio. E da lì, dice Chris, mi domando, ma perché Mastantuono dovrebbe preferire la Fiorentina alla Champions? La risposta, caro Chris, è in quello che diceva prima Nicco Santi, cioè da un lato la scelta è un club del livello della Fiorentina che non è in grado di offrirgli le coppe ma potenzialmente più minuti da una parte, dall'altra un club di un livello superiore rispetto alla Fiorentina in grado di offrirgli la Champions o magari una bella Europa League, dove però la concorrenza potrebbe essere più agguerrita, dove potrebbe avere meno spazio, dove rischierebbe di vivere un'altra stagione come ha vissuto anche con il Real. E credo questo non sia neanche nell'interesse del Real stesso, che ha pagato più di 40 milioni il giocatore un anno fa. Quindi bisognerà trovare una sintesi tra questi due punti di vista e capire anche e soprattutto le intenzioni del giocatore, che penso, anche se è giovanissimo, proprio per il carico di responsabilità che si porta dietro, sia già ad un bivio significativo della sua carriera. Comunque è chiamato a prendere una scelta che potrebbe indirizzare questa sua prima parte di carriera in Europa. 15:02, domenica 2 agosto, Radio Firenze Viola, ci fermiamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15 e 9 minuti, questa è Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio, Marco Tonelli in regia, tutti voi al 348-7513-933 055-77-111-71. Cristiano da Sarajevo, detto che Ken lo terrei volentieri, vorrei capire perché venderlo al Como, una squadra che gioca nel tuo stesso campionato, mi sembrerebbe una sciocchezza. La seconda, se Grosso vuole giocare col 4-3-3, lo ribadisce ogni volta, seppur ipoteticamente forte, cosa ce ne facciamo di un eventuale Mastantuono che esterno non è? Già ci avanza un Gudmundsson, cosa ne pensi? Guarda, intanto secondo me sull'argomento Mastantuono anche il nostro prossimo ospite potrà darci un punto di vista interessante sull'argomento. Io vi dico solo, proprio in 10 secondi, su certi tipi di giocatori io non perderei troppo tempo nella ricerca di una casella. Cioè, oltre al fatto che Mastantuono per il momento in Europa vive una sorta di impasse, perché ha avuto sicuramente un impatto complesso in un Real, insomma, su cui non c'è bisogno di aggiungere granché se si sceglie di cambiare completamente registro con Xabi Alonso, poi lo si esonera, arriva un coach ad interim come Arbeloa e poi viene sostituito da Mourinho, capite bene che diventa un po' complesso giudicare i Mastantuono, gli Arda Güler per quello che hanno fatto o non fatto l'anno scorso. Io sinceramente però nel 4-3-3 Mastantuono che parte da destra e entra brutalmente dentro il campo, ce lo vedo bene. Poi non è un esterno alla Solomon, per rimanere in ottica fiorentina, non è un esterno alla Gudmundsson, non è alla Chiesa, non è chi vi pare, però io su giocatori come Mastantuono non andrei troppo alla ricerca, ecco, di una definizione. Però intanto abbiamo la partita di ieri da cui ripartire, lo facciamo con chi su DAZN ha proprio raccontato il match di Klagenfurt, ovvero il collega Simone Gamberini. Ciao Simone.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Allora, guarda, ripartirei proprio da questa considerazione su Mastantuono, visto che in un certo senso, così come per Valdepeñas, ieri avrebbe potuto anche essere la sua partita. Per Valdepeñas effettivamente lo è stata nel finale, Mastantuono era stato escluso anche dalla lista dei convocati. Condividi che su un giocatore come Mastantuono, più che le riflessioni tattiche, è un esterno, è un fantasista, è un trequartista, ci siano altre riflessioni da fare rispetto a quello che ha mostrato prima a River Plate e non ha poi mostrato per tanti motivi al Real?
3: Sì, anche riallacciandomi a quello che dicevi poco fa, la stagione del Real dell'anno scorso è stata chiaramente un po' difficile da valutare per come è andata e per quelle che erano un po' le aspettative su tutto il gruppo. Quindi io penso che sì, a prescindere dalla posizione, perché poi se andiamo a vedere anche come sta giocando in questo momento la Fiorentina, che ovviamente è anche a corto di esterni, però sta provando anche soluzioni con giocatori di qualità ma non di particolare passo. Abbiamo visto Attà ieri giocare di fatto nel tridente, quindi comunque in un'ipotesi una squadra che va a giocare con qualità e fantasia e magari la gamba la trova con le sovrapposizioni da dietro, tutto sommato alla fine potrebbe essere una soluzione comunque percorribile, magari avendo quel giocatore invece di strappo e di accelerazione che è mancato l'anno scorso, soprattutto nella prima parte di stagione. Lui a livello proprio di condizione e soprattutto di fiducia ha sofferto tanto quello che è stato l'annata scorsa del Real, però se andiamo a vedere nelle carriere Real Madrid, che non è la prima volta che va a investire così tanto sui giovani, se andiamo a vedere i primi anni di Vinicius, di Rodrigo, non è che siano stati tanto superiori rispetto a questo, è che paga rispetto ai tempi un peggior rendimento del Real Madrid, a cui a un certo punto gli sono chiesti dei risultati, e chiaramente quando c'è bisogno di arrivare al risultato chi ne paga le conseguenze solitamente è chi è alle prime armi.
2: Torniamo alla partita di ieri, Simone, ovviamente l'hai ribadito a più riprese anche all'interno della telecronaca, c'era un numero incalcolabile di assenze di prestigio per i Blancos, tanti giocatori figli anche del mondiale o del mercato che ancora non sono a disposizione di Mourinho, test comunque probante, con tante indicazioni. A distanza di poco meno di 24 ore dal match, che cosa ti porti di positivo e invece cosa ti porti di negativo, comunque di aspetti su cui la Fiorentina deve portare avanti il suo percorso di miglioramento?
3: Sì, è chiaro, anticipato benissimo. Real Madrid, che abbiamo visto ieri, è molto distante dalla versione definitiva che ci sarà da settembre in poi, perché comunque deve recuperare tanti giocatori di spicco del mondiale, poi dovessero arrivare anche dal mercato i nomi più caldi, Rodri su tutti, ma aspettiamo eventualmente anche noi da Studio Mandé. La squadra deve recuperare Mbappé, Vinicius, recuperare la coppia centrale, che di fatto ieri era una coppia di canterani, però comunque c'è il prestigio, il fascino, la storia del Real Madrid, con cui comunque quando vedi quello stiamo lì ti devi sempre relazionare. La Fiorentina secondo me ha fatto veramente un ottimo secondo tempo, in generale dal gol del 2-1 in poi fino a qualche minuto dopo il 2-2 ho visto una squadra molto positiva. A livello di miglioramenti secondo me va visto un po' più in azione il centrocampo, che anche nelle partite inglesi è stato un po' troppo saltato con questa palla in profondità, che però alla fine Piccoli spesso anche lavorato bene, ma è chiaro che la Fiorentina è una squadra nuovissima, con un allenatore nuovo, con tanti acquisti soprattutto lì in mezzo, quindi non è normale aspettarsi una squadra che è ancora in progresso, ecco. Però secondo me a livello di qualità di gioco, quello che si è visto nel cuore della partita a cavallo tra i due tempi è stato molto positivo, al contrario della prima mezz'ora abbondante in cui chiaramente si è fatto un po' più schiacciare, e soprattutto a volte è apparsa un po' spaesata, insomma, no? L'azione del secondo gol, sì, erano prese un po' male le distanze, però direi che le indicazioni alla fine, cioè nel bilancio di 90 minuti, la trovo abbastanza avanti per quelle che sono le condizioni, prima, se appunto, come dicevo prima, allenatore nuovo, tanti acquisti nuovi e appunto una squadra che ancora in alcuni ruoli, terzino sinistro e alla destra, di fatto ha improvvisato un po' con quello che c'era, perché il mercato o ha portato nel caso di Valle Peñas o porterà come chi arriverà davanti, soprattutto a destra.
2: Siamo all'interno di un contesto come quello estivo, in cui comunque la Fiorentina ha già 4 amichevoli in archivio, e dicevo anche prima Simone, fin qui abbiamo visto Ulai e Fagioli insieme solo un quarto d'ora contro il Gubbio nella prima amichevole, poi sempre protagonisti di una staffetta all'intervallo, a gara in corso, fin qui Fagioli soltanto una volta titolare, ieri è entrato subito assist. Ne parlavi anche in telecronaca, ti chiedo se dal tuo punto di vista sarà una soluzione inevitabile ad un certo punto da provare, se invece con ancora più convinzione credi che debba essere questa la linea del traguardo per il centrocampo della Fiorentina. Io ricordavo che comunque Grosso è un allenatore che ama avere davanti alla difesa un giocatore di muscoli e centimetri, da Mazzitelli a Matic, che forse in questo momento in rosa manca, e quindi magari da lì anche la ricerca di altre soluzioni nel nome dell'equilibrio.
3: Sì, che credo sia la base su cui voglia appoggiare la squadra, anche sentendo poi le dichiarazioni post partita, l'idea che mi dà è quella che è una soluzione a cui vuole arrivare, ma in cui non si fida di partirci, perché comunque vedendo le prestazioni di entrambi ieri, francamente viene da chiedersi perché non vederli tutti e due assieme, perché comunque Ulai nel primo tempo complicato della Fiorentina non ha fatto un figurone, perché comunque molto presente, si fa spesso dare il pallone, tra l'altro lo scarica anche con gran velocità, e poi ha fatto una chiusura in scivolata veramente esaltante a livello di scelta di tempi, di uscita veramente perfetto, e Fagioli poi è entrato, quanto ci ha messo per fare un assist? Un minuto e mezzo,
2: sì.
3: E poi ha fatto comunque una partita di grande qualità contro Real Madrid, che sì, stava pian piano trovando alla panchina dei ragazzi da mettere in campo, però lui una partita contro Real Madrid è stato il regista che c'era in campo tra le due squadre, con ottima personalità, quindi probabilmente è una soluzione a cui anche Grosso vuole arrivare, però anche per una questione fisica, comunque Fagioli più Lai assieme fanno perdere chiaramente un pelino di muscoli, però è pur sempre vero che quando hai giocatori di qualità, anche in interdizione, perché Lai ha dimostrato di essere molto bravo in fase difensiva, è un po' un peccato sprecare questo tipo di qualità, quindi forse è una soluzione che arriverà dopo qualche giornata, vedendo un po' gli sviluppi di questo precampionato. L'idea è che all'inizio si scelga un po' uno o l'altro, senza rinunciare magari a quei muscoli che possono portare duro su tutti, ma ovviamente anche Mandragora.
2: Con Simone Gamberini di DAZN qui a Radio Firenze Viola ti coinvolgo, Simone, anche sull'argomento Valde Peñas, perché sicuramente offre a Grosso una potenziale evoluzione nel nome della duttilità, può fare il centrale, può fare il terzino, l'anno scorso nella sua unica apparizione in prima squadra con Real lo abbiamo visto proprio sulla corsia. mi sembra davvero un giocatore su cui un allenatore può davvero sbizzarrirsi nel provare a smussare gli angoli, sgrezzarlo. Anche lì forse l'unico aspetto un po' da monitorare sarà l'impatto col professionismo, mi viene da dire, visto che comunque è reduce da un solo anno nella Serie C spagnola, ma i margini di miglioramento sono, mi sembra, inesplorati, no?
3: Sì, assolutamente. Tra l'altro, per quanto non avesse avversari troppo provanti dopo il suo ingresso, però ha fatto comunque un buonissimo debutto. Ha sì giocato nel Castiglia, quindi una squadra che in terza divisione, però è pur vero che ha fatto anche tanti allenamenti in prima squadra, quindi considerando anche il valore della prima squadra, già un minimo di approccio al professionismo ce l'ha avuto anche con giocatori di livello notevole. E secondo me Grosso, un po' vedendo anche le caratteristiche fisiche, un po' ci si può rivedere, no? in Valdepeña. Insomma, Mario Grosso non ha avuto una carriera da difensore centrale, è stato proprio un terzino puro, però con centimetri, con fisico, e mi sembra un po' caratteristiche che riguardano Valdepeña, che sì, ha tanta duttilità, però in questo momento la rosa fiorentina è un po' corta su quel lato, quindi credo che le varie alternative per il momento vengano rinviate almeno fino all'infortunio di Parisi.
2: Nel salutarti ti chiedo anche di quelli che poi sono stati i due marcatori di ieri, Piccoli e Ken. Anche lì sono tutte riflessioni che facciamo oggi, con un mese che potrebbe, di mercato, che potrebbe riguardare tra l'altro non solo uno dei due ma magari anche entrambi. Che impressioni ti hanno fatto? E in conclusione, che tipo di idea ti sei fatto anche di questo biennio di Ken alla Fiorentina? Ovviamente molto discontinuo, molto controverso, anche se vogliamo, con grandi punti verso l'alto e anche verso il basso.
3: Sì, allora innanzitutto mi ha dato un'impressione molto buona a livello di atteggiamento, perché comunque Piccoli si è fatto, rifatto la tournée da titolare, ha segnato in tutte le partite, ha fatto capire: se c'è bisogno io ci sono, cioè non si sente un giocatore alla porta, sento un giocatore a disposizione. Questo è un segnale importante, perché poi con tutti i limiti del caso, però comunque alla fine come punta di ricambio secondo me può essere sempre un giocatore valido e funzionale. Se trova un po' di fiducia che gli è mancata l'anno scorso, comunque ha dimostrato che la porta la vede bene, perché comunque anche il gol di ieri è un tiro da buonissimo attaccante. E Ken invece è entrato con uno smalto francamente quasi inaspettato, no? Per quello che è stato un po' il precampionato e tutta la scia della stagione scorsa. Sul biennio cosa c'è da dire? Cioè, alla fine, quando ha giocato Ken ha sempre risposto. L'anno scorso il problema, più che i pochi gol, sono state le poche presenze, perché da marzo in poi non si è più visto. Sì. E è stato sempre un po' difficile, cioè ci si aspettava quasi sempre questo rientro che poi alla fine non arrivava più. Ieri l'ho visto con invece un'attitudine da gran giocatore, ha fatto oltre al gol molto bello, ma subito appena era entrato si è visto subito con giocate di qualità, molto dentro la partita, e quindi l'idea è che un giocatore che quando riesce a essere il centro della squadra comunque è sempre un giocatore decisivo, per quanto poi anche nella sua stagione d'oro con Palladino abbia avuto dei gol mancati, i gol sempre molto più belli che facili, sì, no? Quelli di Moise Ken. Sì. Però ecco, appunto, ci si chiede se un giocatore che evidentemente si trova così bene con i compagni sia necessario che debba lasciare la squadra. Quindi è sempre molto difficile, perché non è, la valutazione rimane molto positiva, rimane questo dubbio sulla seconda parte della stagione scorsa, ma in generale proprio su tutta la stagione scorsa, in cui forse si poteva fare di più. Ora chiaramente lui ha avuto dei problemi fisici e ci ha dovuto convivere, però ecco, non è mai sembrato un giocatore così centrale così come lo è stato nella stagione precedente, che invece è stata veramente eccellente.
2: Simone Gamberini, DAZN, grazie mille per il tuo tempo. Simone, buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie, ciao.
2: Fabri da Pescia, invece, tornando ai vostri messaggi, mi dite cosa aspetta Paratici a vendere Piccoli? Ora che ha fatto due gol, tre in realtà, si prenderebbe anche di più. Il Real giocava con le riserve, con lui la Viola gioca con uno in meno. Via subito, in B, due anni e poi si vede. Che le pere faccino Le mele non è possibile. Questo è il messaggio testuale di Fabri da Pescia che io ho riportato lettera per lettera. Poi c'è un WhatsApp audio da ascoltare con Marco Tonelli e fa sì con la testa, quindi potrebbe succedere di tutto nei prossimi 3 secondi. Vai Tonellino.
0: Giorno Benve, purtroppo uno dei miei sogni ovviamente proibiti di mercato sta per andare al Paris Saint Germain, mi riferisco a Mika Götz, quindi rimango personalmente un po' a corto di idee su chi possa essere, non sarebbe mai stato lui perché penso che abbia dei costi esorbitanti, ma chi possa essere il grande investimento sulla fascia della Fiorentina. Ma tu, ad esempio, hai una tua lista di giocatori che vorresti vedere a Firenze sull'esterno di alto livello? Sto parlando del grande investimento che la Fiorentina vorrebbe fare.
2: Allora, giustissimo avere dei sogni, però, insomma, Alessandro, se il sogno rispondeva al nome Mika Götz, parliamo di un sogno da 50, forse 60 milioni di euro. Insomma, non c'è bisogno di aggiungere granché. Guarda, devo dirti la verità. Io ho alcuni, così, li ho già detti tante altre volte, ho alcuni calciatori di mio così gradimento. Uno, per esempio, è Haj Moussa del Feyenoord, che tra l'altro sta giocando ora con l'Atalanta. Lo abbiamo visto anche recentemente al Mondiale. Sono giocatori magari meno appariscenti al grande pubblico, però magari sono anche più, erano, sono, saranno, potrebbero essere anche più spendibili per una realtà come la Fiorentina. A me non dispiace affatto un nome alla Bakayoko, per esempio. Io devo dirti e ribadirti che sono più focalizzato sul centrocampo, cioè è lì che io mi tengo un po' la curiosità per capire che direzione prenderà la Fiorentina. Poi sugli esterni, noi viviamo purtroppo in una bolla che è quella della nostra Serie A, in cui siamo circondati di 3-5-2, di esterni a tutta fascia, di giocatori che poi abbiamo sempre il timore non siano in grado di replicare all'estero, perché all'estero non si gioca con questa continuità con la linea 3, oppure non si gioca con la linea 3 che poi diventa 5, bloccatissima, con esterni che in realtà sono terzini ma ci vergogniamo a chiamarli col loro nome. Si possono trovare esterni di talento ovunque in Europa, ovunque. Tantissime realtà giocano 4-2-3-1 o 4-3-3, quindi io sinceramente non sono preoccupato del fatto che la Fiorentina non ne abbia fin qui comprati. È un pensiero, e questo secondo me è più grosso, che si fa 4 amichevoli e si è fatto 4 amichevoli senza neanche un esterno di ruolo, ecco. Però ti ripeto, ti ho citato il giocatore del Feyenoord, ce ne sono tantissimi altri. Un altro che a me sarebbe piaciuto, poi chiaramente ricordiamoci sempre che ci sono i calciatori extracomunitari, la Fiorentina non può più prendere gli extracomunitari, e quindi a suo tempo a me sarebbe piaciuto, tra l'altro ora lo sta cercando anche la Roma, Abde, esterno marocchino che abbiamo visto anche in Betis Fiorentina dello scorso anno. Giocatore assolutamente intrigante, se ce n'è uno, che poi si è fatto male, ha dovuto saltare il mondiale. Ce ne sono veramente tanti di esterni, ecco, quindi non è tanto secondo me un problema quanti, ma chi. Così come mi viene da dire, il Solomon di turno lo riprendi molto velocemente il 28 agosto. È sui due titolari che secondo me si giocherà tanto. Io, infatti, a differenza di quello che diceva prima Giacomo Galassi, io non penso i Menes entreranno nei quattro esterni. Secondo me, più passa il tempo e più credo che alla fine dovrà o potrà rientrarci anche Gudmundsson. Il quarto sarà magari Solomon o il Solomon della situazione negli ultimi giorni di mercato, e che adesso sarà il momento dei due titolari. Chiudiamo questo blocco con un altro WhatsApp audio, poi ci fermiamo giusto per riprendere un attimo fiato prima della linea del traguardo, ma intanto WhatsApp audio.
4: Buon pomeriggio, grande Lo Benve.
2: Eccoci qua.
4: Ma Fagioli si vede a un gran piede, però in fase difensiva nell'intercetto è passivo, è costretto sempre a tirare la maglia, prendere la munizione, e quindi vedo più Indur, Ulai e Tosved come centrocampo. Poi Fagioli, se non ha nessuna offerta, ci sarà un perché. E per quanto guarda i C, ho visto Beautiful Mind, bellissimo, ah. Memento mi è piaciuto, ah. Ecco, ti chiedo un giudizio su Fight Club.
2: Vabbè, non me l'aspettavo, Giovanni, questa questa escursione su terreni assolutamente rilevanti come quelli del cinema. Molto bene, molto bene. Posso dirti che grazie a Fight Club ho scoperto David Fincher, che è il mio regista preferito, quindi regista che poi mi ha accompagnato tra virgolette, perché ho recuperato dopo Seven, che è precedente a Fight Club, Zodiac, che per me è sottovalutatissimo, ma è forse anche il film che ho preferito della filmografia di Fincher, The Social Network, Il curioso caso di Benjamin Button, ma quindi ecco, sono affezionato a Fight Club per questo motivo. Bello però questa escursione sul cinema, mi ha gasato tantissimo, mi ha esaltato tantissimo, al punto che ora ho bisogno di fermarmi anch'io perché è stata troppa l'emozione. Torniamo tra pochissimo a Radio Firenze Viola.

0: oltre 60 anni, Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: 15 e 35 minuti, rush finale di questa prima parte di diretta di Radio Firenze Viola. Tra poco due ore insieme a Niccolò Righi e poi a seguire il talk show La Tana del Pirata di Marina di Castagneto Carducci, che seguiremo in diretta con tanti ospiti: Giovanni Galli, Cesare Prandelli, Leonardo Semplici, Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi di Sky, conduzione affidata a Mario Tenerani. Questo dopo le due ore successive alle nostre. Sorrido di fronte a Alessio La Scandice e mi domanda: mercato del Cittadella, nessun interesse per calciatori della Fiorentina? No. Sentiamo un altro WhatsApp audio. Vai Tonellino.
6: Caro Bembe, uno che scrive faccino non se ne accorge nemmeno che stai prendendo per il culo. Comunque complimenti.
5: Allora, siccome io sono stato criticato perché riassumo alcuni messaggi troppo lunghi, criticato perché li correggo e a qualcuno non vanno bene le correzioni, allora la nuova politica è leggere quello che scrivete. Quindi, caro Ale, se c'è stato un faccino, io rispetto il faccino, ecco. Questa è tutta responsabilità degli ascoltatori. Simone 099 dice: benvenga Mastantuono alla faccia, era per fare il finto allenatore, ho detto la cosa tattica. Tra l'altro ci sono anche, diciamo, alcune novità che si intrecciano tra campo e mercato, per esempio l'ufficialità di Som come nuovo giocatore del Venezia. Operazione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. È il 13° colpo in entrata del Venezia, secondo sull'asse Firenze-Venezia, visto che il club arancio-nero-verde aveva già prelevato Mattias Moreno per la sua difesa. Tra l'altro, invece, a proposito di difesa, tra poco in campo in amichevole il Torino e ci sarà l'esordio in maglia granata di Pietro Comuzzo, altro giocatore uscito dalla Fiorentina. Di tutti gli argomenti che si sono sviluppati nelle ultime settimane è un piacere parlare con Antonio Di Gennaro. Caro Digi, un grande abbraccio intanto, ciao.
7: Ciao, ciao Francesco, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
5: Allora caro Antonio, ti chiedo intanto, visto che siamo un po' a metà sostanzialmente del mercato, un mese alle spalle, un mese davanti a noi, tutto mal contato, ma insomma c'è tanta carne al fuoco nel mercato in entrata, nel mercato in uscita, già un po' di amichevoli. Partiamo però intanto per quella che è la costruzione della rosa. Che sensazioni ti sta dando la Fiorentina fino a questo momento?
7: Ma d'altronde, quando è arrivato Paratici l'anno scorso, durante, diciamo, già il campionato, è stata una scelta importante, no? Proprio in previsione di avere un manager che aveva esperienza a livello nazionale e anche internazionale, soprattutto con la Premier, quindi è stato il vice di Marotta, quindi ha avuto una esperienza, capacità di imparare e di essere molto attivo, quindi 5 anni di contratto vuol dire che la proprietà vuole fare cose in grande, e quindi lui si è messo a lavorare e quest'anno diciamo, poi con l'addio di Vanoli, che è stato ovviamente ringraziato, però voleva avere un'idea di calcio nuova, diversa, e ha puntato su Fabio Grosso, che negli anni si è creato questa identità, soprattutto negli ultimi anni al Sassuolo è arrivato 11°, ha valorizzato i giocatori, ma soprattutto ha dato un gioco di livello importante. È normale che Sassuolo è un ambiente diverso, Firenze ama e vuole avere, diciamo, una squadra che onori questa maglia, soprattutto oggi, poi insomma tra un mese anche il centenario, che possa dare quelle soddisfazioni, soprattutto che giochi un calcio piacevole, cosa che nell'ultimo anno purtroppo per vari motivi la squadra non si è espressa. C'è stato un cambiamento e ci sarà un cambiamento ancora, diciamo, di giocatori, la squadra è stata quasi tutta rivoluzionata, però credo ci sia soprattutto una un'identità che parte appunto da Paratici e vada soprattutto a Grosso. Ecco, questo binomio che è fondamentale per il discorso tecnico-tattico, mi sembra che ci sia, e anche perché Grosso, normale che ci vuole il tempo, come ha detto anche lo stesso Paratici durante una conferenza l'anno scorso, però sappiamo anche che Firenze è una piazza che vuole avere delle necessità appunto per esprimere un calcio piacevole, bello, e che possa raggiungere quei risultati che fino all'anno scorso, diciamo, con l'era italiano, anche se, diciamo, le coppe minime e anche con Palladino non c'è arrivata, anzi c'è arrivata, scusate, e non sono riuscito a ottenere quello che meritavano, però erano sempre dal sesto e settimo posto. L'anno scorso è stata un'annata veramente da dimenticare sotto tutti gli aspetti, quindi c'è questo binomio che fa ben sperare, soprattutto chi è arrivato sono giocatori giovani, talentuosi. Se poi sento dire dovrebbe arrivare anche Mastantonio, allora vorrebbe dire quasi la ciliegina sulla torta.
5: A proposito, Antonio, di questo, ad oggi però la Fiorentina, considerando e ripensando anche a quello che è stato il Sassuolo di Grosso, Lorientè, Berardi, ma anche alternative come Volpato e Fadera, quindi un grande pacchetto di esterni, ad oggi nelle amichevoli ha dovuto adattare Jimenez, che è più un terzino di spinta, ha dovuto riproporre Lee Gudmundsson, adattare a Ta. È giusto secondo te considerare comunque le difficoltà del mercato? È giusto essere un po' preoccupati? È giusto dire la Fiorentina però in quella zona di campo è un po' in ritardo, considerando anche il tipo di allenatore che ha?
7: No, è normale che devono arrivare gli esterni, perché dicevi di Gudmundsson, che è un giocatore che nel periodo fiorentino, vedi anche vicende insomma personali e quant'altro, non si è espresso, l'ho sempre detto, o soltanto a corrente alternata per il giocatore che è. Poi lui ovviamente può partire a sinistra, ma sostanzialmente poi si accentra dentro il campo, perché va a sviluppare quelle giocate quasi da trequartista per arrivare anche in zona gol. Però gli esterni mancano, ha detto bene, Laurentiere, Berardi, Volpato, Farera, giocatori che nel Sassuolo erano già ormai cadenzati, erano già, diciamo, proprio nell'idea, nell'identità di Grosso. Quindi qui mancano, ma Santoro può fare l'esterno molto bene, si gioca a destra, o mancina a piede invertito. Gudmundsson è da vedere, e poi l'adattamento ci sta, perché Jimenez è un terzino che ama ovviamente spingere molto, e questo fa parte anche dell'idea tattica del 4-3-3, dove i terzini ovviamente devono accompagnare sempre con gli equilibri giusti. Quindi credo che vada anche completato il mercato, ma credo che su questo non ci siano dubbi. Nel 4-3-3, se non c'è minimo 4 esterni di ruolo fondamentali che saltano l'uomo e che hanno anche le capacità realizzative.
5: Io, Antonio, mi sono sbilanciato in queste settimane dall'arrivo di Attà in poi. Io ho la convinzione che il margine di miglioramento di questo giocatore debba andare nella direzione di raggiungere, non subito, ma comunque prima o poi sì, i numeri che storicamente aveva Pogba in Serie A, cioè un centrocampista che comunque si avvicina alla doppia cifra di reti segnate. Condividi? Credi che ci siano enormi margini per un giocatore come Attà?
7: Assolutamente sì, perché viene da un'annata all'Udinese dove ovviamente la pressione era minore, però si è espresso per quelle sole sue caratteristiche, il giocatore tecnico, a fisico, a tutto, è normale, come ho sempre detto io, voi lo sapete, no? Nei nostri incontri, un centrocampista se non fa gol è un centrocampista a metà. Lui ha queste caratteristiche, e poi da mezzala, per come gioca appunto il 4-3-3 grosso nel 4-3-3 classico, le mezzali sono quelle che devono accompagnare con capacità realizzative. Sento dire, leggo da un po' anche Torsved, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto, e dove lui nel Sassuolo ha valorizzato in maniera importante. Anche lui è un mancino che fa tutto, è completo, e anche la capacità realizzativa. Lui c'ha anche più tiro rispetto a Tata, ha inserimento di testa, di piede, riesce proprio a curare anche appunto l'inserimento da dietro, con e senza palla. Però ma qui ci metto anche Ulai, ci metto se rimane sicuramente in duro, lo stesso Fagioli, Mandragola l'ha sempre fatti, quindi i sei centrocampisti barra sette in un 4-3-3 che serviranno devono essere di grande qualità, che hanno queste caratteristiche. Ma a Ta credo sia stato un acquisto importante, perché era richiesto anche da altre squadre, e l'aver accettato Firenze in un'annata dove non ci sono coppe, questo fa ben sperare, ecco, perché quando accetti una situazione del genere vuol dire che hai nella testa di poter fare qualcosa di importante.
5: Antonio, giustamente parlavi di tempo, lo hanno ribadito a più riprese, prima Paratici, poi lo stesso Grosso, l'idea è quella di fare una Fiorentina competitiva e duratura, però sappiamo anche come funziona il calcio, e di fronte a acquisti come Dragusin, Vieri, Atta, Ulai, eccetera eccetera eccetera, viene un po' di acquolina in bocca. Allora, senza voler mettere una pressione esagerata, però ti chiedo: è vero che la Fiorentina l'anno scorso è arrivata quindicesima, è uscita anzitempo dalla Conference, ma il mercato che sta facendo la Fiorentina, dal tuo punto di vista, impone a questa squadra di puntare fin da subito all'Europa?
7: Ma è normale, perché sono arrivati tutti i giovani, ti sei dimenticato di Valdepenas.
5: Valdepenas,
7: che è un giocatore, diciamo, che viene da Real Madrid, da una scuola qualunque, che ha nella testa, anche se è giovane, quelle che sono gli obiettivi, no? Quello di arrivare a vincere, sempre avere grande umiltà, ma anche sfrontatezza, essere spensierati, perché al calcio si gioca soprattutto anche con una dose di divertimento. Quindi sì, però ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare, lo detto all'inizio, di cercare di arrivare tra le prime 6, 7, 8, cioè arrivare in Europa. Poi quello che verrà non si sa, però avendo anche una partita per settimana, credo ci siano anche le possibilità per farlo, perché Grosso magari, anche perché l'identità, gli amichevoli sono importanti, però poi c'è il campionato, ma già da questo si vede anche degli amichevoli, per esempio sì, il Real Madrid mancavano Mbappé, Vinicius, Bellingham, vinceva 2-0, fare 2-2, sono diciamo amichevoli estive, però contro queste grandissime squadre recuperare la partita, poi bisogna capire anche, diciamo, i carichi di lavoro che ci sono stati, quindi è normale ci sia un attimino di aspettare un po', però credo che poi l'idea di gioco di Grosso viene assimilata, e io ci ho parlato a giugno, l'ho chiamato anche per fargli un grande in bocca al lupo, è stato a Bari, lo conosco bene, personaggio che è cresciuto tantissimo nella sua modo di allenare, non solo nei risultati, anche nel dare un gioco alla squadra, un'identità, una capacità. Mi ricordo il Sassuolo, lui in mezzo al campo aveva Matic, l'ha voluto lui perché era proprio il vero allenatore in campo, e da lì poi attaccavano, andavano a pressare alto, si difendevano con blocco basso, hanno questa capacità di interpretare questo 4-3-3 come deve essere fatto, cercando poi di sviluppare anche il gioco da dietro se c'è la possibilità, verticalizzazione. Ecco perché il completamento della rosa è fondamentale. Sugli esterni credo anche di un terzino sinistro, Vave Peñas, ok, Fortini non so se rimane, Parisi viene da un crociato, però diciamo che ci siamo, ecco, siamo nell'idea, diciamo, di fare un qualcosa di importante. Perché? Perché hanno scelto veramente un uomo di calcio che è Paratici. Secondo me la scelta, la svolta è stato proprio andare a prendere un dirigente che ha dato anche delle direttive molto molto forti, ma anche con grande decisione nella conferenza. Io non mi piace arrivare nel sesto né ottavo, nel senso che, e questa è l'identità, la mentalità che deve dare la squadra, e Grosso è uno di questi, sempre rimanendo umili, concentrati, che il percorso è lungo, però questa credo sia la base affinché si crei una mentalità. La mentalità è importante, poi Firenze la conoscete bene, insomma, e ama queste cose qui, e sappiamo che, come sono passato anche con Terim, anche nelle volte che non riusciamo a vincere, però la squadra esprimeva calcio, sei già a buon punto, secondo me.
5: Antonio, prima di salutarti ti chiedo, al di là delle dinamiche di mercato, sappiamo che c'è un discorso avviato con il Como per quanto riguarda Moise Kean, tutto però ancora in divenire. Io ti chiedo, tu personalmente cosa faresti con Moise Kean, e se in caso di cessione il nome di Matteo Pellegrino del Parma è un nome che ti convince?
7: Oddio, Kean ha fatto il primo anno quando veramente, diciamo, con Adino, dove è stato coccolato, vesseggiato, e ha fatto grandi cose, quello che ci aspettavamo da tanti anni. L'anno scorso, per infortuni e robe varie, vista l'annata, non è stato il Kean. Non so neanche se sia guarito perfettamente, ho letto mi sembra in questi giorni, non so a livello fisico come sta, però credo che se sta bene, privarsi di Kean proprio per una rinascita della Fiorentina, bisogna pensarci. Leggo dei 40-45 milioni. Tutto sta giocatore, ha firmato l'anno scorso un quadriennale a una cifra importante. Se veramente vuole fare qualcosa a Firenze, se ragazzi, io punto alla Fiorentina, è del 2000, è nel pieno della maturità sia calcistica che anche, diciamo, caratteriale e comportamentale, quindi c'è Piccoli che sta facendo gol, magari il primo anno no, quindi potrebbe essere un'alternativa importante. Pellegrino ha fatto bene a Parma, però va via Kean, viene Pellegrino, insomma, sulla carta sarebbe un ridimensionamento, però di calcio ne abbiamo visto insomma di tanti colori. Io non mi priverei di Kean, se sta bene, se lui ha la volontà di rimanere, perché se ritorna il Kean vero, scusate il termine, lo dico sempre io, sono cazzi per quegli altri.
5: Caro Antonio, è sempre un piacere sentirti. Buon proseguimento.
7: Saluta Pietro.
5: Sarà
7: ciao.
5: Fatto. Ciao, ciao Antonio.
7: Ciao, ciao.
5: Grazie ad Antonio Di Gennaro. 15:50. Ovviamente abbiamo ancora qualche minuto per i vostri messaggi. Penso ad esempio a Romolo che dice: ciao Francesco, a me ha impressionato Hendrick del Real, lo ritengo superiore a Mastantuono anche se non è un esterno. L'ascoltatore insomma sogna un tentativo in prestito per il giocatore, e poi aggiunge: João Mario è un calciatore che non mi entusiasma. Ecco, devo dirti la verità, condivido Romolo, detto con grande onestà. Sapete, sui giocatori cerco sempre di essere il più possibile franco dopo averli studiati, quindi non basandomi solo sul sentito dire, per avere anche un punto di vista un po' più strutturato. Molto onestamente devo dirvi, anche ripescando lo João Mario del Porto, non è un calciatore che mi fa impazzire. Sinceramente ad oggi me lo immagino come alternativa di Jimenez, che ad oggi è nelle idee di partenza per quello che è il 2 agosto il titolare. Lo abbiamo visto l'anno scorso al Bournemouth, in quella zona del campo con Iraola, magari ai tempi del Milan già era più indisciplinato e quindi anche con Seisao era più tendente a metterlo a destra, metterlo a sinistra, abbassarlo, alzarlo, c'erano tante soluzioni diverse. In un contesto come questo, secondo me João Mario può essere una buona alternativa, chiaramente meno di spinta, chiaramente con insomma caratteristiche un po' più sulla regolarità che su picchi verso l'alto. Quindi mi viene anche da pensare che anche per la struttura dell'operazione in sé per sé non ci debbano essere troppe aspettative su un minutaggio clamoroso da parte di João Mario, che potrebbe in caso di emergenza magari anche essere adattato ogni tanto a fare il terzino sinistro, però ecco, è un regolarista, io punterei su quello. Quindi magari in determinate occasioni, quando la Fiorentina avrà bisogno più di un regolarista, perché comunque aspettiamoci su Jimenez una partita bella, una partita meno bella, una partita da 6, una partita da 4, una partita da 8, io almeno me lo immagino così, ecco, magari in determinati momenti uno che possa dare più continuità per un rendimento medio può anche far comodo sotto questo punto di vista. Dido scrive: grande Benve, totalmente d'accordo con te, infatti i giornalisti faccino i giornalisti, direi che è un po' la parola che fotografa alla perfezione questa puntata, quindi sono molto felice di uscirne così. Fabio sogna uno alla Sander Berg norvegese del Fulham, via Fabian, Brescianini, good, non riesco a farmelo piacere. Buona domenica, grande Benve, ti seguo sempre con piacere. Direi che abbiamo esaurito anche i WhatsApp audio da mandare. Sto cercando di scovare qualche vecchio messaggio. C'era Claudio che ha notato la t-shirt dei Milwaukee Bucks, molto bene. Per quanto riguarda il discorso di Ken, Claudio aggiunge: non c'entra il suo gol di ieri, la passata stagione è stata fallimentare per tutti, in nazionale andava bene, occhio. Però Claudio, in realtà anche questo discorso della nazionale, Ken, io non posso obbligarvi a riguardare la partita con la Bosnia, tantomeno quella con l'Irlanda del Nord, però chi mai dovesse aver voglia di rivedersele troverebbe un Ken acciaccato anche lì. A un certo punto, nel finale della partita con la Bosnia, Ken non riesce fisicamente a stare in campo. Poi il giocatore si è gestito con il club per andare a performare nel modo migliore possibile con la nazionale, volutamente, non volutamente, io non lo so. Potrei dirvi che è un pensiero che possono aver fatto in tanti, possono aver fatto in pochi, però resta il fatto che chiaramente la Fiorentina e Ken devono mettere un punto a quello che è successo la scorsa stagione, andare a capo. Lo possono fare anche perché c'è un allenatore nuovo e un direttore sportivo nuovo, e in virtù di questo fare valutazioni completamente avulse rispetto agli ultimi due anni. Io almeno mi comporterei così. Se Ken è un giocatore che ad oggi vale 40 milioni, la Fiorentina fa anche bene a pensare di cederlo. Poi si può discutere Pellegrino, non Pellegrino, il calciatore italiano, la valutazione su Piccoli, l'idea Lucca prima dell'infortunio, tutto quello che vogliamo. Però a patto che si riconosca a Ken un valore, che sia tecnico e economico, con tutti gli sbagli fatti l'anno scorso, le esagerazioni, comportamenti extracampo rivedibili, su questi siamo tutti d'accordo. Ma la Fiorentina ha in Ken un valore, decida poi insieme alle volontà del giocatore quale dei due valori sfruttare, se quello tecnico o quello economico. Detto tutto questo, sono le 15:55, quindi dobbiamo essere precisi e puntuali come sempre. Io ringrazio Marco Tonelli, anche perché tutto è filato liscio, c'è stato solo quel dramma con Galassi da Tarvisio bloccato in galleria con ritardo del treno, ma non credo Tonelli sia il ministro dei trasporti, ci mancherebbe altro. 348 7513 933, il numero sempre valido per i vostri sms, WhatsApp e note audio, validissimo anche tra pochi minuti con Niccolò Ricchi, che poi vi traghetterà verso il talk show della Tana del Pirata dopo le 18. In tutto questo, l'unica cosa da fare, come sempre, è stare su Radio Firenze Viola. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
8: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: Le 16:03 minuti, buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, un saluto, una buona domenica, vi arrivano come sempre dalla voce di Niccolò Righi in diretta per le prossime due ore qui dagli studi di Via Panciatichi. Non sarò da solo, anzi sì, mi vedete in questo momento da solo, però non sarò proprio del tutto solo, perché di là dal vetro c'è il mio compagno di avventure a curare la parte tecnica, Marco Tonelli, che saluto e che ringrazio, ma soprattutto ci siete voi. Tanti temi oggi da analizzare, parleremo della partita di ieri, di mercato e comunque di tanto anche di tanto altro. I numeri, manco a dirlo, sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per i messaggi WhatsApp e le note audio, 055 77 111 71. Se invece volete intervenire in diretta, dirci la vostra, dirmi la vostra su quelle che sono state le sensazioni che vi ha lasciato l'amichevole di ieri tra Fiorentina e Real Madrid, giocata in Austria, ma soprattutto anche per dirmi la vostra per quanto riguarda il mercato, perché insomma siamo alle porte di una settimana che potrebbe vedere i Viola tornare protagonisti sul mercato. Vi ricordo anche che potete seguirci sulla nostra app, sul canale 92 del digitale terrestre, e soprattutto in DAB, per cui se state tornando, non lo so, da un weekend al mare, siete bloccati sulla Fippilì, perché io oggi so essere il primo weekend da Bollino Nero di tutto agosto, per cui se siete per strada e siete in coda in Fippilì oppure su, sull'autostrada del mare, sulla A11, potete mettere Radio Firenze Viola e trascorreremo in compagnia, ci terremo compagnia a vicenda. Per le prossime due ore e anche di più, perché poi insomma ci sarà un collegamento con la Tana del Pirata, con i nostri Luca Calamai, Mario Tenerani, eccetera eccetera. Ripartiamo però prima dalla partita di ieri, perché è il l'after day di quella che è stata l'amichevole sicuramente più prestigiosa che ha giocato e che giocherà la Fiorentina in questo ritiro estivo. Ieri in Austria è andata in scena il match contro il Real Madrid, un match che la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in rimonta, partendo un po' in sordina e subendo un po' l'offensiva dei Blancos, ma poi con il passare dei minuti, soprattutto all'inizio del secondo tempo, si è vista una grande Fiorentina, una Fiorentina che ha lasciato buone sensazioni anche in vista dell'imminente inizio di stagione, perché ormai siamo a 12 giorni dal match di debutto ufficiale stagionale che vedrai Viola contro una tra Ravenna e Benevento nei 32esimi di finale, se non sbaglio, di Coppa Italia. E quindi insomma un match contro il Real Madrid che lascia delle buone sensazioni, le lascia soprattutto anche sui nuovi arrivati, su Ulai, autore comunque di un buon primo tempo molto pimpante, il calciatore ivoriano, le lascia soprattutto più dal punto di vista offensivo che difensivo su Alex Jimenez, le lascia anche su Vieri, anche se non ho letto grandi commenti a favore del terzino brasiliano, però insomma in questa posizione adattata ha lasciato appunto un buon feeling il centrale arrivato come primo acquisto del mercato estivo di Paratici dal Gremio. Come detto, ci sarà da parlare anche tanto di mercato, perché si entra in una settimana in cui il sesto acquisto è vicino ad essere completato, anzi il settimo acquisto è vicino ad essere completato. Si tratta appunto di João Mario, si è sbloccata la trattativa con la Juventus, dovrebbe il terzino portoghese dovrebbe arrivare con una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, un affare da 11-12 milioni complessivo, però io comunque vi invito a

0: un po' l'ottimismo di vedere il giovane talento argentino classe 2007 con la maglia viola. Questo e tanto altro nelle prossime due ore, però prima ripartiamo dalla partita e in particolar modo ripartiamo dalle riflessioni che ai microfoni di Giacomo Galassi ha fatto il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso dopo il match.
1: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
2: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo disputato le partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite cercando di alzare quella che è la nostra condizione.
3: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli esterni offensivi.
2: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani che comunque sono fatti trovare pronti, è stato bello poterli mettere, utilizzare, e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Provo a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente, cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
4: Il momento mister è stato o Ulai o Fagioli, mai tutte e due insieme, è la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
2: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose, le immagini prima che arrivino, poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando puoi accorgerti di qualcosa che prima può essere non hai immaginato. Sono due giocatori che stanno a giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
5: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
2: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
5: Valdepeñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma, poco più di 24 ore insieme?
2: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro, perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
3: Ultima, sì, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
2: Io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contento di loro, poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari che è un livello di primissimo ordine, infatti la partita è stata molto pericolosa, però poi anche quello di questi ragazzi, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre se cambiano ritmo ti possono fare tanto male, invece con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, ci siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello tanto, perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
0: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso ai nostri microfoni dopo la partita appunto pareggiata 2-2 contro il Real Madrid. Un Fabio Grosso che ha toccato vari temi, anche di quelli che sono state le sensazioni che insomma che sono arrivate anche ai tanti tifosi viola nel corso dei 90 minuti, un piccolo in crescita, terzo gol.

0: consecutivo nelle sue amichevoli estive. Appunto un Ulaï che sta salendo di colpi e che sta mostrando di avere quella personalità che in tanti gli hanno sempre riconosciuto, nonostante sia un ragazzo del 2006. Certo, c'è anche un tema relativo alla convivenza con Niccolò Fagioli. Io anzi vi solletico un po' al 348-75-13933 riguardo appunto a questo tema, alla convivenza tra Ulaï e Fagioli, perché è vero che Grosso ha un po' sviato la domanda, ha detto che nella sua testa c'è l'idea di farli convivere questi due giocatori, che lo avrebbe già fatto ieri se Ulaï non avesse subito un colpo che lo ha costretto in maniera precauzionale ad uscire dal campo. Però detto questo, i fatti ci dicono che al momento questi due giocatori hanno condiviso il campo per zero minuti insieme, per cui insomma è chiaramente un tema, è un tema che analizzeremo come tutti gli altri con il primo ospite di oggi, che come sempre è un piacere avere con noi, Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio e buona domenica.
1: Ciao Niccolò, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio.
0: Mario, allora siamo ripartiti chiaramente dalla partita di ieri, in particolar modo dalle parole di Fabio Grosso dopo il match, un Fabio Grosso soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti, perché insomma la partita di ieri forse per la prima volta, anche se qualche cosa di buono l'avevamo già anche visto con il Watford e contro il QPR, ma insomma contro il Real Madrid anche con un avversario così di spessore, la Fiorentina ha fatto vedere delle belle cose soprattutto nel secondo tempo. Non so come la vedi tu.
1: Sì, sono d'accordo, vabbè, direi che la prima mezz'ora non è andata bene.
0: No, quella no.
1: La prima mezz'ora no, però poi dopo la sentenza del secondo tempo mi è piaciuta molto. Poi è calcio estivo, la Fiorentina è ancora fortemente incompleta, era incompleto anche il Real perché mancavano diversi giocatori, però mi sembra che la Fiorentina abbia spesso delle qualità. A me è piaciuto molto il tema delle imbucate, mi è piaciuto molto come verticalizza la squadra, mi sono piaciuti Ulaï, Atta, se mi devo trovare un difetto nella partita di ieri è che ha ecceduto secondo me nella testardaggine, no?
0: Sì.
1: nel provare certe volte a saltare anche l'ultimo uomo che va davanti, però il giocatore mi sembra già da ora ci abbiamo diverse cose in più rispetto a quelli che c'erano prima, secondo me. Ecco, mi riferisco a
0: certo.
1: Anche Fagioli non mi ha convinto molto, ma lo dico serenamente perché capisco che lui fa l'allenatore e deve un po' coprire, no, le cose. Non mi ha convinto molto la risposta alla quale tu facevi riferimento, no? Su
0: certo.
1: Ulaï e Fagioli, io non sono del tutto sicuro che loro giocheranno insieme, non sono neanche sicuro che Fagioli resterà, così ce lo diciamo. E lo dico anche oggi, spero, però io ho visto diverse cose buone. Poi c'è Ken che entra su Cross, che faceva bellissimo e la mette dentro, c'è Piccoli comunque adesso segna, insomma io ho visto delle cose, ho visto questi ragazzi giovani che insomma si stanno inserendo, ho visto diverse cose buone. Poi è chiaro, se uno dice la Fiorentina ha pareggiato 2-2 Real Madrid, ci siamo, ecco, bisogna portarlo all'ombra perché il sole evidentemente ha fatto danni grossi, ecco.
0: No, assolutamente, anche perché comunque ieri lo hai detto da solo, il Real era molto rimaneggiato, complice comunque tante assenze per il mondiale, insomma le stelle più brillanti del Real Madrid erano tutti a godersi le vacanze prima dell'inizio della stagione. Hai messo tantissime carte sul tavolo, io ti porto proprio per iniziare su questo dualismo che c'è tra Fagioli e Ulaï, perché appunto non ci ha convinti, diciamo, Fabio Grosso, che giustamente fa anche il suo e quindi vuole minimizzare quella che potrebbe diventare un caso anche nella Fiorentina. Però ecco, in questo momento sì, lui si è riferito alla partita di ieri, che Ulaï ha preso un colpo, ci sarebbe da dirgli comunque neanche contro il Gubbio, neanche contro il QPR e neanche contro il Watford hai messo insieme questi due giocatori. Ecco, la sensazione, Mario, appunto, è che siano soprattutto Fagioli sia un nome troppo grosso in questo momento per fare da comprimario di Ulaï, per cui o trovano una convivenza, però lo storico di Grosso ci insegna che insomma è un tecnico che ha sempre prediletto anche centrocampisti con una certa fisicità, oppure immagino che con Fagioli si debba andare inevitabilmente sul mercato.
1: Ma senti, allora, io credo che forse sia un pochino più avanti, siano più avanti Ken e Gudmundsson, no, come potenziali partenze, certo, rispetto a Fagioli, ma c'è anche Fagioli. Ma la partenza di Fagioli dipende solo da una cosa: dall'offerta arriva la Fiorentina. Perché se qualcuno si presenta con i soldi veri in bocca, secondo me Fagioli può partire. Se si presentano tentando di trattare, Fagioli resta. È chiaro che io non ho capito ancora se Grosso li vuol tenere insieme o no, perché si era parlato di un centrocampo di alta qualità, di un centrocampo con elementi, pedine rotanti, però questa continua alternanza, come ti dicevo prima, mi fa capire che lui voglia anche provare Olai davanti alla difesa, perché se dovesse partire Fagioli è a posto, no? Cioè mette alta da una parte, da quell'altra vediamo se tocca a Mandragora o tocca a qualche altro, insomma, certo. E questo è il concetto. Altrimenti, per giocare Olai e Fagioli, è vero che Olai ha molta più fase, secondo me, di interdizione di Fagioli, no? L'abbiamo visto, è uno che non è che, insomma, se c'è la mette la gamba, ma non perché Fagioli non la metta, si tratta di caratteristiche. Mi sembra che Olai sia un più combattente di Fagioli da quel punto di vista, però ha molta qualità. Loro due insieme possono andare bene, ma il terzo non può essere come loro, ecco. Il terzo deve essere come minimo Atta, ma già che ha tra i vari pregi anche il pregio che uno che va dentro, no? Lo vedi, certo, sempre l'inserimento, certo, che hai. Sì, sì. Quindi poi bisogna capire un po' al centrocampo come ci si mette. Insomma, è una Fiorentina ancora fluida, se mi passi il termine, certo, nettamente in costruzione. Io ti posso dire quello che ho scritto ieri notte su Firenze, due notti fa, venerdì notte su Firenze Viola. Mi risulta che come minimo arriveranno 5 giocatori.
0: Ah, quindi
1: tre esterni, un esterno basso, il Sonne Ruggeri e Tosved, un altro che potrebbe arrivare. Mm-hmm. Perché ti dico tre esterni e non quattro? Perché il quarto potrebbe essere alla fine anche un ritorno, quello di Solomon, no? Volendo, e c'è anche questa possibilità. Però stiamo tranquilli, perché secondo me sta nascendo una bella Fiorentina e mi sembra che Grosso stia facendo un bel lavoro, e sento qualche critica di troppo, invece secondo me qualche combinazione buona io l'ho vista.
0: Senti Mario, hai toccato il tema Ken, ti chiedo se secondo te, per fare però questo salto che la Fiorentina vorrebbe fare, insomma la direzione che sta prendendo il mercato di Paratici ci dice che questa è una Fiorentina che il prossimo anno vuole lottare per l'Europa, è un'Europa importante, inutile nasconderci perché gli acquisti vanno in questa direzione, ma secondo te può prescindere da uno come Moise Kean? Perché insomma ieri lo abbiamo visto, quando è entrato in campo, è vero che comunque sia, ripeto, il Real Madrid era molto rimaneggiato, lo ha detto anche Mourinho, in questo momento i due difensori del Real Madrid molto giovani non sono così esperti per tenere un mostro come Moise Kean. Però ecco, se uno come Mourinho si spende così, in così belle parole nei confronti di Kean, non è che poi alla fine rischiamo di darlo via anche un po' troppo a cuore leggero, perché abbiamo negli occhi l'ultima stagione e anche un po' il suo comportamento fuori dal campo?
1: No, ma dar via Kean è un rischio, Niccolò, questo non c'è dubbio, perché se Kean è quello di 2 anni fa, è quello di Palladino, così ci capiamo, sostituti non ce ne sono alla portata di Fiorentina in giro, ce ne sono il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, il City, il Paris Saint-Germain, però la Fiorentina no. Se invece Kean è quello che fa dannare perché arriva in ritardo e in ritiro, perché spesso è impermesso per quello e per quell'altro, allora è un altro paio di maniche. Però come vi ho sempre detto il sabato, quando ci sentiamo, la Fiorentina vende ma non svende,
0: certo.
1: Quindi anche questo Como che sembra essere interessato da mesi a Kean, bisogna che presenti un'offerta vera, e l'offerta vera è una roba che balla tra 35 e 40 milioni, secondo me. Se ne offrono 28 non lo dà a Paratici, se lo tiene. A questo c'è da aggiungere, mi risulta, è Grosso abbia espresso un parere a Paratici, cioè rispetto, ha chiesto di frenare un po' sulla cessione eventuale, perché lui lo allenerebbe volentieri, perché lo ha già allenato, c'è simpatia, c'è feeling, e crede nel giocatore, secondo me Grosso, per quello che ho capito io, si sente in grado di rifare un po' quello che è stato fatto 2 anni fa con Ken, no? E quindi la situazione è difficile, però la Fiorentina secondo me è una posizione buonissima, perché se non lo vende è contenta e se lo tiene, se lo vende ancora più contenta che prende una valanga di soldi, per cui tutto sommato è lei che dà le carte.
0: Certo, certo. Tra l'altro mi sembra che appunto Grosso può avere anche un po' caratteristiche simili a quelle del gioco di Palladino per quanto riguarda la prima punta, che possono favorire Ken. Si gioca molto in verticale, si gioca molto con tanto campo libero dietro le spalle dell'attaccante. Mi sembra anche un allenatore che fa, oltre della componente tattica, la componente umana, mette la componente umana al primo posto. Forse questi giocatori anche un po' umorali come Ken hanno bisogno anche di un ambiente che li protegga, che li coccoli, come aveva fatto Palladino, e mi sembra che Grosso possa andare su questo solco. Però ecco, alle sue spalle sta, non voglio dire scalpitare perché mi sembra un verbo un po' troppo forte, però insomma stiamo vedendo un Piccoli che almeno il suo, a livello di convincimento, sta provando a dare tutto, e già questo comunque è una risposta importante per un giocatore che, lo abbiamo detto tante volte fino a pochi mesi fa, sembrava anche molto bloccato in quella che è stato il suo prezzo, in quello che era più un aspetto mentale, perché nessuno gli ha mai negato anche l'impegno, però ecco, non riusciva a trasformare questo impegno poi in concretezza. Ora, in questi giorni, in questo ritiro, è vero che dal ritiro si può stabilire poco, però anche ieri il primo pallone che tocca lo butta dentro e fa anche un discreto gol.
1: Sì, no, ma per quanto riguarda Piccoli ti posso dire che io sono l'autore di questa teoria. Non siamo davanti a un crack, non siamo davanti a un campione vero, conclamato, però secondo me Niccolò non è neanche il bidone che abbiamo voluto dipingere lo scorso anno, vittima anche dei suoi 27 milioni di valutazione. Certo, non lo so, però penso che Piccoli i suoi 15 gol li potrebbe anche fare. Senti, certo, per fare 15 gol dovrebbe giocare titolare, e io ti dico, se parte Ken metti Piccoli titolare, non credo sia possibile che questo avvenga. Quindi lui dovrebbe, se restasse, cercare di ritagliarsi degli spazi di campo importanti comunque e buttarla dentro. Poi è chiaro che più che la butti dentro, più che hai chance anche di partire titolare. Però ripeto, secondo me Piccoli può fare molto meglio dell'anno scorso, senza toccare vette, voglio dire, alla Ken, ma secondo me può fare molto meglio dell'anno scorso.
0: Senti Mario, siamo in chiusura, poi ti lascio anche spazio per pubblicizzare l'appuntamento che andrà in scena tra un'oretta e mezzo alla Tana del Pirata. Faccio prima un giochino rapido con te, ti nomino una serie di calciatori e tu mi dici con che percentuale secondo te questi, tra una settimana, quando ti risentiremo a questi microfoni, avranno ancora oddio, o avranno la maglia viola addosso. Sono 4 e basta, per cui sarà una cosa veloce.
1: Dimmene uno per
0: Joao Mario.
1: Secondo me all'80% arriva.
0: Ken
1: 50.
0: Dodò?
1: Ma Dodò, non so se fra una settimana o fra due, ma Dodò va via, io direi che va via al 90%.
0: Ok. E qui poi la domanda delle domande, Mastantuono?
1: Guarda, so che Paratici ha rapporti fortissimi con Real. So che ci sta lavorando come un matto e io non vorrei andare oltre il 50%.
0: Ma se te lo avessi chiesto 48 ore fa, 72 ore fa, sarebbe stata più bassa la tua percentuale? O sempre sul 50%?
1: No, se addirittura 48 ore fa mi aveva detto una mia fonte che era abbastanza vicino. No, io dico 50% per semplice motivo, dipendesse solo da Paratici e Mastantuono o Real, forse sarebbe già qui. Il problema è che ci sono 20 squadre intorno a Mastantuono che possono proporre cose la Fiorentina non può proporre, tutto qui. Però sì, i tifosi della Fiorentina devono sapere, Paratici con Real Madrid e col giocatore ha ottimi rapporti, insomma.
0: Perfetto, giochino approvato e superato. Mario, questo grazie. Comunque è stato l'aperitivo, diciamo, per quello che è l'appetizer, come direbbero in Austria, visto che ieri eravamo in terre austriache, per quella che è la portata principale, perché insomma tra un'oretta e mezzo ti risentiremo a questi microfoni con Luca Calamai, no?
1: Sì, allora, dunque, io sono a Marina Cassese della Duccia, sono nel Pirato, stabilimento balneare, dove ogni anno ci divertiamo a organizzare dei talk show di calcio proprio in riva al mare, con chiunque abbia voglia di venirci a ascoltare o a salutarci, che l'ingresso è libero, lo ripeto, lo stabilimento si chiama La Tana del Pirata ed è a Marina Cassarita Carducci. Chi viene naturalmente con la Variante Aurelia deve uscire all'uscita di Don Oratico e poi un paio di minuti arriva sul mare, arriva al bagno. E quindi sono passati dal 2013 ad oggi fiore e fior di protagonisti del calcio italiano e della comunicazione. Anche quest'anno non scherziamo, perché avremo due volti notissimi di Sky, Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi, poi ci sarà Cesare Prandelli, Giovanni Galli, che non viene da qualche anno qui a questo incontro e torna come graditissimo amico e ospite, e poi anche l'allenatore Leonardo Semplici. Quello che ripeto sempre io è che è possibile, per coloro che sono presenti, interagire con questi personaggi, perché poi, voglio dire, non è facile, no, avere dei contatti, invece sono così vis-à-vis. Chi invece resta a casa perché non può, perché è lontano, perché non ce la fa, può ascoltare, grazie agli amici di Radio Firenze Viola, la messa in onda integrale del talk show, che inizierà intorno alle 18:30. Poi credo che anche firenzeviola.it, come tradizione, insomma, riprenderà gli stralci più importanti, e lasciami dire, poi alle 20 saremo in diretta invece con il Salotto dello Sport, il programma che cura insieme a Luca Calamai, per fare il punto sulle ultime della Fiorentina e anche, insomma, magari avere qualche ospite del talk show davanti alle nostre telecamere. Per cui, lo ripeto, chi è in zona Marina Castagneto Carducci, quindi Costa degli Etruschi, provincia di Livorno, e vuol venire a trovarci alle 18:30, è il benvenuto.
0: Perfetto, vi abbiamo fatto anche il programma, per cui se non sapevate cosa fare questa domenica pomeriggio e domenica sera, ora sapete cosa fare. Mario, grazie mille e ci sentiamo più tardi. Allora, ti sentiremo più tardi.
1: A tutti voi, grazie, buonasera.
0: Grazie al nostro graditissimo opinionista Mario Tenerani per averci tenuto compagnia in questa prima parte del Viola Weekend. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ho visto che ci avete mandato anche tanti messaggi, li recupero tutti appena torniamo dal break. A tra poco.

0: guardala. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Purtroppo, direi, caro Niccolò Righi, questo Gio Mario, ma quanto è più forte il nostro Fortini? Ma sarà possibile che si possa fare il contratto, visto che deve andare a Torino o chissà in quale altra squadra? Ma è possibile che Paratici, conosci il babbo, tutte queste belle cose? In fondo gli errori li ha fatti Pioli, l'ha fatti Pradè, che non ci sono più. Possibile andare via Fortini e avere un Gio Mario qualsiasi?
7: Questo è il messaggio arrivato al 348-75-13933 da parte di Giovanni, che esprime la sua su quello che dovrebbe essere l'ormai imminente prossimo innesto Joao Mario in arrivo dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Per ora ne parleremo in questa seconda mezz'ora della prima ora del Viola Weekend con Niccolò Ceccherini, che ci darà tutte le ultime aggiornamenti. Guarda Giovanni, io, se ti devo dire la mia, in parte sono d'accordo con te, perché comunque Fortini è un giocatore che nell'anno in Serie B con la Juve Stabia aveva fatto vedere delle grandissime cose. È anche vero che l'aveva fatto vedere da esterno sinistro in un 3-5-2, mentre la Fiorentina in questo momento sembra orientata a farlo giocare come terzino destro in un 4-3-3, un ruolo che insomma l'abbiamo visto l'anno scorso. Ho detto che magari l'annata scorsa non è proprio da prendere come esempio per quelli che sono state le premesse, lo sviluppo e la conclusione, però ecco, sicuramente è un tema questo qui. Dico anche però, Giovanni, che in questo momento su Fortini c'è un tema rinnovo di contratto, perché il giocatore non vuole rinnovare il contratto con la Fiorentina, un contratto che scadrà nel 2027, e quindi Viola si sono rassegnati al fatto di o venderlo adesso o doverlo perdere a zero, e quindi hanno messo le mani avanti con un giocatore che è vero in Italia non ha fatto vedere delle grandissime cose. Però io dico anche, un giocatore che con il Porto ha giocato la Champions, viene dalla Juventus, ma io come esterni di riserva, perché questo è in questo momento, la Fiorentina spenderà pochissimi milioni per il prestito, è tutto da vedere se lo riscatterà. Boh, io ho visto titolari ben peggiori, ecco, una riserva come João Mário, uno che comunque in carriera già ha giocato nella Juventus e nel Porto, secondo me c'è anche di peggio, però ecco, da questo punto di vista anche io sono uno che darei molta più fiducia ai giovani che crescono dalla cantera viola. Proprio per parlare di Jiménez e non solo, abbiamo con noi il primo ministro di Grassina, nonché re del mercato, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
8: Ciao, buona domenica a te, buona domenica a tutti. Qui il sole è bellissimo a 3800 metri, l'unico dell'Europa dove si sia ancora d'estate è chiaramente la montagna di Grassina. Noi siamo contro il cambiamento climatico, ci siamo difesi dal cambiamento climatico,
7: certo.
8: E a Grassina è l'unico posto in Europa dove si scia ancora.
7: Si scia perché, insomma, ricordiamo, c'è il ghiacciaio lì a Grassina, quindi insomma tempo perfetto oggi per sciare. Detto che 34 gradi insomma sono pochi, Nick?
8: Lo so, ma noi in cima ci abbiamo meno 2, eh?
7: Ah no, ok, a valle è 34 gradi, c'è uno sbalzo termico di 36 gradi, insomma.
8: A valle c'è il mare, quindi naturalmente
7: certo.
8: Gradi per il mare, come gente come te che ora finisce la radio e viene a fare la pericena,
7: certo, sì.
8: Con le palme, c'è la sabbia bianca, il mare cristallino, però noi ci sarà funivia che da 0,50 metri ci porta fino a 4.300-4.400.
7: Certo, lì Grassina e le Hawaii sono i due massimi esempi di cambio di ecosistema che ci sono al mondo. Sì, io confermo tutto.
8: Anche con João Mário l'ho invitato a vedere la nostra funivia che è stata inaugurata ovviamente l'anno scorso. È stato entusiasta perché dice: sai, a Torino, dove sono stato fino ad ora, c'erano le montagne, il Sestriere, no? Il Plateau d'Ossà, Cervinia, nel comprensorio tra la Val d'Aosta e Piemonte. Guarda, però qui noi non abbiamo niente da invidiare a quelle che io definisco delle colline a cospetto, voglio dire, della montagna di Grassina. Quindi sarà curioso di vedere anche qua l'unico ghiacciaio che ancora resiste. E comunque tanto penso domani sia il giorno giusto. Ora domani magari gli facciamo fare, nel caso se dovesse essere tutto a posto, le visite mediche, e poi da martedì magari lo invitiamo a andare direttamente sulla montagna, anche perché l'operazione ora si tiene seri, è un'operazione praticamente in direttura d'arrivo, stanno definendo gli ultimi dettagli, sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora c'è da capire se sarà 1,5 di prestito oneroso e 10 di diritto di riscatto, si sta valutando soprattutto la scelta del prestito oneroso. La notizia è comunque di ieri sera che la Juve alla fine ha capito che il giocatore voleva venire alla Fiorentina, che non c'era modo di fare una cessione a titolo definitivo e quindi ha riaperto al prestito oneroso con diritto di riscatto. Vediamo se effettivamente questa operazione nelle prossime ore va in porto. Io penso che se domani aggiustano tutto, il giocatore già nella tarda serata potrebbe essere a Firenze.
7: Guarda Nick, a proposito di Juventus e di colpi in entrata della Juventus, diamo un aggiornamento, un'ultima ora, perché insomma i bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Karim Alijabegovic, attaccante classe 2007 bosniaco, che era stato anche accostato alla Fiorentina e che insomma alla fine la Juventus con un blitz ha strappato a una folta concorrenza. C'era appunto anche i Viola, c'era il Chelsea soprattutto, c'era l'Atalanta, e alla fine la Juve si è assicurata quello che insomma nell'ultima stagione, soprattutto nella seconda parte e anche al mondiale, è sembrato uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo, soprattutto per quanto riguarda i 2007. Nick, torno su João Mário, perché ti invito anche a te alla riflessione che faceva l'amico Giovanni da Scandicci, perché insomma ci diceva che non è che in questo momento c'è grande fermento dei tifosi attorno a João Mário, soprattutto in virtù di una imminente, mi viene da pensare, uscita di Niccolò Fortini. Non so se secondo te la Fiorentina ha fatto il massimo per trattenere il giovane canterano viola o se si poteva fare un pochino di più.
8: Ma allora, a dicembre dell'anno scorso ho detto la notizia che il rinnovo dei Fortini era un passo, e in effetti era proprio così, avevano già raggiunto un accordo, mi sembra che c'era scadenza 2027, lo portavano quantomeno o al 2030 o al 2031, perché sappiamo, no, che si può fare praticamente 5 anni, quindi saremmo capitati nel 2026 e quindi si sarebbe arrivati fino al 2031. Poi si è bloccato qualcosa, probabilmente anche dal punto di vista tattico, il giocatore non è più orientato nei piani perché lo hanno sempre visto più come un quinto piuttosto che un quarto di difesa, che lui ha gamba, quindi naturalmente certo la fascia la fa più in maniera più offensiva quasi che difensiva. Non so che cosa sia accaduto, perché comunque qui la gestione, per o male, non si può dare né una responsabilità a Paratici, né una responsabilità a Guaretti, perché comunque si parte da lontano con tante per Prade e Guaretti. Poi da quando Guaretti era da solo, secondo me l'accordo era quasi arrivato, poi è successo qualcosa che ha bloccato tutto, all'arrivo di Paratici non lo ha sbloccato, e tengo a precisare che Fortini per la Fiorentina ha una valutazione intorno agli 11 milioni di euro, cioè la Fiorentina, nonostante ci sia un anno solo di scadenza, valuta Niccolò Fortini, che è un giocatore da 12 milioni di euro, 12 milioni di euro che la Fiorentina vorrebbe andare a ricavare. Ora io non lo so se effettivamente il Torino è pronto per fare un assalto definitivo, perché io, parlando con Petrachi qualche giorno fa, gli diceva la valutazione cieca, così l'ha detto affettuosamente, mi sembra un po' troppo alta, e quindi forse su quelle basi naturalmente il Torino non è che va a fare un'operazione con semplicità, bisognerebbe trovare una soluzione un po' diversa. Sapevo che anche la Juventus aveva fatto un minimo sondaggio per Fortini, è un giocatore che non gli dispiace, però poi alla fine qui è vero che non c'è grande entusiasmo, capisco che ci sia un grande entusiasmo nella tifoseria perché va, perché arriva João Mario e magari escono Dodò e Fortini, però ragazzi bisogna un attimo anche pensare, cioè, che poi è bello, no, questo mondo del calcio e soprattutto quanto è volubile, perché se tra due minuti la Fiorentina dice che aveva preso Mastantuono, nessuno si ricorda più di João Mario. È vero o non è vero?
7: Certo, cioè, sì, certo.
8: Domattina João Mario arriva e con lui arriva Mastantuono, nessuno parla più di João Mario perché ha visto che colpo hanno fatto, Mastantuono ha deciso di venire alla Fiorentina, che grande Paratici, sono ottimi rapporti. Non è che Paratici può prendere tutti i migliori al mondo.
7: Certo, anche perché Nick, lo dicevo prima.
8: Terzo.
7: Anche perché Nick, no, lo dicevo anche prima, cioè João Mario verrebbe qui chiaramente per fare il rincalzo di Alex Jimenez, e lui è stato individuato come il terzino destro titolare, mi viene da pensare. E pensare che appunto una riserva comunque come il portoghese è un giocatore che ha giocato la Champions League con il Porto, viene da una parentesi per carità non positivissima, però con la Juve l'anno scorso era nella rosa del Bologna quando il Bologna era in Europa League, cioè nel senso sembra si stia parlando di un giocatore che viene da il Brozzi FC e che viene per fare il titolarissimo, no, è un giocatore che ha comunque un passato, un buon passato alle spalle, e che viene per fare la riserva, cioè, quindi mi sembra che comunque, e tra l'altro la Fiorentina, come hai detto tu, riguardo appunto alla formula con cui dovrebbe arrivare, spenderebbe pochissimi milioni per il prestito, però poi non è neanche detto che se lo tenga, per cui mi sembra un'operazione tutto sommato coerente.
8: Sì, voglio dire, certo, magari non è entusiasmante, però ragazzi, ribadisco, non è che possono prendere, cioè, tutti i giocatori fortissimi come se noi si fosse a un certo momento una squadra tipo il City, il Manchester United, il Barcellona, il Real Madrid. La Fiorentina si stava ricostruendo e si sta ricostruendo, Paratici è ambizioso, perché a me non lo leva dalla testa nessuno che sulla fascia sinistra, dove adesso in realtà c'è solo Valdepeñas, se lui avesse l'opportunità magari potrebbe andare a prendere anche Ruggeri dall'Atletico Madrid, magari non gli riesce, però lui è uno da asticella alta, cioè su Mastantuono c'erano 108 squadre in fila, come il numerino quando vai a prendere il pane, no? Cioè stiamo servendo il numero 64, e magari se sei invece il 64 sei diventato tra i primi 5, è già una conquista, è già qualcosa di importante, quindi, cioè, voglio dire, se va via Ken, dovesse mai andare via Ken, ne prenderanno uno altrettanto forte, magari anche più forte, cioè questo è il segnale che deve capire la gente che arriva, secondo me, forte, è che oggi non siamo più nelle condizioni di dire oddio se esce quello come,
7: certo,
8: si fa,
7: certo.
8: No, perché se esce quello ne arriva un altrettanto forte, cioè ieri Ken per esempio ha fatto vedere nel secondo tempo che se sta bene, se è concentrato, se è mentalmente dentro la partita, può ottenere, voglio dire, delle prestazioni assolutamente belli, perché ieri comunque sia secondo me stava anche bene dal punto di vista fisico. Poi io non lo so se riesce a stare un anno fisicamente bene, però ecco, voglio dire, a me Pellegrino, cioè vendi Kenny e prendi Pellegrino, cioè il miglior, ecco, miglior Pellegrino mi tengo sempre Kenny, certo, in questo momento. Però se loro decidono di prendere Pellegrino, facciamo finta che vendono Kenny al Como e decidono di prendere Pellegrino, se loro devono prendere Pellegrino, prendono Pellegrino, non è che si sono svegliati la mattina per dire guarda Pellegrino è il giocatore che devo prendere, è perché nella loro ottica di prospettiva e di crescita Pellegrino può diventare magari un giocatore ancora più forte rispetto a Ken. Cioè la grande novità rispetto al recente passato è questa, la certezza, un po' come la certezza del diritto, no? Quando si parla in ambito giurisprudenziale, cioè la certezza è che c'è una società che oggi fa calcio, che lo può far bene, lo può far male, può sbagliare qualche colpo, perché qualche colpo lo sbagliano anche i migliori, certo. Però la Fiorentina oggi è al centro del villaggio a livello del calcio, e ti dico, per me loro potrebbero anche fare una valutazione, guarda che cosa ti arrivo a dire, se prendono Mastantuono e riuscissero a prendere Mastantuono potrebbero anche ripensare il 4-3-3, potrebbero decidere di fare o il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1, l'albero di Natale. A quel punto gli esterni non dovrebbero essere più così fondamentali, perché vedi qual è la... mi sto dilungando, ma c'è per
7: vai,
8: il
7: Nick.
8: Concetto, il mercato è volubile, loro dicono io voglio Piappa Caioco, non me lo danno, posso pigliare solo con sì, però poi non riesco a pigliare quell'esterno d'attacco, mi fa la differenza, mi prendo un trequartista come Mastantuono, so magari Gudmundsson, ne piglio un altro con quelle caratteristiche, allora non ho più bisogno, a Tammy può giocare anche largo, ho delle mezzali che magari mi riescono a fare campo anche, voglio dire, in un modulo diverso, e allora posso fare il 4-3-2-1 oppure il 4-2-3-1, cioè vendo Fasoli mi ricambia il mondo un'altra volta, cioè non è che la Fiorentina deve per forza di cosa giocare, cioè c'è solo una certezza, non si giocherà con 3-5-2, certo. Poi gli altri vanno in difesa a 4, è una certezza, l'idea di fare un centrocampo a 3 è maggiore rispetto a un centrocampo a 2, ma niente vieta che per occasioni di mercato possono un attimo anche rivedere il discorso del mondo.
7: Chiaro, chiaro. Nick, guarda, ti leggo anche qualche messaggio che ci arriva al 348-751-3933. C'è Claudia che ti chiede, cieca, cosa si dice a Grassina? Arriva Mastantuono, non so se lo prende il Grassina, so se Zepponi allora, sta per fare il colpo Mastantuono.
8: Se la Fiorentina prendesse Mastantuono, come voi sapete c'è la suddivisione dei voli, Grassina c'ha solamente quelli transoceanici.
7: Ok, non arriva a Grassina, questo si può dire.
8: Quelli che arrivano da Madrid arrivano a terra nel Dolapacca all'aeroporto di Rodrigo Mauro, certo. L'aeroporto di Grassina, certo. Da me invece c'ha solamente quelli, certo, transoceanici.
7: Certo, certo. Però ecco Nick, secondo te, l'ho fatta anche a Mario questa domanda, ma che percentuale siamo oggi, secondo te, su Mastantuono?
8: No, io non mi sbilancio, guarda, allora, ci sono altri colleghi di mercato che l'hanno diciamo seguito fin dall'inizio, quando naturalmente noi abbiamo invece avuto un po' più di prudenza, anche perché la Fiorentina ci diceva che non era un obiettivo, che era difficilissimo e tutto quanto eccetera, per cui però do una notizia, in Italia ci siamo solo noi.
7: Ah, bene, e questo comunque sia, toglie tanta concorrenza.
8: Perché per esempio ieri parlavo con la Roma e gli chiedevo giustamente se c'era questa idea di Mastantuono, ma mi faccio di capire che sono un po' lontani loro da questo concetto di Mastantuono, e il Milan ci avrebbe l'idea di prendere un trequartista mancino, ma non hanno ancora la certezza di vendere Leao, tra l'altro Leao potrebbe anche rimanere, per cui il Milan...
7: Certo.
8: Napoli non mi sembra, e quindi alla fine ci sta che in Italia c'è solo la Fiorentina e lì deve decidere solamente il giocatore, cioè se vuole stare a Firenze. Io credo che a quel punto, se viene Mastantuono, posso cambiare molto. Questo secondo me è un'altra chiave di lettura. Se arriva Mastantuono, è vero che è abituato a partire, no, da destra, a centrarsi, però non lo puoi mettere a fare, voglio dire, il politano della situazione, no?
7: Certo.
8: È questo come giocatore, quindi a quel punto potresti fare, cioè potresti giocare un po' come fa anche la Juve quando gioca con Iltiz, no?
7: Certo. Detto che anche Grosso l'anno scorso comunque giocava con Berardi, che non ha proprio più il passo da esterno puro, e lo faceva tanto entrare dentro al campo, per cui magari,
8: esatto,
7: magari può
8: essere... Come... secondo me anche in base al mercato, tanto più, cioè l'assioma di Grosso è soprattutto la difesa a 4, poi c'è da capire, ecco, poi c'è da capire quando gli attaccanti sono, se sono attaccanti esterni puri fa il 4-3-3, se invece trova degli attaccanti un po' atipici può fare il 4-3-2-1. Allora a quel punto secondo me c'hai anche la possibilità di giocarti Gudmundsson, c'hai la possibilità secondo me anche in prospettiva di giocarti Croci.
7: Certo.
8: Croci comunque non adesso, ma quelle caratteristiche lì, eh?
7: Sì, sì.
8: Quindi cioè, teoricamente ce l'hai in casa eventualmente, no?
7: Certo.
8: Un ragazzo anche di prospettiva. Comunque guarda, una cosa importante secondo me è che domani torna Thorstedt dalle vacanze,
7: ah,
8: e
7: okay.
8: va a Sassuolo. Quindi domani Thorstedt torna, si incontra con il Sassuolo, una volta che arriverà lì gli ribadirà la volontà che la sua decisione è quella di andare e che la sua squadra scelta è la Fiorentina, e lì vedremo cosa pensa Sassuolo. Il Sassuolo accetta oggi Brescianini, poi vediamo se magari la Fiorentina può inserirci un altro giocatore in esubero. Io non so se magari è venuto, mi viene così, ma non è una notizia. Fabian
7: Chiaro.
8: Potrebbe essere il giocatore al Sassuolo, può piacere. Allora magari Brescianini definitivo, Fabian, e per arrivare a Torres potrebbe essere l'idea. Sono tutte ipotesi. Le certezze sono che Brescianini è gradito e che Brescianini affrettiamo può dare a titolo definitivo al Sassuolo. Poi se può inserirsi qualche altra contropartita tecnica non lo so, di sicuro il Sassuolo vorrebbe anche un compenso economico.
7: Guarda Nick, ti chiedo, è anche Enrico una domanda, se mi chiede appunto, domandagli di Sancho cortesemente, non so quale può essere la domanda, immagino se possa venire a Firenze, però non so se c'è anche un feticismo per Sancho, non lo so.
8: Allora, io di solito gestisco le notizie di Nicolò Ceccarini,
7: certo.
8: Quindi parlo di quelle che sono le mie notizie, poi se naturalmente ci sono le notizie di altri miei colleghi di tutto il mercato web, anche vado a indagare, cioè io do fiducia al giornalista che mi dice Nick, la Fiorentina è sulle tracce di Sancho e gli è stato proposto. Questo poi io francamente, se l'ha cercato la Fiorentina è stato proposto, noi abbiamo parlato di tutto il mercato web di questa ipotesi, loro l'hanno strasmentita, bisogna dire la verità, mentre su Sancho l'hanno smentita oltre volte, su Mastantuono all'inizio hanno smentito e poi sono tornati indietro, su Sancho stanno andando in questa direzione, per cui io non lo so, magari non è per motivi economici il giocatore che la Fiorentina. Ora ve lo dico la verità, Sancho è un talento, però ha un comportamento abbastanza complicato, non è di facile gestione, io ho visto anche le ultime sue esperienze, c'è sempre stato un po' di problemini,
7: sì,
8: per
7: sì.
8: cui se io penso che sia stato proposto, ma forse non accende la Fiorentina.
7: Anche perché comunque sia, mi viene da pensare che nell'ottica di ridimensionamento degli ingaggi che sta facendo la Fiorentina, ecco, non credo che Sancho possa venire qui, soprattutto alla luce del fatto che è svincolato, magari sta chiedendo insomma un bel po' di soldi per gonfiare il suo portafogli. Nick, guarda, ultimissima in chiusura, perché c'è Faustino dall'Alabama che ti chiede se sei preoccupato, perché noi neroverdi siamo un po' fermi sul mercato.
8: Abbiamo preso Bowie per esempio, no? Voglio dire, non è che
7: non è David, lo ricordiamo, perché insomma
8: non è lui. Non abbiamo a che fare col mondo della musica, abbiamo già Nick, non noi, quindi
7: certo, cioè sarebbe troppo un conflitto di interessi troppo grosso.
8: Sì, esatto, quindi voglio dire, cioè, nero verdi siamo forti, siamo grandi, cioè nessuno, cioè, non ci potrà mai essere nessun altro che potrà entrare nell'ambito del Sassuolo con musiche varie oppure con canzoni, però dicevo, noi nero verdi siamo un po' fermi, però visto che insomma anche la vicenda di Volpato è una vicenda insomma che sta rientrando, è un giocatore importante, sta per ritornare anche Mimmo Berardi dall'infortunio, forse lo sai qual è il vero problema nostro, inteso come noi del Sassuolo?
7: Certo.
8: Ci va via Pinamonti, perché comunque se Pinamonti va via il Sassuolo dovrà andare a prendere un'altra punta centrale, e quindi andiamo a vedere, ecco. Tra l'altro poi c'è da capire se effettivamente, tornando alle punte, no, Piccoli sta facendo un bel lavoro quest'anno nel pre-season, no? E quindi a maggior ragione, non lo so, ora la Fiorentina, io sinceramente non lo darei proprio via a tutti i costi, lo terrei e poi c'è succede qualcosa con Ken, perché ora il Como c'è sempre all'ora decisiva di Chalobà, però se il Como non prende Chalobà potrebbe anche cominciare a fare un ragionamento su Ken. Certo, il Ken di ieri sarebbe da tenere tutta la vita, no?
7: Certo.
8: Il problema è che se guardiamo gli anni di Ken alla Fiorentina, il primo molto bene, il secondo lasciamo perdere, e vediamo come potrebbe diventare questo terzo. Però il mercato è in evoluzione, quindi dobbiamo rimanere con le antenne dritte, come vedi anche ieri sera 23:50, boom, ciao Mario.
7: Certo. Come direbbe qualcuno, il mercato non dorme mai.
8: Non dorme mai, esatto, non dorme mai, è vero.
7: Nick, visto che il mercato comunque bisogna stare sempre con le antenne aperte, lo sai, la tua linea è sempre aperta se poi ci dovessero essere aggiornamenti di qualsiasi tipo.
8: Bene,
7: ti lascio. Certo, ti lascio la tua sciata sul Monte Grassina.
8: Sì, perché ora mi ha chiamato la Brignone.
7: Bene, certo.
8: Un po' di allenamenti. Certo. Lei è Sofia Goggia, come faccio a dirgli di no?
7: Chiaro.
8: No.
7: Allora ti lasciamo alle campionesse. Ciao, Nick.
8: Ciao, grande Nico. Ciao a tutti. Ciao.
7: Grazie al nostro direttore Niccolò Ceccarini per questo consueto appuntamento con il mercato, con gli ultimi aggiornamenti. Ribadiamo che appunto Joao Mario sembra un passo dal vestire ormai la maglia della Fiorentina, operazione addirittura d'arrivo con la Juventus, con un prestito oneroso da circa 1-2 milioni di euro e un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, insomma un affare complessivo che dovrebbe andare verso i 10-12 milioni di euro, però insomma chiaramente vi invitiamo a seguirci, a continuare a seguirci, a continuare anche a seguire su il nostro sito firenzeviola.it e tutto il mercato web, perché insomma gli aggiornamenti passano da lì, come dice la nostra pubblicità. Nel frattempo un po' di aggiornamenti, anche perché ieri ha giocato la Fiorentina contro il Real Madrid, ma anche oggi tante italiane in campo. È in campo l'Atalanta che sta perdendo 2-1 in amichevole con il Feyenoord, è in campo il Torino che invece sta vincendo 1-0 contro gli inglesi del Burnley, l'Udinese sta perdendo 1-0 contro il Trabzonspor, mentre in precedenza ha giocato e già conclusa la partita il Cagliari che in casa dell'Union Berlino ha pareggiato 2-2, un Cagliari privo di Sebastiano Esposito, perché ormai lo avrete saputo, è scoppiato un vero e proprio terremoto in casa del Cagliari, perché c'è stato un po' di problemi per quanto riguarda uno dei giocatori che è forse più importante, uno dei simboli della rosa dei sardi. Sebastiano Esposito appunto nei giorni scorsi aveva chiesto un adeguamento di ingaggio con rinnovo, il Cagliari ha fatto muro perché il giocatore ha rinnovato soltanto un anno fa, insomma si è arrivati allo scontro, il giocatore ha saltato l'allenamento ed è stato escluso dai convocati per la tournée appunto in Germania, rischia addirittura da quello che ci risulta di finire fuori rosa. Ieri pesantissime le parole del procuratore Mario Giuffredi, anche ai microfoni di tutto mercato web, che ha accusato il Cagliari di aver fatto un comunicato fasullo, eccetera eccetera, per cui insomma è un giocatore anche che in passato è stato accostato alla Fiorentina, in questo momento viene accostato al Como, infatti c'è Riccardo che ci scrive letto su calciomercato che Como su Sebastiano Esposito e poi speriamo con tre emoji delle dita che di incrociare le dita, ma io non lo so Riccardo, ti dico la verità, non credo che sia eventualmente, per dircela chiara, un acquisto che escluderebbe Moise Kean, perché il Como ha bisogno in questo momento di rafforzare il reparto della prima punta, perché ha Duvikas, ha anche Morata, ma insomma Morata viene da un'annata particolarmente deludente, per usare un eufemismo, e quindi ecco, se poi il Como dovesse affondare su Sebastiano Esposito, detto che ripeto io dubito, perché come trequartista i Lariani hanno già Nico Pass, Baturina, ora c'è Liberali, per cui insomma in quel ruolo lì abbondano, quindi caro Riccardo, ecco, non credo che l'eventuale arrivo di Sebastiano Esposito sul lago escluderebbe un'eventuale offensiva per Moise Kean. Tra l'altro quello che ci risulta e che abbiamo anche scritto su Firenze Viola e su tutto mercato web è che il Como non è che ha rallentato per Moise Kean, ma prima deve chiudere due operazioni in entrata, ossia Jan Couto dal Borussia Dortmund, un terzino brasiliano che dovrebbe occupare la corsia di destra, e soprattutto Trevor Chalobah, difensore inglese del Chelsea, che erediterà il posto rimasto libero dopo il ritorno dal Fenerbahce, dopo il prestito di Diego Carlos. Ecco, chiusi questi due acquisti che secondo più fonti sarebbero veramente vicini al trasferimento al Como, a quel punto la società di Fabregas potrà concentrarsi sulla Fiorentina e sul definire un assalto a Moise Kean. Vedremo, chiaramente vi daremo conto di tutti gli aggiornamenti. Leggo due messaggi messaggi rapidissimi e poi ci avviamo al secondo break, perché Alberto ci scrive: per Ken 28-30 milioni, ma allora voi siete grulli, in riferimento secondo me alle parole di Mario dette in precedenza. Guarda Alberto, ti invito anche a riascoltare il collegamento con Mario. Ha detto proprio che la Fiorentina non lo cede per questi soldi, cioè la Fiorentina in questo momento tra virgolette ha il coltello dalla parte del manico, perché comunque è forte anche di un accordo con il giocatore fino al 2030 che lo blinda a Firenze, per cui ecco, non sarà un giocatore che verrà svenduto. Mario ha detto proprio si parla di un'offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro, per cui ecco, con 28 milioni ecco, non stava proprio dicendo che non ci si mette neanche a sedere. Non so dove sei interpretato male le parole di Mario Tenerani. Leggo anche il messaggio di Simone, perché mi dice: ciao Niccolò, ieri quando è passato a centrale ha giocato bene, è una roccia, mi è piaciuto anche come sono entrati Ken e Fagioli, anche se a quel punto era anche un altro Real, e poi per come siamo partiti sugli esterni mi sarei aspettato già qualcosina, forse avevamo fatto troppo prima e Paratici ci aveva abituato bene, so che c'è da aspettare, speriamo speriamo perché siamo veramente forti. Sono d'accordo con te Simone, anche io mi sarei aspettato qualcosa di più celere per quanto riguarda le corsie esterne, detto che ripeto, secondo me il mercato degli attaccanti fa un po' mercato a sé, nel senso che se sui centrocampisti e sui difensori si può andare fin da subito ad attaccare i profili che le varie società mettono nel mirino, gli attaccanti bisogna anche un po' aspettare che si crei l'occasione. Banalmente, fino a 2-3 settimane fa magari il Real non era così certo di cedere Mastantuono, perché comunque doveva arrivare Mourinho, perché comunque è un giocatore che fino a un anno fa i Blancos per strapparlo al River Plate avevano speso una cinquantina di milioni, per cui ecco, chiaramente per esempio sul profilo dell'argentino si è creata quell'occasione e la Fiorentina ci si è fiondata. Secondo me è stato un po' questo il pensiero di Paratici, perché penso soprattutto uno come Coleoscio, la Fiorentina magari lo ha trattato, però era evidente che non lo voleva fino in fondo, perché immagino che per come sta conducendo il mercato Paratici non ci sarebbe stato problemi a prendere Coleoscio, io sono sincero, se la Fiorentina lo voleva davvero. Evidentemente era un giocatore che sì, era apprezzato, sì, è stato magari anche trattato, ma che il direttore sportivo Viola si è lasciato un po' la possibilità di poterlo prendere in futuro eventualmente, poi è subentrato il Paris FC e comunque tutto sommato forse non ha neanche ritenuto necessario rialzare l'offerta. Io la penso un po' così, però staremo a vedere, chiaramente le prossime due settimane saranno dirimenti da questo punto di vista, perché insomma ci si avvicina all'inizio della stagione, grosso sta facendo di necessità virtù in questo momento in quella zona di campo. Secondo break della giornata, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, sempre qui su Radio Firenze Viola, sempre qui con Niccolò Righi. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
9: Evidentemente le persone si sono dimenticate di quello che ha detto Paratici durante la conferenza. Praticamente ne è scaturito la certezza che nessun giocatore della precedente gestione sarà confermato se può essere venduto. Quindi Fortini, Sukean, che si chiamino comunque, ma sono tutte persone che devono andare via, perché oltretutto quanto prendono, poco o molto, servirà per fare la nuova campagna acquisti.
10: Esatto, dici proprio bene. Il problema è su Fortini, ed è la ragione per cui tu vai a cercare João Mario, è che e purtroppo Paratici non ha fatto altro che raccogliere cocci che aveva rotto, del vaso che aveva rotto Pradè prima. non rinnovando al momento giusto Fortini, e quindi cerca di limitare i danni nel modo maggiore possibile, insomma, perché è più efficace, perché d'altra parte cercherà di venderlo al prezzo migliore se è possibile, cercherà di farlo rinnovare credo non sia possibile, cercherà di procurarsi un sostituto nel modo meno caro possibile. Ciao Guido.
11: Ciao carissimo e buona domenica, sono Mario da Massarosa come tutti i giorni. Io guardavo la partita di sera, no? La mia paura è che da centrocampo in su secondo me ci siamo rinforzati, ora arriveranno anche gli esterni e va bene. La mia paura è la difesa, non vorrei che si prenda sempre i soliti gol, perché anche con Real Madrid palla in diagonale dentro l'aria e quello lì sempre solo. Cioè abbiamo preso in questi amichevoli un paio di gol, se non sbaglio, sempre con l'uomo solo davanti alla porta.
7: Questi i vostri messaggi arrivati al 348-7513-933 riguardo soprattutto all'ultimo, alla questione difesa. Sono d'accordo che fino a questo momento la Fiorentina ha anche un po' scricchiolato dal punto di vista difensivo. Detto ciò, mi sembra che, ecco, sugli equilibri che una squadra deve guadagnare in difesa, quello c'è ancora tanto lavoro da fare, e non abbiamo neanche mai visto bene all'opera fino a questo momento quella che sulla carta dovrebbe essere la difesa titolare, che è composta da Jimenez, Dragusin, Vieri e appunto Valdepeñas, per cui insomma chiaramente se magari a livello, ecco, mi sembra che ci sia più da lavorare soprattutto in un campionato come quello della Serie A, che resterà comunque, nonostante magari ci sia un'evoluzione, però resta comunque un campionato molto tattico. Ecco, la difesa, ci sono da prendere degli automatismi che inevitabilmente dopo due settimane, tre settimane di ritiro con una squadra tutta nuova è difficile avere. Io, ragazzi, continuo a dirvi e continuo a sostenere comunque che bisogna andarci cauti su quello che è l'ottimismo per la prossima stagione, perché è vero che la Fiorentina inevitabilmente, per quello che è stato il mercato e quello che è stato le ingenti quantità di denaro che Paratici ha speso, deve lottare per l'Europa, deve lottare per le posizioni di alta classifica. Detto ciò, bisogna anche sottolineare che è una squadra completamente nuova, è una squadra molto giovane, gli acquisti che ha fatto finora Paratici, Dragusin sembra un veterano per quanto tempo giochi, per l'età che ha, però comunque se vai a guardare la carta di credito, la carta d'identità è un 2002 che ha fatto 24 anni, per cui insomma squadra giovane che viene un po' dalle parti più disparate d'Europa, c'è cioè chi viene dalla Turchia ed è ivoriano, c'è cioè chi viene dalla Premier League ed è spagnolo, c'è cioè chi viene dalla Liga, c'è cioè chi viene appunto chi torna dalla Premier con un passato in Serie A, c'è cioè chi viene dal Brasile, per cui insomma c'è tanta qualità, ma grosso, tanti ingredienti diversi da loro, che grosso dovrà essere un bravo chef, ecco, e creare il piatto perfetto, perché insomma non è così banale creare un'alchimia, pronti via e la squadra è pronta, per cui insomma ci vuole comunque secondo me pazienza, servirà tanta pazienza. Un po' di messaggi, perché il gatto scrive: senza esterni si fa alla fine dell'anno scorso. Lorenzo parla di Vlahovic con una formula tipo 15 milioni al procuratore famiglia e 2 a salire come stipendio. Ma ora io, Lorenzo, saresti molto ottimista a pensare che Vlahovic possa accettare una cifra da, insomma, uno stipendio da 2 milioni, considerando che l'anno scorso ne prendeva 12 netti alla Juventus. Io resto molto scettico, non che Vlahovic possa venire alla Fiorentina, perché su quello mi ci giocherei la mano sul fuoco, ma io resto molto scettico che uno come Vlahovic poi alla fine possa anche tornare in Serie A e che no, alla fine non si accontenti di una proposta da parte della Turchia o di club simili.

0: comunque ritiro estivo anche per voi, momento di pre-season anche per voi. Proprio per iniziare le chiedo come sta procedendo, se è soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la squadra.
1: Noi procediamo un po' come tutte le squadre in questo periodo. C'è chi è un po' più fortunato, che ha un organico più completo in percentuale rispetto a quello che poi sarà quello definitivo a mercato concluso. C'è chi è un po' più turbolento tra uscite e nuovi arrivi da integrare il prima possibile per poter dare qualità al lavoro che fai. Quindi noi ci collochiamo nella media, sappiamo di dover fare qualcosa in entrata che poi dipende dalle uscite, però stiamo lavorando sempre meglio. In queste 3 settimane abbiamo iniziato qualche giorno prima, all'inizio un po' più faticoso, adesso stiamo trovando un buon ritmo e quindi siamo contenti, ecco.
0: Guardi, a proposito di entrate, proprio ieri è arrivata l'ufficialità di un colpo a centrocampo, perché proprio dalla Fiorentina è arrivato il giovane classe 2007 Luca Montenegro, un giovane che si è messo anche in luce la scorsa stagione nella vittoria del campionato primavera della squadra di Galloppa. Ci può dire quelle che sono, insomma, le caratteristiche del giocatore che vi hanno spinto anche a fare questo innesto, e se, insomma, come giudica anche questo ragazzo?
1: Ti devo dire che è stato sorprendente e quasi scioccante, perché ho conosciuto un ragazzo che innanzitutto ha una maturità non normale per la sua età rispetto agli altri coetanei, e in aggiunta ti dico anche che si è mostrato con delle attitudini assolutamente di livello per l'età che ha e per il percorso che ha fatto, perché di solito l'uscita dal settore giovanile non è scontata come inserimento nel mondo dei grandi. Lui si è calato subito nella nostra realtà e in 4 giorni si è già ritagliato una fetta di considerazione anche tra i compagni, che lascia presagire a una stagione positiva, quindi sono molto contento.
0: Partirete, il campionato inizierà appunto il 24 di agosto, prima partita in trasferta contro la Folgore Caratese. So quali sono le ambizioni che avete per la prossima stagione.
1: La nostra ambizione è l'umiltà.
0: Certo.
1: So della prima di campionato perché me l'hanno detto, ma ti giuro che sono talmente focalizzato sul quotidiano. Davvero il mio obiettivo è quello di strutturare il miglior allenamento che abbiamo alla ripresa in questi giorni, approfittare per fare una piccola analisi delle prime 3 settimane di lavoro. La nostra, non abbiamo un obiettivo di classifica se non quello ovviamente di garantire la permanenza nel professionismo. Siamo però tutti consapevoli che è un campionato molto equilibrato, che si giocherà sui dettagli, e per questo motivo c'è margine per sognare, così come c'è una soglia di allerta molto alta, perché il rischio è alto visto che si gioca appunto su dei confini molto labili, ecco.
0: Mister, noi l'abbiamo anche coinvolta nella nostra trasmissione, perché lei ha un passato da allenatore delle giovanili della Juventus fino all'Under 19. Chiaramente nel suo percorso ha avuto modo di conoscere Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina. Le chiedo un giudizio sul lavoro che sta facendo il direttore a Firenze, perché insomma c'era anche tanta fiducia nei confronti di questo dirigente, insomma non ha bisogno di presentazione, il suo curriculum parla per sé, però ecco, la sensazione alla vigilia dell'inizio del calciomercato è che va bene il curriculum e il passato di Paratici, ma che la Fiorentina in questo momento non era quel club con quell'appeal che poteva avere fino a qualche anno fa, complice anche l'ultima stagione disastrosa che l'ha tenuta fuori dalle coppe. E invece insomma ci sta sorprendendo un po' a tutti, perché la Fiorentina sta portando avanti delle trattative, alcune l'ha già chiuse, veramente importanti e interessanti, che lasciano presagire insomma un campionato, non voglio dire di vertice, però insomma di grande ambizione.
1: Secondo me non conta tanto il curriculum, conta il network e il talento. E non devo aggiungerlo io, di certo non mi permetto minimamente di esprimere un giudizio, perché è una parola che pesa. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che tra network e talento Paratici sia un direttore di assoluta garanzia. Capisco che Firenze è una realtà molto esigente,

0: sono assolutamente certo che fosse difficile reperire un dirigente con attitudini più elevate di quelle di Paratici, quindi questo sono certo che sarà una stagione straordinaria. Aggiungo anche che secondo me l'allenatore è un allenatore che, non perché lo conosco, ma un allenatore che ha idee, ha carisma, ascendente e nel pieno della sua maturazione come allenatore ha sempre fatto ottimi risultati, quindi credo che possa essere una stagione di grande successo per la Fiorentina.
1: Noi lo speriamo. Lei nel suo percorso con la Juventus ha avuto anche Matias Soulé, si è parlato anche negli scorsi giorni di un interessamento da parte della Fiorentina per il calciatore della Roma. Le chiedo se secondo lei potrebbe essere un profilo adatto anche al gioco di Grosso e se è un profilo che rispecchia anche questa ambizione manifestata dalla Fiorentina. Insomma, anche su lei non ha bisogno di presentazioni, viene da campionati importanti che gli sono valse anche il passaggio alla Roma e un'ultima stagione anche molto importante con la maglia dei giallorossi.
0: Mi sono collegato con voi e colgo l'occasione per ringraziarvi dell'invito quando riferivi di un messaggio di un utente che diceva per quanto riguarda 4-3-2-1, le ampiezze, via dicendo. Può anche essere una considerazione vera, va da sé che le ampiezze le puoi prendere fisse o le puoi prendere occupando uno spazio con un inserimento dall'interno all'esterno. Dico questo perché poi a conti fatti chiunque occupa lo spazio di ampiezza deve essere un giocatore con attitudine di dribbling per creare la superiorità numerica, e in questo senso un giocatore come Matias sicuramente può essere molto utile per tante squadre, tra cui la Fiorentina, e questo lo puoi fare sia se giochi 4-3-3, sia se giochi 4-2-3-1, quindi con un'ampiezza fissa, sia se giochi con un sistema in cui l'ampiezza la vai a occupare un inserimento. L'importante è che quei giocatori che poi vanno a lavorare in quelle posizioni di campo siano giocatori con queste abilità di dribbling, di duello, perché attraverso l'esito positivo del duello, del dribbling, tu puoi creare una soluzione offensiva.
1: Roma viene insomma da due stagioni in cui 81 presenze, 12 gol, 13 assist la scorsa stagione, 33 presenze in campionato, poi 8 in Europa League, 1 in Coppa Italia, 7 gol e 8 assist, insomma numeri comunque sia abbastanza buoni per questo calciatore, che però ha dato anche un po' la sensazione a Roma non solo di soffrire un po' l'ambiente, che ricordiamo, lo diciamo tante volte, se c'è una piazza calda quella è sicuramente quella capitolina, in particolar modo quella di sponda giallorossa, ma soprattutto anche la convivenza con Paolo Dybala. Immagino che nell'ottica della Roma Soulé doveva essere quello che avrebbe sostituito il partente Dybala, poi alla fine Dybala è rimasto e quindi insomma può aver sofferto anche un po' la convivenza con quello che lui lo ha sempre considerato un idolo, però inevitabilmente ha finito per togliergli un po' di spazio.
0: Sì, anche se credo che un giocatore l'ho allenato Matias e l'altro l'ho ammirato Paolo Dybala, certo. Credo che siano giocatori che non è tanto il fatto piede mancino, talento, estro, rifinitura, sono giocatori che hanno la tendenza a occupare zone di campo leggermente diverse. Dybala è più verso il centro, Matias è un giocatore che da fuori, dal meglio di sé, venendo verso il centro, ed è una specifica non banale, nel senso che poi a conti fatti credo che se vai a vedere Matias ha elencato i suoi numeri, ha fatto molto bene, i numeri che aveva espresso col Frosinone erano addirittura nettamente superiori.
1: Certo.
0: E il Frosinone come impianto collettivo, come sistema di gioco, chiamiamolo come ci pare, comunque lui occupava una posizione di campo leggermente più esterna che poi si accentrava rispetto al 3-4-2-1 tipico di Gasperini. Questo per dire che poi se il sistema adottato da Grosso potrà essere quello, credo che possa favorirlo, al di là di pressioni di piazza, che è vero, è una connotazione che ci sta, perché non è la stessa cosa giocare al Frosinone o alla Roma. Parlo in termini di pressioni, parlo in termini di quotidianità, perché poi se tutti i giorni senti parlare di te è chiaro che poi devi sapere gestire questa roba con equilibrio. Però conti fatti, anche Firenze è sempre una piazza molto esigente da questo punto di vista, quindi uno deve entrare nell'ordine di idee che si accetta di affrontare un viaggio in certi posti, è un viaggio molto impegnativo.
1: E guardi, le faccio anche, prima di salutarla, anche una provocazione un po' su Sulé, perché chiaramente le qualità del giocatore non dobbiamo certo elencarle, lo abbiamo visto in questi anni comunque, appunto, con la maglia del Frosinone prima e con la maglia della Roma adesso. Io però riparto anche dall'ultima stagione di Sulé, 6 gol appunto in campionato, vedo che i gol sono stati fatti al Pisa che è retrocesso, al Verona che è retrocesso, alla Fiorentina che comunque ha lottato per la salvezza, alla Cremonese che è retrocessa, al Genoa che è una squadra che ha lottato per la salvezza e al Sassuolo. Peraltro l'ultimo gol in Serie A lo ha fatto a inizio gennaio, poi gli ultimi mesi ha un po' anche sofferto di pubalgia.
0: È meglio, perché vuol dire che si è risparmiato.
1: Ecco, però ecco, potrebbe fargli anche bene forse quello che ad oggi, noi siamo qui, siamo su Radio Firenze Viola, siamo tifosi della Fiorentina, però non abbiamo il prosciutto sugli occhi, è un passo indietro oggi passare da una squadra come la Roma che gioca la Champions a una squadra come la Fiorentina, ma può essere il classico passo indietro per farne magari due in avanti e anche lui beneficiare anche appunto di andare in una piazza dove sicuramente avrebbe più spazio, magari anche un pochino meno pressione, nonostante appunto anche lei abbia detto che Firenze è una piazza esigente e con anche forse un allenatore meno pressante come Gasperini, che le sappiamo è un allenatore che se poi ci entri in sintonia ti cambia la carriera. Però ecco, pronti via, la prima parola che Gasperini ha detto su Sulé ritornato dalle vacanze in conferenza stampa, ha detto: l'ho visto ingrassato. Ecco, forse non è proprio le parole migliori da dire a un ragazzo che insomma vuole anche rilanciarsi.
0: L'ha visto ingrossato magari, capito?
1: Cioè,
0: dai, faccio una battuta, nel senso,
1: le famose ossa grosse.
0: Magari Gasperini, adesso io ho grande rispetto per i colleghi, uno magari ha la tendenza a esprimerlo pubblicamente e non è detto che grosso invece non glielo faccia presente,
1: certo.
0: A ciascuno dei suoi in un'altra serie, in un altro contesto. Questo per dire che poi alla fine credo che sia una questione di connessione, di sintonizzazione, di coerenza col proprio livello in questo momento. In ogni momento un giocatore, in ogni fase della sua carriera, passa diversi momenti. Può darsi che quello di Mattia sia quello di trovare una realtà come Firenze, così come magari può darsi che Roma potesse essere il livello giusto 2 anni fa, come poi scoprire che non era quello giusto l'anno scorso. Le carriere sono sempre molto su e giù. Io ho avuto il piacere e la fortuna di allenare tanti ragazzi di grande talento nelle mie avventure e poi la cosa più complicata, ho sempre pensato che fosse trovare la squadra giusta nel momento giusto. Io credo che Sulé sia un giocatore di grande valore, che ha dei numeri e secondo me ha dei numeri ancora superiori da poter esprimere. Potrei dirti la stessa cosa anche di Fabio Miretti, cioè il primo che mi viene in mente, che ha dei numeri superiori rispetto a quanto ha mostrato fino ad ora. Mm-hmm. Ma credo che sia proprio una questione di ambiente e di momento. Speriamo che, se si dovesse concretizzare, la Fiorentina possa essere nel momento giusto, l'ambiente giusto per lui.
1: E speriamo anche noi. Mister Andrea Bonatti, grazie mille, un grosso in bocca al lupo anche per il proseguimento della preparazione estiva e chiaramente poi per l'inizio della stagione con le Dolomiti Bellunesi. Grazie mister.
0: Viva il lupo, buon lavoro a voi.
1: E grazie ad Andrea Bonatti, tecnico appunto delle Dolomiti Bellunesi e anche ex allenatore delle giovanili della Juventus, che in carriera ha allenato Matias Sulé, uno dei tanti giocatori accostati alla Fiorentina. Insomma, fonti mi hanno riferito che comunque questo giocatore è comunque da tenere d'occhio. Ecco, io credo che ormai Paratici abbia spostato il suo focus su Mastantuono e che sia lui il prescelto, il piano A, l'obiettivo numero uno per quanto riguarda la fascia destra, un giocatore mancino da mettere nella fascia destra. Non credo che possa andare su entrambi, perché mi sembrano due giocatori molto molto simili come caratteristiche. Però ecco, io non mi stupirei che se poi dovesse Mastantuono andare al Fulham o al Benfica o alla squadra, decidetela voi, la Fiorentina possa tornare con insistenza su Sulé, anche perché è un tentativo, vi abbiamo raccontato su Tutto Mercato Web e su firenzeviola.it, che è stato fatto da parte della Fiorentina, cioè i contatti sono stati presi e questo ve lo sottoscrivo. La Roma chiede tanto per Sulé, anche perché la Roma ha un discorso relativo al fair play finanziario che le impone un certo guadagno entro una certa data. Secondo me, quando si scavallerà quella data, e magari la Roma, non lo so, avrà già fatto un sacrificio, penso ai vari Manu Koné, ai vari Evan Dika, insomma tantissimi giocatori in uscita dai giallorossi di cui si parla spesso, magari quei 35 milioni che in questo momento i giallorossi hanno chiesto per l'argentino possono calare, magari un 20-25 con bonus, e si può chiudere. Quindi ripeto, credo che il piano A in questo momento sia Franco Mastantuono e che Mastantuono escluda Sulé. Detto questo, io non mi stupirei per niente se dovesse saltare Mastantuono. Noi tutti speriamo di no, la Fiorentina possa tornare alla carica sul buon Matti. Siamo alle 17:31, sono arrivati dei messaggi che recuperiamo dopo l'ultimo break, poi un'altra mezz'ora da trascorrere in compagnia, e poi la diretta di Radio Firenze Viola continua, perché ricordiamo ci trasferiremo a Castagneto Carducci alla Tana del Pirata con Mario Tenerani. A tra poco. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
3: Firenze Viola. Perché la gente continua a raccontare balle? Paratic non ha mai detto che manderà via tutti i giocatori dello scorso anno, non lo ha mai detto. Ci tratta delle cose che non esistono. Ha detto che ci saranno delle verifiche per tutti, ma non ha detto che li manderà via tutti. Non credo proprio. Ora, io capisco che la gente odi Moise Kean perché è invidiosa, perché è giovane, è ricco, è fortunato, però voglio dire, state calmini, se volete una Fiorentina più forte, mandare via il giocatore più importante che abbiamo è una grande idea. E comunque, se lo sostituiamo con Pellegrino, ricordiamoci che Pellegrino a Moise Kean non gli lega nemmeno le scarpe, non scherziamo.
1: Questa è la riflessione dell'amico, è arrivata al 348-7513-933, anche perché mi sembra logico che non possa cambiare tutti i giocatori dell'anno scorso. Insomma, sarebbe difficile fare un mercato con 40 operazioni tra entrate e uscite. Detto ciò, io sono completamente d'accordo sulla riflessione per Moise Kean e per Pellegrino. Ora, non credo che poi alla base delle opinioni anche di alcuni colleghi, che magari non sono del mio stesso avviso, ma anche di alcuni ascoltatori, ci sia alla base l'invidia per un giocatore giovane, ricco, bello e famoso. Ecco, cioè, se no con questo discorso si potrebbe fare un po' con tutti, cioè... Io non è che se dico che spero che la Fiorentina venda Dodò perché a me Dodò non mi è piaciuto, lo dico perché sono invidioso del suo conto in banca. Semplicemente faccio un'analisi dal punto di vista tecnico, tattico, caratteriale, cioè ci metto dentro tante componenti, l'aspetto economico non ce lo butto dentro, perché se no da questo punto di vista si chiude tutto e di analisi non se ne fanno più. Leggo qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché per esempio Claudio ci manda degli interessanti sticker, uno di Grosso e uno di Tolsvelt. Ti devo dire, Claudio, che quello di Grosso me lo sono già mandato al numero privato, così che me lo salvo tra gli sticker e lo riutilizzo nelle chat con amici, colleghi e quant'altro. Alessio da Scandicci ci scrive che ogni tanto si sente friggere l'audio, non so se buon Marco Tonelli gli risulta, però insomma grazie della segnalazione, Alessio. Chiaramente, se poi dovesse continuare, scrivetecelo al 348-7513-933, vedremo di rimettere a posto l'audio. Ecco, io mi risento bene in cuffia, però non so se c'è qualche problema. Dido ci scrive: ormai colpa di Pradè anche il surriscaldamento globale. Non lo so se Pradè è uno di quelli che si muove con il jet privato per fare mezz'ora di strada da una città all'altra, forse è colpa anche sua. Non lo so, non so le abitudini di Pradè, se è uno di quelli che si lava i denti e chiude l'acqua quando si lava i denti, o se è uno di quelli che si insapona sotto la doccia chiudendo l'acqua. Io sono sincero, non sempre lo faccio, e questa è una brutta abitudine, quindi cercherò di perderla. Renato mi scrive: salve Niccolò, io domando perché i tifosi viola hanno tanta fretta, le trattative sono lunghe e difficili, io ho fiducia in Paratici, forza Viola, da Renato dall'Antella. Oh, finalmente un compaesano, grande Renato. Guarda, io sono d'accordo con te da questo punto di vista, l'ho detto anche prima, soprattutto per quanto concerne l'attacco. Era una riflessione che facevo anche qualche settimana fa, che soprattutto in attacco si possono creare delle condizioni che magari al momento non ci sono, e che anche il mondiale può sbloccare un po' le trattative. È inutile negare che comunque la Fiorentina da questo punto di vista è un esempio virtuoso, ma la Serie A è in attesa un po' delle briciole che possono cadere nelle prossime settimane dalla Premier League. Banalmente è sempre stato così negli ultimi mercati, i vari McTominay, i vari Akanji l'anno scorso dell'Inter, tutti giocatori che quando la Premier League si è un po' assestata e ha fatto i suoi acquisti multimilionari, le bricioline che cadono dal tavolo, e poi la Serie A ci si fionda nel cestone degli sconti, e ogni tanto si tira fuori anche dei super colpi, delle super operazioni. Ho fatto proprio l'esempio di due giocatori che vanno in questa direzione e che sono stati determinanti per le vittorie dello scudetto delle rispettive squadre. E secondo me l'attacco vive soprattutto di questa prospettiva, del fatto che appunto con il passare del tempo, banalmente Mastantuono, io qualche settimana fa ho fatto l'esempio di Chiesa, ripeto, non credo che Chiesa possa venire alla Fiorentina, però non credo neanche possa rimanere al Liverpool. Ad oggi magari se vai dal Liverpool, il Liverpool vuole 30 milioni per Chiesa, tra due settimane, tre settimane magari accetta un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, per cui insomma sappiamo bene come il mercato poi spesso si accenda da ora soprattutto, ma ancora di più dalla seconda quindicina di agosto. Per continuare a parlare di mercato e di analisi di calciatori accostati alla Fiorentina, continuiamo la nostra diretta coinvolgendo un collega esperto anche di calcio argentino come Giacomo Cobianchi. Ciao Giacomo, buon pomeriggio e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
4: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Allora Giacomo, ripartiamo con te dagli ultimi rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, in particolar modo appunto dai calciatori argentini che sono accostati ai Viola. Il sogno in questo momento si chiama Franco Mastantuono, un giocatore che un anno fa veniva in Europa con insomma grande fanfara, anche lo ha accompagnato il suo trasferimento al Real Madrid per quello che aveva fatto vedere al River Plate. Poi chiaramente il suo processo si è anche un po' interrotto, perché è un giocatore molto giovane, comunque un classe 2007, perché è andato a finire nella squadra più importante e di conseguenza con più pressioni del mondo, perché chiaramente il Real Madrid è stato anche autore di un'annata un po' in chiaroscuro, e quando ha Mbappé, Vinicius, Bellingham e compagnia cantante, è chiaro che il primo a sedersi è il 2007, che nonostante si chiami Mastantuono comunque ha 19 anni. Detto ciò, che colpo sarebbe questo per la Fiorentina e in generale per il calcio italiano?
4: Ma sai, il giocatore, io sto leggendo molto in questi giorni appunto di questo un po' revisionismo a posteriori sul suo passaggio al Real Madrid, e io credo che sia difficile quando sei un ragazzo di quell'età lì dire di no quando viene, certo, a partire al Madrid. Questo è un punto di partenza che credo valga per tutti, a maggior ragione per chi viene dal Sud America è ancora più difficile, perché perdere un treno può voler dire che magari nell'arco di sei mesi, un anno, viene fuori un altro giovane che diventa lui il più ambito, e nessuno si ricorda più di te. E detto che su Mastantuono insomma c'è sempre stata, fin da quando lui era proprio un quindicenne, una clausola molto alta, e questo riduce di molto il panorama delle squadre che possono permettersi di pagare 35, 40, 45 milioni per un ragazzo così giovane, e quindi anche quel passaggio intermedio che altri sono riusciti a fare in squadre magari con meno pressioni nel caso suo era difficile da impostare, visto che comunque sono poche le società che possono permettersi certe spese, e quindi fa il salto nel vuoto sperando vada bene. Da parte sua comunque ha ancora la carta dell'essere molto giovane, certo dovrebbe cercare di non sbagliare il prossimo passaggio. Per quanto riguarda le possibili evoluzioni della trattativa, ne so quanto voi, nel senso è appurato che lui abbia dato preferenza alla destinazione italiana, e ho sentito parlare della Fiorentina, della Roma, del Milan come possibili squadre interessate. E allo stesso tempo io credo che il nodo importante sia la formula. Fosse vero come qualche giorno fa che il Real Madrid vuole darlo solo in prestito, la vedo come un'uscita difficile, più che altro perché credo che l'obiettivo di tutti sia impostare una formula sullo stile Nico Paz, quindi sì, con un po' di margine di manovra da parte di entrambe le squadre, ma anche da parte del giocatore, che abbiamo visto, proprio come nel caso di Paz, può fare la differenza, perché magari un giocatore che sa di avere un certo impatto su una squadra e mentre dall'altra parte sa che Real Madrid ti può comunque mangiare, fagocitare con il suo ambiente, potrebbe anche decidere poi di rimettere in discussione tutto nel momento in cui si vanno a tirare le somme. Per quanto riguarda l'impatto tecnico, io credo che il giocatore, anche se ha avuto una stagione nella seconda parte, insomma dopo l'addio di Xabi Alonso, diciamo deludente, abbia ancora tante carte da giocarsi, perché comunque sia come qualità sia come fisico può reggere il colpo di un campionato come il nostro, a differenza di altri sudamericani che magari sono abituati a vederli in difficoltà, perché troppo, soprattutto quando giocatori di fantasia magari un po' troppo esili, in difficoltà dal punto di vista fisico, ma Stantuono comunque è più di un 80, comunque ha il fisico giusto, ha il telaio giusto per potersi anche adattare magari alla rudezza del nostro campionato. Il grosso aspetto, secondo me, da recuperare è l'aspetto mentale, per l'appunto.
1: Chiaro.
4: Però, voi mi insegnate, e è un po' sotto gli occhi di tutti, che a Firenze l'ambiente, prima di mollare un giocatore, ne deve passare di acqua sotto i ponti, quindi credo che un giocatore che arriva così, sicuramente il tifo farebbe di tutto per sostenerlo, sì, ed aiutarlo.
1: Sì, sì, da questo punto di vista ci sarebbe molto un ambiente anche simile a quello che ha lasciato in Argentina, e che magari sta anche lui, forse la sua volontà sarebbe anche quella di tornare al River Plate, perché insomma ha postato anche delle immagini sui social di lui da piccolo con la maglia dei Millonarios. Sappiamo però che il Real Madrid vorrebbe cederlo soltanto a delle squadre europee per continuare appunto in Europa il suo percorso di crescita. Io sono d'accordo con la tua analisi sul fatto che è facile anche fare del revisionismo a prioristico, però ecco, ai tempi quando il Real lo strappava alla concorrenza un po' di tutte le squadre, le big d'Europa, ecco, un trasferimento dal Sud America all'Europa così grosso, non voglio dire che ricordava per certi aspetti quello di Neymar dal Santos al Barcellona, perché effettivamente Neymar veniva da una stagione pazzesca che lo aveva anche inserito nella top 10 del Pallone d'Oro, però ecco, eravamo a quei livelli lì, e poi chiaramente si è un po' perso nell'ultima stagione. Ma riguardo alle caratteristiche anche di Mastantuono, se è un giocatore che può essere anche insomma integrarsi anche nel 4-3-3 di Fabio Grosso come esterno, perché insomma è un esterno tra virgolette, non è proprio di quelli, è un esterno, uno di quegli esterni che entra molto, tende molto a entrare dentro al campo, che non va sul fondo, e quindi se può essere anche un giocatore che si sposa anche con i dettami tattici.
4: Ma sai, lui al River Plate ha fatto quella parabola lì, nel senso è partito come, giocava sia al centro di un tre quarti che aveva tre uomini, quindi un 4-2-3-1 o simile, giocava al centro da numero 10, giocava anche sull'esterno invece a venire dentro, perché in quel momento il River aveva in contemporanea lui ed Echeverri, che tendevano molto a scambiarsi in questa doppia posizione, cioè o uno giocava un po' più esterno, veniva dentro, l'altro interno puntava più la porta, quindi sai, il giocatore ha calcato entrambe le zone del campo. Per quanto riguarda l'esterno di un 4-3-3, ti posso dire quello che mi lascia un pochettino dubbioso è il passo. Potrebbe non avere il passo per fare l'esterno d'attacco tipico che noi siamo abituati a vedere. Io vedrei di più, per quanto lui sia bravo a cercare le vie centrali e anche a gestire il possesso in un certo modo, non avendo paura dell'uno contro uno, magari un'evoluzione a Nico Pass, magari arretrando il suo raggio d'azione poi con l'andare della sua carriera e diventando quella sorta di tre quarti regista avanzato, vediamola come vogliamo, insomma. Però di per sé io credo che nel giusto, come dire, nei giusti meccanismi di un tridente d'attacco, avere anche uno dei membri di un tridente che sa giocarsi la carta del rientrare, dell'andare al tiro, del trovare un filtrante, possa essere una buona soluzione. Poi lì stiamo facendo dei discorsi puramente ipotetici.
1: Guarda Giacomo, prima di salutarti ti porto anche su un altro calciatore argentino accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Insomma, secondo quanto abbiamo raccolto, sarebbe lui il principale indiziato a raccogliere un'eventuale eredità di Moise Kean. È un giocatore che divide molto qui a Firenze, perché insomma tutti siamo concordi sul fatto che ha fatto vedere anche buone cose con il Parma, però ecco, un po' per il prezzo che fanno i Ducali, perché insomma 30 milioni non sono pochi, un po' per il fatto che deve sostituire uno come Moise Kean, è un giocatore che lascia un po' di freddezza. Non so se sei d'accordo o se magari il vero Pellegrino in un sistema come quello di Cuesta, che ora ha fatto una grandissima stagione salvando in ciabatte, come si dice da queste parti, il Parma, però ecco, non è un sistema che proprio premia gli attaccanti.
4: No, certo, Pellegrino sicuramente ha dimostrato di avere un certo senso del gol, una presenza in area, capacità di trasformare in gol anche i pochi palloni che ha avuto, però ovviamente io lo dico anche, come dire, anche un mio parere personale, non credo si avvicini nemmeno lontanamente alla varietà di soluzioni che ha Kean nel suo arco a disposizione. Sicuramente Pellegrino è un giocatore che, se tu vuoi puntare su multicross, su un certo tipo di pallone in mezzo, sul fatto di avere a centro area un giocatore che quando la palla arriva è focalizzato sul trovare la porta, però allora stiamo parlando proprio di un cambio di profilo come attaccante di riferimento. Adesso io non so come siano le evoluzioni attorno a Kean, però io, se fossi la Fiorentina, ci penserei bene prima di privarmi di un giocatore che comunque ha una varietà di esecuzione e di soluzioni nel suo curriculum che è difficile trovare da altre parti.
1: E siamo tutti d'accordo. Giacomo Cobianchi, grazie mille per essere stato in nostra compagnia e buona domenica.
4: Grazie altrettanto.
1: E grazie appunto al collega Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino, che ci ha fatto anche una panoramica sul posizionamento anche tattico e anche l'acquisto, l'eventuale acquisto di Franco Mastantuono e di Matteo Pellegrino, visto che anche altri 4875-139-33 c'erano arrivati anche messaggi relativi degli aggiornamenti su Mastantuono e su Pellegrino. Gli aggiornamenti, ragazzi, siamo a ieri sul fatto che comunque la Fiorentina ha l'accordo, cioè all'accordo, il Real Madrid lo manderebbe alla Fiorentina, non ci sarebbero problemi. In questo momento è il calciatore che deve decidere se venire alla Fiorentina o se andare in altri club. Ci sono tanti club sul calciatore, ve l'abbiamo raccontato. Niccolò Ceccarini prima ci ha dato la notizia sul fatto che in Italia c'è solo la Fiorentina, perché la Roma si è un po' staccata. Mi viene anche da pensare che era inevitabile, perché sia perché la Roma in questo momento ha esigenze di vendere, sia perché si metterebbe in casa l'ennesimo mancino con determinate caratteristiche, e non mi sembra il caso. Anche il Milan deve prima capire quello che è il futuro di Leao. Queste erano le squadre a cui era stato accostato Mastantuono. La Juventus ha ufficializzato proprio un'oretta fa l'acquisto di Alai Begovic, quindi i bianconeri si butteranno su altre esigenze: il centrocampista, il portiere, magari un difensore centrale in più. Quindi insomma, in Italia, lo abbiamo detto, c'è solo la Fiorentina. Detto che l'Italia non è il centro del mondo in questo momento, anzi è la periferia del calcio europeo, e non solo, perché magari anche altri campionati ci stanno sorpassando. Vedo che in Turchia uno come Salah è stato accostato al Trabzonspor, neanche al Galatasaray o al Fenerbahce, per cui evidentemente in questo momento anche la Turchia, dal punto di vista economico, sta mettendo la freccia e sta provando il sorpasso, come la sta facendo un po' in tutti gli sport, perché la Turchia è un'altra di quelle nazioni che sta provando, attraverso lo sport, a togliersi un po' di scheletri dall'armadio. Questo lo dico io. Speriamo che non ci sia l'intelligence turca che ci sta ascoltando, se no mi dissocio da tutto quello che ho detto. Però ecco, a parte gli scherzi, lo vediamo nel basket, nella pallavolo e anche nel calcio. Stanno provando a fare questo salto e stanno provando a fare, appunto, a rendersi uno dei campionati più competitivi del panorama europeo e mondiale. Staremo a vedere se ce la faranno, però appunto staremo a vedere anche se la Fiorentina riuscirà a sorpassare e a vincere questa folta concorrenza che comunque resta per Franco Mastantuono. Da quello che ci è parso di capire, per concludere, ecco, mi sembra che in questo momento, oggi, c'è un pochino più fiducia rispetto a quella che ci poteva essere ieri o ieri l'altro. Però l'ultima parola spetta sempre solo al calciatore. Siamo in chiusura, mi leggo gli ultimi messaggi che sono avanzati dalla nostra casella WhatsApp, e poi comunque le dirette di Radio Firenze Viola, lo dicevamo, continueranno per altre due ore, per cui insomma restate sempre in nostra compagnia. Prima rispondo a Marco che mi scrive se la percezione sul valore della scelta Grosso sta cambiando nell'ambiente viola. Lo scetticismo iniziale nei confronti dell'ex allenatore del Sassuolo sparirà con il passare del tempo? Ma guarda Marco, secondo me tu questa domanda me l'avevi già fatta. Io cercherò, visto che siamo in chiusura, di rispondere in maniera abbastanza telegrafica. Per me non è mai cambiata, nel senso, non so se tu stai parlando di un senso che prima era negativo e sta diventando positivo, o il contrario. Cioè, per me forse che era negativo e sta diventando positivo. Comunque, per me non è mai cambiata, perché io sono sempre stato molto fiducioso in Fabio Grosso. Per me era una delle migliori scelte da fare in partenza. Gli avrei preferito, e questo non lo rinnego, uno come Daniele De Rossi. Però tra i nomi accostati alla Fiorentina, tra quelli prendibili, quindi scartiamo gli Iraola, scartiamo i Maresca, eccetera eccetera, però tra i nomi spendibili io lo mettevo subito dietro a Daniele De Rossi. Però ecco, è un allenatore che mi ha convinto il suo percorso, è un allenatore che, ripeto, secondo me ha goduto anche non ha goduto, anzi, pardon, di troppo credito, perché è stato un allenatore che alla prima esperienza fallita in un grande club come il Lione, che poi va anche contestualizzata perché è stato letteralmente, ha preso una sassata in faccia quella stagione, per cui insomma in un ambiente tutt'altro che tranquillo, però si è dovuto completamente ricostruire da zero, quando magari i suoi colleghi godono di un credito molto superiore e prima di ripartire dai bassi fondi devono fallire una, due, tre, quattro, cinque esperienze. Ecco, lui alla prima esperienza fallita è dovuto ripartire dai bassi fondi, per cui insomma è un allenatore che si è fatto la sua gavetta, che mi sembra arrivato a Firenze con grandissimo entusiasmo, mi sembra un allenatore molto felice di essere l'allenatore della Fiorentina, e quindi questo sono contento. Quindi in me non deve acquisire nessun credito, ecco. Poi sapete la stima che io ho nel Como e in Cesc Fabregas l'anno scorso, guardatevi gli elogi che ha fatto pubblicamente Fabregas, che non è certamente un allenatore umile, ai suoi colleghi, vedrete che si è preso con Gasperini, si è preso con Allegri, si è preso un po' con tutti. Guardate le parole che Fabregas ha espresso nei confronti di Grosso nella gara di ritorno giocata dal e vinta dal Sassuolo contro il Como, e quindi io mi fido anche delle parole di uno come Fabregas. Massimo ci scrive: cerchiamo di spingere Joseph perché manca veramente poco a completare la squadra, ci sarebbe da fare un solo grande investimento per l'esterno sinistro, un quarantino per Nusa, poi si prende Mastantuono in prestito e si vende Ken, prendiamo il belga Pardo che vale 10 Pellegrino. Insomma, questo è il messaggio di Massimo. Ora io, secondo me, Nusa siamo un po' fuori dai parametri della Fiorentina. Canale 92 mi dicono che l'audio balbetta, però sta risolvendo tutto Marco Tonelli. Vado agli ultimi messaggi perché il gatto ci scrive, fa una provocazione incredibile che mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura, ma gatto, ti invito a riscriverla prossimamente quando ci saranno anche alcuni colleghi, perché ci scrive che Pradè è stato il miglior direttore sportivo della storia della Fiorentina. Secondo me scateneresti un dibattito pazzesco, per cui appunto mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura. E chiudo con il messaggio di Simone che dice il mercato degli attaccanti si decide anche dopo. Il direttore Ceccarini ha detto bene su eventuale cambio modulo per come sono ora le cose. In qualsiasi caso, almeno due ali offensive ci vogliono in squadra, perché non dobbiamo fare l'errore dello scorso anno. Queste le vostre riflessioni arrivate al 348-75-13933. Sono state due ore lunghe, che però mi ha fatto piacere trascorrere in vostra compagnia. Adesso la linea passa, le dirette di Radio Firenze Viola non continuano perché appunto la linea passa a Marina di Castagneto Carducci, in particolare allo stabilimento balneare La Tana del Pirata, dove c'è il nostro Mario Tenerani in compagnia di grandi ospiti: Cesare Prandelli, Giovanni Galli, Leonardo Semplici, i colleghi di Sky Sport, Luca Compagnone e Vanessa Leonardi, che vi terranno compagnia con un talk, con tanti dibattiti sulla Fiorentina, sul mercato, sulla preparazione estiva e tutto quanto. Io ringrazio Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica, avermi fatto compagnia per queste due ore. La diretta appunto di Radio Firenze Viola continua. Un saluto vi arriva da Niccolò Righi, ci sentiamo la prossima settimana e come sempre, ciao!

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Siamo in diretta, 14:05 sul cronometro, in questo 2 agosto. Grande esclusiva andata a segno. Francesco, benvenuto in studio. Marco Tonelli, detto Tonali, in regia. Tutti voi al 348-7513-933. SMS, WhatsApp, note audio, altrimenti 055-77-111-71. Due ore intanto in compagnia del sottoscritto. Poi alle 16 arriva anche un carico e tonico Nicolò Righi per due ulteriori ore di diretta, poi evento speciale dalla Tana del Pirata, insomma un lungo pomeriggio da vivere qui su Radio Firenze Viola. Siamo, come direbbero quelli bravi, nel day after di Real Madrid-Fiorentina 2-2, partita che si è giocata ieri a Klagenfurt in Austria. Ripartiremo ovviamente anche e soprattutto dalle vostre considerazioni. Tra poco proveremo anche a metterci in contatto con Giacomo Galassi, che so essere protagonista di un rientro complesso dall'Austria, ma ci faremo raccontare un po' nel dettaglio dallo stesso Giacomo, ecco, le operazioni coming home, sempre per rimanere sugli inglesismi tanto cari ad alcuni dei nostri ascoltatori. Ovviamente vogliamo sentire la vostra viva voce, il vostro pensiero, il vostro punto di vista su quello che si è visto ieri, di positivo, di negativo, di migliorabile, di peggiorabile. È complesso avere una visione chiara di quello che è lo stato dell'arte per una squadra all'interno delle amichevoli disputate tra luglio e gli inizi di agosto. Io cerco sempre di evitare qualunque tipo di giudizio definitivo, universale, nel bene o nel male, perché siamo pur sempre all'interno di un periodo molto contraddittorio, molto controverso, quindi usufruire di certe amichevoli è positivo per accompagnare il percorso di una squadra, più che per definire in modo granitico lo stato di forma di un giocatore, la convinzione di un giocatore, la volontà di un giocatore di rimanere, di non rimanere, perché poi all'interno di queste partite, che adesso iniziano anche a essere 4, quindi già un buon pacchetto a disposizione di tutti noi, però abbiamo visto tante cose diverse, tanti esperimenti, tanti giocatori adattati. Io, sapete, sono particolarmente affezionato al centrocampo e, lavorando un po' anche al latere sull'argomento, inizio sempre ad avere più chiaro quello che è un po' il pensiero di Grosso al momento, e mi sentirete ribadire tante volte al momento, perché credo che sotto questo punto di vista la questione vada un po' rivista, vada un po' ridiscussa di partita in partita, di giorno in giorno, ripeto, senza arrivare a particolari giudizi. Un giudizio sicuramente lo possiamo dare: il treno di Giacomo Galassi è in ritardo, quindi buona domenica, un piffero, caro Giacomo.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, sì.
2: Raccontaci tutto.
3: Non voglio fare un attacco alle ferrovie austriache, però devo dire che se in Italia non ho avuto problemi dal punto di vista degli spostamenti, ora vediamo, perché poi abbiamo il treno da Venezia a Firenze più tardi, invece in Austria già ieri siamo partiti con 40 minuti di ritardo, arrivando solo con un quarto d'ora, e anche oggi siamo abbastanza di corsa, perché poi il cambio a Venezia, insomma, sarà veloce. Però non è questo il punto, semmai è che, e lo dico già da, tu lo sai, ma anche sì, ascoltatori, siamo in mezzo alle Alpi e siamo in un momento di grosse gallerie, quindi se mi sentirete scomparire non è perché ho avuto un mancamento nel parlare di Grosso, di Moise Kean, ma è perché abbiamo appena superato Tarvisio e quindi ci stiamo avviando verso Udine e siamo in un posto in cui rischia di saltare il campo. Detto questo, però, torniamo con il sorriso dall'Austria, perché la Fiorentina ha pareggiato nel Real Madrid, perché comunque la Fiorentina è un cantiere e ti ho sentito dire che è tutto al momento, lo ha detto anche Grosso, e quindi ci auguriamo che possa essere un buon, però intanto un buon viatico in vista della stagione.
2: Allora, visto che appunto questo collegamento si basa e si regge,
3: sono in galleria attualmente, quindi non appunto, so quanto
2: su un equilibrio a dir poco precario, io chiederei a Giacomo che cosa si porta in Italia di positivo ma anche di negativo, perché io, lo sai, non mi accontento dei lustrini, dei festeggiamenti, del lato sorridente, della faccia bella della medaglia. Io voglio anche the dark side of the moon, avrebbe detto qualcuno. Quindi fino a quando la galleria ci aiuterà, voglio i pro, sì, ma anche, esatto, i contro.
3: Ogni tanto dammi un cenno che ancora mi stai sentendo, che non sto parlando da solo.
2: Lo farò.
3: No, e tra l'altro abbiamo ricevuto anche qualche critica ieri durante il primo tempo della partita, perché francamente io ero un po' deluso dalla Fiorentina, perché nei primi 30-35 minuti con il Real Madrid, a parte un po' di possesso sterile all'inizio e qualche giocata di attà, poi davvero ho visto i soliti limiti della Fiorentina dell'anno scorso, cioè una difesa che non riesce a trovare l'attacco e che ogni volta che viene attaccata poi diventa come il burro, un centrocampo confuso che si parla, ma poi non riesce mai a trovare nessun tipo di equilibrio o di controllo della partita. Poi davanti c'è il Real Madrid, io col senno di poi è vero, bisogna sempre giocarci il Real Madrid, secondo me non era neanche un Real Madrid B, era un Real Madrid C, perché comunque c'erano
2: adesso 4, su questo 3, Giacomo si possa essere tutti d'accordo, no?
3: 4-5 giocatori che possono fare i titolari ma che non sono titolari innamovibili, cioè i 4-5 titolari non erano Mbappé, Vinicius e compagnia cantante, però comunque era un buon Real Madrid che ogni volta premeva sull'acceleratore, insomma metteva in difficoltà la Fiorentina. Parto quindi dalle note negative perché voglio finire in crescendo, così come ha fatto la Fiorentina, e praticamente nel primo tempo io ho visto grande confusione, cioè non vedo ancora i dettami di gioco, un controllo da parte di Gross della squadra così forte, cioè la famosa identità, no, che tutti chiediamo, non importa vincere, l'importante è avere identità. Io ieri non l'ho vista, ho visto una squadra che è stata bravissima a non mollare quando insomma sembrava poter finire male la partita, e che è quasi di nervi un po' perché Real Madrid è calata, è riuscita con buone giocate a portare a casa un pareggio. Quindi ancora io la mano di Grosso o che cosa, quali sono le indicazioni di Grosso precise non l'ho capito, cioè vedevo i lanci dalla difesa per l'attaccante, però con Piccoli che non era mai riuscito a scappare alle spalle dei difensori, ho visto un centrocampo molto confuso, ho visto un gioco sulle fasce che finiva un po' secondo me nel rimanere sterile per gli interpreti, perché chiaramente se non hai gli esterni che ti saltano l'uomo, sei comunque un Jimenez che ci ha messo un po' a carburare, fai fatica, e questo secondo me te lo dimostra, e qui vengo alle note positive, il fatto che Jimenez, che nei primi 35 minuti secondo me era stato il peggiore in campo perché era stato bucato in difesa ogni volta che Ciria, e voglio dire non certo Mbappé, provava a puntarlo, il buon Jimenez veniva saltato, però poi dal 35esimo, da dopo l'assist per Piccoli, in fase offensiva mi è sembrato veramente un giocatore importante, tant'è che Francesco, non so se ci sei sempre,
2: chi si muove? Io sono in biblico
3: buio da diverso tempo, quindi ogni tanto controllo. Jimenez a me è piaciuto molto in fase offensiva, tant'è che ti dirò, la provocazione mi sembra un po' troppo, però quella che sono le mie sensazioni, secondo me Jimenez finirà ad essere uno degli esterni d'attacco.
2: Guarda, su questo probabilmente la linea ti ha divorato, non so se come elemento che arriva dall'alto per tagliar corto di fronte a questa tua riflessione, o se invece solo una malaugurata coincidenza. Comunque vedremo se tra un po' riusciremo a recuperare anche il buon Giacomo, che credo adesso sia stato rapito dalla galleria di qui sopra, ma del resto in regia c'è Tonelli, quindi ero già abbastanza preparato sull'argomento. Claudio da Firenze dice: opportuno per ora evitare ogni iperbole positiva o negativa nel commentare le partite estive che spesso illudono. Il cantiere è ancora apertissimo, fiducia in Paratici senza considerarlo infallibile, e avviso ai naviganti, dico da sempre, occhio a liberarsi di Ken, potremo pentircene. Qui Claudio sfondi una porta aperta, però dobbiamo anche essere particolarmente onesti nel dire che io spero che non ci sia stato bisogno dell'amichevole di ieri per ricordarsi di Moise Kean. Poi, quello che è successo nell'ultimo anno su Kean per me rasenta l'indicibile, nel senso che ho sentito giudizi da parte di miei colleghi, da parte di tifosi, da parte di opinionisti, come se si stesse parlando e trattando di un giocatore non reduce dal titolo di vice capocannoniere in Serie A, da un giocatore non reduce da una carriera vissuta tra Juventus, Paris Saint-Germain, Everton, eccetera, eccetera, non di un giocatore del 2000 con enormi, enormi margini di miglioramento, soprattutto mentali, perché poi è un giocatore che ha dimostrato di essere dominante in un contesto come quello della Serie A quando è presente, ed è lì che chiaramente ci sono i più ovvi margini di miglioramento. Poi, se dopo ieri, se basta un gol per tornare a dire, non parlo di Claudio che evidentemente è da sempre un fautore della permanenza di Ken, ma dico per molti, per ricordarsi delle caratteristiche e delle qualità di questo giocatore, allora siamo un po' sempre al punto di partenza in questo Monopoli, dove c'è sempre il punto di ripartenza e dove non c'è mai uno sviluppo anche del pensiero critico, ci mancherebbe altro. Però è curiosa, veramente curiosa, l'evoluzione di Ken, che è stato trattato davvero come il primo degli scarsi e gli ultimo dei giocatori di rilevanza all'interno della rosa, al punto da chiederne a più riprese la cessione. Poi magicamente ieri ha fatto un gol, è entrato bene in partita e ora siamo a parlare di tutt'altro. Su questo veramente meglio stendere un velo pietoso. Claudio da Pistoia dice: la difesa l'ho vista indifferita, anzi la partita l'ho vista indifferita, la difesa mi sembra molto meglio dell'anno scorso. Vieri e Dragusin, tanta roba, con i giocatori di qualità che abbiamo a centrocampo bisogna essere più propositivi. Ulai mi ricorda Cantera dappertutto, intensità, corsa, grinta e anche classe, ci vorrà un po' di pazienza ma sono fiducioso. Ecco però Claudio, la questione adesso è aperta, perché se Kanté dell'Eister è il riferimento, e io posso anche essere d'accordo, anche se penso che Ulai abbia più tecnica di Kanté e quindi in questo momento ci sia ancora un po' da sgrezzarne le caratteristiche, però se Ulai è Kanté, allora a me dispiace dirlo, ma io non riesco a vedere un centrocampo con Fagioli e Attà, perché non vedo in questo momento la possibilità di combinare tutte queste caratteristiche in un 4-3-3. Poi siamo sempre ovviamente in attesa di valutare gli esterni, e quindi per il momento parliamo di tanta aria, di tanta teoria, di tanto futuro e di poco presente. Comunque un dato di fatto c'è, e poi ascoltiamo anche Fabio Grosso, tra l'altro rispondere anche su Ulai e Fagioli. 4 partite amichevoli, i due hanno giocato insieme 15 minuti con il Gubbio, del resto in quel caso Ulai era appena arrivato, entra in campo nel finale e gioca un quarto d'ora con Fagioli. Poi nelle successive 3 partite sono sempre stati protagonisti di staffette, quando è uscito uno è entrato l'altro, è successo all'intervallo, è successo con Fagioli titolare, Ulai che è entrato nel finale di partita contro il Watford, e è successo il contrario nella partita di ieri. Poi che ieri sia legato a una botta, io non ho interesse, diciamo così, a non pensarlo un elemento, a considerarlo un elemento di verità, però è un po' sospetto che in 4 partite ci sia stato spazio per i due insieme solo 15 minuti. Sapete, a me piace parlare di campo, piace parlare di numeri, piace parlare di evidenze. Sono 4 amichevoli, non sono 4 mesi. Però mi lascia un po' di curiosità in vista intanto della prossima amichevole, che ci sarà il 6 al Viola Park contro il Deportivo a Corugna, e mi lascia un po' di curiosità per quanto riguarda anche la fattibilità, ecco, di questo centrocampo. Per cui rimaniamo connessi, che secondo me su questo argomento ci sarà ancora molto sull'altare del mercato, delle valutazioni di Grosso, sul futuro. Quindi restiamo connessi perché c'è ancora un mese di mercato. C'è da rimanere connessi anche per ascoltare Fabio Grosso. Ieri, nell'immediato post partita, i cronisti presenti, tra cui il nostro Giacomo Galassi, ha detto questo.
0: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
4: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo disputato le partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato, però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite cercando di alzare quello che è la nostra condizione.
5: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli esterni offensivi.
4: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani che comunque sono fatti trovare pronti, è stato bello poterli mettere e utilizzare, e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Provo a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente, le cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
6: Il momento mister è stato o Ulahi o Fagioli, mai tutti e due insieme, è la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
4: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso che l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose le immagini prima che arrivino, poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando puoi accorgerti di qualcosa che prima può essere non hai immaginato. Sono due giocatori che stanno a giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
7: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
4: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
7: Valdepeñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma, poco più di 24 ore insieme?
4: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro, perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
5: Ultima, sì, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
4: Ah, io ho tanti ragazzi.

0: fino a che punto considerarlo una coincidenza che quando hai azzardato Jimenez, uno dei quattro esterni, la linea ci abbia fatto tutto. ciao ciao.
1: No, sì, ora vabbè, poi ci siamo sentiti anche le parole di Rosso, quindi chiaramente il discorso può anche essere chiuso, anche se sulla questione esterni, no, questi ultimi moduli che ha schierato Grosso in tanti hanno fatto pensare, ma non è che dal 4-3-3 che poi lo ha reso tra virgolette grande con il Sassuolo tu stia davvero pensando di tornare al 4-3-2-1, anzi arrivare al 4-3-2-1 anche in vista dell'inizio del campionato. A me sinceramente va letto un po' tra le righe, Grosso, perché comunque cerca di dire il meno possibile in realtà, anche perché è ancora una fase iniziale, non ha grossi messaggi da mandare, e quindi credo che la sua davanti ai microfoni sia una strategia molto difensiva. Però alla domanda sugli esterni lui ha detto, ragazzi, noi sappiamo benissimo che cosa fare, anche oggettivamente noi ora ci stiamo lavorando al meglio, stiamo facendo con i vecchi, cioè tra virgolette, insomma, con i calciatori che già erano qui. Però a me ha fatto l'operazione ancora una Fiorentina con 4-3-3, come siamo al giusto, siccome la Fiorentina di esterni offensivi ancora ne ha comprati zero, siccome ieri con il Real Madrid da Jimenez, ma anche nei tievoli precedenti aveva dato, ma anche nella sua carriera, insomma, le fase offensiva più che fase difensiva, io sono quasi certo che a meno che Paratici non riesca davvero a fare delle capriole e trovare 3-4 esterni offensivi, secondo me sul mercato alla fine arriveranno due estremi e saranno tutti e due titolari, con Gudmundsson e Jimenez che faranno le riserve. Poi siamo al 2 agosto, a questo punto manca ancora veramente tantissimo, quindi vediamo. Però davvero a me Jimenez in fase offensiva ha dato ottime vibes, come dicono quelli bravi come te, Francesco, mentre in fase difensiva le ha date abbastanza brutte. Sul resto delle parole di Grosso, insomma, mi sembra che non è che ha dato concetti irreprensibili. L'unica cosa, magari, su Mastantuono, non poteva anche dire no, non mi interessa, sono giocatore delle altre squadre. Lui, diciamo che ha fatto un po' quella che in gergo si chiama un po' supercazzola, perché ha parlato quasi di altro. Però a me anche a sentirlo dal vivo ha dato la sensazione non volesse spegnere, ecco, le voci o le indiscrezioni su Mastantuono, e questo mi fa ben sperare anche in vista della trattativa, che però ancora non è certo chiusa.
0: Non voglio in alcun modo abusare della buona sorte, quindi confidare ciecamente nella qualità della linea. Sono soddisfatto così, ti abbraccio, grande Giacomo, e buon rientro.
1: Bene, grazie mille, ciao Francesco, ciao a tutti, a presto.
0: Ciao, ciao all'ottimo Galassi, vai Giacomo. Andrea da Milano dice: dacci la notizia della chiusura dell'affare Mastantuono. Tra poco punto mercato con Niccolò Santi, tra 5 minuti mal contati. Su Ken la penso esattamente come te. Chi si pensa possa venire a Firenze? Questo è Manuel Gallo. Mi pare che Moise Ken si metta in mostra quando c'è la vetrina importante. E questo però, ragazzi, è anche un po' un retropensiero che io aggiungo. Questa è una mia aggiunta. Purtroppo troppi di voi, secondo me, si portano e si trascinano dietro, dimenticando anche il rendimento di Ken quando non c'era la vetrina importante. Poi bisognerebbe anche capire che cos'è la vetrina importante. È l'amichevole con il Real Madrid per convincere Fabregas e il Como a fare l'affondo su di lui o altro? Edo dice, poi ci ascoltiamo anche un WhatsApp audio: Jimenez, Sala e João Mario titolare, un incubo, si sarebbe alle solite, proseguiamo a fare le cose seriamente, prendiamo 3 esterni veri. Sentiamo allora un primo WhatsApp audio, 14:27, con Tonelli in regia.
2: Questa squadra non può fare a meno di Fagioli, ecco che si è visto.
0: Boom, proprio netto, evidente, palese, dritto, perfetto, ottimo. Questa squadra non può fare a meno di Fagioli. Però allora io chiedo all'ascoltatore e anche a tutti gli altri: qual è ad oggi il centrocampo su cui fareste più affidamento nell'arco di una stagione? Quindi immaginate 38 partite nell'era dei 5 cambi, avete a disposizione 3 scelte di continuità, cioè da dire nella maggior parte dei casi il centrocampo della Fiorentina deve essere XYZ. 348 75 13 933. Il Pecora dice: buongiorno grande Benve, credevo fosse a Ibiza. No, sono stato a Madrid 24 ore, ecco, se vi interessa, questo sì, magari se ne parla in un altro contesto. Se la ride Piccari, però effettivamente sono state 24 ore, Marco, quindi giuro, giurin giurello. Nessuno mette in dubbio le qualità di Ken, ma è altrettanto vera la poca serietà dello scorso anno. Prima di essere giocatori bisogna

0: essere uomini, caro Benve. E io ti aggiungo, Pecora, prima di essere giocatori bisogna essere uomini, caro Benve, e prima di essere società con la S minuscola bisogna essere società con la S maiuscola. E se si concede ai giocatori X, Y e Z, bisogna essere consapevoli di quello che vuol dire concedere loro determinate cose. Tanto su questo non ci troviamo, ma la deresponsabilizzazione della Fiorentina su questo non sta bene, tanto quanto non sta bene il comportamento che Ken ha avuto l'anno scorso. Insistere sul Ken dello scorso anno, secondo me, vi confonde, rischia di obnubilarvi la vista calcistica. Ken si può vendere, ma non, per come la vedo io, con tutto questo contorno di retorica, con questo contorno che perde un po' di vista il valore che Ken ha anche solo da un punto di vista economico. Perché a sentire alcuni di voi sembra che la Fiorentina tra le mani abbia, insomma, un miracolato da vendere il prima possibile a 10 milioni, ecco. È curioso, ripeto, io non capisco fino in fondo il ragionamento di quelli che mettono in dubbio prima Ken e poi in ultima battuta giocatori strapagati o giocatori che non rendono, o giocatori per cui al massimo avete detto da tutto, ha sudato per la maglia. Ecco, io sinceramente che un giocatore sudi e dia tutto mi sembra un po' l'ABC. Io vorrei giocatori che come Ken fanno 19 gol in Serie A o che in una stagione disastrosa e disarmante fanno 8 gol, ecco, più che tutto il resto. L'arrivo di João Mario, avendo già Dodò e Jimenez a destra, avrebbe senso solo con Jimenez più avanti, dato che Dodò non mi pare abbia o avrà offerte concrete visto che è in scadenza. Su questo, Claudio, però io non sono così tanto convinto, ecco. Pellegrino per Ken, un downgrade pazzesco, dice Marco. Jimenez mi preoccupa molto, andiamoci cauti con i voli pindarici dopo l'anno scorso. Unica nota lieta, completamente positiva, Atta, che è veramente un gran bel giocatore. Sì, è un gran bel giocatore, dà del tuo al pallone, è molto bravo anche a trovare la posizione anche quando è chiamato a fare un compito diverso. Giocatore speciale se ce n'è uno, speriamo possa integrarsi dall'inizio del campionato in poi veramente alla grande con i compagni, perché secondo me questo è un giocatore che con i giusti accorgimenti vale una squadra che fa la Champions League. Quindi è bene che ci sia un percorso di crescita condiviso tanto del giocatore quanto della Fiorentina. Io stravedo per Atta, secondo me ha tutto il potenziale per poter arrivare a numeri alla Pogba, alla Vidal, quindi così accarezzare la doppia cifra in gol o assist. Quindi sky's the limit, direbbe qualcuno. Sentiamo un altro WhatsApp audio e poi, caro Tonellino, possiamo attivare il prossimo collegamento.
1: Buongiorno Benve. Allora, prima di tutto vorrei che il 24 agosto ci travestiamo da Cardiff, sperando nel risultato, che il risultato sia lo stesso. E poi, per quanto riguarda la partita di ieri, io ribadisco ancora una volta che vedo Fagioli come play, e poi vedo Olawi, che è una bella mezzala, alla Barella, e io confermo, mi sembra un giocatore alla Barella, perché sa impostare anche, ma sa anche entrare sull'uomo, come quella scivolata che ha fatto che mi è rimasta in mente, è un piccolo mastino. Quindi ecco quello che penso.
2: Vai a Bempe, tu sei gobbo.
0: Oh, ora sì che ho materiale succoso per le prossime copertine. Questo credo Filippo. Quindi evviva, evviva, evviva. Poi a proposito del centrocampo, per Marco 59 il centrocampo deve essere Fagioli, Atta, Ulai. Non ho capito però chi, per come lo ha impostato te Marco, non riesco a capire chi è il regista, chi è la mezzala sinistra. Poi Simone 099 apprezza la tonalità di verde della mia maglietta, ci sarebbe stata bene anche la scritta Boston, però caro Simone, è la maglia dei Milwaukee Bucks, quindi è come dire a una maglia rosso-nera del Milan ci sarebbe stata bene la scritta Foggia, però se è il rosso-nero del Milan non è il rosso-nero del Foggia. E poi aggiungi, caro Simone, se Ulahi e Fagioli dovessero alternarsi davanti alla difesa, significa che la rosa sta crescendo notevolmente. Il campionato è lungo, io Fagioli lo terrei, poi può giocare anche a sinistra, mal che vada ogni tanto anche a destra. Con Reale è entrato deciso, la competizione in rosa fa bene, forse la panchina l'ho anche stimolato a fare di più. Secondo me Ulahi come mezzala destra starebbe anche bene, perché fa tutto. Io aggiungo solo questo come promemoria collettivo. Ricordiamoci sempre il punto di partenza. Fabio Grosso nelle sue migliori stagioni tra Frosinone e Sassuolo ha avuto a Frosinone Luca Mazzitelli davanti alla difesa, a Sassuolo Nemanja Matic davanti alla difesa. Giocatori di fisico, di struttura, di tempi, giocatori con caratteristiche molto lontane rispetto a quelle di Ulahi e di Fagioli. Poi non vuol dire che uno per forza in tutte le sue avventure debba replicare e cercare i giocatori con gli stessi caratteristiche. No, siamo tutti d'accordo, ma secondo me questo è un tema che va un po' monitorato, perché questo fatto di aver visto solo per 15 minuti con il Gubbio i due, Ulahi e Fagioli insieme, a me fa pensare che il centrocampo tanto sognato, cioè Ulahi, Fagioli e Attà, sia ancora un po' lontano rispetto, diciamo, a quello che è ad oggi il pensiero di Grosso. Un pensiero orientativo che deve farci fare delle riflessioni che valgono per il 2 agosto, però valutiamo. Io settimana scorsa vi parlai anche di Mandragora in quella posizione, perché è l'unico giocatore ad oggi che potrebbe garantire qualche caratteristica un pochino più di propensione alla spinta, quindi magari la permanenza in campo contemporanea di Attà e Ulahi. Però sono tutte riflessioni che secondo me ad oggi sono provvisorie, però stiamo vispi e vigili su quello che vediamo. Su quello che invece succede lontano dal campo, il nostro vigile urbano, ormai sapete questa radio, per tutti quelli che si chiamano Niccolò, c'è una direzione chiara, ovvero il calciomercato, e quindi grazie a Niccolò Santi.
3: Eccoci qua, ciao Benve, ben trovato.
0: Molto, ciao. Molto bene, viva e viva e viva, un bel grazie a Niccolò Santi per iniziare agosto, era proprio quello che mi serviva, era proprio quello
3: sì,
0: che...
3: anche a me tra l'altro.
0: Lo so, infatti ci siamo sentiti, abbiamo detto dobbiamo aprire agosto il più possibile con un grazie a Niccolò Santi, detto dal sottoscritto e... invece ascoltato dal suddetto Niccolò Santi. Volevo anche salutare Riccardo, che prima ha detto che sono logorroico, però io Riccardo, cioè ora leggo anche l'altro messaggio, devo anche spiegarti un piccolo dettaglio. Essendo da soli in studio 2 ore in una radio, è un po' difficile trovare un'alternativa a parlare. Poi si può parlare con ospiti, si può parlare attraverso i file, si può parlare con i vostri WhatsApp audio, però tendenzialmente, ecco, non esistono per i conduttori radiofonici alternative al parlare. Fatta questa premessa, siccome lo stesso Riccardo chiedeva novità su Mastantuono, ripartiamo da qui, caro Nicco, visto che è un po' l'argomento del giorno, della settimana, del mese, dell'anno e di tutto quello che vuoi.
3: Ma su Mastantuono si sta aspettando la risposta del giocatore, perché in realtà l'indicazione decisiva delle ultime ore è stata che lui ha chiesto a Real Madrid di andare in Italia. In un primo momento non sembrava nemmeno che Real fosse così convinto di cederlo, senz'altro non in Argentina, non a River Plate, dove Mastantuono sarebbe anche tornato volentieri, visto che è casa sua. Tuttavia i Blancos hanno deciso di mantenere, diciamo, il giocatore in Europa. Anche perché senz'altro, qualsiasi sarà la destinazione, il Real cercherà, no, di mantenere una formula che gli permetta di riprenderselo in caso tra qualche anno. La destinazione preferita di Mastantuono è l'Italia, questo è senz'altro determinante, perché ha scelto di escludere qualsiasi altro scenario che non riguardi la Serie A. In Italia ci sono 3 club in particolare, la Fiorentina come sappiamo, il Milan e il Napoli. Io, per quello che so, il giocatore è ammaliato, no, anche dall'idea di andare al Napoli per la storia di Maradona e quello che il Napoli rappresenta per gli argentini, ovviamente. Però questo non vuol dire che andrà al Napoli al 100%, vuol dire che vuole venire in Italia e che tra le squadre preferite c'è senz'altro il Napoli. Ma ci sono anche tanti altri fattori e elementi che giocheranno una parte fondamentale in questa operazione, uno dei quali è Fabio Paratici, perché se con il Real Madrid ci vorrebbe veramente poco, insomma, per arrivare a una chiusura della trattativa, penso che ce ne possa volere poco anche con il procuratore, se gli vengono garantite determinate, diciamo, condizioni, determinate diciamo anche agevolazioni. Io penso per esempio al fatto che Mastantuono vorrebbe giocare le coppe, quindi la Fiorentina questo non glielo potrebbe quest'anno almeno garantire, ma gli potrebbe garantire senz'altro un posto da titolare, continuità, anche un palcoscenico, visto che sarà una squadra sotto osservazione, no, la Fiorentina di quest'anno, e anche la possibilità di tornare a Real Madrid nel caso in cui le cose andassero bene quest'anno, e soprattutto gli potrebbe essere prospettato un progetto di un certo tipo, no, con una squadra attorno di un certo tipo. Vediamo il centrocampo attuale della Fiorentina, gli acquisti che sono stati fatti anche in difesa, questo potrebbe essere diciamo il fattore per portare a Firenze Mastantuono, cioè garantirgli una stagione di un certo tipo con una squadra ad alto livello e la possibilità di lottare per le alte vette della classifica, il che non è per nulla banale, così come non sarebbe banale la cifra che la Fiorentina diciamo deciderebbe con il Real Madrid per l'eventuale riscatto, e qui si parla di 40 milioni, veramente insomma una cifra che i Viola potrebbero valutare di spendere solo il prossimo anno a determinati traguardi raggiunti. Oggi però sarebbe un prestito e tale rimarrebbe, ecco. Comunque rispetto a una settimana fa mi sento di dire, ma anche meno, rispetto a 5 giorni fa, la pista Mastantuono è molto più calda e concreta.
0: Alcuni dati rispetto a quello che ha detto Nicco, per capire un attimo anche quello che è stato il percorso di Mastantuono e l'impatto di Mastantuono con il Real Madrid. L'anno scorso ha collezionato 35 presenze, che è un dato un po' falso, nel senso che alla fine sono state solo 17 da titolare, e se si va a vedere ancor più nello specifico, per esempio in Champions League ha giocato più di un tempo solo in 4 partite, in Liga se si va a vedere diciamo il dato complessivo non ha mai trovato troppa continuità, infatti ha raccolto soltanto 11 partite dall'inizio, ha giocato per intero soltanto la partita del novembre 2025 vinta dal Real 4-0 con il Valencia. È un giocatore che poi ha trovato spazio in Coppa del Re, il Real è uscito anzitempo agli ottavi, quindi è un giocatore che ha trovato grande difficoltà da un punto di vista di continuità in una stagione però disastrosa per il Real Madrid. È un giocatore, ricordiamolo, che gioca partendo da destra per rientrare sul sinistro, è un giocatore che non ha le caratteristiche pure dell'esterno, però è un giocatore che ama partire largo per poi accentrarsi. È un giocatore, come diceva Nicco, avendo giocato l'anno scorso solo 1484 minuti, cioè una media di 42 minuti a partita per le 35 presenze, avrebbe bisogno di continuità. Continuità ad un certo livello, ed è lì che, come diceva anche Nicco, c'è un po' questa sorta di impasse anche nello scegliere se una squadra di livello un po' più alto rispetto alla Fiorentina è in grado di dargli la possibilità di mettersi in mostra anche tra Champions e Europa League, oppure una squadra come la Fiorentina che, sempre sulla carta, è in grado di offrirgli un minutaggio superiore, ovviamente se poi il giocatore sarà in grado di tornare ai livelli del River Plate. Questo per fare un attimo un punto anche di campo. Tornando al mercato, io vorrei un attimo fare il punto con te, Nico, anche su le uscite, perché ieri abbiamo visto chiaramente questo impatto di Fagioli e Ken, che entrano al 56esimo e al 58esimo su assist del centrocampista e poi colpo di testa dell'attaccante, fissano il risultato sul definitivo 2-2. Lascio a te un po' il quadro della situazione su entrambi, perché a un mese dalla fine del mercato il rischio che ci sia ancora molto da vedere e da leggere su tanto Fagioli quanto Ken mi sembra particolarmente elevato.
3: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, ma infatti questo non l'abbiamo mai escluso, né su Ken né su Fagioli, cioè il fatto che potessero partire. In quest'ultimo periodo è abbastanza evidente su Ken, visto che la Fiorentina non si sta nemmeno più nascondendo, no, sulla speranza, tra virgolette, di reperire un acquirente in grado di offrire 40 milioni, che è la cifra che la dirigenza viola chiede per far partire Ken. C'è il Como, e su questo di questo ho certezza, solo che i tempi sono un po' meno immediati di quanto magari potesse sembrare negli ultimi giorni. Si sentivano voci, rumors, in realtà il Como sta riflettendo bene sul da farsi, Fabregas lo sta facendo visto che ha messo in cima alla lista dei desideri Ken, ma lo stesso allenatore ha bisogno di ricevere qualche garanzia in più sullo stato fisico di Ken e insomma anche ovviamente un confronto maggiore e più ampio con la sua società. Certo, ricordiamo che Fabregas, essendo azionista del Como, ha tutto l'interesse insomma a far arrivare un giocatore che sia propedeutico al suo gioco e ovviamente al futuro del Como sempre più virtuoso. Ken vuole giocare la Champions, questa è una sua ambizione, con il Como potrebbe farlo. Io credo sinceramente che nei prossimi giorni ci possa essere un'offensiva, sempre che il Como decida, no? di puntare su Ken. Non è il primo obiettivo adesso, ma indubbiamente ne riparleranno. Non è previsto un incontro tra la società intesa come il Como e la Fiorentina, almeno per quello che mi risulta, non adesso, però sicuramente ci sarà in qualche contatto in settimana con Ken, che credo andrebbe volentieri al Como. Questo è già una cosa, secondo me, un elemento da sottolineare non da poco, visto che ok la trattativa fra i club, ma anche il giocatore deve essere d'accordo, e poi la Fiorentina potrà affondare eventualmente sul suo sostituto, che potrebbe essere Pellegrino, ma anche no, perché ci sono movimenti interessanti e su profili anche più alti rispetto a Pellegrino. Certo, prima deve andare via Ken. Un po' diverso il discorso di Piccoli, così chiudiamo il discorso sugli attaccanti, perché in un primo momento sembrava che Piccoli potesse andarsene quasi al 90%, insomma c'era la Lazio che non ha però mai affondato il colpo. Oggi quello che mi risulta è che in realtà Piccoli sia valutato attentamente da Grosso in particolare e dalla società Viola, quindi potrebbe non andarsene, però questo fa parte di tutto un domino che si deve eventualmente innescare nelle prossime settimane, perché se arriva un centravanti di altissimo profilo e Piccoli non gioca, rimane in panchina, allora valuta senz'altro di andarsene, perché il prossimo anno la Fiorentina farà solo il campionato al di là della Coppa Italia, certo. Ci saranno poche rotazioni. Su Fagioli il discorso è semplice, che se arriva un'offerta in particolare dalla Premier League, perché dall'Italia mi sembra molto difficile, ma se arriva un'offerta dalla Premier League tra i 30 e i 40 milioni, la Fiorentina riflette attentamente. A centrocampo sono stati fatti dei colpi onerosi, una lista per fare Torsved, e questo è secondo me un segnale che Fagioli non è saldo al suo posto, e quindi nelle prossime settimane anche su questo fronte dovremo tenere le antenne molto dritte. Mi sento di continuare a dire che Fagioli è tutt'altro che incedibile. Questo appunto, perché poi sembrava, no, che non cioè fossero voci infondate, non è così, come vi raccontavamo di Ken, anche Piccoli non è incedibile. Scusate, ovviamente Fagioli, non Piccoli.
0: Certo, certo. Allora Manuel dice: io dico 40 milioni per Ken e 35 per Castro. Se fosse così, sarebbe una cosa senza senso. Lui dice sicuramente non sotto i 50. Però Manuel, bisogna sempre ricordarsi che le valutazioni non sono solo e soltanto legate e basate su la ricerca di un valore oggettivo. Perché altrimenti, insomma, fin qui abbiamo avuto anche per l'inserimento di alcune realtà extra Europa delle valutazioni fuori controllo. Io sinceramente non me la sento di fare troppo i paragoni tra siccome X ha venduto il giocatore a questa squadra, allora per questa valutazione io la prendo come riferimento e per il mio giocatore deve valere di più. Castro oltretutto ha anche 4 anni in meno di Ken, è un giocatore che arriva in un contesto dove non c'è nulla in comune rispetto alla Fiorentina, cioè un'operazione Bologna-Roma, qui si parlerebbe di un'operazione Fiorentina-Como, quindi sono due operazioni interne all'Italia ma per squadre diverse. Quindi io non credo che la riflessione sia: siccome Castro è stato venduto a 35 allora Ken è nettamente più forte, allora deve essere venduto a una cifra più alta, anche perché, come potrà spiegarvi anche meglio di me Niccolò, detto Santi, detto Nicco, non c'è una proporzionalità diretta sempre e comunque tra il valore dei giocatori e la valutazione che poi viene fatta sul mercato.
3: No, assolutamente. Si pensa al caso di Piccoli, che comunque è stato pagato 25 milioni più 2 di bonus, ma anche Cristovic l'anno scorso più o meno la stessa cifra all'Atalanta, per cui semplicemente gli attaccanti vengono strapagati ed è un fattore, diciamo, un minimo comune denominatore. e di questi tempi che viviamo, per cui Ken senz'altro 40 milioni li vale, se Piccoli ne vale 25 o Kristovic ne vale 25, però sono anche gli scenari di mercato a cambiare le cose, il momento, le richieste, le aste eventuali che si vengono a creare, quindi non è per forza il valore del giocatore a determinarne il prezzo, no.
0: Parole sante quelle di Niccolò Santi, che ringraziamo sempre.
3: Questa te la puoi tatuare, eh?
0: Sì, assolutamente. E tra l'altro, guarda, anche a breve potrebbe anche scattare il momento per un nuovo tatuaggio, quindi potrei anche prendere. Sì, ti do questa indiscrezione. Per il momento non siamo ancora alle firme, è solo un'indiscrezione, solo un così, un rumor di mercato, come una pista tiepida, tiepidissima ancora. Su João Mario invece, Nico, a proposito di piste, pista che torna a essere calda?
3: Sì, questo sì, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti tra la Fiorentina e la Juventus. Si è tornato in particolare sui binari iniziali, no? Sembrava che la trattativa si fosse arenata, in realtà la formula è quella appunto di partenza, prestito oneroso con diritto di riscatto. Alla fine la dirigenza bianconera si è un po' convinta, anche perché considera João Mario un esubero, senz'altro non è al centro del progetto, tutt'altro, e gliel'ha fatto capire fin da inizio mercato, nonostante João Mario stesso sperasse di poter trovare, diciamo, uno spazio della formazione della Juve, però si è convinto anche lui di dover trovare una soluzione, e la Juventus si è convinta che il prestito con diritto di riscatto è attualmente la formula più giusta, o nonché l'unica possibile, visto che poi João Mario non è che abbia grandi richieste. Chiaro, a Firenze verrebbe a fare la riserva di Jimenez, mi sembra di capire, e quindi già nelle prossime ore, probabilmente già domani, ci potrebbe essere la fumata bianca con João Mario che arriverebbe a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto più o meno fissato a 9 milioni di euro. Probabilmente sarà un'operazione da 10 milioni di euro totali. Certo, la Fiorentina nel caso dovrà far valere il diritto di riscatto il prossimo anno.
0: In tutto questo, Dodò e Fortini, tema libero, prego.
3: In tutto questo Dodò e Fortini sono una conseguenza. Io credo anche che la Fiorentina stesse aspettando di capire se ci fossero dei margini di manovra in uscita per Fortini in particolare, perché su Dodò è calato abbastanza il silenzio. Negli ultimi giorni ci sono stati dei colloqui con il suo procuratore, c'era il Napoli in particolare su di lui, la cifra che chiede la Fiorentina è 15 milioni, ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2027 come quello di Fortini, forse questo un po' blocca eventuali trasferimenti, eventuali trattative, c'era anche la Roma che aveva preso contatto con i suoi agenti nelle scorse settimane. Credo sia più verosimile aspettarsi una cessione di Fortini di qui a breve, anche se comunque la cifra resta alta, perché se il Torino ha offerto 5 milioni, la Fiorentina ne chiede almeno 10, e magari anche piazzandoci il 50% sulla futura rivendita, per cui attualmente le distanze sono ampie, ma questo non significa che non si possano colmare in settimana, soprattutto con l'arrivo di João Mario, perché a quel punto sarà interesse in particolare della Fiorentina liberarsi almeno di Fortini o comunque di un terzino, per cui in settimana io credo che dovremmo tenere particolarmente in considerazione la pista Fortini-Torino, e poi su Dodò eventuali sorprese, ma oggi è più concreta un'eventuale nuova offerta da parte del club di Cairo per Fortini.
0: Poi leggo qualche messaggio. Dopo che Galassi ha parlato di Jimenez esterno d'attacco, non l'hanno fatto nemmeno montare sul treno, il capotreno l'ha bloccato. Detto ciò, caro omonimo, non credi Ulai porti troppo palla per giocare davanti alla difesa? Credi che Torsved possa dare quell'equilibrio in più che al momento manca al centrocampo? Allora, Ulai è innamorato del pallone, ma questo ve l'abbiamo detto fin da subito. In Turchia te lo puoi permettere, sintetizzando e estremizzando un po' il concetto, soprattutto quando sei all'interno di un contesto da underdog come era il Trabzonspor, grande sorpresa dell'anno scorso, terzo alle spalle dei colossi, quindi del Gala e del Fener, vincitore della Coppa di Turchia, te lo puoi permettere se sei un underdog come la Costa d'Avorio al Mondiale. In Serie A alla lunga credo che dovrà, diciamo, un po' affievolirsi il sentimento di amore verso il pallone da parte di Ulai. Però ragazzi, è un 2006, concediamogli anche un po' di margine, anche di tempo, per poter smussare certi angoli. L'equilibrio che al momento manca non credo possa passare tanto da un Torsvet quanto da un, vedendo la rosa di oggi, Mandragora. Io vi rifaccio questo nome, poi valuteremo più avanti anche in ottica mercato. Poi il miglior centrocampo sarebbe Ulai, Torsvet, Attà. Fagioli via, questo è Andrea. Attà è più forte di Tchouaméni, dice Matteo. Tchouaméni però ieri non c'era, quindi non so perché ora lo prendi come riferimento. Si può dire che ieri Attà ha giocato meglio di Camavinga, ecco, questo sì, senza dubbio. Poi torniamo invece al mercato e poi continuo a rileggervi, ragazzi, mi raccomando, 348-7513-933, le ultime battute con Niccolò Santi, ovviamente grazie a Niccolò Santi, ci mancherebbe altro.
3: Ma cioè, ti stavo aspettando al varco.
0: Più passa il tempo e più aumentano le chance di una permanenza di Gudmundsson?
3: Sì, nel senso che per adesso non sono riusciti a trovare una sistemazione sui procuratori. In Italia c'era stato un approccio dell'Atalanta che però in realtà era più esplorativo, più a titolo informativo che altro. Poi mi risulta che lo stesso Sarri abbia bloccato l'operazione eventuale, perché non c'era nulla, ripeto, se non un piccolo timido approccio. La Juventus lo stesso ha deciso che le priorità erano altre, che quindi i soldoni diciamo veri sarebbero dovuti essere destinati ad altro. Oggi la Fiorentina continua a chiedere almeno 15 milioni per Gudmundsson, che non è una cifra così banale per un giocatore che di fatto è una scommessa. Quindi dalla Premier League si erano fatti avanti il Bournemouth e l'Aston Villa senza però formulare offerte ufficiali, e lo stesso vale per il Marsiglia in Ligue 1. Torno a dire che se c'è un campionato dove difficilmente arriverà una proposta concreta, quello è l'Italia, la Serie A. Più facile che invece nelle ultime settimane Paratici e Guretti riescano a trovare una soluzione in Premier League. Però ad oggi Gudmundsson è e rimane un esterno della Fiorentina. Forse anche per questo mi spiego questa poca fretta che ha la società a inserire un esterno d'attacco, perché quello è un ruolo determinante per Grosso, per il suo 4-3-3, è decisivo. Quindi forse anche per questo che la Fiorentina non sta facendo le corse ad accogliere un profilo, no, con quelle caratteristiche, certo. Al di là di Mastantuono, che insomma lo dicevi anche tu, sì, un esterno, però diciamo più trequartista adattato. Gudmundsson sì, più passano le settimane più potrebbe rimanere, su questo non c'è dubbio, però ad oggi ripetiamo un giocatore in uscita che la Fiorentina sta cercando di piazzare, questo sì.
0: Guarda, aggiungo prima dell'ultima considerazione, visto che altri ascoltatori parlano di Castro, Ken, a quanto risulta l'ingaggio di Castro sarà di 2,2 milioni di euro netti, circa 4 milioni lordi. Capite che sono cifre anche queste un po' diverse rispetto a quelle di Ken. Quindi se da un lato magari la Roma ha dovuto pagare un po' di più a livello di cartellino, però un ingaggio assolutamente sostenibile. La Fiorentina, per scelta anche della stessa Fiorentina, ha alzato l'ingaggio di Ken, e quindi a maggior ragione, ragazzi, diventa un po' complesso immaginarsi una cessione a una cifra molto più alta di 40 milioni rispetto a Ken. Peraltro Castro, avendo firmato un contratto quinquennale, la quota d'ammortamento del suo cartellino è di 7 milioni, più i 4 milioni lordi vuol dire che il prossimo anno Castro costa 11 milioni. Capite che è una cifra un po' diversa rispetto a quelle di cui stiamo parlando.
3: No, ma
0: su Ken.
3: Infatti questo, scusami se ti interrompo,
0: devi.
3: È una considerazione che in effetti è determinante, perché è anche un gioco di compromessi, no, nel mercato. È come la Fiorentina che a inizio luglio ha comprato Ulai, ha comprato Attà, tutti i giocatori sui 25 milioni di parte fissa più i vari bonus, ma anche tutti i giocatori che stanno sotto la soglia dei 2 milioni, e quindi questo intendo di ingaggio qui. Questo è il motivo per cui un club va su quel giocatore e magari decide di spendere anche un po' di più per il cartellino, sapendo che in realtà guadagnerà meno di quanto non guadagnino altri tesserati, no, che ha in rosa e di cui sta cercando di liberarsi, oppure altri giocatori che costano tanto sia di ingaggio che di cartellino. Quindi insomma, questo ha un suo peso, e l'ho avuto anche per Castro, come giustamente spiegavi.
0: Chiudo, visto che sarebbero 1512 per essere proprio precisi gli argomenti potenziali, abbiamo parlato con gli applausi di Tonelli in sottofondo di tanti argomenti, vorrei capire un attimo se per quanto riguarda la difesa ti aspetti che la situazione possa sostanzialmente congelarsi in entrata con João Mario, o se invece ti aspetti, considerando che a un certo punto tornerà anche Parisi, o se invece ti aspetti un altro terzino sinistro, occhio magari a un'uscita tra Pongracic e Ranieri che rischiano di partire alle spalle di Dragusin e Vieri a un mese dalla fine del mercato, cosa suggeriresti agli ascoltatori? Di immaginarsi una difesa quindi ormai fatta e finita, o comunque Ocho?
3: Di immaginarsi una difesa che in prospettiva potrebbe essere questa, ma comunque di non abbassare troppo l'attenzione, diciamo, perché comunque Pongracic è un giocatore in uscita, cioè comunque sul mercato, se arriva un'offerta la Fiorentina lo dà e anche un po' si spera in realtà. E siamo sui 10-15 milioni di richiesta. Ranieri mi risulta che invece sia più saldo di Pongracic. Sulla sinistra ci sarebbe Valdepeñas e in realtà nessun altro, forse appunto Vieri adattato, Ranieri adattato, dicevi di Parisi, ma tornerà verosimilmente a novembre, quindi non è un giocatore su cui puoi fare affidamento subito nell'immediato. Per adesso però preme ricordare che la Fiorentina ha tanti giocatori sulla fascia, cioè Dodò, Fortini che comunque puoi mettere a sinistra, poi comunque hai il 50% sulla futura rivendita di Favazzulli, quindi sì, per adesso non mi aspetto nuovi colpi in entrata oltre a Mario. Questo non toglie che in virtù di cessioni ne possano essere fatte altre di operazioni.
0: 15 in punto. Non resta altro se non dire grazie a Niccolò Santi.
3: Ma grazie a te, Francesco, benvenuti.
0: A presto e buona domenica,
3: ciao.
0: Nico.
3: Ciao.
0: Chiudiamo questa prima ora con caro Benve, grave errore della società perdere Cole Osho, giovane molto interessante. Ricordiamo che è tornato stavolta a titolo definitivo al Paris di Rosignor, tra gli altri, e di Iconé. Castro guadagnerà un terzo rispetto a Ken, un po' come stiamo facendo noi, cartellino medio-alto, ingaggio giusto e svecchiamento. Chris da Campi dice, e ci manda l'allegato anche, a dimostrazione del fatto che lui si trova davvero alle bianche scogliere dell'Alto Bisenzio, e da lì dice Chris, mi domando, ma perché Mastantuono dovrebbe preferire la Fiorentina alla Champions? La risposta, caro Chris, è in quello che diceva prima Nicco Santi, cioè da un lato la scelta è un club del livello della Fiorentina che non è in grado di offrirgli le coppe, ma potenzialmente più minuti, da una parte, dall'altra un club di un livello superiore rispetto alla Fiorentina in grado di offrirgli la Champions o magari una bella Europa League, dove però la concorrenza potrebbe essere più agguerrita, dove potrebbe avere meno spazio, dove rischierebbe di vivere un'altra stagione come ha vissuto anche con il Real. E credo questo non sia neanche nell'interesse del Real stesso, che ha pagato più di 40 milioni il giocatore un anno fa. Quindi bisognerà trovare una sintesi tra questi due punti di vista e capire anche e soprattutto le intenzioni del giocatore, che penso, anche se è giovanissimo, proprio per il carico di responsabilità che si porta dietro, sia già ad un bivio significativo della sua carriera. Comunque è chiamato a prendere una scelta che potrebbe indirizzare questa sua prima parte di carriera in Europa. 15:02, domenica 2 agosto, Radio Firenze Viola, ci fermiamo.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15 e 9 minuti, questa è Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio. Marco Tonelli in regia. Tutti voi al 348-7513-933 055-77-111-71. Cristiano da Sarajevo, detto che Ken lo terrei volentieri, vorrei capire perché venderlo al Como, una squadra che gioca nel tuo stesso campionato. Mi sembrerebbe una sciocchezza. La seconda, se Grosso vuole giocare col 4-3-3, lo ribadisce ogni volta, seppur ipoteticamente forte, cosa ce ne facciamo di un eventuale Mastantuono che esterno non è? Già ci avanza un Gudmundsson, cosa ne pensi? Guarda, intanto secondo me sull'argomento Mastantuono anche il nostro prossimo ospite potrà darci un punto di vista interessante sull'argomento. Io vi dico solo, proprio in 10 secondi, su certi tipi di giocatori io non perderei troppo tempo nella ricerca di una casella. Cioè, oltre al fatto che Mastantuono per il momento in Europa vive una sorta di impasse, perché ha avuto sicuramente un impatto complesso in un Real, insomma, su cui non c'è bisogno di aggiungere granché se si sceglie di cambiare completamente registro con Xabi Alonso, poi lo si esonera, arriva un coach ad interim come Arbeloa e poi viene sostituito da Mourinho, capite bene che diventa un po' complesso giudicare i Mastantuono, gli Arda Güler per quello che hanno fatto o non fatto l'anno scorso. Io sinceramente però nel 4-3-3 Mastantuono che parte da destra e entra brutalmente dentro il campo, ce lo vedo bene. Poi non è un esterno alla Solomon, per rimanere in ottica fiorentina, non è un esterno alla Gudmundsson, non è alla Chiesa, non è chi vi pare, però io su giocatori come Mastantuono non andrei troppo alla ricerca, ecco, di una definizione. Però intanto abbiamo la partita di ieri da cui ripartire, lo facciamo con chi su DAZN ha proprio raccontato il match di Klagenfurt, ovvero il collega Simone Gamberini. Ciao Simone.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Allora, guarda, ripartirei proprio da questa considerazione su Mastantuono, visto che in un certo senso, così come per Valdepeñas, ieri avrebbe potuto anche essere la sua partita. Per Valdepeñas effettivamente lo è stata nel finale, Mastantuono era stato escluso anche dalla lista dei convocati. Condividi che su un giocatore come Mastantuono, più che le riflessioni tattiche, è un esterno, è un fantasista, è un trequartista, ci siano altre riflessioni da fare rispetto a quello che ha mostrato prima al River Plate e non ha poi mostrato per tanti motivi al Real?
3: Sì, anche riallacciandomi a quello che dicevi poco fa, la stagione del Real dell'anno scorso è stata chiaramente un po' difficile da valutare per come è andata e per quelle che erano un po' le aspettative su tutto il gruppo. Quindi io penso che sì, a prescindere dalla posizione, perché poi se andiamo a vedere anche come sta giocando in questo momento la Fiorentina, che ovviamente è anche a corto di esterni, però sta provando anche soluzioni con giocatori di qualità ma non di particolare passo. Abbiamo visto Attà ieri giocare di fatto nel tridente, quindi comunque in un'ipotesi una squadra che va a giocare con qualità e fantasia e magari la gamba la trova con le sovrapposizioni da dietro, tutto sommato alla fine potrebbe essere una soluzione comunque percorribile, magari avendo quel giocatore invece di strappo e di accelerazione che è mancato l'anno scorso, soprattutto nella prima parte di stagione. Lui a livello proprio di condizione e soprattutto di fiducia ha sofferto tanto quello che è stato l'annata scorsa del Real, però se andiamo a vedere nelle carriere Real Madrid, che non è la prima volta che va a investire così tanto sui giovani, se andiamo a vedere i primi anni di Vinicius, di Rodrigo, non è che siano stati tanto superiori rispetto a questo, è che paga rispetto ai tempi un peggior rendimento del Real Madrid, a cui a un certo punto gli sono chiesti dei risultati, e chiaramente quando c'è bisogno di arrivare al risultato chi ne paga le conseguenze solitamente è chi è alle prime armi.
2: Torniamo alla partita di ieri, Simone, ovviamente l'hai ribadito a più riprese anche all'interno della telecronaca, c'era un numero incalcolabile di assenze di prestigio per i Blancos, tanti giocatori figli anche del mondiale o del mercato che ancora non sono a disposizione di Mourinho, test comunque probante, con tante indicazioni. A distanza di poco meno di 24 ore dal match, che cosa ti porti di positivo e invece cosa ti porti di negativo, o comunque di aspetti su cui la Fiorentina deve portare avanti il suo percorso di miglioramento?
3: Sì, è chiaro, anticipato benissimo. Real Madrid, che abbiamo visto ieri, è molto distante dalla versione definitiva che ci sarà da settembre in poi, perché comunque deve recuperare tanti giocatori di spicco del mondiale, poi dovessero arrivare anche dal mercato i nomi più caldi, Rodri su tutti, ma aspettiamo eventualmente anche noi da Studio Mandé. La squadra deve recuperare Mbappé, Vinicius, deve recuperare la coppia centrale, che di fatto ieri era una coppia di canterani, però comunque c'è il prestigio, il fascino, la storia del Real Madrid, con cui comunque quando vedi quello stiamo lì ti devi sempre relazionare. La Fiorentina secondo me ha fatto veramente un ottimo secondo tempo, in generale dal gol del 2-1 in poi fino a qualche minuto dopo il 2-2 ho visto una squadra molto positiva. A livello di miglioramenti secondo me va visto un po' più in azione il centrocampo, che anche nelle partite inglesi è stato un po' troppo saltato con questa palla in profondità, che però alla fine Piccoli spesso ha anche lavorato bene, ma è chiaro che la Fiorentina è una squadra nuovissima, con un allenatore nuovo, con tanti acquisti soprattutto lì in mezzo, quindi non è normale aspettarsi una squadra che è ancora in progresso, ecco. Però secondo me a livello di qualità di gioco, quello che si è visto nel cuore della partita a cavallo tra i due tempi è stato molto positivo, al contrario della prima mezz'ora abbondante in cui chiaramente si è fatto un po' più schiacciare, e soprattutto a volte ha apparso un po' spaesato, insomma, no? L'azione del secondo gol, sì, erano prese un po' male le distanze, però direi che le indicazioni alla fine, cioè nel bilancio di 90 minuti, la trovo abbastanza avanti per quelle che sono le condizioni. Prima, se appunto, come dicevo prima, allenatore nuovo, tanti acquisti nuovi e appunto una squadra che ancora in alcuni ruoli, terzino sinistro e alla destra, di fatto ha improvvisato un po' con quello che c'era, perché il mercato o ha portato nel caso di Valende Peñas o porterà come chi arriverà davanti, soprattutto a destra.
2: Siamo all'interno di un contesto come quello estivo, in cui comunque la Fiorentina ha già 4 amichevoli in archivio, e dicevo anche prima Simone, fin qui abbiamo visto Ulai e Fagioli insieme solo un quarto d'ora contro il Gubbio nella prima amichevole, poi sempre protagonisti di una staffetta all'intervallo, a gara in corso, fin qui Fagioli soltanto una volta titolare, ieri è entrato subito assist, ne parlavi anche in telecronaca. Ti chiedo se dal tuo punto di vista sarà una soluzione inevitabile ad un certo punto da provare, se invece con ancora più convinzione credi che debba essere questa la linea del traguardo per il centrocampo della Fiorentina. Io ricordavo che comunque Grosso è un allenatore che ama avere davanti alla difesa un giocatore di muscoli e centimetri, da Mazzitelli a Matic, che forse in questo momento in rosa manca, e quindi magari da lì anche la ricerca di altre soluzioni nel nome dell'equilibrio.
3: Sì, che credo sia la base su cui voglia appoggiare la squadra, anche sentendo poi le dichiarazioni post partita, l'idea che mi dà è quella che è una soluzione a cui vuole arrivare, ma qui non si fida di partirci, perché comunque vedendo le prestazioni di entrambi ieri, francamente viene da chiedersi perché non vederli tutti e due assieme, perché comunque Ulai nel primo tempo complicato della Fiorentina secondo me ha fatto un figurone, perché comunque molto presente, si fa spesso dare il pallone, tra l'altro lo scarica anche con gran velocità, e poi ha fatto una chiusura in scivolata veramente esaltante a livello di scelta di tempi, di uscita veramente perfetto. E Fagioli poi è entrato, quanto ci ha messo per fare un assist? Un minuto e mezzo,
2: sì, sì.
3: E poi ha fatto comunque una partita di grande qualità contro Real Madrid, che sì, stava pian piano trovando alla panchina dei ragazzi da mettere in campo, però lui una partita contro Real Madrid è stato il regista che c'era in campo tra le due squadre, con ottima personalità. Quindi probabilmente è una soluzione a cui anche Grosso vuole arrivare, però anche per una questione fisica, comunque Fagioli più Lai assieme fanno perdere chiaramente un pelino di muscoli, però è pur sempre vero che quando hai giocatori di qualità, anche in interdizione, perché Lai ha dimostrato di essere molto bravo in fase difensiva, è un po' un peccato sprecare questo tipo di qualità. Quindi forse è una soluzione che arriverà dopo qualche giornata, vedendo un po' gli sviluppi di questo precampionato. L'idea è che all'inizio si scelga un po' uno o l'altro, senza rinunciare magari a quei muscoli che possono portare enduro su tutti, ma ovviamente anche Mandragora.
2: con Simone Gamberini di DAZN qui a Radio Firenze Viola. Ti coinvolgo, Simone, anche sull'argomento Valdepeñas, perché sicuramente offre a grosso una potenziale evoluzione nel nome della duttilità. Può fare il centrale, può fare il terzino. L'anno scorso, nella sua unica apparizione in prima squadra con Real, l'abbiamo visto proprio sulla corsia. Mi sembra davvero un giocatore su cui un allenatore può davvero sbizzarrirsi nel provare a smussare gli angoli, sgrezzarlo. Anche lì forse l'unico aspetto un po' da monitorare sarà l'impatto col professionismo, mi viene da dire, visto che comunque è reduce da un solo anno nella Serie C spagnola, ma i margini di miglioramento sono, mi sembra, inesplorati, no?
3: Sì, assolutamente. Tra l'altro, per quanto non avesse avversari troppo provanti dopo il suo ingresso, però ha fatto comunque un buonissimo debutto. Ha sì giocato nel Castiglia, quindi una squadra che in terza divisione, però è pur vero che ha fatto anche tanti allenamenti in prima squadra, quindi considerando anche il valore della prima squadra, già un minimo di approccio al professionismo ce l'ha avuto anche con giocatori di livello notevole. E secondo me grosso, un po' vedendo anche le caratteristiche fisiche, un po' ci si può rivedere, no? in Valdepeñas. Insomma, magari grosso non ha avuto una carriera da difensore centrale, è stato proprio un terzino puro, però con centimetri, con fisico, e mi sembra un po' caratteristiche che riguardano Valdepeñas, che sì, ha tanta duttilità, però in questo momento la rosa fiorentina è un po' corta su quel lato, quindi credo che le varie alternative per il momento vengano rinviate almeno fino all'infortunio di Parisi.
2: Nel salutarti ti chiedo anche di quelli che poi sono stati i due marcatori di ieri, Piccoli e Ken. Anche lì sono tutte riflessioni che facciamo oggi, con un mese che potrebbe di mercato, che potrebbe riguardare tra l'altro non solo uno dei due ma magari anche entrambi. Che impressioni ti hanno fatto? E in conclusione, che tipo di idea ti sei fatto anche di questo biennio di Ken alla Fiorentina? Ovviamente molto discontinuo, molto controverso, anche se vogliamo, con grandi punti verso l'alto e anche verso il basso.
3: Sì, allora innanzitutto mi ha dato un'impressione molto buona a livello di atteggiamento, perché comunque Piccoli si è fatto di fatto la tournée da titolare, ha segnato in tutte le partite, ha fatto capire: se c'è bisogno io ci sono, cioè non si sente un giocatore alla porta, sento un giocatore a disposizione. Questo è un segnale importante, perché poi con tutti i limiti del caso, però comunque alla fine come punta di ricambio secondo me può essere sempre un giocatore valido e funzionale. Se trova un po' di fiducia che gli è mancata l'anno scorso, comunque ha dimostrato che la porta la vede bene, perché comunque anche il gol di ieri è un tiro da buonissimo attaccante. E Ken invece è entrato con uno smalto francamente quasi inaspettato, no? Per quello che è stato un po' il precampionato e tutta la scia della stagione scorsa. Sul biennio cosa c'è da dire? Cioè alla fine, quando ha giocato, Ken ha sempre risposto. L'anno scorso il problema più che i pochi gol sono state le poche presenze, perché da marzo in poi non si è più visto. Sì. E è stato sempre un po' difficile, cioè ci si aspettava quasi sempre questo rientro che poi alla fine non arrivava più. Ieri l'ho visto con invece un'attitudine da gran giocatore, ha fatto oltre al gol molto bello, ma subito appena era entrato si è visto subito con giocate di qualità, molto dentro la partita. Quindi l'idea è che un giocatore che quando riesce a essere il centro della squadra comunque è sempre un giocatore decisivo, per quanto poi anche nella sua stagione d'oro con Palladino abbia avuto dei gol mancati, i gol sempre molto più belli che facili, sì, no? Quelli di Moise Kean. Sì. Però ecco, appunto, ci si chiede se un giocatore che evidentemente si trova così bene con i compagni sia necessario che debba lasciare la squadra. Quindi è sempre molto difficile, perché non è, la valutazione rimane molto positiva, rimane questo dubbio sulla seconda parte della stagione scorsa, ma in generale proprio su tutta la stagione scorsa, in cui forse si poteva fare di più. Ora chiaramente lui ha avuto dei problemi fisici e ci ha dovuto convivere, però ecco, non è mai sembrato un giocatore così centrale così come lo è stato nella stagione precedente, che invece è stata veramente eccellente.
2: Simone Gamberini, DAZN, grazie mille per il tuo tempo. Simone, buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie, ciao, ciao.
2: Fabri da Pescia, invece, tornando ai vostri messaggi, mi dite cosa aspetta Paratici a vendere Piccoli ora che ha fatto 2 gol, 3 in realtà, si prenderebbe anche di più. Il Real giocava con le riserve, con lui la Viola gioca con uno in meno, via subito, in B 2 anni e poi si vede. Che le pere faccino le mele non è possibile. Questo è il messaggio testuale di Fabri da Pescia che io ho riportato lettera per lettera. Poi c'è un WhatsApp audio da ascoltare con Marco Tonelli e fa sì con la testa, quindi potrebbe succedere di tutto nei prossimi 3 secondi. Vai Tonellino.
4: Buongiorno Benve, purtroppo uno dei miei sogni ovviamente proibiti di mercato sta per andare al Paris Saint Germain, mi riferisco al Mika Götze, quindi rimango personalmente un po' a corto di idee su chi possa essere, non sarebbe mai stato lui perché penso che abbia dei costi esorbitanti, ma chi possa essere il grande investimento sulla fascia della Fiorentina. Ma tu ad esempio hai una tua lista di giocatori che vorresti vedere a Firenze sull'esterno di alto livello? Sto parlando del grande investimento che la Fiorentina vorrebbe fare.
2: Allora, giustissimo avere dei sogni, però insomma Alessandro, se il sogno rispondeva al nome Mika Götze, parliamo di un sogno da 50, forse 60 milioni di euro. Insomma, non c'è bisogno di aggiungere granché. Guarda, devo dirti la verità. Io ho alcuni, così, li ho già detti tante altre volte, ho alcuni calciatori di mio così gradimento. Uno per esempio è Haj Moussa del Feyenoord, che tra l'altro sta giocando ora con l'Atalanta, lo abbiamo visto anche recentemente al Mondiale. Sono giocatori magari meno appariscenti al grande pubblico, però magari sono anche più, erano, sono, saranno, potrebbero essere anche più spendibili per una realtà come la Fiorentina. A me non dispiace affatto un nome alla Bakayoko, per esempio. Io devo dirti e ribadirti che sono più focalizzato sul centrocampo, cioè è lì che io mi tengo un po' la curiosità per capire che direzione prenderà la Fiorentina. Poi sugli esterni, noi viviamo purtroppo in una bolla che è quella della nostra Serie A, in cui siamo circondati di 3-5-2, di esterni a tutta fascia, di giocatori che poi abbiamo sempre il timore non siano in grado di replicare all'estero, perché all'estero non si gioca con questa continuità con la linea 3, oppure non si gioca con la linea 3 che poi diventa 5, bloccatissima, con esterni che in realtà sono terzini ma ci vergogniamo a chiamarli col loro nome. Si possono trovare esterni di talento ovunque in Europa, ovunque. Tantissime realtà giocano 4-2-3-1 o 4-3-3, quindi io sinceramente non sono preoccupato del fatto che la Fiorentina non ne abbia fin qui comprati. È un pensiero, e questo secondo me è più grosso, che si fa 4 amichevoli e si è fatto 4 amichevoli senza neanche un esterno di ruolo, ecco. Però ti ripeto, ti ho citato il giocatore del Feyenoord, ce ne sono tantissimi altri. Un altro che a me sarebbe piaciuto, poi chiaramente ricordiamoci sempre che ci sono i calciatori extracomunitari, la Fiorentina non può più prendere gli extracomunitari, e quindi a suo tempo a me sarebbe piaciuto, tra l'altro ora lo sta cercando anche la Roma, Abde, esterno marocchino che abbiamo visto anche in Betis Fiorentina dello scorso anno. Giocatore assolutamente intrigante, se ce n'è uno, che poi si è fatto male, ha dovuto saltare il mondiale. Ce ne sono veramente tanti di esterni, ecco, quindi non è tanto secondo me un problema quanti, ma chi. Così come mi viene da dire, il Solomon di turno lo riprendi molto velocemente il 28 agosto. È sui due titolari che secondo me si giocherà tanto. Io, infatti, a differenza di quello che diceva prima Giacomo Galassi, io non penso i Menes entreranno nei 4 esterni. Secondo me, più passa il tempo e più credo che alla fine dovrà o potrà rientrarci anche Gudmundsson. Il quarto sarà magari Solomon o il Solomon della situazione negli ultimi giorni di mercato, e che adesso sarà il momento dei due titolari. Chiudiamo questo blocco con un altro WhatsApp audio, poi ci fermiamo giusto per riprendere un attimo fiato prima della linea del traguardo, ma intanto WhatsApp audio.
5: Buon pomeriggio, grande lo benve.
2: Eccoci qua.
5: Ma Fagioli si vede a un gran piede, però in fase difensiva nell'intercetto è passivo, è costretto sempre a tirare la maglia, prendere la munizione, e quindi vedo più Indur, Ulai e Tosvid come centrocampo. Poi Fagioli, se non ha nessuna offerta, ci sarà un perché. E per quanto guarda i ho visto Beautiful Mind, bellissimo, Memento mi è piaciuto. Ecco, ti chiedo un giudizio su Fight Club.
2: Beh, non me l'aspettavo, Giovanni, questa questa escursione su terreni assolutamente rilevanti come quelli del cinema. Molto bene, molto bene. Posso dirti che grazie a Fight Club ho scoperto David Fincher, che è il mio regista preferito, quindi regista che poi mi ha accompagnato tra virgolette, perché ho recuperato dopo Seven, che è precedente a Fight Club, Zodiac, che per me è sottovalutatissimo, ma è forse anche il film che ho preferito della filmografia di Fincher, The Social Network, Il curioso caso di Benjamin Button, ma quindi ecco, sono affezionato a Fight Club per questo motivo. Bello però questa escursione sul cinema, mi ha gasato tantissimo, mi ha esaltato tantissimo, al punto che ora ho bisogno di fermarmi anch'io perché è stata troppa l'emozione. Torniamo tra pochissimo a Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:35 minuti, rush finale.

0: Allora, siccome io sono stato criticato perché riassumo alcuni messaggi troppo lunghi, criticato perché li correggo e a qualcuno non vanno bene le correzioni, allora la nuova politica è leggere quello che scrivete. Quindi, caro Ale, se c'è stato un fascino, io rispetto il fascino, ecco. Questa è tutta responsabilità degli ascoltatori. Simone 099 dice: benvenga Mastantuono alla faccia, era per fare il finto allenatore, ho detto la cosa tattica. Tra l'altro ci sono anche, diciamo, alcune novità che si intrecciano tra campo e mercato, per esempio l'ufficialità di Som come nuovo giocatore del Venezia. Operazione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, è il 13° colpo in entrata del Venezia, secondo sull'asse Firenze-Venezia, visto che il club arancio-nero-verde aveva già prelevato Matias Moreno per la sua difesa. Tra l'altro, invece, a proposito di difesa, tra poco in campo in amichevole il Torino e ci sarà l'esordio in maglia granata di Pietro Comuzzo, altro giocatore uscito dalla Fiorentina. Di tutti gli argomenti che si sono sviluppati nelle ultime settimane è un piacere parlare con Antonio Di Gennaro. Caro Digi, un grande abbraccio intanto, ciao.
1: Ciao, ciao Francesco, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Allora, caro Antonio, ti chiedo intanto, visto che siamo un po' a metà sostanzialmente del mercato, un mese alle spalle, un mese davanti a noi, tutto mal contato, ma insomma c'è tanta carne al fuoco nel mercato in entrata, nel mercato in uscita, già un po' di amichevoli. Partiamo però intanto per quella che è la costruzione della rosa. Che sensazioni ti sta dando la Fiorentina fino a questo momento?
1: Ma d'altronde, quando è arrivato Paratici l'anno scorso, durante, diciamo, già il campionato, è stata una scelta importante, no? Proprio in previsione di avere un manager che aveva esperienza a livello nazionale e anche internazionale, soprattutto con la Premier, quindi è stato il vice di Marotta, quindi ha avuto una esperienza, capacità di imparare e di essere molto attivo, quindi 5 anni di contratto vuol dire che la proprietà vuole fare cose in grande. E quindi lui si è messo a lavorare e quest'anno, diciamo, poi con l'addio di Vanoli, che è stato ovviamente ringraziato, però voleva avere un'idea di calcio nuova, diversa, e ha puntato su Fabio Grosso, che negli anni si è creato questa identità, soprattutto negli ultimi anni al Sassuolo, è arrivato 11°, ha valorizzato i giocatori, ma soprattutto ha dato un gioco di livello importante. È normale che Sassuolo è un ambiente diverso, Firenze ama e vuole avere, diciamo, una squadra che onori questa maglia, soprattutto oggi, poi insomma tra un mese anche il centenario, che possa dare quelle soddisfazioni, soprattutto che giochi un calcio piacevole, cosa che nell'ultimo anno purtroppo per vari motivi la squadra non si è espressa. C'è stato un cambiamento e ci sarà un cambiamento ancora, diciamo, di giocatori, la squadra è stata quasi tutta rivoluzionata, però credo ci sia soprattutto una un'identità che parte appunto da Paratici e vada soprattutto a Grosso, ecco, questo binomio che è fondamentale per il discorso tecnico-tattico, mi sembra che ci sia, e anche perché Grosso, normale che ci vuole il tempo, come ha detto anche lo stesso Paratici durante una conferenza l'anno scorso, però sappiamo anche che Firenze è una piazza che vuole avere delle necessità appunto per esprimere un calcio piacevole, bello, e che possa raggiungere quei risultati che fino all'anno scorso, diciamo, con l'era italiano, anche se, diciamo, le coppe minime e anche con Palladino non ci è arrivata, anzi ci è arrivata, scusate, e non sono riuscito a ottenere quello che meritavano, però erano sempre dal 6° e 7° posto. L'anno scorso è stata un'annata veramente da dimenticare sotto tutti gli aspetti, quindi c'è questo binomio che fa ben sperare, soprattutto chi è arrivato sono giocatori giovani, talentuosi. Se poi sento dire dovrebbe arrivare anche Mastantuono, allora vorrebbe dire quasi la ciliegina sulla torta.
0: A proposito, Antonio, di questo, ad oggi però la Fiorentina, considerando e ripensando anche a quello che è stato il Sassuolo di Grosso, Lorienté, Berardi, ma anche alternative come Volpato e Fadera, quindi un grande pacchetto di esterni, ad oggi nelle amichevoli ha dovuto adattare Jimenez, che è più un terzino di spinta, ha dovuto riproporre

0: Gudmundsson adattare a Ta. È giusto secondo te considerare comunque le difficoltà del mercato? È giusto essere un po' preoccupati? È giusto dire la Fiorentina però su, in quella zona di campo è un po' in ritardo considerando anche il tipo di allenatore che ha?
1: No, no, è normale che devono arrivare gli esterni, perché dicevi di Gudmundsson, che è un giocatore che nel periodo fiorentino, vedi anche vicende insomma personali e quant'altro, non si è espresso, l'ho sempre detto, o soltanto a corrente alternata per il giocatore che è. Poi lui ovviamente può partire a sinistra, ma sostanzialmente poi si accentra dentro il campo perché va a sviluppare quelle giocate quasi da trequartista per arrivare anche in zona gol. Però gli esterni mancano, hai detto bene, Laurentieri, Berardi, Volpato, Farera, giocatori che nel Sassuolo erano già ormai cadenzati, erano già diciamo proprio nell'idea, nell'identità di Grosso. Quindi qui mancano, ma Santoro può fare l'esterno molto bene, si gioca a destra o mancina a piedi invertito. Budmus è da vedere, e poi l'adattamento ci sta, perché Chimenez è un terzino che ama ovviamente spingere molto, e questo fa parte anche dell'idea tattica del 4-3-3, dove i terzini ovviamente devono accompagnare sempre con gli equilibri giusti. Quindi credo che vada anche completato il mercato, ma credo che su questo non ci siano dubbi. Nel 4-3-3, se non c'è minimo 4 esterni di ruolo fondamentali che saltano l'uomo e che hanno anche le capacità realizzative.
0: Io, Antonio, mi sono sbilanciato in queste settimane dall'arrivo di Attà in poi. Io ho la convinzione che il margine di miglioramento di questo giocatore debba andare nella direzione di raggiungere, non subito, ma comunque prima o poi sì, i numeri che storicamente aveva Pogba in Serie A, cioè un centrocampista che comunque si avvicina alla doppia cifra di reti segnate. Condividi? Credi che ci siano enormi margini per un giocatore come Attà?
1: Assolutamente sì, perché viene da un'annata all'Udinese dove ovviamente la pressione era minore, però si è espresso per quelle sole sue caratteristiche, il giocatore tecnico, a fisico, a tutto. È normale, come ho sempre detto io, voi lo sapete, no? Nei nostri incontri, un centrocampista se non fa gol è un centrocampista a metà. Lui ha queste caratteristiche, e poi da mezzala, per come gioca appunto il 4-3-3 grosso, nel 4-3-3 classico, le mezzali sono quelle che devono accompagnare con capacità realizzative. Sento dire, leggo da un po' anche Torsved, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto, e dove lui nel Sassuolo ha valorizzato in maniera importante. Anche lui è un mancino che fa tutto, è completo, e anche la capacità realizzativa. Lui c'ha anche più tiro rispetto a Tata, ha inserimento di testa, di piede, riesce proprio a curare anche appunto l'inserimento da dietro, con e senza palla. Però qui ci metto anche Ulai, ci metto se rimane sicuramente in duro, lo stesso Fagioli, Mandragola l'ha sempre fatto, quindi i sei centrocampisti barra sette in un 4-3-3 che serviranno devono essere di grande qualità, che hanno queste caratteristiche. Ma a Ta credo sia stato un acquisto importante, perché era richiesto anche da altre squadre, e l'aver accettato Firenze in un'annata dove non ci sono coppe, questo fa ben sperare, ecco, perché quando accetti una situazione del genere vuol dire che hai nella testa di poter fare qualcosa di importante.
0: Antonio, giustamente parlavi di tempo, lo hanno ribadito a più riprese prima Paratici, poi lo stesso Grosso, l'idea è quella di fare una Fiorentina competitiva e duratura, però sappiamo anche come funziona il calcio, e di fronte a acquisti come Dragusin, Vieri, Attà, Ulai, eccetera eccetera eccetera, viene un po' di acquolina in bocca. Allora, senza voler mettere una pressione esagerata, però ti chiedo, è vero che la Fiorentina l'anno scorso è arrivata quindicesima, è uscita anzitempo dalla Conference, ma il mercato che sta facendo la Fiorentina, dal tuo punto di vista, impone a questa squadra di puntare fin da subito all'Europa?
1: Ma è normale, perché sono arrivati tutti i giovani, ti sei dimenticato di Valdepeñas.
0: Certo,
1: Valdepeñas, che è un giocatore diciamo che viene da Real Madrid, da una scuola qualunque, che ha nella testa, anche se è giovane, quelle che sono gli obiettivi, no? Quello di arrivare a vincere, sempre avere grande umiltà, ma anche sfrontatezza, essere spensierati, perché al calcio si gioca soprattutto anche con una dose di divertimento. Quindi sì, però ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare, l'ho detto all'inizio, di cercare di arrivare tra le prime 6, 7, 8, cioè arrivare in Europa. Poi quello che verrà non si sa, però avendo anche una partita per settimana, credo ci siano anche le possibilità per farlo, perché Grosso magari, anche perché l'identità, gli amichevoli sono importanti, però poi c'è il campionato, ma già da questo si vede anche dell'amichevole, per esempio sì, il Real Madrid mancavano Mbappé, Vinicius, Bellingham, vinceva 2-0, fare 2-2 sono diciamo amichevoli estive, però contro queste grandissime squadre recuperare la partita, poi bisogna capire anche diciamo i carichi di lavoro che ci sono stati, quindi è normale ci sia un attimino di aspettare un po', però credo che poi l'idea di gioco di Gross viene assimilata, e io ci ho parlato a giugno, l'ho chiamato anche per fargli un grande in bocca al lupo, è stato a Bari, lo conosco bene, personaggio che è cresciuto tantissimo nella sua modo di allenare, non solo nei risultati, anche nel dare un gioco alla squadra, un'identità, una capacità. Mi ricordo il Sassuolo, lui in mezzo al campo aveva Matic, l'ha voluto lui perché era proprio il vero allenatore in campo, e da lì poi attaccavano, andavano a pressare alto, si difendevano con blocco basso, hanno questa capacità di interpretare questo 4-3-3 come deve essere fatto, cercando poi di sviluppare anche il gioco da dietro se c'è la possibilità, verticalizzazione. Ecco perché il completamento della rosa è fondamentale sugli esterni, credo anche di un anche un terzino sinistro, Vave Peñas, ok, Fortini non so se rimane, Parisi viene da un crociato, però diciamo che ci siamo, ecco, siamo nell'idea diciamo di fare un qualcosa di importante. Perché? Perché hanno scelto veramente un uomo di calcio che è Paratici. Secondo me la scelta, la svolta è stato proprio andare a prendere un dirigente che ha dato anche delle direttive molto, molto forti, ma anche con grande decisione nella conferenza. Io non mi piace arrivare nel sesto né ottavo, nel senso che, e questa è l'identità, la mentalità che deve dare la squadra, e Gross è uno di questi, sempre rimanendo umili, concentrati, che il percorso è lungo, però questo credo sia la base, affinché si crei una mentalità. La mentalità è importante, poi Firenze la conoscete bene, insomma, e ama queste cose qui, e sappiamo che, come sono passato anche con Terim, anche nelle volte che non riusciamo a vincere, però la squadra esprimeva calcio, sei già a buon punto secondo me.
0: Antonio, prima di salutarti ti chiedo, al di là delle dinamiche di mercato, sappiamo che c'è un discorso avviato con il Como per quanto riguarda Moise Kean, tutto però ancora in divenire, io ti chiedo tu personalmente cosa faresti con Moise Kean, e se in caso di cessione il nome di Matteo Pellegrino del Parma è un nome che ti convince.
1: Oddio, Kean ha fatto il primo anno quando veramente diciamo con dove è stato colato e seggiato e ha fatto grandi cose, quello che ci aspettavamo da tanti anni. L'anno scorso per infortuni e robe varie, vista l'annata, non è stato il che, non so neanche se sia guarito perfettamente, ho letto mi sembra in questi giorni, non so a livello fisico come sta, però credo che se sta bene privarsi di Ken proprio per una rinascita della Fiorentina bisogna pensarci. Leggo dei 40-45 milioni, tutto sta a giocatore, ha firmato l'anno scorso un quadriennale a una cifra importante, se veramente vuole fare qualcosa a Firenze, se ragazzi io punto alla Fiorentina, è del 2000, è nel pieno della maturità sia calcistica che anche diciamo caratteriale e comportamentale, quindi c'è Piccoli che sta facendo gol, magari il primo anno no, quindi potrebbe essere un'alternativa importante. Pellegrino ha fatto bene a Parma, però va via Ken e viene Pellegrino, insomma sulla carta sarebbe un ridimensionamento, però di calcio ne abbiamo visto insomma di tanti colori. Io non mi priverei di Kean se sta bene, se lui ha la volontà di rimanere, perché se ritorna il che è vero, scusate il termine, lo vedo sempre io, sono cazzi per quegli altri.
0: Caro Antonio, è sempre un piacere sentirti. Buon proseguimento.
1: Saluta Pietro.
0: Sarà
1: ciao.
0: Fatto. Ciao, ciao Antonio.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie ad Antonio Di Gennaro, 15:50. Ovviamente abbiamo ancora qualche minuto per i vostri messaggi. Penso ad esempio a Romolo che dice: ciao Francesco, a me ha impressionato Hendrick del Real, lo ritengo superiore a Mastantuono anche se non è un esterno, e l'ascoltatore insomma sogna un tentativo in prestito per il giocatore, e poi aggiunge: João Mario è un calciatore che non mi entusiasma. Ecco, devo dirti la verità, condivido Romolo, detto con grande onestà. Sapete, sui giocatori cerco sempre di essere il più possibile franco dopo averli studiati, quindi non basandomi solo sul sentito dire, per avere anche un punto di vista un po' più strutturato. Molto onestamente devo dirvi, anche ripescando lo João Mario del Porto, non è un calciatore che mi fa impazzire. sinceramente ad oggi me lo immagino come alternativa di Jimenez, che ad oggi è nelle idee di partenza per quello che è il 2 agosto il titolare. Lo abbiamo visto l'anno scorso al Bournemouth, in quella zona del campo con Iraola, magari ai tempi del Milan già era più indisciplinato e quindi anche con Seisao era più tendente a metterlo a destra, metterlo a sinistra, abbassarlo, alzarlo, c'erano tante soluzioni diverse. In un contesto come questo, secondo me João Mario può essere una buona alternativa, chiaramente meno di spinta, chiaramente con insomma caratteristiche un po' più sulla regolarità che su picchi verso l'alto. Quindi mi viene anche da pensare che anche per la struttura dell'operazione in sé per sé non ci debbano essere troppe aspettative su un minutaggio clamoroso da parte di João Mario, che potrebbe in caso di emergenza magari anche essere adattato ogni tanto a fare il terzino sinistro, però ecco, è un regolarista, io punterei su quello. Quindi magari in determinate occasioni, quando la Fiorentina avrà bisogno più di un regolarista, perché comunque aspettiamoci su Jimenez una partita bella, una partita meno bella, una partita da 6, una partita da 4, una partita da 8, io almeno me lo immagino così, ecco, magari in determinati momenti uno che possa dare più continuità per un rendimento medio può anche far comodo sotto questo punto di vista. Dido scrive: grande Benve, totalmente d'accordo con te, infatti i giornalisti faccino i giornalisti, direi che è un po' la parola che fotografa alla perfezione questa puntata, quindi sono molto felice di uscirne così. Fabio sogna uno alla Sanderberg norvegese del Fulham, via Fabian, Brescianini, good, non riesco a farmelo piacere, buona domenica, grande Benve, ti seguo sempre con piacere. Direi che abbiamo esaurito anche i WhatsApp audio da mandare. Sto cercando di scovare qualche vecchio messaggio. C'era Claudio che ha notato la t-shirt dei Milwaukee Bucks, molto bene. Per quanto riguarda il discorso di Ken, Claudio aggiunge: non c'entra il suo gol di ieri, la passata stagione è stata fallimentare per tutti, in nazionale andava bene, occhio. Però Claudio, in realtà anche questo discorso della nazionale, Ken, io non posso obbligarvi a riguardare la partita con la Bosnia, tantomeno quella con l'Irlanda del Nord, però chi mai dovesse aver voglia di rivedersele troverebbe un Ken acciaccato anche lì. A un certo punto nel finale della partita con la Bosnia, Ken non riesce fisicamente a stare in campo. Poi il giocatore si è gestito con il club per andare a performare nel modo migliore possibile con la nazionale, volutamente, non volutamente, io non lo so, potrei dirvi che è un pensiero che possono aver fatto in tanti, possono aver fatto in pochi, però resta il fatto che chiaramente la Fiorentina e Ken devono mettere un punto a quello che è successo la scorsa stagione, andare a capo. Lo possono fare anche perché c'è un allenatore nuovo e un direttore sportivo nuovo, e in virtù di questo fare valutazioni completamente avulse rispetto agli ultimi due anni. Io almeno mi comporterei così. Se Ken è un giocatore che ad oggi vale 40 milioni, la Fiorentina fa anche bene a pensare di cederlo. Poi si può discutere Pellegrino, non Pellegrino, il calciatore italiano, la valutazione su Piccoli, l'idea Lucca prima dell'infortunio, tutto quello che vogliamo. Però a patto che si riconosca Ken un valore, che sia tecnico e economico, con tutti gli sbagli fatti l'anno scorso, le esagerazioni, i comportamenti extracampo rivedibili, su questi siamo tutti d'accordo. Ma la Fiorentina ha in Ken un valore, decida poi insieme alle volontà del giocatore quale dei due valori sfruttare, se quello tecnico o quello economico. Detto tutto questo, sono le 15:55, quindi dobbiamo essere precisi e puntuali come sempre. Io ringrazio Marco Tonelli, anche perché tutto è filato liscio, c'è stato solo quel dramma con Galassi da Tarvisio bloccato in galleria con ritardo del treno, ma non credo Tonelli sia il ministro dei trasporti, ci mancherebbe altro. 348-7513-933 il numero sempre valido per i vostri sms, WhatsApp e note audio, validissimo anche tra pochi minuti con Niccolò Ricchi, che poi vi traghetterà verso il talk show della Tana del Pirata dopo le 18. In tutto questo, l'unica cosa da fare, come sempre, è stare su Radio Firenze Viola. Ciao. Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
3: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
2: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
4: Le 16:03 minuti, buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, un saluto, una buona domenica, vi arrivano come sempre dalla voce di Niccolò Righi in diretta per le prossime due ore qui dagli studi di Via Panciatichi. Non sarò da solo, anzi sì, mi vedete in questo momento da solo, però non sarò proprio del tutto solo, perché di là dal vetro c'è il mio compagno di avventure a curare la parte tecnica, Marco Tonelli, che saluto e che ringrazio, ma soprattutto ci siete voi. Tanti temi oggi da analizzare, parleremo della partita di ieri, di mercato e comunque di tanto, anche di tanto altro. I numeri, manco a dirlo, sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per i messaggi WhatsApp e le note audio, 055 77 111 71. Se invece volete intervenire in diretta, dirci la vostra, dirmi la vostra su quelle che sono state le sensazioni che vi ha lasciato l'amichevole di ieri tra Fiorentina e Real Madrid, giocata in Austria, ma soprattutto anche per dirmi la vostra per quanto riguarda il mercato, perché insomma siamo alle porte di una settimana che potrebbe vedere i Viola tornare protagonisti sul mercato. Vi ricordo anche che potete seguirci sulla nostra app, sul canale 92 del Digitale Terrestre e soprattutto in DAB, per cui se state tornando, non lo so, da un weekend al mare, siete bloccati sulla Fippi, perché io oggi so essere il primo weekend da Bollino Nero di tutto agosto, per cui se siete per strada e siete in coda in Fippi oppure sull'autostrada del mare, sulla A11, potete mettere Radio Firenze Viola e trascorreremo in compagnia, ci terremo compagnia a vicenda per le prossime due ore, e anche di più, perché poi insomma ci sarà un collegamento con la Tana del Pirata, con i nostri Luca Calamai, Mario Tenerani, eccetera eccetera. Ripartiamo però prima dalla partita di ieri, perché è l'after day di quella che è stata l'amichevole sicuramente più prestigiosa che ha giocato e che giocherà la Fiorentina in questo ritiro estivo. Ieri in Austria è andata in scena il match contro il Real Madrid, un match che la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in rimonta, partendo un po' in sordina e subendo un po' l'offensiva dei Blancos, ma poi con il passare dei minuti, soprattutto all'inizio del secondo tempo, si è vista una grande Fiorentina, una Fiorentina che ha lasciato buone sensazioni anche in vista dell'imminente inizio di stagione, perché ormai siamo a 12 giorni dal match di debutto ufficiale stagionale, che vedrai Viola contro una tra Ravenna e Benevento nei 32esimi di finale, se non sbaglio, di Coppa Italia. E quindi insomma un match contro il Real Madrid che lascia delle buone sensazioni, le lascia soprattutto anche sui nuovi arrivati, su Ulai, autore comunque di un buon primo tempo molto pimpante, il calciatore ivoriano, le lascia soprattutto più dal punto di vista offensivo che difensivo su Alex Jimenez, le lascia anche su Vieri, anche se non ho letto grandi commenti a favore del terzino brasiliano, però insomma in questa posizione adattata ha lasciato appunto un buon feeling il centrale arrivato come primo acquisto del mercato estivo di Paratici dal gremio. Come detto, ci sarà da parlare anche tanto di mercato, perché si entra in una settimana in cui il sesto acquisto è vicino ad essere completato, anzi il settimo acquisto è vicino ad essere completato. Si tratta appunto di João Mario, si è sbloccata la trattativa con la Juventus, dovrebbe il terzino portoghese dovrebbe arrivare con una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, un affare da 11-12 milioni complessivo, però io comunque vi invito a restare collegati con noi per le prossime due ore, perché parleremo tanto di mercato anche con il massimo esperto Niccolò Ceccherini, che ci ha lavorato sodo su questa trattativa, una trattativa che appunto a un certo punto sembrava essersi arenata ma perché la Juve voleva la cessione o a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto sul giocatore, poi insomma lo scenario è cambiato, la Juventus sembra aver cambiato prospettiva, la Fiorentina c'è tornata forte e sembra molto vicina a chiudere. E poi chiaramente parleremo tanto di Mastantuono e delle buone sensazioni che ci sono, sicuramente migliori rispetto a ieri. La trattativa resta complessa, sul giocatore restano gli occhi di tante squadre, però insomma più che passa il tempo e più che sale un po' l'ottimismo di vedere il giovane talento argentino classe 2007 con la maglia viola. Questo e tanto altro nelle prossime due ore, però prima ripartiamo dalla partita e in particolar modo ripartiamo dalle riflessioni che ai microfoni di Giacomo Galassi ha fatto il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso dopo il match.
5: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
6: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo disputato le partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite cercando di alzare quella che è la nostra condizione.
7: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli esterni offensivi.
6: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani che comunque sono fatti trovare pronti, è stato bello poterli mettere, utilizzare, e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Provo a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente, le cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
8: Il momento mister è stato o Ulai o Fagioli, mai tutti e due insieme, è la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
6: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose, le immagini prima che arrivino, poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando puoi accorgerti di qualcosa che prima forse non hai immaginato. Sono due giocatori che stanno a giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
9: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
6: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
9: Peñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma, poco più di 24 ore insieme?
6: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro, perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
7: Ultima, sì, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
6: Io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contento di loro, poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari, che è un livello di primissimo ordine, a tratti la partita è stata molto pericolosa, però poi
10: anche quello con questi ragazzi, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre se cambiano ritmo ti possono fare tanto male. Invece con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello, tanto perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
4: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso ai nostri microfoni dopo la partita appunto pareggiata 2-2 contro il Real Madrid. Un Fabio Grosso che ha toccato vari temi, anche di quelli che sono state le sensazioni che sono arrivate anche ai tanti tifosi viola nel corso dei 90 minuti. Un piccolo in crescita, terzo gol consecutivo nelle sue amichevoli estive. Appunto un Ulahi che sta salendo di colpi e che sta mostrando di avere quella personalità che in tanti gli hanno sempre riconosciuto, nonostante sia un ragazzo del 2006. Certo c'è anche un tema relativo alla convivenza con Niccolò Fagioli, e io anzi vi solletico un po' al 348-75-13933 riguardo appunto a questo tema, alla convivenza tra Ulahi e Fagioli, perché è vero che Grosso ha un po' sviato la domanda, ha detto che nella sua testa c'è l'idea di farli convivere questi due giocatori, che lo avrebbe già fatto ieri se Ulahi non avesse subito un colpo che lo ha costretto in maniera precauzionale ad uscire dal campo. Però detto questo, i fatti ci dicono che al momento questi due giocatori hanno condiviso il campo per zero minuti insieme, per cui insomma è chiaramente un tema, è un tema che analizzeremo come tutti gli altri con il primo ospite di oggi, che come sempre è un piacere avere con noi, Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio e buona domenica.
11: Ciao Niccolò, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio.
4: Mario, allora siamo ripartiti chiaramente dalla partita di ieri, in particolar modo dalle parole di Fabio Grosso dopo il match, un Fabio Grosso soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti, perché insomma la partita di ieri, forse per la prima volta, anche se qualche cosa di buono l'avevamo già anche visto con il Watford e contro il QPR, ma insomma contro il Real Madrid, anche con un'avversaria così di spessore, la Fiorentina ha fatto vedere delle belle cose, soprattutto nel secondo tempo. Non so come la vedi tu.
11: Sì, sono d'accordo. Vabbè, direi che la prima mezz'ora non è andata bene.
4: No, quella no.
11: La prima mezz'ora no, però poi dopo la Fiorentina del secondo tempo mi è piaciuta molto. Poi è calcio estivo, la Fiorentina è ancora fortemente incompleta, è ancora era incompleto anche il Real perché mancavano diversi giocatori, però mi sembra la Fiorentina abbia spesso delle qualità. A me è piaciuto molto il tema delle imbucate, mi è piaciuto molto come verticalizza la squadra, mi sono piaciuti Ulahi, Atta, se mi devo trovare un difetto nella partita di ieri, che ha ecceduto secondo me nella testardaggine, no?
4: Sì.
11: nel provare certe volte a saltare anche l'ultimo uomo che va davanti, però il giocatore mi sembra già da ora ci abbia diverse cose in più rispetto a quelli che c'erano prima, secondo me, ecco, mi riferisco a
4: certo.
11: Anche Fagioli non mi ha convinto molto, ma lo dico serenamente, perché capisco che lui fa l'allenatore e deve un po' coprire, no, le cose. Non mi ha convinto molto la risposta alla quale tu facevi riferimento, no, su
4: certo.
11: Ulahi e Fagioli. Io non sono del tutto sicuro che loro giocheranno insieme, non sono neanche sicuro che Fagioli resterà, così ce lo diciamo, e lo dico anche oggi, spero, però io ho visto diverse cose buone. Poi c'è Ken che entra su cose di Fagioli bellissimo e la mette dentro, c'è Piccoli comunque adesso segna, insomma io ho visto delle cose, ho visto questi ragazzi giovani, insomma, si stanno inserendo, ho visto diverse cose buone. Poi è chiaro, se uno dice la Fiorentina ha pareggiato 2-2 Real Madrid, ci siamo, ecco, bisogna portarlo all'ombra, perché il sole evidentemente ha fatto danni grossi, ecco.
4: No assolutamente, anche perché comunque ieri lo hai detto da solo, il Real era molto rimaneggiato, complice comunque tante assenze per il mondiale, insomma le stelle più brillanti del Real Madrid erano tutti a godersi le vacanze prima dell'inizio della stagione. Hai messo tantissime carte sul tavolo, io ti porto proprio per iniziare sul su questo dualismo che c'è tra Fagioli e Ulai, perché appunto non ci ha convinti, diciamo, Fabio Grosso, che giustamente fa anche il suo e quindi vuole minimizzare quella che potrebbe diventare un caso anche nella Fiorentina. Però ecco, in questo momento sì, lui si è riferito alla partita di ieri, che Ulai ha preso un colpo, ci sarebbe da dirgli comunque neanche contro il Gubbio, neanche contro il QPR e neanche contro il Watford hai messo insieme questi due giocatori. Ecco, la sensazione, Mario, appunto, è che siano soprattutto Fagioli sia un nome troppo grosso in questo momento per fare da comprimario di Ulai, per cui o trovano una convivenza. Però lo storico di Grosso ci insegna che insomma è un tecnico che ha sempre prediletto anche centrocampisti con una certa fisicità, oppure immagino che con Fagioli si debba andare inevitabilmente sul mercato.
11: Ma senti, allora io credo che forse sia un pochino più avanti, siano più avanti Ken e Gudmundsson, no, come potenziali partenze, certo, rispetto a Fagioli, ma c'è anche Fagioli. Ma la partenza di Fagioli dipende solo da una cosa, dall'offerta arriva la Fiorentina, perché se qualcuno si presenta con i soldi veri in bocca, secondo me Fagioli può partire. Se si presentano tentando di trattare, Fagioli resta. È chiaro che io non ho capito ancora se Grosso li vuol tenere insieme o no, perché si era parlato di un centrocampo di alta qualità, di un centrocampo con elementi pedine rotanti, però questa continua alternanza, come ti dicevo prima, mi fa capire che lui voglia anche provare Ulai davanti alla difesa, perché se dovesse partire Fagioli è a posto, no? Cioè mette alta da una parte, da quell'altra vediamo se tocca a Mandragora o tocca a qualche altro, insomma, certo. E questo è il concetto. Altrimenti, per giocare Ulai e Fagioli, è vero che Ulai ha molta più fase secondo me di interdizione di Fagioli, no? L'abbiamo visto, è uno che non è che insomma se c'è la mette la gamba, ma non perché Fagioli non la metta, si tratta di caratteristiche. Mi sembra che Ulai sia un più combattente di Fagioli da quel punto di vista, però ha molta qualità. Loro due insieme possono andare bene, ma il terzo non può essere come loro, ecco. Mm-hmm. Il terzo deve essere come minimo Atta, che ha tra i vari pregi anche il pregio che uno che va dentro, no? Lo vedi, certo, sempre l'inserimento, certo, che hai. Sì, sì. Quindi poi bisogna capire un po' al centrocampo come ci si mette. Insomma, è una Fiorentina ancora fluida, se mi passi il termine, certo, nettamente in costruzione. Io ti posso dire quello che ho scritto ieri notte su Firenze, due notti fa, venerdì notte su Firenze Viola. Mi risulta che come minimo arriveranno 5 giocatori.
4: Ah, quindi
11: tre esterni, un esterno basso, il Sonne Ruggeri e Tosved, un altro che potrebbe arrivare. Mm-hmm. Perché ti dico tre esterni e non quattro? Perché il quarto potrebbe essere alla fine anche un ritorno, quello di Solomon, no? Volendo, e c'è anche questa possibilità. Però stiamo tranquilli, perché secondo me sta nascendo una bella Fiorentina e mi sembra che Grosso stia facendo un bel lavoro, e sento qualche critica di troppo, invece secondo me qualche combinazione buona io l'ho vista.
4: Senti, Mario, hai toccato il tema Ken, ti chiedo se secondo te, per fare però questo salto che la Fiorentina vorrebbe fare, insomma la direzione che sta prendendo il mercato di Paratici ci dice che questa è una Fiorentina che il prossimo anno vuole lottare per l'Europa, e un'Europa importante, inutile nasconderci, perché gli acquisti vanno in questa direzione. Ma secondo te può prescindere da uno come Moise Kean? Perché insomma ieri lo abbiamo visto quando è entrato in campo. È vero che comunque sia, ripeto, il Real Madrid era molto rimaneggiato, lo ha detto anche Mourinho, in questo momento i due difensori del Real Madrid molto giovani non sono così esperti per tenere un mostro come Moise Kean. Però ecco, se uno come Mourinho si spende così in così belle parole nei confronti di Kean, ecco, non è che poi alla fine rischiamo di darlo via anche un po' troppo a cuor leggero, perché abbiamo negli occhi l'ultima stagione e anche un po' il suo comportamento fuori dal campo?
11: No, ma dar via Kean è un rischio, Niccolò, questo non c'è dubbio, perché se Kean è quello di 2 anni fa, è quello di Palladino, così ci capiamo, sostituti non ce ne sono alla portata di Fiorentina in giro, ce ne sono il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, il City, il Paris Saint-Germain, però la Fiorentina no. Se invece Kean è quello che fa dannare perché arriva in ritardo in ritiro, perché spesso è impermesso per quello e per quell'altro, allora è un altro paio di maniche. Però come vi ho sempre detto il sabato quando ci sentiamo, la Fiorentina vende ma non svende,
4: certo.
11: quindi anche questo Como che sembra essere interessato da mesi a Ken, bisogna che presenti un'offerta vera, e l'offerta vera è una roba che balla tra 35-40 milioni secondo me. Se ne offrono 28 non lo dà Paratici, se lo tiene. A questo c'è da aggiungere, mi risulta, è grosso, abbia espresso un parere a Paratici, cioè rispetto, ha chiesto di frenare un po' sulla cessione eventuale, perché lui lo allenerebbe volentieri, perché lo ha già allenato, c'è simpatia, c'è feeling e crede nel giocatore. Secondo me, grosso, per quello che ho capito io, si sente in grado di rifare un po' quello che è stato fatto due anni fa con Ken, no? E quindi la situazione è difficile, però la Fiorentina secondo me è una posizione buonissima, perché se non lo vende è contenta e se lo tiene, se lo vende è ancora più contenta, che prende una valanga di soldi, per cui tutto sommato è lei che dà le carte.
4: Certo, certo. Tra l'altro mi sembra che appunto grosso può avere anche caratteristiche simili a quelle del gioco di Palladino per quanto riguarda la prima punta, che possono favorire Ken. Si gioca molto in verticale, si gioca molto con tanto campo libero dietro le spalle dell'attaccante. Mi sembra anche un allenatore che fa, oltre della componente tattica, la componente umana, mette la componente umana al primo posto. Forse questi giocatori anche un po' umorali come Ken hanno bisogno anche di un ambiente che li protegga, che li coccoli, come aveva fatto Palladino, e mi sembra che grosso possa andare su questo solco. Però ecco, alle sue spalle sta, non voglio dire scalpitare perché mi sembra un verbo un po' troppo forte, però insomma stiamo vedendo un Piccoli che almeno il suo, a livello di convincimento, sta provando a dare tutto, e già questo comunque è una risposta importante per un giocatore che, lo abbiamo detto tante volte fino a pochi mesi fa, sembrava anche molto bloccato in quella che è stato il suo prezzo, in quello che era più un aspetto mentale, perché nessuno gli ha mai negato anche l'impegno, però ecco, non riusciva a trasformare questo impegno poi in concretezza. Ora, in questi giorni, in questo ritiro, è vero che dal ritiro si può stabilire poco, però anche ieri il primo pallone che tocca lo butta dentro e fa anche un discreto gol.
11: Sì, no, ma per quanto riguarda Piccoli ti posso dire che io sono l'autore di questa teoria. Non siamo davanti a un crack, non siamo davanti a un campione vero, conclamato, però secondo me Niccolò non è neanche il bidone che abbiamo voluto dipingere lo scorso anno, vittima anche dei suoi 27 milioni di valutazione. Certo, non lo so, però penso che Piccoli i suoi 15 gol li potrebbe anche fare. Senti, certo, per fare 15 gol dovrebbe giocare titolare, e io ti dico, se parte Ken metti Piccoli titolare, non credo sia possibile che questo avvenga. Quindi lui dovrebbe, se restasse, cercare di ritagliarsi degli spazi di campo importanti comunque e buttarla dentro. Poi è chiaro che più che la butti dentro, più che hai chance anche di partire titolare. Però ripeto, secondo me Piccoli può fare molto meglio dell'anno scorso, senza toccare vette, voglio dire, alla Ken, ma secondo me può fare molto meglio l'anno scorso.
4: Senti Mario, siamo in chiusura, poi ti lascio anche spazio per pubblicizzare l'appuntamento che andrà in scena tra un'oretta e mezzo alla Tana del Pirata. Faccio prima un giochino rapido con te, ti chiedo, ti nomino una serie di calciatori e tu mi dici con che percentuale secondo te questi, tra una settimana, quando ti risentiremo a questi microfoni, avranno ancora oddio, o avranno la maglia viola addosso. Sono quattro e basta, per cui sarà una cosa veloce.
11: Dimmene uno per
4: Joao Mario.
11: Secondo me all'80% arriva.
4: Ken
11: 50.
4: Dodò?
11: Ma Dodò, non so se fra una settimana o fra due, ma Dodò va via, io direi che va via al 90%.
4: Ok, e qui poi la domanda delle domande, Mastantuono?
11: Guarda, so che Paratici ha rapporti fortissimi con Real.
12: so che ci sta lavorando come un matto e io non vorrei andare oltre il 50%.
4: Ma se te lo avessi chiesto 48 ore fa, 72 ore fa, sarebbe stata più bassa la tua percentuale? O sempre sul 50%?
12: No, se ha detto 48 ore fa, mi aveva detto una mia fonte che era abbastanza vicino.
4: Ah, okay.
12: Per cui no, io dico 50% per semplice motivo, difendesse solo l'apparato c'è Massantono o Flow Real, forse sarebbe già qui. Il problema è che ci sono 20 squadre intorno a Massantono che possono proporre cose la Fiorentina non può proporre, tutto qui. Però sì, i tifosi della Fiorentina devono sapere e paratici con Real Madrid e col giocatore ha ottimi rapporti, insomma.
4: Perfetto. Giochino approvato e superato. Mario, questo grazie. Comunque è stato l'aperitivo, diciamo, sì. Per quello che è l'appetizer, come direbbero in Austria, visto che ieri eravamo in terre austriache, per quella che è la portata principale, perché insomma tra un'oretta e mezzo ti risentiremo a questi microfoni con Luca Calamai, no?
12: Sì, allora, dunque, io sono a Marina Castellana della Duccia, sono il Pirato, stabilimento balneare, dove ogni anno ci divertiamo a organizzare dei talk show di calcio proprio in riva al mare, con chiunque abbia voglia di venirci a ascoltare, a salutarci, che l'ingresso è libero, lo ripeto, lo stabilimento si chiama Natale del Pirato ed è a Marina Castellana della Duccia. Chi viene naturalmente con la variante Aurelia deve uscire all'uscita di Don Orazio e poi un paio di minuti arriva sul mare, arriva al bagno. E quindi sono passati dal 2013 ad oggi fior di protagonisti del calcio italiano e della comunicazione. Anche quest'anno non scherziamo, perché avremo due volti notissimi di Sky, Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi, poi ci sarà Cesare Prandelli, Giovanni Galli, che non viene da qualche anno qui a questo incontro e torna come graditissimo amico e ospite, e poi anche l'allenatore Leonardo Semplici. Quello che ripeto sempre io è che è possibile per coloro che sono presenti interagire con questi personaggi, perché poi, voglio dire, non è facile, no? Avere dei contatti, invece sono così vis-à-vis. Chi invece resta a casa perché non può, perché è lontano, perché non ce la fa, può ascoltare, grazie agli amici di Radio Firenze Viola, la messa in onda integrale del talk show, che inizierà intorno alle 18:30. Poi credo che anche firenzeviola.it, come tradizione, insomma, riprenderà gli stralci più importanti, e lasciami dire, poi alle 20 saremo in diretta invece con il Salotto dello Sport, il programma che cura insieme a Luca Calamai, per fare il punto sulle ultime della Fiorentina e anche, insomma, magari avere qualche ospite del talk show davanti alle nostre telecamere. Per cui lo ripeto, chi è in zona Marina Castellaneta Carducci, quindi Costa degli Etruschi, provincia di Livorno, e vuol venire a trovarci alle 18:30, è il benvenuto.
4: Perfetto, vi abbiamo fatto anche il programma, per cui se non sapevate cosa fare questa domenica pomeriggio e domenica sera, ora sapete cosa fare. Mario, grazie mille e ci sentiamo più tardi. Allora, ci sentiremo più tardi.
12: A tutti voi, grazie, buonasera.
4: Grazie al nostro graditissimo opinionista Mario Tenerani per averci tenuto compagnia in questa prima parte del Viola Weekend. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ho visto che ci avete mandato anche tanti messaggi, li recupero tutti appena torniamo dal break. A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Purtroppo, direi, caro Niccolò Righi, questo Joe Mario. Ma quanto è più forte il nostro Fortini? Ma sarà possibile che si possa fare il contratto? Visto che deve andare a Torino o chissà in quale altra squadra. Ma è possibile che Paratici, conosci il babbo, tutte queste belle cose? In fondo gli errori l'ha fatti Pioli, l'ha fatti Pradè, che non ci sono più. Possibile andare via Fortini e avere un Joe Amario qualsiasi?
3: Questo è il messaggio arrivato al 348-75-13933 da parte di Giovanni, che esprime la sua su quello che dovrebbe essere l'ormai imminente prossimo innesto Joao Mario in arrivo dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Per ora ne parleremo in questa seconda mezz'ora della prima ora del Viola Weekend con Niccolò Ceccherini, che ci darà tutte le ultime aggiornamenti. Guarda Giovanni, io, se ti devo dire la mia, in parte sono d'accordo con te, perché comunque Fortini è un giocatore che nell'anno in Serie B con la Juve Stabia aveva fatto vedere delle grandissime cose. È anche vero che l'aveva fatto vedere da esterno sinistro in un 3-5-2, mentre la Fiorentina in questo momento sembra orientata a farlo giocare come terzino destro in un 4-3-3, un ruolo che insomma l'abbiamo visto l'anno scorso, detto che magari l'annata scorsa non è proprio da prendere come esempio per quelli che sono state le premesse, lo sviluppo e la conclusione. Però ecco, sicuramente è un tema questo qui. Dico anche però, Giovanni, che in questo momento su Fortini c'è un tema rinnovo di contratto, perché il giocatore non vuole rinnovare il contratto con la Fiorentina, un contratto che scadrà nel 2027, e quindi Viola si sono rassegnati al fatto di o venderlo adesso o doverlo perdere a zero, e quindi hanno messo le mani avanti con un giocatore che, è vero, in Italia non ha fatto vedere delle grandissime cose, però io dico anche che è un giocatore che con il Porto ha giocato la Champions, viene dalla Juventus, ma io come esterni di riserva, perché questo è in questo momento, la Fiorentina spenderà pochissimi milioni per il prestito, è tutto da vedere se lo riscatterà, io ho visto titolari ben peggiori. Ecco, una riserva come João Mario, uno che comunque in carriera già ha giocato nella Juventus e nel Porto, secondo me c'è anche di peggio. Però ecco, da questo punto di vista anche io sono uno che darei molta più fiducia ai giovani che crescono dalla cantera viola. Proprio per parlare di Jimenez e non solo, abbiamo con noi il primo ministro di Grassina, nonché re del mercato, Niccolò Ceccherini. Ciao Nick.
4: Ciao, buona domenica a te, buona domenica a tutti. Qui il sole è bellissimo, a 3800 metri, l'unico in Europa dove si sia ancora d'estate, e chiaramente la montagna di Grassina. Noi siamo contro il cambiamento climatico, ci siamo difesi dal cambiamento climatico,
3: certo.
4: E a Grassina è l'unico posto in Europa dove si scia ancora.
3: Si scia perché insomma ricordiamo c'è il ghiacciaio lì a Grassina, quindi insomma tempo perfetto oggi per sciare, detto che 34 gradi insomma sono pochi, Nick.
4: Lo so, ma noi in cima ci abbiamo -2.
3: Ah no, ok, a valle 34 gradi, c'è uno sbalzo termico di 36 gradi insomma.
4: A valle c'è il mare, quindi naturalmente
3: certo.
4: Gradi per il mare, come gente come te che ora finisce la radio e viene a fare la pedicina,
3: certo, sì.
4: Con le palme, c'è la sabbia bianca, il mare cristallino, però noi ci sarà funivia che da 0,50 metri ci porta fino a 4.300-4.400.
3: Certo, lì Grassina e le Hawaii sono i due massimi esempi di cambio di ecosistema che ci sono al mondo. Sì, io confermo tutto.
4: Anche con Joao Mario l'ho invitato a vedere la nostra funivia che è stata inaugurata ovviamente l'anno scorso. È stato entusiasta perché dice: sai, a Torino, dove sono stato fino ad ora, c'erano le montagne, il Sestriere, no? Il Plateau d'Ossà, Cervinia, cioè il comprensorio tra la Val d'Aosta e Piemonte. Guarda, però qui noi non abbiamo niente da invidiare a quelle che io definisco delle colline a cospetto, voglio dire, della montagna di Grassina. Quindi sarà curioso di vedere anche qua l'unico ghiacciaio che ancora resiste. E comunque tanto penso domani sia il giorno giusto. Ora domani magari gli facciamo fare, nel caso se dovesse essere tutto a posto, le visite mediche, e poi da martedì magari lo invitiamo a andare direttamente sulla montagna, anche perché l'operazione ora si tiene seri, è un'operazione praticamente in direttura d'arrivo, stanno definendo più tutti i dettagli, sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora c'è da capire se sarà 1,5 di prestito oneroso e 10 di diritto di riscatto. Si sta valutando soprattutto la scelta del prestito oneroso. La notizia è comunque di ieri sera che la Juve alla fine ha capito che il giocatore voleva venire alla Fiorentina, che non c'era modo di fare una cessione a titolo definitivo, e quindi ha riaperto al prestito oneroso con diritto di riscatto. Vediamo se effettivamente questa operazione nelle prossime ore va in porto. Io penso che se domani aggiustano tutto, il giocatore già nella tarda serata potrebbe essere a fine.
3: Guarda Nick, a proposito di Juventus e di colpi in entrata della Juventus, diamo un aggiornamento, un'ultima ora, perché insomma i bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Karim Alijabegovic, attaccante classe 2007 bosniaco, che era stato anche accostato alla Fiorentina e che insomma alla fine la Juventus con un blitz ha strappato a una folta concorrenza. C'era appunto anche i Viola, c'era il Chelsea soprattutto, c'era l'Atalanta, e alla fine la Juve si è assicurata quello che insomma nell'ultima stagione, soprattutto nella seconda parte e anche al mondiale, è sembrato uno dei colpi, uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo, soprattutto per quanto riguarda i 2007. Nick, torno su Gio Mario, perché ti invito anche a te alla riflessione che faceva l'amico Giovanni da Scandicci, perché insomma ci diceva che non è che in questo momento c'è grande fermento dei tifosi attorno a Gio Mario, soprattutto in virtù di una imminente, mi viene da pensare, uscita di Niccolò Fortini. Non so se secondo te la Fiorentina ha fatto il massimo per trattenere il giovane canterano Viola, o se si poteva fare un pochino di più.
4: Ma allora, a dicembre dell'anno scorso io detto la notizia che il rinnovo dei Fortini era un passo, e in effetti era proprio così. Avevano già raggiunto un accordo, mi sembra Lucia Cascamento 2027, lo portavano quantomeno o al 2030 o al 2031, perché sappiamo, no, che si può fare praticamente 5 anni, quindi saremmo capitati nel 2026 e quindi si sarebbe arrivati fino al 2031. Poi si è bloccato qualcosa, probabilmente anche dal punto di vista tattico, il giocatore non è più rientrato nei piani, perché lo hanno sempre visto più come un quinto piuttosto che un quarto di difesa, che lui a gamba, quindi naturalmente certo la fascia la fa più in maniera più offensiva quasi che difensiva. Non so che cosa sia accaduto, perché comunque qui la gestione, meno male, non si può dare né una responsabilità a Paratici, c'è una responsabilità a Coretti, perché comunque si parte da lontano con tante membra dei Coretti. Poi da quando Coretti era da solo, secondo me l'accordo era quasi arrivato, poi è successo qualcosa che ha bloccato tutto, all'arrivo di Paratici non lo ha sbloccato, e tengo a precisare che Fortini per la Fiorentina ha una valutazione intorno ai 12 milioni di euro, cioè la Fiorentina, nonostante ci sia un anno solo di scadenza, valuta Niccolò Fortini, un giocatore da 12 milioni di euro, 12 milioni di euro che la Fiorentina vorrebbe andare a ricavare. Ora io non lo so se effettivamente il Torino è pronto per fare un assalto definitivo, perché io, parlando con Petrachi qualche giorno fa, mi diceva la valutazione cieca, così l'ha detto affettuosamente, mi sembra un po' troppo alta, e quindi forse su quelle basi naturalmente il Torino non è che va a fare un'operazione con semplicità, bisognerebbe trovare una soluzione un po' diversa. Sapevo che anche la Juventus aveva fatto un minimo sondaggio per Fortini, è un giocatore che non gli dispiace, però poi alla fine qui è vero che non c'è grande entusiasmo, capisco che ci sia un grande entusiasmo nella tifoseria perché arriva Joao Mario e magari escono Dodò e Fortini, però ragazzi bisogna un attimo anche pensare, cioè, che poi è bello, no, questo mondo del calcio e soprattutto quanto è volubile, perché se tra 2 minuti la Fiorentina dice che aveva preso Mastantuono, nessuno si ricorda più di Joao Mario. È vero o non è vero?
3: Certo, cioè, sì, certo.
4: Domattina Joao Mario arriva e con lui arriva Mastantuono, nessuno parla più di Joao Mario, perché ha visto che gol hanno fatto, Mastantuono ha deciso di venire alla Fiorentina, che grande Paratici, sono ottimi rapporti, non è che Paratici può prendere tutti i migliori al mondo.
3: Certo, anche perché Nick, lo dicevo prima, anche perché Nick lo dicevo anche prima, cioè Joao Mario verrebbe qui chiaramente per fare il rincalzo di Alex Jimenez, e lui è stato individuato come il terzino destro titolare, mi viene da pensare, e pensare che appunto una riserva comunque come il portoghese è un giocatore che ha giocato la Champions League con il Porto, viene da una parentesi per carità non positivissima, però con la Juve l'anno scorso era nella rosa del Bologna quando il il Bologna era in Europa League. Cioè, nel senso, sembra si stia parlando di un giocatore che viene da il Brozzi FC e che viene per fare il titolarissimo. No, è un giocatore che ha comunque un passato, un buon passato alle spalle, e che viene per fare la riserva. Cioè, quindi mi sembra che comunque, e tra l'altro la Fiorentina, come hai detto tu, riguardo appunto alla formula con cui dovrebbe arrivare, spenderebbe pochissimi milioni per il prestito, però poi non è neanche detto che se lo tenga, per cui mi sembra un'operazione tutto sommato coerente.
4: Sì, voglio dire, certo, magari non è entusiasmante, però ragazzi, ribadisco, non è che possono prendere, cioè, tutti i giocatori fortissimi come se noi si fosse a un certo momento una squadra tipo il City, il Manchester United, il Barcellona, il Real Madrid. La Fiorentina si stava ricostruendo, si sta ricostruendo, Paratici è ambizioso, perché a me non lo leva dalla testa nessuno che sulla fascia sinistra, dove adesso in realtà c'è solo Valdepeñas, se lui avesse l'opportunità magari potrebbe andare a prendere anche Ruggeri dall'Atletico Madrid, magari non gli riesce, però lui è uno da asticella alta, cioè su un bastantuono c'erano 108 squadre in fila, come il numerino quando vai a prendere il pane, no? Cioè, stiamo seguendo il numero 64, e magari se sei invece il 64 sei diventato tra i primi 5, è già una conquista, è già qualcosa di importante. Quindi, cioè, voglio dire, se va via Ken, dovesse mai andare via Ken, ne prenderanno un altrettanto forte, magari anche più forte. Cioè, questo è il segnale che deve capire la gente, che arriva secondo me forte, è che oggi non siamo più nelle condizioni di dire oddio se esce quello come
3: certo,
4: si
3: certo.
4: No, perché se esce quello ne arriva un altrettanto forte. Cioè ieri Ken per esempio ha fatto vedere nel secondo tempo che se sta bene, se è concentrato, se è mentalmente dentro la partita, può ottenere, voglio dire, delle prestazioni assolutamente belle, perché ieri comunque sia secondo me stava anche bene dal punto di vista fisico. Poi io non lo so se riesce a stare un anno fisicamente bene, però ecco, voglio dire, a me Pellegrino, cioè vendi Ken e prendi Pellegrino, cioè il miglior Ken con il miglior Pellegrino, mi tengo sempre Ken
3: certo.
4: In questo momento. Però se loro decidono di prendere Pellegrino, facciamo finta che vendono Ken al Como e decidono di prendere Pellegrino, se loro devono prendere Pellegrino, prendono Pellegrino, non è che si sono svegliati la mattina per dire guarda Pellegrino è il giocatore che devo prendere, è perché nella loro ottica di prospettiva e di crescita Pellegrino può diventare magari un giocatore ancora più forte rispetto a Ken. Cioè la grande novità rispetto al recente passato è questa, la certezza, un po' come la certezza del diritto, no? Quando si parla in ambito giurisprudenziale, cioè la certezza è che c'è una società che oggi fa calcio, che lo può far bene, lo può far male, può sbagliare qualche colpo, perché qualche colpo lo sbagliano anche i migliori,
3: certo.
4: Però la Fiorentina oggi è al centro del villaggio a livello del calcio, e ti dico

0: terzo, e allora posso fare il 4-3-2-1 oppure il 4-2-3-1. Cioè, vendo Fasoli, mi ricambia il mondo un'altra volta. Cioè, non è che la Fiorentina deve per forza di cosa giocare, cioè, c'è solo una certezza, non si giocherà con 3-5-2, certo. Poi gli altri vanno a difesa a 4, è una certezza. L'idea di fare un centrocampo a 3 è maggiore rispetto a un centrocampo a 2, ma niente vieta che per occasioni di mercato possono un attimo anche rivedere il discorso del mondo.
1: Chiaro. Nick, guarda, ti leggo anche qualche messaggio che ci arriva al 348-751-3933. C'è Claudia che ti chiede: cerca cosa si dice a Grassina, arriva Mastantuono. Non so se lo prende il Grassina, so se Zepponi, allora, sta per fare il colpo Mastantuono.
0: Se la Fiorentina prendesse Mastantuono, come voi sapete, c'è la suddivisione dei voli. Grassina c'ha solamente quelli transoceanici.
1: Ok, non arriva a Grassina, questo si può dire.
0: Quelli che arrivano da Madrid arrivano a terra nel Dola Pacca all'aeroporto di Comau, certo. L'aeroporto di Grassina, certo. Da me invece c'ha solamente quelli transoceanici.
1: Certo. Però ecco, Nick, secondo te, l'ho fatta anche a Mario questa domanda, ma che percentuale siamo oggi, secondo te, su Mastantuono?
0: No, io non mi sbilancio, guarda, allora, ci sono altri colleghi di mercato che l'hanno diciamo seguito fin dall'inizio, quando naturalmente noi abbiamo invece avuto un po' più di prudenza, anche perché la Fiorentina ci diceva che non era un obiettivo, che era difficilissimo e tutto quanto, eccetera. Per cui però do una notizia, in Italia ci siamo solo noi.
1: Ah, bene, e questo comunque sia, toglie tanta concorrenza.
0: Perché per esempio ieri parlavo con la Roma e gli chiedevo giustamente se c'era questa idea di Mastantuono, ma mi parto di capire che sono un po' lontani loro da questo concetto di Mastantuono. E il Milan ci avrebbe l'idea di prendere un trequartista mancino, ma non hanno ancora la certezza di vendere Leao. Tra l'altro Leao potrebbe anche rimanere, per cui il Milan,
1: certo.
0: Napoli non mi sembra, e quindi alla fine ci sta che in Italia c'è solo la Fiorentina e lì deve decidere solamente il giocatore, cioè se vuole stare a Firenze. Io credo che a quel punto, se viene Mastantuono, posso cambiare modo. Questa secondo me è un'altra chiave di lettura. Se arriva Mastantuono, è vero che è abituato a partire, no, da destra, a centrarsi, però non lo puoi mettere a fare, voglio dire, il politano della situazione, no?
1: Certo.
0: È questo come giocatore. Quindi a quel punto potresti fare, cioè potresti giocare un po' come fa anche la Juve quando gioca con Iltiz, no?
1: Certo. Detto che anche Grosso l'anno scorso comunque giocava con Berardi, che non ha proprio più il passo da esterno puro, e lo faceva tanto entrare dentro al campo, per cui magari,
0: esatto,
1: magari può
0: Cui secondo me anche in base al mercato, tanto che cioè l'assioma di Grosso è soprattutto la difesa a 4. Poi c'è da capire, quando gli attaccanti sono, se sono attaccanti esterni puri fa il 4-3-3, se invece trova degli attaccanti un po' atipici può fare il 4-3-2-1. Allora a quel punto secondo me c'hai anche la possibilità di giocarti Gudmundsson, c'hai la possibilità secondo me anche in prospettiva di giocarti Croci.
1: Certo.
0: Croci comunque non adesso, ma quelle caratteristiche lì,
1: sì.
0: Quindi se teoricamente ce l'hai in casa eventualmente, no?
1: Certo.
0: Un ragazzo anche di prospettiva. Comunque guarda, una cosa importante secondo me è che domani torna Torsted dalle vacanze,
1: che
0: va a Sassuolo. Quindi domani Torsted torna, si incontra con il Sassuolo, una volta che arriverà lì gli ribadirà la volontà che la sua decisione è quella di andare e che la sua squadra scelta è la Fiorentina, e lì vedremo cosa pensa Sassuolo. Il Sassuolo accetta oggi Brescianini, poi vediamo se magari la Fiorentina può inserirci un altro giocatore in esubero. Io non so se magari mi viene così, ma non è una notizia. Fabian,
1: chiaro,
0: potrebbe essere un giocatore al Sassuolo, può piacere. Allora magari Brescianini definitivo, Fabian, e per arrivare a Torres potrebbe essere l'idea. Sono tutte ipotesi. Le certezze sono che Brescianini è gradito e che Brescianini affrettiamo può dare a titolo definitivo al Sassuolo. Poi se può inserirsi qualche altra contropartita tecnica non lo so, di sicuro il Sassuolo vorrebbe anche un compenso economico.
1: Guarda Nick, ti chiedo, e anche Enrico una domanda, se mi chiede appunto, domandagli di Sancho cortesemente, non so quale può essere la domanda, immagino se possa venire a Firenze, però so se c'è anche un feticismo per Sancho, non lo so.
0: Io di solito gestisco le notizie di Nicolò Ceccarini,
1: certo.
0: Quindi parlo di quelle che sono le mie notizie, poi se naturalmente ci sono le notizie di altri miei colleghi di tutto mercato web, anche vado a indagare, cioè io do fiducia al giornalista che mi dice: Nick, la Fiorentina è sulle tracce di Sancho e gli è stato proposto. Questo poi io francamente, se l'ha cercato la Fiorentina è stato proposto,

0: noi abbiamo parlato in tutto mercato web di questa ipotesi, loro l'hanno strasmentita, bisogna dire la verità, mentre su Sancho l'hanno smentita 2 o 3 volte, su Mastantuono all'inizio hanno smentito e poi sono tornati indietro, su Sancho stanno andando in questa direzione, per cui io non lo so, magari non è per motivi economici il giocatore che la Fiorentina vuole. Ora, per dire la verità, Sancho è un talento, però ha un comportamento abbastanza complicato, non è di facile gestione, io ho visto anche le ultime sue esperienze, c'è sempre stato un po' di problemini, cui se io penso che sia stato proposto, ma forse non accende la Fiorentina.
1: Anche perché comunque sia, mi viene da pensare che nell'ottica di ridimensionamento degli ingaggi che sta facendo la Fiorentina, ecco, non credo che Sancho possa venire qui, soprattutto alla luce del fatto che è svincolato, magari sta chiedendo insomma un bel po' di soldi per gonfiare il suo portafoglio. Nick, guarda, ultimissima in chiusura, perché c'è Faustino dall'Alabama che ti chiede se sei preoccupato, perché noi neroverdi siamo un po' fermi sul mercato.
0: Abbiamo preso Bowie, per esempio, no? Voglio dire, non è che
1: non è David, lo ricordiamo, perché insomma
0: non è
1: lui.
0: Non abbiamo a che fare col mondo della musica, abbiamo già Nick, non noi, quindi
1: certo, cioè sarebbe troppo un conflitto di interessi troppo grosso.
0: Sì, esatto, quindi voglio dire, cioè, nero verdi siamo forti, siamo grandi, cioè nessuno, cioè, non ci potrà mai essere nessun altro che potrà entrare nell'ambito del Sassuolo con musiche varie oppure con canzoni, però dicevo, noi nero verdi siamo un po' fermi, però visto che insomma anche la vicenda di Volpato è una vicenda insomma che sta rientrando, è un giocatore importante, sta per ritornare anche Mimmo Berardi dall'infortunio, forse lo sai qual è il vero problema nostro, inteso come noi del Sassuolo?
1: Certo.
0: Ci va via Pinamonti, perché comunque se Pinamonti va via il Sassuolo dovrà andare a prendere un'altra punta centrale, e quindi andiamo a vedere, ecco. Tra l'altro poi c'è da capire se effettivamente, tornando alle punte, no? Piccoli sta facendo un bel lavoro quest'anno nel pre-season, no? E quindi a maggior ragione, non lo so, ora la Fiorentina, io sinceramente non lo darei proprio via a tutti i costi, lo terrei e poi se succede qualcosa con Ken, perché ora il Como c'è sempre all'ora decisivo di Chalobah, però se il Como non prende Chalobah potrebbe anche cominciare a fare un ragionamento su Ken. Certo, il Ken di ieri sarebbe da tenere tutta la vita, no?
1: Certo.
0: Il problema è che se guardiamo gli anni di Ken alla Fiorentina, il primo molto bene, il secondo lasciamo perdere, e vediamo come potrebbe diventare questo terzo. Però il mercato è in evoluzione, quindi dobbiamo rimanere con le antenne dritte, come vedi anche ieri sera 23:50, boom, ciao Mario.
1: Certo. Come direbbe qualcuno, il mercato non dorme mai.
0: Non dorme mai, è vero.
1: Nick, visto che il mercato comunque bisogna stare sempre con le antenne aperte, lo sai, la tua linea è sempre aperta se poi ci dovessero essere aggiornamenti di qualsiasi tipo.
0: Bene,
1: ti lascio. Certo, ti lascio la tua sciata sul Monte Grassina.
0: Sì, perché ora mi ha chiamato la Brignone.
1: Bene, certo.
0: Un po' di allenamenti. Lei è Sofia Goggia, come faccio a dirgli di no?
1: Chiaro.
0: No?
1: Allora ti lasciamo alle campionesse. Ciao, Nick.
0: Ciao, grande Nico. Ciao a tutti.
1: Grazie al nostro direttore Niccolò Ceccarini per questo consueto appuntamento con il mercato, con gli ultimi aggiornamenti. Ribadiamo che appunto Joao Mario sembra un passo dal vestire ormai la maglia della Fiorentina, operazione addirittura d'arrivo con la Juventus, con un prestito oneroso da circa 1-2 milioni di euro e un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, insomma un affare complessivo che dovrebbe andare verso i 10-12 milioni di euro, però insomma chiaramente vi invitiamo a seguirci, a continuare anche a seguire su il nostro sito firenzeviola.it e tutto mercato web, perché insomma gli aggiornamenti passano da lì, come dice la nostra pubblicità. Nel frattempo un po' di aggiornamenti, anche perché ieri ha giocato la Fiorentina contro il Real Madrid, ma anche oggi tante italiane in campo. È in campo l'Atalanta che sta perdendo 2-1 in amichevole con il Feyenoord, è in campo il Torino che invece sta vincendo 1-0 contro gli inglesi del Burnley, l'Udinese sta perdendo 1-0 contro il Trabzonspor, mentre in precedenza ha giocato e già conclusa la partita il Cagliari, che in casa dell'Union Berlino ha pareggiato 2-2, un Cagliari privo di Sebastian Esposito, perché ormai lo avrete saputo, è scoppiato un vero e proprio terremoto in casa del Cagliari, perché c'è stato un po' di problemi per quanto riguarda uno dei giocatori che è forse più importante, uno dei simboli della rosa dei sardi. Sebastian Esposito, appunto, nei giorni scorsi aveva chiesto un adeguamento di ingaggio con rinnovo. Il Cagliari ha fatto muro perché il giocatore ha rinnovato soltanto un anno fa, insomma si è arrivati allo scontro, il giocatore ha saltato l'allenamento ed è stato escluso dai convocati per la tournée, appunto, in Germania. Rischia addirittura, da quello che ci risulta, di finire fuori rosa. Ieri pesantissime le parole del procuratore Mario Giuffredi, anche ai microfoni di Tutto Mercato Web, che ha accusato il Cagliari di aver fatto un comunicato fasullo, eccetera eccetera, per cui insomma è un giocatore anche che in passato è stato accostato alla Fiorentina, in questo momento viene accostato al Como. Infatti c'è Riccardo che ci scrive: letto su Calciomercato che Como su Sebastian Esposito, e poi speriamo, con tre emoji delle dita che di incrociare le dita. Ma io non lo so, Riccardo, ti dico la verità, non credo che sia eventualmente, per dircela chiara, un acquisto che escluderebbe Moise Kean, perché il Como ha bisogno in questo momento di rafforzare il reparto della prima punta, perché ha Duvikas, ha anche Morata, ma insomma Morata viene da un'annata particolarmente deludente, per usare un eufemismo, e quindi ecco, se poi il Como dovesse affondare su Sebastian Esposito, detto che, ripeto, io dubito, perché come trequartista i lariani hanno già Nico Pass, Baturina, ora c'è Liberali, per cui insomma in quel ruolo lì abbondano, quindi, caro Riccardo, ecco, non credo che l'eventuale arrivo di Sebastian Esposito sul lago escluderebbe un'eventuale offensiva per Moise Kean. Tra l'altro, quello che ci risulta, e che abbiamo anche scritto su Firenze Viola e su Tutto Mercato Web, è che il Como non è che ha rallentato per Moise Kean, ma prima deve chiudere due operazioni in entrata, ossia Jan Couto dal Borussia Dortmund, un terzino brasiliano che dovrebbe occupare la corsia di destra, e soprattutto Trevor Chalobah, difensore inglese del Chelsea, che erediterà il posto rimasto libero dopo il ritorno dal Fenerbahce, dopo il prestito di Diego Carlos. Ecco, chiusi questi due acquisti, che secondo più fonti sarebbero veramente vicini al trasferimento al Como, a quel punto la società di Fabregas potrà concentrarsi sulla Fiorentina e sul definire un assalto a Moise Kean. Vedremo, chiaramente vi daremo conto di tutti gli aggiornamenti. Leggo due messaggi rapidissimi e poi ci avviamo al secondo break, perché Alberto ci scrive: per Kean 28-30 milioni, ma allora voi siete grulli, in riferimento secondo me alle parole di Mario dette in precedenza. Guarda Alberto, ti invito anche a riascoltare il collegamento con Mario. Ha detto proprio che la Fiorentina non lo cede per questi soldi, cioè la Fiorentina in questo momento, tra virgolette, ha il coltello dalla parte del manico, perché comunque è forte anche di un accordo con il giocatore fino al 2030 che lo blinda a Firenze, per cui ecco, non sarà un giocatore che verrà svenduto. Mario ha detto proprio, si parla di un'offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro, per cui ecco, con 28 milioni, ecco, non stava proprio dicendo che non ci si mette neanche a sedere, non so dove sei interpretato male le parole di Mario Tenerani. Leggo anche il messaggio di Simone, perché mi dice: ciao Niccolò, ieri quando è passato a centrale ha giocato bene, è una roccia, mi è piaciuto anche come sono entrati Kean e Fagioli, anche se a quel punto era anche un altro Real, e poi per come siamo partiti sugli esterni mi sarei aspettato già qualcosina, forse avevamo fatto troppo prima e Paratici ci aveva abituato bene, so che c'è da aspettare, speriamo speriamo perché siamo veramente forti. Sono d'accordo con te Simone, anche io mi sarei aspettato qualcosa di più celere per quanto riguarda le corsie esterne, detto che, ripeto, secondo me il mercato degli attaccanti fa un po' mercato a sé, nel senso che se sui centrocampisti e sui difensori si può andare fin da subito ad attaccare i profili che le varie società mettono nel mirino, gli attaccanti bisogna anche un po' aspettare che si crei l'occasione. Banalmente, fino a 2-3 settimane fa magari il Real non era così certo di cedere Mastantuono, perché comunque doveva arrivare Mourinho, perché comunque è un giocatore che fino a un anno fa i Blancos, per strapparlo al River Plate, avevano speso una cinquantina di milioni. Per cui ecco, chiaramente per esempio sul profilo dell'argentino si è creata quell'occasione e la Fiorentina ci si è fiondata. Secondo me è stato un po' questo il pensiero di Paratici, perché penso soprattutto uno come Coleoscio, la Fiorentina magari lo ha trattato, però era evidente che non lo voleva fino in fondo, perché immagino che per come sta conducendo il mercato Paratici non ci sarebbe stato problemi a prendere Coleoscio, io sono sincero, se la Fiorentina lo voleva davvero. Evidentemente era un giocatore che sì, era apprezzato, sì, è stato magari anche trattato, ma che il direttore sportivo Viola si è lasciato un po' la possibilità di poterlo prendere in futuro eventualmente. Poi è subentrato il Paris FC e comunque tutto sommato forse non ha neanche ritenuto necessario rialzare l'offerta. Io la penso un po' così, però staremo a vedere. Chiaramente le prossime due settimane saranno dirimenti da questo punto di vista, perché insomma ci si avvicina all'inizio della stagione, grosso sta facendo di necessità virtù in questo momento in quella zona di campo. Secondo break della giornata, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, sempre qui su Radio Firenze Viola, sempre qui con Niccolò Righi. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Evidentemente le persone si sono dimenticate di quello che ha detto Paratici durante la conferenza. Praticamente ne è scaturito la certezza che nessun giocatore della precedente gestione sarà confermato se può essere venduto. Quindi Fortini, Kean, che si chiamino comunque, ma sono tutte persone che devono andare via, perché oltretutto quanto prendono, poco o molto, servirà per fare la nuova serie, per fare la nuova campagna acquisti.
5: Esatto, dici proprio bene. Il problema è su Fortini, ed è la ragione per cui tu vai a cercare João Mario, è che e purtroppo Paratici non ha fatto altro che raccogliere cocci che aveva rotto, del vaso che aveva rotto Pradè prima, non rinnovando al momento giusto Fortini, e quindi cerca di limitare i danni nel modo maggiore possibile, insomma, perché è più efficace, perché d'altra parte cercherà di venderlo al prezzo migliore se è possibile, cercherà di farlo rinnovare credo non sia possibile, cercherà di procurarsi un sostituto nel modo meno caro possibile. Ciao Guido.
6: Ciao carissimo e buona domenica, sono Mario da Massarosa come tutti i giorni. Io guardavo la partita di sera, no? La mia paura è che da centrocampo in su secondo me ci siamo rinforzati, ora arriveranno anche gli esterni e va bene. La mia paura è la difesa, non vorrei che si prenda sempre i soliti gol, perché anche con Real Madrid palla in diagonale dentro l'aria e quello lì sempre solo. Cioè abbiamo preso in questi amichevoli un paio di gol, se non sbaglio, sempre con l'uomo solo davanti alla porta.
1: Questi vostri messaggi arrivati al 348-7513-933 riguardo soprattutto all'ultimo, alla questione difesa. Sono d'accordo che fino a questo momento la Fiorentina ha anche un po' scricchiolato dal punto di vista difensivo. Detto ciò, mi sembra che ecco sugli equilibri che una squadra deve guadagnare in difesa, quello c'è ancora tanto lavoro da fare, e non abbiamo neanche mai visto bene all'opera fino a questo momento quella che sulla carta dovrebbe essere la difesa titolare, che è composta da Jimenez, Dragusin, Vieri e appunto Valdepeñas, per cui insomma chiaramente se magari a livello, ecco, mi sembra che ci sia più da lavorare soprattutto in un campionato come quello della Serie A, che resterà comunque, nonostante magari ci sia un'evoluzione, però resta comunque un campionato molto tattico. Ecco, la difesa ci sono da prendere degli automatismi che inevitabilmente inevitabilmente dopo due settimane, tre settimane di ritiro con una squadra tutta nuova è difficile avere. Io ragazzi continuo a dirvi e continuo a sostenere comunque che bisogna andarci cauti su quello che è l'ottimismo per la prossima stagione, perché è vero che la Fiorentina inevitabilmente, per quello che è stato il mercato e quello che è stato le ingenti